0: anche i giovani eventualmente che destino possano avere. Giovanni ti porta nello specifico su Croci.
1: Allora, il suo destino è di fare la primavera, sicuramente deve fare alto livello, continuare a allenarsi la prima squadra e poi dopo deve fare un'annata ad alto livello in primavera e poi dopo il prossimo anno probabilmente si giocherà di più il posto, in questo momento non se lo gioca secondo me, deve soltanto far vedere che lui c'è, basta, insomma io lo posso dire per mia esperienza, perché io il mio primo ritiro l'ho fatto all'età di Croci e avevo 16 anni, va bene? E il primo anno giustamente ho stato lì, ho fatto anche una panchina in Coppa Italia, però era fatto gli amichevoli, nell'amichevole giocavo sinceramente come sta facendo anche Croci, insomma mi impiegavano, però poi dopo sono sceso giù in primavera, ho fatto un'annata importante in primavera e l'anno dopo poi mi sono ritrovato a titolare, insomma, nella Fiorentina.
0: Proprio nell'ottica anche del percorso di cui parlavi tu, che è imprescindibile per ciascuno e non è detto che sia uguale per tutti, però nel momento in cui decidi di puntare su un giovane il percorso davanti a lui lo devi delineare.
1: Sì, anche perché tra un po' se arriveranno questi nuovi acquisti è normale che lui bene vada, anzi adesso è perché ci vogliono 30 giocatori, sì. Ma io lo farei allenare anche la primavera, cioè lui dovrebbe tornare nel suo, però sempre nell'occhio che l'allenatore, per il suo grosso, va a vederlo nelle partite, cioè tu parli, poi Andrea Zoli, insomma c'è un allenatore, sì, di livello, cioè adesso qui si parla che Andrea Zoli poteva fare l'allenatore della prima squadra, sì. E ho visto Andrea Zoli, ha detto delle cose che io ho detto anch'io quando sono andato a visitare Viola Park.
0: Che in un certo senso può quasi far sentire arrivati dei ragazzi che invece si giocano sostanzialmente tutto.
1: Io ho sempre detto certe cose bisogna un po' guadagnare, cioè guadagnarsene, cioè sì. Tu devi avere l'aspirazione, sì, di guadagnarlo, insomma il concetto, invece trova un po' tutto spiattellato.
0: E uno come Andrea Zoli, al di là del discorso trofei, può anche aiutare a tuo avviso a far tornare la primavera quello che rappresentava per i club fino a una decina di anni fa?
1: Allora,
0: e quindi
1: fare i giocatori,
0: far salire, poi battezzare uno o due giocatori nell'ottica poi di aggregarli alla,
1: ragazzi,
0: prima squadra.
1: Allora vinci, allora noi abbiamo vinto un campionato primavera, ok? Non c'è un giocatore nella prima squadra.
0: Ed è per quello che si sottolinea proprio in un certo senso anche la difficoltà non tanto di celebrare un qualcosa di cui i ragazzi devono giustamente raccogliere i meriti, ma poi di farlo diventare un valore aggiunto anche per
1: che
0: la prima squadra.
1: Se arrivavi quinto e avevi due giocatori in prima squadra, avevi 30 milioni di valore, cioè,
0: e sul mercato ti puoi muovere anche diversamente. Non capisco perché dovremmo dare via Moise Kean, ci scrive Stefano da Firenze. Per prendere chi? Ce n'è uno migliore? Per me lui mi garantisce almeno la doppia cifra, e l'abbiamo detto.
1: Sì, ma è vero, no? Ma io infatti sul livello tecnico non c'è tanto da discutere, perché trovarne un altro come lui non è semplice, bisogna essere sinceri. Il problema è che ci sono diversi discorsi comportamentali e anche di ingaggio, perché se vogliono un po' rientrare anche, cioè mettere un limite anche agli ingaggio, sì, lui è un po' di fuori, insomma, magari fai un sacrificio perché però ti può portare qualcosa di buono negli anni a venire, via, mettiamo così.
0: Sempre a proposito di Moise Kean, Max da Monza ci manda una riflessione: se Moise avesse tirato 50 centimetri più in basso con la Bosnia, sarebbe stato etichettato come il trascinatore della qualificazione. 6 partite consecutive in gol con la nazionale. Oggi parliamo di appena 40 milioni, ma con quei 50 centimetri in meno, oggi probabilmente sarebbe un giocatore da 80. Non è che si va sempre un po' troppo a destra o un po' troppo a sinistra nelle valutazioni?
1: Sono d'accordo, però d'altra parte 50 centimetri sono quelli che ti fanno guadagnare 5 milioni o 500 mila euro.
0: Grande Sauro, ti scrive Luca da Malaga, eccellente analisi. Io molto umilmente vedo Fagioli e Ulai in regia, in alternativa se non addirittura insieme. Comunque, prima di giudicare bisogna vedere chi arriva davanti, esattamente come dice Sauro Fattori. A proposito di posizioni e ruoli da far assumere soprattutto ai nuovi arrivati, Samuele da Firenze ci scrive: João Mario farà il titolare basso a destra, Jimenez sarà nel quartetto offensivo e gli esterni alti che prenderanno saranno soltanto 2, ai quali andrà aggiunto Albert Gudmundsson.
1: È probabile, per come sta andando il mercato è probabile, però secondo me Jimenez alla fine giocherà a sinistra. almeno che Vieri non cresca in maniera, oppure può giocare anche con Pongracic e magari mettere a sinistra Ranieri.
0: Qualcuno faceva riferimento a quei 6-7 mesi con la Salernitana, fatti comunque molto bene in quel ruolo. Mise in serie difficoltà la Fiorentina quando
1: bisogna vedere l'intenzione che ha l'allenatore. L'allenatore può anche giocare con una difesa un pochino più ferma, diciamo, piazzata, perché magari davanti ha giocatori che lui magari vuole tanti tecnici, tanta gente che va. Allora in fase difensiva bisogna lavorare, perché parliamo chiaro, se ti difendi 6 o 7 ma voglia te, non è che bisogna difendersi in 11 per forza, cioè 6 o 7 te tu riesci a difenderti bene, però ti ci vuole dei giocatori adatti, e di quello si sta parlando. Fagioli,
0: Ulai. Sono impazziti i tifosi della Costa d'Avorio. Io ho guardato un po' i canali ufficiali della Fiorentina sui social. Parlano di lui sotto a qualsiasi contenuto. Puoi anche presentare la nuova maglia, far vedere l'intervista a una ragazza, la squadra femminile. Arrivano in massa tutti a parlare di lui. L'avevo definito un po' l'effetto Salah, perché poi è quello che ci sorprese quando arrivò Salah, che magari non tutti conoscevano. Ma io mi stupì anche della massiccia presenza di tifosi egiziani in curva Fiesole, in trasferta, sui pullman, conferenze del nord, tesserati a metà stagione, una psicosi di massa che io spero però si riproponga più o meno allo stesso modo.
1: Più
0: magari valutiamo bene il contratto.
1: Più che altro si riproponga, perché Ulai farà una grande annata. A me mi interessa quello, ti dico.
0: Certo, era assolutamente sottointeso. Ci scrive anche sempre al 348 7513 933. C'è anche Valde Peñas, ce lo scrive Luca, per il ruolo di esterno basso a sinistra.
1: Vero, però un po' adattato. Però va bene.
0: Paratici forse non si aspettava questi prezzi, ora ci aspettano al varco. Siamo una delle poche società con soldi veri, non coi pagherò. Questo ce lo scrive Silvano da Montemurlo, a commento forse di questo cambio di marcia rispetto a una Fiorentina che nei primi giorni di mercato si è mossa tantissimo, ora che deve focalizzarsi sugli esterni e sull'attaccante sta facendo magari un po' più fatica a coniugare tutto quello che serve far coincidere, quindi non solo l'aspetto relativo alla valutazione ma anche alle caratteristiche del giocatore.
1: E poi è anche più facile trovare i ruoli che abbiamo cercato fino adesso, c'è molta scelta.
0: Lo dicevi, diciamo. Prima, ora arriva il bello in un certo senso, ed è qui che vedremo il vero cambio di passo con il direttore sportivo rispetto ai precedenti direttori sportivi.
1: Per dire, per Dobby, che ti trovi anche in Bologna, ti ritrovi tutti, allora quando tu vai un po', diciamo, all'asta, ci sta tante cose, capito?
0: La notizia del giorno l'abbiamo detto: Pietro Comuzzo molto vicino al Torino, con una formula che prevede un prestito oneroso a circa 1 milione di euro e un diritto di riscatto sui 20 milioni. Come ci ha detto Andrea Giannattasio, come raccolto da Luciana Magistrato, c'è la sensazione che Comuzzo possa comunque portare a termine la preparazione inglese con la Fiorentina prima che si concretizzi. Noi sul nostro canale WhatsApp al 348 7513 933 vi abbiamo chiesto un po' cosa ne pensate. Fabio ci scrive: è stato preferito Pongracic a lui? Bene, ne pagheremo le conseguenze. Comuzzo al Torino? Bravo il Toro, ci scrive. Quindi lui è dell'idea che, come dicevi tu, nel momento in cui battezzi un giovane, allora devi assumerti anche la responsabilità magari di far partire un giocatore come Pongracic. Federico invece ci porta su un altro tema: via Fortini, via Comuzzo, via Ken, diamo via anche Ranieri e Mandragora, diamo via a tutti gli italiani, prendiamo tutti i giocatori stranieri, quando poi puntavamo il dito contro il Como. Bravi, continuiamo così.
1: Era un po' il nostro vanto. Io penso non avevamo come titolari più italiani di tutti.
0: Siamo arrivati anche a metterne in campo 8 undicesimi.
1: Ed era un nostro vanto che stiamo un po' perdendo, ma sai, abbiamo preso un direttore che lavora molto a livello internazionale, perché però se ci ricordiamo bene, la migliore Juve era molto italiana. Cioè io ho sempre detto,
0: non so se puoi dire quella parola in trasmissione quando ci sono io, però ormai l'hai detta, quindi va bene.
1: Quale?
0: Juve.
1: Ah, non posso dire la Juve. D'altra parte, Palazzo ci vende lì, cioè, non è che,
0: e non solo lui.
1: Non potevo dire veniva tanto, certo, vende il Tottenham, mettiamo, no? Palazzo ci vende il Tottenham, ma allora fa una cosa internazionale.
0: Rivo 71 ti porta di nuovo sul campo e ti scrive: ma se gli esterni buoni non si trovano, non si può fare un rombo a centrocampo?
1: Sì, però bisogna giocare, quando si fa il rombo a centrocampo bisogna giocare con due punte. Ma per adesso, cioè, piccoli è? siamo a questi punti qui, cioè, capito? Cioè, diventa, ci sono delle difficoltà.
0: Matteo da Scandicci, un brivido lungo la schiena. Ma se sugli esterni ci mettessimo Riccardo Sottil? E poi aggiunge: sto scherzando.
1: È vero, sta scherzando, però ti dico.
0: Ma hai già detto Juve 2 minuti fa, Sauro. Fai molta attenzione.
1: Io sono uno che Sottil, io ho fatto l'hashtag, no? Coi coni non se ne può più, no? Cioè, io sapete quello che io penso di Sottil. Però in questo momento qui, per fare anche questa. Allora,
0: sì, ho capito,
1: però,
0: il senso.
1: Però sono contento di Paratici, che è stato deciso che troverà qualcun altro. Insomma.
0: Sì.
1: E speriamo che Sottile, io gli auguro di trovare squadra,
0: Che era un po' quello che ci siamo detti analizzando anche la scelta della Fiorentina in merito a Solomon. Magari vedono se riescono a trovare di meglio, qualora poi non riuscissero in virtù delle tante operazioni.
1: Voglio fare un po' di gioco, secondo me, perché Solomon, allora, su Solomon stessa già quello che vale.
0: Sì.
1: Cioè,
0: con le incognite dal punto di vista fisico.
1: Però tu sai quello a cui vai incontro, lo puoi anche lasciare lì.
0: Esatto.
1: E vedere un po' come va la situazione, e magari pagarlo un po' meno di quello che ti chiedeva. Sugli altri, su quelli che però dovrà andare a prendere, qui si parla di Sole, giustamente, ma Stantuono, cioè lì non c'è da fare tante, cioè lì avrai concorrenza, e lì bisogna fare un po' come qua. A ta, noi siamo andati lì, tan.
0: Abbiamo parlato un po' del tema del giocatori italiani, l'intruso Viola. Sì, prendiamo tutti italiani per questa bella nazionale. Luca ci scrive: bene gli italiani, ma siamo quasi andati in Serie B, forse è meglio correggere qualcosa.
1: L'anno prima
0: il rombo,
1: si è fatto 65 punti.
0: Aggiunge: il rombo è buono al forno con le patate.
1: Bravo.
0: Pesce molto buono. Molti italiani era un nostro vanto, ma in campo non funzionava, purtroppo. Ora non riescono nemmeno a rivenderli. Questo ce lo scrive Luciano da Empoli. Croci sarà bravissimo tecnicamente, ma uno come Dragusin se lo mangia vivo. Se non aumenta di una decina di chili in un calcio che è sempre più fisico, rischia di non poter completare il passaggio in una prima squadra. Pierpaolo,
1: adesso questa è diventata una cosa che ci risiamo, si riparte, quando si torna agli anni 80, agli anni 80-90, si ritorna e si vogliono tutti grossi, tutti. La palla va in terra, Dragusin sì, forte, però quando la palla in terra, poi che doveva crescere fisicamente, c'ha 16 anni, diamo un po' di tempo, no? Perché c'hai che si voglia già pronti a 16 anni, cioè io l'abbiamo visto come era anche Yamal era, l'ho visto quando esordisce, era magrissimo, poi crescono, è normale, diventano uomini, diamogli tempo ora, che noi si vogliamo subito perfetti. Però insomma, via, con calma arriveremo anche a lui. Poi non è detto che Croci debba diventare un titolare da Serie A, così è un bel profilo, se sono rose fioriranno. È un bel augurio, perché sì, se sono rose fioriranno lo dissero di me, che io per fortuna, ecco perché, cioè, è una cosa, è una frase importante.
0: Sauro numero uno ci scrive un ascoltatore che non si firma, mentre Simone 099 ci scrive: ma Stantuono sarebbe da numero 10, per il 4-3-3 andrebbero bene anche due che si trovano a loro agio, a partire dall'esterno alla Mutu.
1: Alla Mutu, ragazzi, siamo un po' lontani.
0: Ciao Sauro, ti chiede invece Paolo da Vicchio: vorrei sapere perché non consideri per niente Vieri quando si ragiona anche di titolari e di coppie, mi spieghi il motivo?
1: L'ho visto ancora un po'
0: acerbo.
1: Sì. Anche fisicamente.
0: Fermo restando che poi è un campionato che lui ancora non conosce e deve assimilare.
1: Ma poi non lo guardiamo, cioè è grosso, sì, però acerbo fisicamente. Nonostante sia, facciamolo maturare, cioè, vediamo se riesce a snellirsi, a irrobustirsi, a trovare certe situazioni. Poi diamogli tempo. È un ragazzo giovane, viene da un campionato. che sì, è vero, brasiliano, insomma, in Brasile si sa, sono un po'.
0: A proposito,
1: fanno campionati regionali in Brasile, non ce lo dimentichiamo.
0: A proposito della fisicità, un ascoltatore ci scrive: Messi pesa 20 kg, ha fatto la storia. Sauro era un fringuello, ma non lo prendevano mai.
1: Sì, è vero, però era un altro calcio, cioè non un altro calcio, sono convinto che avrei giocato anche adesso, cioè, le qualità che avevo giocato anche adesso. Probabilmente era qui, cioè, al posto mio c'era un altro e mi ritirava. No,
0: chissà i voti
1: dire...
0: in pagella del direttore, cioè, Tommaso Loreto, cioè, a Sauro Fattori.
1: Mi è sempre piaciuto. Io ho avuto lì Polverosi, insomma, non era poco. Va bene, no, comunque è di Calamai, di Luoschi. Voi voti li mandai tutti.
0: Quindi
1: loro,
0: puoi vendicarti.
1: Ora mi vendi ogni
0: si
1: tanto.
0: Si vendicheranno anche gli ascoltatori, perché io mi ero completamente dimenticata dei messaggi vocali. Quindi
1: Madonna, non ci posso ridere.
0: A Marco Tonelli in regia, se intanto ce ne fa ascoltare tre, poi andiamo avanti anche con quelli scritti in questi pochi minuti.
2: Buonasera, Castro 16 gol in 3 anni, meditate, gente, meditate. Se gli era a Firenze, tu vorrei sentire che voce.
3: Ovviamente poi ogni campionato c'ha la sua storia a sé. Una squadra se vuole fare 70 punti gli ci vuole una sessantina di gol fatti e massimo 30-35 subiti, quindi fate un po' voi come si fa a arrivare a 55-60 gol.
4: Ciao Chiara, buon pomeriggio. Ciao Sauro.
0: Ciao.
4: Volevo fare una domanda. Visto che c'è Andrea Zoli, insomma, un ottimo allenatore, ma quanto conta il parlare fra Andrea Zoli e Grosso e mettersi d'accordo per far giocare le squadre più o meno con una stessa identità, con una stessa idea di gioco?
0: Fare
4: in maniera tale che certi giocatori, quando vengono in prima squadra, si trovano, diciamo, meglio, hanno meno difficoltà. Conta per te questa cosa?
1: Allora, io sono sempre stato, allora, c'è delle società che lo fanno,
0: e anche dalle giovanili vanno
1: anche
0: avanti
1: grandi
0: con
1: società,
0: modulo per far sì che poi,
1: però io non sono d'accordo, perché magari in primavera ci sono due centravanti fortissimi, perché ne devo sacrificare uno, cioè in primavera deve giocare più forti, io devo far crescere i giocatori e tirargli fuori il meglio. Poi se il meglio vuol dire giocare anche un 4 punti, cioè, chi se ne frega, cioè, io dico sempre, vogliamo tirar fuori i talenti, non li invischiamo nelle cose tattiche, quando vanno su poi lavoreranno, poi lavori anche in primavera a livello tattico, cioè te devi avere conoscenza, però non devi cambiare le tue qualità, cioè io ti do queste qualità, poi se su andranno bene o no, questo lo valuteremo, però se si comincia già. Infatti è il grande errore del calcio italiano, che da quando so giocano negli esordienti gli si può fare gli schemi, cioè gli schemi ai giocatori, cioè quando si andava Gianni Campino ognuno giocava in modo suo, i più bravo eri più bravo e quelli meno bravi la toccava meno, cioè la verità è questa, che io tornerei un po' a far giocare tutto il meglio, perché io in primavera non posso vedere che se ho due centravanti per dire, se io ho due Ken, perché Ken andare a primavera era forte, ancora, però sì, per dirti, no, ho due forti lì, cosa faccio? Non faccio giocare due Ken, faccio giocare uno soltanto, perché sa da fare lo schema, cioè lo schema di chi? Te devi fare giocatori per la prima squadra, cioè, il concetto è questo. E io infatti Andrea Zoli l'ha detto, che lui tende a far crescere il talento e ad aspettarlo, e ci vuole tempo, capito?
0: Io me lo ricordo, Sauro Fattori in area era furbo come una volpe nel pollaio.
1: È vero,
0: questo
1: è
0: ce
1: vero,
0: lo scrive
1: la mia caratteristica.
0: Un altro ascoltatore: Sauro, ma Raspadori e Orsolini come esterni, come li vedresti alla Viola?
1: Magari, cioè, non sarebbero male.
0: Questo ce lo scrive Luigi.
1: Guarda, io per Raspadori non impazzisco, cioè, però qui a Firenze sono sempre tanta roba, c'è un giocatore che alla lunga ha fatto bene, poi non ha trovato anche un ruolo ben definito, perché fa l'esterno, può fare giocare dietro la punta, fa l'attaccante, insomma anche lui rischia di diventare ibrido, me ne dispiacerebbe, perché lui ha qualità, Raspadori, per dire. Orsolini è uno, fa gol, però l'impressione non è roba per noi.
0: Una domanda veloce per Sauro: ma Mandragora sarà ancora indispensabile per la Viola quest'anno? Più che altro sarà un titolare inamovibile?
1: Inamovibile, sai, l'inamovibile non esiste, però sarà importante sicuramente, perché come si è detto prima, si parlava prima con Massimo Marianella, cioè avere 4, 5, 6 centrocampisti di grande livello anche per Grosso sarà semplice, dovrà fare delle scelte in delle domeniche, ed è importante. Poi ci sono i cambi, questi 5 cambi io non sopporto, ve lo dico chiaro, perché come fa una squadra nuova? Però chi è favorito dai 5 cambi? Le grandi squadre, perché levano uno e ne mettono un altro forte,
0: le seconde
1: uguale.
0: Linee che hanno gli permettono di non intaccare la qualità,
1: e non in mezzo al campo. Secondo il mio punto di vista abbiamo le seconde linee, sono come le prime,
0: sì.
1: Che non si sa ancora chi saranno le prime e chi saranno le seconde, probabilmente si alterneranno molto, e secondo me è un
0: però
1: vantaggio.
0: In tal senso un cambio a centrocampo non ti dà la sensazione di dover rinunciare alla qualità,
1: cioè rimani lo stesso, che non è poco, anzi è tanta roba.
0: Allora, il Barcellona sono tutti strulli, ci scrivono, a far giocare tutte le squadre con il 4-3-3, e questo è l'ascoltatore che commentava la tua risposta al vocale nel...
1: Allora, è quello che sta dicendo, però si dice per sentito dire, ma non è vero. Non è vero, perché a Barcellona per dire fanno nelle giovanili, invece di giocare a 8 giocano a 7, perché vogliono fare certe situazioni, perché loro privilegiano la tecnica alla tattica. Non è vero niente che fanno i 4-3-3, noi siamo convinti di questo, ma non è vero.
0: Io credo che gli esterni ancora non siano arrivati, semplicemente perché Paratici ci vuole dei top e soprattutto vuole pagarli il giusto. Inoltre dobbiamo ancora cedere, vedrete che avremo una squadra completa, questa è la previsione,
1: certo,
0: di Daniele. Un ultimo messaggio, visto che siamo in chiusura, dobbiamo lasciare la linea a Dimitri Conti. Speriamo che si riesca a vendere Ken. Il giocatore per caratteristiche a me piace molto, fa la guerra con tutti, fisicamente fortissimo. In un determinato modo di giocare ha dimostrato di essere devastante, ma con Grosso non è adatto. In più ci mettiamo un extracampo non impeccabile, un ingaggio sproporzionato. Vorrei una punta adatta al suo gioco. Hai la sensazione che queste, Sauro, possano essere le valutazioni,
1: sì,
0: anche da parte di Paratici,
1: sì,
0: considerando che poi è uno dei pochi giocatori della Fiorentina ad avere mercato e ad avere mercato a cifre importanti.
1: Allora,
0: per quelle che sono le casse del
1: club. Se lui trova due esterni che gli garantiscono 8-10 gol, vedere Atta anche stesso, no? Cioè qualche centrocampista, probabilmente può trovare anche un attaccante da 10 gol, perché va a compensare, magari fa giocare bene questi che... Però non è facile, ragazzi, trovarne due da 8-10 gol, cioè Solomon che ha fatto,
0: sì,
1: bene, forse uno dei più positivi nonostante l'infortunio, perché il problema è che si infortuna,
0: sì,
1: facilità, cioè li farà 8-10 gol.
0: È molto...
1: Orsolini, sì.
0: Guarda, Orsolini, l'abbiamo letta prima, la provocazione c'è, chi ti dice da un lato Raspadori, sì, Orsolini lasciatelo dov'è, perché anche con un po' di dichiarazioni in un certo senso ha alimentato anche questo astro sportivo
1: sta,
0: tra Bologna e Firenze.
1: Ma poi lui sta bene a Bologna, sì, che bene rimanga lì, insomma. Però Raspadori è uno che potrebbe, non l'ha più fatto, ha fatto un anno solo 10 gol a Sassuolo, perché poi lui è più, penso sia il giocatore più pagato che esista per i numeri che ha, che non ha grandissimi numeri. Però è stata una squadra importante.
0: Sauro, sono le 19, siamo anche leggermente in ritardo. Io ti ringrazio, ti saluto.
1: Grazie,
0: ovviamente
1: te,
0: ci ritroviamo anche la prossima settimana. Ringraziamo e salutiamo anche Marco Tonelli in regia. E come detto, tra pochissimo arriva Dimitri Conti e il suo uno contro tutti. E anche lui un'altra incursione farà in Inghilterra da Andrea Giannattasio. Garrisca il vento finisce qui, ma torna domani dalle 17 alle 19. Sempre con me, l'ospite a sorpresa.
1: Speriamo ci sia un esterno nuovo, almeno uno.
0: Almeno se quando ti ritroviamo settimana
1: prossimo,
0: prossima,
1: dai.
0: Speriamo di commentare l'attacco della Fiorentina che prende forma. Buona serata,
1: ciao
0: su Radio
1: tutti.
0: Firenze Viola, ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Beve. Oh, bebe.
8: Giochiamo a comprare i giocatori. Bebe, chi si ombra?
9: Stamani mi sono svegliato torto e siccome tutta la giornata sarà torto, anche l'audio rimando sarà torto.
10: A parte che è sempre comunque tutta colpa vostra per queste polemiche, queste storie. Siete voi che fate così, non so, lo sanno tutti.
11: Stattene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì. Io giocatori così a Firenze non li rivoglio.
12: Gol! Gol della Pistoiese esattamente all'ultimo minuto! All'ultimo minuto! l'ultimo minuto.
13: Le vie del mercato sono infinite.
14: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo.
15: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla chi si compra.
1: Chi si compra? Sì, è proprio questo lo scopo finale, noi lo ricordiamo spesso e volentieri, lo ricorda Francesco Benvenuti nelle sue copertine, il quale è qui tra l'altro. Ciao Francesco.
16: Esclusiva andata a segno, 10-5 sul cronometro e viva.
1: Vabbè, c'era anche ieri, quindi nessuna novità all'orizzonte. Detto questo, inizia la nostra settimana anche del chi si compra. Oggi è il 27 luglio, giorno anche del compleanno di mio figlio, quindi grande giorno.
16: Doppia
1: giorno,
16: esclusiva allora.
1: Un grande giorno, un giorno di grande, anche un po' di nostalgia francamente. Quando si arriva a 11 anni parte la bambola per i genitori, perché dice si è già superato anche i 10, quindi chissà dove ci porterà la vita, e lo sappiamo bene, anno dopo anno chissà dove, lo sappiamo di sicuro. Detto questo, che non interessa a nessuno, la Fiorentina vivrà questa settimana mista tra il campo che noi vi raccontiamo grazie all'inviato Andrea Giannattasio in Inghilterra, ma soprattutto al mercato, facendo un riepilogo molto rapido di quello che sta accadendo. In giornata sono attesi diversi incontri, quindi immagino che non verranno fatti in presenza, perché se dovesse incontrare tutti questi dirigenti in presenza dovrebbe fare il ping pong in giro per l'Italia, a meno che non si trovino direttamente a Milano al Viola Park, ma credo che faranno tutto in via telematica. Comunque è già previsto un incontro col Torino per chiudere la cessione in prestito, un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di Comuzzo. È in ordine un incontro col Venezia per cedere Moreno, per il quale la Fiorentina chiede 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita, che è un po' quello che era stato organizzato per la sua cessione al Wrexham, salvo poi l'argentino dire di no alla stessa cessione. Nel frattempo la Fiorentina dovrà anche contattare e concludere l'operazione João Mario con la Juventus, anche qui sembra che sia tutto apparecchiato, prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8, e quindi col giocatore che nelle prossime ore addirittura potrebbe anche prenderla via di Firenze. Discorso simile nella fattispecie per quanto riguarda l'operazione, non per i tempi, per Valdepeñas si parla di un acquisto a titolo definitivo, quindi non in prestito ma che potrebbe concludersi subito, con il 50% della futura rivendita al Real Madrid e anche un diritto di ricompra che vale per 3 anni, un po', abbiamo detto tante volte, l'affare alla Nico Pass. Nel mentre ci sono anche le voci che parlano degli attaccanti, quindi sicuramente l'esterno offensivo. È curioso il caso di Mastantuono, perché da prima sabato a venerdì c'è stata una frenata da parte della Fiorentina, nessun contatto per Mastantuono, poi salvo ieri da ambienti vicini alla stessa Fiorentina arrivare la smentita della smentita, cioè sì ci piace però è difficile prendere. Ecco, questo è un discorso che ci torna molto di più nello smentire il fatto che alla Fiorentina interessi questo tipo di calciatore. Stamattina poi c'è la voce su Fortini Juventus, cioè la Juventus che potrebbe tornare su Fortini, e anche una retroscena di mercato che ha evidenziato il Corriere della Sera su Santiago Castro, che prima di partire, accettare comunque la proposta della Roma, nelle prossime ore verrà concluso questo affare sulla base di 30 milioni più 5 di bonus, quindi la Roma accoglierà l'argentino tra le proprie fila. C'era stata evidentemente una proposta della Fiorentina, almeno questo è quello che racconta il Corriere della Sera, che pare la Fiorentina intenzionata a proporre a Castro addirittura un accordo più oneroso dei 2,2 milioni che percepisce alla Roma, ma poi il giocatore mi sembra abbastanza normale anche che possa scegliere, restando in Italia, di andare alla Roma, anche per gli obiettivi che la Roma ha sicuramente già in vista del prossimo anno, cosa che la Fiorentina deve ricostruire nel corso della sua stagione. Penso di aver detto più o meno tutto sulle altre uscite. La Gazzetta è tornata su Torvet, ma dice che comunque prima deve partire Somme, uno tra Brescianini e Fabian, quindi nulla di nuovo all'orizzonte sul fronte del norvegese. E sulle altre uscite, Ken continua a essere attenzionato quantomeno via mezzo stampa dal Como. Io credo che il Como, se vuole prendere Ken, lo prende insomma in tempi più rapidi delle voci che sono circolate. Vedremo se poi andrà così. Io penso che ogni giorno che passa e non esce una voce su Ken possa effettivamente avvicinare alla permanenza il giocatore della Fiorentina, e quindi magari immaginarsi una cessione di piccoli anche in prestito, un diritto di riscatto visto la spesa del cartellino l'estate scorsa. Credo di aver detto tutto in questo chi si compra poco flash.
12: riparto da Francesco per commentare una voce che già ieri stava circolando, ha preso corpo in serata e quindi poi oggi addirittura entra nel vivo, del Comuzzo al Torino. Stamattina ho fatto Buongiorno Firenze, quindi già ho ascoltato un po' comunque le reazioni di una parte dei tifosi. C'è chi addirittura l'avrebbe ceduto a titolo definitivo, chi non l'avrebbe mai ceduto e avrebbe pensato invece di andare a cedere Ongracic o Ranieri, e tanti invece che sono d'accordo sulla formula, anche perché questa cifra del diritto di riscatto fa pensare che insomma sia una di quelle situazioni, come dici tu, un po' win-win, perché comunque 20 milioni non sono pochi o comunque difficilmente il Torino li sborserà a fine anno, anche se dovesse andare bene con Muzzo.
16: A me sorprende un po' non tanto il punto d'arrivo quanto proprio il viaggio in sé di Comuzzo, nel senso che quei 2-3 mesi di esplosione iniziale fin da quel Parma-Fiorentina 1-1 di ormai 2 anni fa, quando Palladino sorprese tutti schierando Comuzzo dal primo minuto, ecco, hanno poi generato una serie di effetti collaterali molto confusi, molto contorti, molto anche difficile da tenere insieme, nel senso che è un giocatore che fin dal primo mercato di gennaio che ha vissuto da professionista ha camminato anche all'interno del Viola Park con il cartellino del prezzo su di sé, è stato accompagnato dalla consueta narrazione che si fa in questo caso a Firenze, in generale nel mondo del calcio italiano, ma Firenze su questo devo dire è particolarmente specializzata, di appunto scomodare fin da subito grandi paragoni. C'è chi lo aveva paragonato a Vierkovud, chi a uno degli ultimi marcatori rimasti nel calcio italiano, il futuro della nazionale, il valore aggiunto della Fiorentina, le offerte dal Napoli, dall'Alilal, lui che è attaccato a Firenze, lui che è legato alla maglia. E poi si arriva alla fine con un diritto di riscatto, sì, che è alto, ma che la dice anche lunga su quella che poi è stata anche l'evoluzione stessa del giocatore, nel senso che 20 milioni di euro è una cifra che magari sarà significativa per il Torino tra un anno, però per tutto quello che era stato detto e intravisto sul giocatore è una cifra anche, insomma, tutto sommato modesta, mi viene da dire. Poi nell'evoluzione del giocatore, fortunatamente, dico, perché uno deve avere una visione il più possibile lucida, dopo quei 3 mesi sono successe tantissime cose, quindi da un lato c'è stata questa esagerazione dei primi mesi per cui sembrava appunto di avere tra le mani un mix tra Beckenbauer, Baresi, Scirea, Chiellini, Vierkovud e quant'altro, dall'altro lato siamo arrivati invece a un momento in cui il giocatore ha commesso una serie, direi, particolarmente lunga di errori legati a tanti aspetti. Forse anche lasciare Firenze lo aiuterà un po' a spurgarsi, tra virgolette, da tutta questa anche narrazione, tutta questa tensione, ripeto, un po' causata dalla Fiorentina stessa, che per un anno e mezzo, ma ci possiamo mettere ora 2 anni considerando che anche in quest'estate è stato così, lo ha considerato comunque un giocatore, prima per quello che voleva fare Pradè e poi adesso per quello che vuole fare Paratici, con il price tag, con il cartellino del prezzo. Prezzo che a un certo punto era in un modo, adesso dopo alcune prestazioni, dopo aver perso la maglia da titolare, ha tutt'altro valore. Capisco che la Fiorentina legittimamente possa fare questa valutazione nel momento in cui prende Dragusin e Vieri e ha sempre Pongracic, che ancora non abbiamo visto, ma perché del resto ha avuto un impegno con la nazionale, e poi c'è sempre Ranieri. Quindi secondo me, alla luce di questi due estremi che abbiamo vissuto in questi 2 anni, ora dobbiamo trovare un punto di equilibrio, cioè la Fiorentina perde momentaneamente un giocatore su cui avrebbe forse dovuto fare un altro tipo di progetto e un altro tipo anche di sceneggiatura in questi 2 anni. Allo stesso modo io non dimentico le prestazioni in evidente calo dopo il girone d'andata di Palladino dello stesso Comuzzo. Siccome però tanto sappiamo come funziona, e ripeto, è una tipicità del calcio italiano, ma a Firenze su questo proprio c'è una è la specialità della casa, su Comuzzo non c'è mai stato equilibrio. Quindi io penso, spero e credo che un anno lontano da questa realtà, che su Comuzzo stesso soprattutto non ha mai mantenuto serenità per colpa dell'ambiente e, ripeto, anche per colpa della società, un anno altrove potrebbe anche fargli bene. L'unico aspetto che mi un po' sorprende, e ne parlammo anche una volta con Tommaso Loretto quando fece irruzione qui da noi, è che alla fine Comuzzo, che è un giocatore su cui penso ad oggi non ci sia certezza sul fatto se sia meglio a 3, sia meglio a 4, sia meglio da centrale di destra, sia meglio da libero, come si sarebbe detto una volta, eccetera eccetera, va in un contesto come quello del Torino, che ha un modo di difendere un po' diverso, per usare un eufemismo, rispetto a quello della Fiorentina, e quindi non si considera fino in fondo l'idea di dire lo
12: alleno
16: mando
12: per il
16: in
12: futuro.
16: Prestito in un contesto simile a quello di Grosso, perché poi tra un anno, visto come andate le, come saranno andate le cose, faccio una valutazione per riportarlo a casa. Questo non vuol dire che allora la Fiorentina spera necessariamente di darlo via, però ecco, evidentemente non era così scontato puntare su Comuzzo al punto di dire no lo mando in un 4-3-3 tale quale a quello di Grosso, in modo tale che poi tra un anno possa essere riproponibile eventualmente anche dalla Fiorentina. Tutt'altro, ripeto, è legittimo, ma è stata talmente tossica la narrazione su Comuzzo che, al di là di tutte le valutazioni, io penso che sia il Torino, ma poteva essere il Sassuolo, la Lazio, l'Udinese, qualunque altra squadra, penso faccia proprio bene anche a Comuzzo stesso lasciare, intanto per un anno, poi si vedrà, una realtà come la Fiorentina che su di lui non ha mai avuto le idee chiare né all'interno né all'esterno.
12: Ma io forse avrei preferito il Sassuolo come destinazione, lo dico francamente, un po' perché c'è Aquilani, un po' perché trovo che sia un altro tipo di progetto, anche meno pressioni, per carità, però il Torino penso sia un giusto percorso per un ragazzo del 2005 che si è un po' perso per strada. Anche l'altro giorno Francesco è stato protagonista di un paio di episodi difensivi veramente di un ragazzo che ha perso la cognizione di come si difende in area di rigore. Cioè, la cosa che a me preoccupa di più di Comuzzo è che, per evidentemente mancanza di fiducia, di attenzione, di quello che vuoi, è un giocatore che commette un errore grossolano a partita, ma grossolano, cioè tutte le volte la palla gli fischia sopra la testa, bussa morto, perché o non salta, o salta in anticipo, o salta in ritardo, la palla gli passa sempre, è difficile che riesca a intervenire, quindi non credo sia un problema atavico che non si possa correggere, però è un problema che alla Fiorentina non riesce più a correggere, quindi che debba andare penso che fosse nell'ordine delle cose. Io sono curioso, perché devi sapere che sabato Andrea Giannattasio, parlando di Valdepeñas, ci ha raccontato che, insomma, lui che ora sta vivendo gli ambienti viola da vicino, anche per questa tournée inglese che sta seguendo a Londra, che Valdepeñas arrivi con l'idea che possa essere più centrale che esterno. Cioè, quindi anche stravagante questa cosa, cioè il pensiero che possa anche partire un altro difensore a questo punto oltre che Comuzzo, cioè Dragusin, Vieri e uno tra Ranieri e Pongracic più Valdepeñas, che può fare tutte e due le cose.
16: Io fossi Ranieri, e non sono Ranieri fortunatamente per lui, già da un mese avrei chiesto, non avrei chiesto,
12: avrei pensato,
16: avrei iniziato a guardarmi altrove sinceramente, quindi può anche avere un senso prendere un giocatore duttile con l'idea che sia molto duttile e quindi alla bisogna faccia anche il vice Vieri, perché tanto lo si sta già vedendo a queste prime amichevoli, la coppia della Fiorentina di Grosso è Dragusin Vieri, poi Pongracic,
12: Pongracic ci può entrare,
16: anche perché comunque mi sembra anche un giocatore abbastanza come dire, in un certo senso,
12: caratteristiche giuste,
16: anche in grado di giocarsi un po' il posto con Dragusin, che è tutto da vedere sull'altare della continuità anche alla luce degli infortuni. Però ecco, un giocatore come Ranieri, che nel giro di un anno passa da essere capitano inamovibile a non più capitano e non più inamovibile, poi di nuovo inamovibile, poi si ritrova un mercato dove arrivano tutti i giocatori nel suo ruolo, ecco, secondo me un pensiero anche alle uscite potrebbe anche farlo, al di là dell'essere legato alla maglia, tutti i discorsi del caso,
12: del caso, per non dire di un altro,
16: no, del caso, ma che poi ripeto, a una piazza come Firenze continuano a fare effetto, perché c'è ancora questa idea di essere, mentre il mondo va nel 2026, il calcio a Firenze ferma gli anni 80, ecco, quindi torna che un giocatore come Valdepeñas possa fare un po' quello che è stato anche Valukiewicz per Grosso, quindi uno che magari fa il terzino sinistro in fase di non possesso, poi in fase di possesso ti fa costruire a tre, e a quel punto l'esterno può anche essere Jimenez, che difensivamente è meno abile ma offensivamente è molto più propositivo. Però in tutto questo ovviamente un giocatore come Ranieri potrebbe fare anche la fine di Comuzzo.
12: Comunque servirebbe in ogni caso, questo lo chiedo a te tatticamente, non solo, ma me lo autochiedo, un altro terzino sinistro.
16: Non c'è dubbio,
12: perché Parisi anche infortunato a ottobre-novembre, da una parte hai sette giocatori, nel senso che per ora c'è Dodò, Fortini, Jimenez e sta arrivando João Mario,
16: siamo a quattro.
12: Dall'altra c'è un centrale, perché Valdepeñas è nato centrale, che è votato poi alla causa del terzino sinistro, più un infortunato di lunga degenza. Cioè anche lì qualcos'altro servirà, poi non è la priorità assoluta, però il fatto di aver visto nelle prime due amichevoli Brescianini a fare il terzino sinistro, sostituito poi da Perrotti, che è un ragazzo, non so se è un 2007 penso, della primavera della Fiorentina, insomma ti fa capire che non è un'emergenza, ma grosso è in emergenza nel gestire quella fascia. Poi io inizio anche ad essere un po', fra virgolette, aiutami, è un termine forte, però spazientito dal discorso che la Fiorentina è da una settimana abbondante, per non dire 10 giorni, che ha un accordo con il Real per Valdepeñas, e qui si deve aspettare comodi di tutti. Cioè va bene il Real Madrid, va bene, ci sono ottimi rapporti, va bene, addirittura pare esserci un fronte aperto su Mastantuono, però prima o poi bisognerà anche che il Real Madrid lo lasci partire,
16: però
12: qui,
16: sai, il problema è che giustamente dal punto di vista di Mourinho,
12: se dice io devo aspettare Cucurella,
16: devo aspettare tutti, anche il rientro in condizione di quei giocatori che magari in questo momento non ha a disposizione, quindi gli fa comodo anche per completare la rosa. Del resto lo stiamo vedendo anche sugli esterni, se tu vai a bussare alla porta del Real Madrid, vai a bussare alla porta della Roma, ti trovi ad avere a che fare con delle realtà che, con tutto il rispetto, non sono l'Udinese, non sono il Bournemouth, non sono il Gremio, cioè sono realtà che in questo momento ti guardano dall'alto verso il basso, quindi devi essere te a stare alle condizioni delle realtà con cui dialoghi. Ovviamente in tutto questo, io lo dicevo anche ieri con lo stesso Andrea, più che positivo o negativo, questo momento della Fiorentina lo trovo un po' strano, nel senso che stiamo tutti a guardare le amichevoli, a farci un'idea, a avere i primi vagiti della nuova Fiorentina, ma sostanzialmente in fase offensiva questa squadra è impossibile che ad oggi costruisca qualcosa, perché non ha gli interpreti che avrà tra un mese. Quindi in questo momento tu stai giudicando e valutando i passi in avanti di un allenatore che è stato preso per fare il 4-3-3, che come marchio di fabbrica è il lavoro degli esterni dai tempi del Frosinone, caso Insigne, arrivando al Sassuolo, Lorente e Berardi. Allenatore che non ha un esterno a disposizione, contemporaneamente non ha un terzino sinistro, ha tre terzini destri, ha 8 centrocampisti che deve variare, e anche nella partita con il QPR abbiamo visto per esempio che a lungo andare, insomma, questo centrocampo con Ulai o Fagioli davanti alla difesa ha bisogno di tanto lavoro, molto lavoro, magari anche troppo, e quindi lo storico Di Grosso potrebbe anche venire incontro a certe valutazioni di mercato, il che non vuol dire vendere Fagioli a tutti i costi, però vuol dire che se poi Grosso alla fine preferisce seguire la sua storia e mettere il Mandragora di turno davanti alla difesa, poi c'è una poltrona per due come a Natale, o Ulai o Fagioli sul centro-destra, considerando che non hai l'Europa. Non penso che ci sia margine per tenere entrambi, uno l'hai appena comprato, e quindi se uno più uno fa due, punti.
12: Ma te
16: puntini.
12: Pensi che sia fattibile il Mandragora davanti alla difesa come titolare?
16: Io ad oggi vedo, se Grosso si
12: gioca come con Matic
16: e con Mazzitelli prima ancora al Frosinone, se non va in porto in queste amichevoli l'idea meravigliosa di così cambiare
12: Fagioli, Ulai e Attà,
16: è l'unico ad oggi che secondo me ha quelle caratteristiche anche più di Ndur. Ovviamente sì, è vero, perdi la fase offensiva di Mandragora, tutto quello che vuoi, ma questi sono i giocatori in rosa, a meno che ora non si chieda alla Fiorentina di comprare anche il Matic o un Matic della situazione. Però noi abbiamo visto nell'amichevole con il Queen's Park Rangers un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto col Gubbio. Il Gubbio abbiamo visto un quarto d'ora insieme Olai e Fagioli, nel primo tempo abbiamo visto Mandragora davanti alla difesa. In Inghilterra abbiamo visto invece per il momento un tempo per uno, quindi proprio una staffetta. Io non sono così convinto che Grosso sia già così tanto convinto dell'idea di considerare positivo uno dei due davanti alla difesa. Ora, si è visto ancora poco, però io comunque la finestrella su Mandragora in quella zona del campo la terrei aperta. Però si torna lì, la Fiorentina oggi ha 8 centrocampisti
12: E ne vorrebbe un altro.
16: Non è ancora riuscito a venderne nessuno, neanche quello che non ha portato in Inghilterra, Somme, al punto che Brescianini deve fare il terzino sinistro. E anche Brescianini non sarà contentissimo di questa situazione, considerando che aveva lasciato l'Atalanta per giocare di più. Gioca un po' di più alla Fiorentina e dopo 5 mesi
12: percorso...
16: si trova un po' ingabbiato. Poi ovviamente anche lo stesso Brescianini

0: Massimo Marianella, che era con lui, e ha detto una cosa, secondo me, sacrosanta, cioè tutto quello che può essere di positivo o negativo, che abbiamo visto alla seconda amichevole, dopo 15 giorni di preparazione, quindi siamo ancora alla genesi, ma proprio ai primi vagiti di questa Fiorentina, è che a causa del mercato non c'è in assoluto un minimo di identità offensiva. Cioè, perché lui dice, già l'anno scorso la Fiorentina ha dovuto fare il pari con questa evidente mancanza, no? Che a Vanoli cosa si diceva? Lasciamo perdere quello che è successo prima. Però a Vanoli si diceva, beh, l'attacco non è che abbia grande, come si può dire, cognizione, identità, coerenza, non si capisce mai come vuole attaccare la Fiorentina. E quindi dice, da grosso tutti ci aspettiamo di vedere questo tipo di indirizzo. Però anche lui diceva che come fa grosso a organizzare un lavoro offensivo se attualmente le uniche certezze al 50%, diciamo, perché il 50% sono la possibile cessione, sono Ken e Piccoli. Perché Gudmundsson, bene, adattato, ci gioca. L'altro giorno ho letto alla Berardi, non so cosa significhi Gudmundsson alla Berardi, perché gioca dall'altra parte.
1: Esatto, ed è destro invece che sinistro.
0: È destro invece che sinistro, e soprattutto non ha nelle sue corde, cioè ce l'ha il tiro, ma non ha il tiro di Berardi. Questo penso si possa dire. Ha un tiro diverso, un tiro che arriva più spesso nella via centrale, no? Che gioca saltando il primo uomo e poi provando a piazzarla sul secondo palo, ma è diverso dal ruolo che ha Berardi nel Sassuolo. Però tranne Gudmundsson, che ci può stare, non c'è niente. Jimenez, io ho letto qualcuno, grande Jimenez, fenomenale Jimenez. A me Jimenez mi preoccupa, perché un conto è fare la fase offensiva, quindi gli ultimi 20 metri andando a prendersi il fondo, e che lo sa fare anche discretamente, si è visto in occasione della palla dentro di Dodò, che poi è diventato l'assist di Jimenez per Attà. A me preoccupa se deve essere un terzino, perché cioè, dovrebbe davvero diventare un po' il Cuadrado, che ha tutt'altre caratteristiche tecniche, ma inteso come terzino molto offensivo dell'epoca moltelliana. Cioè, dall'altra parte, allora, se Valdepeñas diventa quasi un centrale aggiunto, mi sta bene. Però mi sembra molto complicata anche la nascita della fase offensiva della Fiorentina, se non dovessero iniziare ad arrivare anche i calciatori che poi dovranno ricoprirlo quel ruolo. Perché non siamo in ritardo, non c'è allarmi, non c'è polemica in quello che stiamo dicendo, c'è una narrazione, una cronaca di una difficoltà nella nascita dell'idea tecnico-tattica di grosso.
2: Su Comuzzo Vieri dice deve cambiare aria. Sono d'accordo, perché qui non è sereno, non è lucido, commette errori gravissimi. Spero però la Fiorentina non perda definitivamente il controllo. Però ribadisco Vieri, non è solo responsabilità di Comuzzo, perché che sia giovane, vecchio, italiano, straniero, del settore giovanile, non del settore giovanile, non è rilevante. L'unico aspetto per me rilevante è come il giocatore ha vissuto questo biennio pieno da professionista. E secondo me gli errori evidenti di campo, per me uno dei più clamorosi è quello nel finale di gara a Selhurst Park contro il Crystal Palace, da cui poi arriva il gol del 3-0 di, se non ricordo male, Ismail Assar, perché è un errore proprio di concentrazione, e da un giocatore su cui si è sempre detto grande marcatore, allora è un po' un ossimoro se poi pecca di concentrazione in area di rigore, pecca di attenzione in area di rigore. Io non so se questo è tutta responsabilità di Comuzzo, che appunto non era Vierkovud, eccetera eccetera eccetera, ma allo stesso modo non è mai stato neanche messo nelle condizioni di contesto per essere sereno e tranquillo e vivere la sua avventura a Firenze. Poi Stefano 69 dice 4 giocatori cresciuti nel vivaio ci vogliono, non penso che li facciano fuori tutti, Sottil, Comuzzo, Ranieri, Fortini. Stefano, però questo non toglie il fatto,
0: poi non è che ci vogliono, che, occhio, perché il discorso
2: è lo stesso discorso è fatto sul contro,
0: no, perché
2: all'altro.
0: È molto divertente dire ci vogliono. Cioè, la Fiorentina può benissimo giocare con 17 giocatori extra, più non mi ricordo se sono 4 nati, cresciuti nel vivaio italiano, in più ci sono quelli dei vivai, del proprio vivaio, che sono in più. Poi c'è gli under 23 che non contano, quindi la Fiorentina ha già messo dentro giocatori che hanno quell'età. Quindi non c'è un. Io credo, per esempio, Ulahi, che è un 2006, non conti in queste liste.

0: essendo under 21 non conta. Cioè, quindi per fare il conto con quello che si dice delle liste, occhio a dire la Fiorentina non può cederli tutti, perché alla Fiorentina, conti alla mano e con una rosa che non dovrà fare l'Europa, non gliene frega un H d'avere 4 slot in più che provengono dal proprio settore giovanile. Occhio.
1: Poi, tra l'altro, qualora la Fiorentina dovesse fare delle valutazioni come questo tipo, Stefano, io più che puntare il dito sulle regole del vivaio, io andrei un attimo a ricordarmi di tutto quello che è stato detto e scritto, non tanto sulla Fiorentina che decide di fare una rosa di italiani, che in questi anni è stato veramente anche un po' complesso da gestire, perché poi a fronte di questa scelta i risultati sono stati disastrosi per le aspettative della Fiorentina, e questo ora sta passando chiaramente da parte di molti sotto traccia, perché poi alla fine non si vuole ammettere, ma tutti hanno il desiderio di vincere, di partecipare alle coppe più belle, e fin qui Paratici sta facendo un mercato che sta soddisfacendo la maggior parte di voi, pur avendo preso un rumeno, un brasiliano, un francese, uno spagnolo,
0: un ivoriano.
1: Quindi alla fine mi pare che si parli veramente troppo poco di calcio, perché si sta dietro davvero a degli aspetti irrilevanti. Allo stesso modo, per quanto riguarda il settore giovanile, non è detto che il lavoro fatto fin qui abbia soddisfatto Paratici, e lo dico lasciando anche un po' di puntini di sospensione, perché se si arriva, certo, Angeloni è rimasto al suo posto, ma se si fa una scelta così diversa rispetto al passato con l'allenatore della primavera, si inizia a spendere dei soldi anche per degli under 18, come è successo in un paio di occasioni da parte della Fiorentina in queste settimane.
0: No, poi alla prima occasione, perdona, aggiungo, perché poi fai completi il discorso, alla prima occasione c'è Di Balbo, che era l'unico dei giocatori della primavera che era stato fondamentalmente spostato in pianta quasi stabile in prima squadra.
1: Beh, vuol dire che chiaramente anche lì probabilmente siamo di fronte a un anno zero anche su quello, perché se poi tutto quello che era stato fatto fin qui adesso viene un po' smentito o comunque viene rimesso in discussione, allora vuol dire che certe valutazioni come quella dei giocatori di una vecchia gestione a livello di vivaio probabilmente non sono più valide. Ecco, quindi su questo si può andare un po' avanti. Sandro da Pisa dice su Comuzzo: ha fatto benino nel momento d'oro, quando tutta la viola andava bene, penso alle 7-8 vittorie consecutive, poi a gennaio è un po' alla volta peggiorato come quasi tutti, perdendo il posto da titolare, dall'altro anno errori su errori anche banali, da giocatore scarso tecnicamente e anche da marcatori, poi tranquilli, se il riscatto è a 20 un altro anno ritorna. Quindi Sandro, abbiamo sostanzialmente distrutto Comuzzo,
0: in
1: e quindi
0: tre righe.
1: Cioè, ha fatto bene per quelle 3-4 settimane, 5 settimane in cui la Fiorentina volava, però appunto volava la Fiorentina, quindi non era merito di Comuzzo, poi ha perso il posto con Pablo Marie e da quel momento un disastro, quindi non torna, arrivederci e grazie. Benissimo. Stiamo valutando il mercato fatto finora da 8-9.
0: Chi?
1: Dice Roberto da Bagnaripoli, parlando per tante persone.
0: Ah, va bene, certo.
1: Io vado controcorrente, per me la priorità per il gioco di Grosso erano altre, poi vedremo in seguito. Però Roberto, quello abbiamo detto all'inizio, quindi non è che vai molto controcorrente.
0: No, cioè, e poi allora io, che sapete, rifuggo i voti sul mercato, non so chi gli abbia già dato 8-9. Poi è chiaro, oggi leggo la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio e parla di Fiorentina Regina, e quindi ognuno si può anche fare un'idea diversa di rispetto alla mia o quella di Francesco. Io credo che bisogna sempre andarci ai piedi di piombo, bisogna valutare gli acquisti uno per uno, e gli acquisti finora sono stati tutti intriganti, fatto salvo almeno per quanto mi riguarda di una scelta che devo verificare sul campo, che è quella di Jimenez, che non mi fa impazzire, ma insomma spero di essere smentito a breve dallo stesso giocatore, ma il mercato si giudica a fine. E se vogliamo, io ho scritto anche nel weekend, io credo che anche Paratici non si aspettasse questo tipo di tempistiche per gli esterni offensivi. Però facciamo un esempio banale: Alia Begovic, che all'inizio del mercato, prima del mondiale, costa 15 milioni? forse 20.
1: Sì, facciamo un ventello.
0: Facciamo 20. Poi gioca al mondiale, si impone anche come effettivamente nuovo talento della Bosnia e il suo prezzo schizza. Nel frattempo c'è l'Atalanta che lo tratta, la Roma che lo cerca, tutte queste cose. Si inserisce la Fiorentina a cifre umane, 25 milioni, umane comunque alte per la Fiorentina, ma si può inserire. Ragazzi, poi entrano in gioco potenze come può essere il Chelsea, la tela che magari è stata tessuta fino a quel momento viene tagliata immediatamente, perché quando un giocatore forte, per carità, non riesce a prenderlo nei tempi che tu hai previsto, il rischio che diventi un giocatore da 30-35 milioni, come sta diventando, ti fa uscire dal gioco. Sulla I, la Fiorentina è riuscita ad anticipare questo giochino, perché Paratic evidentemente si era mosso molto prima del mondiale ed ha evitato che altre squadre si inserissero e l'ha preso in anticipo. Ottimo affare. Ma sugli attaccanti, visto che ce n'è sempre meno, anche capaci di saltare l'uomo, di puntare la porta, di fare gol, bisogna anche stare un po' dietro ai tempi del mercato.
1: Sai, poi se cominci subito da certe altitudini, voglio dire, per prendere Solomon, che ricordiamo è extracomunitario, ma potrebbe arrivare perché ha passaporto portoghese. Passaporto portoghese, diciamo, fosse solo tra virgolette israeliano, non avresti più lo slot a disposizione, così come Dovbyk, che è extracomunitario, ma essendo un'operazione interna non ci sono problemi. Italia su Italia, serie su serie, non ci sono problemi.
0: Grazie, perché è giusto.
1: No, perché ogni tanto si sente delle cose, vabbè, limiti dell'umano. Così come il mio pupillo Iran Kunda non può arrivare perché non ha passaporti, non ha,
0: ma nemmeno Echeverri,
1: non ha
0: qualcuno
1: a meno che uno non trovi. E anche lì, ripeto, io per esempio su Solomon ho verificato, perché a parte che qualcuno mi aveva chiesto di verificare, quindi ho fatto anche, diciamo, un'opera di,
0: grazie,
1: di carità.
0: Grazie mille.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini, saluto e abbraccio. Però bisogna guardare solo quello, cioè un giocatore può essere paraguayano, però bisogna abbia la doppia cittadinanza, bisogna che sia nato, ci sono tanti giocatori, per esempio io prenderei anche da altri paesi, sempre campionati europei intendo, che hanno, magari sono algerini ma hanno passaporto francese perché sono nati a Parigi, per esempio. Voglio dire, su Solomon lo puoi prendere anche il 28 agosto, cioè Solomon, Cancellieri, Isaksen, di cui si era parlato un po' di tempo fa, Volpato, sono giocatori che puoi prendere
0: Volpato
1: anche. Volpato no, però vediamo, insomma, visto che
0: era il rischio, un nome che circolava.
1: Il rischio vero è quello poi di dover fare una domanda a Volpato, magari su vicende extracampo.
0: No, non le puoi fare.
1: E quindi non si può fare, quindi non si fa la conferenza stampa, così si fa prima. Però voglio dire, per arrivare a questi profili si può arrivarci anche il 28
0: sì,
1: agosto.
0: Certo.
1: Ovviamente Paratic è partito, insomma, da nomi belli altisonanti. Ecco, l'aspetto un po' così curioso della vicenda, un po' strano, è che appunto sei partito dalla volontà di provare a scalare un 8000, quando però in casa non hai neanche un passo a 1000 metri, cioè non hai un esterno da dire ok, intanto a lui, sul resto ci lavoriamo, perché l'idea è quella di non prendere uno tanto per prendere, ma di chiudere le fasce con un nome e poi alla fine del mercato si pensa alle alternative. Qui non c'è neanche quello, e quindi considerando che siamo a 2 giorni dall'amichevole col Watford, dubito che in 2 giorni possa arrivare un esterno già pronto per giocare almeno un tempo.
0: Ti posso dire, io dubito anche sul Real Madrid, che insomma manca 5 giorni,
1: quindi resta il Deportivo, e poi dopo una settimana del Deportivo
0: la
1: Coppa Italia,
0: certo, e per
1: poi
0: quello si dice
1: si può rimediare,
0: ma certo che si può rimediare.
1: Però è strano aver scelto un allenatore come Grosso se a un mese dal suo dall'inizio, diciamo, del mercato non consente a Grosso di lavorare su un almeno su un esterno. E poi voglio dire, in questo momento il parere comune, anche giustamente, è lode, plauso a Paratic per il mercato che ha fatto, per il significato del suo ingresso anche nel mondo fiorentino e nel mondo del mercato della Fiorentina. Detto questo, però, comunque mancano gli esterni, e comunque il primo a pagare dovessero andare male le cose sarà Grosso. Quindi io empatizzo un attimo anche per Grosso, perché è tutto bello il mercato di Paratic, sì, però è stato preso un allenatore l'anno scorso, anzi negli ultimi 2 anni ha fatto faville con gli esterni, e io vorrei vederlo all'opera con gli esterni. Certo, non me ne frega nulla di vederlo all'opera con il Watford il 28-29 luglio, Però se si inizia a aspettare, aspettare, aspettare, poi non si può pretendere, siccome il mercato di Paratici è stato scintillante, che la Fiorentina faccia 15 punti nelle prime 7 giornate. Bisogna mettersi d'accordo, perché anche Grosso in questo momento, che vivrà l'occasione più bella della sua carriera, il punto massimo, la grande occasione, comunque non ha esterni. Cioè, quindi alla fine questi due punti di contatto troveranno una soluzione, ecco.
0: Ecco, ma ieri lo Zap su TMV ha riportato come gli agenti di Sancho abbiano proposto il giocatore alla Fiorentina, perché credo sia svincolato.
1: Sì, sì.
0: Che ne pensi? Perché l'altro giorno l'ha fatto il nome Dimitri Conti nel suo... C'era anche Sancho, e che ne pensi?
1: Che è una bellissima idea, fino a quando poi non si sentono le richieste per l'ingaggio del giocatore. È un po' come è pensare a un nome completamente fuori portata da un punto di vista economico.
0: Ecco, ma se quindi, ci fosse una clamorosa soluzione che porta la Fiorentina a poterlo prendere, quindi facciamo fantacalcio, però come caratteristiche, come tipo di calciatore, pensi che sia un giocatore che dici faccio come De Gea, prendo dopo che viene svincolato, dopo che ha avuto un periodo un po', insomma, prolungato anche di non grande rendimento, e lo rilancio, oppure non è adatto a quello che cerca la Fiorentina?
1: Secondo me è troppo adatto.
0: Ah, okay.
1: Cioè, come quando fai un colloquio di lavoro e ti viene detto sei troppo qualificato.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Cioè, per me è troppo qualificato, un po' da un punto di vista economico e un po' da un punto di vista anche di storia. Cioè, comunque, per quanto non sia più stato il Sancho dei tempi favolosi del Borussia Dortmund, però è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto Manchester United, Chelsea, Aston Villa, giocando meno, poca continuità, ormai ha perso da tanto tempo la nazionale, però comunque è un giocatore che negli ultimi anni ha vinto la Coppa di Lega col Manchester United, la Conference con il Chelsea, l'Europa League con l'Aston Villa. Mi sembrerebbe un ridimensionarsi fin troppo accentuato, ecco, ripartire dalla Fiorentina. Poi se la Fiorentina riceve una telefonata da parte dell'entourage, ovviamente si ascolta, e ci mancherebbe anche altro, però ecco, temo la richiesta dell'entourage del giocatore, quindi è molto complesso come operazione. Saretta mia bella, sentiamo un bel WhatsApp audio alle 10.44.
2: Buongiorno ragazzi. Oh. Grazie della compagnia. Bene, diciamo, finora va bene la campagna acquisti, mancano delle ali, ma arrivano, ci vuole calma. Sento dei commenti allucinanti, io la gente col telefono, ma spara bambera, vogliono Vlahovic 10 milioni di euro in caccia, cioè. Ma che cavolo a fare? Ma che devono fare? Siamo di Dio a Firenze, ma pensiamo a altre cose più importanti per rafforzare la squadra. Ciao.
1: Fantastico, comunque è uno dei miei ascoltatori preferiti, perché si vede che è talmente tanto appassionato che a volte, secondo me, quello che vuole dire non va alla stessa velocità di quello che dice, quindi c'è già, cioè, alcune parole sono proprio interrotte a metà perché c'è già il desiderio di andare avanti. Comunque è un po' anche coerente con quello che dicevamo, vale per Sancho, vale per Vlahovic, vale per tutti per tutte le idee,
0: no, sono andato a controllare,
1: meravigliose, ecco.
0: Già Don Sancho l'anno scorso guadagnava circa 8 milioni e 2 netti, più di 16 milioni di lordi di ingaggio dal prestito dal Manchester United, dall'Aston Villa, con il pagamento dell'80% dell'accordo da parte dell'Aston Villa, il 20% rimaneva nelle monte ingaggi del Manchester United. Adesso è libero, non credo che percepirà queste cifre, perché l'anno scorso, smentiscimi se sbaglio, fatto una ventina di presenze senza gol,
1: ma poi trova sempre a gara in corso, non era centrale,
0: protagonista.
1: Assolutamente.
0: Quindi ci sta che il prossimo anno magari chieda 4-5 milioni. Sono 4-5 milioni,
1: poi voglio dire,
0: siamo intesi, no?
1: Avendone presi 8 netti, vuol dire che bisogna andare a un lordo fuori dalla grazia di Dio, quindi per un club, per quanto lui possa anche dire va bene a 26 anni
0: mi
1: ridimensiono un attimo, comunque intanto bisogna convincerlo a ridimensionarsi in una squadra che non fa le coppe. Poi è vero, Paratici e Paratici, benissimo, ma non si gioca, ma poi non si gioca per Paratici, cioè arrivati a un certo punto ci sono le categorie, quindi Diomandé 2006 dall'Ipsia va a Real Madrid, non va al Bologna perché è innamorato dei tortellini.
0: Ti
1: va a Real Madrid.
0: La reazione del Paris Saint Germain a questa operazione? A me mi ha fatto un po' incazzare. E allora lo spiego, scusa,
1: sì,
0: contestualizzo.
1: Sì, spiega, spiega.
0: Diomandé andrà a Real Madrid per più di 100 milioni, a quanto ho capito, e credo che l'ingaggio sia parametrato a un affare da 100 milioni. Il Paris Saint-Germain, che era in trattativa anche da par suo per il giocatore, ha fatto un comunicato dove dice: no, basta, noi non ci stiamo a questo giocino in rialzo, sono cifre fuori dalla grazia di Dio, sia per quanto riguarda l'ingaggio che per quanto riguarda il cartellino, e quindi ci tiriamo fuori dalla trattativa. Mi ha fatto un po' sorridere, cioè, perché
1: è tutto
0: la
1: relativo alla fine
0: di quelli che ha portato il calcio in quella direzione, che si può dire questo, no? Cioè Paris Saint-Germain negli ultimi 10 anni è una di quelle società che ha portato il calcio nel pagamento di cartellini da 60, 70, 80, 90, 100 e passa milioni. Fare la predica a Real Madrid perché lo acquista un giocatore a quelle cifre, cioè, mi fa abbastanza. Sai, se lo fa il Bayern Monaco, è abbastanza, sì, in linea con la filosofia del club. Vai a Paris Saint-Germain, che in 10 anni avrà speso 100 miliardi per vincere la Champions, poi l'ha vinta 2 volte, ma insomma, però gli c'è voluto una spesa esosa prima di arrivarci. Mi ha fatto sorridere.
1: È tutto relativo e anche tutto molto ipocrita, perché poi è sempre il mercato a indirizzare, diciamo, la filosofia o la retorica che ogni club deve seguire. Quindi io ho apprezzato molto la consapevolezza acquisita dal Paris dopo il flop di Neymar, il flop di Messi, eccetera eccetera, il flop di Mbappé, nell'aver poi vinto le 2 Champions puntando i soldi che prima spendeva per i big già acclamati, già affermati, invece su ragazzi under 23 fortissimi, ma comunque under 23. Ecco, ora venire a fare la morale perché in un'operazione c'è un'asta a 3 cifre, ecco, è un po' surreale. So che non è surreale, ma invece è sfizioso, perché ho avuto un piccolo spoiler, il prossimo audio che ascoltiamo con grande curiosità.
0: E dai,
3: magari ci fosse verso parlare in diretta, se ne suonate soltanto le telefonate che fanno comodo a voi, evidentemente, deve poi vi sostengano, perché qui veramente voi siete diventate veramente insostenibili, con questa ironia spicciola sulla società, sulle conferenze stampa, ne facciamo più, è un'opera distruttiva e voi state facendo nei confronti dei tifosi della Fiorentina, quelli veri, e della società, per quella storia di Ulai, perché parate ci ha fatto in una certa maniera ha battenuto di fuori, e di conseguenza questo è il servizio che date voi alla Fiorentina.
0: Poi noi,
3: soprattutto perché sì, tifosi della Fiorentina, voi, diciamo le cose come stanno. Complimenti, bravissimi.
1: Guarda Giovanni, ti faccio un applauso perché sei veramente una volpe, perché da quant'è che dico io non sono tifoso della Fiorentina, sono solo un giornalista umilissimo, ti dice la sua, si informa da 3 anni penso, ma forse anche di più. Quindi Giovanni la volpe, possiamo dire Giovanni il segugio, Giovanni che arriva sulle notizie con insomma un ritardo.
0: Poi,
1: direi, se squipedale.
0: Posso dire una cosa?
1: Devi.
0: Caro Giovanni. Giovanni? Si chiama?
1: Sì.
0: Caro
1: sì.
0: Giovanni, puoi chiamare?
1: Sì. Chiama. 055 77 111 71.
0: Se c'è una cosa, siccome io mi fregio di essere uno dei partecipanti alla nascita e alla gestione di questa radio, e ho sempre mandato il messaggio a sia ai conduttori ma soprattutto ai registi, perché poi sono loro che filtrano fra virgolette quelle che sono chiamate, e non le filtrano perché per mio volere e per volere dell'azienda e per volere di Tommaso Loreto non c'è filtro. I messaggi audio, come hai sentito, l'abbiamo mandato tutto, hai detto una quantità di cose inesatte abbastanza pesanti. Chiama e ti ascoltiamo, perché prima di tutto io, che tu mi dica io non sono tifoso della Fiorentina, te ne puoi tranquillamente andare dove vuoi e vai dove vuoi davvero. Seconda di poi, sulla questione della di Paratici, per esempio, noi siamo stati invece tacciati di Paratici l'avete fatto diventare santo ancora prima del primo acquisto, poi ha fatto il primo acquisto, siete contro Paratici perché avete detto, quindi bisogna seguire Giovanni i giorni se vuoi partire con questi attacchi che fai, e noi li abbiamo ascoltati, però attaccaci su qualcosa che è effettivamente attaccabile. Ma io ho fatto una mezza battuta sul discorso della domanda, perché pur non avendo poi calcato la mano in questi giorni, ogni tanto mi torna il frizzicorino sulla lingua del fatto che non si possa fare domande che non siano prettamente sul 4-3-3, sull'esterno, sul piede più forte, sul tiro da fuori, sul colpo di testa, quando i giornalisti, e spesso voi avete ragione nel criticare una parte del giornalismo perché non fa le domande che devono essere fatte, avevano fatto una domanda in quel caso, secondo me, assolutamente normale per raccontare la storia, non solo tecnica ma di vita, di un ragazzo che deve anche rilanciarsi partendo dal superamento di quell'episodio. Quindi io ho dato la mia spiegazione. Caro Giovanni, comunque le linee per te come per tutti gli altri sono aperte. 055 77 11 171. Il confronto è bello se chiami ci si confronta.
1: Però ragazzi, ecco, mi raccomando, non poi autocensuratevi, perché altrimenti lanciate il sasso e nascondete la mano voi. I numeri ci sono, quindi accettatelo poi il confronto, altrimenti non si fa più la figura della volpe, ma si fanno altre
0: dell'uva.
1: Figure. Sì, diciamo dell'uva, buonissima, la salutiamo, ci segue sempre l'uva. Anche lì a Jeremy spera che chiami in diretta Giovanni, ma anche noi a questo punto. Mentre Gianni si, come dire, dispera, si sorprende per la citazione opera distruttiva, perché effettivamente è bello. Su questo penso si possa essere tutti d'accordo, nel senso che c'è una parte di questa città che forse è più tifosa dell'antigiornalismo che tifosa della Fiorentina, un po' come qualche anno fa.
0: Senza forse.
1: Forse è vero, beviamo il forse. Così come qualche anno fa una parte di questa città era più tifosa del presidente che tifosa della propria squadra del cuore, sempre con un grande tifo per l'antigiornalismo. Il che è legittimo, però poi bisogna anche o uno accetta il confronto oppure può evitare di avere a che fare con tutto quello che è giornalismo. Ci sono tantissime pagine social che fanno questo, per cui uno sta nella sua nicchia e se la gode, così non deve neanche confrontarsi con il nemico. Stefano, mi rimane un rammarico perdere i giovani, per esempio Fortini, probabilmente il mio pensiero sbagliato da non esperto. Stefano da Pelago. No, non è un pensiero sbagliato, su questo.
0: Ma lì c'è un errore però alla base.
1: Esatto.
0: Cioè, è un errore che non ha commesso questa dirigenza.
1: Raccontiamola.
0: Tutta Fortini. Se Fortini va via quest'anno, va via perché questa dirigenza prende una decisione netta, forte, ma che ci sta. Cioè decide, visto che gli agenti di Fortini non vogliono rinnovare il contratto e quindi Fortini non vuole rinnovare il contratto, a un anno dalla scadenza devo fare una scelta: o rimane o parte, no? Non c'è dubbio. Solo se rimane non mi porta nessun tipo di provento economico, se parte almeno riprendo un po' anche per il mercato in entrata. L'errore che abbiamo raccontato 100.000 volte è stato nel momento in cui Pradè e la dirigenza di quel momento, quindi Ferrari e Goretti, perché c'erano Ferrari e Goretti anche in quel momento, non solo adesso, hanno deciso che Fortini doveva rimanere nella Fiorentina di Pioli come esimo terzino da far crescere sotto la propria ala, diciamo, di tecnica, e poi dopo però senza rinnovargli il contratto. E lì è stato un errore clamoroso di Pradè e della dirigenza in quel momento, perché non puoi tenere un giocatore del 2006 con quel tipo di caratteristiche in crescita eccetera senza rinnovargli il contratto. Ma io non credo che Fortini in quel momento chiedesse ma nemmeno 500.000 euro. Beh, guadagnava 50.000, cioè lui sta guadagnando 50.000 euro l'anno, che per tanti sono anche tanti soldi, per un giocatore di livello di Serie A sono il minimo sindacale. E lì è stato un errore clamoroso, dai, se no nasce da lì quella che è la situazione che stiamo vivendo adesso.
1: Allora, abbiamo in linea Giovanni?
4: Paolo.
1: Paolo, sì. Paolo, ecco, scusami Paolo, eccoci, sì. Eccoci qua.
4: Prima e secondo nome, va benissimo, va benissimo.
1: Va bene, l'importante è che sia uno dei due, ecco, che non sia un errore nostro.
4: Bene, buongiorno innanzitutto.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
4: Io sono contento perché insomma perlomeno insomma chiarire in diretta è un po' meglio. Io credo di esprimere sinceramente, ragazzi, sono un tifoso di 60 anni, io dei giornalisti francamente non ho mai stato il mio problema pensare al giornalista, sempre pensavo solo alla Fiorentina, ti dico la verità. E io francamente, io come tante persone, amici, conoscenti, che si parla di calcio, si è notato un po' in tantissime persone quest'aria praticamente non certo simpatica che si sta sviluppando da parte di un certo tipo di giornalismo, senza accumulare tutti, ci mancherebbe altro, che è un'aria non bella, perché da quella storia di Paratici e di Ulahi praticamente noi vediamo un po' un massacro contro questa società. Probabilmente non vi è piaciuto come agisce, lui agisce in una certa maniera, probabilmente dà fastidio, perché anche il fatto di Gosens non è certo una cosa simpatica, come da finire il discorso di Gosens, però è un continuo allusioni, battute per quanto riguarda la società, le conferenze stampe non le facciamo più, non si può chiedere più niente. No, in realtà ragazzi, la verità, quella che si vede noi, tantissimi tifosi da fuori, è che c'è quest'aria praticamente un po' contro la società. Quanto bisognerebbe essere tutti uniti e cercare di vedere se quest'anno diventa un anno un po' buono rispetto agli ultimi disastri. E francamente non credo che la squadra e la società ci abbia bisogno di questo, di questa critica costante, continua, con queste battutine allusive da quando c'è stata la storia di Ulahi. Quello si vede noi da di fuori come tifosi, e ripeto, senza citare tutta una categoria, ci mancherebbe altro, siamo tutti a lavorare.
1: Però scusami Giovanni, posso farti una domanda anch'io? Anzi, due domande. Domanda numero uno: allora, io non ho mai nascosto di essere un giornalista e di non essere tifoso della Fiorentina. Non per questo non mi sento in difetto quando parlo di Fiorentina, perché qualcuno può considerarmi appunto non idoneo, non degno di parlare di Fiorentina, qualcuno può dire invece, magari su alcune cose mi dai anche un punto di vista diverso, una visione diversa, lucida, nuova, distaccata. Comunque diversa, distaccata. Quindi la questione dell'essere tutti uniti a me fa un po' sorridere, perché se si vuol parlare ad un giornalista in senso lato, ci sono i giornalisti che tifano Fiorentina, ma ci sono anche i giornalisti che parlano di Fiorentina, e sono due cose diverse. Quindi l'idea del tutti uniti, perdonami, mi fa un po' sorridere, perché non è compito comunque del giornalista, che sia tifoso o non tifoso, unire quando si parla di una squadra. Perché io potrei anche dirti che comunque, avendo a cuore la Fiorentina anche da un punto di vista geografico, familiare, ho trovato molto offensivo per la mia idea di Fiorentina l'atteggiamento, come dici te, dici, di molta stampa. Allora io dico di molti tifosi che in questi 7 anni hanno esultato per il raggiungimento di una competizione come la Conference, facendosi superare da Atalanta, Bologna e Como. Perdonami, da questo punto di vista mi sento quasi più io, da non tifoso della Fiorentina, ad aver dimostrato di essere unito e rispettoso della Fiorentina rispetto a molti tifosi della Fiorentina che hanno esultato per aver superato lo Jagiellonia. Quindi è tutto molto relativo, ed è anche molto relativo la tua convinzione che alla stampa in senso lato dia noia l'atteggiamento di Paratici. Non è che il giornalismo esiste solo per fare mercato o per arrivare prima su una notizia, ci sono tanti altri aspetti. Capisco che da casa sia molto divertente costruirsi anche questa convinzione, ma è una convinzione errata. È una convinzione errata. Questo non vuol dire che per molti di voi cambierà il punto di approccio verso un giornalista, ma considerare, continuare a considerare il giornalista come quello a cui costruire attorno una storia legata a Paratici non dice le notizie, non fa uscire niente, la Fiorentina fa i colpi a sorpresa, allora quello che viene detto dopo è legato a questo fastidio di fondo, è un esercizio, oltre che sbagliato, anche un po' sospetto. Perché allora, se il tifoso dice dobbiamo essere tutti uniti, tutti uniti, tutti uniti, a chi giova mettersi lì e puntare il dito contro altri che stanno facendo un altro lavoro? Perché fare il giornalista non è fare il tifoso. Su questo penso si possa essere d'accordo, Giovanni.
4: Ma io, guarda, ti ho ascoltato educatamente, intanto ho scoperto oggi che tu non sei tifoso della Fiorentina.
1: Ma lo dico da 3 anni, Giovanni, a differenza di altri, io lo dico da anni.
4: No. Se tu mi fa parlare anche a me, certo. Io non ho ascoltato un attimo, certo. Ti do un minuto e poi vi ringrazio. Beh, comunque in tutti i casi, cioè io non è che ascolto tutti i giorni,
0: no,
4: però
0: certo.
4: Vedo che
0: se
4: ti fosse la crisi non capisci che tu stava a fallì. Comunque lasciamo.
1: Come io non capisco.
0: Però scusa, fallo finire, dai Francesco. Allora, vai, finisci Giovanni. Giovanni, ascolta, sì. Finisci. Però questo tono non è corretto.
1: Non è,
0: finisci, vabbè, finisci. Vabbè. Ti ascoltiamo, finisci. Vai.
4: Ma non mi sembra vi interessa molto ascoltare.
0: Ma come? Ma ti stavo dicendo parla, vai Giovanni.
4: Perfetto, ma se fate parlare magari orientativamente, perché altrimenti parlare soltanto voi
1: è un sai, la radio è funzionale così.
4: al di là del tifo o non tifo, non è bello aprire una trasmissione che si parla di Firenze Viola che si compra e poi sentire critiche continue verso la società, che francamente questa società quest'anno, io sono certo di vedere il risultato per 7 anni, l'ho detto prima se ti ricordi, però ora tirando un trend un attimino un po' più, una ventata un po' più d'ottimismo, e mi sembra che voi vi siete incapuniti da quella storia dell'UAI, avere un atteggiamento nei confronti della società troppo sbagliato. Questa è la sensazione che ho io da tifoso di 60 anni, come ce l'ha tantissime persone, ve lo garantisco. E francamente non capisco dove andare a parare in questa cosa, perché poi alla fine se non sei tifoso va benissimo, ma il bene della Fiorentina poi al di là del ognuno.
1: Ma mi dici in cosa c'è stata una critica a tuo dire esagerata oggi, in questi primi 56 minuti di trasmissione?
4: Allora, il signore, il ragazzo accanto a te è ripartito per dire su una questione tipo della domanda famosa è stata fatta a Jimenez in conferenza stampa, che lui ha bloccato subito tutti.
1: Sì.
4: Il signore accanto a te un attimo prima ha detto no, ma quello si può prendere perché se no fermi con le mani.
1: Esiste un po'. No, sì, certo,
4: è un qualcosa. Dovevo andare a parare.
1: Sì, sì, ma si scherza certo, sull'argomento.
4: Si è capito dove volevo andare a parare. Certo, ha messo subito la mano, ironia. Cioè, voglio dire, ma quello è un ragazzo.
1: Giovanni,
4: che
1: scusami, Giovanni, sei della polizia dell'ironia? Cioè, sei un poliziotto del sarcasmo? Cioè, alla prima battuta, cioè la prima battuta, un po' di sarcasmo, un po' di ironia, per te è sinonimo di voler male alla Fiorentina?
4: Ma mettici insieme a quella Bulai, praticamente sono cose extra calcio, non di competenza vostra, mi ha detto Paratici. No. Seguite il calcio, non fate battute su un ragazzo di 23 anni adesso che non si sa neanche che è successo là in Australia e che verrà fuori. Mette subito le mani davanti, no, quello no.
1: Ho capito. Allora voi, il tuo intervento era, diciamo, ora dobbiamo salutarti perché siamo andati anche lunghi. Era centrato sul fatto di dire che non si può scherzare, non si può uscire dal seminato calcistico perché fare ironia, fare sarcasmo
0: non è di competenza del giornalista sportivo.
1: Non è di competenza neanche del tifoso a questo punto, e non è di fatto altro se non unire i puntini da Ulai, arrivare a Jimenez e passare appunto per Volpato. Per questo ho detto all'amico in linea, che ora dobbiamo salutare, ci sarà ovviamente tempo e modo di intervenire altre volte quando vuole. Cioè sono tutti elementi appunto da unire, perché questo poi vuol dire appunto parlare male della società, parlare male di Paratici. Devo dire la verità, pensavo fosse un po' più strutturato il motivo del messaggio dell'ascoltatore.
0: No, poi scusami, scusami Tonelli, che sta curando la parte tecnica, che ringraziamo, mi prendo un minuto anche se siamo lunghi perché bisogna che parli anch'io, perché sono stato zitto. Io ho ascoltato, poi Francesco giustamente ha risposto facendo parlare, perché poi c'è anche questo coso, non mi fate parlare. No, hai parlato Giovanni, anche più della media degli ascoltatori che chiamano, quindi... Io trovo che sia assolutamente lecito pensare che una parte di giornalisti o tutti i giornalisti abbiano vissuto in modo più o meno negativo il rapporto nascente con il direttore sportivo Paratici. Trovo che sia corretto, ognuno si fa la sua idea. Lui dice giustamente: io vi ascolto ogni tanto, e ascoltandoli ogni tanto trovo che una parte della stampa, che quindi ci coinvolge perché sta parlando con noi, ce l'abbia con Paratici per quanto è successo. Allora, io sono rientrato lunedì dopo qualche giorno d'assenza, la prima cosa che ho detto è che sulla questione di Ulai io non capisco gran parte dei miei colleghi che se la sono presa, perché Paratici ha fatto il suo lavoro, noi facciamo il nostro, e non esiste un giornalista che si deve dire tale che vive solo delle veline o delle notizie della società, perché altrimenti quello vuol dire che non fa il suo lavoro, fa il portatore di veline. E quindi ho detto che giustamente Paratici fa il suo lavoro e il giornalista deve fare il suo, che però, voglio completare un attimo il discorso, non comprende solo il 433 o il costo del cartellino o il costo dell'ingaggio, perché fortunatamente noi facciamo questo lavoro sognando di essere giornalisti che abbiano anche delle curiosità che servono per ampliare poi lo sguardo di chi ci ascolta davanti all'acquisto di Tizio, l'acquisto di Caio, la cessione di Tizio, la cessione di Caio, il rapporto con Tizio e il rapporto con Caio. Questo non vuol dire assolutamente che c'è del malessere nei confronti della Fiorentina, perché per quanto mi riguarda prima viene il bene, per quanto mi riguarda, perché Francesco ti ha dovuto raccontare, Giovanni lo racconta per l'ennesima volta, di non essere un tifoso in senso stretto della parola della Fiorentina. Benissimo, cioè questo scelgo io le persone che stanno qui, e per me è un valore aggiunto, sono contento, perché dà uno sguardo distaccato da quella che è la realtà quotidiana della Fiorentina. Io però sono un tifoso della Fiorentina, malato, sono un tifoso della Fiorentina da quando sono bambino, ci sono nato con i colori della Fiorentina addosso e tuttora quando la Fiorentina perde mi gira coglioni una settimana. Quindi io ti posso parlare da pari nel senso entrambi tifosi, e ti dico che non ho mai scritto, detto, pensato, immaginato una parola contro il presunto bene della Fiorentina, che io non so quale, come si possa leggere il bene della Fiorentina, perché per me ogni tanto la critica aiuta a crescere, come si criticano i propri figli, si critica il proprio amante, la propria amante, il proprio amore, qualsiasi cosa si critica anche la Fiorentina, perché si spera che cresca. Questo mercato sta facendo vedere cose egregie, belle. Non possiamo però dire stiamo zitti e andiamo avanti così fino a che si scoprirà vivendo cosa succederà. Si dice le cose fatte in ora sono andate benissimo, ci sono delle criticità oggettive che vive l'allenatore e che ha evidenziato anche negli amichevoli, si parla di questo. Sulla battuta, sì, sul singolo, su Volpato, su quello che è successo in conferenza stampa. Allora io oggi finirò la mia giornata lavorativa con 4 ore di diretta radio. Se mi dovete togliere anche la possibilità di fare una battuta, una volta su Francesco, una volta su Tonelli, una volta su Paratici, una volta su mio figlio, allora io posso tranquillamente smettere di fare radio. Pausa.
1: Dai, ci fermiamo.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta un po' in ritardo nella seconda ora di Chi si compra su Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti. Pietro Lazzarini, Marco Tonelli a curare la parte tecnica e Beppe che ci chiama da Grenoble. Ciao Beppe.
3: Ciao.
4: Ciao grandi, ciao benvenuti. Per me anche ciao. Se ti poso o no, io sono un grande giornalista, ma te lo dico veramente, quindi
3: grazie Beppe, grazie.
2: Applauso Giovanelli,
3: mi fa piacere.
4: Io dico che penso, perché insomma il giornalista deve anche la libertà di scherzare, di fare una battuta, ma anche, ma che siamo una dittatura, ma comunque lasciamo perdere. Io quando sento queste telefonate mi piglia nervi.
2: Beh, ognuno la pensa come vuole, basta rispettare, diciamo,
3: e poi
2: l'educazione.
3: Beppe, noi cioè quello che certi tifosi non capiscono è che uno non deve autocensurarsi, perché c'è libertà di intervenire anche per chi è contrario a me, a Pietro, alla radio, alla trasmissione. Poi sei intervenuto te che hai un altro pensiero, poi tra 10 minuti interviene uno che la pensa come Giovanni.
4: Un giornalista tifoso o no, sei un bravo giornalista, io lo rispetto, io la vedo così, ma a me mi sembra sia la cosa anche più logica. Comunque ognuno, siamo in democrazia, anche se a volte non sembra. Comunque,
3: vero anche questo.
4: Io volevo fare una domanda, perché secondo il mio modesto parere, forse sbaglio, ditemi.
3: Sì.
4: Ma a me due cose, la prima, la popolazione Viola Park, e Pietro, io tu sai, mi sembra che l'avevo già detto una volta, a me non mi piace questa preparazione, ma non sono un intenditore, io la penso io così. Io faccio una bella preparazione come si faceva altri anni, poi mi sbaglierò. E la seconda, queste partite che si fanno in Inghilterra, che sono anche utili, no, tu giochi sempre con delle squadre, anche se sono posso dire meno forti di te, sono più avanti nella preparazione, sono sì. Un po' la figura, e tu vedi poi che succede, Pietro. Che c'è molti tifosi che c'è la sentenza, chi si ha. Ecco, io voglio dire queste due cose qui, secondo me.
3: Guarda, Beppe, ti rispondiamo subito, ti ringraziamo e ti rispondiamo subito. E guarda, se ha ascoltato, giriamo subito queste considerazioni anche a Andrea Giannattasio, che andiamo a salutare. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
5: Ciao, buongiorno a tutti. No, non ho ascoltato,
3: allora,
5: perché stavo guardando l'allenamento.
3: Allora, Andrea poi vi racconterà anche in quale zona di Londra si trova in questo momento, il contesto, eccetera, eccetera. Però Beppe faceva questa considerazione sulla valenza del ritiro al caldo di Bagnaripoli, ora però la Fiorentina è in Inghilterra, e anche sul valore delle amichevoli inglesi, che ormai sono una costante, va detto, della storia recente della Fiorentina. Perché lui dice, dal mio punto di vista, il rischio quando fai certi amichevoli con squadre chiaramente inferiori, anche come categoria, Fiorentina ha affrontato anche il Bolton un paio di anni fa, che era in League One, nella Serie C inglese, e riuscì a non vincere, espongono la Fiorentina, essendo più indietro da un punto di vista di preparazione, a risultati che poi generano tra i tifosi nervosismo, perplessità, eccetera, eccetera. Ecco, ripartiamo da qui, così ci racconti anche tutto il resto.
5: Secondo me, se i tifosi si arrabbiano perché perdi con il Leicester l'anno scorso, il QPR quest'anno, fai 0-0 col Bolton, sei un tifoso un po' miope, ecco, se posso dire la mia, ecco, mi permetto, non voglio fare le distinzioni tra tifosi buoni o cattivi, ma secondo me chi si incavola per la sconfitta col QPR di sabato, insomma, è un po' limitato nella visione, perché secondo me sono anni che la Fiorentina fa le amichevoli qui a livello internazionale in Inghilterra, e un anno con l'Italiana è arrivata in finale di Conference, con Palladino è arrivata sesta, ha fatto 65 punti, ora ok, l'anno scorso ha fatto schifo, si è salvata a malapena, però sono comunque sempre state annate dopo le esperienze qua in Inghilterra mediamente positive. Io sono convinto che anche l'anno prossimo ci sarà un'annata buona. Ora alle mie spalle vedete l'allenamento dei portieri, poi mi sposterò così ve lo faccio vedere meglio, però per rispondere all'ascoltatore, secondo me è un discorso un po' superficiale, è quello di basarsi sul risultato. Ragazzi, la Fiorentina ha affrontato e affronterà mercoledì una squadra che è molto più avanti nella preparazione, che ha 2 settimane di vantaggio rispetto alla Fiorentina, che ha peraltro lo stesso allenatore dell'anno scorso, Stefan, che era arrivato a giugno dello scorso anno, quindi ha già fatto un anno con il QPR e quest'anno è stato confermato, quindi c'è già un'idea, immagino, di calcio ben definita, quindi ha trovato una squadra più pronta, punto e basta. Poi ragazzi, se Mandragora non si mangia quel gol di testa nel finale, finisce 3-3 la partita, e quindi magari ragionavamo anche di altro. Io mi preoccuperei del fatto che questa qui è una squadra che non ha ancora una identità offensiva, perché le mancano totalmente i giocatori di cui ha bisogno il tecnico, punto e basta. Sul ritiro della Park invece sono perfettamente d'accordo, lo ritengo una scelta molto discutibile, ma d'altronde la Fiorentina non è l'unica realtà che lo fanno anche tantissime altre società, lo fa il Milan a Milanello, lo fa la Roma a Trigoria, lo fanno tantissime altre realtà. Poi c'è chi ancora va in montagna, come fa il Genoa, come va a Moena, come fa il Napoli che va a Di Maro, ma ecco, non credo che sia poi l'aspetto più invalidante nella preparazione di un calciatore lavorare a 40 gradi. Io vi dico una cosa, ieri ho parlato con calciatore, non vi dico chi ovviamente, ne parlavo stamattina in Good Morning England, e mi diceva questo calciatore che rispetto all'anno scorso non c'è paragone sulla preparazione fisica, perché Cross e il suo staff hanno giocatore per giocatore fatto una tabella di preparazione per ogni elemento, valutandone lo stato fisico all'arrivo al Viola Park a luglio e seguendolo passo passo. Non è come l'anno scorso che si andava un po' alla carlona e magari si faceva allenamenti blandi un po' per tutti. Qui c'è una attenzione molto più particolareggiata, mi è stato spiegato, e i giocatori sono molto contenti di come stanno lavorando con Fabio Grosso. Vi dico di più, non vi posso dire chi me l'ha detta questa cosa, ma vi posso dire che è un giocatore che molto probabilmente andrà via. E quindi, per dirmi questa cosa, un giocatore che sicuramente va via, vuol dire che, e quindi magari è già proiettato ad altro, vuol dire che comunque è veramente soddisfatto il tipo di lavoro che sta svolgendo, e non soltanto qua in Inghilterra, questo è il secondo giorno di lavoro, ma anche da tutto ciò che è successo dalla Parca nelle settimane passate.
3: Poi Andrea, questo chiaramente non è sinonimo di Champions League, come aver fatto 10 giorni di ritiro al Viola Park non è sinonimo di Serie B. Stiamo comunque parlando il 27 luglio per la Fiorentina, e ricordiamo è il 27 luglio anche per Inter, Napoli, Roma, Como, cioè il calendario è uguale per tutti, il mercato finisce allo stesso modo per tutti. E infatti io tornerei anche un po' agli aspetti di campo, perché la Fiorentina è distante 2 giorni dalla seconda amichevole, quindi ti chiedo su quali aspetti, per quello che ti ha lasciato anche personalmente in eredità la gara col QPR, credi che ci sarà da vedere con particolare attenzione anche dal tuo, dal nostro punto di vista, l'amichevole col Watford?
5: Guarda, la cosa che più mi ha stupito e che poi è stato uno degli aspetti su cui ho concentrato la mia attenzione nell'allenamento di ieri, che si è svolto non su questo campo ma su un campo alla mia destra, poi magari nel corso della mattinata faremo altri collegamenti e vedremo anche i giocatori di movimento. Ora in questo momento alle mie spalle ci sono i 4 portieri della Fiorentina, ci sono chiaramente De Gea, Lezzerini, Christensen e il giovane Fei, ma direi a questo punto di lasciare un po' di immagini, spero si veda qualcosa. Dicevo, quello che diciamo mi ha colpito ieri, su cui ho concentrato la mia attenzione nell'allenamento di ieri pomeriggio, è stato che Fabio Grosso ha lavorato molto con diciamo così il doppio play, nel senso che ha alternato Ulai e Fagioli, e questo con Attà sempre fisso come mezzala sinistra, e questo è interessante perché vuol dire che ancora sta cercando di capire qual è la vera fisionomia, la vera identità di questa squadra, mentre passa proprio adesso Fabio Grosso, perché la squadra sta pian piano raggiungendo, squadra con i giocatori di movimento, dico, sta raggiungendo il campo alla nostra destra, tra poco magari ci sposteremo lì, e sta proprio cercando di capire qual è la fisionomia migliore di questo gruppo. Ecco, stiamo cercando anche noi, da addetti lavori, di valutare alla fine quale sarà la scelta su cui opterà Fabio Grosso. Ecco, e questo io, Francesco e Pietro, l'aspetto su cui mi concentrerò. Adesso chiedo gentilmente alla regia di chiudere un attimo le immagini, così io mi sposto nel campo accanto e vado dalla squadra con i giocatori di movimento. Ecco, se potete la regia chiudere le immagini, ecco, così non viene l'effetto barca.
0: No, chiudi proprio le immagini.
2: Chiudi,
0: leggiamo 2 messaggi con Francesco.
3: Guarda, allora, ovviamente sono anche un po' di messaggi su quanto è successo Dissing. Prima, ma c'è un po' di tutto. C'è chi dice: Alessandro Alvaldanno, il Benve ha un solo difetto, ovvero tifare Lakers, oltre a essere gobbo ovviamente, con 1000 cuori e 1000 risate. Se mi togliete l'ironia, mi togliete la vita, dice Marco Forzaviola. Questo è un programma che fa compagnia a tante persone che sono soprattutto al lavoro. Da sempre viene usato il sarcasmo e l'ironia per non risultare troppo pesanti sia per gli ascoltatori sia per chi il lavoro lo fa. Poi vabbè ragazzi, su i tifosi, alcuni tifosi dicono: ah, cosa ci fai a stare lì a me? Sappiate, a me è una delle cose più mi diverte di quanto leggo e ascolto degli ascoltatori, quindi non, non vi preoccupate. Lui dice: preferite i giornalisti e vi raccontano le novelle, ma ognuno scelga l'ascoltatore e gli racconta,
2: certo,
3: le novelle, il film horror.
2: Fortunatamente ci sono a Firenze, c'è una quantità di media enorme,
3: anche sproporzionata
2: forse per il bacino d'utenza della Fiorentina, quindi ognuno può decidere se ascoltare noi un'ora, due ore, sette ore, ascoltare le di radio, Radio Bruno, RTV 38, Italia 7,
3: i podcast, c'è un mondo,
2: i social. Io però credo che ci sia purtroppo una fase social di educazione antigiornalistica che a qualcuno sta effettivamente prendendo. Cioè, ho letto delle minchiate sui social in questi giorni che spingono una parte dei tifosi a credere nella cattiveria di tutto il giornalismo fiorentino. Il giornalismo fiorentino fa parte di una branchia, appunto, che è quella del sportivo, che ha delle cose ottime e tante cose negative, ma sul fatto che adesso sia diventato il tira al piccione contro l'intera categoria perché non vi piace Tizio Caio, credo che vi siate fatti un po', non uso il plurale sapendo di sbagliare, ma è per far capire, però vi siete fatti un pochino abbeverare e consigliare da fonti che, insomma, sono le principali cause dell'antigiornalismo, perché non essendo diventati giornalisti spesso vivono con frustrazione il mondo del giornalismo. E io ve l'ho detto, fatene quello che volete di queste mie versioni, però ci sono tante persone in giro per i social che vi educano ad odiare i giornalisti. Io vi vorrei più educati nel criticare i giornalisti nel momento in cui sbagliano e magari apprezzarli nel momento in cui sono capaci, invece di essere per partito preso contro il giornalista, perché il giornalista fiorentino è contro la Fiorentina, che è una cazzata di proporzioni bibliche. Grazie.
3: Rieccoci con Andrea Giannattasio.
5: Sì, sì, mi sono spostato nel campo di allenamento principale, dove in questo momento ci sono alcuni calciatori. Per esempio, intanto vedo Pietro Comuzzo, quindi questa è una notizia che dobbiamo dare, perché insomma un giocatore, come sapete, è sulla bocca di tutti per il mercato. Sono quelle figurine bianche che si muovono sullo sfondo, i giocatori che stanno correndo, mentre alla mia destra, vicino a quella porta che è attaccata ai separatori viola, c'è un membro dello staff di Grosso che sta parlando fitto con Moise Kean da qualche minuto, e poco fa anche lo stesso Fabio Grosso si è avvicinato al centravanti della Fiorentina per parlare con lui, per scherzare. In realtà vedo che comunque Kean ha le scarpe da calcio, ieri ha fatto al pari di altri giocatori lavoro in palestra, quindi era già previsto, nessun tipo di problema. Oggi Kean evidentemente lavorerà con i compagni. Sopra di me intanto si è elevato un drone, che come sempre monitora, registra tutte le fasi di allenamento. Sì, sì, sì, di allenamento, anche il nostro...
2: È Dionisi.
5: Il nostro lavoro, Sì, sì, esatto. Beh, sicuramente vedrà la mia pelata in testa, perché è molto in alto, quindi vede la mia chierica. Ma poi sicuramente vedrà anche il lavoro della squadra. Ora speriamo davvero che i calciatori vengano più vicini a noi, perché ieri veramente l'abbiamo avuti a veramente 1-2 metri di distanza. Ora in questo momento stiamo lavorando a fondo campo e Moise Kean vedo che scalpita, seguito da un membro dello staff di Grosso, e poi tra poco immagino si unirà al lavoro dei compagni. Tra l'altro la Fiorentina ci ha anche dotato di ottime sedie, quindi io sono seduto in questo momento con il mio ottimo treppiedi davanti e la webcam puntata sul campo. Ci sono anche i collaboratori di Grosso, che sono queste figure con la casacca rossa addosso, e mentre alle mie spalle continuano a lavorare i portieri. Sì. No, sicuramente rispetto a Firenze sono 10
2: fresco,
5: gradi in meno.
2: Fa più fresco, esatto.
5: Sì, esatto. Sì.
3: Andrea, considerando che ovviamente la Fiorentina sta lavorando su tante operazioni, da João Mario al pacchetto di esterni che, come dicevi anche prima, è sguarnito, chiaramente anche per quello che ci accennavi sul centrocampo ci possono anche essere delle variazioni rispetto a quello che abbiamo visto con il Queen's Park Rangers, però mi viene anche da pensare ad alcune zone di campo dove stiamo vedendo degli interpreti in modo anomalo, appunto, occupare certe zolle che non hanno troppe alternative. Cioè mi viene in mente Bresciani, per esempio, che è un altro giocatore possiamo immaginare abbastanza tranquillamente in uscita, e che però ad oggi, anche solo per fare le amichevoli, diventa fondamentale, perché mi sembra l'unico in grado di adattarsi lì, come un po' anche gli esterni Jimenez e Gudmundsson. Quindi immagino in quelle zone del campo sia difficile immaginarsi qualcosa di troppo diverso.
5: Francesco, purtroppo torniamo all'argomento che dicevamo prima. Poi, per carità, non vogliamo assolutamente criticare il mercato della Fiorentina, che io ritengo ancora di alto profilo per quello che è stato fatto fino adesso. Però è fuori discussione che per una squadra che ha fin dalla prima conferenza stampa di ecco qua, intanto vediamo, grazie al lavoro della regia, le immagini di Ken che scherza con Fabio Grosso, gli dà un buffetto, si va a dissetare anche il centravanti Viola. No, è quello che dicevo prima, no? A fronte di un allenatore che alla prima conferenza stampa ti dice voglio giocare con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, e il dato di fatto è che per il momento gli attaccanti ci sono, ma sono o adattati o sono soltanto due prime punte. E quindi è chiaro che e ci aggiungo a questo discorso anche i terzini, perché a parte Dodò, a parte Jimenez e Fortini, non ci sono altre scelte fondamentalmente, e tra l'altro sia Fortini che Dodò sono in uscita.
2: A terra le mine.
5: Arriveranno, insomma, sì, c'è un vario plano qua sopra. Beh. Arriveranno João Mario e Valdepeñas sicuramente. Non arriveranno qui, almeno ieri io informandomi con i dirigenti Viola qua presenti ho capito che non è previsto, non è nell'idea della Fiorentina far venire qua nuovi acquisti, perché comunque il ritiro qua durerà ancora 4 giorni, tolto oggi, poi c'è l'amichevole in Austria con il Real Madrid, e poi si torna a Firenze dal, immagino, 3 o 4 di agosto per lavorare, quindi poi il 6 c'è l'amichevole col Depor, e presumo che saranno quelli i giorni di Valdepeñas e di João Mario, ecco, per quelli che sono i tempi che mi hanno descritto dalla Fiorentina. E nulla, quindi per rispondere alla tua domanda, sì, e se andrà verso ancora i sacrificati, se andrà ancora verso degli adattati, la speranza è che a questo punto ci possano essere buone risposte anche da parte di loro. Io ti dico che da parte di Fortini, per esempio, ho avuto dei buoni segnali nella gara contro il Gubbio. Jimenez, mi è piaciuto abbastanza contro i QPR, nonostante, insomma, fosse un po' becchettato dai tifosi presenti sugli spalti. E anche Brescianini, secondo me, per quello che ha fatto, ti dico, Francesco, non mi è dispiaciuto. Poi non è il suo ruolo, a me pare che sia un giocatore in uscita lui. Secondo me, io non abbandonerei in alcun modo la pista Tosvet, per quello che mi hanno spiegato. È un giocatore che a Grosso piace veramente tantissimo, e credo che nel momento in cui verrà trovato un accordo per una pedina di scambio, che potrebbe essere effettivamente Brescianini, l'affare per il norvegese andrà in porto, e ovviamente vedremo anche qualcosa in più sotto l'aspetto delle scelte di centrocampo. Ecco, la squadra sta avvicinandosi, intanto possiamo tornare live con le immagini grazie al lavoro della regia. La squadra si sta avvicinando e sta guadagnando il centro del campo dopo una fase di attivazione muscolare. Vedo Fortini scherzare con Comuzzo, insomma i due si conoscono molto bene, sono due figli del settore giovanile Viola, quindi Comuzzo che in qualche modo io l'ho visto molto pensieroso, e oggi, dopo la domanda che ha lanciato Pietro in Buongiorno Firenze, tanti tifosi hanno continuato a rispondere alla nostra alla domanda che ha lanciato Pietro proprio su Comuzzo. Io gli ho detto quello che ho visto di questo ragazzo. C'è anche Ken, intanto Ken si è unito ai compagni di squadra per lavorare, sta lavorando regolarmente almeno per il momento con gli altri, e io ho raccontato di Comuzzo che lo vedo pensieroso, ecco, lo vedo un po' scuro in volto, lo vedo pensare ad altro, ma è normale, insomma, e lui è cresciuto nella
2: Andrea.
5: Sì, è cresciuto poi nella bambagia, nel senso buono del termine, nel senso che lui è venuto giovanissimo nel settore giovanile Viola, aveva 14-15 anni, peraltro accompagnato dal fratello Francesco, perché entrambi vennero dal Pordenone, poi fratello Francesco ha fatto un percorso diverso, invece Pietro si è ritagliato uno spazio importante qua, è rimasto qui, ha esordito giovanissimo, l'anno scorso esploit clamoroso, con 2 anni fa ormai, con Palladino, valutazione monster, 30 milioni, 35... ti senti il re del mondo, e poi fai un'annata difficilissima, capisci, pronti via quando comincia la stagione nuova, che probabilmente non rimarrai, e ti devi evidentemente

0: 10 o 15 di campionato con Palladino. Mentalmente, se non hai alle spalle, insomma, una società anche che fa veramente e ha in mente un progetto serio su di te, se poi entra in mezzo anche il mercato, è difficile sopravvivere, tra virgolette.
1: Sì, e poi ci mettiamo l'aspetto del lutto materno che ha avuto, ma certo, che ha superato benissimo, insomma. Comunque, insomma, bene, mi dicono che devo rigirare verso di me la webcam in questo momento. Ecco, perfetto. Perché inizia la parte tattica e quindi bene, si preferisce non. Però io sono a disposizione, sono rivolto verso di me in questo momento. Ecco.
2: Beh, lo dice un inglese o glielo dici?
1: No, lo dicevo all'ufficio stampa della Fiorentina. Tra l'altro il campo è tutto brandizzato Fiorentina, sono tutti i separé, tutti viola, vedete anche Fiorentina c'è alle mie spalle. Vabbè, quest'anno hanno fatto veramente un bel lavoro.
2: Bene, meno male, allora da questo punto di vista un passo in avanti. Beh, comunque dicevo, prima parlavi di Brescianini, no? Anche come giocatore in odore di potenziale uscita, però anche per lui vale quello che vale per Valdepeñas a Real Madrid, cioè fino a che la Fiorentina non trova una sostituzione è un terzino inamovibile di questa squadra, quindi c'è bisogno di lui anche in un ruolo che non è il suo, perché altrimenti lì chi può giocarci? Perrotti, chi, no, perché poi gioca a destra, mi sembra.
1: Sì, esatto. Beh, le scelte queste sono, non è che ci siano grosse alternative. Io credo che sia questione di pazientare, però davvero poco, perché su Valdepeñas la motivazione reale è stata che il Real Madrid ha avuto tantissimi calciatori mondiali e quindi non solo sono mancati a luglio, ma stanno mancando anche adesso, perché hanno da esaurire le ferie. Banalmente ti faccio un esempio: Pongracic, che con la Croazia è uscito, non dico subito, ma insomma non ha fatto un percorso lunghissimo, tornerà a disposizione di Grosso il 3 di agosto. Ora figuriamoci uno come Mbappé, che è arrivato a fare la finalina terzo quarto posto, quanto potrà ancora star fuori.
2: Vabbè, ma lo stesso Cucurella, cioè...
1: Esatto, bravo, bravissimo. Quindi insomma tantissimi calciatori saranno fuori a disposizione di Mourinho, e per quello che ho capito è stato chiesto il piacere al giocatore, alla Fiorentina, di lasciare il giocatore, mi riferisco a Valdepeñas, a disposizione di Mourinho per poi averlo, ovviamente, per poi lasciarlo quando
2: prepararsi
1: tutti i giocatori
2: con il Real Madrid non è come prepararsi con l'Agrigento, con tutto il rispetto, quindi comunque si starà preparando fisicamente al meglio per poter arrivare alla Fiorentina comunque in grande forma. No, poi avevo anche un'altra curiosità, perché ho letto stamattina di un presunto interesse del Beşiktaş d'italiano per Fabian, che mi sembra che in questo ritiro purtroppo stia confermando un po' quelle che erano le sensazioni i 6 mesi che l'abbiamo vista all'attivo, insomma anche in campo. Non mi sembra che si faccia carte false per lui dalle parti di Grosso, e effettivamente se dovesse partire con direzione Beşiktaş, che tra l'altro mi sembra una squadra che aveva una grande voglia di spendere, non credo che sarebbe visto male come ipotesi.
1: Ma io, allora, il messaggio della Fiorentina su Fabian e Brescianini è quello che fanno parte entrambi del progetto, vabbè, e che non vengono dati però io per esempio ieri sera ho smentito la posizione della Fiorentina su Mastantuono, per quello che mi hanno raccontato, e io tendo a dover smentire la Fiorentina anche sul tema Fabian Brescianini, nel senso che secondo me Brescianini può essere un'ottima pedina di scambio per arrivare a Tosvet, penso sarà quello secondo me l'aspetto che andrà approfondito. Fabian vediamo, secondo me Fabian è un giocatore che potenzialmente può essere messo sul mercato se arriva una buona cifra. Poi ripeto, la posizione del club l'abbiamo ribadita, però secondo me serve che ci sia un'offerta importante per farlo uscire a titolo definitivo. Sui prestiti della Fiorentina non ragiona moltissimo, ecco, ha fatto il prestito con magari calciatori con cui difficilmente avrebbe potuto fare diversamente. Mi riferisco per esempio a Richardson, che è un giocatore difficilmente rivendibile in questo momento, sul quale la Fiorentina ha fatto un grande investimento 2 anni fa e che adesso non lo vuole quasi nessuno, non l'avrebbe voluto quasi nessuno a titolo definitivo, e quindi l'hai dovuto mandare via in prestito. Su Brescianini e Fabiano secondo me il discorso è diverso, perché sono giocatori comunque sia che hanno giocato parecchio lo scorso campionato, qualcuno ha fatto anche bene, si fa per dire, e allora loro contano di magari darlo via a titolo di non in prestito.
0: Guarda Andrea, personalmente ti saluterei con queste ultime 2 domande.
1: Mi fai dire una cosa?
0: Sì, certo.
1: Dico
0: certo.
1: Una cosa, poi certo. Ci risentiremo durante Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci, sarà un collegamento un po' più breve, anche perché poi durante palla al centro con Luca Calamai invece ci

0: trasmetteremo diffusamente, dovremmo avere anche un grande ospite con noi, ma durante Viola l'amore mio dovremmo riuscire a proporvi in diretta un'intervista con un importantissimo membro dello staff di Fabio Grosso, non vi dico chi, però è una figura d'eccellenza, una figura d'eccellenza, sì, un fuori classe, come direbbe qualcuno.
1: Allora, le due domande che arrivano dagli ascoltatori sono: la prima, Claudio, il geometra Viola, ti domanda se rispetto agli allenamenti che hai visto in Inghilterra l'anno scorso noti delle differenze, quindi non solo diciamo in generale ma proprio nello specifico per quello che hai visto, va detto, in pochi allenamenti fin qui in Inghilterra rispetto all'anno scorso.
0: Sì, questo è il secondo.
1: Infatti, quindi difficile trarre troppe conclusioni.
0: E quello di ieri era di scarico prevalentemente, però di sicuro io sono con voi da 20 minuti e ho visto una fase di attivazione ma molto rapida, e subito pallone, subito schemi, perché la Fiorentina ora mi ha chiesto anche giustamente di non riprendere il campo, perché detto che non penso saremmo riusciti a rivelare chissà che cosa, ma insomma adesso la Fiorentina sta lavorando sui calci d'angolo, vi posso dire soltanto questo, ecco, si va a battere dal corner, ci sono per esempio adesso Croci, Ulai e Deli sulla bandierina alla non ci sono portieri sono alle mie spalle, si stanno riscaldando, sono queste figure alle mie spalle, vanno a battere il corner, ci sono anche delle sagome a centro area per, posso dire, per imitare le difese avversarie, e Grosso e i suoi collaboratori danno istruzioni su come gestire, e quindi ecco la differenza, è che mi pare si vada subito molto sulla tattica e sul pallone. E la cosa differente che ho visto, perché stando qui in Inghilterra, a differenza del Viola Park, sentiamo quello che dice l'allenatore e i suoi calciatori, è che Grosso è uno che chiede qualità, pressing, qualità. La parola che io ho sentito dire più volte ieri durante l'allenamento è stato qualità, cioè lui vuole che in tutte le giocate, a cominciare dalla difesa che deve impostare, la costruzione dal basso mi pare che sia un must del suo modo di far calcio, ci sia qualità nella giocata. Ecco, questa è la cosa che io ho percepito di diverso rispetto all'anno scorso, dove magari col pallone si lavorava ma in una seconda fase. E io ribadisco anche una cosa, perché poi qualche ascoltatore anche stamattina me l'ha rinfacciato: ma tu dicevi, Andrea, che l'anno scorso si lavorava bene, c'era un buon clima. Io lo confermo, c'era un buon clima in squadra, e soprattutto quella Fiorentina lì mise in scacco la semifinalista della scorsa Europa League, che è stato il Nottingham Forest, e una squadra come lo United, che è arrivato in Champions League l'anno scorso, quindi ha pareggiato con entrambe, poi con lo United ha perso i rigori, quindi secondo me in quel momento lì il lavoro di Pioli era stato fatto bene, dopodiché è stato fatto un lavoro come un castello di carta, evidentemente, che alla prima difficoltà in campionato, boom, è crollato.
1: Dimostrazione l'ennesima che appunto i risultati estivi, nel bene e nel male, contano il giusto. Chiudiamo con un'altra considerazione di Daisy Daffano, che chiede se è previsto l'arrivo di Paratici in Inghilterra.
0: Allora, fonte fiorentina ci dicono di sì, cioè non di sì, ci dicono che ci può stare. Fonte mondo vicino a Paratici ci dicono che è più difficile, è più probabile a Klagenfurt per l'amichevole con il Real Madrid, proprio perché il direttore sportivo ha un grandissimo feeling con il Real. Insomma, l'abbiamo spiegato anche su Firenze Viola ieri notte, abbiamo detto che l'affare Mastantuono, che è difficilissimo, ma se dovesse iniziare, se dovessero iniziare veramente delle trattative con il Real per lui, poggerebbe tutto solo e soltanto sulla grandissima esperienza internazionale di Paratici, sui suoi rapporti curati negli anni con il Real, che nascono da lontano, che si sono rinsaldati con l'acquisto milionario di Ronaldo alla Juve qualche anno fa, e che sono proseguiti in questa sessione con l'acquisto di Valdepeñas, e con anche, da quello che so, l'amichevole del primo di agosto, sul quale ha messo praticamente bocca lui in modo totale. Ecco, quindi questo è quello che posso dirvi, e quindi non so se lo vedremo. Giacomo Galassi, che invece sarà ad agosto a Klagenfurt, è probabile che possa vederlo.
2: Benissimo, Andrea, noi ti lasciamo alla visione da vicino dell'allenamento della Fiorentina, ti ritroveremo brevemente nel corso di Viola Amore Mio per darci gli ultimi aggiornamenti proprio dell'allenamento, e poi in modo un po' più prolungato, dettagliato, nel corso di Palla al Centro con Luca Calamai.
1: Ciao Andrea.
0: Perfetto, vi ringrazio, più tardi, ciao.
1: Allora, abbiamo 10 minuti e Tonelli.
2: Tonali.
1: Detto Tonali, dovrebbe aver anche sistemato. Non il pacchetto di esterni, che.
2: No, beh, per fortuna lo deve scegliere lui.
1: Esatto, anche perché poi, fortunatamente. È una battuta, lo dico prima. Il pacchetto degli esterni al momento è sgombro. Invece, il pacchetto dei WhatsApp audio è sempre bello fornito. È una battuta. Tra un mese ci saranno Salah, Lorienté, Berardi.
2: In Salah.
1: USA e chi vi pare.
2: E chi
1: esatto.
2: Vi pare,
1: grandi gioie di parole su Salah, e a quel punto si vola. Sempre certo. Per fare battute.
2: Si vola.
1: Icardi che è svincolato, se abbassa le pretese economiche lo prenderei.
2: Beh, sì.
1: Se, quel se direi di ricordarcelo.
2: Un bel se.
1: Sì. Poi abbiamo qualche amico che diceva che l'ascoltatore aveva già parlato anche troppo, ma era per spiegarsi, chiarirsi.
2: E poi perché lui ha richiesto esplicitamente dicendo che qui non viene data la possibilità
1: esatto.
2: Di parlare. Guarda, hai visto, l'abbiamo voluto
1: infatti,
2: smentire con i fatti.
1: Quindi ragazzi, state tranquilli su, lo dico, Adrian, Andrea, Marco, dicevo, mi dissocio da quello che ha detto, continuate così, ironia, sarcasmo e polemiche sono le basi del nostro DNA. Poi vi ascolto tutti i giorni, al contrario di Giovanni, e non sono assolutamente con lui, non credo ce l'abbiate con Paratici. La radio è una bellissima cosa, ma bisogna ascoltare e non interpretare. Ecco, questo è un bel messaggio che vale un po' in generale. Poi abbiamo
2: sì.
1: Il calcio è la cosa più importante delle meno importanti. Parlare di calcio senza prendersi troppo sul serio è fondamentale, altrimenti sarebbe una fatica disumana. Lorenzo da Coverciano, hashtag ben ve libero. Bello, mi fa
2: grazie,
1: molto ridere.
2: Lorenzo.
1: E inconcepibile vendere Comuzzo al Torino, a quel punto sarebbe stato più giusto darlo a Napoli a cifre diverse. Ai tempi
2: però ragazzi,
1: Federico.
2: C'era un'altra dirigenza, ricordatevelo, perché insomma no?
1: Sì, e poi ormai voglio dire è stato versato né dell'acqua né del latte, ma fiumi di parole, direi, e non si può più piangere né rammaricarsi sui fiumi di parole e sui fiumi anche di scelte che sono state fatte su Comuzzo. Ora c'è da prendere atto che anche per le scelte della Fiorentina ad oggi l'operazione in dirittura d'arrivo è quella di un giocatore con una valutazione diversa rispetto a quella di cui si parlava un anno fa. Questo è il mercato. Poi io non l'avrei preso João Mario. Cosa ne pensate? Guarda, io non sono un dodista. Non sono assolutamente un dodista. E
2: un dodiano?
1: Neanche un dodiano. Nemmeno. Però ad oggi, per quanto mi stia esaltando per Ulai e Attà, João Mario, e vi dirò, nel weekend mi sono anche messo un po' a approfondire quello che aveva fatto al Porto, per proprio anche far finta che l'ultimo anno sia solo una grande illusione negativa,
2: diciamo.
1: Come direbbe qualcuno, è un downgrade secondo me, cioè passare da Dodò a João Mario non è un crescere. Poi Dodò, secondo me, a questo punto la carriera doveva essere in un altro contesto, con un altro rendimento. João Mario è un 2000, quindi non è un ragazzo, ha alle spalle tanti anni di carriera, 5 anni nel Porto. Come caratteristiche è un regolarista, cioè
2: ecco,
1: io mi aspetto.
2: Però
1: che...
2: ti faccio una domanda su questo aspetto,
1: sì.
2: Perché secondo me c'ha un senso, non nella qualità del singolo, ma può avere un senso più completo nel mercato che verrà,
1: sì.
2: Cioè Valdepeñas, Jimenez sono un terzino un po' più bloccato e un
1: sì.
2: Esterno di spinta,
1: sì.
2: João Mario e potenzialmente un terzino invece a sinistra alla Jimenez potrebbe dare la possibilità a Fabio Grosso di fare da una parte e dall'altra lo stesso aspetto di gioco, cioè
1: sì.
2: Dare un alternativo. João Mario non fa il centrale, però è un terzino che ha nelle sue caratteristiche anche quello di saper difendere, francamente, no? È meno di spinta di Jimenez.
1: Sì, questo sì.
2: È anche più educato, visto che è un 2000 e non è un ragazzo molto giovane. Magari stanno pensando a una cosa del genere, cioè avere due accoppiate di terzini che permettano a Grosso di avere da una parte uno un pochino più guardingo e l'altro invece che spinge.
1: E poi bisogna anche essere onesti, probabilmente a un certo punto anche i soldi su tutti i reparti non ci sono,
2: ma certo, si
1: quindi,
2: spendono da altre parti.
1: Voglio
2: allora
1: dire,
2: sono arrivati due prestiti.
1: Un prestito oneroso con un diritto di riscatto a 8-9 milioni è un'operazione che ti fa capire che evidentemente se c'è ancora un po' da spendere lo si farà altrove. Poi Io tengo sempre a mente quello che faceva Grosso al Sassuolo, e ci sta di avere anche la possibilità di variare destra, sinistra, a seconda di chi deve spingere, chi deve essere un po' più bloccato, difendere a 4, costruire a 3. In generale, il nome di João Mario mi dà l'idea di un giocatore un po' da 6 in pagella. Quindi il riferimento chiaramente è: l'anno scorso il Sassuolo aveva Valukiewicz a destra, Doigo Garcia a sinistra, Muaremovic e Izes inamovibili. Infatti aspettiamoci che se Dragusin e Vieri dovessero far bene, per le abitudini Grosso, restano in campo e non ci sono eccezioni. Valukiewicz era un centrale adattato a destra, Doig era un terzino di spinta, quindi costruivano a 3 e difendevano a 4. Ha senso quindi anche immaginarsi Ranieri potenzialmente ogni tanto a fare il terzino sinistro, se poi dovesse giocare Jimenez dall'altra parte. Ha senso pensare Valdepeñas se poi gioca Jimenez dall'altra parte, come ha senso immaginarsi João Mario. In generale devo dire, insomma, si poteva trovare di meglio, considerando che lì il punto di partenza è Dodò, però anche lì la difesa deve essere ancora puntellata sulle corsie, quindi aspettiamo e vediamo. Igor dice: siete di gran lunga la radio che si occupa di Fiorentina, non solo che dà più spazio agli ascoltatori. Ecco, secondo me, Igor, aggiungerei un dettaglio: che dà più spazio agli ascoltatori che sono in dissenso, che non so se altrove si dà così tanto spazio a chi attacca, critica, a chi è in studio
2: all'attacco.
1: Ecco, non lo so, guarda, al di là di fare intervenire gli ascoltatori. Poi abbiamo: spero Ken resti, scrive Silvio, ma se va via allora Paratici andrà su Icardi, che è un suo pupillo fin dai tempi della Sampdoria. Gli faranno un contratto da 2 milioni l'anno. Beh, quindi sostanzialmente Icardi verrebbe, per le sue abitudini, a giocare a gratis per la Fiorentina se accetta un contratto da 2 milioni l'anno. Poi Luca sogna l'Orientè. Dice: non sarebbe una cattiva scelta sull'ala. No, non sarebbe una cattiva scelta, Luca, per essere, insomma, per usare un eufemismo, suppongo.
3: Perché poi non sognerebbe Rardi.
1: Visto che si parla anche di
3: Pinamonti. È ripartita la bambola.
1: No, però ho letto da qualche parte, ho riletto di Pinamonti. Quindi no, a quel punto uno ricrea il terzetto del Sassuolo. Io sentirei il Dello e il Cecca, perché se si va così.
3: Cecca è amante di Pinamonti.
1: No, però se si parla così tanto di Sassuolo, comunque un passaggio da, come si potrebbe definire, Cecca, un po' dal portavoce ombra del Sassuolo lo farei, anche per capire se si può, ecco.
3: Anche dal nuovo autore dell'inno, che l'ha ricantato.
1: Sì, ormai credo Necca abbia anche fatto causa, perché lui l'aveva scritta ovviamente per farla cantare ai tifosi, però non per distruggerla come sta facendo Nick quotidianamente. Marco Forzaviola dice: su Comuzzo è meglio vada a giocare con meno pressioni, ma io l'anno prossimo lo rivorrei a Firenze. Poi Marco 2 si domanda perché Fortini non vuole rinnovare, non sarà un fenomeno, ma se lo cercano davvero Roma, Napoli, Juve, non può giocare qui da noi.
3: Sì, ragazzi, ma la questione è molto più ampia. Se la Fiorentina ha provato, a quanto so, più riprese a riavvicinarsi per cercare di capire se c'è la margine per rinnovare, e il giocatore, e più allargando il discorso il suo entourage, ha detto sempre di no, può darsi che squadre di ottimo livello si avvicinino perché prendono un prospetto italiano del 2006 che ha già dell'esperienza, che viene considerato da tanti un terzino potenzialmente forte a prezzo di saldo, perché lo prende a prezzo di saldo, e quindi ci sta che si muova il Napoli, la Roma, la Juventus e quelle che sono. Purtroppo la Fiorentina adesso non ha più nessun coltello, nemmeno da parte di Maneo, non lo può usare, a meno che non decida di tenerselo fino a scadenza e poi perda a zero un giocatore che tra un anno avrà un anno di più, ma sarà comunque sempre un 2006, un 21enne. Sono scelte, certo. Quello che è stato il rapporto con i suoi procuratori non credo che spingerà verso la permanenza per un anno.
1: Poi, prima della raffica di Tonali, Massimo D'Abrozzi dice: ma cos'è, non si può criticare? Ma perché questi tifosi, visto che parlano di unità, non criticano chi allo stadio tutti gli anni prende di mira sistematicamente un giocatore e poi lo massacra? Per questioni di simpatia o extracampo? Un saluto Massimo D'Abrozzi. Chiara da Scandicci dice: io vi ascolto tutto il giorno, non sento che RFV sia contro la società, anzi ho notato molte collaborazioni, come la trasmissione sulle ragazze, con la loro presenza. Magari con questo nuovo corso sarà anche più facile per voi. Le critiche fanno parte di noi fiorentini, quindi anche voi giornalisti fiorentini continuate così. Chiara, tra l'altro, questo non vuol dire, come prima dicevo anche per Andrea, che far bene in estate non vuol dire far bene nel corso della stagione. Allenarsi al Viola Park con 40 gradi non vuol dire andare in Serie B. Allo stesso modo, avere anche la possibilità di collaborare con una società non vuol dire dire società sei perfetta, è tutto bello H24 e mettere red carpet, perché è giusto, ognuno rispetti il proprio ruolo. Poi se il proprio ruolo trova il modo anche di integrarsi e di trovare una coesione reciproca, alla grande avanti tutta. Però i ruoli è giusto che siano separati nell'interesse di tutte le parti.
2: Beh.
1: E ora tocca a Tonelli, vediamo che cosa ha cucinato. Tonali,
2: ho paura.
4: Dai, cicca, dai, decisio, chiamate subito, chiama cicca.
5: Ragazzi, state perfettamente dimostrando perché tanta gente ce l'ha con i giornalisti. In questo momento al telefono con Giovanni lo state dimostrando perfettamente. Non accettate un confronto, volete il confronto ma non l'accettate, e più voi non sbagliate mai, non sbagliate mai, siete proprio una casta. Se c'è tanto tempo, da tanto tempo una parte antigiornalista, fatevela qualche domanda e non decontate sempre la colpa agli altri. Grazie,
6: buongiorno.
1: No, grazie a te.
6: Ma digli a quei ragazzo lì accanto a te di sta tranquillo, capito? Che è sua la radio, che fa come gli pare. Sono tifosi, si può dire che ci vuole, che si vuole. Quindi stai tranquillo, il ragazzo accanto ai bembe, ti raccomando.
7: Comunque, che palle. La gente non ha ancora capito che è Radio Firenze Viola, non Radio Tifosi dei Tifosi Viola, sostanzialmente. Cioè, a noi ci date la possibilità, questa radio, questa emittente, di intervenire, di parlare, di dire la nostra, ma poi la linea editoriale, il modo in cui comunque lo speaker, il giornalista vuole portare avanti la propria trasmissione, non deve riguardarci. Come dite sempre, come ci ricordate sempre, è uno strumento democratico la radio, si può cambiare, si può mettere mute e boom.
8: Voi non avete bisogno assolutamente di essere difesi, poi mi fa sorridere quando le persone dicono ci sono tantissimi tifosi come fanno a Napoli, tantissimi tifosi, mi avrebbe sapere chi sono questi tantissimi tifosi che la pensano come quel signore, che voglio dire, io è incredibile, mi scoccio quasi ascoltare Pietro perché sono sempre d'accordo con lui in tutte le cose che dice,
2: preoccupati
8: calcisticamente parlando, perché poi non lo conosco nella vita, però dire che stremano contro la società è pura follia, dicono le cose come stanno, punto, fine.
9: Ciao ragazzi, no, allora io divento matto, ma come mai si mette Brescianini a fare il terzino sinistro adattatissimo quando, cioè, molto meglio Ranieri che l'ha già fatto, e anche lo stesso Vieri che nella presentazione si è presentato come capace di fare anche il terzino, cioè, quindi io non riesco a capire da dove scappi fuori Brescianini terzino sinistro. Grazie, ciao
10: ragazzi, buongiorno. Ma Bembe, specialmente te, sì, non apprezzi i passi in avanti che sono fatti noi come tifosi? Cioè, Giovanni prima ti ha fatto bubato un sacco e non ti ha dato di gobbo,
2: è vero,
10: è un passo avanti,
2: è vero. Molto bene per questa chiusura. Ringraziamo in alternazione, insomma, alternativamente chi ci dà sostegno ma anche chi ci continua a attaccare. Non mi ricordo nemmeno cosa volevo dire a proposito di quel messaggio audio che non,
1: sulla casta?
2: A parte la casta, che pensa te, per chi, però sa, bello, per chi, cioè, sa come ragiono io anche a livello politico, sa cosa significa per me essere assimilato alla casta, è una roba che veramente fa venire le bolle. Detto questo, anche il discorso dell'avete sempre ragione, no, è che portiamo avanti però quelle che sono le nostre visioni del mondo e della radio, e quindi in questo dal mio punto di vista su questo episodio ho ragione. Su tante altre, per esempio, sono stato il primo a dire ho sbagliato tantissimo quando si parlava del Como, ho ripetuto che sulla I secondo me c'è stata
3: troppa permalosismo da parte di una parte anche di chi lavora qui dentro, e ci ho parlato personalmente, quindi non è che, quindi l'autocritica è vero che è difficile spesso riscontrarla nei giornalisti, però vi posso dire che è difficile riscontrarla nel mondo, cioè io non ho ancora, è difficile che senta anche un idraulico che dice non ho saputo riparare bene quel tubo, un pizzaiolo che dice la mia pizza è peggio di quella accanto, quindi diamoci una regolata, stiamo sereni, tutti si cerca di fare il meglio possibile, delle volte ci riusciamo, delle altre no, quando non ci riusciamo ci dispiace, quando ci riusciamo tanto per molti non ci riusciamo lo stesso,
11: no,
3: quindi evviva, termina qui Chi si compra, domani ci ritroviamo con questa coppia di antipatici, anche domani mattina c'è Di Nardo se Dio vuole, ma io comunque poi raddoppierò con palla al centro, quindi state con noi anche oggi, adesso c'è Velamore mio, ha tante belle sorprese anche dall'Inghilterra, quindi mi raccomando seguite Radio Firenze Viola, ciao ciao
11: ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante, che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma

0: Amati. Questo è forse uno di quelli che è andato più lontano dalla sua realizzazione. Una voce di mercato catalogabile nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'asso svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da Annababo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli State, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Pretola al centro sportivo. Parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con l'attenzione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Pretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera, Ibra la gioca proprio qui, al Franchi, nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano, lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che, in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima, poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Nick, notizie, analisi, curiosità.
3: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
2: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
4: Ne lo vedi, siamo forti.
5: Buon pomeriggio, ci siamo, 16 e 2 minuti, Nick e Nick su Radio Firenze Viola insieme fino alle 17. Io sono Nicolo Santi, al mio fianco c'è più dottoressa che mai, Sofia Ferreri. Ciao,
6: ciao
5: Sofì.
6: A tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati.
5: Ben ritrovata a te, poi parleremo ampiamente insomma del tuo diploma, però fammi salutare insomma Niccolò Ceccarini che è in nostra compagnia. Ciao Cecca, eccoci.
6: Ciao Cecca.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio e rallegramenti dunque per la nostra Giusy Ferreri che tra un disco e un altro, una tournée e l'altra è riuscita a laurearsi, brava.
6: Sì. Grazie, grazie mille.
5: La verità è che tu eri in tour, quindi ci hai un po' snobbato, sì, e sì, siamo in effetti arrabbiati, però...
6: Però mi perdonate perché sono tornata con una laurea in più.
5: Questo sì, dai.
6: E dei biglietti per il backstage.
5: Ma questa è una trasmissione, questa vabbè, comunque, capito Cecca? Aspetta, Cecca?
3: Sì,
5: sentito?
3: Certo.
5: No, dico del backstage, ho saputo, insomma, te l'avevo detto?
3: No, non l'avevi detto del backstage, no, ma non lo sapevo. Uguale, voglio dire... Questi non sono plus, voglio dire, ci mancherebbe altro, cioè, non sono bonus, ecco.
5: Vabbè. Comunque, questa è una trasmissione studiata, è una trasmissione pedagogica, siamo tutti laureati in questa trasmissione, magistrali, specialistiche, eccetera, eccetera, e quindi a maggior ragione, mi raccomando, seguiteci anche su YouTube, che siamo live, la domanda del giorno è Comuzzo al Torino, giusto così? Questa è la nostra introduzione, però prima ricordiamo i numeri per interagire con noi.
6: Sì, potete chiamarci al 348 75 13 933 o allo 055 77 111 71, quindi vi aspettiamo numerosi, sia i vostri audio che i messaggi scritti che le vostre chiamate.
5: Cecca, ripartiamo direi da Comuzzo, perché oggi dovrebbe essere il giorno della sua cessione al Torino, giusto?
3: Ma dovrebbe, sì, io per quello che ho capito siamo agli ultimi dettagli, un'operazione che verrà fatta con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, un prestito oneroso intorno al 1 milione di euro, un diritto di riscatto sui 18-19 e quindi viene fuori quel 20 milioni di cui si parlava anche ieri sera per il buon Pietro Comuzzo, una soluzione valida, secondo me. Io avrei preferito per lui il Sassuolo, perché secondo me sarebbe stato un ambiente ancora più ideale per poter esprimere il suo talento, il suo valore in un ambiente ancora più tranquillo. Però magari a volte stare, diciamo, in un contesto come quello del Torino, che comunque dove la pressione è più alta, può anche aiutare, gli può servire da stimolo per rilanciarsi. E quindi questa operazione è un'operazione che ormai è quasi in dirittura d'arrivo, per non dire già al traguardo, manca davvero poco. Non so se il ragazzo partirà già domani, ecco, dall'Inghilterra, dalla tournée della Fiorentina, oppure magari aspetterà qualche ora in più. È una questione, voglio dire, solo esclusivamente di tempistica, dopodiché Comuzzo sarà un giocatore del Torino e quindi il riscatto messo così alto fa sì che nel caso la Fiorentina comunque si porta a casa 20 milioni, ecco.
5: Sì, tra l'altro il club viola che più o meno risparmia un ingaggio da 1 milione netto a stagione e più qualche bonus che avrebbe fatto lievitare la cifra a 1 milione e 3, per cui insomma si libera di un stipendio non pesante ma nemmeno così leggero, diciamo una via di mezzo, e anche perché Comuzzo di spazio non avrebbe più avuto, perché mi sembra di capire che qui ci si stia riempiendo di difensori centrali. Anche Valdepeñas, che non si sa quando arriverà, ma arriverà, è previsto, diciamo, come difensore centrale. Poi è duttile, potrebbe fare anche il terzino sinistro, però lui è un difensore centrale, a quanto ci faceva sapere Andrea Giannattasio dall'Inghilterra.
3: Sì. Sì, anche se io non credo lo prendano per fargli fare il difensore centrale, penso almeno lo prendano per fargli fare il doppio ruolo, credo, io sono convinto che sulla fascia sinistra il sogno sia sempre Ruggeri dell'Atletico Madrid. È che ora la Fiorentina ha bisogno un attimo anche di vendere qualcun altro per cercare poi di partire all'assalto sia dell'esterno d'attacco che poi eventualmente anche, se c'è bisogno, di un centravanti, perché è normale che ci sia anche questa volontà e questa esigenza. Poi c'è lo smentisci tu che è già in azione, che giusto, quindi può partire tranquillamente senza nessun tipo di problema, però voglio dire, vogliamo fare Alice nel paese delle meraviglie, facciamo fare Alice nel paese delle meraviglie. Diciamo che l'interesse del Como è un interesse platonico, mettiamolo okay. Così
5: no, contestualizziamo, no? Allora, lo smentisci tu, cara Sofì, sarebbe un gioco che è già disponibile in tutte le edicole, perché succede che da un po' di tempo a questa parte la Fiorentina smentisca informalmente più o meno qualsiasi nome che viene accostato, no? Poi sì, succede che qualcuno non sia esattamente un giocatore lontano dalla Fiorentina, come Ulai, che venne smentito all'inizio, due settimane dopo è diventato un giocatore viola. Quindi comunque questo giochino continua, questo dello smentire qualsiasi nome, e quindi giustamente in edicola c'è proprio adesso il gioco, cioè più smentisci e più arrivi alla fine, no, delle caselle, vero Cecca? Funziona così, più smentisci più è facile che tu vinca, no?
3: Sì, e tra l'altro, esatto, non posso partecipare gli esperti di mercato, l'abbiamo già detto, perché sarebbero troppo avvantaggiati per arrivare in fondo al traguardo e vincere, però è per adulti e per bambini, quindi volendo si può anche abbinare, quando saremo sotto Natale all'Indovina chi si compra, che naturalmente è l'altro gioco da tavolo che è divertente, che secondo me dovremmo mettere. Però ecco, tornando al discorso che abbiamo fatto sull'attaccante, io bisogna che dica questa cosa e mi autosmentisca, così almeno la dico. Ma
5: questo vale doppio.
3: E poi dico, però ho appena smentito quello che ho detto, così almeno, siccome non siamo portati dalla piena dell'Arno, io so per certo, ma mi smentisco o meno lo dico, che l'Atletico ha fatto un tentativo per Castro. Quindi non si fa un tentativo per Castro per farlo giocare esterno. Si fa un tentativo per Castro perché evidentemente c'è qualcosa che si muove su Ken. Okay. Quindi vuol dire che evidentemente le due parti stanno parlando, e questo naturalmente per me non ci siamo, nel senso che secondo me c'è una differenza tra la Fiorentina e il Como abbastanza importante ora per quanto riguarda il valore del giocatore. Però io sono certo di quello che dico, ma lo smentisco totalmente, perché così almeno anticipo chi mi smentirà tra qualche ora, ecco.
5: Sì, ricordiamo.
3: Mi autosmentisco, ho detto questa cosa e mi autosmentisco su questa cosa.
5: Sì, sì, giusto, è come si dice, quello dico e quello nego. Ricordiamo che per Ken c'era l'interessamento del Como, no, ultimamente?
6: Sì, assolutamente.
3: Sì.
5: E la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi se arriva quel tipo di offerta, sì, altrimenti no. Quindi c'è da capire. Ecco, Fabregas, e poi magari leggiamo anche qualche messaggio, è un grande estimatore di Ken, no? E questo è il motivo per cui il Como potrebbe spingere sull'acceleratore nelle prossime settimane.
3: Ma sai, potrebbe... A me viene da ridere che dobbiamo raccontare, no? Che nelle prossime settimane il Como potrebbe spingere, come se non lo stesse facendo adesso, no? Quindi, vabbè, raccontiamo questa novella che il Como nelle prossime settimane potrebbe spingere per arrivare a prendere Ken. Comunque l'unica certezza è che servono almeno 40 milioni di euro.
5: Ok, va bene, andiamo con i messaggi.
6: Sì, allora leggiamo qualche messaggio riferendosi al tema iniziale con Muzzo. A parte i primi mesi in viola, poi ha fatto solo danni. Partito ripilanti, non poteva essere solo distratto, sopravvalutato. Quindi Cecca, pensi comunque che questo trasferimento di Muzzo possa essere benefico per la crescita del giocatore?
3: Ma io penso che lui abbia bisogno di trovare una squadra che gli dia la possibilità di giocare da titolare. Siccome per me questa cosa qua è la cosa più importante, oggi l'importante per Comuzzo è trovare un po' di continuità di prestazione e riprendere anche fiducia, e se lui riprenderà fiducia sono convinto che questa cosa lo porterà lontano, molto lontano, perché il giocatore c'è, e quindi purtroppo a quell'età lì si può avere anche delle difficoltà, si può trovare un'annata negativa, però io penso che la base ci sia, e quindi se c'è la base e soprattutto se c'è la fiducia anche di un allenatore che comunque sia lo mette lì al centro della difesa, gli dà importanza, gli dà fiducia, lo incoraggia, Comuzzo possa tornare ai suoi livelli. Poi è chiaro che secondo me difficilmente il Torino lo riscatterà a quella cifra lì, e la Fiorentina magari l'anno prossimo si ritrova un difensore centrale perfetto, pronto per rappresentare, voglio dire, una grande alternativa, o magari chi lo sa anche un titolare nella stagione 2027-2028.
6: Sì. Giustissimo. Invece Santi, ti chiedono sì. se è vero che hanno cercato Castro, hanno già veduto anche Ken o no?
5: No, a quello che dicevamo con Cecca, appunto, che Castro l'abbiamo cercato.
3: No, vero, verissimo.
5: Poi andrà alla Roma, però la Fiorentina ci ha provato, evidentemente lui ha preferito la Roma, è legittimo, cioè ci sono anche delle questioni collaterali, no? Uno sceglie una squadra perché può fare le coppe, invece un'altra non le fa. Ora va bene avere, come dire, un progetto da prospettare ai giocatori, però ci sono anche cose di attualità che inevitabilmente interessano a un calciatore. Detto questo, e lo sappiamo con certezza, Cecca, che abbiano provato a prendere Castro, no? Ribadiamolo.
3: Ma io lo so, io personalmente lo so con certezza, poi non è che voglio coinvolgere le altre persone, così almeno smentiscono solo me, ma va bene uguale, però io sono abbastanza sicuro, abbastanza, sono sicuro, via, tanto sono troppo sicuro, per cui lo dico apertamente.
6: Vi leggo invece il messaggio di Mario da Massarosa che domanda a Nick: ma secondo voi questa squadra avrà carattere per rimanere a certi livelli essendo giovane?
3: Ma io penso che questa squadra abbia sicuramente della qualità, abbia della prospettiva, fortunatamente, e a maggior ragione penso che abbia anche delle opportunità di poter fare delle cose in prospettiva negli anni a venire. Questo io lo penso sinceramente. È chiaro che non le possiamo chiedere tutte subito in questo momento, perché questa cosa sarebbe, voglio dire, no, volare senza avere le ali. Noi bisogna cercare invece di farle crescere queste ali, che non sono le ali per il 4-3-3, ma le ali per volare nel migliore dei modi nel cielo delle prime posizioni o quantomeno delle posizioni europee, e una volta che naturalmente le abbiamo, come posso dire, rafforzate, avremo modo di dare continuità. Però secondo me il percorso è giusto, cioè quello che sta facendo la Fiorentina è un percorso super giusto, io non ho dubbi da questo punto di vista.
5: Leggo un paio di messaggi anche da YouTube, dove siamo in 78, a quanto vogliamo arrivare oggi? 100?
3: È un centino fatto bene, dai.
6: Molto di più di 100.
5: Sì, ecco, bravo. Esortiamo i nostri utenti a collegarsi nella nostra live, ad attivare la campanella, iscriversi soprattutto al canale di Radio Firenze, anzi di Firenze Viola, dove andiamo anche in live per l'appunto. Insomma, ci scrive Alessio: ma non lo rinnovano prima con Muzzo quando va a scadenza? La risposta è no, credo, Cecca, perché lui ha il contratto in scadenza nel 2029, peraltro con opzione fino al 2030, per cui non
3: sì,
5: c'è.
3: L'aveva rinnovato dopo il primo anno di Serie A, quindi ora non credo ci sia questa necessità, certamente.
5: Claudio dice: domande da profano, non è scorretto da parte del Como contattare l'entourage di Ken per fare pressione sulla Fiorentina cercando di abbassare il prezzo? Smentitemi se non è così.
3: Ma io non è corretto, se una squadra è interessata a un giocatore e chiede delle informazioni, ora francamente se neanche uno può fare una telefonata per chiedere informazioni, perché voi pensate che la Fiorentina non faccia così quando vuole un giocatore?
5: È normale, no? La legge del mercato.
3: O il Milan, la Roma, la Lazio, l'Atalanta, cioè fanno tutti così, quindi certo. È una cosa abbastanza normale. Io non ci trovo niente di negativo in tutto questo, cioè, o di scandaloso, è semplicemente, ma ragazzi, il fatto che a me sembra talmente evidente che il fatto di dire il contatto con l'entourage,
5: certo, sì,
3: cioè
5: sì,
3: è un modo per non dire stanno parlando le società, per me è così, poi ognuno la pensa come vuole, ci cioè, mancherebbe altro, così dice contatto con l'entourage, non succede nulla, il Como non tratta, la Fiorentina non ha avuto ricevuto proposte, la telefonata, voglio dire, per sapere com'è la situazione,
5: è normale.
3: È chiaro che è tutta una cosa, voglio dire, fatta d'arte per non far venire fuori che c'è una trattativa, che secondo me c'è, ma la smentisco proprio così, almeno come ribadisco, smentisco prima ancora che ci risbentiscano, ecco.
5: Certo, così ci pariamo le terga, giusto, giusto?
3: Sì, sì, sì, sì. Per me non c'è nessuna trattativa tra Como e Fiorentina per Ken. Quindi la smentisco un'altra volta, mentre l'ho appena diciamo confermata, sì, ma sì, ora la risbentisco e diciamo, così fa pari.
5: Bene, bene.
3: Oggi buca fa pari.
6: Vi leggo l'ultimo messaggio prima di ascoltarci qualche audio. Simone ci scrive: sappiamo con certezza che Fabregas è un estimatore di Ken. Non mi sembrano molto compatibili così ad occhio.
5: E questo è interessante. Come due personalità diverse? Che ne pensi, Cecca?
3: Ma
5: comunque due molto ingombranti, ecco, a livello questo magari, sì, due caratteri molto forti.
3: Sì, sono due caratteri molto forti, però Ken, voglio dire, credo che insomma, abbia avuto anche allenatori in passato bravi, che abbiano avuto anche della personalità, comunque sia anche con Vanoli, credo che il rapporto non fosse certo un rapporto, sì, un rapporto diciamo non forte, anzi io ho visto che lui insomma comunque Paolo Vanoli ha cercato sempre, no, di incentivarlo, di dargli la forza, di capirlo, quindi Fabregas gli darà delle indicazioni su come giocare a livello offensivo, per come gioca il Como, ma poi per me certo. sarà tutto un lavoro del genere, cioè nel senso che comunque dovrà poi pensare lui alla sua carriera, alla fine l'artefice di se stesso è Moise Kean, al di là di Fabregas che lo può migliorare o meno in un determinato ruolo.
5: Certo. Nick, Radio Firenze Viola, 055 77 111 71, salutiamo Nicola da Prato. Ciao Nicola!
7: Ciao carissimi, oggi siete anche in dolce compagnia, complimenti sì, per, la, sì, sì. per la collega che è dentro lo studio. E, qui lo dico e qui lo nego, così seguo le orme del Cecca. Mm. Io ho chiamato un po' di giorni fa e parlai di Lukaku. E comunque è venuta fuori un'intervista a Grosso dove lui praticamente ha detto che Lukaku è un calciatore che gli piace. Ovviamente c'è questo problema del grosso ingaggio che avete già citato voi e quindi potrebbe essere un ostacolo, però il costo di Lukaku in questo momento è molto basso, penso che si parli di una 12-14 milioni prendendolo ora. Stamani però è arrivata anche un'altra voce di Vlahovic da Torino, che secondo alcune voci di giornalisti torinesi potrebbe essere anche interessato a ritornare alla Fiorentina. Allora, siccome qui lo dico e qui lo nego, queste voci iniziano a circolare, volevo sapere da parte vostra se queste considerazioni erano valide oppure no. Un abbraccio e un saluto.
5: Bene, grazie Nicola. Cecca.
6: Un saluto.
3: Boh, che ti devo dire, su Vlahovic mi sembra...
5: Ma tanto è semplice, se la Fiorentina è interessata, anzi no, lo nego. Possiamo andare avanti così.
3: Sì, assolutamente sì.
5: Vabbè, no, parte gli scherzi, la verità è che non sappiamo di
3: non contatti. Ci sono le cifre, per ora non ci sono le cifre per fare Vlahovic.
5: Peraltro lui, ecco, mi richiarisce questa cosa, lui è svincolato, sarebbe extracomunitario, però avendo fatto una stagione in Serie A, l'ultima stagione in Serie A non è considerato extracomunitario, quindi la Fiorentina in realtà lo può ingaggiare nonostante gli slot pieni, mi sembra di aver capito così. Ma tanto insomma parliamo del nulla, perché non
3: c'è. Sì, in realtà parliamo, cioè Vlahovic non lo so, chiaro che sarebbe un bel attaccante, ma in questo momento se dobbiamo di qualcosa non c'è niente, questa è la verità.
5: Vabbè. Ok.
6: Lapo invece ci scrive: ma scusate, siete proprio sicuri che per Kean non ci sia anche una squadra inglese?
3: No, certo che ci può essere, ma ci può essere anche una squadra turca volendo. Però di sicuro oggi c'è l'interesse forte del Como.
5: Ma lo United non si è più interessato perché mandava comunque osservatori, no?
3: Sembra di no, Ok.
5: Vabbè, andiamo con altri messaggi.
6: Allora, sì, direi di procedere con qualche audio che sono numerosissimi, quindi.
8: Buongiorno Federico dai camion. Cecca, tanto si sa che tu c'hai tutta la lista dei probabili acquisti. Dici chi sono i nuovi attaccanti, le ali, dici chi sono. Te che lo sai, si sa che tu lo sai, dici chi sono.
5: Tipo il fogliolino che è perso i parati ai tempi della Juventus, dove c'erano tutti i nomi, no? Che calciatori, gli obiettivi.
3: Ma se bisognava trovare il fogliettino ai parati da qualche parte, se magari ce l'ha. Di sicuro ora in questo momento siamo in una fase in cui secondo me sono concentrati in capire che succede anche con Kean, questo sì. Poi dobbiamo fare l'attaccante esterno, dobbiamo farne un altro esterno, c'è sempre la questione Torsved. Io gli acquisti, ragazzi, se l'avessi saputo ve l'avrei detti, e quindi purtroppo non sapendoli in questo momento non vi posso raccontare nulla.
5: Ok,
6: allora direi di procedere con un altro audio.
9: Ma Comusso è sicuro di giocare a Torino? Perché come scelta da parte della Fiorentina mi sembra giusta. Aver preferito una piazza dove sia per il ragazzo ma anche per la Fiorentina, che potesse almeno giocare una buona parte di quelle partite titolare. Non mi sembra il Toro in questo momento gli possa offrire un posto al titolare.
5: Questo è un tema, suppongo che Comuzzo vada lì con l'idea di giocare continuativamente, anche se magari.
3: Ma io infatti non sono così d'accordo, perché non dovrebbe avere un posto da titolare Comuzzo? Io penso che invece se lo potrebbe, partiamo dal presupposto che tutti non possono essere titolari, però Comuzzo si gioca un posto da titolare, e secondo me questa può essere una piazza giusta per lui, per poter cominciare anche a fare qualcosa di importante, quindi. Ribadisco, a Sassuolo l'avrei visto meglio per una questione di tranquillità sua, però a Torino c'è più pressione, ma magari forse gli serve più la scossa nella pressione che nella tranquillità, per esprimersi al meglio.
5: Quindi se lo riscattassero, abbiamo detto sono 19 più uno che è il prezzo oneroso, siamo nell'ordine dei 20 milioni. Se ci pensi, esatto, l'anno scorso la Fiorentina avrebbe potuto farci molti più soldi. Non ti dico a gennaio, sai, anche perché a gennaio 2025 c'era il Napoli e si avvicinarono con 30 milioni più bonus, 35, poi bloccò tutto commisso al tempo. Nell'estate invece arrivò l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che addirittura con i bonus arrivava a 40 milioni, ma fu il giocatore a dire di no. E infine l'Atalanta ad agosto, proprio negli ultimi giorni, offrì alla Fiorentina 25 milioni, ma la Fiorentina, non potendo sostituire Comuzzo, rifiutò. Oggi siamo arrivati a 20, cioè più passa il tempo e più la Fiorentina perde forza economicamente, e in questo caso anche con la formula. Però in realtà è stata la dirigenza viola stessa, no, a non volerlo perdere totalmente. Dice
3: non avrebbero... sì, la formula è questa, ecco, la Fiorentina, ecco, se la volesse perdere il giocatore, se avesse voluto, diciamo, rischiare di perdere il giocatore, avrebbe tenuto un diritto di riscatto molto più basso, e quindi la Fiorentina adesso lo sta tenendo molto alto, perché sa benissimo che arrivare a 20 milioni non sarà facile, ecco, per il Torino. Però nel caso lo dovesse perdere, almeno si riporta a casa 20 milioni di euro con un giovane che è, diciamo, cresciuto, sì, nel suo settore.
5: Speriamo che faccia bene, ma nemmeno tanto, almeno non lo riscattano. può essere
3: sì, esatto, però poi nella peggiore delle ipotesi comunque si porta a casa la Fiorentina un sacco di soldi.
5: Ok,
6: procederei col prossimo audio.
10: Oi ragazzi, ma quanto fussiate polemici, perché ve la puttavano i Bocciolo, Paratici, Colulani, mamma mia, ragazzi, un fussiate, ma contenti, però ben via. Arrivai già a Fiori. Bene, no? La strategia sta giusta.
5: Bene, chapeau. Siamo a 113 su YouTube.
3: Certo, è arrivato, meno male sono arrivati, perché Paratici si è preso apposta per fare dei giocatori, mi ha certo per portarli via, cioè per allontanarli, quindi va benissimo.
5: Sì, no, vabbè, comunque al di là del messaggio provocatorio, direi siamo a 111 su YouTube e quindi abbiamo sfondato il tetto dei 100. Secondo me possiamo fare molto di meglio.
6: Certo,
5: molto.
6: Certo che possiamo fare di meglio. Oggi arriveremo secondo me sui 200.
5: 200... sulla base di che cosa? Del tuo ottimismo?
6: Sì, è una cifra importante, ma ce la possiamo fare.
5: Ci proviamo allora, dai. Ci proviamo ad arrivare a 200. Te che ne pensi, Cecca? Sei ottimista? Poi leggo qualche messaggio. Perché,
3: Speriamo di sì, dai. Dobbiamo avere fiducia, no, nel progetto, per cui siamo ottimisti.
5: Moreno dice a 20 milioni a prestito mascherato. In che senso, secondo te, Cecca?
3: Che vuol dire prestito mascherato?
5: Prestito mascherato, non lo so, spiegaci meglio, Moreno. Poi ci scrive Angelo e dice: Vlahovic è come tornare col marito dopo aver divorziato. Però ecco, questa domanda che mi viene così spontanea, no? Tra Vlahovic e Chiesa, chi dei due riprendereste? Cioè, per come sono andate le cose, per il profilo, per tutto, anche l'età anagrafica, ciò che serve adesso alla Fiorentina, cioè quale giocatore riprendereste fra i due? Posto che poi, vabbè, parliamo.
3: Io nessuno dei due.
5: No, e non puoi. No.
6: Se ne deve scegliere uno.
5: No,
3: non
5: esatto.
3: Partecipo?
6: Uno dei
3: non
6: due.
3: Partecipo, va bene.
5: Cosa?
3: Va bene, io ho espresso il mio parere, ma io non prenderei nessuno dei due.
5: Ok, e qui ci siamo. Però se devi necessariamente scegliere.
3: Se devo necessariamente scegliere, Pinamonti.
5: No, non mi piace, no, come risposta.
3: No, sto scherzando, se devo scegliere,
5: sì.
3: Ma non lo so. Francamente è una lotta, alla fine i due centravanti fanno comodo prendere Vlahovic, ma con pochissima convinzione.
5: Anche io, idem. Sofì?
6: Sì, anche Giacomo infatti scrive nessuno dei due, da Giacomo, e quindi ci siamo, però se proprio devi.
5: Dovendo necessariamente scegliere uno dei due.
6: Era un'ipotetica, ecco.
5: Sì, certo, sì.
6: Continuiamo con qualche messaggio e sempre Giacomo ci scrive: buonasera, chiedete a Ceccarini, Valdepeña se è un terzino che si può adattare a centrale?
3: Secondo me sì.
5: Ma non era il contrario? C'è un centrale che può fare anche il terzino?
3: Lui nasce come centrale e poi è stato sviluppato, sviluppato come ruolo anche di esterno sinistro. Se Andrea dice che lo pigliano per fare il centrale, e lo prenderanno per fare il centrale, io penso possa fare anche l'esterno sinistro.
5: Poi Moreno, appunto, che diceva a 20 milioni Comuzzo è un prestito mascherato, intendeva che non lo riscatteranno mai, e per non dire che lo parcheggiano, altrimenti ci sarebbero delle polemiche. Lui intende dire questo.
3: Ma loro non lo volevano perdere, però, Comuzzo, ragazzi, cioè, hanno sempre fatto capire che il Comuzzo non l'avrebbero mai voluto perdere, quindi è normale che ci sia questa cosa.
5: Ok.
6: Allora io procederei con qualche audio.
11: Mamma mia, Santi, io metto se preso con questo smentisci. E se tu sei buono, fa un altro lavoro, no? Non c'è il mio obbligatorio che tu faccia il mercato. Quegli bravi ci sono arrivati. Voi parliate dopo i fuochi.
5: Eh certo, infatti nessuno pretende di arrivare prima dei fuochi. Però fa piacere che vi scaldi sempre di più questo tema, che è il tema del mercato, della Fiorentina, dei giocatori che arrivano. È sempre divertente questo
3: dato. Sì. Io no, lo sai che mi fa ridere questa cosa, che fa divertire, no? Dice tu sei arrivato dopo fuochi. Ed è bella questa immagine, no? Dei fuochi d'artificio, sì. E noi siamo via dopo fuochi, tutti sudati.
5: Sì. Dopo i fuochi di San Giovanni, per l'appunto.
3: Sì. Ma guarda, poi tra un po', voglio dire, c'è bisogno che ascoltino me o te, cioè, avranno modo di sentire qualcun altro diverso, tanto presto ci saranno anche delle grandi novità, sicché avranno modo i nostri ascoltatori di innamorarsi di altri giornalisti, vai tranquillo.
5: Vabbè, andiamo con altri messaggi.
6: Paolo, tra Vlahovic e Chiesa prenderei Chiesa, il resto non esiste.
5: Ma perché a me diverte questo binomio, cioè Daniele su YouTube ci dice come giocatore Vlahovic, come persona invece Chiesa. Non lo so, perché in effetti anche io ricordo che Vlahovic disse a dicembre 2021, se mi offrono, in ritiro quell'estate lì, se mi offrono firmo, no, riferito al rinnovo, glielo offrirono e lui non firmò, non gli andava bene l'ingaggio che la Fiorentina gli prospettava, che peraltro vi ricordo era altissimo, cioè Commisso si spinse in alto, no? Chiesa invece non fece mai quel tipo di dichiarazioni, probabilmente all'interno dello spogliatoio iniziò a palesare, no, a manifestare qualche disagio, quello sì, fu più interna come cosa, però non mi ricordo ai microfoni pubblici qualche cosa storta circa, no, su Chiesa, qualche uscita anche un po' infelice.
3: Ma io sinceramente questi giocatori qui credo che quando uno è stato in un posto e poi ritornarci è sempre molto complicato, molto difficile, per cui io ai ritorni anche gli addii sono stati molto molto dolorosi, sono stati molto anche, come posso dirti, fastidiosi, in certi momenti Chiesa è andato via perché voleva andare a tutti i costi alla Juve, Vlahovic è andato via a gennaio quando sarebbe voluto andare via a giugno, non sono addii diversi, ma comunque sia congestioni sempre molto complicate, per cui poi riproporli e riprendere secondo me non sarebbe la cosa migliore.
6: Allora, Roberto ci scrive: se la vendita di Ken arrivasse nell'ultima settimana di mercato, e visto che mi sembra che l'acquisto degli esterni venga valutato sul tipo di centravanti che avremo, Paratici spero che abbia un piano B.
5: Ma può essere una roba del genere verosimile? Cioè Ken alla fine del mercato?
3: Non lo so, se Ken alla fine del mercato o no, è complicato dirlo adesso, perché in questo momento, sai, la situazione è tutta in evoluzione. Di Ken abbiamo parlato tante volte e l'abbiamo detto anche all'inizio di mercato, che se c'era un'opportunità a certe cifre la Fiorentina avrebbe potuto anche decidere di cederlo. Chiaramente va trovato una bella alternativa, un'alternativa valida, un giocatore che possa rappresentare comunque un

0: so, perché secondo me se lui ha fatto un tentativo è evidente che lui c'ha qualcosa di parecchio avanzato. Non credo che abbia fatto una cosa perché evidentemente vuole anticipare prima un colpo e poi aspettare. Ribadisco, è tutto un dire che non si fa niente, non si tratta, non si parla, quindi diventa anche complicato spiegarlo a chi ci ascolta. Però secondo me è più questa questione qua, cioè che lui magari ha detto aspettiamo un attimo, vediamo, però non aveva secondo me nessuna certezza su Ken e quindi si è dovuto fermare.
1: Allora andiamo in pausa, breve break, poi torniamo sempre a Nick & Nick su Radio Firenze Viola.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick & Nick in vostra compagnia fino alle 17, Niccolò Santi, Sofia Ferreri, Niccolò Ceccarini e che canterà una canzone di congratulazioni a Sofia Ferreri per la laurea, insomma, e viva.
2: Sì, Nico, mi hanno detto che
1: non era pronto,
2: che avevi preparato una canzoncina.
0: No, la canzone no, smentisci tu che smentisce lei, che smentisce noi, che smentisce Mon Amour.
1: Questa è un'altra cosa.
0: Mon Amour. Ecco la canzone, questa.
1: Ti basta? Ne vuoi un'altra?
2: Beh, pensavo fosse un pochino più calibrata sulla mia...
1: Sulla laurea, dici.
2: Sulla laurea, sì, però... Allora.
0: Vabbè,
2: no,
0: che dobbiamo fare? No, il nostro repertorio purtroppo è limitato.
1: Prova con ti lauri tutti, laurea lei, sì. No, vabbè, insomma, è un po' complicato.
0: No.
1: Vabbè. Allora.
0: Oppure potrebbe essere solo noi. Giusy Ferreri l'abbiamo noi. Solo noi.
1: Piace?
0: Solo noi. Questa però molto voglio bella. Dire una cosa abbastanza. Vabbè.
1: Quanto vorresti non essere qui in questo momento? Da 1 a 10. 12.
2: Non è vero. Ricordiamo che potete scriverci e inviarci messaggi vocali al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-11171. I nostri ascoltatori stanno continuando con il dibattito Vlahovic-Chiesa e Massimo da Prato ci scrive controcorrente: se arrivassero tutti e due Vlahovic e Chiesa arriveremo nelle prime quattro, ricordatevi di quello che vi dico.
1: Sì, che poi chiaramente stiamo parlando di fantacalcio, una cosa che insomma non è che non c'è niente, è soltanto un gioco che facciamo fra noi, però con tutto il male che possono volergli, no, a Chiesa e Vlahovic, però sono due giocatori forti, c'è poco da fare. Questa Fiorentina farebbero una signora figura, no, Cecca?
0: Certo, farebbe una signora figura, magari l'avrebbero fatta meglio se fossero rimasti, però poi alla fine hanno fatto scelte diverse, hanno deciso di andare.
1: Quello è un altro discorso, no? Cioè, come si sono lasciati, l'aspetto comportamentale, gli strascichi, quello è un altro discorso. Io parlo proprio delle caratteristiche dei calciatori.
0: Sì, quello sì, una è la punta centrale, l'altra è un esterno d'attacco. Però facciamo così, primo Vlahovic e primo Chiesa, non gli ultimi Vlahovic e l'ultimo Chiesa.
1: Sì, sì, hanno avuto ben poco da dire nelle ultime esperienze, però per quello che serve alla Fiorentina, perché poi in realtà l'esterno offensivo in questo momento è fondamentale, cioè la verità è che la Fiorentina è in ritardo su un ruolo chiave, no, per il 4-3-3 di Grosso.
0: Sì.
1: No?
0: No, certo, hai ragione, infatti la Fiorentina secondo me adesso deve cercare di accelerare, però sai, non è facile accelerare quando devi anche un pochino vendere, devi cercare di portare il bilancio in una determinata maniera, devi cercare anche di... perché poi c'è anche Torres, ci sono altre cose, certo, che la Fiorentina sta facendo. Tutto non può fare Parati, si può comprare tutto e deve anche qualcosina vendere. Allora, vediamo se riescono a vendere Moreno al Venezia, mi sembra che questa sia ben indirizzata, potrebbero prendere sui 6 milioni e mezzo, più 50% sulla futura rivendita, qualche bonus, vediamo. Credo stiano definendo, o quantomeno stiano per definire, questo tipo di operazione.
1: Ok.
2: Vi leggo il messaggio di Mauro prima di ascoltarci qualche audio che ci dà un nuovo spunto, diciamo. Prendereste Esposito dal Cagliari visto che non vuole rimanere?
1: Cecca.
0: Ma forse no. Preferirei andare su altro, sinceramente, con tutto il rispetto, un bravo giocatore, ma preferirei andare su altro.
1: Sebastiano Esposito, ovviamente.
0: Sì.
1: Sì, vabbè, in effetti in questo momento potrebbe servire altro, propriamente. Sì, dai, no, io non lo prenderei.
2: Ok. Mentre Gabriele ci scrive: ho sognato che arrivava l'Oriente.
1: L'Oriente, addirittura un sogno, a parte quanto vogliono dal Sassuolo, 25.
0: Noi del Sassuolo, per voi ci fa un 25,
1: insomma,
0: come minimo.
1: Sì, quanto, guarda, è quello che hai pagato.

0: per Ulai, ma anche per Attà. Poi lascia perdere bonus e percentuali varie, però sono 25 di base i soldi che hai speso per Ulai e per Attà.
1: Sì, 25 esattamente, quindi è questa tanti, la richiesta che faremo noi del Sassuolo. E quindi d'altra parte loro vogliono tanti soldi per Tosved e quindi vogliono tanti soldi anche per l'Orientè. Quindi io l'Orientè non l'andrei a prendere al Sassuolo sinceramente, perché è una cifra troppo alta.
2: Ascoltiamoci qualche vocale.
3: Buongiorno Nick e Nick. Allora, io dopo che ho sentito che la Fiorentina ha tentato di prendere Castro e ho pregato perché non lo prendesse, infatti meno male che non l'ha preso, ma ragazzi, vi rendete conto che nelle ultime stagioni Castro ha fatto 8 gol due stagioni fa, 7 gol una stagione fa, alla prima vabbè ha giocato poco, ha segnato un gol, cioè ha segnato un totale, comprese le coppe, Coppa Italia eccetera eccetera, 18 reti. Ma scusate, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ma secondo voi sarebbe stato un acquisto buono? Io sarei rimasto male sinceramente, e quindi lo sapete che vi dico, io mi tengo sempre, come ho sempre detto, il mio Ken.
0: Ma sbaglio, la Roma l'ha pagato 35 più bonus, no 30 più bonus, insomma Castro.
1: Sì, assolutamente, e l'ha pagato anche con una percentuale sulla futura rivendita, mi sembra sia 35 bonus e percentuale sulla futura rivendita. Sì, certo,
0: insomma,
1: sì.
0: Quindi l'ha strapagato, ecco, secondo te oggettivamente l'ha strapagato la Roma, cioè ha in parte ragione, no? E Walter, oppure dici no, è un prezzo giusto per quanto...
1: Ma era la stessa richiesta che era stata fatta anche all'Inter, quando si parlava, no? Che l'Inter potesse volere un giocatore davanti prima che gli esponesse più Esposito, già l'anno scorso si parlava di 40 milioni di euro, e quindi a maggior ragione oggi non mi sorprende che gli abbiano chiesto 40 milioni di euro, e che infatti poi la cifra che il Bologna, cioè Bologna ragazzi ha venduto bene negli ultimi anni, perché ha venduto a Beukema a 30, Ndoye a 45, Castro a 40, Giovanni Sartori è bravo a vendere.
0: Ma no, infatti non è facile anche su questo, perché è più facile alle volte comprare quando ovviamente hai la disponibilità economica e la competenza per farlo, come ce l'ha Paratici, piuttosto che vendere. Cioè vendere non è semplice quando ti ritrovi una serie di esuberi che non sai nemmeno tu come impiegare, cioè devi essere bravo anche a spiegarlo ai club acquirenti. Per esempio a palla al centro c'era un collegato Massimo Marianella che giustamente dice, ricordiamo anche che Pradè insomma fu bravo a vendere Igor al Brighton, cioè quasi da togliersi il passamontagna dopo, nel senso, per 20 milioni, cioè, ma, oppure anche Cabral, che lo vendettero per una cifra di poco inferiore se non sbaglio. Cioè bisogna essere bravi a convincere anche i club acquirenti. Poi insomma, con tutto il rispetto, ma Igor non è che fosse Cafu. Vabbè, altri messaggi, vai.
2: Sì, direi di procedere col prossimo audio.
3: Buongiorno Nick e Nick.
4: Buongiorno ragazzi, comunque diciamolo che la vera news è l'inaugurazione dell'autodromo di Grassina. Qui nessuno ha detto niente, so che il Ceca stava preparandosi per dare questa bomba, ma alla fine lo abbiamo anticipato. Domanda, ma per il grande investimento, abbiamo capito che la Fiorentina prima deve vendere qualche giocatore e far assestare la situazione. Cosa ne pensereste di Mika Götze dell'Ajax? È un giocatore che vi garberebbe, vi piacerebbe, pensereste ad altro?
0: Andiamo con la prima, Scecca, nessuno l'ha smentita, giusto? Grassina.
1: No, l'autodromo di Grassina, sì. È venuto Kimi Antonelli con Verstappen ieri per l'inaugurazione, sono tornati velocemente, si sono presentati, hanno detto ragazzi questo è tra l'altro diciamo un circuito pazzesco di 200 metri da ripetere un miliardo di volte, quindi tanta roba, quindi
0: sì.
1: Erano entusiasti e quindi ospiteremo nella prossima stagione
0: il ghiacciaio di Grassina, anche questo.
1: Sì, poi c'è il ghiacciaio alle spalle, cioè un po' come Kilimangiaro in Giappone, no, cioè voglio dire tutto Kilimangiaro sì in Giappone. insomma dicevo, e quindi per quanto riguarda il discorso, voglio dire, dell'autodromo siamo assolutamente d'accordo.
0: Bene.
1: Sì.
0: Su Mika Götze invece?
1: Me l'hanno segnalato tutti che è un grande giocatore, però non so se la Fiorentina lo tratta o meno.
0: Più che altro costa anche lui una tombola. Lui è un esterno di sinistra, no? Cioè rientra sul destro, credo che costi 40 milioni.
1: Sì, comunque è un bel giocatore. Prima che arrivino i messaggi. il Kilimangiaro in Tanzania, così siamo sereni.
0: E come l'hai, come, aspetta, questa cosa come l'hai scoperto? Chi te l'ha segnalato? Ti è venuto in
1: no,
0: mente?
1: No, no, perché ho detto Giappone, ho detto no, aspetta, aspetta, prima che parta una bamba, il Kilimangiaro in Tanzania, gol.
0: Bravo, bravo, gol.
2: Ci scrivono i nostri ascoltatori, ma una punta come Bonny. O Murgio ci scrive: ragazzi, ma come lo vedete Troy Parrott al posto di Ken?
0: Ok, quindi Bonny e Troy Parrott.
1: Ma non lo so, sono tutti giocatori. Allora, Bonny non lo darà mai l'Inter, mi sembra, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. L'altro è un bravo giocatore, però poi noi bisogna pensare a rispondere se la Fiorentina c'è sopra o meno, e per quello che so io la Fiorentina non c'è sopra, ecco.
0: Ecco, prima che tu possa continuare con i messaggi, cara Sofi, siamo a 143 su YouTube.
2: Ma ragazzi, ve l'ho detto, adesso piano piano
0: non ci siamo tanto, eh?
2: Vabbè. Sì. E Cosimo ci scrive invece dal Salento: forza Fiorentina, vi chiedo di aggiornarmi sulla situazione di Pongracic, non ne sento più parlare, che fine ha fatto?
1: Pongracic ora arriverà, dopo essersi riposato dalle fatiche estive del mondiale, e si aggregherà, e al momento non ci sono notizie che possono pensare di una sua partenza.
0: Spero ci saranno presto delle notizie sui pasticciotti leccesi, che vorrei tanto ci portasse Cosimo, giusto?
2: Sì, Cosimo.
0: Ecco, per favore, noi siamo qui, via Panciatichi 110, secondo piano, e nulla.
2: Mamma mia, che buoni i pasticciotti.
0: No, sono clamorosi. Sono
2: veramente clamorosi. Vabbè. Mentre Sergio ci scrive: Ceccarini, scusami, ti risulta che è stato contattato il giocatore Pinamonti, Sergio?
0: Cecca, ti è svenuto?
1: Ma Pinamonti inteso come Pinamonti,
2: Pinamonti,
1: diciamo,
2: detto,
1: no, Sergio è l'ascoltatore, sì,
2: Sergio, sì. Sergio.
1: Infatti dicevo Sergio Pinamonti, mi sembra chiamarsi in un'altra maniera.
0: È il fratello, sì, sì.
1: No, invece esatto, è un'idea, ma non mi sembra che, voglio dire, cioè, secondo me Pinamonti sta all'uscita di Piccoli, ecco, più che all'uscita di Ken, per me. Ma poi Pinamonti sta solo, ragazzi, vuole soldi, cioè non, è vero, c'è un altro anno di contratto, ma vorranno i soldi, e quindi non so se loro sono pronti a spendere dei soldi per Pinamonti in questo momento.
0: E sareste pronta per spenderli?
2: Beh sì, diciamo che siamo in un buon mood per spendere.
0: Okay. Sì, sì, devo entrare anche dei soldi magari, però... Magari Cecca, si può fare secondo te un giocatore, dici, se non riescono a vendere, faranno anche stavolta ciò che hanno fatto fino a adesso, cioè prendono e poi eventualmente cedono?
1: Sì, allora, se vede l'occasione giusta e l'occasione potrebbe sfuggirgli di mano, secondo me sì, ci va sopra, perché conoscendo Paratici non è certo uno che fa perdere le sue tracce su un obiettivo, o si fa anticipare da qualcun altro se vede che non è l'occasione giusta per poter intervenire. Cioè, se è chiaro che può traccheggiare, traccheggia, ma se deve traccheggiare significa perdere il giocatore, magari ci va avanti sopra. Poi è chiaro che dovrà sistemare anche le uscite, però ora come ora la tattica sarebbe quella di riuscire anche a fare qualche uscita, ecco.
0: Ok.
2: Allora, io procederei con qualche audio.
5: Ciao ragazzi, Cecca, visto che è saltato il grande obiettivo Castro, che era il nostro preferito post Ken, ora si va tutto su tre soldi. Saluti, David.
0: Ritorna, ecco.
1: Ma vogliono un quarantino, ragazzi, 40-45, fatto bene, può darsi, non lo so se hanno intenzione di spendere tutti questi soldi, però un 45ino ci vuole tutto, ecco. Io sinceramente non lo so, ecco, se la Fiorentina va su questo giocatore qua. Castro hanno fatto il tentativo, questo è vero, però non c'è mica solo Santiago Castro, in tutto il mondo ce ne sono gli attaccanti forti, quindi io penso che potranno trovare anche altre alternative, quindi questa potrebbe essere un'occasione, ma non è che voglio dire finisce il mondo a Castro, ecco.
0: Sì, tra l'altro Nicolò Tresoldi, nato a Cagliari, parla fluentemente ben tre lingue, anzi quattro: italiano, spagnolo, tedesco e inglese. Perché nel...
1: E grassinese.
0: No, quello no, vabbè, fa parte dell'italiano, comunque un dialetto.
1: No, grassina è un po' una cosa un po' a sé stante, ma va bene.
0: Insomma, nel 2022 ha ottenuto anche la cittadinanza tedesca, Vabbè, facevo per dire.
2: Roberto invece ci scrive: sono curioso di vedere se Grosso nelle prossime amichevoli metterà in campo Croci come esterno, potrebbe essere il colpo di mercato.
0: Cecca.
1: Ho perso. Dicevi?
2: Roberto da Bagnaripoli ci scrive: sono curioso di vedere se Grosso nelle prossime amichevoli metterà in campo Croci come esterno, perché potrebbe essere un colpo di mercato.
1: Croci è un giocatore che però verrebbe adattato in quel ruolo lì, perché non è proprio nelle sue corde, non è proprio, diciamo, all'interno del suo percorso tattico. Lui è uno che anche in nazionale ha giocato, parte da sinistra e poi si va ad accentrare. Potrebbe anche farlo l'esterno, potrebbe anche farlo, quello di sicuro, però sarebbe un adattarsi a una situazione. Poi ricordiamolo sempre, Croci è un 2010, va un attimo sentellinato questo ragazzo, non è che si può prendere, sparare e buttato titolare in una squadra, cioè va fatto giocare nei momenti in cui è giusto farlo giocare. Cioè, secondo me io lo farei esordire quest'anno in Serie A, sì. Però nello stesso tempo lo farei arrivare all'esordio in una maniera migliore, quindi prendere e usarlo subito come esterno adattato mi sembrerebbe tanto.
0: Ma infatti Andrea Ritorni, che fa parte insomma della scuderia che ha anche tra gli altri Croci, ha detto ai nostri microfoni recentemente: ok, però cioè, tranquilli, è un calciatore classe 2010, senz'altro talentuoso, cerchiamo di gestirlo nel migliore dei modi. Se Grosso riterrà di volerlo in prima squadra qualche volta durante la stagione, è più che onorato, però ecco, deve fare un percorso graduale. Siamo tutti d'accordo?
1: Sì, assolutamente.
2: Assolutamente, ci scrivono: buon pomeriggio, avete fatto caso che manca il giocatore che indossa la maglia numero 10? Non è che arriva un top player?
0: Cioè Gudmundsson.
1: Oppure Mastantuono, no? Lo lasciamo per Mastantuono.
0: Ma cioè, che ti risulta su Mastantuono?
1: No, quello... no, non lo so. A me mi risultano solo smentite, ma intanto a questo punto, che risulti a me non serve a niente.
0: Sì, cioè, però a parte gli scherzi, delle smentite cioè, le prendiamo con le molle, no? Dopo quanto è accaduto per Ulai, quindi a parte le battute, io credo che su Mastantuono la Fiorentina abbia manifestato davvero il suo interesse, solo che è comunque un calciatore di alto profilo che vogliono tantissime squadre e la Fiorentina non fa le coppe, quindi per quanto possa contare sull'esperienza e il curriculum di Paratici, non è che questo fa testo, soltanto questo, ecco, mettiamola così. Se c'è una squadra che fa le coppe, Mastantuono va lì, sempre che Real Madrid voglia cederlo, perché lo vorranno prima valutare dopo l'investimento iniziale che hanno fatto.
2: Procediamo con un altro messaggio vocale.
6: Ma è possibile, con tutte le cose che ci sono di cui si può parlare, state parlando di Vlahovic e di Chiesa? Ma è possibile?
0: Però non c'è risposta, perché qui
2: è so facile come commentare, però dare la propria opinione a riguardo è sempre molto difficile.
0: Sì.
2: Procediamo col prossimo vocale.
7: Ragazzi, lasciamolo perdere Vlahovic, che udè tanto l'ingaggio che comunque non ci si potrebbe nemmeno permettere, penso, insomma, poi per carità, le vie di Parati ci sono infinite. Ma sono le commissioni, la firma la quota della firma all'ingaggio, cioè io ho sentito roba come 20, 25 milioni vogliono fra il subabbo, son tubo, lei, il suo procuratore. Ma si scherza, ragazzi, si scherza. Quelli sono regalati. E che li si va a regalare anche soldi a questo?
0: Sì, quindi deduco dall'audio che sarebbe meglio Chiesa di Vlahovic a questo punto, anche se a cifre troppo alte lo stesso. Simo ci scrive su YouTube, cecca: io prenderei Lukaku per un paio d'anni al posto di Ken e i 40 milioni li spenderei in due esterni forti, quindi magari 20 e 20 oppure 20.
1: Ma Lukaku
0: 15.
1: Ha un ingaggio non sostenibile, poi un giocatore che si infortuna e noi non possiamo rischiare di spendere tutti questi soldi per un giocatore che ha anche questa problematica. E poi potrebbe succedere di tutto nel mercato con Paratici, però mi sembrerebbe un'operazione sbagliata questa, decisamente sbagliata.
0: Quindi se dici di no, ok, mentre l'ascoltatore
1: io direi di no, io non la farei,
0: E invece sì,
1: E invece sì.
0: Ti mancava questo, Sofia?
2: Tantissimo, io durante la mia discussione della tesi stavo pensando.
1: Sì, quello. Invece sì.
0: Dici, pensava, ma non, cavolo, non sapevo se mi sarei mai laureata.
1: Ma a me piace molto anche... Nico, a me piace molto la belva è finalmente libera.
0: L'ha appena sentito prima della trasmissione.
1: La belva è finalmente libera. Inaccettabile.
0: Sì, quello è un bello spot.
1: Favrò.
0: Sì, è uno spot è perfetto, devo dire, per la trasmissione di Dimi. È la sua, è uno contro tutti. C'è un po' di tutto in quello spot, mi è sempre piaciuto, sì. Vabbè, altri messaggi.
2: Sì, Nicolò ci scrive: Vlahovic, non scherziamo, visto che si è lasciato male con l'ambiente, non vi ricordate che è scappato di notte per andare alla Juve?
0: E peraltro c'era Luciana Magistrato lì ad aspettarlo, vicino a casa sua. Come sappiamo, appunto, Luciana è ovunque, ha il dono dell'ubiquità e sperava di poterlo fotografare, fare in qualche maniera, e invece lui appunto scappò di notte. Però d'altra parte è così, è difficilissimo fare questo mestiere, nonostante tutta la buona volontà del mondo.
2: Dovrebbe esserci un nuovo vocale.
8: Uno sogna l'Oriente, quell'altro prega perché non arrivi Castro. Grazie. Fa caldo, eh?
0: Ci siamo montati la testa, forse, Cecca?
1: No, in effetti, insomma, Castro secondo me è un giocatore che a me piace, quindi secondo me è un giocatore di livello. E l'Oriente non ci rispenderei tanti soldi, e Sassuolo ne vuole tanti, però io non gli avrei spesi, ecco, 20 milioni per l'Oriente, anche se me l'avessero dato a 20 milioni, perché è un buon esterno, però io l'ho visto un paio di volte, tre volte dal vivo, c'è sempre qualcosa che non mi convince fino in fondo. Con 20 milioni preferisco prendere Bakayoko, per esempio, dell'Ipsia, la belva è libera.
0: Sì, sì, poi Virtual Monkey Bar da YouTube.
1: La belva è finalmente libera.
0: Ci scrive Ma Sottil, non è che lo vendono al Grassina per fargli prendere la nazionalità, gli fanno cambiare nome e lo riprendono in prestito con diritto?
1: Potrebbe essere un'idea. Noi ai prossimi mondiali andiamo di diritto perché siamo paese organizzatore.
0: E invece no, sta a vedere, eh?
2: Invece no.
1: La belva è libera. Sì. No, la belva è finalmente libera.
0: Non ci fare caso, ogni tanto.
1: È inaccettabile.
0: Sì, sì. Vabbè. Allora, siamo a un minuto dalla fine della trasmissione, non so se.
2: Allora, io sto ricercando un bellissimo messaggio che hanno inviato a Cecca, nel quale, che non ritrovo, okay, nel quale lo davano il suo spirito leggero e simpatico allo stesso tempo, che è una cosa che non è scontata.
0: Ti ci risenti? Che belva ti... ti ci rivedi, scusami, che belva ti senti?
1: No, io mi sento particolarmente grullo, quello sì, effettivamente. Però capisco che il mio modo di fare radio, diciamo, sia un po' fuori dalle righe, quindi non può piacere a tutti, ma d'altra parte io devo andare avanti per la mia strada, devo pensare anche a quello che sono, non a quello che gli altri vorrebbero che io fossi.
0: Allora, mi dicono dalla regia Sornioni che c'è un vocale da ascoltare.
7: Niccolò, abbiamo notizie di Luis La Serpia all'Arsenal. Eccoci.
0: Cecca, sappiamo che in effetti un Luis è andato non all'Arsenal ma allo Sturm Graz, che è Balbo.
1: Luis... Ma guarda, l'ho incrociato l'altro giorno in redazione lì a Radio Firenze Viola.
0: Balbo,
1: no?
0: O La Serpe, aspetta.
1: No, Luis La Serpe, mentre Balbo è lì a mangiarsi un po' di strudel, di cose lì a Graz con lo Sturm, mentre Luis La Serpe aveva il biglietto prenotato per l'aeroporto di Londra. Bene. Solo che naturalmente ha fatto un controllo medico e mi ha detto: Nick, mi lasciava tra un mese perché ho mangiato troppo e passo le visite mediche. E quindi purtroppo,
0: bene,
1: quindi purtroppo
0: Marco
1: per ora il trasferimento non si può fare.
0: Ok, allora siamo arrivati alla fine della trasmissione. Grazie Cecca per essere stato con noi come sempre e ci sentiamo, magari ci rivediamo domani, questo lo sapremo, insomma, strada facendo. Grazie a Niccolò Cecca.
1: Nero verdi, siamo sì, forti. Sì. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Grazie.
0: Questo era l'inno del Sassuolo, no?
2: Sì.
0: Comunque
2: sì,
0: ci caratterizza, non si sa perché, ma ci caratterizza. Allora, noi ringraziamo anche Sofia Ferreri e la sua laurea. In cosa ti sei laureata?
2: Business Management.
0: Certo. Poi mi spieghi, privatamente. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico.
2: E ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci avete scritto in tantissimi.
0: E noi ci rivediamo nei prossimi giorni, insomma.
2: Certo.
0: E anche da Niccolò Santi è tutto. Linea Garisca al Vento. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: che di Radio Firenze Viola. Sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Radio Firenze Viola, sono Luca Calamai, oggi sono solo, ma solo in questa prima parte perché poi avrò tanti compagni di viaggio straordinari, quindi state insieme a noi perché ospiti veramente speciali. E ci siamo lasciati alle spalle un fine settimana con la prima amichevole vera. Io ero perplesso e preoccupato, vi dico la verità, perché la Fiorentina senza una preparazione adeguata andava a confrontarsi col Queen Park Rangers, che è già molto più avanti, credo quasi due settimane avanti di preparazione, quindi c'era il rischio di andare incontro ad una brutta figura. Invece credo che partendo da questa premessa la bilancia va più sulle buone indicazioni che non sui campanelli d'allarme. Resta questo aspetto, diciamo, fastidioso, ma lo ribadisco, non polemico, così evitiamo subito qualche messaggio di chi è pronto a pensare che abbiamo voglia di creare polemica in un momento che c'è solo gioia, sorrisi e felicità e speranza. Ecco, io mi auguro che arrivi velocemente qualche attaccante esterno vero, perché insomma nei panni di Grosso avrei la necessità, il piacere di avere velocemente dei giocatori di ruolo, magari nemmeno i due titolari, ma due esterni che diano poi un riferimento a tutta la squadra. Parlo ai tre di centrocampo, soprattutto ad attacco, uno che fa già vedere delle cose straordinarie, a tempi di attacco straordinari, però deve anche trovare il corridoio, capire il corridoio giusto, e penso a Ken, che è oggetto di dibattito perché non si sa quale sarà il suo futuro. Insomma, io credo che mi auguro che in tempi brevi, già in questa settimana, almeno uno o due degli esterni di attacco arrivano. Poi c'è la notizia del giorno, non c'è ancora l'ufficialità ma tutto è praticamente quasi scritto, e Comuzzo andrà al Torino in prestito, un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni, un riscatto importante ma che non garantisce al 100% la Fiorentina sul fatto di essere sempre titolare della proprietà di questo giocatore. Dicevo stamani al Caffè Nero Bollente che le vie del calcio sono veramente infinite. Un anno fa di questi tempi duellavamo, ci battevamo, eravamo invasi di messaggi anche vostri perché non volevamo che Comuzzo andasse con Simone Inzaghi in quel calcio degli Emirati. Pochi mesi prima ci eravamo battuti perché Rocco Commisso resistesse alla tentazione dei 35 milioni offerti dal Napoli di Antonio Conte. Ecco, nel giro di 12 mesi oggi Comuzzo non è più titolare di una Fiorentina che non fa le coppe, che non farà le coppe. Ecco, questa è una storia abbastanza clamorosa, e così è il calcio. Oggi sei un fenomeno, domani sparisci dai radar. Io resto convinto, io l'avrei tenuto Comuzzo, lo dico francamente, per me poteva essere tranquillamente la riserva di Dragusin, anche perché poi voglio vedere come si troveranno Dragusin e Pongracic a lottare per una maglia, ma vabbè, questi sono problemi di Grosso. Io l'avrei tenuto perché questa stagione negativa per Comuzzo si era comunque chiusa con una presenza in nazionale. È una nazionale sperimentale, è vero. Silvio Baldini, allenatore di quella nazionale sperimentale, convinto che Comuzzo è uno dei più formidabili talenti di questa Italia del pallone. Paratici aveva già un'idea prima che iniziasse la preparazione, perché se vi ricordate nella conferenza stampa disse: dobbiamo capire qual è il percorso migliore. Il percorso migliore è ciao Comuzzo per ora e speriamo di non doverlo rimpiangere. Allora, siamo come sempre due ore anche in compagnia degli ascoltatori e di quella splendida famiglia che è Lady Radio. Vi do i contatti per dialogare con noi, cosa che fate puntualmente ogni giorno, e le vostre riflessioni fanno la trasmissione, lo dico e lo ripeto perché sono veramente stimolanti. Per cui 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 392 335 72 77 75. Aspetto le vostre telefonate, questo è il momento anche del confronto verbale, di mettere in campo le vostre idee, i vostri dubbi, le vostre sensazioni. È molto bello confrontarsi con voi. Vi aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Ma come avrete imparato d'estate, quando comanda il mercato, quando c'è voglia di capire che cosa succederà, i colpi del futuro, e Paratici ha già fatto sognare questa città e questa tifoseria, non si può iniziare Palla al Centro senza Chi si compra Flash.
3: Chi si compra Flash.
4: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Oggi è il giorno di Comuzzo al Torino. Nelle ultime ore le due squadre hanno intensificato i contatti per l'operazione che porterà il difensore in maglia granata. Diciamo che le discussioni, soprattutto tra ieri e oggi, hanno riguardato la formula, che di per sé sarà un prestito con diritto di riscatto, in quanto la Fiorentina non vuole perdere il giocatore subito a titolo definitivo, e il Torino dall'altra parte non poteva permettersi immediatamente una spesa che sarà vicina ai 20 milioni di euro per l'eventuale riscatto. Quindi Comuzzo, che ha già accettato il Torino, nelle prossime ore potrà diventare un nuovo difensore granata. Per quanto riguarda gli arrivi, domani può essere il giorno invece di João Mario alla Fiorentina. Ricordiamo, un'operazione anche questa in prestito con diritto di riscatto eventualmente, che ammonterà a circa 12 milioni di euro o qualcosa meno, grazie anche all'onere iniziale che la Fiorentina riconoscerà alla Juventus. Per quello che riguarda gli esterni d'attacco, Alai Begovic è sempre un nome che piace alla Fiorentina, ma resta complicato, e tra l'altro c'è la Roma che in queste ultime ore si è inserita nell'operazione per il calciatore dell'Everkusen. Capitolo Mastantuono, altra operazione quasi proibitiva, anche perché Real lo vuole valutare, soprattutto per l'investimento che ha fatto per accoglierlo a Madrid, e non sa ancora se cederlo, e nel caso in cui lo facesse lo farà per diciamo cifre non così semplici da sostenere, da capire anche l'eventuale formula. Su di lui c'è soprattutto il Fulham, la Fiorentina rimane defilata. Moreno può andare... Quando arriva dalla Fiorentina c'è il Venezia su di lui, l'operazione potrebbe farsi per 8 milioni di euro. Ricordiamo che la Fiorentina vorrebbe anche mantenere una formula sulla futura rivendita, più o meno il 50%, vedremo se il Venezia accetterà nelle prossime ore. Per quello che riguarda Ken, resta in uscita il giocatore, la Fiorentina insieme ai suoi procuratori sceglierà una soluzione, la più conveniente per le parti in causa, e eventualmente dovrà chiaramente essere accettata anche dal giocatore, da Ken. E c'è il Como soprattutto su di lui, perché Fabregas lo ha messo fra gli attaccanti preferiti, e quindi vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un'offensiva per quello che riguarda Ken. Dobic andrà al Bologna, visite mediche prestissimo. Castro invece alla Roma, tra l'altro la Fiorentina aveva provato a prenderlo facendo un'offerta, ma la Roma ha battuto sul tempo i Viola. Concludiamo con i possibili arrivi nel caso in cui Ken se ne vada. Piace sempre Pellegrino del Parma, ci vorrebbero 20 milioni di euro nel caso, e Pinamonti del Sassuolo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Niccolò Santi, che poi risenterete insieme a Niccolò Ceccarini in un'ora che ormai è diventata un'ora cult, perché tutte le notizie di mercato vengono analizzate con riflessioni e valutazioni ancora più approfondite. Ma come vi ho detto, io sono solo qui in redazione, ma chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, o chi ci segue in modalità visual, già vede e mi auguro apprezzi la presenza di Andrea Giannattasio a Londra. Ciao Andrea.
5: Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Al momento sono solo, ma questione di minuti poi avremo un gradito ospite che ci terrà compagnia fino alle 3. Ben trovati da Teddington, sono qui chiaramente un'ora indietro, sono le 13 circa della mattinata, le 13:09, e la Fiorentina insomma ha ultimato da una mezz'oretta l'allenamento di questa mattina.
2: Allora, se avete domande per Andrea Giannattasio e poi anche per l'ospite che arriverà, vi ricordo 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 7775, in regia dove si alternano dei fuori classe, ora c'è il grande Marco Tonelli. Se arrivano domande specifiche per i nostri ospiti mi fai un segno e le mandiamo immediatamente in diretta. Andrea, io farei un piccolo passo indietro e a mente fredda ti chiedo una valutazione della prima amichevole con dei flash, ecco, con cosa ti rimane, ti è rimasto di positivo e qualche che dubbio magari ti è entrato nella testa.
5: Allora, io della Fiorentina ho in mente un enorme cartello simbolico, Luca, che noi non leggiamo perché non è che sia presente fisicamente, ma c'è un grande cartello che dice lavori in corso. La Fiorentina è un grande cantiere aperto, la Fiorentina è una squadra che sta ancora cercando una precisa identità. e che ha una serie di elementi che in questo momento o non sono funzionali o sono comunque sia adattati alle esigenze del tecnico. Quindi io parto da questo presupposto doveroso per giudicare la prova della Fiorentina sabato contro il Queen's Park Rangers. Anche l'anno scorso la Fiorentina andò incontro a una sconfitta contro una squadra di Championship nel primo test estivo qua in Inghilterra, poi progressivamente alzò i giri del motore e fece delle figure migliori contro Nottingham Forest e Manchester United, quindi non perde la stagione negativa, insomma si è partita
2: lì. Ti sentiamo non benissimo, per immagino ci sia un grande evento. Cioè,
5: sì, c'è un grande evento. Allora, provo a mettermi l'auricolare più vicino.
2: Vai.
5: Ecco, dicevo, anche l'anno scorso poi ci fu progressivo miglioramento delle condizioni fisiche e la Fiorentina riuscì secondo me anche a fare delle prove discrete. E questa volta la Fiorentina ha non solo una componente fisica che è inferiore rispetto ai suoi avversari, ma anche secondo me Luca ha una rosa che ancora non è minimamente vicina a quella che ha in testa Fabio Grosso per il suo credo tattico. Che cosa mi è piaciuto? Lo spirito di squadra che non ha mai mollato, perché poi nel secondo tempo comunque ha ribattuto colpo su colpo ed è andata vicino al pareggio contro il Queen's Park Rangers. Mi è piaciuto secondo me il modo in cui Ulai si sta già prendendo le responsabilità a centrocampo, un giocatore che è già ben dentro secondo me la fisionomia del gruppo. Quello che mi è piaciuto meno secondo me le difficoltà di Moise Kean in attacco, il fatto che comunque sia gli esterni offensivi non siano ancora quelli che è in testa il tecnico, quindi non può essere sicuramente questa la formazione che vedremo, che dovremmo vedere contro la vincente di Benevento e Ravenna in Coppa Italia, soprattutto il 24 agosto all'Olimpico contro la Roma.
2: Ora ti sentiamo meglio. Allora è chiaro che Lorenzo sottolinea come non si è visto gioco, Lorenzo, ma come puoi immaginare di vedere gioco non avendo nel 4-3-3 i due esterni d'attacco, lavorando su un centrocampo, e poi lo andrò a chiedere ad Andrea e anche poi al suo ospite, avendo un centrocampo che è in fase di studio perché si alternano giocatori, avendo due terzini che insomma devono ancora trovare il giusto tempo. Cioè, è evidente che siamo in piena sperimentazione, come diceva Andrea Giannattasio, però ve lo garantisco, ragazzi, andare a giocare contro una squadra inglese, è vero che fa la seconda categoria inglese, fa il campionato di Serie B, che ha già, se non sbaglio, avanti 10 o più giorni di lavoro in casa loro.
5: Due settimane, Luca.
2: In casa loro. E comunque, come diceva Andrea Giannattasio, dimostrare come minimo identità, orgoglio, cioè potevi veramente andare incontro a una brutta figura. Io penso che sia prendendo corpo un senso di squadra che è positivo. Poi è evidente ci sono dei problemi, e vengo al centrocampo, Andrea, perché insomma diciamo che così a occhio noi ci immaginavamo un centrocampo con Ulai, naturalmente, Fagioli, Attà, che se non sbaglio per ora non l'abbiamo visto.
5: No, però l'abbiamo visto soltanto in alcuni minuti della gara contro il Gubbio nel secondo tempo, soprattutto il binomio Ulai e Fagioli. Quello che mi ha colpito è che secondo me l'allenatore, questo soprattutto nella seduta di ieri, sta veramente ancora cercando, Luca, di trovare la fisionomia giusta, cioè cercando di capire chi dei due sa far meglio il regista, chi magari può dettare i tempi in un certo modo, chi in certe fasi di partita può essere quello che protegge più il pallone. Io penso che Ulai in tal senso sia più indicato. Io, esagerando in maniera evidente, Luca l'ha definito un giocatore alla Pizarro, anche per statura, ci dico, perché ho avuto modo di vederlo un po' in questi allenamenti qua in Inghilterra, è veramente a parte un bambino a livello di faccia, poi anche di statura è molto basso, ha già fatto molta amicizia con i compagni, con Dodò su tutti, e ho visto che li sta scambiando, c'è questa alternanza della fantasia al potere a centrocampo che ancora secondo me sarà motivo di riflessione per Fabio Grosso. Però
2: ma i dubbi secondo te quali sono, Andrea? Allora, Attà non c'è dubbio, Ulai non c'è dubbio,
5: no.
2: Va bene,
5: esatto.
2: Su questi due non ci sono dubbio, e mi pare che Attà farà la mezzala di sinistra, non c'è dubbio,
5: sì.
2: Io ti devo dire che Ulai in quella posizione da mezzala a me piace, cioè è un giocatore, quindi il dubbio è Fagioli titolare? Potrebbe esserci Mandragora lì, potrebbe esserci,
5: secondo me,
2: perché ha provato anche Ndur, anche Ndur, potrebbe essere Ndur lì?
5: Lui deve capire due cose: intanto chi è, come ti dicevo, la figura migliore in grado di fare il play, cioè se le qualità di Attà, pardon, di Fagioli sono migliori di quelle di Ulai, o se davvero Ulai è stato preso per fare il play ed è lui il metronomo di centrocampo. La seconda cosa che deve capire è se eventualmente si battezzasse Ulai play, e io penso che si andrà verso questa direzione, Luca, la sensazione è questa. La mezzala destra, chi può farla meglio di altre? Io fatico però a vedere un Fagioli fuori, o veramente lo escludiamo per ragioni di mercato, ma che io sappia Fiorentina non ha messo in vendita Fagioli.
2: Ma poi se non lo fai giocare, cioè noi dicevamo che Fagioli può andare via di fronte ad un'offerta indecente, no? Arrivano, ora siamo lasciati perdere quello che ha pagato, è stato pagato per Tonali, lì siamo fuori da, secondo me siamo nel delirio del calcio inglese, ma un'offerta da 40 milioni si diceva poteva essere un'offerta e metteva in difficoltà la dirigenza della Fiorentina. Ma se oggi fatichi a vederlo, può addirittura non essere un titolare di questa squadra. Non dimentichiamo che la Fiorentina non ha nemmeno abbandonato l'idea Tosvelt, che secondo me se sì, riuscisse ad inserire nella contropartita, non ti dico Somme perché Somme mi pare aver capito il Sassuolo proprio non lo vuole, ma magari Brescianini, cioè potrebbe arrivare un altro ancora, cioè mi sembra che c'è tanto movimento,
5: c'è
2: però...
5: ancora tanto movimento, bravo sì c'è ancora tanto movimento. Guarda, io tra l'altro ho l'ospite illustre,
2: eccoci qua,
5: che menzionavo prima, è arrivato sì e lo coinvolgo subito, e si tratta di niente un po' di meno che Massimo Marianella.
2: Ciao Massimo,
5: mi ritrovo con piacere.
2: Ciao,
5: eccolo
2: Massimo.
5: Qua
2: fatemi salutare. Dove stai, numero Massimo? Uno
5: fuori classe.
6: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
2: Guarda,
6: abbiamo due pensionati su una panchina, io e lui, però
5: questo siamo effettivamente.
2: Se, no, due fuori classe. Massimo, no, stavo parlando del centrocampo, perché mi diverte da morire questa situazione, perché c'è una ricchezza, vorrei dire quasi esagerata, vorrei totalmente esagerata se la paragoniamo per esempio alla mancanza di attaccanti esterni. Ma andiamo sul centrocampo, perché che Attà faccia la mezzala sinistra ce l'hanno detto e non c'è dubbio. Che Ulai debba giocare mi sembra talmente ovvio che è inutile perdere tempo. Io immaginavo che si potesse proseguire con Fagioli, che poteva essere il terzo elemento, magari con un atteggiamento che potesse portare Fagioli e Ulai anche a alternarsi in quella posizione in determinati momenti. Per il momento ho la sensazione che Grosso stia andando anche a valutare altro, perché ci ha provato Mandragora, ha provato Ondur, e quindi ci può essere qualche dubbio su Fagioli, oppure siamo veramente nella sperimentazione? Però perché non provare subito Fagioli, avendo già due titolari certi?
6: Allora, io credo che sarà Fagioli, francamente ho pochi dubbi su questo, è quello che stava sottolineando Andrea qui mentre stavo arrivando, ho sentito quello che io sottolineo da almeno un paio di giorni, cioè che la Fiorentina ha fatto questa scelta di un centrocampo di qualità, con Attà di inserimento a sinistra, Ulai a destra e Fagioli centrale o viceversa. Si stanno scambiando tanto in questi giorni, io credo che sarà un'arma che vogliono usare, anche di imprevedibilità nei confronti degli avversari. Certo. Cioè chi fa la parte centrale, chi fa il play, chi fa la mezzala di destra, tutte e due possono fare il ruolo dell'altro, e quindi mi aspetto che lo facciano alternandosi nel corso della partita. Qual è il dubbio? Che il Sassuolo di Grosso era impostato su un centrocampo totalmente diverso, cioè su un centrocampo di grande fisicità. Questa fisicità esisterà nella Fiorentina, perché c'è Mandragora che può essere il primo cambio di tutti, perché c'è Ndur che ormai è un potenziale titolare che può anche essere il primo cambio di tutti, e io mi aspetto che arrivi Torset. Quindi la parte di fisicità c'è e sarà addirittura aumentata. Di volta in volta penso che Grosso sceglierà che tipo di centrocampo vuole schierare per quel determinato avversario. Io credo che i tre titolari, l'idea anche societaria, non solo di Grosso, sia quella, cioè di avere almeno un doppio play, una doppia potenzialità di palleggio di inizio azione. Poi nel caso la fisicità c'è, e sono d'accordo con te, il centrocampo della Fiorentina disegnato così con sei potenziali titolari vuol dire avere probabilmente il reparto tra i migliori che c'è in Italia e forse in parte anche in Europa.
2: Non c'è dubbio. E per questo, ecco, ripeto, mi ha incuriosito, ma magari ci sono anche tempi di preparazione diversi. Mi ha incuriosito che non lo mettesse subito, perché sono tre nuovi sostanzialmente. E quindi c'è anche la capacità e il dover abituarsi a giocare con determinati giocatori. E guarda, il ragionamento che facevi con grande acume, Massimo, sul doppio play nasce probabilmente anche dalla scelta fatta dai Paratici di non avere difensori centrali che costruiscono gioco, ma avere difensori centrali che prendono la palla e la consegnano a una delle due opzioni di gioco. E questo potrebbe essere un'arma, non dare all'avversario la possibilità di pressare a uomo col centravanti il Tonali di turno, il Modric di turno o il Fagioli di turno, ecco, avere alternative in questo senso.
6: Ma questa, lo accennavo ieri nella trasmissione con il Bembe, questa è un'idea, perché l'ho definita idea societaria? Perché è un'idea che sul mercato a gennaio la Fiorentina ha già avuto, cioè l'idea era quella di fare quel tipo di centrocampo con due palleggiatori, con due play, con due che riescano a fare gioco. Poi non è riuscita a disegnarlo così, ma evidentemente quell'idea è stata riportata e a questo punto realizzata in estate.
5: Non era forse nemmeno, Massimo, il momento, no? Questo gennaio dove ti dovevi salvare, non potevi nemmeno sperimentare.
6: Certo,
5: no?
6: Però l'idea principale era, ti garantisco che era quella. Certo. E adesso, come dice lui, giustamente è più facile attuarla quando si apre un nuovo ciclo, un nuovo percorso.
5: Tu che sei un grandissimo esperto di calcio internazionale, noi l'abbiamo ricondotta per la storia viola recente a quel trio Borcavalero, Aquilani e Pizarro. Pizarro che fa il play e gli altri le mezzali. È una Fiorentina che secondo te, pur non facendo l'Europa, può avere un'idea più internazionale, una veste più internazionale? Perché non è così comune, no, vedere una squadra con poca fisicità e tanti palleggiatori, ecco.
6: Ci sono i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain che hanno quell'idea a centrocampo lì, che si è tramutata in un bis di Coppe Campioni negli ultimi due anni.
5: Anche la nazionale campione del mondo, mi verrebbe da dire.
6: Esatto, io penso che il Barcellona, so, possiamo allargare. Io penso che la Fiorentina sia conscia che sta iniziando un percorso nuovo con tutte le difficoltà del caso, ma un percorso che deve andare, guarda, io sto guardando verso l'alto, cioè deve andare verso l'alto, verso una crescita per cui sono stati fatti degli investimenti iniziali, per cui è stato preso Paratici, per cui è stato preso un allenatore giovane di idee. E quello che mi è piaciuto tanto, io ero a Miami per il mondiale, ma cercavo di seguire tramite voi, tramite le immagini che potevo vedere anche dal canale della Fiorentina, questi primi passi, questi primi vagiti della nuova Fiorentina. E il ruolo che gli sta a pennello di maestro, di insegnante di calcio a Grosso, mi è piaciuto tantissimo, ieri gliel'ho anche detto, perché è molto bello vedere come sempre al centro dell'allenamento, come ha sempre una spiegazione da dare, come sempre fa capire perché si fa quell'esercizio, come va fatto, come va corretto. È bello, è molto bello, e credo che sia eredità di chi nasce con la passione del calcio e poi si sviluppa quando diventi allenatore nel settore giovanile e te lo porti, anche se hai quel tipo di passione, tra i grandi.
5: Tra l'altro aggiungo a questa cosa che diceva Massimo due aspetti. Il primo è che ieri, curiosamente, Vieri, che abbiamo intervistato a fine allenamento, ce lo diceva Lorenzo Marucci, perché Lorenzo Marucci conosce bene il portoghese e ha tradotto parola per parola quello che diceva Vieri, ha ribattezzato Grosso professor, cioè come invece di dire mister o allenatore.
2: Questo però è un tipico atteggiamento brasiliano, cioè i brasiliani, okay. I sudamericani tendono a chiamare professore l'allenatore.
6: Il prof, soprattutto colombiani, argentini, il prof.
2: Uruguayani hanno questo.
6: Sì, sì.
5: E poi un'altra cosa curiosa, oggi abbiamo intervistato Claudio Filippi, poi se vorrai, Luca, lo puoi anche rimandare, certo, nella tua trasmissione, certo. Filippi, che ha conosciuto Grosso da calciatore alla Juventus, lo ha seguito nei primi vagiti da tecnico nella Juventus Primavera, e quando ha accettato la Fiorentina, sì, lo ha fatto perché c'era Fabio Paratici, ma lo ha fatto anche perché sapeva che avrebbe ritrovato un tecnico come Grosso, che già nei primi anni da tecnico in bianconero nelle giovanili gli era piaciuto. E quindi, insomma, quello che dice Massimo è sacrosanto ed è avvalorato anche da questa scelta di un professionista a 5 stelle come Claudio Filippi.
2: Non c'è dubbio, ragazzi, c'è grande dibattito sull'operazione Comuzzo, poi andremo a parlare del mercato, degli esterni, però vi tengo agganciati all'attualità. C'è chi è convinto che sia un'operazione giusta perché non crede più in Comuzzo, e in questo caso vi devo dire che dal nostro piccolo ma importante elemento di valutazione è la maggioranza. C'è chi sostiene curiosamente come si è passati da non prendere 30-35 milioni a accettare un prestito oneroso dal Torino. Da che parte state voi due?
6: Allora, non prendere quei soldi lì sono state momenti, circostanze totalmente diverse, quindi in quel momento non si poteva fare in maniera differente. Staccherei i due momenti perché sono completamente diversi, quindi non tornerei su quel momento lì, perché veramente c'erano delle condizioni anche del giocatore totalmente diverse. Io credo che faccia non bene, benissimo a Comuzzo staccarsi un anno, uscire da Firenze e verificarsi. Viene da una stagione che onestamente dobbiamo definire negativa, viene da un inizio di stagione negativo, perché io l'ho visto contro il Queen's Park Rangers, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quando è entrato in campo. Vuol dire che questo ragazzo, che ha dei numeri positivi, è confuso però in questo momento, evidentemente sente la pressione, sente l'eredità di questa stagione da cui viene, chiaramente col segno meno, e quindi io credo che a lui faccia bene. Se poi la Fiorentina alla fine dovesse vedere il giocatore riscattato a 20 milioni, non è comunque venduto male. Quindi credo che da parte della Fiorentina sia un'operazione giusta. C'è abbondanza di difensori centrali e c'è sempre meno spazio di un giocatore che ha bisogno di tranquillità e di spazio. Quindi io credo che faccia bene a lui e alla Fiorentina.
5: Sì, io quoto quello che ha detto Massimo. Dispiace, perché è un ragazzo comunque figlio del settore giovanile viola. Tra l'altro vi do una curiosità di mercato, la stiamo scrivendo, se non è già online su firenzeviola.it in questi minuti. Mi risulta, Luca, lo dico agli ascoltatori naturalmente, che nel corso di questo incontro di oggi col Torino, dove si è conclusa l'operazione Comuzzo, si è riparlato nuovamente di Fortini, per il quale il Torino ha alzato l'offerta, l'ultima era di 5 milioni a fronte dei 10 richieste della Fiorentina, l'ha un po' alzata, io non credo che superi 7, sarà di 6 e mezzo al massimo, e quindi le trattative vanno avanti. Ti dico che mi dispiace perdere entrambi, soprattutto Fortini perché va via a titolo definitivo, e Comuzzo penso che debba cambiare. Chiudo il volo, Massimo, l'ho visto molto molto pensieroso, Luca, lo dicevo anche nelle vecchie trasmissioni, l'ho visto proprio distratto, forse anche questi errori in sequenza fatti con QPR sono stati figli anche di questi pensieri, anche in questi giorni, stamattina ho visto veramente scuro in volto, Massimo.
6: Per questo ti dico che ha bisogno lui in prima persona di una boccata d'aria diversa. A me dispiace se va via Fortini, tu sei testimone che io ieri ci ho un po' scherzato con lui, ho provato a dirgli un paio di cose, ma mi dispiace perché è un ragazzo di talento, è un ragazzo che la Fiorentina purtroppo secondo me rimpiangerà, perché avrà una grande carriera, io su questo ne sono sicuro, è un bravo ragazzo ed è un bravissimo giocatore. Ci sono state delle situazioni, c'è stato un errore abbastanza clamoroso della gestione precedente della Fiorentina, cui bisognerebbe, diciamo così, chiedere conto a Daniele Pradè, perché è stato un errore incredibile, francamente.
5: Per mandarli in prestito alla Juve Stabia senza aver rinnovato il contratto.
6: Ma è soprattutto dopo che fa una stagione così, è veramente l'ABC da questo punto di vista della gestione. Poi non so che cosa anche nelle persone che lo accompagnano questo abbia generato. È un peccato che lui non resti alla Fiorentina, perché ripeto, lo rimpiangeremo, a una grande carriera secondo me davanti, però se le cifre sono queste, cioè 6 milioni e mezzo, 7 milioni, io sinceramente a questo punto, avendo la coscienza e la certezza che lui con la Fiorentina non rinnoverà o non lo fanno rinnovare, che va in scadenza, è quasi un bel prendere, cioè prenderei prima che poi questa offerta viene levata dal tavolo, perché proprio le scadenze contrattuali ti portano a far sì che devi pensare che è anche una buonissima offerta per un buonissimo giocatore.
2: Grazie, allora vi blocco lì, una brevissima pausa e poi ragazzi domande a go go per grande Marianella, ma anche per Andrea Giannattaso, che vi racconta passo per passo, momento per momento, questa nuova Fiorentina che è partita. Vi ricordo 348 7513 933, 3925 727775. Torniamo subito.
0: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ripartiamo da dopo la prima mezz'ora volata via, torniamo subito a Londra, dove c'è Andrea Giannattaso e Massimo Marianella. Abbiamo un messaggio per Andrea Giannattaso. Riesci a sentire te, Andrea, vero?
5: Certo, vai. Certamente. Sì,
2: sì. Vai.
8: Buon pomeriggio a tutti, grande Marianella e grande Andrea, e onestamente Mandragora, fisicità, ogni spallata alla scantera non la vedo, e Ulai e Fagioli uguale, credo che poi ci sono calci da fermo e la palla non la prendiamo mai. Ma Andrea, gli chiedo, lo potremo vedere il Cospo? Perché a me mi garba.
2: Allora Andrea?
5: Ma se io, sia io che Massimo stiamo scuotendo la testa, perché insomma sappiamo entrambi la stessa cosa, che la convocazione di Cospo in questo secondo ritiro inglese è stata meramente per motivi numerici, perché la Fiorentina ha venduto o sta vendendo Moreno, e quindi no, la risposta che diamo all'ascoltatore è no. È un giocatore che, ti dico la verità Luca, è stato pagato tantissimo, è stato pagato quasi mezzo milione di euro l'anno scorso, si faceva veramente un gran parlare di lui, però guarda, ora che non c'è più la Fiorentina lo possiamo dire, non ha mai fatto impazzire nemmeno Daniele Galloppa in primavera, ecco, me lo definiva come un giocatore molto lento, molto indietro anche nei fondamentali a livello difensivo, Luca. Quindi ora oggi l'ho visto per la seconda volta, per carità, da un punto di vista fisico ci sta, perché è grosso, sviluppato, è un 2007, ma però ecco, è fuori dai progetti, non solo Massimo.
6: No, è sono esattamente le stesse cose, sarei sorpreso di vederlo anche qualche minuto col Watford, francamente.
2: Allora, grande tema Ken. Allora, è ufficiale Dovbyk praticamente al Bologna, e sinceramente io sono contento, perché a me Dovbyk non piaceva. Massimo, che si fa con Ken? Allora, io ho la sensazione che non c'è un amore totale, nel senso, ci sono quei giocatori che dici mai nella vita, ora nel calcio d'oggi mai nella vita non si dice più nessuno, però ho la sensazione che la Fiorentina sta con l'orecchio attento se arriva qualcosa, ma il Como temporeggia. Io mi sono permesso di dire, perché di questo ne sono convinto, è che se tieni Ken lo devi far sentire amato, voluto, e fare quello che ha fatto Palladino, cioè delle volte devi accettarlo anche per quello che è. Ecco, si può iniziare un nuovo corso concedendo qualcosa al tuo giocatore più pagato, oppure Ken deve imparare a fare, essere uno dei tanti?
6: Qualcosa, ma non troppo, gli si può concedere, perché comunque sei sempre uno del gruppo, sei uno dei più importanti, uno dei più determinanti, dei più decisivi, ma sei sempre parte di una squadra, di un gruppo, di uno spogliatoio, quindi qualcosina, ma non troppo. Io spero personalmente che resti, perché Ken è forte, un attaccante forte, ed è difficile trovarne uno che sia più forte di lui o che sia forte tanto quanto lui, perché questa Fiorentina ha quel tipo di ambizioni, ne parlavo prima. Quindi io sinceramente spero che resti. Non credo che la Fiorentina abbia finora ricevuto tantissime proposte. Io so che c'è stato un colloquio di simpatia con il Lipsia qualche settimana fa.
5: Questa è notizia, trattasi di notizia questa.
6: Ma non da parte della Fiorentina, da parte dell'entourage di Ken. Io penso che il Como abbia più o meno questa certezza che Ken è lì, e se vogliono fare un investimento importante, perché poi devono accontentare non solo il giocatore ma anche la Fiorentina, non avendo tantissima concorrenza possono poi affondare il colpo. Io spero che resti perché Poi io ieri facevo il nome di Jimenez, l'attaccante del Milan, che però è sempre un'incognita dal punto di vista fisico, però è un giocatore che per esempio a me piace moltissimo. Dobic, so che al mio amico Andrea piaceva, io l'ho sempre visto un po' un intruppone.
2: Non
6: mi sarebbe piaciuto sinceramente come sostituto di Moise Kean. Spero che resti, credo che alla fine resterà, però penso che il Como abbia la potenzialità economica, abbia la certezza che se vuole affondare può affondare su un giocatore di cui hanno tanto bisogno, perché hanno bisogno di un attaccante, hanno bisogno di un attaccante forte, hanno bisogno di un attaccante italiano. E quindi io penso che si guarderanno intorno, non tanto perché l'avventura poi europea del Como tra un po' inizierà, e decideranno. Io voto e spero che Kean resti l'attaccante della Fiorentina.
5: Tra l'altro una curiosità, Luca, la Fiorentina in questi giorni sta lavorando qui ad Lesbury, nella cittadina, nel quartiere di Teddington, e non appena andrà via la Fiorentina, pochi giorni dopo arriverà il Como, e quindi Moise Kean potrebbe rimanere a queste
6: tiene la stanza, ragazzi, speriamo di no.
2: Prima di dar via Kean ne voglio uno come Kean, però ribadisco, Kean funziona. Io ve l'ho raccontato tante volte, io parlai con Luca Landucci, che aveva un rapporto straordinario con Kean ai tempi della Juventus, e quando si parlava di Kean vicino alla Fiorentina ai tempi, quindi si parla di tempo fa, no? Eravamo a una cena tra l'altro per il compleanno di Claudio Nassi, e naturalmente gli chiedemmo: ma Kean? Allora mi disse: guarda, se voi prendete Kean viene a Firenze, fa 20 gol, perché lui ha bisogno di essere amato, e Firenze ha questa straordinaria capacità di amare i calciatori, di trasmettergli questo sentimento. E noi eravamo perplessi, tra l'altro molti di noi dissero: ma no, ma a noi ci piace il polacco. Disse: ma lascia perdere, dice, Kean. E Kean, devo dire, nell'anno che ha fatto bene grazie a Palladino, perché Palladino, vi ricordate, Kean, non c'era dubbi, sparì un mese, pazienza, cioè lo fece sentire importante. Io mi auguro che resti, e poi toccherà a Paratici trovarci un compromesso. Massimo, ti chiedono di Sancho e ti chiedono di Valdepeñas.
6: Valdepeñas buonissimo, ma per fare il terzino sinistro, mi hanno detto, non per fare il centrale, quindi se viene qui viene a fare il laterale sinistro di difesa. Grande investimento anche in prospettiva, quindi grande scelta, me l'hanno confermato qui a Londra 2 giorni fa dicendomi: ah, la Fiorentina ha preso un grande giocatore. Io ho cominciato a fare i nomi, Ulai, Attae, mi hanno detto no, ha preso Valdepeñas, quindi parlo di gente di calcio, sì, per sì, dare una definizione. Sì.

0: una domanda a Marianella riguardo a Ken. Io non sono tanto d'accordo con il suo parere su Ken, perché lui dice che è un attaccante forte, però lui su cosa si basa? Perché se prendiamo i 7, 8, 10 anni di Ken, ha fatto una stagione, forse due, al Paris Saint-Germain, e l'altre 8 come vengono considerate da parte di Marianella? Cioè il giudizio viene fatto su una stagione su 10 o su 9 su 10? Tinza da Campi.
1: No, allora il giudizio è sempre globale, non può essere fatto su una stagione o su una partita o no. È un giudizio globale di un giocatore che ha delle potenzialità straordinarie, che è vero, non ha mai confermato con continuità per tutta la carriera, ha avuto dei bassi, ha avuto dei problemi, ha avuto degli infortuni, era entrato nel mirino dell'Atletico Madrid, non passò le visite mediche per un problema al ginocchio, ma per un problema che l'Atletico pensava fosse di risoluzione immediata, e invece poi, quando avevano capito che avrebbero dovuto aspettare altri 3 mesi e la loro stagione era più immediata, diciamo così, nell'importanza, rinunciarono. Ma Berta e l'Atletico Madrid avevano puntato su un giocatore così, è andato al Paris Saint-Germain, è andato in Premier League, ha giocato con la maglia della Juve, ha giocato con la Fiorentina, cioè ha avuto sempre maglie importanti, vero, non ha mai fatto 15 gol di media a stagione, ma ha delle potenzialità realizzative, delle potenzialità fisiche, di copertura dello spazio, meglio se è da solo, se fa il reparto da solo, secondo me lui si sente più forte, si sente più nel suo, che lo rendono oggi, vediamo anche quello che sporadicamente in una stagione difficile ha fatto, purtroppo più con la maglia azzurra che con la maglia viola quest'anno, ha delle potenzialità di eccellenza massima a livello europeo, quindi
2: prima parlavamo del centrocampo velocemente,
3: Andrea,
2: Luca,
3: no, fammi fare solo una correzione al volo, sì, era Marco vai. Landucci naturalmente, no, è Marco Landucci, no. Chiaramente
2: sì.
3: Vai.
2: No, al volo, prima parlavamo del centrocampo. Questo è un centrocampo diverso, no? Quello che ha Grosso. Per l'attaccante, quindi per il centravanti, lui aveva Pinamonti, ora Ken ha anche Piccoli, ma è Ken il centravanti ideale per Fabio Grosso?
1: Se faccio bene una stagione c'ho Pinamonti, se mi danno Ken è il centravanti ideale.
2: Bene.
3: Sì, condivido. Allora, ti chiedono Massimo, Stefano ti dice ti piacerebbero come esterni Bakayoko e Boric. No, no, aspetta, sì? Vado a guardare meglio. No, Goods.
1: Allora, Goods, quello dell'Ajax.
3: Sì, sì.
1: Il belga, mi piace più di tutti. Se dovessi prenderne un esterno, prenderei lui.
3: Quanto costa?
1: Poi Bakayoko, buonissimo.
3: Massimo, quanto che
1: L'Ajax vende chiunque l'Ajax, quindi se gli si porta dei soldi lo vende, però fatico a pensare che non sia intorno ai 30 milioni oggi un giocatore come Götze.
3: Esatto.
1: Mika Götze è buonissimo, sarà il futuro della ripartenza della nazionale anche del Belgio, e mi piace tantissimo, quindi chi lo ha proposto dei nostri amici, bravo, perché per me e dei tanti nomi che non sono stati fatti, anche di quelli che sono stati fatti, è quello che prenderei oggi pomeriggio.
3: Senti,
2: e Bakayoko ti piace?
3: E Bakayoko?
1: Sì, ovviamente, però tra i due, ripeto, se mi fanno scegliere, prendo la figurina di Gozzi.
3: Sentite, chiudiamo così il capitolo esterni e poi ci avviamo a chiudere questo fantastico collegamento. Non c'è entusiasmo su Cancellieri, e lo capisco. Sono spariti alcuni nomi, Lang per esempio è sparito, Coloscio per il momento è congelato. Secondo me alla fine potrebbe tornare anche Solomon, oppure vi aspettate qualcosa di clamoroso? Però qui ce n'è da prendere 4, perché mi pare di aver capito che anche Parisi poi tornerà a essere inglobato nel ruolo di terzino sinistro. C'è qualche nome che vi convince?
2: Allora, sui nomi lascio la parola a Massimo, così come magari qualche informazione che ha lui, perché non è proprio detto che poi alla fine debbano arrivarne 4.
1: No, non arriveranno 4.
2: E chissà che Luca, e questa è la cosa clamorosa, Gudmundsson non possa chissà rimanere, punto di domanda, Massimo.
1: Io penso che Gudmundsson rimanga, ecco. Penso che alla fine saranno

0: hanno tre, considerato Gudmundsson che possa interpretare il ruolo in maniera magari leggermente diversa. Adesso è paradossale dire interpretare il ruolo di esterno un po' più da centrale, ma è così, nel senso con dei tagli accentrandosi un pochino di più degli altri due. Mi aspetto che ne arriveranno due. Da quello che ho percepito io nel mondo viola, arriverà un esterno importante sotto tutti i punti di vista, cioè di una trattativa economica anche di livello alto, e invece un giocatore che non vuol dire che sia meno forte o meno importante o meno determinante, ma che deve avere delle condizioni economiche diverse, quindi magari un prestito, magari, e tra questi nomi si era fatto anche quello di Mastantuono, che un esterno non è, ma sarebbe una straordinaria aggiunta di qualità per la Fiorentina. Si è adattato a fare l'esterno, non essendolo, con la maglia del Real Madrid dello scorso anno, potrebbe farlo meravigliosamente anche in maglia viola, con i suoi parametri da esterno, che non è proprio, ecco, Götze, non è Bakayoko, non è Lange, non è quella tipologia di esterno. Però da quello che ho percepito io, ne arriverà uno per il quale, adesso non voglio dire non si baderà a spese, ma sarà una spesa importante, mentre l'altro dovrà avere una dimensione, diciamo, economica diversa, quindi prestito, un giocatore magari svincolato, ecco, un livello di sostenibilità economica differente. Io penso, virgola, spero che Gudmundsson resti.
1: Luca, ti aggiungo qualcosa su Mastantuono, perché io ho avuto un po' di informazioni che abbiamo anche riportato su Firenze Viola ieri sera. Allora, ci sono due problemi legati a questo calciatore che piace, quindi la verità è che il giocatore piace davvero, è impossibile perché è forte. Uno è che non è detto che il Real lo venda, Paratici è consapevole che non è detto che il Real lo voglia vendere, e la seconda è che Paratici sa che oltre alla Fiorentina ci sono tantissimi club a livello internazionale che fanno l'Europa, che potrebbero volere
0: anche qui in Premier,
1: ecco, quindi, però c'è un però, c'è un fattore che potrebbe agevolare magari una trattativa con Real, se mai ci sarà, che si chiama Fabio Paratici. Sono i rapporti di Fabio Paratici con il Real Madrid, che sono da tempo buoni, che sono serviti per prendere Valdepeñas, che sono serviti banalmente per organizzare l'amichevole di settimana prossima, insomma di questo primo agosto. Se il Real deciderà di venderlo e la Fiorentina si getterà nella mischia, la carta è Fabio Paratici, non sarà Firenze, non sarà il Villa Park, sarà Fabio Paratici.
0: Io mi permetto di aggiungere però che credo che la carta, butto un'altra sul tavolo, penso che sia la Fiorentina, cioè la dimensione giusta per un giocatore che è venuto dal River, è stato catapultato in Europa, ha avuto concorrenza spietata all'interno dello spogliatoio, alla fine si è giocato un posto da titolare con Arda Güler. Ha bisogno di giocare in una squadra forte, di ambizione, di un buon campionato, ma con la certezza di esserne, non dico la star, ma un giocatore molto importante che debba giocare sempre. Ecco, Paratici ok, ma la Fiorentina assicura tutto questo, cioè assicura la Serie A, una maglia storica, un grande entusiasmo, un programma di rilancio e quindi la possibilità di giocare tanto. Ecco perché io dico, quando sentivo dire in questi giorni però la Fiorentina poi se lo prende una stagione in prestito non ci guadagna niente, se lo ridà a zero, no, ci guadagnerebbe una stagione totale importante di un giocatore importantissimo, e quindi ci guadagna una dimensione diversa, magari l'approdo in Europa League, una crescita. Poi se lo riperdi alla fine della stagione, hai avuto un grande giocatore in maglia viola che ti ha permesso di crescere tanto.
2: Guardate, ragazzi, bisogna ragionare proprio come dice Massimo, cioè oggi non puoi ragionare a 10 anni, a 3 anni, devi ragionare a domani. Utilizzi il giocatore, lo utilizzi, magari ti accompagna e ti porta in Europa, lo saluti, prendi i soldi dell'Europa e vai a prenderne uno possibilmente più forte. Il calcio ormai si fa così. Poi è giusto fare contratti lunghi a giocatori che puoi fare contratti lunghi, quindi è perfetto con Attaula, ma questi giocatori che ti possono dare un qualcosa, li devi prendere, salutare, ringraziare, usare, sperando che lì la vedo complicata, perché poi lì ovviamente bisogna aspettare anche Mourinho eccetera. Ti faccio le ultime due domande, Massimo. La prima è, usciamo un attimo dalla Fiorentina, perché sono tanti a chiederti di questo casino, scusate la parola, della nazionale, perché mi sembra che stanno facendo una confusione epocale. Si è parlato di Guardiola, e condivido quello che ha detto il ministro Agbodi: se parli di Guardiola devi avere il contratto firmato in tasca, perché dopo, se no, fai una figura non bella.
1: Alla Milinkovic-Savic, quando venne a firmare e non
2: Pirlo
1: ha firmato.
2: Bocciato, non capisco perché Maldini si deve dimettere se Pirlo viene bocciato, mi sembra una grande confusione, non una buona figura, non mi pare che stiamo ripartendo bene, no?
0: No, non ci voleva, però eravamo partiti bene, nel senso che a me personalmente la scelta Maldini-Leonardo era piaciuta tantissimo per rilanciare un calcio che ha un disperato bisogno di essere rilanciato come quello italiano. Più volte negli studi a Sky io ho sottolineato come è chiaro che interessa e appassiona la scelta del CT, ma non è il primo problema del nostro calcio. Il nostro calcio deve rinascere nei settori giovanili, nell'organizzazione dei settori giovanili, deve rinascere nel riuscire a decentrare la crescita dei giovani, unire dei settori nazionali con l'accordo con le prime squadre. Quindi questo va riorganizzato. Poi è importante che arrivi un CT valido. Io penso che Guardiola sia stato un bel sogno e non del tutto impossibile. Io l'ho sottolineato un paio di volte, Guardiola secondo me ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Europa, in Spagna, in Germania e in Inghilterra a livello di club. Ha dovuto fermarsi perché era esausto, svuotato da tutti questi anni, e anche per tenere in piedi, diciamo così, il nucleo familiare doveva fermarsi. Gli è venuta questa opportunità. Lui voleva allenare una nazionale, gli avevano offerto il Brasile, aveva detto di no, trascinando un pochino il rapporto con il Manchester City per un altro paio di stagioni, e il Brasile l'ha preso Ancelotti. Lui ama l'Italia, degli amici in Italia, quindi questa cosa, non potendo allenare da catalano la Spagna, mi sembrava che potesse essere possibile, quindi hanno fatto bene a provarci. Pirlo non mi sembrava la scelta migliore, ma era una scelta fatta da quelli che io ho appena detto che mi sembravano le colonne della rinascita del calcio italiano. Quindi mi dispiace alla fine che non sia andato in porto, perché se veramente Maldini, come sono stato informato, sta pensando di lasciare lui e Leonardo, sarebbe un problema grave, una brutta figura. Lascerebbero perché non si sentirebbero in piena autonomia delle loro scelte, e il calcio italiano perderebbe una grande opportunità, perché sono due che vanno d'amore e d'accordo da sempre, che sono due che sono stati grandi giocatori e hanno dimostrato di essere grandi anche dietro la scrivania, quindi l'Italia perderebbe una grande opportunità.
2: Allora, l'ultima domanda, Massimo. Io penso che non dobbiamo mai dimenticarci di quello di ottimo che sta facendo la famiglia Commisso. È vero che quando le cose vanno bene nessuno parla dei proprietari, quando le cose vanno male i proprietari vengono messi al rogo, comunque vengono portati nella critica. La famiglia Commisso ha dato a Paratici la possibilità di fare un mercato da grande club. Non parlo di soldi, parlo di facoltà di atteggiamento, oltre ovviamente i soldi e tutto. Dopodiché ti dico anche che, seguendo il tuo ragionamento, che condivido, non sono entusiasta di Gudmundsson, io sarei per darlo via, te lo dico francamente, però seguo il tuo ragionamento. Nel tuo ragionamento c'è la seria possibilità che restino sia Ken che Gudmundsson. E allora mi domando, e Fagioli l'abbiamo messo a fare insieme a lei il play del centrocampo. Mi domando, essendo già fuori tanti soldi, dovendo ancora prendere almeno fare un investimento forte, almeno uno, sugli attaccanti esterni, quindi complimenti, cioè vorrebbe dire che la Fiorentina, sfruttando anche il fatto di non fare le coppe, veramente darebbe a questa struttura operativa la possibilità di fare qualche spesa in più da recuperare magari poi nel tempo, se hai individuato i giocatori giusti.
0: Sì, gli hanno già dato questa opportunità, come dicevi tu, a Paratici, perché Paratici è bravissimo, ma deve avere una carta di credito con dentro qualcosa, ed è la carta di credito della famiglia Commisso, se no può avere tante idee, ma poi è difficile portare a casa i giocatori. Quello che potenzialmente doveva, barra poteva, rifinanziare, diciamo, parte di questa campagna acquisti è e resta Moise Kean. Siamo legati a questa volontà o meno del Como di affondare. Io prima ho detto penso, ma soprattutto spero che resti. Se dovesse andare via sarebbe lui, insieme alla famiglia Commisso, il grande finanziatore del mercato. Io penso che possa restare, e in quel caso hai ragione tu, vuol dire che la proprietà ha dato luce verde a fare un mercato importante, magari con un extra budget tirato fuori dalla prossima campagna acquisti, facendo un all-in in questa ripartenza, in questo inizio di stagione. Qualcosa è sperabile, perché finora la Fiorentina non ha preso tantissimo dalle cessioni che ha fatto, vero che non ha venduto giocatori importantissimi. Ecco, io aspetto anche Paratici nella dimensione di venditore, perché la Fiorentina negli anni qualche colpo in uscita l'ha fatto, cioè prendere quasi 20 milioni da Igor, secondo sì, me bisogna, sì, bisogna levarsi poi il passamontagna.
1: Esatto. Questo Pradè era molto bravo, bisogna dire.
0: Pradè è stato, in questo è stato molto bravo, gli deve e gli va riconosciuto. Io mi aspetto qualche buona cessione. Bisogna capire Dodò se si riesce a trovare una soluzione che vada bene al giocatore e economicamente possa portare qualcosa. Poi se il sacrificato eventuale può essere anche Gudmundsson, a me dispiacerebbe personalmente, ma capisco, e ha ragione Luca, che poi bisogna far tornare anche un attimo i conti. Però diciamo per una volta bravi alla famiglia Commisso, alla proprietà, perché hanno scelto l'uomo giusto, sì, hanno dato una struttura in questo momento giusta, tutti si sono allineati bene dal punto di vista societario a questa nuova dimensione, e sta nascendo una grande Fiorentina. Speriamo sia grande anche nei risultati.
2: È così, non è stata una scelta di facciata Paratici, ma è stata la scelta di un percorso nuovo e questo bisogna fare gli applausi, perché bisogna dirlo con grande franchezza, qualcosa che ci permette di ritornare a vivere la Fiorentina con grandi aspettative e quindi con grande divertimento. Buona Londra a tutti e due, è un grande piacere.
1: Grazie.
2: Visto, grazie. Soprattutto tutto Massimo, perché Andrea lo vedo quasi sempre, quindi un grande abbraccio a Massimo. Allora,
0: ciao Luca,
2: ci prendiamo una brevissima pausa, la prima ora è volata via e poi ancora siamo a voi.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Allora, la prima ora è volata via, ancora un grazie a Massimo Marianella che insieme a Andrea Giannattasio ci ha veramente messo sul tavolo mille riflessioni, una più interessante dell'altra, valutazioni anche interessanti sui giocatori di livello internazionale che lui conosce molto bene. Ripartiamo con voi protagonisti, lo ricordo, 348-7533-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, il 3925727775 e allo 0557711171 si è prenotato Mario. Ciao Mario, grazie di essere con noi.
5: Sì, buonasera, ciao Luca. Senti, io volevo dire che sono molto contento del centrocampo che ha fatto la Fiorentina, e secondo me per il discorso Fagioli e Olaui secondo me potrebbe essere un'idea il centrocampo che fece Sarri nel Napoli, cioè Jorginho, Hamsik e Allan, con Fagioli, Jorginho, Olai, Alla e Amsic, Atta. Potrebbe essere un'idea. Comunque anche l'alternanza Fagioli a Olai nel mezzo e uno dei due è. Però ecco, quell'idea di questi tre giocatori del Napoli paragonati ai nostri tre, secondo me ci può stare. Poi niente, volevo dire, la cosa che non mi sta piacendo, cioè di questa campagna acquisti e la campagna vendite, cioè più che altro è dare via tutti questi giovani che sono cresciuti nel vivaio della Fiorentina e che hanno dimostrato di avere delle potenzialità, perché quando un giocatore giovane va che esce dalla primavera, va in Serie C e ci sta un paio d'anni e non dimostra niente, è chiaro che la società a quel punto lì non è che se lo può tenere a vita. Ma quando una Matucci, quando un Bianco fa una grande stagione in Serie A, quando fa Vasulli, ora si sta dando via Comuzzo, che quando ha giocato da marcatore anche nazionale ha dimostrato di essere forte. È chiaro, se lo metti regista difensivo in una difesa a tre non è il suo, ma marcatore ha dimostrato di essere forte. Fortini, ora si dà via Fortini, Comuzzo, cioè si fa lo sbaglio che si fa nel calcio italiano, cioè non si dà, come sbagliano mezza partita o due o tre partite un giovane che poi tra l'altro non si fa giocare nel suo ruolo, allora subito non sono buoni. E poi ti dimostrano come Caio De, ma anche lo stesso Fazzini, quando non l'hanno mai fatto giocare nel suo ruolo. Cioè io, ecco, questo...
2: Hai ragione, è una riflessione, una riflessione molto molto interessante, tra l'altro di grande attualità, quindi veramente ringrazio Mario per questa sua testimonianza. Sono scelte, come mi ha detto qualcuno, vuol dire che la Fiorentina, dopo un'attenta valutazione, ha ritenuto che questi giovani che cede, anche se conservando una percentuale importante sulla futura rivendita, non li vede come giocatori della Fiorentina che questo gruppo tecnico, gruppo dirigenziale ha in testa per il futuro. Lo ribadisco, una Fiorentina che per stessa ammissione di Fabio Paratici lui vede sicuramente tra le protagoniste del calcio italiano, in grado di lottare per l'Europa League, ma magari nel tempo anche per qualcosa in più. Certo è che sono scelte un po' rischiose, che non trovano tutti concordi, lo ribadisco, Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Under 21 e tecnico ad interim della Nazionale Maggiore, ritiene invece Comuzzo uno dei più grandi talenti difensivi del calcio italiano. E così è il calcio, ci si dibatte, però io tendo ad assolvere chi decide. E poi è chiaro, chi decide si assume responsabilità, ma decide. Non mi piace chi non decide, chi fa il Ponzio Pilato. Allora, prima di sentire la valanga di audio che ci avete mandato, fatemi mandare un grandissimo abbraccio a Luciano Spalletti. È scomparsa la mamma Ilva, una donna straordinaria che ho avuto anche il piacere di conoscere. Una bellissima figura, quindi capisco il dolore che in questo momento Luciano sta vivendo, e quindi gli porto tutto il mio abbraccio, perché capisco, ripeto, questo momento speciale. Funerale dovrebbe svolgersi domani a Empoli. Allora, vabbè, ripartiamo dai messaggi, cominciamo a sentirne qualcuno.
6: La cessione di Comuzzo è la dimostrazione che aveva ragione Predè. Brutto, perché in questo momento nessuno gli dà ragione, ma aveva ragione Predè. Cioè, alcuni giocatori a determinate cifre vanno ceduti, che sia Comuzzo o che sia chiunque altro. Quando ti propongono delle cifre spropositate, e 35 milioni per Comuzzo erano una cifra spropositata, va ceduto. Ciao Luca, sono Guido. Senti, è vero, Baldini dice che comunque è un astro nascente del calcio italiano, però bisogna contestualizzare, bisogna metterlo a confronto con i rendimenti che avranno Dragusin e Pongracic, chissà come sarà. È chiaro che lui sul calcio italiano dice che comunque è un astro nascente, allargando il tiro vediamo, e non credo sia proprio così, insomma ha ancora tanto da giocare e imparare, ecco perché immagino che faccia molta più esperienza e riprenda fiducia in se stesso giocando su una maglia a Torino piuttosto che fare la riserva a Firenze. Non credo sarebbe il modo di risolvere la situazione e di rilanciare un giocatore del patrimonio della Fiorentina fino a oggi. Ciao Guido.
7: Salve Firenze Viola, una domanda, anche se è ancora presto perché il mercato è ancora lungo, ma lo scouting di Paratici dov'è? Li abbiamo visto? Prendere giocatori a 30 milioni e 25 più 5 di bonus, quello è scouting? Grazie Alex 19.
8: Sono Aldo Roberto. Allora, innanzitutto, se Castro quando ha pagato veramente 35 milioni, allora che ne vale 50? Non c'è paragone. E seconda cosa, tutti, insomma, se vuole vendere Kemp per prendere Pinamonti, per prendere Pellegrino, sono tre passi indietro. Quindi, se prendiamo Atta, prendiamo Ulai e poi facciamo i passi indietro sull'attaccante, avrei grossissimi dubbi. Prima di dar via Kemp bisognerà pensarci molto ma molto bene, oppure avere un attaccante adeguato. I nomi che girano non sono adeguati.
2: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Siamo anche in compagnia, lo saremo ancora per quasi un'ora, degli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925-727775. Continuo a aspettare le vostre telefonate allo 055-7711-171. Non c'è dubbio, come sentite da messaggi, che la vicenda Comuzzo tiene banco. E allora andiamo da un maestro di calcio, un professore del ruolo, Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
9: Buonasera a tutti.
2: Allora, come ho detto prima Fabrizio, io quando una società sceglie io rispetto la scelta, poi chiaramente i fatti la valuteranno. È chiaro che su Comuzzo è stata fatta una scelta, la scelta di mandarlo a giocare, perché la scelta di portarlo fuori da un ambiente che lo stava un po' soffocando. Ribadisco, io c'ho uomini di calcio che hanno grande fiducia in Comuzzo, altri che mi dicono che non è un giocatore d'alto livello. Il professor Berni che dice?
9: Se Comuzzo lo danno a Torino, sì, come leggo dai giornali, in prestito, mantenendo con un diritto di riscatto a favore del Torino di 25 milioni.
2: 20 milioni, si parla di 20 milioni.
9: Che è una cifra che il Torino non pagherà mai, secondo me l'operazione ha una sua ragionevolezza e ha una sua logica, perché l'importante, dando per scontato che il Torino 20 milioni per un difensore non li pagherà mai,
2: esatto,
9: mai, quindi noi si dà a questo ragazzo e credo che possa essere utile sia per lui che per la Fiorentina. Per la Fiorentina perché dà questo ragazzo al Torino, il ragazzo cambia società, cambia allenatore, cambia ambiente, deve ritrovare se stesso dopo un inizio scoppiettante e dopo un'annata come l'anno passato dove ha presentato una sequela interminabile di errori molto gravi che gli hanno fatto perdere sicurezza. Lui deve riacquistare sicurezza e maturità e poi ripresentarsi. Poi dico sempre che è sempre più facile esordire che mantenere, esatto, le premesse, esatto, e le promesse. Quindi, dando per scontato che la perdita del giocatore non verrà mai perché il Torino questi soldi esagerati per un difensore non li pagherà, io credo che l'operazione sia un'operazione giusta. Poi dico anche che se fosse rimasto alla Fiorentina dopo che abbiamo preso Dragusin, dopo che abbiamo preso Vieri, dopo che è rimasto Pongra, Cicce e Ranieri, lui sarebbe stato il quinto difensore senza neanche considerare Moreno e Valentini, che comunque sono nell'ottica di una partenza. Quindi più che stare a guardare giocare gli altri, secondo me è bene che abbia fatto la Fiorentina questa scelta, anche se, come ripeto, nulla è scontato a Torino, perché il ruolo e la maglia se la dovrà conquistare e soprattutto se la dovrà confermare, perché confermarsi è più difficile che esordire.
2: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
9: È il mio modestissimo.
2: No, non c'è dubbio, Fabrizio. Ecco, ti chiedo però, in virtù della tua esperienza e anche competenza, in questo momento di crisi, perché questo giocatore non è che ha sbagliato una partita, ha sbagliato una stagione, diciamolo tranquillamente, stagione che ricordiamolo era iniziata con un problema fisico e insomma un giocatore che perde la preparazione comunque può andare in difficoltà. Però ti chiedo, in Comuzzo te vedi un ragazzo in confusione ma con qualità tecnico-tattiche altissime, o un giovane che ha un po' smarrito la strada e che quindi mette il dubbio che non riesca più a centrare un certo livello?
9: Allora, se penso al Comuzzo delle prime apparizioni, io avevo visto un grande calciatore. Io mi ricordo una partita strepitosa contro il Napoli, marcava Lukaku, sì. E dissi fra me e me: abbiamo trovato il secondo Nesta, perché fece una partita memorabile. Però purtroppo nel proseguo della stagione e l'anno successivo ha dimostrato molte incertezze. Secondo me è molto fragile caratterialmente,
2: sì, sì.
9: Non ha ancora ora la scorza dura, la maturità necessaria per affrontare con continuità le difficoltà di un campionato, per cui ai primi errori è andato in confusione. Non dimentichiamoci fra l'altro che anche l'offerta gli preveniva dal calcio
2: arabo
9: quella... lo ha un po' destabilizzato, per cui se si mette tutto insieme è stata una, non un flop la sua stagione dell'anno passato, ma addirittura una caduta verticale. Ogni domenica l'intervento di Comuzzo, anche nell'ultimo quarto d'ora, provocava gol alla Fiorentina, per cui è un ragazzo da ritrovarsi, e io credo che questa tappa a Torino, e mi auguro che sia decisiva, gli dia il metro della sua valutazione, dia a lui stesso e alla Fiorentina l'effettiva forza di questo ragazzo, sia tecnica sia fisica e soprattutto caratteriale, che mi sembra ad oggi, per quel poco che posso intuire, il suo punto di vista.
2: Esatto. Allora, Riccardo ti sottolinea un aspetto, in effetti ti fa una riflessione giusta riguardo al futuro di Comuzzo, e spiegava che avendo comunque il Torino il diritto di riscatto, ci può essere una terza squadra che l'anno prossimo considera Comuzzo un giocatore fondamentale e subentra al Torino, nel senso se lo fa comprare dal Torino e poi lo prende lui. Ma non è questo il problema, ragazzi, cioè 20 milioni sono una difesa del valore del giocatore importante in questo momento. Ecco, in questo momento Comuzzo non li vale 20 milioni, onestamente. Il problema è solo capire, come vi ha spiegato anche Fabrizio Berni, se la confusione mentale di Comuzzo nasce da un anno disastrato nel quale ovviamente il giovane è il primo che va in difficoltà, se ci sono invece delle carenze oggettive che fanno sì che il limite di questo giocatore sia a un certo livello, oppure se niente, seppure aveva ragione Conte a volerlo a Napoli per 35 milioni, aveva ragione Simone Inzaghi a volerlo all'Hilal, se non sbaglio, per 30 milioni. E questo, ragazzi, sono le vie del calcio, lo scopriremo vivendo.
9: Quando lo voleva Conte a 30 milioni, tutti eravamo convinti che questo ragazzo avesse un bagaglio tecnico, caratteriale,
2: esatto.
9: che effettivamente valeva 30 milioni. Poi i risultati successivi hanno dimostrato che forse quel valore era esagerato, qualche pecca c'era, qualche magagna c'era, e che la continuità di rendimento di questo giocatore non è stata all'altezza. Per cui È doloroso parlare di eventuali perdite dei giocatori che vengono dal settore giovanile, sì, però sì. Non sempre sono perdite per la Fiorentina, perché ci sono stati dei momenti in cui si è gridato allo scandalo perché Caiode era andato in Inghilterra per 17 milioni e per me è stata un'operazione felicissima. Ci siamo scandalizzati perché avevamo paura che la Roma portasse via Fortini per 17 milioni, ma quando mai la Roma può portare via Fortini per 17 milioni che ha fatto un campionato di B e qualche sparuta apparizione, certo, in Serie A, in un calcio come quello dove girano pochi soldi e dove queste cifre altissime vengono spese più per un centrocampista e per un attaccante che per un difensore che si spera possa diventare un giocatore vero. Per cui le ripartite, i trasferimenti dei giovani non sempre sono degne di una lamentazione da parte dei tifosi, perché, come ripeto, secondo me Caiode in Inghilterra, io per 17 milioni avrei venduto Caiode, il babbo, la mamma, il parentato fino alla settima generazione, ecco, con tutto, limitatamente il mio cervello. Questa è la mia opinione.
2: Non c'è dubbio, anche se il calcio un po' in questo senso, Fabrizio, probabilmente è cambiato. Io sono cresciuto con allenatori, direttori che ti dicevano il centravanti si compra e il difensore si fa in casa. Oggi i difensori centrali, Fabrizio, costano come centravanti. Questo è cambiato probabilmente perché non si riesce più a costruire.
9: Ma c'è poi i soldi, ci sono poi i soldi in giro, ci sono tanti prestiti, un diritto di riscatto, ci sono i difensori, c'è il Real Madrid che spende 50 milioni per Cucurella, ma anche se non è un centrale, ma però per un giovane che fa le prime apparizioni in Serie A e che va via per 17 milioni, questa è un'operazione fantastica che ha fatto la Fiorentina, questa, certo, con Caiode.
2: Certo, certo.
9: È un'operazione fantastica e dico che se anche Comuzzo l'anno prossimo per un'ipotesi come quella che fa Luca, che lo piglia il Torino con l'intento di darlo all'altra parte, la Fiorentina comunque per Comuzzo piglia 20 milioni, è comunque un'operazione fantastica per un ragazzo che è cresciuto in casa.
2: Non c'è dubbio.
9: Dico io. Per cui io auguro a Comuzzo, gli voglio un gran bene perché so che è un bravo ragazzo.
2: Sì, è un bravissimo ragazzo. Serio.
9: È impeccabile nei comportamenti. Però è un giocatore che si deve ritrovare e quindi non possiamo assegnare a lui un valore come se fosse un giocatore che ha 100 partite in Serie A di continuo.
2: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, la Fiorentina ha scelto di tenere Pongracic e Ranieri, poi ti chiederò anche dei due nuovi, ma partirei dai due vecchi. È una scelta giusta secondo te?
9: Beh, insomma, bisogna alternative, cioè tutta la difesa non poteva essere cambiata, quindi Ranieri io ho sempre detto che per me è un giocatore affidabile, non sarà un fenomeno, ma nella continuità di rendimento io sono contento che sia rimasto. Pongracic ha un andamento un po' più altalenante, però insomma prima di cambiarli vorrei vedere quali sono le alternative. Questi due nuovi sinceramente non li conosco, ma sono comunque quattro centrali, per cui Comuzzo se fosse restato
2: guarda Fabrizio, una cosa era chiara fin dal primo momento, fermo restando la coppia Vieri-Ranieri, no? Perché sono i centrali di piede sinistro, di piede mancino, il dubbio era Dragosin, non si discute, Dragosin è il grande, dovrebbe diventare il grande leader anche caratteriale di questo reparto. Il dubbio era Comuzzo o Pongracic, ecco, quindi questo non è che ne tieni 5, non fai nemmeno le coppe quest'anno, quindi te mi insegni che poi in teoria esatto, in campionato esatto, difensori giocano quasi sempre gli stessi, sicché già venne
9: esatto,
2: due
9: esatto, sono d'accordo, sono d'accordo,
2: mi sembra che sono già tanti così, ecco,
9: sono d'accordissimo. Pongracic ha fatto vedere cose grege e qualche volta è scivolato su qualche buccia di banana, perché se c'è un limite che ha, ogni tanto lascia la polpetta dentro l'area di rigore a,
2: sì,
9: all'avversario, ha delle amnesie che possono costare caro. Poi è uno che ha una struttura fisica imponente, fortissimo di testa, fortissimo nei contrasti, credo che si debba limitare nell'uso delle mani, perché abbranca, abbraccia, trattiene. Sì. Con il calcio di oggi, in cui si cerca di avvicinarsi al calcio inglese, gli arbitri lasciano fare. Con il calcio dei miei tempi avrebbe fatto 10 punizioni a partita.
2: Senti Fabrizio, prima di salutarti e ringraziarti, qui ti chiedo l'anima del tifoso, ma tifoso competente, per il momento Paratici una cosa l'ha fatta, ha ridisegnato la linea difensiva, perché avremo Jimenez a destra, avremo Valdepeñas a sinistra, immagino Dragusin e Vieri centrali, questo come idea di partenza, ma ha anche rivoluzionato in maniera profonda, forse anche in attesa, al centrocampo, prendendo giocatori importantissimi come Attà e Oali. Che ne pensi di questo centrocampo nuovo, e ci vedi dentro anche Fagioli dentro?
9: Ma io questi due nuovi non li conosco, per cui giudizi non ne azzarderei. Posso dire di Fagioli, ecco, Fagioli, bisogna farci una riflessione su Fagioli, nel senso che per quasi un anno è stato a rimorchio della Fiorentina, non ha mai fatto prestazioni decenti, è stato proprio un giocatore senza anima, senza personalità, poi improvvisamente, in virtù di dosi tecniche ineccepibili, ha ritrovato una migliore condizione e ha fatto qualche prestazione di livello. Io nel giocatore però ci vedo sempre qualcosa di incompiuto, ecco, nel senso che grandi dosi tecniche, ma il temperamento, la garra, la cattiveria, la personalità, la spregiudicatezza di un grande giocatore che vuole raggiungere la nazionale ancora non la vedo. Quindi può darsi che sia in fase di crescita e di maturazione, però ecco, questo dubbio sinceramente mi rimane.
2: E hai dei dubbi anche su Ken? Oppure se non arriva l'offerta folle te lo tieni e sei felice di tenerlo?
9: Allora, se arriva l'offerta folle e va via, sono felice. Va bene. Anche se arriva meno folle del ragionevole, devo dire la verità. Se poi resta, l'importante è che resti con la voglia di restare, di giocare, di impegnarsi, di avere comportamenti professionali, con assoluta dedizione alla squadra e alla causa, limitando quegli atteggiamenti, diciamo, personalistici ed egoistici che secondo me in queste due stagioni in qualche circostanza ha lasciato intuire.
2: Bene, grazie come sempre, un grande piacere avere Fabrizio Berni con noi, e quindi un grande abbraccio a te e alla tua fantastica famiglia. Allora, prima di andare in pausa, un paio di indicazioni che arrivano da Firenze Viola per quanto riguarda il mercato. João Mario è sempre più vicino, questa è un'operazione, ripeto, che ve lo dico, lo confesso, non è che mi accende in maniera particolare, però se viene, lui verrebbe a fare la riserva di Jimenez, ben venga, un giocatore che comunque ha esperienza anche a livello internazionale, ma sarà che ora Paratici ci ha abituato un po' male, lo dico con grande franchezza, e quindi questo João Mario arriva, ma non è uno di quei giocatori che hai la sensazione possa diventare centrali in un progetto che parte ora e ha come obiettivo quello di portare la Fiorentina ad altissimi livelli. E poi ci sono continue voci su Fortini, ma per lui si sarebbe mossa anche la Juventus. Io dico che quello ci raccontava Andrea Giannattasio, l'offerta, l'ultima offerta del Torino che si avvicina ai 7 milioni, io la trovo un'offerta molto importante, soprattutto se la Fiorentina magari riuscisse poi a conservare una piccola parte sulla possibile rivendita. Allora stiamo volando verso l'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro. Vi ricordo 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori, ma fatemi dire soprattutto degli amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Aspetto le vostre ultime telefonate allo 055 77 11 171. Marco Tonelli in cabina di regia raccoglie tutto questo, ma intanto si prende la linea per l'ultimo spot.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scusami Luca, però se hanno deciso di dare in prestito o vendere Comuzzo, io credo che abbiano valutato che probabilmente Pongracic è meglio di Comuzzo per quello che vogliono loro, perché lì c'è tre destri, se non sbaglio, Dragosin, Comuzzo e Pongracic, se no vendevano Pongracic e tenevano Comuzzo. A quanto pare hanno reputato fosse migliore per il loro tipo di gioco eccetera Pongracic. Volevo poi intervenire sul discorso di Stefano Lo Spiga, stamani ha mandato un vocale alla radio e lui dice che è stato sbagliato a monte il lavoro fatto con Comuzzo. Non è detto, Stefano, non è detto, magari il lavoro è stato fatto ma Comuzzo non è cresciuto.
3: Scusate, io ho giocato a calcio anche in diverse categorie, però vi posso dire una cosa: questo centrocampo senza Fagioli non vale niente, e si è visto che non vale niente. Senza Fagioli non vale nulla. È inutile che dite Unai ha fatto qui, ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Via, per favore.
4: Ciao ragazzi, scusatemi, perché qui io vorrei fare due domande. Allora, una precisazione e una domanda. La precisazione è: siamo a poco più di 20 giorni dall'inizio del campionato, perché sennò qui non si sa un attimino le distanze. Noi il prossimo anno abbiamo solo il campionato, quindi non è che si può dire vabbè dai, la squadra la costruiamo anche l'ultimo giorno di mercato e poi se si perde i primi due mesi di campionato, amen. No, noi abbiamo solo il campionato. E la seconda domanda è: ma i tifosi del Como, i giornalisti del Como, si pongono il problema che il Como deve rientrare? No, perché qui a Firenze bisogna rientrare con soldi. A Como penso non se lo ponga nemmeno.
5: Ulai a me mi ricorda parecchio il fenomeno N'Golo Kanté, e se fosse anche la metà di lui sarebbe devastante.
6: Calamai, infatti adesso Ken, visto che lo vogliono tutti fuori da Firenze o parecchi ripetono questo mantra, giornalisti compresi, non sta facendo gol e gioca il giusto e con una concentrazione che non è la tipica sua.
7: Allora, ultima parte di Palla al Centro, condivido quello che ha detto, è così Francesco, cioè la valutazione fatta da Paratic e da Grosso è che a loro giudizio Pongracic è meglio di Comuzzo, e per non a caso Comuzzo, senza, diciamo, non senza perderlo, perché in realtà la formula non dà garanzia alla Fiorentina, non c'è un controriscatto, però è una scelta tecnica, e quindi io lo ripeto, quando si sceglie io non ho niente da dire. Poi è chiaro che scelgono e poi il campo dice se sono state scelte giuste o scelte sbagliate, ma è meglio scegliere che non scegliere, perché non scegliere secondo me è comunque un errore. E sì, siamo a 20 giorni all'inizio del campionato, ma i problemi ce l'hanno tutti. La Juventus non ha ancora un centravanti, e la Roma ha preso Racastro, è in ritardo su tutto, cioè tutti sono un po' in ritardo. Io faccio un ragionamento, ma poi andrò a confrontarmi con un grande esperto di mercato. Io credo che a questo punto la Fiorentina abbia, fermo restando Ken, che è chiaro che se dovesse essere venduto poteva arrivare uno fortissimo, forte come lui, ma l'ultimo grande colpo sarà sull'esterno d'attacco. Se l'esterno d'attacco che ha in testa la Fiorentina arriva anche il 25 d'agosto, il 26 d'agosto, lo prendi il 26 d'agosto. Perché è meglio aspettare e perdere, non averlo per le prime due giornate di campionato, ma avere il giocatore che Paratici ha in testa, che gli piace, il giocatore top. Certo è che intanto ti devi coprire quei ruoli, cominciando a prendere non il giocatore top, ma giocatori giusti per far parte della rosa. Ecco, ma aspettarne uno bravo non è un errore, io penso sia una scelta saggia, giusta, perché poi quello ce l'hai tutto l'anno, non per due partite. Ma sentiamo e chiediamo il parere a Eugenio Ascari, grande uomo mercato. Ciao Eugenio.
8: Ciao Luca, buonasera a tutti.
7: Perché è chiaro che insomma sta montando un po' questa allarme esterni d'attacco che non arrivano.
8: Sì, però anch'io concordo con te, l'importante è non sbagliare l'obiettivo. Fiorentina già ufficializzato 5 nuovi acquisti, sembra che siano prossimi sia Valdepenas che João Mario, di conseguenza la squadra per buona parte sarà fatta, manca soltanto qualche aggiunta sugli esterni alti. Ad oggi la pecca la pecca della squadra credo che sia sostanzialmente questa, ma è inutile prendere qualcuno tanto per prendere. Io mi ero illuso qualche giorno fa che magari un obiettivo avesse potuto essere Garnacho del Chelsea, ecco, sì. Sicuramente sarebbe stato il massimo, invece è già volato, mi sembra, in destinazione a Aston Villa.
7: Sì.
8: Per mettere le mani sui vari Coleos, Lang, penso che non ci sia tutta questa fretta. Sono giocatori che possono essere acquisiti anche tra 10 giorni, 15 giorni, nel caso in cui quelle che probabilmente potrebbero essere le prime scelte nella mente di Parati si dovessero venire a saltare. Mi auguro che non succeda.
7: Sì, esatto.
8: Veramente qualche giocatore di grossa qualità.
7: Allora, se avete domande per Eugenio Ascari, vi ricordo 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. C'è anche la possibilità di parlare direttamente con lui allo 055-7711-171. Eugenio, ormai completerei il ragionamento degli esterni d'attacco. Io non escludo anche che alla fine possa ritornare d'attualità come ulteriore pedina a Solomon, perché in virtù dei rapporti che ha Paratici con l'Arsenal e in virtù del fatto che non mi pare che il giocatore per il momento abbia trovato sistemazione, lui avrebbe già un'esperienza a Firenze, un'esperienza nel calcio italiano, aveva fatto anche bene. Certo, c'è il grande interrogativo delle condizioni fisiche, Eugenio, della fragilità fisica su Solomon.
8: Ma io sono un estimatore di Solomon, perché quando è stato utilizzato, perché è stato bene fisicamente, ha dimostrato tutte le sue qualità, poi il calo di rendimento credo che sia in gran parte attribuibile agli infortuni che gli hanno furestato gli ultimi mesi di permanenza a Firenze. Però è un giocatore che già conosce l'ambiente, che Paratici conosce benissimo. Io, tanto per farti un esempio, tra Coleoscio e Solomon preferirei il sicuro, andare sul sicuro, dirottarmi e dirottarmi su Solomon. Poi se uno riuscisse ad alzare ulteriormente l'asticella, allora in quel caso chiaramente cambierei sicuramente opinione. Però un giocatore che potrebbe tornare d'attualità, potrebbe tornare utile, e tra l'altro torna a ripetere, sono d'accordo con te che quando ha giocato ed è stato in buone condizioni fisiche, ha dimostrato anche di essere un buon giocatore, bravo nel saltare l'uomo.
7: Sul primo dribbling ti devo dire... Guarda Eugenio, sul primo dribbling tanta roba, eh. Poi uno che comunque vede la porta, cioè, ripeto, lì il dubbio è sulla fragilità fisica, ma non è che io considero Solomon il titolare di quelle, però intanto
8: ci vogliono minimo quattro interpreti per i due posti, quindi uno dei quattro posti potrebbe benissimo venire riempito da Solomon, che può giocare a sinistra, più invertito, sa giocare anche a destra, quindi esatto. Il giocatore più potrebbe tornare la possibilità, se la Fiorentina si dovessero affacciare e presentare le buone opportunità, sarebbe sicuramente un giocatore da cedere, cedibilissimo. Tutto sta a capire se veramente ci siano degli interessamenti concreti nei suoi confronti, tali da non fare, da non per la Fiorentina, un minus valenza, visto la cifra che è stata corrisposta l'anno passato al Genoa al momento del riscatto del calciatore. Però certo. Io non penso che sia un giocatore sul quale dal punto di vista tecnico tattico grosso confidi tantissimo. Oggi sta utilizzando lui, sta utilizzando Jimenez avanzato a destra, perché in questo momento la Fiorentina ha una grossa penuria di esterni alti e devono un attimino adattare i giocatori che non hanno proprio le caratteristiche naturali per poter andare a occupare quelle posizioni.
7: Allora, due domande per te, Eugenio. Allora, Stefano 69 ti chiede se nel caso dovesse partire Ken, se ti piacerebbe Franculino del Midtjylland, mentre Massimo...
8: Scusa, mi sei andato via un attimo,
7: no,
8: non ti ho
7: se,
8: capito bene.
7: Se al posto di Ken ti piacerebbe Franculino del Midtjylland, e Massimo invece ti chiede se al posto di Ken potrebbe funzionare Davis.
8: Ma io, Franculino è un nome che era già circolato qualche mese fa, è un giocatore di prospettiva ma ancora leggermente acerbo. Davis dell'Udinese rappresenterebbe sicuramente una certezza maggiore, perché sta giocando già da due stagioni nel nostro campionato e nell'ultimo anno
7: che
8: soprattutto
7: tornare a trattare con l'Udinese dopo Attà, certo vorrebbe dire rifargli la squadra, praticamente.
8: Sì, in effetti sì, quest'anno ha saltato qualche partita per qualche infortunio muscolare, però sicuramente è un giocatore che ha nelle corde 10-15 gol, quindi rappresenterebbe secondo me una garanzia e potrebbe essere un anche di Ken qualora Ken dovesse partire.
7: Esatto.
8: Ma io non trasferirei nemmeno Pinamonti, i tanti lo sottovalutano, ma secondo me è un giocatore che fa salire gli esterni, fa giocare bene la squadra, conosce Grosso, è già inserito benissimo nei meccanismi oliati di Grosso, quindi è già un paio d'anni che lo indico come potenziale attaccante alla Fiorentina.
7: Ecco, però ti chiedo, lo immagini come titolare di una Fiorentina che vuole andare a aggredire le prime 5-6 posti del campionato, o come giocatore che può andare insieme a Ken rappresentando un'alternativa nel corso di stagione?
8: Quindi come sostituto dei piccoli.
7: Esatto,
8: ma secondo me può andare a ricoprire entrambi i ruoli, può essere un'alternativa, ma qualora venisse responsabilizzata a un'età tale, a 26 anni, ha già giocato tanti anni tra Genoa, Empoli, dove forse ha disputato la sua stagione migliore, Sassuolo, ha avuto degli inizi promettentissimi all'Inter, poi non ha mantenuto appieno le promesse, fu mandato inizialmente a Frosinone in prestito, se no ti ricordi. Anche te. Però secondo me è un giocatore che, nonostante non sia più giovanissimo, potrebbe esplodere da un momento all'altro, e calato, inserito nel contesto giusto, può essere un giocatore che ti garantisce 15 gol, che fino ad oggi non ha mai segnato, mi sembra abbia un record di 12 gol a stagione ottenuto 3 anni fa, quando vestiva la maglia dell'Empoli.
7: No, lo so, il dibattito è aperto. Guarda, oggi è venuta fuori la voce di un possibile contatto tra i procuratori di Ken e il Lipsia. Mi ricordo che il Fenerbahce aveva detto che i procuratori avevano ipotizzato un trasferimento appunto di Ken in Turchia. Ho la sensazione che i procuratori in qualche modo si stiano un po' muovendo. Questo secondo te che lettura gli va data?
8: Ma probabilmente perché si rendono conto che Ken non è più un elemento inamovibile nel progetto Fiorentina, e di conseguenza stanno cercando, anche se in maniera soft, in maniera velata, in maniera sotterranea, di trovare qualche alternativa che possa essere dedita al giocatore. Dal momento che mi parlavi dell'Ipsia, no?
7: Sì.
8: Lì ci sembra che Nusa sia possa partire in direzione Roma, Bakayoko è un esterno altro che potrebbe partire, è normale che anche loro dovrebbero e dovranno comunque consolidare il reparto avanzato qualora dovesse partire questi due calciatori che ho appena nominato.
7: Non c'è dubbio. E su Piccoli che faresti, Eugenio?
8: Piccoli è uno dei giocatori al pari di Fabian, al pari di Brescianini, al di là delle differenze di ruoli, che secondo me potrebbero meritare anche una prova d'appello, perché la stagione negativa della Fiorentina l'anno passato secondo me ha condizionato in negativo tutti i giocatori, soprattutto i nuovi arrivi, soprattutto i più giovani tra i nuovi arrivi, e quindi Bocciardi dopo un anno a Piccoli o dopo 6 mesi con Brescianini e Fabian, io la considererei veramente una scelta un po' avventata e prematura. Tra tutti i calciatori ai quali io rinuncerei, quello che rinuncerei più a cuor leggero sarebbe Somme, che mi sembra di capire.
7: Il problema è che non mi pare che abbia questo gran mercato.
8: E te
7: ci hai investito 18 milioni, guarda, che è stata un'altra di quelle operazioni. Per quanto tu possa aver ammortizzato, per esempio, nella trattativa con Torsved, perché tanto la trattativa con Torsved ripartirà, ragazzi, perché la Fiorentina penso abbia l'accordo col giocatore. Ricordiamo che Torsved ha il contratto in scadenza fra un anno, è nella stessa situazione di Dodò e di Fortini. Quindi i giocatori hanno una forza contrattuale fortissima. Ecco, la Fiorentina aveva provato a inserire Somme, ma il Sassuolo vuole Brescianini invece di Somme, e come dargli torto, anch'io prenderei più Brescianini che Somme.
8: Hanno chiaramente ragione.
7: Naturalmente. Senti, Eugenio, ti chiedo un parere sulle due operazioni che sembrano praticamente fatte, siamo ai dettagli. Cioè il passaggio di Comuzzo al Torino in prestito oneroso, si parla di 1 milione di prestito oneroso più un diritto di riscatto a favore del club Granata per una cifra intorno ai 20 milioni e invece in arrivo ci sarebbe João Mário dalla Juventus, anche qui prestito con diritto di riscatto. Come li valuti?
8: Per quanto riguarda Comuzzo ci sarebbe da mordersi le mani, no? Per la mancata, doppia opportunità che la Fiorentina aveva avuto. Cioè, nel gennaio del 25 risiedere a Napoli per 30-35 e nel luglio dell'anno scorso per cederlo all'Alali di Zaghi, una cifra simile a quella che era arrivata prima.
7: 30 milioni, potevi mettere anche dei bonus, sai? Quindi
8: onestamente oggi lo vendi per 1 milione. Con diritto senza obbligo di riscatto, quindi qualche rimorso io credo che sia naturale che possa sorgere, possa nascere, però alla luce degli acquisti di Dragos, di Vieri, credo che oggi Comuzzo, della conferma di Pavlovic, Comuzzo troverebbe pochissimo spazio a Firenze, quindi insistere su Comuzzo vorrebbe dire

0: in scadenza nel 27, però Fortini è un giocatore che secondo me ha un potenziale inespresso che da qui a un anno o due potrebbe veramente esplodere, e sarebbe da mangiarsi le mani anche in questo caso se delle prestazioni di Fortini poi ne beneficiasse altri club. Però a caso era stato attenzionato anche dalla Roma e dal Napoli qualche mese fa.
1: No, ma lì hai sbagliato quando l'hai ripreso dalla Juve Stabia. E aveva fatto un campionato di Serie D spettacolare. Torna qua, un ruolo che lo cercano in Europa e in Italia. È un ragazzo che aveva un ingaggio da primavera. E lì dovevi allungare il contratto, riconoscergli lo stipendio che avrebbe legittimo, quindi nessun tipo di ricatto. E lì veramente, ecco, io ti devo dire che sotto questo punto di vista, insomma, Pradè ha commesso un grande errore, così come va riconosciuto a Pradè il fatto, Eugenio, che lui in conferenza stampa disse che per lui l'avrebbe venduto Comuzza a quelle cifre, per cui purtroppo la vita del direttore è fatta di errori. Ecco, trovi corretta la strategia di Paratici di liberarsi di tanti giovani, anche alcuni di talento, io penso a Matucci, ma non solo, con questa formula del 50% della rivendita?
0: Non lo so, cioè, chiaramente delle scelte devono essere operate, delle selezioni devono essere eseguite, però alla luce anche di quello che è successo con Opavasulli, no?
1: Sì.
0: Per il quale è stata utilizzata la stessa formula della cessione gratuita con l'accordo del 50% sulla futura rivendita, e oggi Opavasulli è uno fra gli esterni destri bassi più cercati in Italia e non solo. Credo che se la Fiorentina credesse fortemente un calciatore ci dovrebbe pensare un po' di più, ecco, prima di disfartene in maniera troppo leggera, tutto qui. Però Giulio è un 2004 che secondo me oggi avrebbe permesso alla Fiorentina di guardare al futuro, di avere un titolare ruolo per 3-4 anni senza andare a cercare Gimenez, Gian Mario, chi per loro.
1: Ecco, ma te che conosci il mercato in tutti i suoi risvolti, è una nuova tendenza quella di liberarsi dei contratti difendendo questo tipo di copertura, usiamo così, questo tipo di protezione delle rivendite al 50%, oppure è la Fiorentina proprio che ha preso questa strada, perché lo sta facendo con quasi tutti, questo tipo di logica?
0: La sta adottando anche qualche altra società, mi riferisco al Milan che l'anno passato ha ceduto con la stessa formula, liberarli al Catanzaro, no? Che poi è stato acquistato di recente nei giorni scorsi dal Como. Probabilmente potrebbe essere più utile e più garantista la formula che usa Real Madrid, che ha usato Real Madrid con Nico Pazzi al Como, che sembra che voglia usare con la Fiorentina qualora dovesse arrivare Valdepena. Cioè, io te lo vendo a titolo definitivo 8-10 milioni, ma mi riservo un diritto di recompra che dopo un anno sarà di 12, dopo due di 14, dopo tre di 16, cioè che sale man mano che il calciatore dovesse continuare a vestire la maglia della società alla quale è stato ceduto. Secondo me questa forma potrebbe essere garantista, come ha fatto l'Inter con Stankovic, che lo ha ripreso dal Liegi, l'ha venduto, non mi ricordo bene, a 13, l'ha ricomprato a 21, ma se oggi andasse a venderlo ci riuscirebbe a recuperare molto di più di quello che ha dovuto investire per riacquistarlo. Quindi sotto quell'aspetto, se una società non vuol perdere il controllo del calciatore, permette la formula Real Madrid, definiamola così, potrebbe essere sicuramente più logica e più tutelerebbe di più gli interessi della società.
1: Non c'è dubbio. Allora, l'ultima domanda, Eugenio Ascari, lo riporto in un territorio, in un paese, l'Argentina, che lui conosce benissimo, che insomma ha avuto grandi esperienze lavorative e professionali, quindi conserva rapporti e amicizie. Hai fatto riferimento appunto a Mastantuono, lo ricordo, stiamo parlando di un vero gioiellino, il Real Madrid sta valutando se darlo a giocare oppure no, deciderà Mourinho ha preteso di vedere in azione tutti questi ragazzi di talento, quindi anche Valdepeñas, ecco perché Valdepeñas non è ancora arrivato, prima di dare il suo via libera allo Special One piace ogni tanto andarsi a inventare qualcosa sui giovani, quindi questa può essere un'opzione, ma la sensazione è che alla fine Mastantuono uscirà con la formula di Nico Paz, con la formula di Valdepeñas, cioè il Real ne conserverà la totale gestione. Ecco, ti chiedo di spiegare a quei pochi che non hanno

0: avuto la possibilità di vedere questo ragazzo in azione, che tipo di giocatore è questo talento argentino. E poi, Eugenio, qui c'è la grande domanda, il grande interrogativo, perché è vero che nel Real un po' si è adattato anche a fare l'esterno, però è anche vero che, almeno per quello che ho potuto vedere, a me sembra più un classico trequartista sudamericano.
1: Beh, certo. Indubbiamente sì, nel Real Madrid ha giocato d'esterno alto destro, ma era nato da trequartista, può comunque può occupare indistintamente tutte e due le posizioni. Il Real Madrid l'ha acquistato per una cifra notevolissima, 60 milioni,
0: esatto,
1: in ancora 18 anni, 17 anni e mezzo, sarà veramente un investimento oneroso, onerosamente straordinario. È vero che il Real Madrid ha trovato poco spazio, hanno trovato Hendrik, all'inizio tutti i verbi fenomeni hanno trovato, incontrato qualche piccola difficoltà. È un giocatore indiscutibile, dal talento indiscutibile, dal talento veramente cristallino. Ecco, io non ho l'unica perplessità, mi sono posto questa domanda, no? Nelle squadre di grosso, vedi il Sassuolo delle ultime due stagioni, hanno segnato più gli esterni alti che non il centravanti alla prima monte è più un centravanti buono, un centravanti di fatica, un centravanti che si sacrifica e crea spazi per i due esterni. Non a caso l'Oriente in B nel 24-25 ha segnato 18 reti, Berardi ne ha segnate 15 e Pinamonti da parte sua molte meno. Quindi dico, io, se la Fiorentina con grosso dovesse proseguire su questa strada, sarebbe necessario trovare qualche esterna che avesse il piede caldo, e sembra che Massantono, alla luce del rendimento delle ultime due stagioni, questo non lo abbia dimostrato, perché al Real Madrid ha segnato soltanto un gol in 21 presenze e al River Plate ha segnato 3 o 4 due anni fa, quindi non sembra che sia un esterno alto che abbia una confidenza estrema con la porta, non è la Mendy Yamal, tanto per intenderci, ecco, come tipo di giocatore.
0: Vabbè.
1: Quindi ecco, valore indiscutibile, valore assoluto, però caratteristiche che non so fino a che punto potrebbero sposarsi con le idee tattiche di grosso.
0: Staremo a vedere, grazie davvero,
1: grazie
0: Eugenio Ascari.
1: Grazie.
0: Allora, è volata via questa puntata di Palla al Centro. Ringrazio innanzitutto Marco Tonelli in cabina di regia e tutti gli amici che si sono alternati in questo fondamentale ruolo. Saluto e ringrazio gli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, per loro le trasmissioni continuano con musica, cronaca, informazione. Alle 18 ci saranno le bombe delle 6 e poi ancora Fiorentina. Noi ripartiamo con Nick e Nick, quindi con tutte le ultime di mercato da Niccolò Ciccolini e Niccolò Santi, quindi una panoramica su quelle che sono le operazioni in retta d'arrivo, ma anche su quelle tante voci che giornalmente accompagnano il lavoro di Paratici. A me non resta che ringraziare di cuore tutti voi e darvi appuntamento a domani. Buona giornata a tutti.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Presidente Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi per l'aggressione a 3 donne, è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore, che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
7: Giornali in edicola e non solo.
2: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
8: E buongiorno Firenze, buongiorno Radio Firenze Viola, un saluto che vi arriva da Alessandro Di Nardo, qui dagli studi impanciatichi riparte la nostra diretta, per l'appunto, con Buongiorno Firenze, il programma del mattino. Saremo insieme fino alle 8.30, poi partirà un altro buongiorno ma in salsa britannica, Good Morning England da Teddington, Andrea Giannattasio, sede del ritiro della Fiorentina, ci racconterà appunto tutte le novità di casa Viola, oggi che è giorno di vigilia per la Fiorentina, perché domani scende in campo per la seconda e ultima amichevole del ritiro estivo inglese dopo la sconfitta contro il QPR dello scorso weekend. Ci sarà un'altra amichevole dal sapore nostalgico, ovvero quella contro il Watford, non tanto di Dionisi, tecnico toscano che però poco a che fare nel passato recente con la Fiorentina, quanto con Edoardo Bove, calciatore che, lo sappiamo, ha vissuto una notte particolarissima, tragica. Poi per fortuna sarà una soddisfazione per tutti rivederlo in campo lo scorso 1° dicembre 2024, quando ebbe un problema al cuore, partita sospesa Fiorentina-Inter, ce lo ricordiamo molto bene, uno di quegli eventi di cui ci ricordiamo anche per dire dove eravamo e con chi eravamo, e anche chi era allo stadio Alfranchi, quella partita che poi fu recuperata più di 2 mesi dopo. Si ricorda molto bene le emozioni negative di quei momenti. Poi sappiamo dicevamo, l'impianto di un pacemaker, l'impossibilità di giocare a livello professionistico in Italia e quindi il trasferimento in Inghilterra in Championship al Watford. Domani ci sarà l'occasione per rivedere Edoardo Bove e Fiorentina sullo stesso campo da avversari, ma ovviamente soltanto per un amichevole che per un attimo ci porta anche a distrarci dai temi di calciomercato, anche se poi il mercato la fa da padrone con le ultime novità di casa fiorentina che a breve andiamo a riepilogare, con la possibilità ovviamente di leggere tutte le informazioni su firenzeviola.it. Però prima vi ripeto i numeri, li sapete già: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra Sara Mastrosimone al di là dal vetro, che saluto e ringrazio per il lavoro alla parte tecnica. Dicevo, di firenzeviola.it trovate anche l'editoriale del nostro Angelo Giorgetti, è una copertina interessantissima di Andrea Giannattasio proprio dall'Inghilterra, che ci parla anche di come è cambiato il team dell'area medica della Fiorentina, con la Fiorentina che si rinnova anche da questo punto di vista con l'arrivo del dottor Marco Bruzzone, che ha contribuito a ridisegnare l'organizzazione dell'area sanitaria viola, e anche altre novità che leggete su firenzeviola.it, visto che insomma poi di medici e di staff medico si è parlato molto negli ultimi mesi in casa fiorentina. Mi viene da dire a sproposito, non lo so, però insomma mi tengo anche il commento di Robin Gosens quando se n'è andato qualche settimana fa. Ha ringraziato anche lo staff medico, ha detto: ingiustamente spesso alle volte attaccato. Va bene, quindi questo è il commento di, in questo caso, Andrea Giannattasio. 348 75 13 933. A breve andiamo anche sui giornali, sui quotidiani sportivi nazionali e non di oggi, in questa giornata di martedì 28 luglio 2026, che ci riporta inevitabilmente a parlare di un papocchio, un frittatone, una roba molto italiana la giudicherebbe il vecchio Stanis La Rochelle, che cito sempre perché uno dei miei personaggi preferiti di una delle mie serie preferite. Ovviamente sto parlando di Boris, e ovviamente in quanto a cosa molto italiana mi sto riferendo a quello che è successo alla nazionale italiana di calcio maschile, ovvero l'interregno durato pochissimo, vedevo qualche paragone, durato un po' di più rispetto proprio alla gestione tecnica di Gattuso alla Fiorentina, ve lo ricorderete, nel 2021, è stato il 2021, c'erano anche paragoni con Papa Luciano, eccetera eccetera. 17 giorni per Paolo Maldini e Leonardo, che si sono dimessi dopo il Pirlo Gate. Insomma, non stiamo qui a riepilogare, avrete seguito, se siete dotati immagino di una connessione internet, negli ultimi due giorni quello che è successo per quanto riguarda la panchina della nazionale italiana, con il caso Fontbet, questo sito di scommesse russo di cui Pirlo è un volto, diciamo, allo sponsor anche della sua squadra di club, squadra saudita, che poi insomma ha portato anche, secondo me, parlo della mia opinione, un po' di strumentalizzazione, perché a qualcuno non piaceva Pirlo, più o meno lecitamente. Diciamo che per dinamiche tempistiche, frasi di Malagò, Maldini, Leonardo, lo ricordiamo quant'è, cinque giorni fa, Pirlo e Maldini parlano in conferenza stampa presentando un progetto pluriennale per rilanciare questo calcio italiano, e ieri si sono dimessi. Purtroppo questo non è un paese per progetti, è un paese per anchilosauri, che sono quegli animali, quei dinosauri con la schiena piena di pungoli, per far capire insomma che questo, ecco, non mi viene in mente un altro paese in cui potrebbe succedere una cosa simile, ecco, in cui il CT scelto da un uomo che aveva più o meno la fiducia totale di tutti, perché sfido a dire a qualcuno qualcosa su Paolo Maldini, però anche Paolo Maldini, anche Leonardo, anche due uomini nuovi dentro la federazione non riescono a cambiare niente, e quindi si dimettano più o meno lecitamente, e quindi nomi, ve li vado subito a leggere, così andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Pirlo bocciato, tutto da rifare, Maldini e Leo si dimettono, Mancini favorito su Conte. Siamo al 28 luglio 2026, non al 28 luglio 2016, perché Mancini e Conte si contesero la panchina anche 10 anni fa, ma niente da ridire su due grandi della panchina, su uno il primo ci sarebbe da ridire su come ha lasciato la nazionale meno di 3 anni fa, però ecco i nomi nel 2026. Parlavamo l'altro giorno, qualche settimana fa, ironizzavamo anche sulle panchine dei club, ci sono sempre gli stessi nomi, no? In Serie A c'è Sarri, c'è quel famoso grafico con le big, con tabella con sulle asciste le big, sulle ordinate gli allenatori, Sarri, Allegri, Conte, si sono scambiati più o meno tutti i club possibili, ma va benissimo così, sarà non è tempo per noi, cantava qualcuno. Mentre c'è una notizia di mercato interessante, perché arriva Stones all'Inter, frenata per Romero, problema di commissioni. John Stones, 32enne, ha fatto un gran mondiale con l'Inghilterra da centrale, lui ha fatto poi parte dell'epopea di Pep Guardiola, 10 anni su 10 con Pep al Manchester City, adesso svincolato. Se pensate a Kanji, Stones, Bastoni, è una difesa non verdissima a livello di carta d'identità, però ecco, con una qualità soprattutto nel primo palleggio che sicuramente avrà ricercato Christian Kivu. Andiamo un po' a sfogliare il giornale, 17 giorni per l'appunto da dimenticare, Maldini e Leonardo si sono già dimessi, il CT lo sceglie Malagò, finisce male il breve capitolo dei due dirigenti che avrebbero dovuto segnare la rinascita del nostro calcio, avevano firmato sabato 11 luglio, quindi il conto si fa molto velocemente. Mancini addirittura, Conte ci riprova, i nomi sono sempre gli stessi. Poi andiamo anche su quello che è lo spazio dedicato alla Fiorentina, mentre poi i nomi di mercato per le altre squadre gioco forza sono sempre gli stessi, con Fulkrug, così facciamo felice il direttore, non so da dove ci sta ascoltando, che viene proposto alla Lazio di Gattuso, l'attaccante che abbiamo visto per 6 mesi, per la verità non ha brillato, col Milan in prestito. E poi le altre notizie di mercato, con l'arrivo ieri notte di Castro, Santiago Castro, a Roma, più di 300 tifosi in festa, abbiamo visto i video ieri, ne lo commentavamo anche con qualche collega. In effetti qui si parla, no, spesso di acquisto d'aeroporto a Roma, anche un po' per anche la grandezza della piazza, il bacino d'utenza, qualcuno direbbe, insomma la quantità di tifosi che ci sono e anche il calore spesso smodato dei tifosi romanisti, quasi tutti sono acquisti da aeroporto, no? Mi ricordo le scene per Lukaku con qualcuno che salì su una macchina a Fiumicino, con anche lo sdegno di qualche personaggio pubblico. Ma appunto il Toto Castro è un giocatore della Roma, mentre Dovbyk fa il percorso inverso, va a Bologna. E poi arriviamo anche a quelle che sono le novità di casa fiorentina. Il martello Thor non è il nuovo film della Marvel, ma è Thorsved, calciatore norvegese, promesso sposo ormai da mesi, se per non dire da anni, della Fiorentina. Articolo del nostro Niccolò Santi, il club viola la carica, Christian Thorsved è un punto fermo per Gross e non vuole rinunciarci, Thorsved appunto vuole Firenze, ci siamo per l'operazione, Parati ci spinge, il Sassuolo cede Ken e in bilico, se parte Moise, Pellegrino è il primo nome, idea Cancellieri. Quindi questo è un po' il sunto del mercato al 28 luglio, con appunto ancora il nome di Christian Thorsved. Nonostante la Fiorentina abbia fatto parecchie operazioni di mercato a centrocampo, dovrà fare qualcosa, immagino, anche in uscita. Thorsved è un nome sempre buono, no? È un nome che va bene per tutte le stagioni e per tutte le fasi del mercato, che riportano appunto la Fiorentina al nome del norvegese, che è stato impegnato col mondiale con Haaland appunto in Norvegia, mentre appunto tornerà nei prossimi giorni in Italia. Vedremo se tornerà a Sassuolo, meglio a Reggio Emilia, o direttamente a Firenze. Il passaggio su Moise Kean lo andiamo a prendere perché riguarda anche il centravanti della Fiorentina, quello che è l'articolo del nostro Niccolò Santi sul Corriere dello Sport. Nel frattempo Moise Kean ha riscosso il gradimento dell'Ipsia, che ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i suoi procuratori. Nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento, ma un attestato di stima e una richiesta di informazioni che potrebbe preludere a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Anche se il Como continua più di tutti a manifestare il suo apprezzamento per il classe 2000, in particolare Cesc Fabregas lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il reparto offensivo. I lariani riflettono e preparano l'offensiva per il centravanti viola, il cui cartellino costa appunto 40 milioni di euro. Questo quello che ci racconta il nostro Niccolò Santi. Poi abbiamo anche un altro pezzo di approfondimento che riguarda anche una penna famosissima come Alberto Polverosi e il suo commento appunto al lato della pagina che andiamo a leggere a brevissimo, e che ci riporta anche a un reparto della Fiorentina, o meglio insomma a delle scelte fatte nell'ultima parte di estate, che riguardano appunto la Fiorentina tra mercato e campo. La qualità al centro, ma li prende tutti i paratici. Il DS Viola è entrato sul mercato con la forza di un bulldozer, a base a un mese dall'inizio del campionato ha già rifatto mezza Fiorentina. 5 acquisti ufficiali che equivalgono a 5 titolari: Vieri, o meglio Vieri, Dragusin, Jimenez, Ulai e Attà, uno sicuro, Valdepeñas e un altro probabile, Thorsved. Non finisce qui, non può finire qui, perché Grosso chiede giocatori fondamentali, leali, col gol in canna. Sulle tabelle di mercato la voce acquisti Fiorentina non c'è quasi più spazio, mentre tutte le altre vanno piano e in qualche caso molto piano. Il giovane commisso ha dato il via libera a paratici dal Parco Viola. Se sommiamo questo mercato alle due sessioni della stagione scorsa, sono stati investiti per ora la bellezza di 165 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare. Nel calcio l'equazione investimento-rendimento non è una certezza, però un esempio, appunto, ce lo fa Alberto Polverosi e Roberto Piccoli, costato 27 milioni. Il suo rendimento è stato insufficiente, e quindi si continua a parlare di mercato e poi delle scelte a centrocampo. Ulai e Fagioli, che comunque ha buon mercato quest'ultimo. Se paratici regala Grosso anche il suo ex Thorsved, il centrocampo sarà completamente rivoluzionato. Il vero salto in avanti è atteso in attacco. Quindi questo quello che scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Poi invece abbiamo anche un focus sulla difesa, rivoluzione per quanto riguarda questo reparto. Rivoluzione Valdepeñas è il leader, il gioiello del Real è duttile, centrale ed esterno basso a sinistra. Formula simile a Nico Paz, 50% sulla rivendita e diritto di recompra. Questo è il pezzo che analizza le scelte di mercato in quel reparto, con anche una specifica. Ne parlavamo anche l'altro giorno in diretta, dicevamo di Valdepeñas, giocatore di fatto bloccato, con il Corriere dello Sport che scriveva che arriverà a Viola Park nei prossimi giorni, ovviamente classe 2006 del Real Madrid. C'è un'operazione ormai chiusa da 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con Real che manterrà il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra esercitabile nelle prossime tre stagioni. Operazione appunto in stile Nico Paz. Mentre dicevamo anche di altri giocatori che potrebbero invece uscire. Uno è Nicolò Fortini, in scadenza nel 2027, e piace al Torino, ma piace al Torino, anzi qualcosa di più del semplice gradimento, Pietro Comuzzo, che partirà, scrive il Corriere dello Sport, ma insomma la notizia che avete letto anche su firenzevela.it. è tutto fatto per il prestito oneroso con diritto di riscatto per Pietro Comuzzo al Torino. Sarà un nuovo giocatore dei Granata, della squadra allenata adesso da Ignazio Abate, a meno di sorprese, anche perché poi in questo momento ci risulta ancora in ritiro. Poi oggi sentiremo Andrea Giannattaggio se è cambiato qualcosa, il ritiro ovviamente con la Fiorentina. Operazione appunto con la formula del prestito oneroso, 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 19 milioni, scrive il Corriere dello Sport, cifra che può sembrare forse spropositata, ma che serve alla Fiorentina per mantenere un controllo sul giocatore. È un po' il discorso, no, che fece Fabio Paratici un mesetto fa, poco più, quando fece la conferenza stampa di fine anno, di fine stagione, e disse: Comuzzo è un valore per noi, vedremo, interpreto e parafraso un po' il pensiero del direttore sportivo, vedremo se andrà a giocare, e l'abbiamo visto, andrà a giocare al Torino. Su questo 348 75 13 933, visto che abbiamo anche un sondaggio che adesso andiamo a consultare su firenzevela.it, vi chiedo cosa ne pensate dell'operazione Comuzzo Torino. Ripeto, 348 75 13 933, vi ripeto anche l'operazione. Secondo quanto ci risulta, non è ancora ufficiale, ma insomma dovrebbe essere chiusa come trattativa, operazione che porterà Comuzzo a Torino, al Torino, quindi alla corte di Ignazio Abate, con la formula del prestito oneroso 1 milione con diritto di riscatto a 19 milioni. Questo che vuol dire? Vedevo anche tanta ironia sui social, che a cose normali è un po' difficile, poi bisogna vedere se cambia lo spartito anche a Torino, come è successo a Firenze, per quanto riguarda le cifre. A cose normali mi par complicato immaginarmi un Torino e soprattutto un Urbano Cairo che a giugno prossimo tira fuori 19 milioni per un difensore. Non si sa mai, un prestito così alto significa più o meno, può significare anche un prestito secco, no? Prestito oneroso con un riscatto molto alto, è come se io ti presto questa penna a un euro, non ho una penna perché sto dicendo questa penna figurata a un euro, e ti dico il riscatto se la vuoi tenere è a 100 euro. È chiaro che insomma è per dire che devi ridarmi quella penna, che si chiama Pietro, così si dice spesso a Firenze, come Pietro Comuzzo, e più o meno la Fiorentina avrà detto questo, no, al Torino, mi viene in mente, questo si chiama Pietro, nel senso che deve tornare indietro. Quindi che ne pensate dell'affare Comuzzo? Abbiamo fatto anche un sondaggio su firenzevela.it: giusto cedere in prestito Pietro Comuzzo? I risultati del sondaggio per ora danno il sì, in vantaggio nettissimo, 76.25%, il no al 17.98%, quindi 18%, e poi c'era l'altra opzione da cedere sì, ma a titolo definitivo a meno del 6%, quindi per il 75% e più dei lettori di firenzevela.it è un'operazione che piace, o comunque che è giusta. Ovviamente voi la valutate da tifosi, la valutate da club, la valutate da club e calciatore. Vi chiediamo appunto cosa ne pensate. Personalmente credo che sia una mossa buona, detto che poi secondo me reitera, non è il caso di Comuzzo, una procrastinazione nella decisione di alcuni su alcuni calciatori che ha fatto la Fiorentina, e non solo, che a me non piace molto. Cioè, quando si manda un 2005, non un 2009, un 2010 in prestito per, tra virgolette, mille virgolette, farsi le ossa, anche perché Comuzzo c'è anche belle importanti le ossa e i muscoli, mi sembra sempre qualcosa, anche qui torniamo, termine a me caro, molto italiano, nel senso, un 2005 con due stagioni da simil titolare in prima squadra, lanciato da Vincenzo Italiano, lanciato da Raffaele Palladino, ce lo ricordiamo, non dovrebbe essere un giocatore ancora da giudicare. Detto che poi si sviluppa, ognuno sviluppa anche le capacità tecniche e tattiche quando può e quando vuole, non c'è una data di scadenza, è un 2005, quindi certo non è anziano. Secondo me un'idea formata su Pietro Comuzzo poteva già esserci. Certo è che poi c'è anche un discorso di cartellino, la Fiorentina, o meglio Pietro Comuzzo, l'anno scorso rinuncia a un ingaggio importante, e soprattutto la Fiorentina deve rinunciare, per decisione di Pietro Comuzzo, a circa 40 milioni dell'Al Hilal, per appunto il centrale classe 2005, l'Al Hilal di Inzaghi, aveva fatto questa offerta l'anno scorso. E adesso Comuzzo ha depauperato il proprio valore, e quindi è difficile anche venderlo e non pensare che hai fatto una pseudo minusvalenza, perché l'anno scorso avresti preso di più. Ovviamente non è una minusvalenza, per capirsi, è una minusvalenza rispetto a quanto avresti preso l'anno scorso. Pure ci ricordiamo a gennaio 2025 l'offerta da più di 30 milioni del Napoli. Personalmente qualcuno magari ha avuto il piacere più o meno di sentirmi parlare negli scorsi mesi. Io credo, cioè, è un giocatore con delle caratteristiche, in un certo contesto è un ottimo calciatore, ha delle capacità di marcatura buone. Io lo vedo ancora molto grezzo dal punto di vista tecnico, sotto il piano di alcune letture. Secondo me si sposa male nei confronti di un certo tipo di calcio, che adesso va per la maggiore. Quindi faccio sempre questo sforzo, lo facevamo anche l'anno scorso, ne parlavamo. Un difensore da 30-35 milioni è un difensore da big, no? Per i prezzi, quantomeno in Italia, per la Premier sarebbe un difensore da Bournemouth, ecco, per capirsi. Però in che contesto delle squadre da Europa alta vedrei Pietro Comuzzo? A me la risposta non viene. Forse l'Atalanta del primo Gasperini poteva essere un match perfetto per Pietro Comuzzo, per un marcatore come Pietro Comuzzo. È un giocatore che è ancora molto in imbarazzo col pallone tra i piedi, si può crescere, si può migliorare. Io, e non lo dico col seno di poi, avrei accettato 2 anni fa l'offerta, 1 anno e mezzo fa l'offerta del Napoli. Poi c'è un valore sentimentale che però Paratici ci ha spiegato non fa parte, no, degli affari. Vedete come è stato trattato Robin Gosens. Comuzzo, 8 anni a Firenze, è un po' il figlioccio di tanti tifosi. Detto questo, insomma, l'operazione la potete commentare voi, 348 75 13 933. Ci prendiamo la prima pausa e ripartiamo con voi.
9: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A 2 passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Good morning England!
12: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
14: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!

0: Ripartiamo in diretta a 7.33, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, Radio Firenze Viola con Buongiorno Firenze, la trasmissione che apre il palinsesto di Radio Firenze Viola, trasmissione che vi porta anche a gamba tesa subito sui temi di giornata, sul mercato, anche su temi nazionali purtroppo parecchio spiacevoli. Apro anche tutto mercato web, leggo anche qualche novità che riguarda la panchina della nazionale, che però non è una novità, lo dicevamo prima: Italia Mancini in pole, Oriali tornerebbe come team manager, Bergomi occhiellini di T, si chiede tutto mercato web, che ripesca un po' anche dalla rassegna stampa di oggi. L'abbiamo fatto, l'abbiamo parlato anche delle scelte. Resta aperto anche il capitolo relativo al futuro direttore tecnico, non c'è più Maldini, l'abbiamo detto. Come riporta il collega Gianluca Di Marzio, tra i profili valutati figurano Giorgio Chiellini e Giuseppe Bergomi, ma non va esclusa neppure la candidatura di Claudio Ranieri. Pensate un po', Claudio Ranieri potrebbe tornare in auge, lui che aveva detto di no alla nazionale anche per una questione affettiva, una questione legata alla Roma. Queste le ultime novità anche di casa Italia, con il terremoto che è arrivato ieri attorno alle 18:30-19 con le dimissioni di Maldini e Leonardo. Non ce la faccio a non ridere, è una risata isterica. Perché ragazzi, è qualcosa che può succedere solo in questo meraviglioso paese. C'è un commento che va per la maggiore sui social: come ve lo spiego questo paese? Per dire che è qualcosa che, se non sei imbevuto della cultura e del modo di fare italiano, è difficile da capire per gli altri paesi. E come ve lo spiego? Ve lo spiego con i 17 giorni di Maldini e Leonardo, da Guardiola, Pirlo, Fontbet, eccetera eccetera. Spero vivamente che ci facciano una docuserie, ma anche un mockumentary di stile The Office su questi giorni. Da Zenica a ieri, vorrei i 100 giorni della nazionale, da Zenica alle dimissioni di Pirlo, di Maldini di ieri, per anche inquadrare tutto. Detto questo, 348-75-3933, vi ho chiesto, ce lo stiamo chiedendo da qualche ora a dir la verità, cosa ne pensate dell'uscita ormai più che probabile di Pietro Comuzzo. Ripetiamo la formula: prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto del Torino a 19 milioni. Leggo qualche messaggio. Intanto il gatto ci scrive: con Comuzzo abbiamo fatto un disastro, perso un prodotto del nostro vivaio, spiega a Paratici, no, che la Fiorentina compie 100 anni per i sentimenti, non per le vittorie. È una bellissima frase questa ultima, è una frase molto bella, mi ricorda anche uno striscione, se non sbaglio, di una squadra sudamericana: ti amerei anche se tu vincessi. Cioè, perché proprio l'essenza del tifoso è quasi non voler la vittoria, perché sarebbe quasi come mercificare con un successo l'affetto che hai per una squadra, e quindi il vero tifoso si vede nella sconfitta. Però devo dire, caro gatto, che quello che dici su Comuzzo non lo so, perché dice: abbiamo perso un prodotto del nostro vivaio. Io lo spiegavo prima, la Fiorentina non l'ha perso. Certo, c'è chi dice che ci conta, ma non nel futuro immediato. Secondo me significa non contarci su un calciatore come Comuzzo. Ripeto, un 2005, non 2010, 2005. Non per fare solita tiritera dei 2005 giocano in giro per l'Europa, ma non la faccio, dai. Però ecco, fermo restando che io sul lato tecnico Comuzzo, l'ho detto, non credo che sia una perdita enorme. Poi, detto questo, c'è da dire che non l'ho perso, perché un riscatto a 19 milioni del Torino, ora vado a memoria, io credo che il Torino non abbia mai riscattato un giocatore a quelle cifre. Poi magari mi perdo qualcosa, sicuramente non nella ventennale esperienza di Cairo da patron del club Granata, quindi è come dire, è più o meno un prestito secco. Poi certo, Comuzzo ti può esplodere tra le mani e il Torino in quel caso può spendere 20 milioni, ma io non lo so, cioè mi sembra un'eventualità molto difficile, più che altro che il Torino sborsi 20 milioni nel complessivo per Pietro Comuzzo. Chiedete magari, se avete qualche amico di Torino e del Torino, quante probabilità dà a questa operazione, al riscatto di Pietro Comuzzo. Credo molto poca. Però Paola, che salutiamo, ci scrive: cosa ne penso? Che purtroppo ce lo rimandano a fine anno. Sopravvalutato, giocatore normale. La tocca pianissimo, Paola, alle 7.38. Io, insomma, l'ho detto. Sopravvalutato poi dipende da chi e da cosa. Cioè, è un giocatore che forse è stato sopravvalutato prima. Io credo che un difensore che in un certo tipo di calcio, che adesso sta scomparendo, può essere un fattore. Ripeto, mi è difficile collocarlo, visto che si parlava di lui come un difensore da top club, in un top club, cioè potenzialmente, ma non penso a questo Comunzo. Quando si parlava di Napoli, eccetera, eccetera, Conte lo voleva, forse con Conte, sì, col Napoli di Conte poteva essere un Buongiorno, un sostituto di Buongiorno. Credo sia più forte Buongiorno, c'è anche una differenza d'età di 6 anni, quindi assolutamente tutto il tempo del mondo per migliorare Comunzo. Però è un giocatore comunque con degli handicap a livello tecnico, ma anche di tocco, palla, che sono difficilmente giustificabili in Serie A, in un contesto che lo protegge e che lo ripulisce dai compiti di prima costruzione. Ci può stare assolutamente, non vedo tanti contesti di questo tipo. Dido mi dà il buongiorno, gli do il buongiornissimo. Comunque il prossimo anno sarà un'altra volta qui, visto che Cairo, appunto, 20 milioni non li tira fuori nemmeno sotto tortura. Sì, qualcuno magari ha già consultato un amico di Torino, un amico Granata. Noi adesso ci ascoltiamo un audio, 348 753 933. Continuate a scriverci.
1: Ciao Ale, sono quasi Andrea. Assumere l'operazione in sé fredda e cruda va approvata, è giusta, è corretta. A me mi rode un po' soltanto che vedo che il declino di Comunzo è nato quando quella stazione di mercato in cui Pradet cercò in tutti i modi di venderlo, e non contento di non averlo venduto perché lui rifiutò l'Arabia, si lamentò anche parecchio di questa cosa. Per me lì iniziò il declino di Comunzo. Ora è giusto che vada a ricostruire un po' di sicurezza e poi è appunto le pietre e quindi torna indietro. Ciao, buona giornata.
0: Ciao quasi Andrea, grazie del messaggio. E senti, devo dire che in effetti questa ricostruzione torna parzialmente, certo non può essere il 100% del motivo delle prestazioni in calo di Pietro Comunzo. Ci metto il contesto, come sempre, ovvero che l'anno scorso era molto difficile brillare in questa Fiorentina. Però sì, ecco, ce ne parlava anche Andrea Giannattasio negli ultimi giorni, lo risentiremo, ricordiamo, fra meno di un'ora alle 8.30 per quanto riguarda la nostra trasmissione spin-off da Via Panciati, che ci colleghiamo a Teddington nel sud dell'Inghilterra per parlare con Andrea Giannattasio. Il suo ritiro, ci diceva che lo vedeva un po' provato. Ora non facciamo, insomma, no, non trattiamolo come un bambolotto, perché è grande, molto grosso e è un professionista ormai da parecchio tempo. Pietro Comunzo è un giocatore che magari anche a livello psicologico ha risentito del momento, del fatto che la Fiorentina non lo considerasse incedibile, e quindi ci sta. È un giocatore legatissimo alla Fiorentina, legatissimo al contesto del Viola Park, legatissimo alla famiglia Commisso, lo ha detto in più di un'intervista. Lui ha avuto un grave lutto familiare qualche anno fa, Pietro Comunzo ovviamente, e Rocco Commisso è stato il primo a stare vicino al ragazzo, e quindi è chiaro, questo c'entra tutto, non è il 100% della spiegazione, c'entra anche un'evoluzione tecnica e tattica solo abbozzata, c'entra la condizione di squadra dell'anno scorso, c'entra tutto nelle riflessioni che stiamo facendo su Pietro Comunzo. Detto questo, prima pagina della Gazzetta dello Sport, con sempre, ci risiamo di nuovo con quello che succede alla nazionale italiana, con Italia da rifare, il titolo della Rosea, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico in Paul, l'ex CT che lasciò tra le polemiche. Sì, perché qui se no si rischia di avere la memoria corta, ce lo ricordiamo bene l'estate di 2 anni fa, anzi di 3 anni fa, con Mancini che ci dà l'addio per andare a fare il CT dell'Arabia Saudita, poi anche il commento di Stefano Baricelli e tutto il resto che poi vi potrete leggere se comprerete la Gazzetta dello Sport, con anche la spiegazione e dalla nomina allo strappo, la cronistoria di Paolo Maldini e Leonardo come dirigenti della nazionale italiana, il 20 luglio insomma il blitz a Barcellona di Maldini e Leonardo che provano a convincere Guardiola. Si era ironizzato molto, no, anche su questo questo matrimonio di Donnarumma a Loco Rotondo, se non sbaglio, che Sara Mastro Simone conosce bene, ma è in Puglia, giusto, Loco Rotondo, ok, in Puglia, con grandi invitati, comunque un matrimonio anche qui molto italiano, ma con invitati da jet set calcistico oltre a Pio Amedeo. Beh, è bellissimo sapere che nella stessa stanza e a giocare alle stesse cose, in quel caso alla Viking Row, c'erano Haaland, Pio e Amedeo, che potrebbe essere un trio comico incredibile, nonostante personalmente io non impazzisca per due di loro tre, ok? Non vi dico chi. Però per il centravanti norvegese sì, faccio questo appunto così capite anche molto meglio. No, dicevo, si era ironizzato anche molto su quando fosse il momento giusto, perché anche Guardiola e Maldini erano invitati a questo matrimonio a Loco Rotondo. Il momento giusto per Maldini per provare a circuire anche con alcol e pasticciotti Guardiola per far firmare il contratto, quindi se dopo il dolce, se dopo la mazza caffè, se dopo il giro di prosecchi, insomma cercare un po' anche di inibire le funzioni vitali di Guardiola per fargli firmare questo maledetto contratto. Cioè ci sta che dopo 5-6 ore di un matrimonio pugliese tu possa firmare qualsiasi cosa. Evidentemente Guardiola è stato con la schiena dritta e poi ha declinato anche per motivi personali, perché lui appunto l'ha detto, voleva rimanere per un po' fermo e dedicarsi alla sua famiglia. È tutto più che lecito per Pep Guardiola. Scorriamo ancora la Gazzetta dello Sport, vi ricordiamo 348 75 13 933, caos nazionale, Comuzzo, anche l'amichevole di domani, anche se ne parleremo magari più in là, nomi di mercato. A breve ci scrivono di Solomon, andremo anche a parlare di Solomon con una novità che riguarda insomma l'entourage del calciatore israeliano, con anche ovviamente tutte le novità che potete leggere su firenzevela.it, con invece sulla Gazzetta dello Sport anche quello che succede a Rafa Leao, il Fenerbahce a casa Milan, offerti 40 milioni, un super ingaggio, e con un giocatore che quindi rischia di salutare la Serie A e rischia insomma di indebolire un Milan che si sta ricostruendo anche con Amorim e tutto quello che riguarda il nuovo Milan. Comuzzo un passo, così torniamo sulla notizia che stavamo commentando. Oggi arriva Comer, la difesa cresce, ovviamente lo spazio è dedicato al Torino. L'azzurro atteso in prestito dalla Fiorentina, lo svizzero oggi farà le visite, due tasselli per la retroguardia di Abate, con appunto anche la puntualizzazione sul ritorno di Vlasic dal ritiro della Croazia, o meglio dall'avventura con la Croazia finita agli ottavi contro il Portogallo, ovviamente ci riferiamo al mondiale, appunto al ritorno al Torino. Detto questo, stavo controllando e sfogliando per vedere se c'era qualche novità legata al mondo Fiorentina, non mi pare di vederla sulla Gazzetta dello Sport, con appunto altre pagine dedicate a Infantino nel mirino, rapporti con Trump, i deputati americani convocano il numero uno FIFA, e quindi insomma, ma guarda che novità, c'è un rapporto tra Infantino e Donald Trump, incredibile ma è vero. Una notizia che così vi do en passant, perché è un giocatore che personalmente mi fa impazzire, è Esposito, non è Pio, non è Salvatore, ma è Sebastiano Esposito, calciatore che fino a qualche giorno fa sembrava centralissimo nel Cagliari di Pisacane, anche per il rapporto personale tra i due, ho visto anche un'intervista di qualche settimana fa, ma soprattutto a livello tecnico sembrava la colonna del Cagliari che verrà. Tra l'altro al Cagliari è arrivato un ex viola come Jacopo Fazzini negli ultimi giorni, però poi la situazione si è un po' incartata, come spesso accade sul rinnovo. Più soldi a Esposito, scrive La Gazzetta dello Sport, il Cagliari tratta, Giulini riporta il sereno, Seba è nel progetto, l'agente della punta aveva chiesto un ritocco all'ingaggio, il numero uno del club, se ci sono questioni di contratto il nostro DS è pronto ad ascoltare. Quindi questo, anche l'articolo del collega amico Francesco Velluzzi, ci parla di una situazione che comunque si sta un po' rischiarendo, però ecco, Sebastiano Esposito, anche se poi andrebbe collocato nel 4-3-3 di Grosso, è un giocatore che personalmente io vedrei benissimo alla Fiorentina, ma vedrei benissimo in tanti contesti. Un giocatore proprio tecnicamente forte, furbo, smaliziato, è una seconda punta, purtroppo per fortuna per lui, anche qui non ci sono troppi contesti in cui potrebbe giocare, può fare anche secondo me la prima punta, comunque ecco, è un giocatore, magari qualcuno la pensa come me, che mi sarebbe piaciuto vedere a Firenze, comunque in un contesto più alto rispetto al Cagliari, col massimo rispetto per Casteddu e per appunto il Cagliari Calcio. Ci ascoltiamo un audio? Ascoltiamoci un audio e poi lo commentiamo.
2: Buongiorno Fenomeno, buongiorno da Bergamo, direi che l'operazione Comuzzo è perfetta, così nel caso facesse una super super stagione arriva al Napoli di turno e offro 40 milioni, il Toro lo riscatta e noi 20 milioni li abbiamo assicurati. Ciao e buona giornata.
0: Cinico, il nostro amico da Bergamo, sì, deve fare proprio una super super stagione, perché il Napoli ne ha offerti 30, ma un anno e mezzo fa, deve fare una grande stagione Pietro Comuzzo, glielo auguriamo assolutamente, però ecco, sì, è anche un futuro plausibile questo, no? Comuzzo fa molto bene, il Torino lo riscatta per poi rivenderlo subito, accordandosi magari prima con un'altra società. 348-75-3933, poi non lo so, Cristo Accampi, che amo sempre per l'ironia, ci scrive un messaggio che però Chris non posso leggere, l'hai mandata alle 7.40, almeno in fascia protetta piena, cerca un altro contesto per mandarlo. Massimo da Sesto Fiorentino, i nomi degli attaccanti che sono usciti, se si vede Ken, ieri Castro, oggi Jimenez, Castro intanto è alla Roma, puntualizzazione, oggi Jimenez che in 3 anni insieme hanno fatto gol quanto Ken l'anno scorso, leggendo, è proprio un flusso di coscienza come Joyce, l'anno scorso mi fanno temere di ritornare alle scelte stile Pradè, se si vuole dar seguito a quanto fatto finora, di buono si deve prendere Pardo, non Pierluigi, ma del Lille, e gli esterni Nusa e Mastantuono o Bakayoko, se no siamo alle solite, non siamo né pesce né carne. Voi che ne pensate? Ma guarda, è un mercato faraonico quello che ci stai prospettando, perché tra Pardo, Nusa, Mastantuono, che magari prendi in prestito, tra l'altro oggi ci aspettiamo novità perché nonostante le smentite la Fiorentina è una delle tot squadre che c'è su Mastantuono, questo ve lo posso dare per certo, sono tante le squadre, è una decisione anche del calciatore, sappiamo qual è la decisione invece del Real, darlo via in prestito secco, quindi insomma è un calciatore del Real che andrà a giocare da un'altra parte, magari anche a Firenze, non ci sono tantissime possibilità, non ce ne sono zero, ecco, però ecco, tutte queste operazioni o le fai tutte in prestito e diventi una cantera per parte, insomma Nusa non credo che debba venire qui a mettersi in luce, ecco, dopo il mondiale, dopo quanto fatto negli ultimi anni. Nusa, Bakayoko, Pardo, secondo me, non lo so, forse esagero, un centino, 100 milioni. Abbiamo visto che tutti i discorsi sul budget sono andati a farsi benedire. Credo che poi ci rientreranno, quantomeno per un po', con le cessioni. Però io ne penso che, non vorrei fare il commercialista, ma mi sembra too much, come dicono a Teddington. Tecnicamente sarebbe un mercato incredibile, assolutamente.

348 75 93 33, potete anche chiamare 055 77 111 71 con un budget simile, 35-40 milioni, mettiamo delle reinvesta tutti, un attaccante che voi prendete e siete tranquilli comunque, cioè che dite ah comunque, se ovviamente poi ci sono tutte le variabili del caso, se si rompe il crociato, se finisce in uno scandalo sportivo e legale e non gioca per 8 mesi, è chiaro che non farà questi numeri, ma che voi prendete e in linea di massima vi può garantire doppia cifra in Serie A comoda, o comunque 15 gol in stagione, perché poi vi sembra un po' che 15 gol in stagione, ma io vi vado a riprendere la classifica marcatori dell'anno scorso della Serie A, cioè segnare in Serie A è difficilissimo, cioè fare numeri alti, un volume alto di gol in Serie A è complicatissimo. L'anno scorso, vado a controllare anche le statistiche, Lautaro Martinez vince il titolo di capocannoniere a 17 gol, cioè il secondo miglior marcatore a 14 gol l'anno scorso, ed è Duvikas al pari di Malen, che è arrivato a gennaio, cioè Malen in 6 mesi ha fatto 3 gol in meno di Lautaro, c'è Marcus Thuram a 13, c'è Nico Pazza a 12 insieme a Højlund, cioè i giocatori da più di 11 gol sono questi, cioè si contano sulle dita di una mano un po' strana, ecco, però su 6, quindi è difficilissimo trovare un attaccante che sia simile a una garanzia, perché la garanzia, se parte Lautaro Martinez, non la può prendere nemmeno l'Inter, perché garanzia è in questo momento... mi piace molto il nome di Ghigo, anticipo questo. Garanzia in questo momento a livello di attaccanti è appunto, non per citare sempre il matrimonio di Locco Rotondo, è Haaland, è Alvarez, sono questi, chiaramente non fanno per l'Italia, non è che non fanno per la Fiorentina, non fanno per l'Italia. Gonzalo Ramos, che è un attaccante molto forte, ora amici milanisti all'ascolto, clippate questa parte, io non sono convinto che abbia un impatto così debordante in Serie A. Poi certo, ripeto sempre, come un disco rotto, c'entra il contesto, in una squadra disfunzionale un attaccante forte comunque fa fatica, l'abbiamo visto l'anno scorso con Ken, ma non solo, cioè è difficile. Castro è un attaccante molto forte secondo me, l'anno scorso non è arrivato in doppia cifra in Serie A se non sbaglio, ha fatto diversi gol per quanto riguarda il cammino europeo e in Coppa Italia. L'anno scorso Castro ha fatto 7 gol in Serie A, cioè, ma non perché Castro è scarso, perché fare 14 gol in Serie A è difficilissimo. Fare 14 gol in Serie A equivale a farne 25, forse qualcosa di più, in Premier o in Liga, ma non perché le difese sono più forti o il campionato è più difficile, perché è più difficile segnare, è più difficile farlo con continuità. Detto questo, sono contento che siano arrivati anche messaggi su questo argomento. Dicevo, mi piaceva molto il messaggio di Ghigo, perché ad esempio è un attaccante che io vedrei bene a Firenze, io prenderei Davis dell'Udinese, ecco, secondo me lui... C'è un concetto che ho letto su Kickest, un sito di informazione calcistica che mette insieme le statistiche e le statistiche avanzate. Lui è il cosiddetto sleeper. Che sono gli sleeper? Sono giocatori che hanno una mole di produzione offensiva tale che non risponde ai numeri fatti, che sono appunto dormienti, cioè gli manca solo qualcosa, magari cambiare squadra oppure un po' di fortuna per fare dei numeri molto alti. Davis, secondo me, che ha segnato 10 gol e ha fatto 4 assist, quindi ha fatto una stagione da doppia cifra, lo dicevamo, non è scontato in Serie A, comunque con 14 contributi al gol, nonostante qualche infortunio di troppo, è un classe 98, quindi in piena carriera, nel prime direbbero quelli bravi, e anche a Stevenage, città in cui è nato il 13 febbraio 1998, ovviamente Regno Unito, è un giocatore che secondo me ha un che di potenziale giocatore molto forte e ancora sopito, non so se mi spiego. Secondo me anche Pellegrino, però si parla appunto di giocatori che non sono certezze, perché non esistono certezze. Ecco, Pellegrino l'ho nominato, lo scrive Leonardo da Milano. Pellegrino è il profilo giusto perché ha caratteristiche uniche da centravanti, basta mettere palla nel mezzo da colpire di testa e lui la mette dentro. Nel Parma gli arrivavano sì solo 2 palle a partita, lo sappiamo, insomma ne abbiamo parlato anche del calcio un po' medievale di questa, che ha dato i suoi frutti, però ecco, mi raccontavano da Parma colleghi molto vicini
della squadra di Parma, che non era, diciamo, una gioia per gli attaccanti, il sistema di gioco di questa, Pellegrino faceva l'attaccante sgubbone, lo faceva benissimo, benissimo, assolutamente benissimo. Poi Ale dal Casentino mi scrive: Rinaldo, secondo i tuoi parametri Malen farebbe 50 reti all'estero,

0: nemmeno a biliardino. In Serie A segnano poco perché davanti sono mediocri. Però, caro Ale, io ti dicevo che appunto ho fatto una specifica, forse è andato via il segnale. No, questo raffronto di numeri non lo faccio perché la Serie A è un campionato più competitivo, ma perché c'è un punteggio più basso delle partite e perché poi, cioè, sono molto più bloccate anche come ritmo le partite, quindi è più difficile. Cioè, Malen in Serie A, Malen forse è il bug del gioco. Io credo che non rifarà i numeri di questi sei mesi, se no davvero fa 35 gol in campionato, va vicino al record di Higuain. Però ecco, un attaccante in Premier magari ha due o tre occasioni a partita, un attaccante in Serie A ne ha una, se sbaglia quella è ovo sul foglio delle statistiche. Però ecco, no, dicevo per dire che insomma il paragone non è dovuto alla forza dei campionati, perché la Serie A è evidentemente indietro, però è dovuto al contesto tattico e tecnico del nostro campionato. Ci fermiamo un attimo, breve pausa, la prima ora è in archivio, poi andiamo da un ospite, andiamo anche e soprattutto da Luca Calamai e poi andiamo anche da Andrea Giannattasio. Tra poco.
1: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guarda, guarda.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
6: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
5: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
4: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
5: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
4: Calcio dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo. A margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
7: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni. Perché siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto, e lo confermo, che al di là delle valutazioni personali, sono delle idee che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
4: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
9: Dario Baldi.
8: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 8.06, 28 luglio 2026, Alessandro Di Nardo che vi parla in cuffia con ovviamente il proseguo della trasmissione che apre i battenti del nostro palinsesto Buongiorno Firenze. Fino alle 8.30 poi ci trasferiremo idealmente e anche con la voce a Teddington da Andrea Giannattasio per le ultime sul ritiro della Fiorentina. In questa ultima mezz'ora mal contata anche una notizia che ci arriva dalla Gazzetta dello Sport: se va via Ken la Fiorentina su Pellegrino, Piccoli in uscita. È una notizia appunto della Rosia, che parla dei movimenti di mercato. D'occhio, da tenere d'occhio c'è Matteo Pellegrino, che rimane nei radar, argentino classe 2001. Pellegrino può essere il profilo giusto, ma i viola non busseranno alla porta del Parma finché Ken non sarà davvero ai saluti. Stesso discorso anche per Pinamonti del Sassuolo, senza dimenticare che a Firenze è già in uscita dopo una stagione non perfetta. Roberto Piccoli, questi movimenti di mercato. Pellegrino era un nome che qualcuno aveva fatto. Io mi interrogavo se c'è qualche nome più certo, come certezza appunto di rendimento di altri, mettendo le mani avanti e dicendo che secondo me in Serie A nessun attaccante è infallibile. E poi Ale dal Candettino, ne stavamo parlando, ci scrive che le partite sono bloccate perché non ci sono attaccanti validi. È un po' l'uovo e la gallina: finché non metti l'uovo e la gallina nella stessa stanza e non gli fai la stessa domanda che è nato prima, non lo capisci. La riprova forse, caro Ale, lo avremo solo quando, quindi mai, Haaland arriverà in Italia e vedremo se farà 25-30 gol a stagione. Secondo me no, però non abbiamo la riprova, possiamo starne a parlarne tutto il giorno. Capisco anche quello che dici, cioè il valore tecnico della Serie A si è un po' abbassato, però secondo me c'entra anche il contesto e il tipo di partita che di solito va in scena in Serie A. Davis in Italia, Oyarzabal in Spagna, scommessa costosa, Goz ci scrive Tommaso. Oyarzabal secondo me è un giocatore che stacchi male dal contesto basco della Real Sociedad, dove è leggenda, capitano, uomo simbolo e tutto. È un giocatore fortissimo che mi fa impazzire, mi faceva impazzire anche appunto ai tempi in cui la Real Sociedad si affacciava alle prime finali di Coppa del Re, quindi 5-6 anni fa, dopo tanto tempo. E però, caro Tommaso, cioè, è difficile estrapolarlo da quel contesto. È un giocatore di sistema, lo abbiamo visto anche nella Spagna. Lo metti nella Fiorentina, la Fiorentina o in un'altra squadra in Serie A deve fare il gioco che serve per Oyarzabal, che è proprio l'attaccante ombra, il falso 9, come lo volete chiamare. Non so come lo chiameremo il nostro prossimo ospite, Paolo Caselli, nostro falso 9. Ciao Paolo.
9: Buongiorno, tu mi parli di una regione che adoro, Donostia, che voi conoscete come San Sebastian, Tae, Euskadi, i paesi baschi che occupano anche una parte della Navarra, meravigliosa, meravigliosa terra, popolo fiero, l'Eibar, l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad.
0: Ma sei più per Real Sociedad o Athletic tu?
9: Io sono per l'Eibar, perché io sono per le squadre piccole.
0: Certo, sì. Eibar, che ha questo stadio piccolissimo. Ci giocò Piovaccari, se non sbaglio, nell'Eibar.
9: Piovaccari, il mitico Piovaccari, che ricordiamo anche il pallone d'oro ripetutamente.
0: No, di che?
9: No, solo una battuta.
0: No, pensavo avesse vinto un premio, l'ottimo Piovaccari, no, che ora sto vedendo. Si è ritirato. Federico Piovaccari, attaccante 41enne di Gallarate, che ha fatto un giro veramente incredibile di carriera. È partito dalla Pro Patria, poi è passato tantissime squadre, veramente tantissime.
9: Certo, Pro Patria, squadra di Bustelzizzi accanto a Gallarate. È un percorso, dai.
0: Un bellissimo percorso. Vi invito, se avete del tempo da perdere, a guardarvi la carriera, cioè la storia Wikipedia di Piovaccari. È andato anche alla Steaua a Bucarest.
9: Che poi, caro Alessandro, la Pro Patria ha la stessa maglia del Queen's Park Rangers.
0: Oh, e qui c'è un grande gancio. Tanto ti piace l'idea delle strisce orizzontali? A me riportano al Celtic, ovviamente, però non so se ti piace anche l'idea di contrasto, no? Le strisce di solito sono verticali, quelle orizzontali ti piacciono?
9: Quelle orizzontali ricordano il rugby. Ci sono delle squadre, tipo lo Shamrock Rovers, un'altra squadra che ha le strisce orizzontali e non verticali. Non sono tante, perché è più appannaggio del rugby avere le strisce orizzontali, quelle verticali sono più calcistiche. Non mi dispiacciono, però devono essere una ogni tanto, perché sennò dopo poi ci si mescola un po'.
0: Anche il Reading, se non sbaglio, alle strisce orizzontali.
9: E anche lui bianco azzurro, però Reading è più facile che giochi e vadano in canottaggio, sono famosi per il canottaggio Reading.
0: Bene, interessantissimo. Dopo questa parentesi doverosa ti riporto anche
9: doverosa.
0: Tra l'altro mi viene da pensare, chissà se ci sarà una volta in cui ti introduco parlando di una zona del mondo che non conosci per niente, cioè avresti avuto lo stesso slancio emotivo se ti avessi parlato di Chisinau in Moldavia, oppure no, non lo so.
9: No, di Chisinau in Moldavia ne so molto meno, ma guarda, ne so molto poco, anche se tu mi parli
0: non
9: di Monte Carlo, non di Lucca, perché Monte Carlo di Lucca non so perché, ma Monte Carlo Principato non ne so assolutissimamente niente, ecco.
0: Bene, bene.
9: No. Ci sono questi luoghi tipo i Paesi Baschi, tu sai, l'Islanda, ci sono questi posti dove c'è un'identità forte, la Sardegna è un'altra terra che a me piace tantissimo. Dove c'è un'identità forte del territorio,
0: c'è Paolo Caselli. Dove c'è un'identità forte, c'è Paolo Caselli. Senti, esatto. A proposito di identità, ti piace la Fiorentina che sta nascendo? Anche la prima prova l'abbiamo vista, la prima prova di livello contro il QPR, sconfitta, ma per quello che vale. Domani il Watford, che ne pensi?
9: Senti, la mia risposta è non lo so, perché non conosco i giocatori. Beh, alta dei colpi. Ulai può diventare un ottimo prospetto, non te lo so ancora dire perché la squadra ancora non è fatta, leggo di arrivi, non arrivi, leggo di partenze perché ci dovranno essere una di Comuzzo, però mi sembra prestissimo, non presto, prestissimo per sapere quello che sarà la Fiorentina. Le amichevoli a volte lasciano il tempo che trovano, soprattutto si dice no Alessandro, calcio d'agosto,
0: sì, di luglio addirittura, sì.
9: Però se ti ricordi l'anno scorso la Fiorentina andò a subire e subì anche la forza, la velocità dei ragazzi giapponesi, quella rappresentativa, certo, universitaria giapponese. Noi dicemmo sai, tutto sommato la squadra si deve ritrovare, l'allenatore è nuovo. E beh, da quella partita delle indicazioni si sono ritrovate poi per buona parte del campionato, però adesso è veramente presto perché c'è da vedere tante cose, c'è una nuova mentalità, tu dicevi un calcio di sistema, c'è da vedere tante cose. Sarà questo il centravanti? Il centrocampo vedrà Ndur, Fagioli o Torsved? La difesa sarà quella sulle fasce, poi ci sarà il recupero di Parisi. Eh beh, la Fiorentina per adesso è un abbozzo di squadra e dare giudizio sugli abbozzo molto spesso si corre il rischio di prendere delle cantonate. Io poi assolutissimamente sì. Perché ero un estimatore, avendolo visto nella primavera dell'Atalanta e nel Monza di Colpani, ecco, penso.
0: Vabbè, io te lo dico, caro Paolo, siamo due, Io facevo questo discorso anche l'altro giorno, cioè quando parlavamo, insisto sempre su questa parolaccia, ormai mi censuro, devo cercare un sinonimo del contesto, cioè Colpani lo vedi in Serie B, dici, ma l'hai visto quest'anno in Serie B, dici, per come stoppa la palla, ma che diavolo ci fa lì? Poi quando c'è la qualità, c'è la qualità dappertutto. Lui ha un grado di qualità molto alto, poi quando sale il livello devi abbinare la qualità alla quantità o almeno al ritmo e alla frequenza, e lì magari rischi di fare figuracce. Però ecco.
9: Sì, hai ragione Alessandro, poi conta tantissimo il carattere.
0: Certo.
9: La fame, guarda, io un giocatore che ho adorato, uno dei più forti calciatori italiani che pochi ricordano, che ha giocato nella Cremonese e la Sampdoria, si chiamava Alviero Chiorri. Ebbene, Chiorri era un giocatore che aveva dei colpi eccezionali, però non aveva la fame né il carattere per stare a grandissimi livelli, ma era un giocatore di un talento assoluto. Colpani è uno di questi, avendolo visto anche nella primavera dell'Atalanta, quindi il passaggio è difficile. Per questi nuovi acquisti ti devo dire un po' meno, perché sono tutti giocatori che conoscono bene, vedi a te il campionato italiano, hanno giocato a ottimi livelli perché il campionato turco per investimenti e quant'altro sta diventando un campionato spendibile. Vedi Ulai, Dragusin conosce il campionato italiano meno quello inglese perché a Tottenham è stato più infortunato che in campo. C'è da vedere Vieri, questo ragazzo, un ragazzo giovane, e tu sai che un giocatore che giovane che viene dall'estero deve imparare la lingua, deve imparare le marcature, deve imparare soprattutto il metro arbitrale, quindi ci sarà da lavorare parecchio. Lascia una Fiorentina giovane, e quindi anche nuovi acquisti sono in questa direzione. Dare giudizio ora mi sembra molto molto molto affrettato. Io aspetterei ti dico la verità, tutto settembre per vedere quello che sarà la Fiorentina. Ad oggi è una squadra di prospetto, Paratici è uomo di calcio, nel bene come nel male, e quindi aspettiamo di vedere quello che la Fiorentina sarà in grado di mettere in campo. Ad oggi, ti ripeto, mi sembra non prematuro, ancora di più.
0: Sì, poi ci sarà una maxi pausa a fine settembre, tra settembre e ottobre. Dal 20 settembre al 10 ottobre ci sarà la pausa nazionale. Paolo, ti coinvolgo anche su quello che ci scrivevamo e dicevamo con gli ascoltatori, ovvero dell'attaccante per sostituire Ken. Io poi qualcuno si è segnato le mie parole: Haaland non fa 25 gol in Serie A. Ho detto non lo so, probabilmente sì, probabilmente fa 4 gol al Cagliari, e io mi metto il naso da clown subito alla prima giornata, dopo la prima giornata. Secondo me, appunto, per i numeri, cioè Lautaro, capocannoniere, a 17 gol, negli altri campionati sarebbe il quinto, sesto attaccante per numero di marcature. Detto questo, tra i nomi fatti, non fatti, di fantasia, abbiamo iniziato con Oyarzabal, c'è qualche attaccante che ti convincerebbe per sostituire Moise Kean? Si è parlato di Davis, Pellegrino, quello che vuoi.
9: Ma se il prospetto è prendere un centravanti giovane, Pellegrino può essere un nome spendibile, però ricordo sempre che
0: c'ha 25 anni Pellegrino, insomma.
9: Ecco, ti dico, non è un ventenne, anche se 25 anni. Una volta nell'intervista di presentazione nella conferenza stampa gli dissi: tu che sei ragazzo giovane, dice, bisogna vedere, mi disse Bove, quello che si intende per giovane, perché all'estero già a 19-20 anni giocano in prima squadra. In Italia è diverso, dicevi te, i 17 gol di Lautaro. Il campionato italiano non è il più bello del mondo, ma forse è il più difficile, questo sicuramente. E un centravanti trova delle difficoltà. Se pensa che la Fiorentina ne ha toppati 10 prima di trovare Kim, quindi ti dico, non è assolutissimamente facile. Poi non è detto che un centravanti forte in un campionato diventi forte in un altro. Guarda, il primo che mi viene a mente è Ian Rush, che con il Liverpool aveva vinto tutto, un giocatore fortissimo, che nella Juventus ha detto poco o niente. Non è così semplice, al di là del fatto che coloro i quali vengono da un campionato come quello inglese si adattino a quello italiano. Però Pratici conosce i giocatori di tutto il mondo e quindi sa come muoversi. Io credo che abbia già, se Kim dovesse andare via, la pedina pronta alla sostituzione, che non saranno, come cantava Battisti in avventura, non saranno i Pedro, non saranno i Cutrone, non saranno i Piontek, non saranno i Cabral. Ecco, io credo soprattutto non saranno i Cocorin. Io credo che sappia dove andare a pescare, indubbiamente.
0: Senza dubbio, insomma, ce l'ha dimostrato con le prime chiamate, i primi arrivi. Paolo Caselli, grazie mille, ci vediamo presto e forza Ibar a questo punto.
9: A UPA,
0: è vero, a UPA si dice da quelle parti. Ciao Paolo.
9: Ciao Alessandro, un saluto a tutti, grazie, ciao.
0: Grazie a te, Paolo Caselli, l'uomo che ci parla anche dei Paesi Baschi, in un collegamento su Radio Firenze Viola. Allora, andiamo brevissimo da Luca Calamai, 348-75-3933, appunto Eschi da Rifredi si è segnato questa frase: Haaland non fa 25 gol in Serie A. Di Nardo non parlare di calcio, citazione di un direttore sportivo che conosciamo benissimo. Noi siamo pronti, sono le 8:20 al momento del caffè nero bollente di Luca Calamai.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Ciao Luca, buongiorno.
11: Ciao Alessandro, buongiorno. Niccolò Ceccarini, che è un po' la nostra stella cometa per quanto riguarda il mercato, ieri al salotto dello sport, su RTV38, ha spiegato che c'è una frenata, pensiamo piccola, per quanto riguarda il trasferimento, e sembrava ormai cosa fatta di João Mario alla Fiorentina. E il motivo sarebbe perché la Juventus non è più intenzionato a cederlo in prestito, con dando il diritto di riscatto all'altra società, ma pretende di venderlo a titolo definitivo, e questo purtroppo è la necessità che hanno tutti i club con i giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico. Io non sono mai stato un innamorato di João Mario, lo considero un giocatore che non può cambiare il livello della Fiorentina, sarebbe sostanzialmente una riserva di Jimenez, ma una cosa mi sembra sia chiara: o João Mario viene in prestito oppure la Juventus se lo può tranquillamente tenere.
0: Grazie Luca, grazie mille, a dopo. Questa era Luca Calamaico, il caffè nero bollente, che potrete risentire, riascoltare e rivedere anche su, sui nostri canali. 348-75-1393, una manciata di minuti alla chiusura della trasmissione, poi andremo da Andrea Giannattasio dal sud dell'Inghilterra, potrete chiedergli cosa ha mangiato, cosa ha fatto, delle pie che si è divorato in questi giorni, dei cappellini del bucket hat che ho visto anche sui social, nelle sue storie, il cappellino a pescatore per intendersi, insomma, Andrea Giannattasio è nissuo, come dicono proprio a Teddington. Poi ancora Ale che ci dice, insomma, sulla formazione di Ola, possiamo tornare indietro e cancellare l'affermazione Sara Mastrosimone? No, ma è uscita male. Io credo che Ola sia un attaccante, un talento generazionale, proprio una macchina, quasi un automa da gol, proprio per la capacità e la quantità di tipi di finalizzazione che ha davanti alla porta. Delle volte sembra veramente una frase fatta, che il pallone arrivi da lui, però spesso tira di stinco e la mette sotto il set. Un attaccante non elegantissimo, prima parlavamo di Colpani, un giocatore che ti riempie l'occhio, però insomma di un'altra categoria. Però ho detto che non lo so, vedi, David ci fa un esempio. Per il campionato, allora intanto ci fa il nome di Niccolò Tresoldi, nome spesso cavalcato anche dal nostro Dimitri Conti, calciatore classe 2004, di passaporto italiano, ma in questo momento gioca per le under tedesche, gioca in Belgio, è un giocatore che l'anno scorso col Bruges ha fatto 19 gol in campionato in 40 partite, un giocatore che a me piace molto sinceramente, non risponde al criterio di certezza, ho detto non risponde niente al criterio di certezza per me, se prendi davvero un giocatore fortissimo, posso dirlo, secondo me se prendi Gyökeres, l'hai visto adesso, cioè allo Sporting Lisbona faceva veramente le fiamme l'attaccante svedese, all'Arsenal meno, ma perché ci sono appunto caratteristiche anche culturali, tecniche, tattiche in altri posti, cioè quando scambi figurine le metti in altri posti, non è che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, in questo caso cambiando l'ordine, la posizione degli attaccanti il risultato cambia. E come, Paolo fa un altro nome che a me scioglie il cuore, ma Zirkzee non vi piacerebbe? A me tantissimo. Zirkzee corrisponde all'archetipo dell'attaccante perfetto per me, ovvero quello elegante, quello che ti riempie gli occhi, perché sono d'accordo con quello che ci diceva prima l'ascoltatore, visto che ora non so se è la mentalità giusta, comunque visto che a Firenze è molto difficile vincere, almeno puoi rifarti gli occhi nella sconfitta tra virgolette, poi certo uno cerca sempre di andare a vincere, però Zirkzee è un giocatore in un Fiorentina-Bologna di 2 anni fa, veramente mi fece impazzire per la capacità che aveva di tornare sul centrocampo, di giocare d'esterno per girarsi, di quasi nei movimenti quando arrivava incontro alla palla e magari faceva aperture che sembrava avesse gli occhi dietro da ultimo Totti, ecco un altro paragone pesante per cui chiederò scusa in sede di tribunale. Abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato allo 055 77 111 71, gli ultimi minuti di diretta li dedichiamo a lui. Pasquale, ciao.
12: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Io ti volevo fare i complimenti a tutti voi, ma te c'hai una cifra particolare che ti fa ascoltare con molto piacere.
0: Grazie.
12: Quando parli, e questa è la captatio benevolentiae.
0: Poi sì. Vai.
12: Poi ti volevo fare un piccolo rilievo.
0: Sì.
12: Perché te l'ho sentito anche a te questo discorso. Il discorso famoso della retorica dei giovani che vanno aspettati, no? Che in Italia non siamo abituati,
0: sì,
12: che non. Allora, io lo vorrei applicare in toto a Comuzzo, che è un profilo che diciamo difficilmente ritrovi un centrale con quel fisico, quel carattere, quella serietà. Poi tutto il resto, se lo metti in mano all'allenatore giusto e non lo giudichi sulla base di un'annata in cui io tutte le volte che c'è un pallone in aria io guardo come è schierata la difesa, non guardo la palla. Ho non avuto il piacere di vedere la Fiorentina schierata bene sugli uomini quest'anno, mai. Che è una cosa paradossale, perché non si può comprendere come con lo staff che hanno non abbiano fatto, diciamo, esercitazioni per il posizionamento. Non solo, le rare volte bastava una schizzata sul secondo palo e già perdevano gli uomini. Quindi non possiamo giudicare Comuzzo. Comuzzo è un patrimonio va solamente aspettato. Questo volevo dire. Che poi bisogna essere coerenti con
0: questo. No, hai ragione, guarda Pasquale, ti ringrazio, ti rispondiamo in diretta al volo, poi diamo la linea a Andrea Giannattasio. Hai ragione, in effetti va quasi in contrasto quello che dico sempre io, però la rabbia spesso mi viene quando si parla del 2004-2005 che è giovane, e poi il discorso che facevo io. Però è proprio un tentativo di vedere come può diventare Comuzzo tra 2-3 anni e come sta andando anche il mondo del calcio. Cioè, a me sembra un difensore anacronistico, cioè nel senso, un difensore che negli anni 90, negli anni 80 sarebbe stato un grandissimo difensore, si faceva sempre il paragone con Vierkwood, no? Secondo me ci può stare in questo caso, cioè è un difensore che per la direzione che sta prendendo il calcio vedo con poca legittimità a un livello altissimo. Poi ci sono appunto i sistemi, e Comuzzo in una squadra aggressiva che magari si disinteressa della prima costruzione col difensore di turno, in questo caso Comuzzo, può starci molto bene, assolutamente. Però no, hai ragione sul discorso che sembra un po' in contrasto e contraddittorio. Ti ringrazio, ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato un messaggio. Rimanete con noi, a brevissimo, un paio di minuti, arriva Andrea Giannattasio da Teddington che si sta scaldando. Da Alessandro Linardo è tutto, ritorno alle ore 19 con Quasi Ufficiale, a tra poco.

0: Guardala. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: ragazzi, veloce che inizia la diretta.
1: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
2: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
3: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
10: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola,

0: Buongiorno, buongiorno, buon martedì 28 luglio da Teddington nel sobborgo di Londra, sono le 7:34 minuti qui nel Regno Unito e va tutto bene, nel senso che fortunatamente gli allenamenti della Fiorentina procedono spediti, senza problemi, con grande serenità, con, devo dire, una buonissima intensità, perché ieri abbiamo avuto l'opportunità, e lo faremo anche oggi, di seguire una doppia seduta dei Viola sul campo del resort dove la Fiorentina si sta allenando e dove sta peraltro vivendo, perché fondamentalmente ha le camere attaccate al campo, e devo dire che insomma ieri i giri del motore si sono alzati nettamente. Ecco, io ieri ho visto una doppia seduta bella tosta, bella decisa, bella convinta, forse perché comunque sia la sconfitta contro il QPR ha lasciato qualche, non dico scoria, però insomma ha lasciato qualche post-it, visto, no, quelli gialli che si appendono da tutte le parti in casa, per esempio i miei genitori li usano per la lista della spesa, ma si possono usare anche per altre cose. Ecco, diciamo che la sconfitta di sabato con il QPR ha lasciato qualche post-it a giro per la casa, a giro per lo spogliatoio, per meglio dire, con una serie di accorgimenti evidentemente da fare per questa Fiorentina, e uno di questi è probabilmente quello di migliorare il prima possibile la condizione. Ieri ho visto veramente tanta intensità negli allenamenti, soprattutto nel pomeriggio, soprattutto nella mattinata si è lavorato principalmente sulle palle inattive. Fabio Grosso ha lavorato con due gruppi diversi, prima con uno poi con un altro, sugli stessi fondamentali, cioè su come effettivamente attaccare e difendere soprattutto in caso di calci d'angolo in modo particolare, ma non soltanto. Nel pomeriggio invece tanto spazio alla tattica, al lavoro con il pallone nello stretto. Devo dire interessante secondo me il binomio Fagioli-Ulahi, che sono stati i calciatori che almeno nei primi 50 minuti del lavoro tattico ieri sono stati provati insieme, prima Ulahi a fare la mezzala, poi, e quindi Fagioli a fare il play, poi nella partitella conclusiva dell'allenamento uno da una parte e uno dall'altra, entrambi a fare il play. Insomma, Fabio Grosso sta studiando la sua squadra, sta cercando di capire quali sono le soluzioni migliori per il suo gruppo, e certamente insomma non si fermerà qui con gli esperimenti, ma penso che proseguirà anche nella gara di domani a questo punto contro il Watford, per valutare effettivamente le reali potenzialità degli uomini a sua disposizione e chi possa essere effettivamente l'elemento più giusto per performare in quella zona di campo. Io come tutte le mattine mi rimetto a voi amici da casa, perché questo è uno spazio sì informativo che dipende essenzialmente da me. Io vi racconto ciò che accade qui, vi dico quello che l'aria che tira, per citare una nota trasmissione televisiva di La 7, vi racconto le emozioni, le sensazioni che ci sono, però poi fondamentalmente le domande legate ovviamente all'attualità Viola me le dovete fare voi. Ecco, siete voi che dovete pormi quesiti, riflessioni e tutto quello che riguarda la Fiorentina. Per cui io, ringraziando intanto Sara Mastrosimone per il coordinamento tecnico da Firenze, ricordo come sempre quelli che sono i numeri per interagire con noi: 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Mi raccomando, mandatemeli anche in questa mezz'ora finale del palinsesto mattutino, prima di cedere la linea a Dario Baldi e a tutto il resto della programmazione. Fatemi sapere che idee avete sulla Fiorentina, su questa squadra che sta nascendo, e se avete domande a proposito del lavoro che i Viola stanno svolgendo qui. 055 77 111 71 invece per chiamare in diretta e farci pervenire le vostre opinioni telefonicamente. Ieri devo dire abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, gran bel personaggio, devo dire gran bel personaggio, che parla molto bene, che sa quello che dice, che è molto convinto della scelta che ha fatto nel venire qua a Firenze, che chiaramente ha individuato in Fabio Paratici una figura unica forse per poter accettare questo percorso, ma non soltanto, perché poi Filippi è tornato anche sul suo rapporto con Fabio Grosso, ex suo giocatore, anche se poi Filippi lavora con i portieri, ma insomma lo ha vissuto come giocatore alla Juventus, uno degli ultimi anni da calciatore del campione del mondo di Grosso, ovviamente, e poi lo ha seguito anche come tecnico della Primavera, e quindi naturalmente lo ha valutato già dai primi vagiti da allenatore per ovviamente testarne le idee di calcio e così la volontà di provare a fare questo mestiere. E anche per questo motivo ha deciso di accettare e di imbarcarsi in questa avventura. Oggi vi dico subito che avremo un altro personaggio del mondo viola ai nostri microfoni. Si tratta di Raffaele Longo, tecnico in seconda di Fabio Grosso, ex giocatore della Fiorentina, ce lo ricordiamo tutti con la maglia della Florenzia Viola in C2, ci ricordiamo della ben nota espressione "ore decisive per Longo", che evidentemente oggi gli ricorderemo, perché insomma è stato uno dei must più diffusi nel 2002, quando insomma la Fiorentina è ripartita dalla C2, dalle macerie dopo il fallimento. E quindi oggi altro protagonista ai nostri microfoni, ovvero sia Raffaele Longo, e penso lo sentiremo in diretta nel corso di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci in studio. Ma prima di proseguire con la trasmissione, vedo che stanno già arrivando un sacco di messaggi. Mi dice l'ottima Sara da Firenze che c'è anche una telefonata, che è quella dell'amico Walter da Roma, che saluto e ringrazio. Ciao Walter, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno e buon Inghilterra a te.
0: Grazie.
1: Senti Andrea, guarda, io ho telefonato stamattina perché almeno voglio chiedere un aiuto a te, voglio porti un quesito, nel senso che io ieri ho mandato un messaggio alla trasmissione molto carina e molto divertente ad Nick e Nick, dicendo su Castro, in pratica, secondo il mio parere, ma è un mio parere, vale per uno come dici tu, no Andrea?
0: Sì, allora, sì, citando Calamai, perché l'espressione è di Calamai.
1: Sì, lo dice Calamai, ma diciamo anche tu.
0: Dico anche io.
1: A quel detto. Allora, io ho solo detto, che poi qualcuno ha telefonato, ha detto che ho preso un po' di caldo, vabbè, comunque, io ho portato in pratica dei fatti che dicono, cosa dicono, che Castro, perché siccome piace a tutti, poi ho sentito pure a opinionisti eccetera eccetera, a me non piace come giocatore, però questo è il parere mio, però ho portato dei fatti. I fatti sono questi: che Castro in 3 anni al Bologna ha segnato 18 gol, compresa Coppa Italia e tutto, ossia stagione 24-25, 8 gol, e l'anno scorso ha segnato 7 gol, voglio dire, su 35-37 partite. Allora, io ho portato solo delle statistiche che tanti fanno i tabellini, io sento le trasmissioni, ogni tanto fanno i tabellini, e il tabellino, secondo me, a vederlo così, è importante. Allora ho detto tra me e me, visto che non mi piace nemmeno come giocatore, ma ripeto, è un parere mio, ma meno male che non l'abbiamo preso. Io sono stato felice, meno male che se l'è preso la Roma, sono andati tutti all'aeroporto adesso, tutti con te, vabbè, ce vanno per qualsiasi giocatore all'aeroporto qui a Roma. Però voglio dire, dimmi tu se è un giocatore d'aeroporto veramente, ecco, perché a me sinceramente io non andrei nemmeno, non lo so, non farei nemmeno, non uscirei nemmeno da casa, nemmeno sulla soglia del marciapiede di fuoco.
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: Ecco, Walter, grazie. Volevo sapere un tuo parere, Andrea, grazie.
0: Grazie. Guarda, a me Santiago Castro piace. Penso sia un buon attaccante, te lo dico sinceramente. Poi però i numeri che tu citi sono chiarissimi, non è che sia uno che segna tantissime reti. Quindi personalmente io l'avrei voluto la Fiorentina. Non so dirti se come attaccante titolare o come riserva. Come riserva sarebbe stata una riserva di super lusso, e non so nemmeno se sarebbe venuto la Fiorentina. Magari alla Roma ci va, fa la riserva perché sa che fa la Champions League. Un giocatore come lui, che è arrivato in Europa non da tanti anni, che è stato soltanto al Bologna fino ad oggi, andare comunque sia in un club come la Roma e mettersi a disposizione pur facendo la panchina pensando di poter fare la Champions League, secondo me non è male. Ti dico, io l'avrei preso volentieri Castro perché mi piace. Mi dici però, dove viene Castro, sei contento? Ma insomma, tanto contento non sono, nel senso che un pizzico di scetticismo mi rimane. Ora, i numeri di Castro sotto mano non ce li avevo, hai fatto bene tu a ricordarmeli e sono convinto che siano veri. Ti dico che però è un giocatore che a me piace, ecco, magari non sarei andato all'aeroporto, cioè sarei andato perché per mestiere mi tocca andare, no? Dai nuovi acquisti, però non credo che i fiorentini sarebbero andati all'aeroporto. Ecco, secondo me è più da aeroporto un giocatore come Ulai, un giocatore come Attà, insomma sono investimenti da oltre 20 milioni, loro sì che sono più da aeroporto. Io non so qual è il futuro di Moise Kean, io... guarda, lui si sta allenando bene in questi giorni in Inghilterra, lo sto seguendo, ieri scherzava con Grosso, è comunque ben calato nella realtà viola, quindi io non lo vedo, ripeto, deconcentrato, stanco, svogliato, lo vedo bene. Dopodiché l'input che arriva dalla Fiorentina su il futuro di qualsiasi elemento è che se arriva un'offerta buona per chiunque parte. E io penso che Moise Kean possa essere un giocatore che di fronte a una buona offerta può partire. Quindi io ad oggi 28 di luglio, 7:45 inglesi, 8:45 italiane, ti dico Walter e lo dico a tutti gli ascoltatori che non metterei la mano sul fuoco sulla sua permanenza. Assolutamente non ce la metterei. E l'interesse del Como è reale. Ci diceva ieri Massimo Marianella, intervenuto a Palla al Centro, che nei giorni scorsi, quindi si parla di 2 settimane fa, anche 3, c'era stato un sondaggio dell'Ipsia per Kean. Quindi sono un giocatore che il suo mercato ce lo può avere. Sarebbe un'offerta giusta, secondo me, di almeno 40 milioni. Poi so che c'è qualche tifoso che comincerà a scrivere, ma il prezzo lo fai te. Il prezzo lo faccio io perché lo fa il mercato. Perché nessuno ti dà 60 milioni come vale la clausola, perché sennò te l'avrebbero già preso tra il 1 e il 15 luglio senza che tu potessi ribattere ciglio. Siccome non vale purtroppo 60 milioni Kean, ma ne vale meno, te lo verranno a prendere facendoti un'offerta secondo me di 30-35 e tu proverai a portartelo a casa a 40, cioè a portartelo a casa, a venderlo a 40, e secondo me potrebbe andare così. Vediamo, io comunque su Castro ho detto cosa ne penso e su Kean ti dico che ad oggi non sono così convinto che resti. Allora, tantissimi messaggi, ci sono anche degli audio, così l'ottima Sara li può selezionare. Allora, salutiamo Giovanni da Campi. Vabbè, no, questo è il messaggio per Alessandro Di Nardo. Dunque, Leonardo, buongiorno Andrea, che temperatura c'è dove sta lavorando la squadra? Spero non ci siano i 40 gradi di Firenze, che i viola possono lavorare meglio. No, si sta molto meglio, ci sono al massimo 27-28 gradi. Ti devo dire che è un sole che picchia veramente tanto, non è un sole umido, non è il caldo umido di Firenze che ti fa grondare di sudore, però è un caldo bello secco che picchia forte. Infatti mi sono comprato il cappellino nuovo, anzi quello che avete visto magari sui miei social o magari oggi ve lo farò vedere in diretta, che è il cappellino da pescatore con i Three Lions, i tre leoni, del simbolo della nazionale inglese. Me lo ha regalato Massimo Marianella, siamo stati 2 giorni fa a fare un breve giro domenica mattina di Londra, abbiamo visto un po' del centro, cioè, per Massimo Londra è come dire per me Scandicci, nel senso ci va continuamente, no? Quindi conosce benissimo tutta la città, mi ha portato da Harrods, mi ha portato da Lily White's, che è un noto negozio che vende articoli sportivi, e proprio da Lily White's mi ha regalato questo hat bucket, mi sembra si chiami, l'ha chiamato così Alessandro Rinardo, che è il cappello da pescatore con i tre leoni, simbolo della nazionale inglese. Ecco, me lo metterò anche oggi perché picchierà il sole, penso, e fa caldo, però ti dico, la mattina e la sera quando tramonta il sole si sta benissimo, sono 21-22 gradi al massimo, venticello fresco, si sta veramente bene. So che a Firenze, da oggi direi fino ai prossimi giorni, la temperatura tornerà a schizzare alle stelle, e questo mi dispiace per voi, ma anche per me, perché poi alla fine io venerdì sera risuono a Firenze, non è che ci starò 2 anni qua in Inghilterra. Per fortuna, perché insomma poi l'Italia è tanto più bella e tanto migliore dell'Inghilterra, secondo me. Redo Viola, buongiorno, noti una differenza tra la preparazione di anno scorso, ma principalmente lo spirito di gruppo? Guarda, sullo spirito di gruppo io continuo a battere questo tasto, io continuo a dire che anche l'anno scorso c'era un buono spirito, perché in fase di preparazione sono tutti nuovi, o comunque sia c'è l'allenatore nuovo, c'è posso dire un'area nuova. L'allenatore l'anno scorso, sbagliando, ma aveva parlato di Champions League, quindi comunque aveva dato una carica ai calciatori, no, di un certo tipo. Sui metodi di lavoro, sì, e come Redo, lo stiamo dicendo da giorni, insomma, intanto Grosso è uno che lavora molto di più sul pallone e sulla tattica, e poi, come ti dicevo, lui e il suo staff, che è veramente molto molto nutrito, stanno lavorando singolarmente con i vari calciatori per portarli ad avere uno stato fisico ideale nel momento in cui comincerà la stagione. Cioè ogni calciatore ha un programma, al di là di quello che fanno tutti, parte tattica, partitella e tutto quanto, ma nella fase di, come posso dire, riscaldamento o di potenziamento fisico, ecco, ognuno ha un qualcosa di specifico da seguire, anche poi lontano dagli occhi indiscreti, perché poi non è che la squadra fa soltanto sul campo davanti a noi, poi magari va in palestra, ci sono i lettini di fisioterapia, insomma ci sono ancora tanti tanti aspetti che noi non vediamo e che lo staff di Grosso ha predisposto singolarmente per i giocatori, proprio per permettergli di migliorare. Salutiamo Babbo Viola, Luciano da Empoli, buongiorno. Per adesso siamo in stand by, fiduciosi, perché dopo un'annata orribile il mercato iniziale ci sono segnali che fanno essere ottimisti. Sì, siamo in stand by con gli acquisti, perché prima, come vi ho detto tante volte, ci devono essere delle cessioni. Ora, ieri è stata formalizzata quella di Comuzzo al Torino, 1 milione di euro più 19 per il riscatto. Vediamo se oggi Comuzzo è ancora qui ad allenarsi. Io credo di sì, perché ci aveva fatto sapere Luciana Magistrato e le sue ottime fonti che difficilmente sarebbe partito qualcuno prima della fine del ritiro, quindi magari fino al primo addirittura, compreso il Real Madrid, tutti restano qui e poi magari chi deve andare via va via. Altrimenti, se noi oggi non vedremo Comuzzo, ci saremmo fatti un'idea su perché non c'è. Poi ci sono un paio di amici che se la prendono con il povero Walter da Roma. Il povero Walter da Roma è sempre messo alla berlina dagli ascoltatori. Io non capisco perché, anche ha delle sue idee, ma insomma, ragazzi, c'è bisogno di prendersela col povero Walter, che è diventato un'icona da quando si mise a piangere in diretta, è andato anche su alla ribalta nazionale, insomma è stato veramente un personaggio che ha fatto parlare di sé. Allora, abbiamo anche un audio, grazie al lavoro di Sala Mastro Simone, quello di Pinza da Campi, ce lo andiamo a sentire, grazie.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola, no, ma anch'io sono d'accordo con te. Castro è un giocatore, è un centravanti moderno che non si limita ai numeri di Wikipedia, perché i numeri possano anche ingannare, soprattutto sulle presenze, perché le presenze anche di 5 minuti va nel curriculum. E questo è un centravanti moderno, è un centravanti che tutti gli allenatori vanno cercando, e secondo me anche la Fiorentina dà l'idea di andare su un centravanti del genere, perché gli allenatori, ripeto, non vogliono più il pennellone davanti, ma

il suo valore, invece, tranne il gol a Cremona, bello per carità, importantissimo, però insomma io non ricordo nient'altro di Piccoli. Ken è Ken, secondo me è un buon giocatore, però non ha fatto un precampionato. Ripeto, un conto è vederlo sereno, voglioso, molto ben predisposto al lavoro, perché sta lavorando bene Ken, è un conto poi vederlo in partita. Cioè, a me il centravanti non mi deve far reparto, non mi deve dialogare con gli altri, deve far gol. Ed è stato il grande problema della scorsa stagione, la mancanza di gol. E sinceramente a questo punto io mi aspetto uno scatto da parte di Ken, perché comunque siamo a meno di un mese dall'inizio della stagione, serve che questo ragazzo ci dia segnali. Me li aspetto magari domani contro il Watford, quando racconteremo l'amichevole direttamente da Vicarage Road, nome dello stadio di Watford, da dove vi trasmetteremo l'amichevole. Tra l'altro contiamo di farvi avere ai nostri microfoni e quindi alle vostre orecchie, ai vostri occhi, perché saremo in diretta video, anche Edoardo Bove, insomma una squadra che lo ha accolto, il Watford, dopo quello che gli è successo, forse anche Alessio Dionisi, tecnico del Watford, e chissà, insomma, magari anche altri personaggi, protagonisti del mondo Watford. Allora, siamo arrivati in conclusione della trasmissione, leggo gli ultimi messaggi. Quello di Chris D'Accampi: sei consapevole, Andrea, che tornerai in una Firenze nuovamente rovente? Lo so, sì, lo so, l'ho detto prima, io sento quotidianamente i miei amici e i miei genitori. Abbiamo anche un ultimo audio, è stato cancellato, dalla Val di Sieve ci aveva mandato un audio che ha cancellato, per pudore, no, sto scherzando. Sì, sento continuamente i miei amici e i miei genitori, e mi dicono che Firenze sta per tornare a dei livelli altissimi. Salutiamo anche il Bomber Viola. Andrea, ti do uno scoop sul nuovo centravanti al posto di Ken: Roy Krishna, attaccante della nazionale delle isole Figi, ha soltanto 40 anni. Le isole Figi sono un posto mitico dove poter andare a fare un giorno una bella vacanza. E io di Roy Krishna non conosco nessuno, conosco gli Hare Krishna, che erano quei simpatici personaggi colorati che animavano ogni tanto le vie di Firenze, che insomma portavano avanti il loro credo religioso molto variopinto, e che distribuivano fiori e biscotti anche su Ponte Vecchio, insomma erano sempre molto colorati e molto divertenti. Allora, direi che che possiamo chiudere. Salutiamo Niccolò. Il problema di Piccoli è che quando gioca in squadre più importanti di Cagliari e Lecce va in difficoltà. Sì, vero, è vero, e io infatti lo ritengo un giocatore. Poi a questa, ma io vedendolo da vicino, no? Anche in questi giorni, cioè, ha una massa muscolare straordinaria, cioè, ha un fisico da culturista, ha dei polpacci che sono grandi come la mia valigia, che venerdì manderò in stiva nell'aereo, cioè, delle cose che sembrano dei prosciutti, ma bene, vuol dire che è robusto, di sana costituzione, è una cosa molto bella questa. Io non so se questa struttura lo ingolfa, non lo so, però ecco, non è il mio attaccante preferito, dopodiché ecco, non mi fa impazzire. Stefano da Modena se la prende con pinze da campi, dice che i numeri di Wikipedia non contano per gli attaccanti. Non sono d'accordo, magari contano poco per i centrocampisti, ma un attaccante deve fare gol, e se i numeri dicono 20 gol a campionato, allora si parla di grande attaccante. Castro non ha grandi numeri, a noi serve chi fa gol. Saluto anche Max, l'ultimo messaggio che leggo stamattina. Mi scrive: Andrea, torna presto, manchi la mattina. Guarda, ti devo dire che grazie. Ti devo dire che però secondo me Pietro Lazzarini e stamani il buon Alessandro Rinaldo hanno fatto secondo me dei lavori egregi, hanno fatto un racconto dei giornali e della rassegna stampa secondo me ottimo, con il sottoscritto dalle 7 di mattina. In realtà dalle 7 di mattina, 7 di mattina ci risentiamo a settembre, perché poi per tutto agosto ci risentiamo dalle 8 alle 10, quindi scaleremo di un'ora. Questo è bene che lo sappiate, dal 3 di agosto il buon Baldi va in ferie e quindi io entrerò un'ora dopo in diretta e fagociterò la sua ora di diretta, quindi anziché fare 7-9 farò 8-10, ok? Va bene,
Sara, grazie a Sara Mastro.

0: Simone in regia, grazie a tutti voi che mi avete scritto anche oggi tantissimi tra telefonate e messaggi. Vi saluto, vi do appuntamento a tra poco quando farò altre dirette con Radio Firenze Viola. Adesso l'almanacco del centenario a cura del Museo Viola e poi Dario Baldi con il suo C'è Polemica. Buona giornata e a più tardi.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 28 luglio 1925 nasceva ad Avellaneda, nell'area metropolitana di Buenos Aires, Bruno Pesaula, allenatore della Fiorentina, campione d'Italia 1968-69. Bruno, figlio di due emigranti in Argentina, cominciò a giocare a calcio da ragazzino, crescendo nelle giovanili del River Plate, senza però riuscire a sfondare. Lo status particolare di oriundo favorì il suo arrivo in Italia nel 1947 con la Roma. La giovane ala dovette lasciare la capitale dopo un grave infortunio e, dopo due campionati da protagonista del Novara, venne acquistato dal Napoli, con cui rimase 8 anni, conquistando la maglia azzurra in una occasione della Nazionale A e in 6 della Nazionale B. Il Petisso, il piccoletto, tornò a Napoli da allenatore e si affermò come tecnico nel calcio italiano. Il presidente della Fiorentina, Nello Baglini, lo portò a Firenze nell'estate del 68 per dare ai giovani una guida tecnica più concreta e, a suo dire, meno sentimentale di quella di Beppe Chiappella. Pesaula era reduce dal secondo posto ottenuto con i partenopei e si gettò nell'avventura con tutto il suo repertorio istrionico. Distanza dai calciatori, rituali ricorrenti come le canzoni di Rino Gagliardi e tanti luoghi comuni accesi assieme alle sigarette di cui non poteva fare senza. Nessuno ci credeva, ma la sua opera di persuasione del gruppo fu eccezionale ed in campo la Fiorentina mostrò una convinzione e un'autorità superiore a tutte le contendenti. Una difesa impenetrabile, un centrocampo dominante ed un attacco che sapeva sfruttare le occasioni. Quella stagione fu eccezionale e lo scudetto sulla maglia viola, questa volta assieme al Giglio a differenza del 56, meritatissimo. I problemi arrivarono negli anni successivi e culminarono nella stagione 70-71, che vide l'esonero di Bruno, ma tutto questo conta ben poco. Quello che conta è lo scudetto conquistato, un capolavoro di cui saremo sempre riconoscenti. Bruno Pesaula è morto a Napoli, da napoletano nato all'estero, come amava dire, il 29 maggio 2015.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
5: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
6: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
2: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
6: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
5: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
6: E per ora è tutto, a più tardi.

0: del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Sapri dibattito.
2: Uno.
5: Contro tutti!
6: Quello che accanto a lei è matto.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: ti risponderemo il prima possibile.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: possibile.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
5: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo martedì. Incredibilmente abbiamo provato, non diciamo niente, perché siamo stati qui a traccheggiare con la connessione. L'ottima sala ovviamente mi ha fatto cambiare tutto per evitare che si blocchi tutto. Speriamo che non si blocchi durante questa quart'ultima puntata da qui alla fine dell'anno ovviamente sportivo. Di questo c'è polemica, però appunto oggi abbiamo un po' di cose da dire, perché oggi innanzitutto partiamo dalla Fiorentina. Oggi devo dire un paio di cose. La prima la devo dire agli amici del Corriere dello Sport, perché oggi Viola, altra sorpresa, Thorsvird, commisso junior, cerca l'accordo, rilancio per il centrocampista norvegese. Altra sorpresa, che Thorsvird fosse negli obiettivi della Fiorentina, insomma, era, come posso dire, era più o meno scontato, l'avevamo già detto e ridetto da mesi, però va bene, cioè nel senso, se arriva io sono felice. A me Thorsvird piace, è un giocatore di quelli che sicuramente piace a grosso, e quindi, perché ce l'ha già avuto, quindi io se arriva sono molto felice. Altra cosa, volevo dire che a Firenze veramente ci si deve avere una bella malattia. Ho cominciato a sentire da ieri che appunto qualcuno prende per il culo il nostro allenatore Fabio Grosso, perché durante gli allenamenti c'è un video di alcuni siti dove lui dice qualità, dicendo Grosso dice qualità, mi ricorda Iachini quando faceva gioca. Diciamo che, ecco, io credo che ci sia forse un problema di, non dico di comprendonio, ma proprio di volersi far del male da soli a dire queste cose qui, di volersi attaccare al fumo della pipa, perché il 28 di luglio, con un mese di mercato da fare, della squadra da cedere, noi siamo qui a dire, appunto, siamo qui a fare no perché Grosso è come Iachini, perché dice qualità al posto che gioca, vuol dire per forza che bisogna di qualcosa, per forza, ma non su tutto si può dire, cioè ogni tanto si può anche evitare di fare delle cattiverie, di essere cattivi, di essere per forza bastian contrari, cioè ogni tanto veramente si può fare anche questo. Parto da un presupposto e qui voglio dire una cosa, ovvero che c'è una frase nel Ciclone, che è uno dei film più belli secondo me della cinematografia italiana, che dice alla fine, c'è Levante che guarda Lorena Fortezza e gli fa: la mia nonna diceva, certi amori sono come le macchine, tu fai tanti tagliandi oppure dopo un anno tu rimani a piedi. Io penso sia la frase migliore per guardare il cesso che è il calcio italiano. Il calcio italiano è, ieri era già morto, ora non solo è morto, l'abbiamo, gli inglesi direbbero buried, l'abbiamo proprio sepolto e anche incenerito, cioè l'abbiamo messo nella macchina dove dove si fa polvere, ecco, si è reso polvere, perché ieri è stata una giornata ridicola. Siamo partiti da Pirlo che dice non diventerò l'allenatore della nazionale, a Maldini e Leonardo che si dimettono e si scopre tramite Peppe Di Stefano di Sky, e Abete che esce dal Consiglio federale dove gli chiedono Ma è vera questa cosa? Lui fa: l'ho scoperto da voi. Siamo veramente no alla frutta. Cioè, peccato che non sia l'unica cazzata del calcio italiano da anni, perché appunto, appunto il calcio italiano è morto, è sepolto da anni. Abbiamo fatto figure di merda ovunque, ma io penso che la politica del calcio debba licenziarsi tutta, si debba dimettere, e anche questo teatrino ridicolo tra appunto Malagò e Abodi, e poi questi che si dimettono. Ragazzi, la realtà dei fatti è che siamo morti, siamo un movimento sportivo morto, e bisognerebbe che, al posto di andare la domenica a vedere le partite, bisognerebbe fare come in Polonia. Dovremmo trovare un altro sport nazionale, come la pallavolo, come, non lo so, bisognerebbe darci altro, perché questi signori sono veramente dei, possiamo dirlo, della gente, cioè che il calcio italiano, che è appunto qualcosa di importante per tutti noi, meriterebbe tanto, e invece abbiamo a comandare appunto la nostra federazione uno che ha portato l'Italia alle Olimpiadi, le Olimpiadi Milano, Cortina e quant'altro, che siccome non viene, allora lui nomina due tizi, tra l'altro uno che appunto è una persona penso tra le più condivisibili del nostro paese, perché Maldini io penso non penso abbia nemici in assoluto. Quindi lui vuole un allenatore, perché lo sceglie lui, perché appunto è una sua scelta. A quel punto lì non glielo prendono, perché questo ha un accordo con un'agenzia di scommesse russa, e lì appunto Pirlo avrebbe dovuto chiudere il rapporto all'agenzia e non sarebbe successo niente. A quel punto lì succede che Pirlo non diventa più allenatore, a quel punto lì ancora si dimettono Maldini e Leonardo, e quindi rimaniamo senza direttore tecnico e com'era advisor e quant'altro. Dopo 16 giorni, dopo una settimana che si sono presentati, perché giovedì scorso hanno fatto la conferenza stampa parlando della grande condivisione e quant'altro, a sto punto qui siamo arrivati a rimanere senza nessuno. Oggi c'è un consiglio d'amministrazione, una roba della Lega. Io vorrei capire appunto dove si può andare a parare. Cioè io mi chiedo se la Lega Calcio Serie A vuole davvero Conte. Riprendere Conte sì, ma per quale motivo? A me veramente mi viene solo da dire una cosa: Italia-Austria, ero per l'Austria, perché davanti a tutto questo ti viene da dire: ma davvero devo vedere una nazionale, un calcio ridotto in questa maniera? Bisognerebbe prendere le squadre di Serie A e iscriverla a un'altra lega, tipo alla Lega Calcio di San Marino, perché almeno sono gestite meglio, cioè almeno c'è qualcuno di più veramente calcisticamente avvezzo, perché qui per Pirlo si sono dimessi i due presi 16 giorni fa, si è fatto una figura, io penso, ridicola. Il calcio italiano è morto, e credo che non si riabiliterà mai più nel prossimo periodo, perché dopo aver messo da parte Silvio Baldini, dopo aver detto di no, farsi di no da Guardiola, da Ancelotti, poi ora c'è stato lo scandalo Pirlo, non si sa per quale motivo, fa tutto molto ridere, secondo me, mi fa veramente tutto molto ridere. Detto questo, poi c'è un'altra sindrome a Firenze, che è quella del vedovismo. Il vedovismo è ovviamente adesso e oggi nato su ovviamente su Comuzzo, perché c'è Comuzzo che non si poteva vendere Comuzzo, perché Comuzzo, ragazzi, come si fa a vendere Comuzzo? Comuzzo e Torino, ragazzi, non si può vendere Comuzzo e Torino. Ragazzi, io ve lo dico sinceramente, a me sembra che sia una polemica inutile, e credo che quella di Comuzzo sia una cessione fatta bene, perché comunque sia un prestito con appunto un riscatto a 19 milioni mi pare sia una cosa fatta benissimo. E quindi, siccome è fatta benissimo, francamente mi sento di dire che io credo che meglio di così non si poteva fare su Comuzzo, anche perché a me personalmente dispiace non averlo ceduto 2 anni fa a titolo definitivo. Cioè, 30 milioni andava venduto, e qui però noi ci si va a incistare su certe situazioni per cui no, Comuzzo non si può vendere, Comuzzo non si può toccare, perché se no sei cattivo, sei un cattivone. Boh, non lo so, io sono di questa idea. Allora, ieri c'era stata una notizia di Santiago Jiménez che potrebbe essere cercato in prestito, quindi immagino il Bebote al posto di Ken. Allora, io ho una osservazione da fare. Il Bebote è un giocatore che in Serie A non ha fatto granché bene, è un giocatore che in Serie A non è andato benissimo, però però ecco, non lo so, potrebbe essere un Ken 2.0, che dopo il fallimento della prima stagione in Italia alla Fiorentina e fare cose buone. La formula del prestito non mi convince, cioè da comprare il 16 d'agosto può avere un senso. Al posto di Ken non mi sembra il sostituto perfetto, però è un'opinione mia. Ditemi anche voi cosa ne pensate, perché ecco, cioè io l'ho detto ieri, per me l'unico sostituto di Ken è Vlahovic. Voi dite non arriverà mai e quant'altro, io sarei pronto a chiedergli appunto lo sconto diciamo sull'ingaggio a sciacquarlo in Arno, però questa è la mia idea. Baldi Dario Baldi, dici la verità, sei felice perché la tua amica Giorgia ti ha levato 17 centesimi dal prezzo del gasolio? Maledetto Bauscia, nonché fascista. Ovviamente Didone mi piglia per il culo. Ma guarda, io ti dico questo, Dido, se vuoi ti dico cosa ne penso delle accise. Io penso che sia stato un grande spot del governo in passato, e cioè è una cosa che viene detta da tutti quelli che poi passano dal governo. È facile parlare quando sei fuori, quando poi siamo dentro e te lo pigli in tasca. Quello che prende per il culo grosso è notoriamente un tifoso della Juve, la gente gli va pure dietro, roba da matti, lasciate perdere gli zozzi. Maldini è come Gianni Morandi, non è odiabile, sono d'accordo con te. Per quello Maldini io penso sia una delle 7 persone che non è odiabile in questo paese, che non ha odio, e quindi cioè, è incredibile. Allora, ieri parlavo con uno dei due proprietari dell'albergo a 5 stelle dove lavora, come ha detto, la reception, la Tamara. Uno è tifoso della Fiorentina e l'altro della Juve. Quest'altro mi ha detto: ma il vostro parate ci ha perso il tocco magico rispetto a quando ero da noi. Sta facendo spendere la proprietà tanti milioni per dei brocchi come Dragosin e Co. Per non danneggiare, la Tamara ha preferito glissare. Ho fatto bene. Ma ragazzi, alla Juve lui ci aveva Marotta a tirargli il freno, ma poi sono comunque andati con libri contabili in tribunale. Io spero di spendere tanto, godere e poi si vedrà, ragazzi. Però intanto ho goduto. Se le notizie che danno gli organi di informazione sono vere, Comuzzo non è stato venduto al Napoli su indicazione di Rocco. Quindi Baldi contesta Rocco. Domani piove. Sì, io lo contesto, ma prima che Rocco non lo vendeste a Firenze, quelli che dicevano che Comuzzo non andava venduto, che andava venduto come sottoscritto, venivano tacciati di lesa maestà, veniva detto che erano dei nemici della patria, che erano dei cattivoni, che erano dei pezzi di merda, perché Comuzzo è un figlio della città. È come Fortini, è la stessa cosa. Cioè, come si fa a appiccicarsi, ragazzi? Ma se si fosse venduto, vi rendete conto a quanti soldi si sarebbero presi? Invece no, perché c'è il vezzo di qualcuno, perché è un ragazzino della città. E ragazzi, non scherziamo. Se arriva Tosvert, non pensi che qualcun altro che a centrocampo partirà qualcuno? Certo, Rondellino, per forza. Io penso che uno tra Mandragora e Endur debba andare via, cioè comunque andrà via, e riparto sempre da un principio che avete detto voi nei giorni scorsi, ovvero fino a 2 mesi fa si volevano tutti via, incredibilmente adesso si vogliono tenere tutti. Quindi non lo so, francamente. Non lo so, francamente. Buongiorno Dario, Jimenez del Milan è un ceppione da paura, manco né Messi era titolare, assolutamente Paolo, io sono d'accordo con te, per quello ti ho detto, cioè lo posso prendere il 14 d'agosto, non ora, ora devo cercare un altro profilo. Lasciando perdere i soldi, ma la vera domanda è la sola, ma la curva e il pubblico del Franchi come prenderebbe il ritorno di Vlahovic? Ovviamente male, ma io ti sto dicendo, Vlahovic per tornare viene qui, abbassi il capino, mette la testa nell'arnino, si fa prendere a schiaffi da tutti, fa uno, come si chiama, non si muove una foglia, non si vedono i denti, nemmeno sui vialefanti, pom pom pom pom pom, schiaffi in bocca alla romana per Vlahovic, ovviamente metaforici e metafisici, e poi dopo appunto è pronto a ritornare, c'è da fare un passo in avanti, quello sicuro. Su Jimenez non scherziamo, gli esuberi altrui lasciamoli a loro. Come vedi, i nostri non li voglio a nessuno. Se si fosse venduto a 30 milioni con Pradè al comando, glielo avrebbero rimpiazzato con Rugani e Calabria, e 25 milioni sarebbero spariti in qualche resort del basso Lazio. Questa è un'altra verità. Questa è un'altra verità, sicuramente. Si può assolutamente dire. Non escludo il ritorno, mi verrebbe da dire, è una grande canzone di Franco Califano. Non escludo il ritorno. È bello, però la canzone è quella di Emma per queste cose. L'amore non mi basta. Mandragora rimane sempre il nostro miglior centrocampista. Sì, però in questo momento non giocherebbe mai titolare. Quindi la vedo difficile. Allora, la super regia, mi dici quanti messaggi abbiamo? Perché io so che la regia è rimasta molto colpita dalla mia affermazione, andiamo a guardare la palla a volo, perché mentre è una grande amante della palla a volo, giustamente, io sono d'accordo con lei. Il titolo di oggi, me lo diceva adesso, me l'ha scritto adesso, potrebbe essere anche come un gatto in tangenziale. Per ora due, andiamo con il primo.
0: A Malagò, che ha detto è tutto condiviso con Maldini e Leonardo, a questo punto mi aspetterei anche le dimissioni Malagò, poi male la gravina, vero? Male la gravina. Malagò non è il male, Malagò è il caos, capisci?
5: Allora, il male e la gravina del calcio italiano lo credo ancora, ma c'è un problema di fondo, c'è un grande problema di fondo qui, che Gravina fa parte di questo sistema, diciamo, malato. Siccome questo sistema è diventato malatissimo, purtroppo andava estirpato da sotto, non solo non tenendo vecchi politicanti del calcio. E invece purtroppo ce li siamo tenuti. E quello che poi è successo è un senso che arriva a oggi. Malagò è esattamente una parte, cioè è l'evoluzione successiva di Gravina, l'evoluzione successiva. Andiamo con un altro audio, dai.
6: Buongiorno Dario da Mare Manoviola. Allora, per quanto riguarda la nazionale, tanto io nemmeno parlo, perché ho sempre detto che mi interessa giusto, e poi ora ancora meno, perché dimostrano proprio di essere dei raccattati, perché fanno delle figure di merda in tutto il mondo, proprio ridicoli, e poi non si andrà mai avanti con questa gente, questi personaggi, non si andrà mai. E quanto riguarda Comusso, invece, secondo me lui ha fatto un'annata buona, non so nemmeno se è tutto sto talento, secondo me, perché ha dimostrato delle lacune, dei limiti tecnici grossi l'anno scorso, poi che mi dicono era fuori condizione, era di qua, era. Lui sull'uomo, secondo me, è un gran giocatore. Sull'uomo, ma solo se gioca a uomo alla vecchia maniera, ma sul calcio di ora, secondo me salta pure poco di testa.
5: No, io sono d'accordo con te al 101%, al 101% la penso esattamente come te. Voglio rispondere, poi rispondo anche a te Carmine e anche a Giuseppe. Max mi chiede: ma due parole sui fatti dell'Osman Oro. Se mi dice cosa è successo, io all'Osman Oro ho visto un incendio, però non abitandoci, mi dici cosa è successo? Fammi sapere. Se davvero, non sto scherzando, Max, è una roba che non so. Se vuoi, ti posso dare. Voglio dare un abbraccio agli amici del Chico Mendez di Campi, che stanno soffrendo per la morte di Muschio, un caprone che è stato trovato ucciso nei campi, che è uscito da lì, e hanno utilizzato addirittura delle carote finte per adescarlo, sono in attesa dell'autopsia. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto molto dispiacere, perché il Checo Mendes è un'oasi bellissima della nostra città, della nostra piana, e pensare che un caprone sia stato adescato per ucciderlo mi fa veramente stare male. Però se Max mi racconti cosa è successo allo Smannoro, che io non ho seguito, te la commento assolutamente. Era questo? L'incendio? E che si... del caprone, ok. Quindi è San Donnino, non è lo Smannoro. No, assolutamente Max, cioè è una tragedia immane, assolutamente, perché a parte sì, io sono un grande caprone, perché appunto il Checo Mendes non è solo un'oasi, non è solo un parco, è dove i bambini vanno a imparare anche la convivialità con gli animali, ci sono dei percorsi didattici per appunto persone che fanno fatica a integrarsi anche nella società, e con gli animali si imparano, e prima adescare un animale e poi ucciderlo è da pezzi di merda. Innanzitutto è da pezzi di merda uccidere gli animali tutti e maltrattarli, però fare una roba simile è una roba veramente da vigliacchi, veramente da vigliacchi. Quindi il più grande abbraccio va a loro. Dario, io voglio sempre cedere tutti. Ken e Mandragora per primi. Sembra che solo Gosens fosse responsabile del disastro della scorsa stagione. No, diciamo che nell'abbassare gli ingaggi, quello di Gosens era bello alto, e appunto era uno che non andava a ridurselo, cioè sarebbe voluto rimanere a quella cifra lì, grazie al cazzo. A me Dario dei soldi dei giocatori non mi interessa niente, solo la Fiorentina, assolutamente. Ma che nazionale, la mia nazionale indossa la maglia viola, questo è Niccolò. No, ma io parlo del calcio in generale anche, Niccolò, perché adesso alla guida della FIGC poi si parla comunque di calcio in generale anche, attenzione, non scherziamo. Ma come me la rido della farsa sul nuovo allenatore della nazionale, che affiderei a Canabanfi e spero che riescano nell'impresa di non qualificarsi neanche ai prossimi mondiali. Sì, mi sembra difficile, Bomber. Se resiste può tornare, ma gli hanno fatto non si muove una foglia con Vlahovic, bellissimo Marco dalle cure. Non si muove una foglia, non si vedono i denti. Quello è uno dei miei giochi preferiti. Forse qualcuno non ha chiaro, ma Comuzzi è un marcatore, lo metti sull'uomo, sei a posto. Se deve fare altro ci devi lavorare. E infatti ci dovrà lavorare, ci lavora il Torino e poi ritorna. Le vedovanze per Comuzzo finiranno tra un anno, quando il Torino lo riscatterà e tornerà all'Ovile. Sì, perché forse non avrà fatto una grande stagione. Io gli auguro che faccia una grande stagione, ma non è che sia così tanto speranzoso. Andiamo con un messaggino e poi chiamiamo l'ospite, dai.
7: Caro Dario Baldi,
5: dica.
7: Ma questi due avevano scelto un allenatore amico, non perché è bravo, amico. Scarso, perché non ha mai dimostrato di essere un ottimo allenatore, scarso, senza un curriculum di allenatore adeguato, e visto che non è venuto su dimessi, ma che se ne vadano loro e chi ce l'ha messi, ma via ragazzi, ma santo, è meglio avere Baldini o il vecchio buon Ballardini con l'elmetto a tenere dritta la sbarra, dai, su. Manuel da Grosseto.
5: Ma sai, amico mio, dipende che progetto vuoi fare. Questi volevano fare un progetto cotto e mangiato fin da subito con Pirlo, che sono d'accordo con te, e uno non ha mai dimostrato niente, però volevano fare un progetto con quei, non sta a me di difenderli, perché sono d'accordo con te, però la figura di merda è abbastanza elevata, cioè una bella figuraccia, è una bella roba, bella pesante, perché comunque sia, cioè io vedi adesso leggo un collega che dice: signori, si nasce, Maldini è un'altra dimostrazione di dignità. Sì, di dignità è una delusione totale, secondo me, cioè sono passati secondo me da grandi pirla nella scelta di prendere Pirlo, però questo è quello che penso io. Questo è quello che penso io, che vedo io e che credo io. Poi voglio vedere durante tutto l'anno che succede, perché diciamo che mi aspetto grandi cose. Diamo una comunicazione di servizio che arriva dal comune di Firenze, poi Poi rispondo alla Chiara. A seguito di un incendio che ha coinvolto un caffanone industriale adibito a pelletteria in via Pratese, quindi si sta parlando della zona dello Smannoro, si invita la popolazione residente nelle immediate vicinanze a tenere chiuse le finestre e non esporsi a fumi a scopo precauzionale. Quindi per la zona di via Pratese, questa è una notizia che arriva adesso dal comune di Firenze. Dario, domanda del giorno: quando si parla di giocatori d'aeroporto, cosa si intende? No, perché a Roma c'era una folla ad attendere Castro. Io non credo che i fiorentini sarebbero andati in aeroporto per Castro. Da noi è arrivato là nella quasi indifferenza. Ora siamo noi gli stucchi o gli altri che non si accontentano? Siamo anche noi di quelli che non si comunica le cose, perché l'arrivo di Olai è stato fatto nel terminal privato dell'aeroporto di Bologna e i colleghi l'hanno scoperto perché c'era uno che aveva lavorato all'aeroporto di Bologna. Figurati un po' come siamo messi. Cioè, i quattro colleghi che sono andati là, che sono Nico Santi, Giulio Falciai, Pietro Pellicciari e Flavio Insanti, hanno scoperto che Olai sarebbe arrivato al terminal dei voli privati da uno che aveva lavorato lì, che gliel'hanno scritto a uno di loro in privato. Quindi, cioè, anche se non avesse voluto, noi sai che se all'aeroporto chiude a mezzanotte, loro c'hanno un... Allora, partiamo da un presupposto. Roma, Firenze è... Cioè io, un mio migliore amico, nonché collega, è di Tor Fiscale. Tor Fiscale è un quartiere all'interno del Quadraro. Tor Fiscale ha più o meno gli stessi abitanti, ora te li cerco in numero, gli abitanti di Tor Fiscale più o meno sono 2200, solo Tor Fiscale sono 2250 abitanti. Te pensa che un mini quartiere di Roma, quindi un sottoquartiere di un quartiere come Quadraro che ne conta quasi 100.000, cioè Firenze, la popolazione di Firenze è 400.000, loro un quartiere sono 100.000, quindi in proporzione capisci già che non si possono fare. Oltre a questo ti dico, noi non siamo neanche furbi, perché non è che si dice a mezzogiorno arriva quello. Io non credo che a mezzogiorno ci sarebbe stata la fila, ma almeno 30 tifosi ci sarebbero stati. Loro sono fatti così, sono sicuramente più carnali in questo momento, l'abbiamo visto quando salirono sulle macchine sfondandosi i tettucci e quella roba là, però ti ripeto, non lo paragonerei la cosa. Diciamo che se dovesse arrivare Mastantuono, io mi aspetto la gente a Peretola, sempre che Peretola rimanga aperto tra il caldo, il vento, la pioggia. Ma sai, qui non ci sa da proteggere il rospo smeraldino. Qui anche la Fiorentina secondo me deve migliorare nella comunicazione e far arrivare tramite i giornalisti l'orario di arrivo di una persona. È chiaro, se arriva a Bologna grazie, non c'è, ma se arriva a Firenze, se io mi ricordo le bestemmie quando arrivò Mario Gomez e se andò 4-5 giorni lì a aspettarlo, non dico Mastantuono sia una roba simile, ma quasi. Allora, regia, mi dici se c'è l'ospite, please? O comunque quando c'è l'ospite. Ma prima di annunciare Maldini, non potevano chiedere più o meno l'allenatore che avevano in mente? Ma io penso che la condivisione era totale. Non hanno detto la condivisione era totale. E nella condivisione totale mi sa che hanno sbagliato qualche cosa. Però, ti ripeto, io comunque per finire di rispondere alla Chiara, io mi aspetto ancora grandi cose, mi aspetto ancora grandi cose, perché non credo sia finita, non credo sia finita, perché manca, diciamo, c'è un po' di silenzio da due settimane, quindi io mi aspetto grandi cose, mi aspetto grandi cose a breve. E vabbè, allora si va avanti, dice, mandami un altro audio, dai.
8: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno.
8: Ma io trovo l'operazione un mozzo esemplare, cioè, come dire, no? Prestito, diritto a 20 milioni, quindi. E questo perché? Perché francamente, ragazzi, non ci ha fatto mai stropicciare gli occhi questo ragazzo, no? Perché mi si può bene, perché è un bravo ragazzo, ha visto faccia pulita, ce lo siamo coccolati, è cresciuto qui da noi. Tutto d'accordo, però sulle dinamiche di campo c'è stato tanti errori. Gli ha giocato quanto? 3-4 mesi, un anno e mezzo fa, e questo ha fatto sì che la sua valutazione gli aumentasse. Poi non è stato dato via, ci si è creduto. Io penso sia proprio il momento che lui cambi aria, perché gli fa bene a lui e ci fa bene anche a noi.
5: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con me, sì, con me, sono d'accordo con te. Allora, no, è perché stavo per dire una cosa importante. Allora facciamo momento training autogeno. Guardate lo specchio, prendete il cellulare, cercate Mastantuono. Non si chiama Mastrantonio, si chiama Mastantuono. È come Valerio Mastandrea, che non è Mastandrea, è Mastandrea, come mi ha detto, come mi ha insegnato un amico qui l'altro giorno. Quindi Mastantuono, lo dico anche a tutti gli ex calciatori che parlano nel radio, perché Mastrantuono, Mastantuono senza la R. Facciamo un po' di training autogeno, è importante, chiamiamo le cose il proprio nome. Le parole hanno un peso, Chiedere a gran voce le dimissioni di Malagò a livello nazionale, fare ricoprire quella carica a un uomo di calcio tipo Galliani, Corsi dell'Empoli o Brada. Allora, su Corsi dell'Empoli no, su Braida no, su Galliani può avere un senso, però purtroppo Galliani secondo me ha un po' di nemici dentro la Lega Serie A, secondo me, così a naso. Io per la Mastrantonio altro che a Peretola andavo, ricordiamo la Mastrantonio è un'attrice famosa. Io dell'aeroporto vo solo se viene a Batantuono, ma Diego Batantuono, cioè se viene Diego Batantuono vai a aspettarla all'aeroporto, ci sta. Il Caprone sì e il Rospo Smeraldino no, bravo. Allora, il Rospo Smeraldino si può tranquillamente prendere dai laghi di Peretola. Quando tu ragioni così, mi verrebbe da prendere questo maiale e da farlo suonare, caro cioccolataio, perché io prenderei appunto il Rospo Smeraldino, lo trasporterei in dei laghi sicuri, perché non significa mi ammazzarlo, significa portarlo in altri posti. Non, cioè, uno è stato ammazzato e l'altro lo porti in un altro posto semplicemente per avere un aeroporto all'altezza della città. Ma purtroppo sono rimasto a volerlo solo io, perché ormai non lo vuole più nemmeno, tra un po' nemmeno la sindaca di Firenze. Allora, ritrovo con grande piacere per l'ultima volta in questo luglio, perché poi si va finalmente in ferie, il mio amico Maurizio Canino. Ciao Maurizio, buongiorno.
9: Ciao Dario, buongiorno a te.
5: Allora, raccontami un po' una cosa, è passata una settimana, non si è comprato nessuno, però ti chiedo, riparto da dove eravamo finiti l'altra volta. Dove avevamo finito? Ken lo daresti via? E io ti faccio una provocazione, te la dico subito, l'ho già detto anche ieri, io l'unico sostituto che vedo al posto di Ken è Dusan Vlahovic.
9: Sì, vabbè, l'abbiamo detto, se va via Ken devi prendere uno che sia nel mirino tra i 20 e le 30 reti, e devi prendere un centravanti di quello spessore lì, anche perché la Fiorentina l'abbiamo visto con Ken, che ha fatto 30 gol nel 2 campionati di Bolzono, arrivò quasi in Europa League, record di punti dell'era commisso con Palladino, e se no altrimenti i gol della punta sono fondamentali e lo sappiamo tutti, perché quando c'era Toni, poi abbiamo avuto Basi, abbiamo avuto insomma giocatori, Vlahovic stesso che fece il record di gol nell'anno solare, la Fiorentina è riuscita ad arrivare in delle posizioni anche di vertice. Senza la punta che ti fa dai 20 ai 30 gol diventa problematico, a meno che non tu sia la Spagna che con i vari, quella di adesso ma anche quella di Xavi, Iniesta, Busquets.
5: No, certo, però si sta parlando di un'altra cosa. Invece ti chiedo
9: di un altro pianeta.
5: Io ti chiedo su Comuzzo come la pensi? Sei del mio partito che il vedovismo è un errore?
9: No, Comuzzo era un ragazzo che era partito molto bene, però sai, ripeto, Torino era una squadra che l'ha accolto l'anno scorso, non finì bene, tante critiche, dispiace perché era un prodotto del vivaio, però ripeto,
5: comunque è in prestito a 20 milioni, 19 milioni, sì, non è che
9: appunto, quindi quindi secondo me Paratici ha fatto una mossa giusta, il ragazzo giocherà con continuità nella Fiorentina, non era garantita la presenza perché lo sai è stata rivoluzionata con l'arrivo di Dragusin e di Vieri, i due centrali titolari dovrebbero essere loro, quindi non aveva il posto assicurato, lo mandi a giocare. Secondo me Paratici, ripeto, per quello che mi riguarda sta facendo tutto da 10, per adesso sta facendo veramente molto bene, quindi non gli do solo un voto molto positivo per adesso. L'unica cosa che io sai che guardo è il campo e anche la seconda amichevole, il signor Grosso, ho visto fare diversi errori, nello schieramento della squadra. Ti dico la mia, il centrocampo adesso, poi vedremo se arriverà, titolare deve essere Fagioli, che è l'unico che può giocare basso, l'abbiamo visto, è entrato, ha fatto quell'assist che poi dal quale ne è scaturito il secondo gol della Fiorentina. Parlo della partita ultima con insomma quella che abbiamo giocato contro gli inglesi. E quindi Fagioli è un giocatore che l'ultimo Fagioli che abbiamo visto messo in quella posizione, quello di adesso, non si può toccare. Mentre Atta e Ulai, che sono gli altri due titolari, possono giocare più avanzati. Però ecco, Ulai messo nella posizione dove l'ha messo Grosso nel primo tempo non può giocare, secondo il mio modesto parere. Perché? Perché è un giocatore che quel ruolo lì gli ci vorrà del tempo, non lo può fare in questo momento, deve giocare più avanzato. Comunque è un ragazzo che mi sta piacendo molto, lo stesso Atta, sono ragazzi che sono un centrocampista,
5: diciamo. Forse è Dodò quello che non ti sta piacendo molto.
9: No, Dodò ci ha fatto prendere due gol, ragazzi, e guarda, io volevo evitare di dirlo, ma ragazzi, è sotto gli occhi di tutti, ragazzi, l'anno scorso l'abbiamo visto, e non si può non dirlo, è un giocatore che non può fare al caso nostro, perché in fase difensiva è disastroso, in fase offensiva propone sempre meno. Quindi o lo mandi a giocare al campionato inglese, dove fanno solo la fase offensiva, attaccano sempre 90 minuti, e quindi va bene lì. Ma per un calcio come il nostro, dove tu devi anche fare la fase difensiva, non è adatto. Lo abbiamo detto l'anno scorso, l'abbiamo ripetuto e l'abbiamo visto anche adesso nell'amichevole. Quindi insomma, lì Grosso deve trovare i due esterni bassi che devono fare anche la fase difensiva e di contenimento. Poi centrocampisti idem. Quindi insomma, però ecco, io la Fiorentina devo dire che soprattutto quella dell'ultima parte dell'amichevole che ho visto mi è piaciuta, la prima parte molto meno. Però si sta costruendo, sono d'accordo con te che se va via Ken deve venire un bomber di quella statura lì, un giocatore che ti garantisca dai 20 ai 30, alle 30 reti, e quello è importante. E poi il resto lo vedremo. Però ripeto, per adesso,
5: Maurizio, in un minuto prima di salutarti, che ne pensi di quello che è successo in federazione?
9: No, guarda, ho fatto lì, ha visto lì da me quella cosa che faccio io, ho fatto l'editoriale, ho detto non si può andare avanti così, nel senso, prima Maldini, Malagò, Maldini e Leonardo, poi loro tanto si sapeva non sarebbe mai venuto Guardiola. Prendano Pirlo, possa piacere o non possa piacere, viene bocciato, e allora siamo punti a capo. Allora la mia domanda è, e penso siamo tutti d'accordo, ma perché non abbiamo lasciato Silvio Baldini? Perché non lo abbiamo lasciato almeno lui? Questa è la domanda, e penso siamo tutti d'accordo su questa cosa qui. C'era Silvio Baldini, stava facendo un lavoro nuovo, non l'hanno voluto. Allora io dico, così, cioè, le macerie non rimarranno macerie, nel senso che il calcio italiano non ripartirà. Se decide la politica anche nel calcio, è finito tutto, ragazzi, è finito tutto. Se la politica si mette, quindi anche i presidenti delle società, non si riparte più. Il calcio deve essere... Baggio fu bocciato, adesso Maldini e Leonardo si sono dimessi perché non ne hanno fatti decidere, ha torto, ha ragione, perché Pirlo, ti dico la verità, non è che convincesse nemmeno tanto me, però al momento che loro propongano un nome glielo bocci e logico vanno via. Quindi siamo
5: certo.
9: Zero tutti a capo, e l'unica cosa che voglio dire prima di concludere, quindi Silvio Baldini non è stato confermato, lo volevano tutti, tifosi, non è stato perché non piaceva a qualcuno, quindi siamo sotto zero. Quindi è un problema grosso che però noi non possiamo risolvere. Fammi dire una cosa, fammi fare i complimenti ai tifosi viola, perché stamattina una collega di lavoro viene da me e mi fa: Maurizio, ma come faccio a fare due abbonamenti? Mio marito aveva la prenazione, non ce l'ha più, non riesce a fare. E gli ho detto: perché questo è l'amore dei tifosi della Fiorentina, bisogna fargli i complimenti. Dario, bisogna dirlo, perché
10: no, no, certo.
9: Tutti, è già tutto andato, già tutto finito. Quindi l'amore per la maglia dei tifosi della Fiorentina è una cosa che va oltre i confini. Io sono felicissimo di questo, sono felice e mi immagino anche te di far parte.
10: No, no, io sono felicissimo. No, io questo l'ho detto anche in passato, quindi sono d'accordissimo con te. Infatti, mi sembrano delle cose.
9: Quindi siamo felici di far parte, però vogliamo anche, e questo va detto, che un minimo di gioco, di divertimento, non si chiede lo scudetto, non si chiede, no, però un minimo di gioco. Ora vediamo, grosso, lo stiamo monitorando, lo sto monitorando da vicino, perché io guardo il campo, e vediamo quello che si fa. Per ora Paratici dio un voto positivo, è grosso, ha giocato due partite, diamogli tempo, però ho visto delle cose del primo tempo dell'amichevole che mi sono molto piaciute, a partire da Dodò.
10: Vediamo. Caro il mio Maurizio Canino, ti ringrazio e ti saluto, ti auguro buona estate, ci sentiamo a settembre.
9: Assolutamente sì, un abbraccio a tutti, a te in primis e a tutti i tifosi della Fiorentina.
10: Grazie mille Maurizio Canino. Allora, Giuseppe dice, ma che servono le amichevoli se non per provare le soluzioni? Vero anche quello. Non sono d'accordo con Canino, là è al proprio il passo del mediano, i lanci a gol lo faranno le mezzali. Andri, sono d'accordo con te. Andiamo con gli altri, dai, partiamo col primo.
11: Di Dario, sì. Tommy, ma è per cose, meglio per gli ospiti, per cose. Dai, in due anni che gli ha fatto, 6, 7, meglio per gli ospiti, vai di per cose da retta.
10: No, diciamo che...
11: Abbraccio, forse io la sempre.
10: Diciamo che se compri bebote ci vuole i per gli ospiti, e non solo. Ci vuole anche un po' d'acqua fresca per quando si dà la botta. Ma secondo me se compri bebote il rischio è che poi ci voglia l'ayahuasca più che i peyote, amico mio. Non so se sapete cos'è l'ayahuasca e il viaggio che ti fa fare. Ecco, coi bebote ci vuole l'ayahuasca, sono d'accordo con te. Andiamo con un altro audio, dai.
12: Dario, buongiorno. L'ho sempre buongiorno. Detto, sei un grande. Chico Mendez, sono d'accordo con te, è un patrimonio per il circondario e non solo. Grande. Io vorrei sapere chi cavolo va a fare queste cose qui, veramente. Gli andrebbe tagliato le mani. Basta, non ho detto tu sai che oggi sono tranquillo.
10: No, possiamo dirlo, si può chiamare il proprio nome. Chi ha ucciso il caprone è un pezzo di merda, cioè proprio un pezzo di merda, è una testa di cazzo, cioè proprio in termine, il termine scritto è proprio chiunque tu sia stato, sei un pezzo di merda, fine. E se l'hai fatto con un secondo fine sei ancora più pezzo di merda, è quella la cosa peggiore. Buongiorno a tutti, ma siamo un personaggio politico stringe la mano a un genocida, va bene, mentre se uno è affiliato a una pagina di scommesse russe è scandaloso. Questo è quello che succede in Italia. Raul da Valencia. Guarda, la tua non è una riflessione sbagliata, il problema è che così è un po' generalizzata. Diciamo che entrambe le cose andrebbero condannate, su entrambe le cose ci si dovrebbe agitare, perché comunque sia i soldi che prendi da un'azienda partecipata dallo Stato della Federazione Russa si fa riferimento comunque sia a uno Stato in questo momento in guerra e con il quale l'Italia è tra virgolette in dalla parte opposta, perché l'Italia dà le armi all'Ucraina dal primo momento, giustamente, e per tante altre ragioni. Quindi Pirlo avrebbe dovuto lasciare questo incarico. Tra l'altro il retroscena della Gazzetta della bravissima Elisabetta Esposito, che racconta che appunto Shevchenko non parla neanche più con Pirlo per questo fatto, quindi ti fa capire che a volte i soldi, anche se sono sporchi, si possono rifiutare. E quindi a maggior ragione io posso dirti, Raul, e puoi avere anche ragione su quello che dici, cioè a fare questo paragone non regge tanto, perché il politico innanzitutto è legittimato dal voto, l'altro viene scelto, cioè noi stavamo scegliendo un allenatore che a me poi non me ne frega un cazzo, ti ripeto, non me ne fregava un cazzo nemmeno quando firmava gli autografi, però c'è una buona parte, ora scusate ma mi è entrato un ciglio nell'occhio, c'è una buona parte dell'opinione pubblica che giustamente gli interessa, che se tu hai rapporti con la Russia giustamente tu non farai allenatore dell'Italia. È questo è logico, è sacrosanto anche nelle opinioni e nelle idee. Io poi ti ripeto, non è, per me non era una condizione sine qua non, cioè preferisco prendere uno più forte, però capisco che per qualcuno sia importante, però non le paragonerei così, perché uno è una, cioè volendo puoi fare un paragone tra degli sportivi o tra comunque sia chi prende dei soldi, non puoi paragonare un politico e dall'altra parte un allenatore, sono due personaggi completamente diversi anche nella gestione della cosa. Siccome siamo in ritardo, vai con due audio, vai regia.
13: Buongiorno Dario, Guido da Cortona. Se non ricordo male, prima che arrivasse Paratici, parecchi sia tifosi che giornalisti volevano Maldini come dirigente a Firenze.
10: Io
13: pensa un po' se io veniva e ci portava a Pirlo. Non è andata male, va? Buona giornata.
14: Ubaldi, buongiorno. Ma che so dici? Ma sei serio o

0: 15 ti aspetto con la delega per venire allo stadio. Ti do la delega per gioire e per i gol di Mastantuono, perché non ci hai creduto fin da subito. E qui sbagli. Vi riporto le dichiarazioni di Malagò in diretta. Esce davanti alla sede della FIGC e dichiara: più di offrirvi un caffè non posso fare. Io penso che questa telenovela del calcio italiano sia tipo veramente una stagione della serie di Boris. Vi ricordate quando? Ma perché Pirlo e Gattuso non sono venuti? Ma perché sai, René, sono un po' così. Ma ci abbiamo Sergio Brio, dobbiamo puntare in alto. Cioè, era una delle scene più belle delle serie TV italiane. Ora, tanto sono in ferie, mentre pulisco casa me la riguardo subito. Allora, ci è rimasto un messaggio? Mandiamo l'ultimo e poi si va a nanna, dai.
1: Per me, sono Paolo da Firenze, l'operazione Comuzzo è un'operazione fatta a fagiolo, e là può giocare, può crescere, perché difficilmente, come già scritto da voi, il Torino se lo riscatterà. Eventualmente sono sempre 20 milioni e si sarà a vedere. In questo modo starebbe in panchina e si svaluterebbe ancora di più. Buongiorno a tutti, buona giornata
0: a te. Ciao carissimo, ciao a tutti ragazzi. Noi ci sentiamo domani, perché appunto è finita il nostro tempo. Ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, ovviamente grandi ospiti, ricchi premi e cotillon. E poi ragazzi, è passata un'altra giornata, sta per finire la stagione, vado a dormire, buonanotte, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
5: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
6: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
5: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati stanziati ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
6: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire

0: capire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
1: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
0: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: E magari ci fosse verso parlare in diretta, se ne suonate soltanto le telefonate che fanno omolo a voi evidentemente, deve poi vi sostengano, perché qui veramente voi siete diventate veramente insostenibili.
10: Comunque che palle, che palle, la gente non ha ancora capito che è Radio Firenze Viola, non Radio Tifosi dei Tifosi Viola.
9: Oh benve, buongiorno. Ma digli a quel ragazzo lì accanto a te di star tranquillo.
11: Bembe, specialmente te, non apprezzi i passi in avanti che sono fatti noi come tifosi? Cioè, Giovanni prima ti ha fatto abbubare un sacco e non ti ha dato di gobbo. Ti ha detto non sei tifoso. Questo è un passo avanti.
12: Infatti dicevo Sergio Pinamonti, mi sembra che amassi in un'altra maniera.
13: È il fratello, sì, sì.
14: La belva è finalmente libera.
15: Dai, cerca, dai, dici si ombra, chiamalo subito, chiama e cerca.
16: No, dicono no, dicono no, dicono no.
5: E invece sì.
13: Chi si compra?
17: Eccoci qua, icone no, icone no, icone no. Questa è la dichiarazione di Andrea Giannattasio in una nota radiocronaca che insomma trattava di temi legati alla non propria, come si può dire, capacità, qualità sottoporta di icone, insomma, però ce lo ricordiamo tutti come un grande giocatore. Almeno noi, io e Bembe, gli abbiamo voluto tanto bene.
13: E continueremo,
17: continueremo,
13: ovviamente.
17: Sei sicuro?
13: Mentre tempo Stefano Cherubini penso abbia settato non
17: cosa
13: solo le mie cuffie ma anche questo microfono.
17: A me mi è arrivato un cuffio al tuo audio.
13: Un disastro, hai visto, i grandi artisti, i grandi rocker fanno il sound check 12 ore prima però della diretta. Infatti avevo notato la presenza di Stefanino già alle 3 di notte in regia, però evidentemente in queste 7 ore poi, come dicono quelli bravi, il bello della diretta è che tutto il sound check prima è andato a farsi benedire. E comunque siamo qui.
17: Bene, nel frattempo ci sono un po' di notizie che arrivano, diciamo, a margine del ritiro inglese, poi verso le 11 quando poi inizierà anche come si può dire l'allenamento e quello che sta accadendo, ci sarà Andrea Giannattasio, ce lo racconterà in modo più dettagliato. Però il primo è che stamattina Braschi è stato convocato all'ultimo minuto per partire per l'Inghilterra, è partito stamane alle 7 da Peretola, quando in realtà, almeno per quanto ci riguarda le nostre informazioni, parlavano di una cessione imminente di Braschi, stavano cercando di capire a quale squadra sia stato diciamo ceduto, perché poi in realtà è una cessione che ci hanno raccontato che verrà solo procrastinata, cioè rimandata a post Real Madrid, quindi con Braschi che comunque fino a sabato sarà a disposizione di insomma di Grosso, e poi dopo lascerà la Fiorentina. Lui classe 2006, normale, non resterà in primavera, è inutile tenerlo nella Fiorentina. Però c'è questa notizia che poi ci ha ci ha fatto un po' drizzare le antenne, perché questo è logico, penso lo faccia anche a voi, noi lo facciamo di mestiere, ma chiunque può capire che se da un momento all'altro un giocatore è in procinto di partire, viene convocato per fare un viaggio di 2 ore e mezzo per raggiungere l'Inghilterra, perché c'è un amichevole contro il Watford, c'è un amichevole contro il Real Madrid, però l'unico ruolo dove effettivamente la Fiorentina, almeno fino ad oggi per quanto riguarda l'attacco, non aveva bisogno di altri interpreti, era l'attaccante centrale.
13: Esatto.
17: Quindi tutto sommato ci fa pensare che possa esserci qualcosa legato a uno dei due attaccanti, quindi a Piccoli o a Ken, non per forza una questione di mercato, magari un dolorino, magari un'interruzione insomma legata a un dolore muscolare, durante la preparazione succede, no, di fermarsi, quindi non mettiamo apprensione da un punto di vista di mercato, ma teniamo aperta questa finestra in attesa di vedere Andrea quando raggiungerà poi il campo d'allenamento appunto intorno alle 11, se potrà dirci o meno se ci sono tutti gli interpreti, se la Fiorentina avrà modo di informare la stampa presente sul motivo per cui è stato convocato Braschi, poi magari è stato convocato semplicemente perché voleva un attaccante in più e tutto torna nella normalità. Però in tempo di mercato, in tempo come questo, insomma, di aggiornamenti continui su quello che può accadere o meno intorno ai nomi che sono attualmente in rosa e quelli che potrebbero arrivare, è normale dover accendere una lampadina e attendere di poterla spengere o di poterla invece fare illuminare direttamente quella che sono le prossime ore di calciomercato. Altro tema di discussione è quello su Comuzzo, perché ieri la Fiorentina faceva circolare diciamo che non avrebbero fatto partire in anticipo Comuzzo verso l'Italia per il suo prestito al Torino. In realtà Andrea Giannattasio ci ha fatto sapere poco fa che lo stesso Comuzzo ha lasciato il ritiro, quindi è praticamente ufficiale il suo passaggio al Toro. Mancheranno chiaramente le visite mediche, che poi dovranno confermare l'accordo come di consueto prima di arrivare alle firme, però Comuzzo andrà in prestito oneroso per 1 milione di euro al Torino, con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Contestualmente ieri abbiamo capito che c'è anche Fortini potenzialmente su quella strada, nel senso che a margine dei colloqui tra il Torino e la Fiorentina per Comuzzo si è riaccesa la strada che può portare Fortini al Toro, perché il Toro ha alzato un po' l'offerta. Ci sarà un aggiornamento tra le parti dopo la partita col Watford, quindi penso, immagino, giovedì. Questo ovviamente dopo la gara che si disputerà mercoledì sera ci sarà questo aggiornamento. Vedremo se l'offerta del Torino sarà ritenuta sufficiente oppure no, perché fino ad oggi la prima offerta era di 5 milioni di euro, è stata rifiutata. Insomma, ci è stato detto che è stata leggermente alzata l'offerta, leggermente non credo si vada oltre i 6 milioni, cioè per dire, no, perché sennò sarebbe stata decisamente alzata. La Fiorentina chiede 10 milioni, non penso che raggiungerà questa cifra, però magari inserendo un'alta futura rivendita sul calciatore potrebbero anche trovarsi d'accordo. Cioè se ti fai dare subito 6 milioni e il 50% sulla futura rivendita, la valutazione definitiva potrebbe essere di 12, no? Perché per mezzo cartellino ne paghi 6, allora ci potrebbe anche stare. Vedremo anche questo stato dell'arte. Nel frattempo continuiamo a mantenere sotto controllo, proprio per quello che dicevamo prima, la storia degli attaccanti, gli esterni offensivi, che tutto sommato ancora siamo lontani da capire quelle che saranno le mosse della Fiorentina. Su invece gli esterni difensivi, anche su João Mario ieri gli aggiornamenti parlavano di un giocatore imminente
13: insomma quasi imminente per quanto riguarda l'arrivo in viola, ma anche lì ci hanno detto che comunque si dovrà aspettare fondamentalmente il termine di questo, di questa mini tournée inglese. Le prendiamo con le molle queste valutazioni della Fiorentina, perché come vi abbiamo detto di Comuzzo, l'informazione di ieri era che non sarebbe partito prima di qualche giorno, in realtà è già in partenza per Torino, per tornare in Italia, quindi anche sul fronte Joao Mario teniamo le antenne assolutamente dritte. Su Valdepeñas abbiamo detto che almeno fino a sabato comunque non si muoverà nulla, quindi questo è un po' lo stato dell'arte con cui apparecchiamo la nostra tavola di chi si compra. 348 75 13 933, 055 77 111 171. Buongiorno ovviamente anche a Francesco, benvenuti, che avevo solo salutato nel mentre parlavamo di Conè. Buongiorno anche a Stefano Cherubini, che è di là dal vetro a curare la parte tecnica. Mi raccomando, i vostri audio anche per entrare nelle nostre gloriose copertine, come sentite ogni giorno aggiornate con le vostre voci, ma soprattutto per ampliare la discussione su quello che è appunto lo stato dell'arte del mercato della Fiorentina in continua evoluzione. Ogni giorno cambiano un po' le inerzie di quelle che sono le logiche di mercato. Insomma, l'ultima è appunto quella di Comuzzo, che ieri ci ha fatto tanto discutere, ma non è l'unico, perché come detto sono tanti giocatori sia in partenza che potenzialmente in arrivo, una rosa che poi alla fine verrà totalmente rivoluzionata.
18: E ormai siamo a poco più di un mese dalla fine del mercato e mi viene da pensare questo, considerando che appunto si va anche verso un numero di amichevoli sempre più crescente per Grosso senza esterni. Tra tutte le operazioni che ancora deve fare la Fiorentina e che via via sta facendo, poi ovviamente diteci anche la vostra su Comuzzo e anche su questo biennio di Comuzzo, cioè partendo un po' dall'esordio vero, quello che io considero avvenuto con il Parma. Poi certo il giocatore aveva già esordito effettivamente statisticamente parlando anche con Italiano, però è con Palladino che poi inizia questo biennio con Torto, che porta un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra totale di 1 più 19, che è una cifra ben lontana rispetto a quella con cui aveva dovuto fare i conti tanto la Fiorentina quanto il giocatore, prima con il Napoli e poi con l'Al-Hilal di mezzo. Al di là, diciamo, anche del percorso specifico del giocatore, penso sia abbastanza chiaro il significato di resistere a un'offerta da 35 milioni di euro e poi dar via un giocatore per un riscatto a 1 più 19. Cioè vuol dire che per X motivi si è deprezzato evidentemente troppo, oltretutto un ragazzo del 2005 con caratteristiche anche molto specifiche. Ovviamente bisognerà attendere aggiornamenti dall'Inghilterra per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato appunto la Fiorentina a dover chiedere a Braschi di fare un po' quello che il Real Madrid aveva anche chiesto a Valdepeñas per motivi diversi, il Real, perché chiaramente ha 47.000 giocatori che sono rientrati tardi e che in molti casi non sono ancora rientrati dopo la fine del mondiale. Ovviamente non è nulla di per sé, questo ne parliamo a livello filosofico, allarmante per un giocatore avere un problema fisico in estate. Penso ad esempio a Mario Chila, che dopo 20 minuti dall'esordio con il Milan ha avuto un problema fisico, quindi è questo il periodo in cui è anche più facile per i giocatori avere piccoli fastidi. Ovviamente dovesse essere uno dei due attaccanti, dovesse essere Moise Kean, il tutto si andrebbe a inserire in un contesto in cui il giocatore, lo abbiamo visto per l'ultima volta in una partita ufficiale il 4 aprile, è reduce da tante situazioni di mercato. E al di là dei gusti, piaccia o non piaccia Kean come attaccante titolare della prossima Fiorentina, questa sarebbe una notizia disastrosa, anche fosse un piccolo guaio, un piccolo fastidio.
13: Si riparte da dove siamo lasciati.
18: Ma no, con l'aggravante di sapere che tu tra le mani hai un giocatore che anche in uscita, anche per tornare ad essere appetibile per qualche club, continuerebbe, usiamo tutti i condizionali del caso, a portarsi dietro una discontinuità fisica, e quindi diventa anche difficile per un club da Champions poter fare un investimento di un certo tipo. Però bisogna mantenere, ripeto, il condizionale da tutte le parti. Mi viene anche da pensare questo, è solo una riflessione, siccome la Fiorentina deve fare ancora tantissime cose e per quanto poi sicuramente la rosa messa a disposizione di Grosso i primi giorni di settembre sarà completa in tutti i reparti, tutto quello che vogliamo, mi viene da pensare solo come logica che più passano i giorni e più alla fine uno dei giocatori che abbiamo sempre considerato in uscita come Gudmundsson, magari anche solo dell'1% al giorno, però più passano i giorni e più io me lo immagino alla fine potenzialmente ancora nella rosa della Fiorentina. Ma ne faccio solo una questione logica, perché se la Fiorentina ad oggi è chiamata a prendere intanto due esterni titolari, e già di per sé vuol dire andare comunque a fare delle operazioni anche economicamente parlando di un certo tipo, non semplici. Il mercato della Fiorentina sugli esterni si è un po' arenato, si è bloccato, si sta facendo le valutazioni, ad agosto si punta a far abbassare un po' i prezzi di quelle richieste magari granitiche a luglio e che invece ad agosto possono trovare qualche crepettina qua e là, però poi a un certo punto il tempo stringe. Allora a me viene anche da pensare, siccome Gudmundsson lo stiamo vedendo anche in amichevole e in generale non ha la valutazione che si può fare anche con un anno dalla scadenza del contratto per Dodò, non ha la valutazione che si può fare per Ken, non ha la valutazione che si può fare per Fagioli, io se la Fiorentina dovesse continuare tra 3, 5, 7 giorni, 10 giorni ad avere problemi a fare almeno questi due esterni, chissà che non possa anche convenire alla stessa Fiorentina a quel punto considerare Gudmundsson come uno dei quattro, adattato, reduce da due stagioni non all'altezza. Ma siccome il terzo esterno alla fine per prendere Solomon in prestito ci metti 40 secondi, per prendere Cancellieri
17: anche
18: ci
17: se
18: metti 30 secondi.
17: Sta giocando titolare.
18: Sì, ma sai, anche il Tottenham ora ha tanti infortuni, non ha Kudus, non ha lo stesso Kulusevski.
17: Dice comunque alla fine potrebbero farlo lo stesso.
18: Io non me lo immagino Solomon parte integrante del Tottenham che spende 200 milioni in una settimana di mercato. Ma che se non è il Solomon di turno,
17: sì, un altro, sì, sì,
18: il
17: ho
18: cancellieri
17: capito,
18: di
17: cioè
18: turno. Cioè, arrivati a un certo punto, secondo me, ripeto, anche solo fosse dell'1% un giorno per volta, bisognerebbe forse iniziare a vedere un po' anche le amichevoli di Gudmundsson in un modo un po' più convinto, non come si può guardare oggi Brescianini, che è chiaramente, citando Nick Ceccarini, un tappabuchi. In questo momento Brescianini serve perché altrimenti non sapresti chi mettere per provare i centrali.
17: No, Gudmundsson gioca nel, suo ruolo, in un ruolo che forse non è propriamente il vestito da festa,
18: non è
17: però
18: più il suo,
17: è un vestito,
18: ecco,
17: che si può mettere.
18: Poi
17: cioè
18: con l'Islanda lui in fase offensiva gioca lì, fa la mezzala in fase di non possesso, ma quando poi è il momento di attaccare si sposta sempre a sinistra. Ovviamente in un 4-3-3 puro come lo intende Grosso non è propriamente il suo, però voglio dire, siamo veramente così convinti? E io spero che la risposta possa essere sì, però che in un mese la Fiorentina, mentre deve ancora chiudere l'esterno sinistro titolare, almeno un esterno destro basso, dico, penso di sì.
17: Beh, João Mario però, te dici però, oltre João Mario?
18: No, io vorrei vedere João Mario, perché intanto doveva essere, non dico già a Firenze, ma insomma mi sembra che anche lì
17: un po' di tempo si stia perdendo.
18: Considerando poi che comunque magari la Juventus può anche avere interesse a monetizzare, la Fiorentina non ha alcun interesse a spendere per João Mario fin da subito, mi sembrano tanti aspetti diciamo ancora con qualche puntino di sospensione.
17: Ma se te pensi,
18: e poi devi valutare tutte le uscite, ma poi devi fare tutti gli esterni, cioè secondo me qualche compromesso a un certo punto bisognerà anche accettarlo, per quanto Paratici ci sia ambizioso e punti in alto da Mastantuono a tutti quelli che vogliamo.
17: Beh, ma ce lo vogliamo dire che Gudmundsson è un'alternativa comunque in una squadra ambiziosa? Se è un'alternativa, è un'alternativa di un certo
18: ma
17: livello.
18: Ma per questo io ti dico, no, io arrivati a questo punto, se la Fiorentina avesse già preso il suo Mastantuono o il suo scegliete voi chi e avesse già due esterni, ci sarebbe tutto il tempo per dire allora a questo punto sono libero di vendere Gudmundsson, sì, anche a cifre più contenute, voglio dire
17: prestito un obbligo,
18: il prossimo anno poi fa 30 anni, non è che si può pensare dopo le ultime due stagioni un trentenne di venderlo a cifre mastodonti, non vale più quanto valeva ai tempi del Genoa ovviamente, solo che il problema è che non hai questi due esterni titolari, quindi pensare di comprarne due più due riserve mentre devi fare tutto il resto e poi fare anche l'operazione in uscita mi porta solo come idea magari anche a così valutare e riflettere quello che potrebbe voler dire anche in ottica positiva per la Fiorentina considerare Gudmundsson non più il titolare però uno delle rotazioni.
17: Ecco, questo è ovviamente una valutazione che giriamo anche a voi, 3487516933, cosa ne pensate di quello che è un discorso che, ma veramente non c'è una virgola che non condivido, fatto da Francesco su Gudmundsson, su quelle che sono anche le mosse della Fiorentina, perché allora, facendo un rapido calcolo di ciò che la Fiorentina deve fare nel prossimo mese abbondante, che siamo al 28 di luglio, il mercato finisce il 1 di settembre, quindi un mese abbondante, deve, allora, in difesa ha ceduto Comuzzo, deve cedere Moreno, deve decidere cosa fare con gli attuali difensori centrali che vengono dalla passata, diciamo, stagione, ma potremmo anche dire che una volta piazzati Moreno e Comuzzo in uscita, se la Fiorentina rimane con Ranieri, Pongracic, Dragusin, Vieri, centrali più Valdepenas, diciamo una via di mezzo, beh, direi che per i centrali siamo abbondantemente a posto. A sinistra al momento non ha terzini, ha un terzino infortunato, a Brescianini è adattato, Valdepenas non è ancora arrivato, ma abbiamo detto che c'è anche il dubbio che possa essere un po' un ibrido e quindi non un terzino titolare o comunque di ruolo per quanto riguarda l'esterno sinistro. Sull'esterno destro manca João Mário e comunque la Fiorentina deve immaginarsi di cedere uno o due tra Dodò e Fortini. A centrocampo deve sistemare Som, uno tra Brescianini e Fabian, se non tutte e due. Deve forse prendere Torsvet, perché abbiamo capito che comunque anche ieri sono arrivate conferme da questo punto di vista, che grosso su Torsvet ci ha messo una bandierina, cioè ha detto va bene, fate tutto il resto, ma prima o poi io sto ragazzo lo voglio a disposizione. Poi lui credo che ancora sia in vacanza post mondiale, quindi c'è ancora un limite di tempo che si allunga. Poi ci sono, già dopo tutto questo, da comprare due esterni se non tre, da decidere cosa fare con Ken e con Piccoli e da fare una valutazione definitiva su Gudmundsson. Ragazzi, io
18: in 34 giorni.
17: 34 giorni sono, e tutto questo condito da Valentini, Sottil, non so, ce ne sono diversi.
18: Ma anche solo baracche che non sei riuscito baracche, a dare all'Apoel.
17: Cioè, che comunque sono operazioni che portano via del tempo, perché non è che con una telefonata a Goretti baracche viene ceduto all'Ofi Creta. Cioè, può darsi che poi vada così. Ma insomma, ci sono una quantità di operazioni enorme. Questo non vuol dire che la nostra versione del mercato della Fiorentina è negativa, perché ieri, se no, si fa come con Giovanni Paolo, che ci ha chiamato e sembrava che noi si fosse diciamo, portatori di insani, di cattiveria nei confronti di Paratici. Non abbiamo detto che quello che sta portando avanti il lavoro del DS e della dirigenza in generale è negativo, semplicemente non si può far finta, almeno da un punto di vista giornalistico sportivo, perché poi noi facciamo questo di mestiere, io è 15 anni abbondanti che faccio il mercato e non posso fare a meno di dire la Fiorentina ha attualmente una situazione che deve sciogliere, più di una situazione deve sciogliere, e qualcuno ora arriverà e dirà ma le altre, ragazzi, se si continua a dire ogni volta che la Fiorentina fa qualcosa di buono, cattivo, normale, decente, indecente, sbagliato, giusto, ma le altre, non si finisce più.
18: Soprattutto perché le altre ti sono arrivate l'anno scorso davanti 30 punti.
17: Quindi delle altre se ne fregheranno i Radio Rossonera, Radio Manan Manan, Kiss Kiss Napoli, Radio Bianconera, che è la nostra emittente per quanto riguarda il gruppo TCNC, Radio Tutto Napoli per quanto riguarda Napoli, ognuno farà i cavoli suoi, ma noi si guarda la Fiorentina. E se non leggessimo la cronaca degli eventi in modo coerente con quello che sta accadendo, saremmo di qua qua qua, cioè nel senso vi racconteremo delle fandonie, e io francamente di raccontarvi delle minchiate non ho troppo voglia.
18: Allora, Stefano il cioccolataio dice: con queste risatine e battutine sui Conè siete diventati davvero insostenibili. Questa è una cheat dalla copertina. Leonardo dice: Pietro, per favore, torna in ferie, se no non si compra più nessuno. Correlazione: Pietro in ferie, tanti acquisti; Pietro che torna, nessun acquisto. Dice,
17: guarda, lo sai che io ho già espresso il mio parere anche sui social e ho detto: se qualcuno di voi che ha qualche soldo da parte nella propria azienda vuole finanziare un mio viaggio in camper dove io vi faccio il, come si chiamano, gli influencer di viaggio, sì, ora vanno tanto di moda, io tutti i giorni vi garantisco video, parlo di Fiorentina, parlo dei posti che vedo, ma quello che volete, me ne vado in giro in camper per 3 mesi, però amici miei, ci vuole un finanziatore di un certo livello, io me ne vado, figurati.
18: Invece Tommaso
17: me ne vado e allora me ne vado. Ti ricordi il grande cheat?
18: Me lo ricordo. A proposito di cheat, questa purtroppo non da copertina, anche se
17: si potrebbe trovare
18: assolutamente. Infatti Tommaso torna su un argomento invece direi che è tra gli argomenti fondanti di questa trasmissione.
17: Bene,
18: caro Benve, Ok.
17: Sei gobbo.
18: Ci siamo,
17: ah,
18: eh?
17: Ecco.
18: Ok, non sei tifoso viola, ci può stare. Ma per onestà intellettuale e trasparenza, ci puoi dire qual è la tua squadra del cuore? Se sei gobbo, puoi evitare di rispondere. Ora, Tommaso, io ripeto quello che dico sempre. L'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto. Ora, chiaramente non tutti gli ascoltatori ci fanno compagnia dall'inizio dell'avventura, prima ancora il dodicesimo uomo e poi di chi si compra, ma non è questione di onestà intellettuale e trasparenza, è questione che non ci ascolti dall'inizio, legittimamente. Allora, io ho già detto mille volte che fino, diciamo, al liceo sono stato tifoso della Fiorentina, poi ho iniziato a tifare per la professione e il tifo per la Fiorentina, che mi era stato tramandato a livello familiare, se n'è andato. Se oggi ti devo dire quali sono le squadre che mi fanno sanguinare il cuore o far battere il cuore di qui sopra in modo incontrollato, ti cito i Los Angeles Lakers in NBA, che quindi non sono, diciamo, rivali stretti della Fiorentina, a meno che non ci sia un giorno un basket coi piedi, e allora a quel punto chissà come potrebbe andare a finire. Per quanto riguarda il calcio, potrei dirti la mia carissima Fortis Juventus, con cui ho vissuto grandi avventure nel settore giovanile, e il Cittadella.
17: Vedi, però un po' di Juventus.
18: Infatti, se sei gobbo puoi evitare di rispondere, magari è quella parte lì di Fortis Juventus. Però ragazzi, qui bisogna tutt'al più rifarsela con chi nel 1909 decise di fondare la Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo chiamandola Fortis Juventus, quindi su questo, diciamo, non ho responsabilità. Ecco, quindi Tommaso, ho ripetuto la risposta che do da mille anni. Via Comuzzo e Fortini dentro Vlasic. Piero da Firenze: non credo il Torino abbia tutta questa voglia di dar via Vlasic. Davide: possiamo dire, edulcorando il suo messaggio, che dopo un grande inizio di calciomercato adesso è una vera melma? Arrivare ad agosto senza ali è imbarazzante, visto che era la prima cosa da fare dal momento che in rosa ce n'erano zero.
17: Allora, io non ci sto a trasformare un entusiasmo dilagante in una melma. Non mi piace, perché non sarebbe nemmeno giusto per il lavoro che ha portato avanti la Fiorentina. Io credo che la Fiorentina abbia anticipato delle mosse in settore di campo che probabilmente potevano anche essere meno prioritari rispetto agli esterni, per anticipare la concorrenza e magari risparmiare anche qualcosa. E cito in questo caso Attà e Ulai, soprattutto Attà, che si stava, diciamo, in quel momento sembrava destinato, per esempio, al Milan, sembrava destinato, c'erano interessi anche di squadre straniere. E allora la Fiorentina in un giorno praticamente ha chiuso per un centrocampista che, se avesse aspettato 10 giorni, non avrebbe preso. Questo siamo d'accordo tutti, credo, no? È una questione di mercato. Discorso molto simile per Ulai. Dragusin credo che fosse un qualcosa di intavolato addirittura da gennaio. Sugli esterni, ragazzi, c'è un problema. Il problema è che quasi tutti cercano lo stesso ruolo. Cioè, gli esterni che saltano l'uomo e fanno gol sono un ruolo che cerca tutta l'Europa. Quindi è chiaro che la Fiorentina probabilmente con grande ambizione stia provando a prendere giocatori di altissimo livello. Io, guarda, faccio un esempio che mi è stato sussurrato. Io tutte queste conferme su questo calciatore non le ho avute nel tempo, però l'abbiamo raccontata perché effettivamente anche dei colleghi le avevano, queste conferme. Garnacho, giocatore da potenzialmente 40 milioni, che ha un percorso di altissimo livello, costi enormi, dice la Fiorentina ci prova. Poi arriva l'Aston Villa,
18: ciao,
17: e lo prende l'Aston Villa. La Fiorentina magari ci ha investito una settimana per provare ad avvicinarsi a Garnacho, ma poi se arriva una società ambiziosa che ha molti più soldi da proporre anche a livello di ingaggio, Garnacho non aveva credo nessun motivo per scegliere la Fiorentina rispetto a un'altra squadra. Ci sta che tu abbia perso 7 giorni per cercare di prendere quel calciatore, perché poi se lo prendi ti fa la differenza. E allora, poi si arriverà, come diceva prima Francesco, un momento in cui si arriverà ai compromessi. Cioè la Fiorentina magari continuerà a seguire un top, però inizierà anche su richiesta esplicita e normale di Grosso a scendere magari del livello della graduatoria degli acquisti pensati per l'esterno. Che non vuol dire che voglio Garnacho, non lo prendo, prendo Volpato e Cancellieri. Vuol dire che non prendo Garnacho, prendo Cancellieri, e l'altro acquisto top trovo il modo di farlo con un pochino più di tempo. È una melma? No, è una situazione di mercato che vive un momento di rallentamento. E poi ci possiamo scherzare quanto volete, colpa di Pietro che è tornato, colpa di delle congiunzioni astrali, dell'oroscopo,
13: colpa del Benve Gobbo,
17: dei fumi che
13: sai,
17: si alzano via Pratese.
13: Sai secondo me di chi è anche un po' colpa invece? Del fatto che tutte le volte, lo stiamo vedendo anche in questa estate, non siamo, uso proprio il noi volutamente, riusciti a giudicare e valutare quello che stava facendo Paratici con lucidità. Cioè sono bastati i primi 2-3 acquisti davvero per molti per trattare Paratici non come un essere umano, non come un dirigente di lungo corso con grande esperienza, abituato anche a trattare con pari ruolo di altissimo valore e profilo, ma pur sempre un essere umano e soprattutto un ingranaggio all'interno di un sistema molto complesso come il mondo del calcio. Quindi sono bastati 2-3 acquisti per iniziare a dire Europa League, mi pare il minimo, Champions è la nostra dimensione. E hai visto mai che puntini puntini. È ovvio che se questa è parte della narrazione, nel momento in cui per una settimana non prendi gli esterni, arriva il Davide di turno o qualche altro tifoso che inizia a essere un po' insoddisfatto, a essere impaziente, ma questa è anche una responsabilità condivisa di chi purtroppo ha trattato il lavoro di Paratici come fosse davvero il lavoro
17: del Messia,
13: onnisciente, onnipotente, che solo lui era in grado di trovare i giocatori, di pagarli poco, di anticipare le big. Quindi su questo dobbiamo per l'ennesima volta fare un mea culpa, perché non siamo tutti riusciti a guardare le cose con lucidità. E siccome Paratici, anche quando era alla Juventus, anche nella Juventus che faceva le finali di Champions, non è riuscito a prendere tutti i giocatori che aveva in mente o a trasformare tutte le ciambelle col buco fatte splendidamente, gustosissime.
17: Che è normale.
13: Figuriamoci una squadra come la Fiorentina che non fa l'Europa League da 9 anni e che è arrivata quindicesima.
17: Poi se voi tutti, giustamente, davanti a quello che è stato l'operato finora della Fiorentina, e non parliamo direttamente solo di Paratici, della Fiorentina perché è arrivato anche su commissione di commisso, e tutti siamo ambiziosi davanti agli acquisti centrocampisti, difensori, della spesa, e il fatto che adesso ci sia un momento un po' guardingo perché bisogna forse piazzare qualcosa in uscita, e ve l'avevamo detto e sembrava che si dicesse ma no, vi ha preso per il naso, avete visto, tutti fa prima gli acquisti, chi se ne frega delle cessioni. Sì, certo, li ha fatti, evviva, e siamo tutti contenti di giocatori che sono arrivati, però arriva un momento dove i conti con anche gli stipendi, perché io vi ricordo una cosa, la Fiorentina ora ha ripagato tutto luglio a tutti i giocatori in esubero. Cioè la Fiorentina perché prende 1 milione di prestito oneroso di Comuzzo? Perché con quel milione non è che ci paga un mese, ce ne paga di più, ma paga una parte di quegli stipendi che a luglio ha dovuto pagare nonostante siano giocatori fuori rosa. Cioè io ripeto, Sottil, Moreno, prima si diceva Barak, ma ce ne sono, ma
13: anche Som,
17: esatto,
13: che aveva fatto i primi 3-4 giorni al Viola Park e poi
17: iniziate a fare dei conti. Cioè questi ragazzi prendono tutti sopra il milione, forse Moreno no, ma Sottile li prende, e io penso che Barak sia intorno a quella cifra. Mi immagino che la stessa cifra valga per Som. Cioè, se andate a fare conti, se ci sono 5 o 6 giocatori che nemmeno prendono parte al ritiro e che sono ancora in rosa e che devono essere ceduti e che ai quali paghi luglio per stare in vacanza, cioè insomma i conti vanno fatti tornare, ma non perché c'è il fair play finanziario, bisogna stare attenti alla spalla di Ramole della UEFA, no, non è questo, è un motivo aziendale. Cioè, perché un'azienda a un certo punto dice sì, cavolo, bene tutto, però qui si sta pagando 20 giocatori in esubero e per il mese di luglio questi 20 giocatori in esubero ci sono costati, che ne so, 5 milioni lordi. E ragazzi, quando si è parlato dei 6 milioni della multa sembrava, oh, Fiorentina che capolavoro, ha pagato subito la multa, non 6 milioni. Certo, bene, l'ha fatto perché doveva fare, ma nel frattempo, ripeto, questo mese di luglio probabilmente con gli esuberi ha dovuto pagare 5 milioni, 6 milioni lordi. Sono soldi che li butti dalla finestra, perché sono tutti giocatori di cui non te ne farai di niente, che sono in partenza. Quindi è chiaro che Paratici ora stia magari pensando anche a come piazzare Dodò, a come cedere Som, a come salutare Moreno. Cioè è normale, e nel frattempo starà cercando di stringere intorno a giocatori di livello per mantenere il livello degli acquisti che ha fatto finora. Perché ripeto, io sfido chiunque di voi domani la Fiorentina conclude il proprio mercato comprando, va bene, Gio Mario, Valdepenia, se quello volete, ma in attacco prende Volpato, Cancellieri, e dimmi un altro nome normale per questo ruolo, Oristanio, in attacco compra Pinamonti al posto di Ken, prende una punta di 20 anni dal campionato austriaco al posto di Piccoli, e tutto ciò che ci siamo detti finora, oh mamma mia, oh come si fa, capito? Quindi anche lui starà prendendo le contromisure a quelle che sono le richieste, perché poi quando la Fiorentina arriva e paga 50 milioni per due centrocampisti, quasi 20 milioni per un difensore, si immagina di pagarne altri 20 per Drago fino a fine anno, è chiaro che le società con cui vai a parlare si aspetta, i soldi voi ce l'avete, quindi se io vi chiedo 30 milioni, se non sono 30 sono 28, e quindi la Fiorentina deve fare delle valutazioni.
18: Allora, prima di andare ad un ascoltatore che è in linea, leggo un messaggio e poi Stefanino ci offre due WhatsApp audio di livello mostruoso. Matteo dice: con Gudmundsson, Dodò e Ken ancora in viola per il prossimo anno, siamo pronti per lottare per non retrocedere, garantito.
17: Ragazzi,
18: molto bene, molto
17: passa
18: bene.
17: Da sì, Champions, certo, alla retrocessione.
18: Vai con due WhatsApp
19: audio. Per me Comuzzo è un giocatore sopravvalutato, perché un difensore che è in difficoltà in altri aspetti, non che non riesce a marcare un uomo in area di rigore, non riesce a fare un appoggio, non è grintoso da alla Materazzi tra virgolette, quindi è un giocatore sopravvalutato. Non vorrei che avesse fatto i famosi sei mesi di Camporese e poi si perda completamente. Perché è un cortocircuito, cioè non lo vedo pronto per tutti gli errori che ha fatto. L'anno scorso si partiva da 1-0 per gli altri, lo vedo pronto per una squadra di medio-alto livello di Serie A.
20: Buongiorno ragazzi, io vorrei che si mettesse chiarezza una volta per tutte sul ruolo di Valdepeñas, perché credo ci sia stata un'incomprensione dovuta anche alle parole di Viviano mercoledì scorso, che disse che era un terzino bloccato. In verità io ricordo in una vostra trasmissione, non ricordo quale, fu intervistato un giornalista spagnolo che parlò di lui come invece un ragazzo che aveva la corsa, cioè uno che andava bloccato per niente, proprio che puntava la porta diritto sulla fascia. Poi il discorso dei giochi anche centrale difensivo è un altro.
18: Guarda, prima di andare da Gabriele, tanto è molto semplice la risposta. Valdepeñas ha fatto quest'anno una stagione al Castiglia, la seconda squadra del Real Madrid nella Serie C spagnola, dove ha fatto 14 presenze da centrale e 11 presenze da terzino. Ha un fisico che può ricordare il Theo Hernandez della situazione, ama avere il pallone tra i piedi, ha una velocità di punta altissima,
17: è un difensore spagnolo,
18: ama tantissimo fare le progressioni anche palla al piede, quindi può essere o un terzino che ha appunto queste qualità, queste doti, non è il classico terzino, diciamo così, da movimenti senza palla. Theo Hernandez, quando era al top nel Milan, era un giocatore che amava avere il pallone tra i piedi. Può essere un centrale di costruzione se dall'altro lato trovi Jimenez di turno. Cioè, secondo me, difendere con Valdepeñas da una parte, che può fare anche il centrale e può avere caratteristiche utili anche in costruzione, a quel punto ti consente di costruire a tre e di avere anche più dimestichezza con il pallone. Però, secondo me, la base di partenza è un ragazzo che ha fatto una presenza in prima squadra alla Vessere al Madrid, se non erro 1-2 di fine dicembre, c'era ancora Xabi Alonso in panchina, e l'ha fatta da terzino sinistro nella difesa a 4. Poi per il resto, avendo fatto un anno di Serie C, secondo me in questo momento è un ibrido. Il tempo e le qualità messe però alla prova nel contesto di un campionato di livello come la Serie A ci diranno se la sua evoluzione sarà da terzino sinistro, da centrale di una difesa a 4, da centrale di centro-sinistra in una difesa a 3. Ma per il momento io non mi porrei troppo il problema, perché ad oggi offre due soluzioni a grosso punto di domanda. Speriamo che a breve possa sbloccarsi anche questa cosa. Intanto si sblocca l'intervento di Gabriele. Ciao.
21: Ciao, buongiorno a tutti, un saluto e un saluto agli ascoltatori. Grazie per intervenire sempre su riguardo alla Fiorentina. Volevo dire riguardo al malcontento un po' che si stava creando per il non acquisto degli esterni, che secondo me invece gli acquisti prioritari erano la difesa e il centrocampo, perché il gioco si svolge principalmente nel centrocampo della squadra, che l'anno scorso è stato quello più deficitario. Gli esterni, a mio parere, possono arrivare benissimo più tardi, e credo che il mercato che stia facendo Paratici sia un mercato di totale livello, e che tutte le altre squadre ci stanno grugnando, come dicono a Pisa, cioè ci stanno invidiando. Quindi io tutto questo malcontento non lo percepisco.
18: Ok Gabriele, ti rispondiamo subito, grazie del tuo intervento. Sai, sul malcontento dipende sempre, secondo me, un po' dal punto di vista. Cioè, può essere vero che le altre tifoserie in questo momento provino un po' di invidia per il mercato della Fiorentina, ma secondo me non provano invidia perché ad oggi guardano alla Fiorentina come, oh mio Dio, la Fiorentina, tra virgolette, ci ruba il posto in classifica. Guardano a quello che è il loro mercato dicendo: ma perché noi non facciamo come la Fiorentina se abbiamo da fare la Champions League, se abbiamo da fare l'Europa League? Cioè, ieri notte a Roma è stato accolto Castro, che sostanzialmente è il primo acquisto della Roma che torna in Champions. E in queste settimane la Roma ha dovuto convivere con cessioni di un certo tipo, quello deve essere ceduto, quello non riesco a cederlo, non riesco a fare l'acquisto che vorrei, ho ancora Dobbik in rosa, me lo tengo un mese. Ovviamente la distinzione porta anche di prospettiva, porta anche ad avere o non avere malcontento. Cioè, il tifoso della Fiorentina che guarda la sua squadra reduce da un quindicesimo posto è giusto che in questo momento sia felice. Però, ripeto, non stiamo parlando di un messia, stiamo parlando di un dirigente che in questo momento è alle prese evidentemente con delle difficoltà per trovare gli esterni, ma come diceva anche prima Pietro e come vi diciamo da giorni, è chiaro che Paratici in questo momento abbia come priorità quella di puntare a certi profili che richiedono più tempo, che richiedono più interlocuzioni, che richiedono più strategia e lavoro anche ai fianchi. Poi questo non vuol dire allora in un secondo momento, come si dice in Lombardia, piuttosto che nulla meglio piuttosto. Non si arriverà a questo per gli esterni titolari. Allo stesso modo, per un allenatore come Grosso non è proprio il top avere tutte queste amichevoli senza poter mettere in pratica quelle che sono i suoi concetti basi, i suoi codici, non avendo esterni. Ecco. Però ripeto, ogni tanto manteniamoci anche in una via di mezzo tra la retrocessione in Serie B e lo scudetto. Non fa male, ecco, tutto questo sali scendi, insomma, le montagne russe sono belle, ma uno di solito fa un giro, due giri, poi scende e dice: oh, ora torno con i piedi per terra, faccio una bella passeggiata. E evidentemente qui non funziona così.
17: No, anche perché io quando qualche giorno fa ho iniziato a dire: ragazzi, perché c'era chi mi diceva: Pietro, con questo mercato quanto ci siamo avvicinati al quarto posto? E io dicevo: ragazzi, allora io prendo la filosofia di Percassi, facciamo 40 punti più veloce possibile e poi divertiamoci. E non l'ho cambiata questa idea. Cioè, dopo un anno dove sono stato a leccarmi le ferite dal primo giorno all'ultimo, e dove mi sono sanguinati gli occhi per la pochezza che ho visto, e dopo che mi sono incazzato ogni volta che ho parlato della Fiorentina, e quindi ne parlo minimo 2 ore al giorno, per non dire 4, per non dire 6, pensate quanto mi sono incazzato. Prima di dire vado in Europa League, dico: calma e gesso, primo anno di ricostruzione, prendiamoci 40 punti a dicembre, sarebbe una cosa straordinaria, no? 40 punti a dicembre vorrebbe dire averne fatti 36 più dell'anno scorso.
18: Beh,
17: giusto?
18: Non c'è bisogno di aggiungere altro
17: matematico
18: a quello che è la cornice.
17: Beh, quindi, quello che dico, prima di dare per la Fiorentina vincente per lo scudetto, come ho sentito qualcuno, siamo in lotta. Beh, sì. Prima di dare la Fiorentina retrocessa perché rimangono Ken, Gudmundsson e Dodò, stiamo intanto a vedere come termina questo mercato, intanto vediamo come saranno le prime partite ufficiali, perché poi cambia anche il volto, no? Amichevole, togli la gamba, non ti impegni mai fino in fondo, fisicamente sei imballato, calma. Questo non vuol dire che la Fiorentina sarà da Champions, ma non vuol dire nemmeno che sarà da retrocessione. Magari parte a fari spenti per stare a galleggiare tra l'ottavo e il nono posto fino a marzo, però è a 3-4 punti dalla zona Europa, e chi vivrà vedrà. Cioè, io sarei contento di vivere una stagione dove la Fiorentina a marzo è ottava a 4 punti dal sesto posto, perché poi i campionati si decinano a marzo, lo dice qualcuno più saggio di me, e quindi io vorrei vederla aggrappata a quello, perché poi, come avete visto l'anno scorso, la salvezza te la sei giocata da febbraio in poi e è cambiato l'inerzia della stagione. Quindi stiamo calmi, senza farci prendere da né dalle angosce né dai facili entusiasmi e né da quella fastidiosissima litania del stiamo tutti uniti, non parliamo di Tizio, non parliamo di Caio, come se la parola in mezzo a un fiume di Pietro che parla di Ken dicendo magari viene ceduto, arriva a Ken all'orecchio ed esplode lo spogliatoio. Non funziona così. L'unità è nel momento in cui c'è da applaudire la squadra mentre è sotto porta, poi la critica costruttiva e l'applauso costruttivo fa parte del resto della quotidianità.
18: Allora, poi abbiamo, a me, tornando invece all'attacco, a differenza di Pietro, Jimenez non piace, Pellegrino non mi dispiacerebbe, ma ne prenderei volentieri uno dall'estero. Secondo Cristiano da Sarajevo, con l'arrivo di Valdepeñas e il rientro di Parisi a dicembre, a sinistra giocheranno Gudmundsson e Croci come esterni alti, a destra prenderanno uno forte e saremo a posto così con il jolly Jimenez. Pierpaolo, un club da Champions sceglie Kenny, il problema è che ci toccherà tenercelo perché non lo vuole nessuno.
17: Guarda, lo sai che ieri ho letto, lo cito perché non cito spesso altre pagine, diciamo, che seguono la Fiorentina, ma in questo caso hanno fatto un bel lavoro, secondo me. Viola Fan, che è quella pagina di Vignolini e Petri, ha fatto una cosa molto interessante, cioè hanno fondamentalmente incrociato dei dati per cercare di capire quali potrebbero essere i migliori attaccanti da prendere al posto di Ken. Io non so se te li conosci tutti, però c'è uno dei giocatori più stimati e più citati da Stefano 69, ovvero Franculino Giù. C'è Nicolò Tressoldi, tanto caro a Dimitri Conti. Poi c'è Troy Parrott della AZ Alkmaar. C'è Zenan Pejinovic del Wolfsburg e Tim Lemperl dell'Hoffenheim. Ecco, se mi arriva un giocatore tra questi, almeno ci vedo, no? Una futuribilità. Detto però che siamo ancora a capire se Ken è infortunato, pronto a partire, cedibile, non cedibile, perché ieri per esempio parlavo in redazione e dicevo quanto è strano, idealmente, non vedere Ken mai citato per una squadra inglese con le sue caratteristiche, cioè perché Ken ha le caratteristiche perfette per giocare come punta nel calcio inglese. Vuol dire proprio che la sua esperienza all'Everton ha distrutto tutto ciò che poteva aver costruito prima. Vuol dire che anche le condizioni atletiche dell'anno scorso hanno messo sul chi va là qualsiasi tipo di acquirente, e come dicevi tu, sarebbe preoccupante saperlo fermo a metà della preparazione anche per un problemino qualsiasi.
18: Molto, molto. Poi questo fatto di non avere, siccome qualche tifoso, vedendo anche i messaggi, sembra quasi disperato all'idea di non avere società interessate a Ken, come se la Fiorentina davvero tra le mani avesse un giocatore strapagato e che poi non ha reso. Anzi, qui paradossalmente l'effetto disturbante della situazione è che tu hai un giocatore sottopagato, perché quando la Fiorentina lo paga 13 più 5, anche se era reduce da una stagione di quel tipo, era comunque un affare anche per la Juventus, perché non aveva fatto minusvalenza. Certo, ma nel calciomercato solitamente funziona così, bisogna essere tutti contenti di fare le operazioni. Ora, il disturbo è che ha fatto talmente tanto bene il primo anno che pensavi di avere tra le mani invece una pepita d'oro, e ora ti ritrovi ad avere a che fare con tutti le crepe, le sfaccettature del caso. Sui nomi che sono stati fatti, sono tutti giocatori, anche se vogliamo, anche un po' diversi tra loro. C'è chi, come Franculino per esempio, si dice da tempo che possa essere pronto anche a rimettersi un po' in carreggiata, visto che insomma da tanti anni con il Midtjylland ha fatto anche un percorso di un certo tipo nelle coppe europee. In questo momento diventa anche un po', secondo me, non tanto complicato capire che cosa possa avere la Fiorentina in testa per il dopo Ken, perché se comunque era stato fatto anche un tentativo su Castro, e se uno ha un'idea un po' di fondo su quello che è stato anche il modo di giocare di Grosso, sa che ad oggi tu ti devi basare su quello che hai visto nel Sassuolo di Grosso, e immaginando di avere degli esterni che verranno coinvolti tantissimo. Quindi tu hai bisogno.
17: Anche Frosinone giocava così.
18: Assolutamente, giocava così. C'era Mulattieri nel cuore dell'attacco, che era un giocatore un po' diverso rispetto a Pinamonti. Anche perché il Frosinone giocava in modo diverso rispetto al Sassuolo. Il Frosinone andava ad attaccare la pressione e il possesso di palla avversario. Il Sassuolo si abbassava subito, quindi Mulattieri era chiamato anche a un lavoro diverso rispetto a Pinamonti. In questo momento ci si può basare solo sullo storico di Grosso. Il problema dello storico di Grosso è che Grosso ha sempre avuto degli esterni che qui non ha. E quindi un conto è avere l'Oriente Berardi e un conto è avere, faccio dei nomi a caso, Solomon e Mastantuono, che sarebbero giocatori molto diversi rispetto all'Oriente e a Berardi. Però insomma capisco che ci sia grande interesse anche tra gli ascoltatori su questo, anche da un punto di vista tattico, perché Maurizio dice: nell'amichevole col QPR era abbastanza evidente che Attà e Gudmundsson si pestassero i piedi. Però Maurizio, voglio dire, si allenano insieme da 10 giorni, ora non ci vedo nulla di strano nel non aver ancora trovato i metri quadri giusti per convivere. Ecco, questo vale per Attà e Gudmundsson, ma vale anche per Hila e i compagni di reparto nel Milan.
17: Guarda, io sono
18: vale
17: molto
18: tutti,
17: incuriosito dalla scelta che farà la Fiorentina sull'esterno di sinistra difensivo, perché credo che la versione Attà Gudmundsson più un terzino che possa coprirgli le spalle potrebbe essere un qualcosa interessante. Cioè, io, lo sapete, purtroppo ho una come si dice, una stima calcistica verso Gudmundsson che molti di voi non hanno più, e capisco, lecito, giusto. Anche io a un certo punto l'anno scorso scorato ho detto: allora vattene, perché se deve essere questo non se ne può più. Però penso anche che Gudmundsson possa essere un valore per una squadra che lo vede come alternativa. Cioè, se la Fiorentina ha il lusso di permettersi Gudmundsson come alternativa, beh, io me lo tengo. E credo anche che in determinati contesti Gudmundsson possa portare in dote del valore diverso rispetto a un esterno puro, classico. Poi, su tutti i giocatori che ci hanno distrutto l'anno scorso, Gudmundsson è stato uno dei protagonisti, sì, ma se il mercato non te lo porta via con cognizione, se le condizioni della squadra sono queste al 28 di luglio, e comunque, ripeto, se riesci a tenerlo come alternativa, bah, io ragazzi, anche tutto questo puzzo intorno a Gudmundsson non lo farei, ma per me vale anche per Dodò. Cioè, se Dodò, la Fiorentina riuscisse a convincere a restare, ma io Dodò me lo tengo. Il problema è che, come avete visto tutti, Dodò non è convinto di restare alla Fiorentina, anche per come gioca. Quindi tutto sta lì. Se Gudmundsson invece è contento, ci rimane e vuole mettersi a disposizione, io negli amichevoli l'ho visto molto più in gamba rispetto alle ultime 20-30 partite che ha giocato con la Fiorentina. Cioè, l'ho visto rientrare, l'ho visto partecipare alla fase difensiva, provare a farsi dare palla, partire dal centrocampo e dialogare con Attà, lasciare lo spazio ad Attà per andare verso l'esterno. Cioè, ci ho visto una dinamica molto più di quanto non abbia visto su Dodò, su Ken, se vogliamo allargarla a Piccoli, cioè che giocano perché devono allenarsi, ma poi fondamentalmente mi sembrano tutti giocatori che hanno ben chiaro la propria situazione.
18: Io sono tranquillo, dice Simone. Paratici, secondo me, sta aspettando che i prezzi si abbassino. Simone, certo, però il problema è che non solo Paratici, chiaramente. Un mese abbondante relativamente, il 15 agosto c'è la Coppa Italia. Certo, Leonardo, però tra un mese e qualche giorno finisce il mercato. Poi buongiorno a quel gobbo del Benve, a quel ragazzo accanto a lui. Per Gudmundsson vale quello che vale per gli altri, è ancora qui perché non c'è un'offerta adeguata. Se domani arriva qualcuno che offre un quindicino, Gudmundsson va. Siamo d'accordo, è verissimo, Ivan, però fin tanto che siamo a parlare del quindicino che non c'è, più si va avanti e più, secondo me, anche per facilitare un po' la vita a Paratici, che altrimenti è chiamato a dover prendere 4 esterni oltre a tutto il resto, secondo me non è un'idea così peregrina. Poi, con tutti questi giocatori fuori dal progetto e che non si notano nelle amichevoli, chi li vuole non si fa avanti. Però queste sono state scelte che chiaramente, di cui chiaramente la Fiorentina era consapevole. Quindi è ovvio che se Sottil non è nelle amichevoli, il mercato di Sottil si svilupperà in un modo diverso rispetto a ho visto Sottil nelle amichevoli, però non è che Sottil che fa un dribbling col Gubbio, con la Vibonese
17: e richiama l'attenzione, ecco, di tutte le squadre d'Italia,
18: cioè, non è che a quel punto faccio, non lo so, secondo me Sottil per esempio ci starebbe anche bene in una bella squadra di Serie B che punta ai playoff o a vincere il campionato, non ha bisogno di vederlo all'opera col Gubbio.
17: Cioè Sottil nel Palermo, che è una squadra di alto livello, di grande mercato e che è di grande ambizione, ci starebbe probabilmente.
18: Certo, ma secondo me gli farebbe anche bene.
17: Eh sì, ma bisogna capire anche cosa vuole lui, perché a me l'impressione è che, insomma, dopo aver fatto il passaggio straordinariamente a vuoto del Milan, lui ha

0: L'anno scorso ci siamo ritrovati con una squadra che a dicembre aveva 6 punti, Paratici giustamente vuole cambiarli tutti, mi sembra normale che il 28 luglio manchino tante operazioni da fare. Max da Campi dice: siamo sicuri Fortis o solo Juventus? Questo è il mistero che resterà vita natural durante. Chris da Campi dice: ok, in camper a giro 3 mesi va bene, però ti devi portare dietro Walter da Roma e Luca dall'Onda. Questa è la richiesta che viene fatta a Pietro.
1: Cosa devo fatto io?
0: Devi portarti dietro in camper, dice, va bene, in giro per 3 mesi, però con Walter da Roma e Luca dall'Onda.
2: Ragazzi,
0: li devi portare.
2: Camper c'è spazio solo per la famiglia, mi dispiace. Ora, insomma, gli ospiti possono prendere un altro
0: camper.
2: E magari scegliere anche un altro percorso.
0: Matteone Dal Vingone invece mi manda una GIF commentando la giorno in cui viene dato di gobbo al Benve. Sulla GIF c'è scritto 256, ma secondo me si può anche aggiungere uno zero. Come vedresti uno scambio di prestiti Piccoli Pinamonti? Piccoli potrebbe trovare continuità e rilanciarsi, noi avremo una riserva di Kane più solida e che Grosso conosce già bene.
2: Allora, io, ragazzi, per me il valore di Pinamonti e di Piccoli, proprio perché parli di scambio di prestiti, si equivale,
0: Sì, io penso,
2: anzi, a mio gusto, sottolineo in tutte le lingue, mio gusto di Pietro Lazzarini, preferisco Piccoli a Pinamonti. Tra l'altro Pinamonti prende 2,5 milioni da quando praticamente è nato, perché Minoraiola, dopo 2 mesi praticamente di preparazione all'Inter, gli riuscì a far fare un contratto da 2,5 milioni e lui si porta indietro da 5, 6, 7 anni, quindi io non niente contro Pinamonti, giocatore di categoria, cioè che fa quegli 8-12 gol più o meno a stagione,
0: cioè, da sempre,
2: quindi comunque che per Sassuolo, Cagliari, Lecce, Venezia, quello che ditemi voi, Udinese, cioè sono attaccanti che vanno benissimo. Per me la riserva del titolare può tranquillamente essere Piccoli, se si va, deve andare a prendere Pinamonti, perché prende meno, perché non so l'età, ma più o meno forse anche più giovane, non lo so.
0: Sì, Pinamonti è un 99, quindi è più vecchio di Piccoli.
2: È più giovane, sì, Piccoli.
0: Più giovane Piccoli.
2: Quindi, nel senso.
0: E poi Pinamonti è in scadenza nel 2027, quindi anche il prestito lo fai male, perché dovresti a quel punto far rinnovare il contratto al giocatore. E infatti per questo anche il Sassuolo temporeggia, perché sa che o lo vende adesso,
2: ma poi, ragazzi,
0: o lo porta a scadenza.
2: Posso dire una cosa? Allora, su tanti giocatori della Rosa l'anno scorso è stato giusto anche calcare la mano, no? Sul mancato abnegamento, su qualche mancanza in campo, sulle palle che non si sono viste tutta la stagione. Io, ragazzi, Piccoli che arriva, pagato uno stonfo non per causa sua, cioè non è stato lui a dire pagatemi 27 milioni, che arriva in un contesto dove non funziona nulla, una preparazione che lo ha devastato come ha devastato il 60% 70% della Rosa, e fa una stagione normale, cioè non certo di livello, ma nemmeno veramente da dire, non con la casella zero anche gol segnati. Cioè io, tra tutti quelli che vorrei vendere, a me Piccoli, tutto sto fretta di vendere un giocatore che ho pagato 27 milioni l'anno scorso, io non ce l'ho. Poi se arriva uno più forte va bene, ma se lo devo cambiare con Pinamonti, io non trovo il motivo per farla questa operazione.
0: No, e poi in questo momento mi sembra anche lì molto secondario come aspetto quello di andare a toccare il vice attaccante titolare, quando anche sull'attaccante titolare ti porti dietro dubbi di varia natura. Chiudiamo questa prima ora con prima 2 messaggi da leggere e poi 2 messaggi da ascoltare, grazie a Stefanino. Poi Filippo: non c'è peggio di uno che cambia il tifo per una squadra di calcio. Benve non fare il fenomeno, si cambia tutto fuorché la squadra del cuore, specialmente a Firenze. Comunque sei gobbo. Però Filippo, secondo me non hai ascoltato nulla di quello che ho detto, perché non ho cambiato squadra, ho smesso di tifare, che è un po' diverso, e i Lakers sono sempre stati un grande amore e quello è rimasto. Quindi non ho cambiato niente, perché semplicemente ho tolto il tifo per le squadre di Serie A. Quando il Cittadella nel 2172 arriverà in Serie A, allora ne parleremo e troveremo una soluzione anche a questo.
2: No, tra l'altro, ora, senza voler tornare sempre su questo tema, ci sono tanti giornalisti che nel corso della loro vita si allontanano dalla passione stringente per un club per alimentare la propria passione verso il giornalismo. Tanti, non farò nomi perché è inutile farne, però io conosco ragazzi che sono cresciuti nella curva dell'Inter e che adesso non seguono più nemmeno la squadra, gente che tifava Roma e che adesso segue, che ne so, il Venezia, cioè, quindi

0: c'è niente di strano, è professione, è professionalità. Guarda, infatti, poi c'è chi la vive in un modo diverso. Io non dico che sia meglio o peggio, credo che ci siano dei valori da una parte e dall'altra. Io sono più tifoso, non riesco a spogliarmi delle vesti del tifoso, ma non critico Francesco perché ha fatto un altro percorso, cioè, ma questo penso, ragazzi, è l'ABC della vita questa, cioè non rompere il cazzo al prossimo. Eppure mi sembra che invece qui insomma.
1: Vediamo se Stefanino ci fa chiudere questa prima ora col botto.
2: Buongiorno ragazzi, ecco. Io oggi sono d'accordo con voi totalmente, anche perché noi abbiamo gli esterni alti, tutti di piede destro, quindi Gudmundsson, Croci, Mazzeo, perché comunque è un 2007, se c'è c'è, se non c'è non c'è.
1: Bello.
2: Se, vabbè, e quindi non abbiamo nessun mancino, né in primavera né in prima squadra, quindi acquistare due mancini, assolutamente esterni alti, e provare Gudmundsson, Croci e Mazzeo.
3: Ciao ragazzi, sono Jack.
0: Grande Jack.
3: Ti sentivo ora, dicevi giustamente che la Fiorentina magari non è da retrocessione perché non vende né Gudmundsson né la Fiorentina da Scudetto. Ma fammi capire bene, ma te in questa città tu chiedi un po' di equilibrio.
0: Hai ragione,
3: tu
0: questa
3: chiedi
0: ragione.
3: Un pochino di oggettività, di cercare di ragionare. Te in questa città tu chiedi un po' di equilibrio.
1: Ribadiamolo.
3: Pietro,
0: ti sei da copertino.
3: Te lo dico da fiorentino. E siamo come Don Quixote, è una lotta contro muni da dentro. Qui non si ha da nessuna
1: visti
3: parte.
1: Visti quest'estate.
3: Si vede la scudetta, andiamo a alzare i non capisci nulla.
0: Bellissimo,
1: Jack,
0: bellissimo.
1: Grazie pedali,
0: grazie
1: ottimo.
0: Jack, grazie Jack, anche perché ho visto i mulini a vento quest'estate e insomma non posso usare il termine usato da Fantozzi per la corazzata Potemkin, ma su tutto quello che ho visto nel mio viaggio, ecco,
1: bocciati i mulini di Zanz e Schanz.
0: Se avessi potuto saltare una delle bellissime tappe che ho costruito in quest'estate, quella dei mulini, veramente è una roba che insomma, come si può dire?
1: Inaccettabile
0: alla Dimitri. Inaccettabile. Tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
1: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
2: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
1: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
2: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
1: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: E ora via al treno di vocali.

0: e della passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Questa è Radio Firenze Viola. Chi si compra? Ovviamente c'è Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, di là dal vetro il grande Cherubini. Poi ci siete tutti voi, tanti messaggi. Tra poco ci collegheremo anche con Andrea Giannattasio. Fondamentale capire anche quello che sta accadendo in base alle presenze dei giocatori. Vi abbiamo detto che Braschi sta raggiungendo, se non ha già raggiunto in qualche modo, il ritiro, quindi probabilmente sarà già lì. Poi c'è da capire se è stata una chiamata legata a qualche acciacco degli attaccanti o se è una chiamata in chiave mercato. C'è da capire, ovviamente, comunque abbiamo detto che è già partito, quindi starà arrivando in queste ore a Torino, e se non oggi, domani farà le visite mediche. Insomma, tanta carne al fuoco in un mercato che tra l'altro pare, ora sto cercando di fare una verifica, ma la verifica con chi ha dato fondamentalmente la notizia, che anche João Mario, che sembrava a Scandicci se non addirittura al casello, insomma, si è un po' rallentata la questione, perché la Juventus, dopo un'iniziale apertura al prestito con diritto, pare voglia trovare il modo di avere quantomeno un diritto condizionato, cioè che possa trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. La Fiorentina non pare invece intenzionata a fare questo tipo di operazione, quindi ora vi darò anche le ultime in base a questo.
5: Poi chiaramente tra poco andiamo da Andrea Giannattasio. Intanto Paratici va giudicato non solo per gli acquisti e le cessioni, ma anche per come ha organizzato la società. Matteo dice: lo scorso anno abbiamo detto che era impossibile cedere tutti i giocatori in rosa, direi che Gudmundsson nelle rotazioni ci può stare. Spero vivamente tutti non facciano l'errore dello scorso anno gridando subito alla Champions. Paratici sta facendo una squadra giovane e forte, ma bisogna considerare anche da dove partono le altre e da che punto eravamo noi. Ci vuole equilibrio sia per la melma, per gli esterni, che per gli acquisti già fatti. Poi abbiamo: la pausa del mercato non è legata alla disponibilità economica, Paratici altrimenti non avrebbe utilizzato tutto il budget in tre colpi, ma alle difficoltà del mercato stesso, che offre poche possibilità in merito agli esterni. Serve pazienza, una soluzione la troveranno, il Salentino Viola. Simone Romano scrive: Brescianini o Fabian, più prestito di piccoli per Nuno Tavares, visto che a sinistra sono scoperti, siamo scoperti, voleva dire lui. Bah, ora, cioè, sostanzialmente tu vorresti, cioè, secondo me, Simone, stai un po' ipervalutando il buon Nuno Tavares, con tutto il rispetto.
4: Cosa vuole dargli in prestito piccoli?
5: È uno tra Brescianini o Fabian,
4: che ora, comunque la Fiorentina valuta 15 milioni.
5: Quindi, voglio dire, Nuno Tavares ha fatto i primi due mesi della sua avventura in biancoceleste clamorosi, un assist a partita. Poi da quel momento ha saltato una quantità clamorosa di partite, e infatti ha fatto 23 partite nel campionato 24-25, 23 nel campionato 25-26. Quindi chiudo l'ultimo e poi credo ci sia già Andrea in linea. Dico solo, mi piace molto questo neologismo di Igor, che scrive: a Firenze siamo catastrottimistici, che è una bellissima crasi tra catastrofisti e ottimisti. Stefanino in regia non l'ha apprezzata, ma lui sappiamo che è fedele alla crusca. Buongiorno Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, eccoci.
5: Allora, intanto raccontaci un po' di questa mattinata inglese della Fiorentina, perché poi ci sono anche degli argomenti di contorno tra giocatori che lasciano l'Inghilterra e giocatori che invece l'Inghilterra la raggiungono.
6: Sì, direi che è questo un po' il piatto forte della mattinata, perché poi di per sé il programma di oggi è uguale a quello di ieri, cioè doppio allenamento al mattino e al pomeriggio. Oggi la squadra sta andando in campo con un pizzico di ritardo in più rispetto a ieri, perché stamattina ha fatto lavoro video in una sala allestita appositamente all'interno del resort dove sta la Fiorentina in questi giorni. E poi guarda, proprio in questi istanti vedo i portieri che sono i primi a lasciare lo spogliatoio, a dirigersi sul campo, quindi presumo che anche gli altri giocatori in movimento a breve faranno lo stesso. La notizia del giorno, le notizie del giorno sono la partenza di Pietro Comuzzo da ritiro, tra l'altro contrariamente a quello che avevamo capito, cioè la Fiorentina ci aveva fatto intendere che anche quando anche ci fossero stati accordi verbali con altre società, nessun giocatore avrebbe lasciato il ritiro. In realtà poi Pietro Comuzzo, che è praticamente da ieri un giocatore del Torino, ha lasciato stamani mattina presto Teddington ed è volato verso Firenze. E percorso inverso l'ha fatto invece Riccardo Braschi, centravanti classe 2006 della Fiorentina. Tra l'altro vi do queste due curiosità attorno a Braschi: la prima è che lui ha saltato completamente la fase di preparazione, cioè un giocatore che non ha lavorato con Andrea Zoli, non ha lavorato nemmeno a Viola Park con la prima squadra, ma da di fatto inizio luglio ad oggi ha lavorato con un personal trainer privatamente. Lui tra l'altro è uno molto molto attento alla forma fisica e alla tenuta atletica, tant'è che anche da un punto di vista personale privato in passato si era spostato in Croazia per fare delle sedute atletiche individuali con un preparatore specifico, quindi questo evidentemente conferma che lui è uno molto attento, per cui lo ritroveremo, sono convinto, anche in un buono stato fisico, pur non avendo fatto niente con i compagni né della prima squadra né della primavera. Questo è un dato di fatto. La seconda è che lui, da quello che so, era veramente a un passo da chiudere l'accordo con una società di Serie B, era questione veramente di un giorno, due giorni, cioè mancava soltanto l'accordo su alcune cifre e poi sarebbe trasferito. Non mi hanno voluto dire quale squadra, poteva essere il Modena del suo ex allenatore Galloppa, così come altre, quindi io tenderei a sorvolare sul nome, ma fatto sta che lui era molto vicino al trasferirsi alla squadra di B. E ieri sera ha avuto questa chiamata dalla Fiorentina, e direi abbastanza imprevista, per salire qui in ritiro. La motivazione ufficiale della Fiorentina l'abbiamo chiesta, è che lui è un giocatore della Fiorentina e quindi
4: bella risposta questa, in effetti,
6: e quindi si è chiamato in ritiro e tenuto a presentarsi, certo.
4: Grazie alla Fiorentina, vorrebbe da dire
6: questo è il loro punto di vista. Poi se ci sono altre valutazioni sottintese a questo lo scopriremo magari più avanti, quando per esempio comincerà l'allenamento vero e proprio e potremo raccontarvi chi c'è e chi non c'è, per esempio. Però se vi devo dire la mia, secondo me il mercato c'entra molto poco, ecco, in questa vicenda. Vedremo cammin facendo se ci sono novità o meno riguardo ad altri calciatori, però io su questo mi fermo, perché ripeto, sono solo congetture quelle che farei e non le voglio fare finché non ho visto l'allenamento di questa mattina.
4: No, ma noi l'abbiamo detto che è normale drizzare le antenne e fare delle valutazioni, diciamo farci un'idea, che può passare da un piccolo stop per uno tra Piccoli e Ken fino a quelle che sono le ipotesi di mercato. Però giustamente tu, dal tuo osservatorio ravvicinato, ci dici che le sensazioni sono più legate magari appunto a una necessità, magari anche per gli allenamenti, che ne sappiamo, cioè questo non è un problema che ci deve riguardare nel breve. Poi, come dice giustamente Andrea, adesso inizia l'allenamento e ci faremo un'idea un pochino più precisa. Certo è che la risposta della Fiorentina vince il premio GAC del giorno, nel senso
6: assolutamente, sì assolutamente. Allora, loro onestamente hanno fatto, no, dei piccoli cambiamenti tra il gruppo dei giovani che erano a Viola Park e i giovani che sono volati qui, mi riferisco in particolar modo a Cospo e a Mazzeo, che hanno preso il posto di altri calciatori. Per esempio non sono saliti qua Egarevba e Pirro,
4: certo,
6: ma insomma ci può stare. Però loro sono partiti fin dall'inizio, cioè sono saliti sul volo che lo scorso venerdì ha portato la squadra da Firenze a Londra. L'ingresso in corso d'opera di Braschi, pur consentito, pur legittimo, è sicuramente curioso, e lo valuteremo cammin facendo. Ecco, io su Braschi vi ho fatto un quadro direi abbastanza preciso, perché mi sono informato stamani sullo stato dell'arte. So che il ragazzo è partito da Peretola alle 6:40, molto presto, ha già raggiunto Londra. Io penso che lo vedremo a breve con i compagni a lavorare. So che, appunto, ripeto, era in trattativa forsennata per trasferirsi in Serie B, e quindi questa trattativa è stata per il momento congelata, non è saltata, è stata congelata, anche perché insomma Vranska ha fatto veramente un grandissimo campionato l'anno scorso e quindi so che aveva davvero tante squadre sul suo conto, e poi adesso lo vedremo all'opera nel corso della seduta mattutina. E sugli altri, su chi c'è e chi non c'è, ripeto, datemi il tempo di,
5: certo,
6: di vedere il campo e di farci un'idea più completa della rosa a disposizione di mister Grosso questa mattina, e a quel punto sarò anche io più preciso.
5: Anche perché poi ovviamente l'interesse è anche capire se alla luce non solo di questo andirivieni di giocatori, ma anche alla luce di quanto visto nelle due precedenti amichevoli, poi con il Watford, Andrea, vedremo anche magari qualcosa di più o meno diverso, qualcosa anche che possa corroborare certe cose viste contro il Queen's Park Rangers, nuovi esperimenti, perché ad oggi è bene ricordarlo che anche
6: ti posso dare la linea a 30 secondi,
5: certo,
6: e tra poco la
5: certo
6: riprendo.
5: Grazie, benissimo, grazie. Anche 40 se vuoi, guarda, ne approfittiamo per
4: poi se ci sono le notizie,
5: a maggior ragione qualche messaggio.
4: Ci sono notizie?
5: Speriamo, in questi speriamo. 40 secondi si gioca tutto, Andrea, perché comunque avrà creato anche negli ascoltatori un po' di hype. D'accordo su tutto in merito a Piccoli, però lui la preparazione l'ha fatta quasi per intero con il Cagliari, dice Duccio da Firenze, in merito all'anno scorso, però non ho capito, Duccio, questo a cosa era legato, cioè sì, l'ha fatta con il Cagliari, però l'ha fatta.
4: A Piccoli forse dicevo, sì, la preparazione, ho detto io che non è andata bene, hai ragione, dal punto di vista prettamente atletico lui si è preparato col Cagliari. Il problema della Fiorentina però è stato un problema che si è proteso fino a settembre inoltrato, tant'è che se vi ricordate nella fine del mercato scorso chi aveva avuto la possibilità di parlare con alcuni giocatori dicevano ma sì, si fa però un pochino fatica ad alzare il livello atletico delle partite, e lui è stato coinvolto in questa situazione, anche perché poi ricordatevi, a meno che tu non ti chiami Maradona, Messi, Ronaldo, decidete voi i 10 più forti della storia, e quindi da solo riesci a cambiare l'inerzia dell'intera squadra, quando sei un giocatore normale e quelli intorno a te rendono a un certo livello, probabilmente è facile che tu renda allo stesso livello. Questo era per dare la risposta a una giusta giusta, come se come si dice?
5: Vuoi dire precisazione.
4: Bravo.
5: Proprio di precisazioni, anche Marco dice i mulini di Zans e Chance sono una perdita di tempo. Ma ci sono dei caseifici nei ritorni spettacolari.
4: Sì,
5: sì, quello è vero,
4: però
5: non c'è dubbio.
4: Quelli sono dappertutto,
5: sì,
4: non solo a Zans e Chance.
5: Prima di fare i proclami direi una cosa semplice: i soldi non vanno in campo, soprattutto in una squadra di giovani. Ora Marcello dice addirittura va poco lontano. Ora vediamo, nel senso, tutto da dimostrare in realtà che una squadra di giovani non possa andare lontano. Sentiamo altri due WhatsApp audio, Stefanino.
7: Sì, buongiorno ragazzi.
4: Ah, eccolo.
7: Vado all'onda. Dicevo, per capire questo minimo impasse momentaneo di mercato dopo l'inizio scoppiettante, basterebbe andare a rianalizzare le molteplici spiegazioni date da Paratici della parola budget, ma qualcuno forse è un capisce l'italiano, io non ho fatto né letteratura né giornalismo né nulla, però aveva messo insieme una serie di fattori, ecco, quei fattori stanno determinando un momento di calma apparente in cui lavorerà comunque, cioè io è la frenesia di fantacaccio secondo me che la crea questi equivoci,
8: perché lo scopo della trasmissione non è chi si compra
5: ancora,
8: neanche entrare nella sigla, è entrare in un caffè splosh.
5: No
4: bello.
5: Bello l'inizio, poi devo dire qui Gabriele proprio una mi verrebbe da dire a proposito di cadere, una caduta di stile.
4: Comunque
5: non aspettavo.
4: Noi l'abbiamo a Luca, dico, l'abbiamo detto questo, che nella filosofia dei Paratici c'era ben chiaro quello che poteva accadere, e quello infatti sta accadendo. A me non è che mi terrorizza, è una questione di cronaca degli eventi, punto. Andiamo subito però ad Andrea Giantaggio, perché ci sono aggiornamenti.
6: Sì, allora, intanto la squadra sta iniziando a lavorare, quindi la parte video è terminata, quindi oggi lavoro sul campo leggermente ridotto dopo la fase davanti allo schermo. Allora, la novità che vi posso dire è che questa mattina, poi vediamo il pomeriggio, ma intanto questa mattina Moise Kean non si allenerà con la squadra, questo perché sta seguendo un programma individuale che tra l'altro è iniziato già al Viola Park, perché anche prima della gara con il Gubbio il giocatore aveva svolto
9: lavoro separato per ottenere la miglior forma fisica, e quindi sta alternando, lo ha fatto anche nei giorni scorsi, sedute con i compagni a sedute con individuali. Quindi questa mattina è previsto questo, e quindi lo monitoreremo e vedremo se oggi pomeriggio invece sarà con i compagni di squadra. Per quanto riguarda invece Braschi, l'arrivo è slegato dal percorso che sta facendo Ken tra campo individuale e campo con i compagni, perché insomma ci si è resi conto che là davanti la Fiorentina è un po' contata, e quindi, visto che il mercato al momento non ha garantito, soprattutto sugli esterni o comunque in attacco in generale, rinforzi da un punto di vista numerico, allora evidentemente si è reso necessario la convocazione dell'attaccante della primavera, o comunque della scorsa primavera. Quindi questo è quello che posso dirvi sui due giocatori. Da un lato Ken, che oggi vedremo se anche nel pomeriggio porta avanti un lavoro individuale già previsto, l'aveva fatto anche prima della gara con il Dubbio, tra l'altro, di settimana scorsa, e Braschi, che invece è arrivato. Ora vediamo se lo individuo, se lo becco, così gli faccio una foto per questioni legate. Eccolo qua, se lo vedo già con i miei occhi, sta già lavorando, poi presto vi manderò dei video per ovviamente aggiornarvi.
5: Quindi questo, Andrea, è sostanzialmente, per ribadire ancora di più il concetto, un'esigenza legata a un'emergenza, anche se Braschi di mestiere nella vita non fa l'esterno d'attacco, la situazione è talmente d'emergenza in quella zona del campo, in senso lato, nella zona offensiva del campo, che avendo la Fiorentina sostanzialmente messo fuori rosa Sottil, perché a me viene in mente quello tra i giocatori da cui avrebbe potuto attingere in fase di emergenza, ferma la partenza di un suo giocatore offensivo quantomeno per avere una soluzione in più nella prossima amichevole con il Watford.
9: Direi che l'hai sintetizzata nel modo migliore, Francesco, mettiamola in questa maniera. Però diciamo che se qualcuno aveva potuto pensare che ci fosse un allarme Ken, ecco, ci tengo a dire che è una cosa. Poi naturalmente lo monitoreremo giorno per giorno.
4: No, ecco, Andrea, perdonami, perché scusami Andrea se ti interrompo, tu hai fatto perfettamente il tuo lavoro e hai riportato una versione logica vissuta nel ritiro, che è quello che è il lavoro dell'inviato, e lo fa appunto stando fianco a fianco con la squadra e quindi anche con la Fiorentina. Noi ci riserviamo, noi intendo dire come Firenze Viola, Radio Firenze Viola, di lavorare nel frattempo per capire se tutto ciò che è la versione ufficiale ha dei riscontri definitivi anche a livello di infortuni, mercato, trattative, ti posso dire, e tu hai la stessa mia esperienza e quindi lo sai benissimo cosa sto per dire, che quante volte abbiamo sentito: beh, oggi si allena a parte, oggi c'è un dolorino, oggi non si gioca, oggi... e nel frattempo arriva un giocatore che potrebbe sostituirlo, ma non è per sostituirlo numericamente, è perché c'è bisogno di un altro attaccante, perché non c'è esterni, però si porta una punta. Cioè, nel senso, sono tutte cose che a chi fa il nostro lavoro quel friccicorino allo stomaco fa, arriva. Quindi ecco, stiamo ovviamente all'occhio, perché la versione ufficiale è molto chiara, non c'è l'allarme su Ken, si allena a parte come ha già fatto il ritiro, Braschi arriva per dare numericamente un'opzione in più all'allenatore, poi c'è tutto il resto da raccontare.
5: Anche perché, Andrea, aggiungo e poi ti lascio subito la parola, la Fiorentina sapeva già prima della partenza in Inghilterra dei giocatori a disposizione, quindi avendo due amichevoli già chiare inserite in questa settimana è un po' sorprendente, no, che magari tra virgolette se ne sia accorta adesso di aver bisogno di una soluzione in più là davanti.
9: Sì, io sono tutte obiezioni che io sottoscriverei, ecco, però diciamo che io al momento, anche per quella che è la mia posizione in questo momento, mi affido alla versione ufficiale.
5: Certamente.
9: Sono chiaramente però tutte obiezioni che io fosse a Firenze confermerei, ecco, mettiamole in questa maniera, o comunque sia sottoscriverei, le ritengo più che logiche. Però dopodiché io mi fido di quello che vedrò con i miei occhi.
5: Certo.
9: Tanto speriamo che non venga annaffiato dal meno male, per fortuna la partita, un idrante, meno male non sono solo travolto. Dicevo, mi fido di quello che vedrò con i miei occhi. Questa mattina non vedremo Ken, e visto che c'è una doppia seduta, e quindi anche oggi pomeriggio saremo qui a The Lansbury per seguire il lavoro della squadra, pian piano faremo cronaca e racconteremo via via, cammin facendo, cosa accadrà.
5: Ecco. Poi tanto l'amichevole sarà rivelatrice in tal senso, per capire se vedendo Ken in campo allora ci sarà una conferma del lavoro da alternare individuale personalizzato con il gruppo, se non dovessimo vedere Ken e a quel punto vedere Braschi, magari allora le valutazioni da fare sarebbero diverse, però non resta far altro che attendere domani sera
4: e lavorare sui canali che possiamo lavorare, questo esatto. È chiaro.
6: Nel frattempo una bella spruzzata d'acqua me la sono presa ugualmente, ma mi ha fatto piacere, perché comunque queste sono le ficche, ragazzi, ve lo dico.
4: Beh, invece qui ha ragione. Ascoltato.
6: No, è vero, però se no pensi in Inghilterra, che insomma è un po' più in alto, un po' più fresco.
5: Così facciamo arrivare un po' di messaggi, Andrea, coi tifosi che si domandano: ma come si fa ad andare a allenarsi in Inghilterra con 40 gradi? Prossima volta più in alto ancora. Lapponia e company. Esatto, esatto. Sì.
4: Si può andare, si può andare. Anche perché lo zero termico in Trentino è a 4.900 esatto. metri. Quindi questo dà il metro
5: Monte
4: della situazione.
5: Bianco minimo.
4: Ecco, la mezza situazione che sta vivendo il nostro paese e non solo. Detto ciò, no, volevo dare intanto un aggiornamento che arriva da tutto mercato web a proposito di un nome che è stato fatto poi nelle ultime ore, ma che non era stato sviluppato, che è quello di Jadon Sancho, giocatore svincolato, che sappiamo l'anno scorso aver giocato quasi 40 partite, mi sembra 39, con la Villa, e che attualmente fuori, insomma, senza squadra, e per il quale secondo tutto mercato web la Fiorentina starebbe preparando o abbia già proposto ai suoi agenti un'offerta da 3 milioni di euro per 3 anni. Quindi insomma, evidentemente, se questa trattativa non verrà smentita, come è successo per tante altre trattative, potrebbe essere uno dei nomi per l'esterno offensivo, considerando che il giocatore, insomma, l'ultimo anno non ha fatto granché, a parte le presenze.
5: Quasi giocatore da subentrato.
4: Un giocatore molto complesso. Ci siamo informati grazie anche ai nostri canali. Penso anche Andrea sappia quale canale sto citando. Ma insomma,
6: certo.
4: È un giocatore che ha evidentemente delle lacune dal punto di vista un po' della professionalità, che non ha mantenuto le promesse che aveva fatto ai tempi del Borussia. Insomma, ci sono tanti se. Però insomma, si parla di Sancho e non si parla di Volpato.
5: Certo, ricordiamo il giocatore reduce da un contratto col Manchester United da 10 milioni annui.
4: Quindi.
5: Cioè, il punto di partenza è questo, poi ha fatto male, tanti prestiti. 10 milioni annui, ecco, questo è il
4: quindi se viene per 3 milioni per 3 anni è già un successo.
5: Beh, vuol dire insomma ridimensionarsi anche
4: molto,
5: dal punto di vista
4: molto.
5: Economico, è un classe 2000, ecco, non c'è male. Ovviamente tanti messaggi, insomma, con tutte le valutazioni degli ascoltatori del caso su Braschi, Ken, poi li leggiamo. Io invece ho un'ultima considerazione e curiosità personalmente da fare ad Andrea, siccome anche insieme Andrea da domenica in poi abbiamo riflettuto tante volte sul centrocampo e su questa ricerca anche della chimica giusta. Se anche dal tuo punto di vista uno degli aspetti che aspetti, scusa la ripetizione, con più curiosità in vista dell'amichevole, perché fin qui abbiamo visto sempre tante soluzioni diverse, non solo da una partita all'altra ma anche da un tempo all'altro, quindi potrebbero arrivare anche nuove indicazioni, considerando lì Grosso a grande margine di scelta a differenza di altri reparti.
6: Ti riferivi, scusa,
5: al centrocampo Andrea, al centrocampo.
6: Ma guarda, mi allontano un attimo dalla squadra, così parlo più alto. Beh, ieri devo dire che l'aspetto più curioso della seduta è stato il modo nel quale Grosso ha alternato Ulai e Fagioli, quindi io personalmente concentrerò la mia attenzione su questo, cioè sulla possibilità di vederli di nuovo insieme e su chi recupererà il ruolo di play. Mm-hmm. Perché alla fine, a parte quei 15 minuti contro il Gubbio, l'abbiamo visto giusto insieme proprio ieri in allenamento, nei primi 50 minuti. E quindi vorrei tanto quello. Dopodiché, certo, la profondità della rosa permette al tecnico di variare tanto, permette di avere indurre, di avere anche altri calciatori che stanno facendo bene, e quindi me li aspetto sicuramente alternati nel corso dei 90 minuti di domani.
5: Bene, io sono soddisfatto.
4: Ma io, Andrei, a questo punto ti lascerei svolgere il tuo lavoro, diciamo, a bordo
6: anche
4: campo.
6: Perché devo fare un po' di immagini, perché tra poco ci dicono che dobbiamo abbuiare.
4: Vai, allora non ti preoccupare, vai sereno, tanto se ci sono notizie da qui a mezzogiorno, ma in generale da qui a stasera, sai benissimo che puoi entrare quando vuoi a gamba tesa in trasmissione, quindi ti aspettiamo. Nel frattempo ancora buon lavoro e a più tardi.
5: Ciao Andrea.
6: Ciao, grazie.
5: Allora guarda, su Braschi leggo solo: Giuseppe dice mi puzza l'arrivo di Braschi. Potrebbero aver venduto Ken, ma anche Piccoli, Simo Bex. Strano, prima l'offerta per Castro, poi l'allenamento da solo per Ken, poi fanno andare a Londra Braschi. E si stia muovendo qualcosa? Claudio Viola da Bergamo, qualcosa nel discorso Braschi non torna. Andrea da Empoli dice infatti si è aggregato anche Cospo perché Comuzzo era venduto. Ragazzi, se Ken non si allena il problema è lui, basta ste cazzate, aumenta i carichi, lavoro differenziato, si allena a parte, potenziamento muscolare, questo è Davide
4: che l'ha
5: tocca piano. A me non torna la spiegazione, scrive Elia Genemi, perché se il lavoro personale di Ken è partito già da inizio ritiro, non supponevano che anche in Inghilterra questa cosa sarebbe continuata? Perché non portare, ragazzi, subito Braschi?
4: Allora, io vi posso dire una cosa: Andrea fa il suo lavoro e lo sottolineo con tutta la forza del caso. Cioè, il primo messaggio che arriva, che come si può dire, sminuisce il valore di un inviato che parla direttamente con il club, mi fa incazzare. Detto questo, secondo me è anche la versione che la Fiorentina riferisce a chi in quel momento sta lavorando lì, è una versione che fa acqua da tutte le parti. Questo a me mi dispiace, perché devo fare il mio lavoro, oltre di giornalista, ma anche di persona sana di mente, e Giannattasi ha detto mi torna tutte le vostre ambizioni, perché è logico che sia così, però ha detto benissimo, non so chi prima, c'era l'odore di partenza di uno tra Comuzzo, Moreno, eccetera, parte Cospo in ritiro insieme al resto della squadra. Adesso arriva Braschi e ci dicono no, ma che problema c'è? È che perché Ken sta facendo quello che faceva a Firenze, e allora se lo faceva a Firenze e lo fa anche in Inghilterra, allora forse a Braschi bisognava pensarci prima. Tra
5: anche
4: l'altro,
5: perché mi viene da
4: con
5: dire
4: una cessione imminente, perché quello che ci raccontano,
5: esatto,
4: è che lui oggi fosse, cioè, oggi fosse il giorno della partenza di Braschi, quindi rimandando anche il mercato. Ragazzi, cioè, quindi io non so qual è il motivo definitivo, se si sta scaldando la pista in uscita, se lui ha avuto un problema, se qualsiasi cosa, però la versione ufficiale è una versione che stride un pochino, per edulcorare i termini.
5: Peraltro, fino alla partita con il Real Madrid, la Fiorentina avrà un pacchetto di amichevoli 22 luglio, 25 luglio, 29 luglio, 1 agosto, sostanzialmente 4 partite in 10 giorni. Quindi per un giocatore come Ken, fermo a livello di partite giocate non da maggio, fine maggio come i suoi compagni, ma da inizio aprile, avrebbe anche una logica basica il non far fare al giocatore tutte le partite, magari quella di mezzo tra il QPR e il Real Madrid fargliela saltare. È un po' curioso che però si sia arrivati a questo, ecco, con una chiamata last minute per Braschi, peraltro con Braschi che arriva sostanzialmente a 3 giorni dalla fine del ritiro inglese e a 36 ore o meno dall'ultima amichevole del ritiro estivo. Quindi è ovvio che ci sarà un po' di, come dire, un po' di aspetti da dover chiarire da qui all'amichevole, non solo con il Watford ma anche con il Real Madrid, perché poi un conto è se Braschi fa 30 minuti contro il Watford, poi tutti tornano a Firenze e Braschi va in Serie B dove deve andare. Un conto è se questo è invece il prodromo di una cessione di Ken, e quindi Braschi deve rimanere finché non arriva il sostituto di Ken, perché da un punto di vista numerico serve un attaccante che possa giocare. Ecco, è anche un po' curioso l'aspetto della tempistica, perché lo sapevi che Ken aveva fatto un tempo 3 giorni fa, quindi perché non far arrivare al massimo Braschi il giorno dopo l'amichevole col QPR? Anche perché lo sai che Ken deve fare un percorso, anche se indipendentemente dal mercato, anche dovesse andare all'Ipsia, non è che improvvisamente Ken fa tutte le amichevoli 90 minuti. È un giocatore che a più di 3 mesi dal suo stop definitivo alla stagione, lo vedi che è ancora un po', non solo fa gli allenamenti personalizzati, ma lo vedi anche in partite non è esplosivo come sempre, quindi ci sta a non fare tutte le partite ogni 3 giorni. È un po' curioso e ci se ne accorga, ecco, il 28 luglio.
4: Comunque è arrivata Giannattasi anche la smentita per Sancho, quindi si va avanti così.
5: Ricordiamo, insomma, da 10 milioni difficile scendere, no, più che altro sai cosa? Come logica, sicuramente il collega Andrea Lo Sapio avrà avuto le sue fonti sul caso, però riflettendoci, tu stai chiedendo a un giocatore come Sancho di prendere il 30% del suo ultimo stipendio senza fare le coppe. Insomma, per accettare bisogna essere proprio, ecco.
4: No, sì, però loro smentiscono anche l'interesse. Insomma, diciamo che sì, secondo me delle volte potrebbero esserci delle vie di mezzo anche nella comunicazione,
5: certo, certo,
4: da una parte e dall'altra, però va bene così.
5: Matt purtroppo dice oh mamma Sancho, benve, non lo dice via audio, purtroppo questo mi
4: Ti delude?
5: Mi delude sempre. Matt ultimamente è un po' avaro di audio. Io sono triste. Magari resta Braschi come vice centravanti. Centravanti non sarà né Ken né Piccoli.
4: Beh.
5: Poi fratello di Ken che prega che Ken vada al Como. Offerta per Castro. Braschi convocato, Ken assente. Tre indizi fanno una prova. Questo è Edo. Andiamo con due WhatsApp audio, Stefanino.
10: Sì, buongiorno. Le volevo fare una domanda. Allora, noi a centrocampo abbiamo attualmente dei papabili titolari: Fagioli, Olai e Atta. Ma se dovesse venire anche Tosbet, che è tanto richiesto da Grosso, secondo voi chi va in panchina se il centrocampo è a tre? Ale, sì, buongiorno. Le volevo fare una domanda. Allora, noi a centrocampo abbiamo attualmente.
5: Addirittura due volte. Ciao, lo stesso audio è da fenomeno.
11: Io, a me Comusso è sempre piaciuto ed è un dispiacere che vada via, però mi aiutate a capire secondo voi perché va via? Cioè è così scandaloso da non poter stare neanche in panchina, o forse è una richiesta che ha fatto lui perché vuole giocare? E, alla fine prendiamo un difensore nuovo sulla carta, buono, però Comusso c'ha già diversi anni di Fiorentina con un allenatore nuovo, non lo so, se mi aiutate a capire.
5: Guarda, sulla prima risposta io incrociando un po' di cose ribadisco un aspetto. Io mi tengo stretto, da un lato lo sapete, sono molto affezionato allo storico degli allenatori, quindi i miei riferimenti ormai sono un mantra, sono Mazzitelli del Frosinone, che dico sempre un grande gioia, e Matic del Sassuolo. Per cui alla domanda ad oggi chi vedi nel centrocampo a tre della Fiorentina, io ad oggi 28 luglio non riesco a dirvi Ulai e Fagioli insieme. Questo non so che cosa poi può voler dire. Serve tempo? Ci sta. Che Fagioli poi verrà ceduto? Ci sta. Che alla fine ci sia molto più equilibrio e quindi ognuno debba giocarsi il posto di partita in partita? Ci sta anche questo. Per cui se dovessi darti una risposta ad oggi, io a lungo andare immagino tanti minuti per Mandragora, con un ovviamente Ulai in campo e anche Atta. Poi in questo momento bisogna anche capire se la Fiorentina poi alla fine andrà in fase di possesso verso il 4-2-3-1 e quindi Ulai e Mandragora possono stare come i due centrali e Atta qualche metro più avanti e poi si allarga sul centro-sinistra in fase di non possesso. Insomma, sono tanti gli equilibri da trovare. Fagioli può trasformarsi in una mezzala destra e a quel punto con una Ulai mezzala sinistra potresti davvero chiedere a Mandragora o a Andur di abbassarsi. Però secondo me ad oggi bisogna ragionare ancora con un po' di cautela prima di dire è fatta il centrocampo Ulai, Fagioli, Atta. Per quanto riguarda invece l'altra questione su Comuzzo, è vero che Comuzzo ha avuto una bella esplosione agli inizi, è vero che ha fatto 91 presenze, è vero che è un giocatore di grande prospettiva, però se io ripenso a questi due anni, io sinceramente usavo prima la metafora della montagna russa, io se immagino Comuzzo mi sento sulle montagne russe, forse un anno lontano da Firenze può anche fargli bene. Poi certo, se dovesse far bene il Torino, decidere di investire una cifra un po' fuori dalla normalità per il Torino, cioè 19 milioni di euro di riscatto, la Fiorentina avrà perso un giocatore che però in questi due anni ha avuto un rendimento discontinuo, in una Fiorentina molto discontinua, con Grosso sono 5 allenatori diversi da quando Comuzzo fa il suo esordio in prima squadra con Italiano, è passato da Palladino, poi è passato da Pioli, poi da Vanoli, poi adesso Grosso, ha giocato a 3, ha giocato a 4, adesso va da Abate che in amichevole ha anche un pochino provato la difesa a 4 ma dovrebbe giocare a 3, quindi paradossalmente va a giocare in una squadra che non gioca come difende la Fiorentina. E in tutto questo ci sono stati il Napoli, la Lilal, il presidente che dice no, lui che dice no. Secondo me è invece giusto essere arrivati a questo punto. È sbagliato, diciamo, è stata sbagliata la gestione di questi due anni, ma una volta che questi due anni sono stati quello che sono stati, adesso secondo me era inevitabile, anche per il bene del giocatore, salutare momentaneamente Firenze.
4: Allora, però, non so se sono pronte le immagini, ma avevamo, diciamo, un'imbeccata sul rientro di Pietro Comuzzo in Italia e grazie al lavoro di Niccolò Righi, per chi ci segue ovviamente in televisione e sul canale 92, su Via Visual, eccetera, potete vedere proprio il rientro di Comuzzo a Peretola, arrivato una decina di minuti fa e pronto a questo punto a ripartire per Torino, dove, se non oggi domani, effettuerà le visite mediche e firmerà il suo contratto in prestito con diritto di riscatto proprio con i Granata. Però queste sono immagini esclusive di Firenze Viola e tutto Mercato Web a proposito del rientro di Comuzzo, pronto per ripartire però verso Torino dopo anche questi pochi giorni passati in Inghilterra con la squadra.
5: Paolo Davicchio dice: sarò sintetico, per me l'attaccante cantante con la tibia in disordine può partire.
4: Bene,
5: e noi prendiamo atto del tuo pensiero, Paolo. Il mio auspicio è che Ken stia per trasferirsi, e aggiunge anche su Dodò che spera in una cessione il Salentino Viola. Su Sancho, è realmente un profilo psycho, difficile davvero. Questo è uno dei tanti messaggi di Luca. Gli mancavano i posti letto, ora con la partenza di Comuzzo si è liberato e hanno chiamato Braschi. Ho capito che dovevano occupare tutti i posti letto nel resto.
4: È bello, una versione divertente.
5: Settimana prossima secondo me arriveranno i due esterni e l'attaccante. Ken è stato ceduto, questo è il pensiero,
4: è stato ceduto, punto.
5: È stato ceduto, quindi sostanzialmente Braschi arriva perché Ken tra qualche ora lascia l'Inghilterra.
4: Comunque ragazzi, noi stiamo lavorando, vedete, ascoltate anche Francesco che mi dispiace lasciarlo spesso col fevete via fiatone che sta parlando tanto, ma perché io sto seguendo tutto ciò che sta accadendo sulle chat, perché è ovvio che in una giornata come questa, questa notizia di Braschi ci abbia comunque un po' destabilizzato, perché poi la versione ufficiale è quella, ma noi lavoriamo anche per capire se effettivamente si sta muovendo qualcosa in alternativa. Ieri avevo scritto che ci risultava effettivamente comunque il Como si stesse lavorando forte sotto traccia per provare a prenderlo. Vedremo se sarà il Como o un'altra squadra che sta provando davvero a prendere Ken oppure no. In ogni caso, l'esempio di Cospo è un esempio che calza, cioè la Fiorentina che porta Cospo perché parte Comuzzo, o comunque c'era la sensazione che potesse partire entro la fine del ritiro, dà la sensazione che su Ken o su Piccoli qualcosa si stia muovendo. Poi non si muoverà e noi saremo tutti felici di continuare a raccontarvi tutto quello che è il ritiro inglese.
5: Andiamo con un paio di WhatsApp audio dalla Cherubini Production.
12: Ciao, sono da Brescia. Ma voi preferivate quindi non sistemare la difesa del centrocampo e prendere due esterni forti? Io sì, sì, in effetti poteva essere una buona idea, però dopo magari ci lamentavamo perché Mandrago, Randur, Comuzzo, Ranieri. Intanto abbiamo sistemato due reparti, vediamo un attimino come andrà a finire. Al limite saremo un po' più mediocri sugli esterni.
13: Ciao a tutti, io mi ricordo anche quando Bembe faceva la trasmissione con Cecca,
5: sì,
13: e questa trasmissione bellissima perché per me è la meglio, mm-hmm, è sempre stato coerente dicendo che non era tifoso della Fiorentina ma imparziale, e invece Pietro ha sempre detto che è tifoso, tutta un'altra cosa. Però quello che hanno, la coerenza, che non dicono oggi una cosa e domani un'altra, loro sono stati sempre coerenti sia nel giudicare la negatività della società sia la positività. E in quanto a Ken, speriamo che rimanga perché di meglio se ne trova, ragazzi, lasciamolo fare. 35 più di 30 gol in due stagioni, l'anno scorso ha giocato tutto l'anno meno matto. Ciao.
5: Finalmente un ascoltatore che spinge per la permanenza di Ken, perché qui è tutto un leggere, spero che il cantante con la tibia ballerina parta, insomma, troppi messaggi su questo tenore, invece alternate, quindi grazie all'ascoltatore di aver variato un po' il tema.
4: Bah,
5: a me, certo, se parte Ken dispiace, soprattutto se va al Como. Poi Samuele da Firenze, non so se il riferimento sia su Comuzzo o su altri perché non c'è il nome. È vero che è stato mantenuto il 50% della rivendita? Chissà, no. Su chi però? Su Comuzzo?
4: Su
5: no.
4: Comuzzo no.
5: C'è un diritto.
4: No, ma poi abbiamo capito che anche sul diritto, se dovesse poi portarla in fondo il Torino, quindi spendendo gli altri 19 milioni che mancano non c'è presente nessun tipo di rivendita. A oggi ci hanno detto questo. Poi, ragazzi, come vi si dice sempre, all'occhio, perché poi spunta il 10 come un fungo, spunta il 5, spunta il 20, però non c'è il 50% come su altre operazioni per altri giocatori.
5: Poi abbiamo Alessandro Dal Valdarno che, a proposito di attaccanti per il post Ken, come altri va detto, suggerisce il Bebote Santimenez.
4: Beh, io lo preferirei ieri.
5: Il mio preferito rimane Zirkzee, credo siano entrambi perfetti nel gioco di grosso, ovviamente con 2-3 esterni veri. Se uno fosse Sancho, con tutti i rischi che porta, sarei contento. Voi che ne pensate? Ma Alessandro, io, detto che resto sempre molto molto molto molto non scettico, però un po' prudente, ecco, non sulla Fiorentina verso Sancho, ma più che altro sul contrario, cioè che Sancho possa accettare, dopo aver accettato comunque con un po' di sofferenza prima il Chelsea che faceva la Conference e poi l'Aston Villa che faceva l'Europa League, peraltro vincendole tutte e due, ecco, che possa passare da un ingaggio da 10 milioni a 3 milioni per una squadra che non fa le coppe. Poi,
4: hai detto tutto.
5: Poi se Sancho a un certo punto dice no, la mia carriera è stata un disastro, voglio tornare e ripartire da zero e ricostruire tutto, allora va benissimo. Secondo me non c'è un rischio.
4: No.
5: Cioè, lasciamo perdere il giocatore discontinuo. Sancho alla Fiorentina, di quali rischi parliamo? Cioè, sarebbe un colpo da 90, ma chi se ne frega se è stato discontinuo? Cioè, qui Alessandro parliamo di una squadra reduce da un 15° posto, uno come Sancho sarebbe indiscutibile. Vedi, poi mi infervoro pro certi acquisti, ma sì. Perché Sancho è indiscutibile per la Fiorentina.
4: Sì.
5: Per la Roma, per un Milan, per una Juventus, per un Inter, direi, beh, insomma, io Sancho alla Fiorentina lo prenderei anche a occhi chiusi senza star lì a ragionare un prestito, un diritto, poi magari va male comunque, cioè, questo non vuol dire, non depone a favore di Sancho. Depone solo a favore, che a me Sancho piacerebbe tantissimo.
4: Non si è capito, Bempe, scusami. Ma
5: lo ribadisco, però, cioè, voglio dire, cioè, ora si mette anche in dubbio Sancho per la Fiorentina. Ora, se no mettiamo, sì, anche in dubbio
4: tosta,
5: sì, sì, questa non ci se la fa. Maurizio dice: allora a quel punto potevano richiamare anche Nzola. Sempre per il discorso di sostituire Ken, se per l'amichevoli non c'è margine. Zirkzee prende 5,7 milioni annui, ma la gente cosa ha in testa? Poi su Comuzzo Marco Dalle Cure dice: non crede mai che il Torino poi alla fine andrà a riscattarlo per 19 milioni, un prestito mascherato.
4: Cioè,
5: la storia del Torino parla in questo senso,
4: è la cronaca degli eventi fare poi un discorso del genere. Però sai, allora scusami Francesco,
5: certo, vai, vai.
4: Comuzzo fa 40 presenze col Torino, dà 7 di media e diventa il nuovo Buongiorno. Il mercato dice Liverpool pronto a prendere Comuzzo e il Torino spende 19 milioni per ottenerne magari 40. Non so se mi spiego. Cioè, il mercato ti può anche portare a questo episodio qui. Cioè, può portare il Torino a fare un accordo che ha già per riscattare il calciatore, perché poi c'è una terza squadra che è interessata ed è pronta a pagarlo 40. E questo può succedere. Magari non è il caso, finora non è successo, però ricordiamoci che mettere una clausola, che è il diritto di riscatto, con una cifra di X milioni espone la Fiorentina al rischio più o meno calcolato di perdere il giocatore per quella cifra.
5: Benve, se su Sottil tutto passa dal discorso mentale, allora siamo a posto. Sicuramente anche al giocatore servirebbe un po' di umiltà, forse, per ripartire di slancio, perché sull'aspetto tecnico e di campo nessuno ha mai avuto troppi dubbi. Purtroppo però non si va solo in campo con quello. Filippo, Gudmundsson per me rimane uno dei più forti tecnicamente, ma non è un trascinatore. La squadra non lo riconosce come tale, di conseguenza in campo non viene cercato come dovrebbe. Motivo per cui si abbassa tanto per venire a prendersi la palla. Poi abbiamo, ecco, un messaggio invece di tutt'altro tenore: Gudmundsson è un giocatore scarso dai piedi buoni, meglio regalarlo che tenerlo per la panchina. Se dobbiamo comprare tanto per comprare, valutiamo Gudmundsson alla Berardi. Lorenzo da Gattaia, che aggiunge: non mi pareva dalla conferenza criptata di Paratici si evincesse che sarebbe stato fatto tutto e subito in questo mercato estivo, ma che si dovesse ripartire dalla ricostruzione delle fondamenta di società e squadra per diventare solidi negli anni a venire. Calma e gesto, ricordiamoci dell'anno scorso, altrimenti si rischia coazione a ripetere, come diceva Freud. E qui, ragazzi, voliamo nell'iperuranio come piace a noi. E poi invece per tornare sulla terra, Ken è da vendere, non è integro. Perfetto, mi piace perché anche qui c'è proprio il saliscendi. Comunque fa bene Lorenzo a ricordare anche l'indicazione di Paratici, ed è per questo io un po' mi rammarico di fronte al fatto che dopo due o tre operazioni di mercato abbiamo tutti un po' perso il riferimento e il punto di partenza, iniziando a citare delle competizioni e dei traguardi che non dovrebbero, già fanno fatica a far parte della storia della Fiorentina in senso generale, figuriamoci dopo un quindicesimo posto, però è difficile. Intanto chiedo a Stefanino se ha margine per due WhatsApp audio adesso e poi la raffica, o se
4: ma che fai, ma ci fai queste domande?
5: Dai, allora intanto un paio.
14: Ciao Benve, Marco da Cantù, una curiosità sullo stadio: ma tra la nuova curva e le tribune sarà un vuoto, rimarrà vuoto, un buco, o verrà chiuso con una semicurva sul lato? Ciao, forza della sera.
4: Ciao Marco, e ti dico,
15: io ne faccio a meno di che se viene Zirze, altrimenti se lo devo cambiare, vendere e prendere Pienamonti, me lo tengo io. Ciao Paolo.
4: Una versione assolutamente logica su Marco, guarda, è la trasmissione peggiore, te lo dico, peggiore del mondo a cui fare una domanda sullo stadio. Noi toccheremo con mano solo il momento in cui verrà inaugurato.
5: E poi guarda, hai visto, no? So di non sapere, ecco, io sullo stadio sono veramente ignorante.
4: Io so
5: quindi...
4: solo che in quelle feritoie, insomma, che dovrebbero rimanere vuoto, ci andranno degli schermi, a quanto ho capito. Quindi non si vedrà quello che c'è dietro, sarà fatto in modo di avere la sensazione di uno stadio che si arrotonda, anche se non è arrotondato. Questo è quello che so. Però.
5: Poi l'ultimo che leggo, Duccio. Non so se il Como alla fine deciderà di cederlo, ma eventualmente Duvicas più soldi per Ken, tipo 20-25 milioni. Ora Duccio, io penso che ci sia un po' in generale un po' una sottovalutazione di Duvicas, che al di là del fatto che il Como l'ha pagato a febbraio del 2025 11 milioni di euro, quindi non penso abbia tutta questa voglia di valutarlo due noccioline, e comunque l'anno scorso ha fatto 14 gol in Serie A, quindi non penso che Duvicas più 20 milioni uguale Ken. Per quanto io sia un Kenista, ma insomma,
4: ora,
5: mi sembra
4: alla pari però sicuramente non è i 20 più Ken, cioè i 20 più Duvicas.
5: Poi Duvicas è un 99, quindi ha solo un anno in più di Ken, non è insomma, non credo, ecco, sia quella la valutazione. Comunque, è il momento di Stefanino,
4: quello?
5: È quel momento.
4: È quel momento della giornata.

0: Sì, presidente del Como ha detto vuole trasformare il Como nella Lakers del calcio italiano, quindi sei tifoso del Como.
1: È fatta.
0: Facciamo questa associazione.
1: Operazione addirittura.
0: Sei un tifoso del Como, eh? Almeno se io ricerchio e non si faccio storie.
2: Scusate ragazzi, ma io provavo a sentire i benvenuti, ma non ce la fu. Non ce la fu. Con quel tono è bravo, ma c'ha quel tono, no? Da saccente poi.
3: Ton su ton.
2: Che nel mezzo robo, mi dispiace.
4: Ma non detto, allora è statisticamente provato che citare i Benve aumenti le possibilità di finire in copertina. E io volevo fare un vocale citandolo, ma contravvenendo all'altra regola che aumenta le possibilità di finire in copertina, cioè infamarlo, perché volevo dire che sono d'accordo con lui. E effettivamente lo sono sulle possibili evoluzioni di mercato in entrata degli esterni qualora dovesse passare di tempo senza acquistarne qualcuno. Però poi ha fatto quella disamina sui motivi per cui la professione ha preso il posto di cuore, e allora Benve tutte le tiri proprio,
3: Bella anche col gong,
1: perché ormai Stefanino si sta esaltando. Sì. Questi 5 minuti sono veramente il motivo per cui lui tutti i giorni si sveglia. Comunque, si alza dal letto con quella motivazione.
3: L'ultimo
1: lì.
3: Messaggio di chi era, secondo te?
1: Guarda, ormai non riesco più a riconoscere le voci.
3: Però ecco, miglioriamo l'audio, perché altrimenti si capisce la metà. No, non perché cerchiamo di migliorare l'audio, la qualità dell'audio, magari col registratore invece che direttamente col WhatsApp. Perché
1: mi piacerebbe, non abbiamo tempo, però approfondire il penultimo ascoltatore diceva che io ho ammesso di essere mezzo gobbo.
3: Mai detto.
1: Cioè, su chi? Forse quando c'era Allegri, ma ora quindi sarei mezzo partenopeo, perché Allegri è al Napoli. Vabbè. E un po' anche della provincia di Monza Brianza, perché c'è Juric. Quindi
3: basta, no, già c'è Juric.
1: C'è anche lui, c'è anche lui.
3: Che palle! Meno due male 20... non se ne parla, perché per ora c'è il mercato. Infatti. Ma quando se ne parlerà, che palle!
1: Fiorentina Monza, il. Boh, chissà.
3: Non me lo ricordo. Figurati se mi ricordo il calendario. Va bene, detto questo, caro Francesco, grazie mille. Ci risentiamo nel weekend. Per quanto mi riguarda ci risentiremo ai voi anche alle 2, perché ormai le doppiette sono quelle che mi riescono meglio a calcio, intendo, e le trasmissioni. Detto ciò, linea a Viola Amore Mio, e con tutti gli aggiornamenti anche dall'Inghilterra, un po' di ciccia oggi mi sembra che ci sia anche da quelle parti, quindi state ancora più attenti al nostro inviato Andrea Giannattasio. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
11: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: Radio Firenze Viola.

0: tutti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Pauroso incendio questa mattina alle porte di Firenze, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domarlo dopo che si era sviluppato intorno alle 8 in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, via Pratese, nella zona dello Sbanoro al confine con il comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata ed era visibile a chilometri di distanza. Il rogo ha interessato il secondo piano dell'edificio e sono bruciati dei pellami. Sul posto hanno operato 3 squadre dei vigili del fuoco con 3 autobotti, un carro aria, un'autoscala. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità. È stato richiesto l'intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell'ARPAT. Si invita la popolazione residente nelle immediate vicinanze a tenere chiuse le finestre e a non esporsi ai fumi a scopo precauzionale, in attesa che gli organi tecnici preposti effettuino gli accertamenti del caso e l'avviso diramato dalla sindaca Sara Funaro per tutelare i cittadini residenti nella zona. Trafugato con un'incursione notturna al cimitero di Panzano in Chianti il bassorilievo in bronzo che fregiava il monumento ai caduti di tutte le guerre. Il comune ha fatto denuncia ai carabinieri contro ignoti per danneggiamento e per furto. I ladri hanno agito quando il camposanto era chiuso. Il monumento è stato realizzato dall'artista Jan Praet, autore del bassorilievo su impulso della collaborazione tra il comune e la Proloco. Il gesto inaccettabile di cui si sono resi protagonisti alcuni ignoti non passerà inosservato, afferma il sindaco Paolo Sottani. Effettueremo accurate ricerche per individuare l'identità dei responsabili e verificheremo l'entità dei danni subiti, che non sono di poco conto. Oltre al monumento sono stati vandalizzati alcuni elementi scultorei di tombe private. Potrebbe essere la peggiore mai registrata in questa rovente estate del 2026. La quarta ondata di calore è già iniziata, ma il meglio di sé comincerà a darlo soltanto dalla giornata di domani, mercoledì 29 luglio, quando l'aumento delle temperature sarà sensibilmente percepito in tutta la Toscana. E così, dopo una breve tregua dal caldo e una perturbazione che ha portato temporali anche piuttosto violenti nell'ultimo fine settimana, l'anticiclone africano è destinato a farla da padrone fino alla fine del mese e per almeno la prima settimana di agosto. Secondo gli esperti, infatti, questo sensibile aumento delle temperature potrebbe durare fino al 10. Il caldo sarà accompagnato da un graduale aumento dell'umidità che accentuerà la sensazione di afa. I giorni peggiori saranno quelli a partire da venerdì e per tutto il fine settimana, quando potranno tranquillamente essere raggiunti e superati i 40 gradi all'ombra in alcune zone della Toscana. La tendenza, secondo gli esperti di Trebi Meteo, intravede quantomeno un parziale smorzamento dell'ondata entro il primo fine settimana di agosto al nord, nella settimana successiva gradualmente al centro-sud, ma il gran caldo, come detto, potrebbe spingersi anche fino al 10. E ora occupiamoci della Fiorentina, il caffè nero bollente di Luca Calamai nel corso di Buongiorno Firenze.
1: La Juventus non è più intenzionato a cederlo in prestito con dando il diritto di riscatto all'avversario all'altra società, ma pretende di venderlo a titolo definitivo, e questo purtroppo è la necessità che hanno tutti i club con i giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico. Io non sono mai stato un innamorato di João Mario, lo considero un giocatore che non può cambiare il livello della Fiorentina, sarebbe sostanzialmente una riserva di Jimenez, ma una cosa mi sembra sia chiara: o João Mario viene in prestito oppure la Juventus se lo può tranquillamente tenere.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo, vi lascio adesso a Viola Amore Mio.

Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.

0: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Parleremo molto di Ken nel corso della nostra trasmissione Il futuro del centravanti. Lipsia che sembra poter interessarsi, continua ad essere Ken nella testa del Como. Servono 40 milioni per poter mettersi a sedere e iniziare la trattativa. Sono giorni molto importanti, insomma, per la questione Ken. Nel frattempo va registrata la decisione della Fiorentina di aggregare anche Braschi, il classe 2006, alla squadra in questa tournée inglese e anche per la partita con il Real Madrid. Sono state in questi minuti, in questi ultimi minuti, tante interpretazioni su questa decisione di aggregare Braschi. C'è chi lega questa decisione della Fiorentina al futuro di Ken. Ken che tra l'altro questa mattina si è allenato a parte. La Fiorentina ha comunque fatto capire che si tratta di una questione comunque slegata dal fatto che Ken in questo momento si debba poter comunque riguardare il suo futuro, ecco, in qualche modo. Ken, ripeto, si sta allenando a parte, poi vedremo se nel corso del pomeriggio lavorerà con il gruppo o meno. Naturalmente Andrea Giannattasio ci racconterà tutto per filo e per segno, e nel frattempo c'è anche da registrare il fatto che Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese, è appena arrivato, appena sbarcato a Firenze e adesso è in direzione Torino, dove svolgerà le visite mediche e poi inizierà la sua nuova avventura con la maglia granata in prestito con diritto di riscatto. 348 753 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Invece il numero per intervenire in diretta è lo 055 77 11 171. Saluto Tommaso Forchini.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Intanto vogliamo anche dire che sei pronto a partire, sei pronto con le tue valigie per
3: le valigie sono sotto il letto, però
2: per
3: ancora
2: fine settimana,
3: sì,
2: per questo fine settimana,
3: sì, ma ancora
2: perché, certo,
3: mi,
2: ancora
3: mi
2: c'è
3: anticipi
2: un'altra partita,
3: troppo,
2: c'è un'altra partita,
3: c'è
2: prima c'è quella
3: la partita,
2: con i Watford,
3: poi c'è, è martedì,
2: martedì
3: oggi.
2: però
3: fino insomma, da qui a sabato è lunga,
2: da qui a sabato è lunga, però insomma c'hai
3: intensa,
2: un po' di
3: calda, molto calda, no,
2: sei un po' elettrizzato, sono di fronte alla partita con il Real Madrid di sabato, perché ci sarai.
3: Sì, perché
2: sarà a vedere dal vivo.
3: È una promessa che avevo fatto al mio figlio più piccolo e ci saremo. Tra l'altro, fortunatamente ci siamo mossi per tempo per quanto riguarda i biglietti, perché sono andato così per curiosità a vedere, ultimamente ci sono dei costi improponibili sui biglietti, sono quei pochi rimasti, almeno per quanto riguarda il settore della Fiorentina, sono aumentati vertiginosamente, e quindi insomma ci vedremo questa partita da tifoso, ci tengo a dirlo,
2: ecco,
3: da tifoso, non essendo in ferie non voglio andare a, diciamo, ad accreditarmi, soprattutto voglio vederla in famiglia, sì. Quindi per vederla in famiglia la vedo da tifoso e la vedo volentieri da,
2: certo,
3: tifoso. Poi
2: sarà in ferie,
3: semmai,
2: però
3: il giorno dopo
2: certo,
3: ci sentiremo,
2: per forza, per
3: così
2: forza.
3: Ti comunicherò quelle che sono, diciamo, le sensazioni vissute all'interno dell'area, della zona, dello stadio di Klagenfurt dedicata ai tifosi della Fiorentina, è quella sud, la parte sud. Poi puoi andare dove vuoi, perché siamo in un amichevole, ci mancherebbe altro, però insomma io ho scelto quella.
2: La citazione di oggi.
3: Citazione, allora, legata, visto che, guarda, l'ho cambiata in corsa, visto che tu hai detto parleremo a lungo di Moise Kean. Allora, era un po' di tempo che avevo questa citazione e quella che ho invece preparato la mettiamo nel cassetto, perché è valida secondo me anche per altre situazioni, mentre questa è vale per Kean, secondo me. Centro di gravità permanente, canzone di, insomma, chi ha un po' di capelli bianchi in testa se la ricorda,
2: sì,
3: di Franco
2: se la ricorda sicuramente anche Stefano in regia, non hai capelli bianchi,
3: no, ma lui non ha capelli bianchi,
2: però, belli, però se la ricorda per forza,
3: lui è giovanissimo,
2: questa la conosce,
3: vabbè,
2: chiunque, ecco.
3: Franco Battiato, siamo nel 1981 quando Stefanino non era nemmeno un'idea,
2: no.
3: Però fu una canzone insomma rivoluzionaria, come lo erano quelle di Franco Battiato in quell'epoca lì. In particolare io al titolo ci aggiungo anche il motivetto, che è cerco un centro di gravità,
2: sì,
3: permanente.
2: Vediamo,
3: no?
2: Se la trova Stefano.
3: Che dice poi che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Secondo me si adatta perfettamente a questo ragazzo, a Moise Kean, che avrebbe bisogno, visto che poi lui è anche uno che di musica che ha grande passione, no? Fa anche il, diciamo, compone anche dei brani musicali. Ecco, questo secondo me è un brano che gli si addice molto. Perché gli si addice molto? Perché lui avrebbe bisogno di stabilità, di trovare il suo centro di gravità permanente, di trovare il luogo dove esprimersi al meglio. Io pensavo che Firenze potesse essere, soprattutto ovviamente dopo la prima stagione, il suo centro di gravità permanente.
2: Ora quanti dubbi hai?
3: Ho dei forti dubbi, che sono, diciamo, corroborati anche da quelle che sono le voci su una sua presunta intenzione di cambiare aria, così almeno a leggere, a sentire un po' i, diciamo, quelli che sono le voci di corridoio. E allora, da questo punto di vista, invece, secondo me per lui è un errore, nel senso che lui deve cercare un luogo dove a Firenze l'avrebbe potuta trovare. Deve secondo me centrarsi più su quello che è stato in quella stagione magnifica di ormai quasi 2 anni fa, che però non è stato nella stagione successiva, anche per problemi fisici, tanti problemi che ha avuto, soprattutto il problema alla tibia. Però lui ha bisogno estremo di trovare un luogo dove realizzarsi e che non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente, soprattutto.
2: Mi sembra, come sempre, una citazione azzeccatissima la tua per quanto riguarda la trasmissione di oggi. Nel frattempo vi dico che vi daremo conto anche degli aggiornamenti che riguardano la nazionale. Fonte Sky: Ranieri è il candidato forte per il ruolo di direttore tecnico, mentre Mancini avanza, per quel che riguarda la sua candidatura, avanza come commissario tecnico. Quindi potrebbe esserci questa accoppiata Ranieri Mancini dopo l'addio di Leonardo e soprattutto di Maldini, in virtù anche della mancata decisione di dare la panchina della nazionale a Andrea Pirlo. Ma torniamo assolutamente sulla Fiorentina, andiamo in Inghilterra dal nostro inviato Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
4: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Vedi, guarda, chiedevamo al nostro Stefano in regia di ritrovare, no, il motivetto, non ce l'ha ritrovato, e quindi ci è stato.
3: Però c'è quella, la voce di Andrea, insomma, è più che sufficiente, sì, perché ci ha dato un'interpretazione sui generis, ma comunque rende bene, sì, l'idea su quella che è, sì, stata una cosa. E tra l'altro Battiato era ascoltatissimo nel ritiro della nazionale dell'82, e era una delle, soprattutto Cabrini e altri giocatori ascoltavano.
2: Paolo Rossi anche,
3: Paolo Rossi non mi ricordo, ma sicuramente sì, che avevano i Walkman all'epoca, no? Quelle cuffiettine con la cassetta e si infilava, certo, il nastro magnetico all'interno. E ricordo bene tra queste anche questa canzone ed altre di Battiato, che era molto ascoltato, perché l'epoca era al top, diciamo.
2: Sì. Andrea, allora, gli ultimi aggiornamenti sulla Fiorentina, in particolare su Kean, perché insomma, abbiamo aperto la trasmissione parlando proprio di Kean e del suo futuro, di quello che è il suo lavoro in questo momento alla Fiorentina, le sedute a parte. Quali sono le notizie in tuo possesso in questo momento?
4: Ma guarda, si è creato un po' un piccolo caso, che in realtà caso non è, perché poi Moise Kean, che oggi non sta lavorando con il gruppo, questa è la notizia del giorno, ma già in altre circostanze nel corso di questo ritiro, soprattutto in Italia, a Firenze, a Bagnarripoli, aveva fatto ogni tanto sedute a parte. Stiamo vedendo, grazie al lavoro straordinario della regia di Stefano Cherubini, alcune immagini che abbiamo realizzato al mattino, che hanno visto la squadra fare parte atletica con tante ripetute sul campo. Queste sono immagini girate veramente pochi minuti fa. Adesso purtroppo non possiamo proporvi le immagini in diretta perché mister Grosso sta provando la parte tattica. Vediamo per esempio fare ripetute a Alex Jimenez, seguito dal collaboratore atletico di Grosso, Damià Abeia, e poi tra poco vedremo anche Riccardo Braschi, che è la figura nuova arrivata da stamani in ritiro qua a Teddington. Dicevo, si è creato un giallo attorno a Kean, che giallo non è, perché semplicemente Kean da tempo sta svolgendo lavoro individuale, sta svolgendo sedute atletiche personalizzate, e oggi ha deciso, per un accordo immagino con lo staff tecnico, di fare un percorso individuale di questo tipo. Non c'è alcun tipo di allarme, probabilmente nel pomeriggio svolgerà a sua volta lavoro individuale, e poi capiremo domani se potrà partecipare all'amichevole con il Watford o meno. Contestualmente è arrivato con il ritiro anche Riccardo Braschi, il centravanti della Primavera campione d'Italia. Devo dire, lui convocato qui con un poco preavviso, perché da quello che so non stava facendo lavoro con nessuno, non era sicuramente con Andrea Zoli in Primavera, non era sicuramente a Viola Park nella prima parte di lavoro, era lavoro a casa con un preparatore atletico personale, e da quello che so, mi sono un po' informato stamani, era a un passo dalla firma con un club di Serie B, quindi veramente stava per trasferirsi in Serie B, ma la chiamata di ieri sera della Fiorentina lo ha fatto trasferire molto presto stamani a Firenze. È partito alle 6.40 da Peretola, è arrivato attorno alle 8 qua a Londra e si è trasferito qua, ovviamente, 8 orario inglese, è trasferito qua a Teddington, da Heathrow a Firenze, da Heathrow a Teddington ci sono 20-25 minuti, molto vicino all'aeroporto di Heathrow, quindi ha fatto veramente alla svelta. E contestualmente se n'è andato Pietro Comuzzo, che abbiamo beccato questa mattina in esclusiva a Peretola, e grazie al lavoro straordinario di Luciano Magistrato e Niccolò Righi, grazie anche qua alla regia, stiamo vedendo le immagini, e ormai il classe 2005 si unirà molto presto al Torino. Tra l'altro credo di non avervi ancora inviato, esatto, non vi ho inviato le immagini di Riccardo Braschi, ve le invio subito, le invio subito alla regia in modo tale che possa farle vedere. Mi ero scordato di girarle a voi, ma insomma il classe 2006 sta lavorando con il gruppo da stamani, e adesso insomma è in corso la parte tattica con ancora Ulai e Fagioli insieme, e ci sono dei movimenti molto molto, sento anche la voce di Grosso, forse se sto zitto
2: Beh no, adesso è in silenzio,
4: forse sentite qualcosa. No, purtroppo è troppo lontano, no, io l'ho sentivo, ma è qui alla mia sinistra, ha veramente 15-20 metri, io mi sono spostato in un altro campo, vedete, questo è il secondo campo sussidiario dove si allena la Fiorentina, al momento è chiaramente vuoto, e poi davanti a me, dietro a questi separi viola, c'è l'altro campo dove sta lavorando la formazione gigliata.
2: Tommaso Orghini, la tua interpretazione ulteriore su Ken, le voci...
4: Scusate il cappello, ma a parte che ormai ho una capigliatura che sta abbandonandomi, ma poi questo sole è veramente cocente, eh? C'è un sole molto caldo che, a differenza di quello di Firenze che è afoso, umido, questo è proprio bello che picchia forte e scotta, e infatti ho le braccia un po' arse e anche la chierica qua sopra, che infatti ho acquistato questo bel cappello con i tre leoni, non so se vedete, e lo sto indossando con fierezza, visto che siamo in Inghilterra, ma mi protegge dal caldo. E
2: ti piace questa tipologia,
3: sì,
2: di cappello?
3: Perché è un cappello che può essere, diciamo, utilizzato anche in caso di pioggia, se non mi sbaglio, se non ho visto male, quindi ha la doppia funzione, lo protegge dal sole, ma quando...
2: Sei esperto anche di cappelli.
3: No, ma siccome in Inghilterra spesso, insomma, si passa, no?
2: Sì,
3: dal
2: certo.
3: momento della, del sole al momento della pioggia, certo. quella pioggerellina che poi sembra e non bagni, ma poi bagna e continua, e quindi sicuramente Andrea da questo punto di vista è super accessoriato. Benissimo, su Ken che ti devo dire, l'ho detto all'inizio, questo ragazzo avrebbe bisogno di trovare continuità, equilibrio, un posto dove, diciamo, realizzarsi a tutto tondo, non so se proseguirà la sua storia con Firenze, le voci sono discordanti, staremo a vedere. Certo è che secondo me è un caso che spero che la Fiorentina non si porti e si trascini troppo a lungo, perché il ruolo è molto importante, insomma il centravanti lo sappiamo, prima di Ken ci abbiamo messo 3 anni a trovare un centravanti, no? Ti ricorderai, dopo Vlahovic tutte le vari personaggi, vari giocatori sono transitati per Firenze e che non hanno mai convinto.
2: Ecco. Tra l'altro, scusami, apro una parentesi, quindi, si continua a parlare di Pellegrino come eventuale sostituto di Ken.
3: Allora io ti dico la verità,
2: io ti dico che non mi convince.
3: Quando arrivò Ken, alzi la mano chi era, chi fosse convinto, aveva fatto 0 gol l'anno prima.
2: Però quindi, adesso partiamo dal Ken, non certamente quello dell'ultima stagione, ma sono un Ken che ha dimostrato potenzialmente di essere un cannoniere da 15-20 gol, mettiamola così.
3: Sì, anche di più, perché ne ha fatte 25 in una stagione.
2: Facevo un po'
3: la media giusto, sì,
2: stagioni.
3: Sì.
2: Ripartire da Pellegrino, insomma, soprattutto dopo aver fatto una serie di acquisti molto interessanti, molto mirati.
3: È certo, però è chiaro che ripartire da uno come Ken ti ci vuole 40 milioni. Cioè, se vuoi uno del livello già preso, pronti all'uso, che sia già all'altezza del Ken di oggi. La Fiorentina, quando prese Ken, era un giocatore che valeva 10-12 milioni.
2: Sì, 15 sì, che arrivava da una stagione
3: e quindi il concetto credo sia quello, no? penso sia stato uno degli acquisti più azzeccati dell'era diciamo precedente per quanto riguarda la gestione sportiva, perché pagato quella cifra lì adesso vale quattro volte tanto quasi, no?
4: Fatemi dire al volo, certo, giusto perché stavate parlando di attaccanti, anche se qui si parla di esterni offensivi, che Sancho, il sì, giocatore che al momento è svincolato, ex Borussia Dortmund, è stato ufficialmente smentito dalla Fiorentina. Poi sappiamo che le smentite poi magari si tramutano in affari reali, perché poi anche Ulahi era stato smentito, e Ulahi è a 6-7 metri da me e sta correndo quindi è qui. Ma no, infatti, però su Sancho vi dico questa, poi ognuno la può utilizzare a suo piacimento.
3: Però hai fatto bene a dirlo, secondo me, come nome, perché se noi andiamo a prendere magari un centravanti come Pellegrino, no, che ancora ha margini di miglioramento, ma deve ancora dimostrare tanto, deve migliorare, eccetera, ma li metti intorno giocatori del calibro di, per esempio, un Sancho, che non sia, se non è Sancho, un giocatore di quel livello lì, oppure un altro esterno di altrettanto livello, non so, penso su lei, eccetera, allora la cosa cambia, cioè puoi puntare, no, su quella che è su degli esterni molto estrosi, bravi, forti, che ti mettano in condizione un centravanti ariete come può essere Pellegrino di realizzare tanto, quindi potrebbe essere addirittura più funzionale con certi tipi di giocatori Pellegrino rispetto a Ken, no? Per il discorso che dicevamo prima.
2: Sì, sì,
3: quindi tutto, bisogna prima di dare un giudizio, secondo me bisogna vedere quello che è il mercato nella sua totalità, e soprattutto quelli che saranno gli esterni che arrivano, perché se arrivano esterni molto forti, molto bravi a saltare l'uomo, a mettere la palla nel mezzo, uno come Pellegrino, che è bravo di testa, molto bravo di testa,
2: molto
3: può essere
2: di Ken, di testa,
3: funzionale,
2: sì,
3: ecco la vecchia parola che veniva usata un tempo, per la squadra. Quindi è tutto da, secondo me, decriptare nel momento in cui sarà concluso il mercato, ma spero il prima possibile.
2: Andrea, torniamo da te per altri particolari sulla seduta di questa mattina e anche sul programma della Fiorentina.
4: Ma guarda, il lavoro da un paio di giorni rispetto anche al Viola Park, sarà perché al Viola Park noi vedevamo soltanto il lavoro pomeridiano e mai quello mattutino, e quindi ci basavamo soltanto su ciò che vedevamo con i nostri occhi, ed era, non dico blando, ma insomma molto legato al pallone, molto leggero. Io qui oggi ho visto tanto, oggi e ieri ho visto tanto pallone, infatti anche adesso c'è tutta una parte tattica che sta andando in scena da almeno 20 minuti, c'è Grosso che sta dando delle disposizioni belle serie, belle convinte, e insomma si lavora tanto, ecco, con il fondamentale della palla. Ma per esempio ho visto anche tanto correre, io ieri ho visto tantissima intensità nei contrasti, ho visto oggi un sacco di lavoro atletico, l'abbiamo visto anche nelle immagini di prima, tantissime ripetute, tantissimi insomma allunghi, insomma la Fiorentina sta mettendo benzina. Ecco, sono i giorni della benzina nelle gambe, perché la Fiorentina vista con Gubbio ce l'ha piaciuta, al di là di tante chance fallite, quella vista con QPR insomma, perché evidentemente la parte fisica è ancora una componente decisiva per marcare il dislivello con altre formazioni, soprattutto quelle inglesi, soprattutto quelle che iniziano il campionato tra due settimane, perché il QPR al pari del Watford domani inizia il campionato il 9 di agosto. E poi ci sarà il mercato. Da quello che sappiamo, Riccardo Braschi, del quale dovremmo avere anche delle immagini, visto che le ho girate alla regia poco fa, Riccardo Braschi è arrivato qui a Teddington con l'obiettivo di rimpinguare l'assetto offensivo, perché Fabio Grosso si è reso conto che ha bisogno di altri elementi. Mancano gli esterni, il mercato fino a questo momento è stato eccezionale ma non ha aiutato. Eccolo qua, Riccardo, sì, Braschi, grazie a Stefano in regia che si sta allacciando le scarpe. Vedete qui, era il momento in cui
2: adesso
4: la
2: per la precisione c'è Marco Tonelli in regia, così diamo a Cesare quel che è di Cesare.
4: Giusto, grazie a Marco Tonelli. Quindi queste Braschi che vedete si sta cambiando al pari dei compagni di squadra, vedete il giovane Perrotti, il giovane Cospo alle sue spalle, si stava cambiando le scarpe, si stava mettendo quelle da calcio dopo quelle da ginnastica con cui sono state fatte le ripetute, e sarà un elemento in più per Grosso. Certo, arriva un po', come posso dirvi, a digiuno dal lavoro estivo, perché si è allenato per tre settimane da solo, non era nemmeno a Viola Parco la primavera, però insomma, è un ragazzo sicuramente d'esperienza per la categoria primavera, e comunque si è già fatto tanto lavoro in prima squadra l'anno scorso con Vanoli, e quindi sono convinto che potrà dare il suo contributo. Il programma della squadra, Lorenzo, pomeriggio ancora in campo per la rifinitura vera e propria in vista della gara con il Watford. Avremo tra non molto i nostri microfoni un'altra intervista, ve l'ho già detto ieri con chi, lo ribadisco oggi, con Raffaele Longo, il vice di Fabio Grosso, ex giocatore della Florenzia Viola, quindi avremo modo di tornare in quella da un lato disgraziata, dall'altro comunque bellissima annata della C2, perché comunque sia fu un dolore atroce vedere la Fiorentina fallire e poi ripartire da una categoria così bassa, ma fu anche un'esperienza magnifica avere 20.000 persone tutte le domeniche allo stadio e stravincere quel campionato, dove Longo fu comunque un protagonista perché arrivava dalla Serie B, se non mi ricordo male, Lorenzo, o comunque sia da una realtà come il Napoli.
2: Arrivava dal Palermo, se non mi ricordo male. Adesso ricontrolliamo, perché lui era stato acquistato dalla Roma, però la Roma aveva come proprietario Sensi, che deteneva anche il 100% delle quote del Palermo, e quindi tanti giocatori che venivano acquistati dalla Roma poi venivano girati al Palermo, e se non ricordo male lui arrivava proprio dal Palermo, però poi controlliamo meglio adesso.
4: Sì, indubbiamente. Comunque, insomma, avevo modo di tornare anche sul passato, su quegli anni là. Intanto vedo che la seduta è quasi finita, perché vedo che molti giocatori abbandonano il terreno di gioco e stanno tornando negli spogliatoi, quindi io a breve riguadagno la mia posizione di là, in modo tale che poi, quando potremo parlare con Raffaele Longo,
2: ti confermo che arrivava dal Palermo.
3: Via Roma, diciamo.
2: Via Roma, arrivava dal Palermo, con cui aveva giocato 8 partite soltanto, segnando un gol, mentre con la Florenzia Viola 29 presenze e 2 gol. Te li ricordi quei 2 gol di Longo?
3: Non mi ricordo esattamente i gol, ma stavo controllando un'altra cosa, mi sembra è lo stesso percorso, simile comunque a quello
2: Nicodemo.
3: Lo fece Nicodemo proprio, perché anche lui Nicodemo, era di proprietà, diciamo, della Roma, però allo stesso tempo poi dal via Palermo con Sensi non ci ha mai giocato nella Roma sostanzialmente, mentre Longo qualche partita forse l'ha fatta,
2: forse in Coppa Italia nella
3: mi sembra
2: Roma,
3: che qualche partita forse l'abbia fatta.
2: Comunque un po' di messaggi anche per Andrea Giannattasio, poi lo salutiamo e lo ringraziamo. Roberto Abagnaripoli dice: quando due indizi fanno una prova, Ken oggi non si allena e Braschi convocato in prima squadra, arriva in Inghilterra per trovare centravanti, basta chiedere a Gasperini, guarda caso non sbaglia mai. Poi ancora, poi sentiamo Andrea naturalmente, Silvano da Montemurlo che dice: Ken se voleva rimanere lo avrebbe già detto. Poi per quanto riguarda Mancini, scelta vergognosa, lo rimanderei in Arabia per scelta, come diceva lui, personale. Francesco invece chiede ad Andrea: ma Giannattasio che va a pescare a Mosca con quel cappellino? Va a pescare a Mosca? La conosci la pesca a Mosca?
3: No, pesca a Londra.
2: No, la pesca a Mosca si conosce di pesca.
3: Lo so.
4: Ho pescato quando ero bambino, a parte mio padre ha provato a insegnarmi la pesca subacquea, perché mio padre per anni ha fatto, lo fa ancora anche se c'ha 75 anni a ottobre, ma fa ancora pesca subacquea mio padre, e mi ha andava con le bombole un tempo e mi ha provato a insegnare la pesca subacquea, ma è stato inutile. Ho pescato comunque con la canna, ma non a Mosca, ci mettevo il classico baccherozzo sull'ammo e qualcosa prendevo, e mi è capitato di prendere. Mentre intanto vediamo uscire qualcuno dal campo principale, c'è Sharon Durr, c'è il team manager Simone Ottaviani, c'è anche il grande Ulahi, vedete, che scherza con Durr. Ulahi, grande Ulahi, ma si fa per dire, perché è veramente basso. Il ragazzo è veramente dalla statura molto minuta.
2: Davvero, sì, è vero.
4: Poi anche i calciatori che stanno via via divertendosi sul terreno di gioco, al di là di questi separi viola che abbiamo davanti, stanno ultimando qualche tiro, ma è molto, diciamo così, molto molto leggera al momento. Ora non so se abbiamo forse già Raffaele Longo ai nostri microfoni oppure
2: no. Se ce l'hai naturalmente rimaniamo assolutamente in collegamento con te. Nel frattempo
4: ti chiedo soltanto qualche istante di attesa, se la regia può ritornare sapere anche in privato e poi
2: certo. Allora aspettiamo ancora 5 minuti per approntare il prossimo collegamento, perché se c'è la possibilità di avere in diretta Raffaele Longo, così ascoltiamo subito le sue considerazioni, le sue parole, le sue prime parole
3: da neo Viola,
2: dopo la sua esperienza
3: dopo
2: a calciatore
3: 24 anni, perché più o meno siamo 2002-2003, oddio, siamo 2026-2027, quindi insomma siamo lì. È incredibile, no, come poi il calcio regali anche queste vicende. Ora c'è da dire una cosa: siccome io per quanto riguarda gli ex come secondi, diciamo, sono stato deluso, ma non direttamente da lui, perché Andrea Tarozzi è un grande professionista, però diciamo un ex Viola, no, come secondo dell'allenatore, l'avevamo avuto anche l'anno scorso, ecco, la speranza è che quest'anno lo staff in generale si comporti e abbia più fortuna, si comporti in maniera molto diversa, abbia più fortuna rispetto a quello dell'anno scorso. sto però sentendo da, e gliel'avrei chiesto, da Andrea, che mi pare ci siano delle differenze, no? Anche sul profilo del, sotto il punto di vista del lavoro che sta svolgendo la squadra. Mi sembra, con queste doppie sedute, anche con la parte atletica, che si lavori un pochino più, più diciamo intensamente sulla parte atletica, fisica, che fu un problema enorme della Fiorentina l'anno scorso. Sì. Pronti via, la Fiorentina, cioè, era più indietro rispetto a tutte le concorrenti.
2: Dovremmo esserci con Raffaele Longo, lo vediamo già inquadrato qui grazie al lavoro di Andrea Giannattasio, e dunque insomma
4: appena...
2: ecco tutto pronto per l'intervista a Raffaele Longo. Dunque sentiamolo, siamo pronti per ascoltare il vice di Grosso.
5: Bene, nel senso che stiamo lavorando bene, i ragazzi si sono messi subito a disposizione e noi proviamo a, per prima cosa, che non ci siano infortuni, e poi la programmazione è questa. Naturalmente le gambe non possono andare al 100%, ma questo deve essere normale, sarebbe un problema al contrario.
6: Io le chiedo com'è nata questa collaborazione con Fabio Grosso, e cosa vi completate, che cosa le chiede il primo attore.
5: Ma Fabio l'ho conosciuto 3 anni fa, ecco, io credo che sia un allenatore di grande personalità. Lui prova sempre a mettersi in gioco, nel senso che prova a migliorarsi sempre, prova a migliorarci sia noi dello staff che la squadra. Quindi è nata che mi ha fatto una telefonata, siamo partiti insieme e sono andati 2 anni abbastanza discreti, diciamo che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.
4: Senta mister, lei è rimasto famoso a Firenze per un anno indimenticabile, anche se un po' disgraziato nella storia viola, e per un modo di dire che è ore decisive per Longo. Intanto se lo conosceva, che era legato al suo riscatto dalla Fiorentina, e poi che ricorderà quell'anno in C2 a Firenze, una piazza che non era abituata a fare certe categorie, ma che tutto sommato poi con una cavalcata è tornata nel calcio che contava.
5: Un ricordo meraviglioso, parliamo di 24 anni fa. Quindi in primis lo ricordo bene perché era appena nata mia figlia, e poi come hai detto tu abbiamo fatto una cavalcata incredibile, nel senso che all'inizio è stata un po' difficoltosa, però dopo è stato un bel testa a testa con il Rimini e alla fine siamo riusciti a vincere il campionato con dei giocatori che all'epoca erano dei ragazzi che hanno fatto delle grandissime carriere, parlo di Quagliarella, di Diamanti, c'erano veterani come Di Rivio, il Bomberi Canò. Lo ricordo sempre con grandissimo affetto perché è stata davvero un anno importante, un anno bellissimo.
7: Mister, se ci può descrivere un po' che punto è il livello fisico della Fiorentina, se come sta procedendo, quanto manca a essere pronti, diciamo, essere
5: campionati. È presto, è appena 15 giorni che lavoriamo assieme, comunque c'è anche un po' di cavale di giocatori, quindi siamo all'inizio. L'importante, ripeto, è che non ci siano infortuni e che riusciamo a fare le linee guida di quello che vogliamo. Per adesso procede tutto bene, ma sicuramente siamo all'inizio e c'è ancora tantissimo da fare.
6: Chiaro che per voi il gruppo è tutto importante, però lei è un centrocampista, quindi le chiedo se la qualità del centrocampo in questo momento sta piacendo, sono giocatori di livello altissimo, quindi siamo un occhio di riguardo per il centrocampo.
5: Sì, al di là dei centrocampisti è tutta una rosa, che comunque grande qualità, c'è grande prospettiva, nel senso per fare un campionato importante. Sappiamo che è l'anno del centenario, quindi questa è una responsabilità in più, ma questa non deve essere un peso assolutamente, ma uno stimolo a fare una bella stagione, come diciamo io.
4: Ricordando quell'anno in C2, che cosa ricorda appunto della tifoseria viola e come si aspetta l'accoglienza alla vostra prima al Franchi?
5: È incredibile, io credo, se lo ricordo male, che ci fossero 15.000 abbonati e ricordo perfettamente col Savone in casa l'ultima partita c'erano 35.000, una cosa incredibile per la C2, quindi so benissimo l'ambiente viola, speriamo di creare un'empatia importante della tifosi, società e squadra, perché credo che sia una spinta in più, so benissimo quello che può dare Firenze.
6: Però con l'ultima curiosità, quando ha avuto la certezza andiamo a Firenze, la prima cosa ha pensato?
5: Bellissimo, perché comunque ripeto, come ho detto prima, 24 anni fa è stata un'avventura incredibile, so quello che può dare Firenze, so la società che comunque fa riparte da un progetto nuovo, sarà sicuramente un percorso importante. Come tutti i percorsi ci saranno degli ostacoli, ma noi siamo pronti a fare bene tutti insieme, a fare un campionato importante.
6: Buon lavoro.
7: Grazie,
6: mister.
7: Grazie.
4: Questo era Raffaele Longo, l'abbiamo sentito in diretta, spero sia sentito tutto.
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sono sentite anche ovviamente le tue domande a proposito del passato, del suo passato da calciatore con la Fiorentina, un passato che ricorda ovviamente con una certa soddisfazione, sia per la conquista del campionato, per quella cavalcata che ha ricordato, anche perché ha detto è nata sua figlia a Firenze, quindi insomma è un doppio motivo di felicità quel ricordo.
4: Sì, sì, indubbiamente, figura molto attenta, tutte le volte che c'è un allenamento lui è nel cuore del centrocampo e lavora con tutti i giocatori, lo vedo molto attivo, ecco, Raffaele Longo, lo vedo decisamente molto partecipe, è una figura davvero di grande riferimento per Fabio Grosso in questi giorni di lavoro qua in Inghilterra, ma lo era anche a Gialla Park evidentemente, quindi avrà un ruolo centrale nella costruzione della Fiorentina che verrà.
2: Va bene Andrea, allora se non ci sono c'è forse
3: no, l'ultima
2: considerazione
3: che avevo accennato prima, sì. Forse ne ha già parlato Andrea, però è sempre brutto di fare raffronti, però proviamoci per quel che si può fare. Rispetto all'anno scorso tu vedi più lavoro dal punto di vista fisico-atletico, che fu poi la condizione
2: fisica.
3: Dei talloni d'Achille della Fiorentina,
2: il grande tallone d'Achille,
3: della Fiorentina di Pioli.
4: Guarda, io ti racconto un episodio che ho già detto in altre trasmissioni, ma credo che possa essere l'aspetto migliore, l'esempio migliore per sintetizzare il lavoro che stanno facendo Grosso e i suoi collaboratori. Hanno stabilito per ogni calciatore un percorso fisico specifico, cioè quando sono arrivati gli hanno fatto la tara a tutti, a che punto fisico sei, di qua, di là, di su, di giù, bene, allora tu segui questo percorso. Questa cosa me l'ha detta un giocatore che vi dico pure penso sia anche in uscita, quindi, ed era estremamente soddisfatto di come Grosso e il suo staff li abbiano seguiti. E se lo dice un giocatore in uscita, quindi magari con anche poco, posso dire, interesse, no? Nel rimanere simpatico a questo o quello, vuol dire che davvero è stato fatto un buon lavoro anche sotto l'aspetto fisico.
2: Andrea, ti ascolteremo naturalmente nel corso del pomeriggio, più avanti, con tutte le notizie che arrivano dall'Inghilterra. Grazie per il momento, buon lavoro.
4: A voi, a più tardi, ciao.
2: Grazie
4: ciao.
2: Ad Andrea Giannattasio, subito un po' di messaggi, poi approntiamo anche il prossimo collegamento 348-7513-933. Naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamandolo 055-7711-171. Stefano da Pescia ci scrive: grande Longo in viola, di nuovo dopo tanti anni. Volevo chiedervi se voi siete per una possibilità a Piccoli oppure se è il caso di cederlo. Io sono per tenerlo sempre forza viola, Stefano da Pescia. Piccoli che si è presentato con questo gol sabato scorso, bel gol tra l'altro, sì. Però ecco, ora vediamo, perché il mercato è ancora abbastanza lungo, non lo so se ci sono le condizioni per tenerlo. Bisogna vedere anche soprattutto che cosa succede intorno a Ken, ecco, poi a quel punto si potranno fare delle considerazioni anche su Piccoli.
3: Assolutamente, anche perché non è che poi, se insomma la patata bollente è Ken, deve essere risolta la questione nel bene o nel male. Nel frattempo penso che il destino di Piccoli sia legato proprio alla risoluzione di questa questione, perché se la Fiorentina rimarrà un periodo, mettiamo, senza centravanti titolare, sarà il periodo di Piccoli,
2: sì,
3: dovrà usufruire
2: certo.
3: Di Piccoli anche per quanto riguarda le amichevoli eccetera eccetera, e poi successivamente si deciderà anche il destino di Piccoli. Piccoli che credo anche questo sia legato molto al nome del sostituto eventuale di Ken, no? Se
2: certo.
3: Sarà un sostituto di primissimo piano, è probabile che Piccoli chieda lui stesso di, no, provare ad andare magari
2: certo.
3: A giocare da qualche parte. Se invece il livello dei due centravanti non dico sia simile, ma non c'è questo gap così importante come secondo me c'è per esempio tra Ken e Piccoli, ecco che allora Piccoli potrebbe anche decidere di rimanere a Firenze per giocarsi le sue chance, e la società stessa gli potrebbe dare l'occasione di farsi di essere in concorrenza con un attaccante con il quale può battagliarsi la maglia da titolare.
2: Andiamo a salutare adesso Luciano Chiarucci. Ciao Luciano.
8: Buongiorno a voi.
2: Benvenuto.
8: Ciao Lorenzo.
2: Benvenuto.
8: Grazie mille.
2: Stai seguendo la costruzione della nuova Fiorentina? Si sta piacendo?
8: Io credo che veramente il nostro direttore è entrato veramente come un bulldozer nel mercato, perché sta facendo veramente delle cose straordinarie, soprattutto andando a individuare ragazzi veramente anche molto giovani che possono dare veramente un interesse maggiore, perché qui anche se abbiamo ancora Tanti giocatori, però c'è ancora del tempo per poter far quadratura in questa squadra di Fabio Grosso, che credo che questa fusione fra loro due ci possa portare veramente a avere veramente una squadra interessante, una squadra che magari può incuriosire un po' tutti quanti, perché mi sembra che in questo momento il mercato, il nostro direttore abbia fatto veramente delle cose veramente molto belle. È chiaro che ci dispiace per certi giocatori che vanno via, che sono giovani anche loro, come Comuzzo e Fazzini, però abbiamo rientrano tanti, questo Vieri, questo D'Agusin, questo Atta, questo Jimenez, 21, 23, 24 anni, sono giocatori sicuramente di prospettiva, e speriamo appunto che l'occhio di Palazzo ci sia veramente quello giusto per poter veramente poi rivedere una Fiorentina come ci auguriamo di vederla. Dimentichiamoci subito quest'annata, sì, e ripartiamo con questi ragazzi che vedo estremamente interessanti. Se poi arriva anche questo Valdepenas, insomma, voglio dire, tutto da scoprire, è tutto interessante e molto bello secondo me.
2: Però Luciano, sono curioso di sapere qual è il tuo punto di vista a proposito di Ken, e soprattutto cosa faresti.
8: Ecco, faresti con Ken? Quello che si pensa tutti, perché in questo momento giustamente non c'è solamente il discorso di Ken, ma c'è eventualmente anche il discorso di altri piccoli. Se va via Ken, ovviamente questo ragazzo, poi non lo so, la trattativa di questi entrambi a che punto sono. Però quando leggo che Ken molto probabilmente potrebbe anche partire, sto pensando appunto eventualmente ci vuole un altro ragazzo che può affiancare Piccoli, un altro giocatore importante che possa scendere in campo e mettersi là davanti a tutta questa nuova squadra che si sta formando.
2: Ecco, ma realisticamente secondo te, Luciano, quanto sarà difficile sostituire Ken eventualmente nel caso in cui davvero dovesse partire?
8: Ma questo, sai, è una domanda che bisognerebbe saperla valutare bene, soprattutto se Fabio Grosso fa questo suo gioco, un 4-3-3, oppure può scendere anche un 4-2-3-1. Eventualmente lì davanti gli ci vuole veramente uno che sia veramente pronto a mettere le palle dentro, perché se troviamo, individuiamo anche gli esterni, credo che questa squadra sia estremamente bella e completa. E allora voglio dire, un giocatore che dovrebbe essere ritrovabile sotto un certo aspetto, se non c'ha problemi fisici, e Ken potrebbe essere il giocatore giusto per questa corazzata che Palazzi ci sta facendo. Io dico corazzata perché mi sembrano tutti i giocatori, soprattutto questo Atta che l'ho visto giocare, mi sembra veramente un ottimo giocatore, però lì davanti ci vuole uno che faccia gol. L'anno scorso ci sono mancati tanti gol per un verso o per un altro, sì, abbiamo visto che un po' di gol ha fatti Mandragora, un po' Goodman, un po' Ken, sì, ma sono troppo pochi se vogliamo poi arrivare a una classifica migliore di quella che ci auguriamo. Allora vediamo un pochettino, non so le trattative di Ken se sono positive, anche perché credo che Grosso abbia speso una parola importante sicuramente con Ken. Io punto molto su Ken, ora vediamo un pochettino poi come le cose si possono evolvere, però mi sembra che stiano lavorando molto bene, e appunto ora in queste partite amichevoli, anche se hanno un'importanza non sembra relativa, però praticamente cominciano a vedere un po' uno specchio un po' diverso, anche nella costruzione poi totale di tutto un reparto difensivo che è stato tutto rinnovato, anche fra le altre cose.
2: Ti faccio due nomi per l'eventuale sostituzione di Ken, sì. Poi lascio la parola a Tommaso Borghini naturalmente. Uno è quello di Pellegrino, se ne parla da tempo di questo centravanti, sì, del Parma. L'altro, un nome che viene fatto anche da qualche nostro ascoltatore, quello di Jimenez che abbiamo anche avuto modo di vedere al Milan, sì, dove non ha brillato.
8: Lo so, bisognerebbe ritrovare probabilmente l'annata giusta, come abbiamo visto Ken quando è venuto da noi. Questo Jimenez è sicuramente un ragazzo interessante, che non ha saputo esprimersi al meglio, però sarebbe una scommessa interessante. Però è chiaro che trovare un giocatore come ha trovato la Roma lì davanti, che gli ha fatto veramente la differenza, Io credo che appunto l'esperienza anche del nostro direttore, affiancato sicuramente anche da Goretti, poi da Ferrari, cercheranno di non squilibrare sicuramente una squadra che sta costruendo veramente molto bene. E allora bisognerebbe appunto avere veramente un grande punto di riferimento là davanti per poter poi essere coesi tutti quanti per sviluppare un gioco che credo che Grosso l'abbia fatto vedere veramente quest'anno. Poi è chiaro che ora vediamo un po' se si può prendere questo giocatore del Sassuolo, Totuvel, sì. E sarebbe un altro giocatore estremamente interessante, però le possibilità sono ancora aperte e io sono convinto che veramente a me personalmente, voglio dire, e le persone intorno a me sono veramente molto molto entusiasti di come sta lavorando la società, anche perché abbiamo già speso una cifra abbastanza esorbitante quando sembrava che quando il commesso Junior disse bisogna cercare di risparmiare, ma mi sembra che qui siamo già a una cifra di 150-160 milioni e questo veramente è già una cosa estremamente importante per quanto riguarda poi il prossimo futuro.
2: Sì, forse 150 sono un po' troppi, però comunque intorno ai 100.
8: Va bene, più o meno, dai, sì, diciamo.
2: No, certo, no,
8: se prendiamo un altro giocatore.
2: È sempre una cifra elevatissima.
3: No, se fossero riscattati poi i giocatori presi in prestito, per esempio. Dragusin, si arriverebbe a una cifra simile. Io a Luciano vorrei chiedere però anche delle ali, no? Perché ieri dicevo, citando Edmondo Fabbri...
2: A te non piace la parola esterno, giusto?
3: No, a me piace la parola ali, mi dispiace. esterno
8: Siamo romantici.
3: Perché esterno offensivo mi sembra un qualcosa fuori dal campo, esterno e fuori, no? Invece l'ala è quella che citavo Edmondo Fabbri, fanno volare le squadre, no? Le ali. E Chiarugi era un'ala che faceva volare le squadre quando giocava, e poi da allenatore credo che insomma gli piacesse anche le ali, quelle brave a saltare l'uomo come era lui, a mettere la palla in mezzo o anche a segnare. Questa Fiorentina per adesso non ne ha di questo tipo di giocatori. Ti aspetti che arriverà qualcuno, oppure ti aspetti che, non so, un giocatore come Gudmundsson possa diventare lui un elemento del genere, un'ala giusta per la formazione di Grosso?
8: No, hai usato una parola che praticamente io dico sempre, ci occorrono le ali, no? Perché gli esterni ormai è una parola più che tutti usano più volentieri, ma veramente quando si parla di ali, no? Io intendo ali alla chiesa, ali praticamente che hanno caratteristiche ben precise di andare sul fondo e mettere le palle in mezzo, anche perché sembra che diciamo delle cose un po' strane, ma in area di rigore, quando un centravanti vede praticamente che il proprio giocatore che va sul fondo aspetta sempre, cerca sempre di trovarsi dei tempi per andare a finalizzare, ecco, questo è il discorso. Io sono d'accordo su questo discorso delle ali, perché sono fondamentali. Noi possiamo lavorare in tutte le parti del campo, però quando si arriva sulla tre quarti campo, si va sul fondo, io credo che gli inserimenti e un attaccante veramente di razza che fiuta veramente il gol debba avere queste due giocatori che abbiano questa grande capacità, perché se tutte le volte diciamo fra virgolette gli esterni tornano sempre indietro, tutti i movimenti che fanno questi attaccanti rimangono sempre estremamente poi senza l'occasione da gol, e ritrovare le posizioni in una difesa schierata è sempre estremamente difficile. Allora se indoviniamo, sì, Gudmundsson potrebbe essere, però io credo che già da Vanoli l'anno passato gli abbia dato la possibilità di fare tutto quello che voleva. L'abbiamo visto esterno, l'abbiamo visto come punta tattica, l'abbiamo visto a centrocampo, a ridosso della punta. Io non lo so come è in condizione il ragazzo, però abbiamo ancora questo giocatore che potrebbe, ma sai, i punti interrogativi credo che li abbiamo già valutati l'anno passato. Allora bisogna avere delle certezze, siano quei giocatori che te le danno per poter fare eventualmente tutto ciò che può sviluppare il nostro allenatore.
2: Prima Luciano parlava di Comuzzo. Ti dispiace questa sua partenza a destinazione Torino, sia pure in prestito?
8: Ma guarda, va in una società importante, un ragazzo che credo che in nazionale le ultime partite che ha fatto le ha fatte anche bene. E no, è chiaro che, cioè vedi, quando si leggono i giornali in queste pre-partite che stiamo facendo, che Dodo non è andato bene, che Comuzzo non è andato bene, già gli mettiamo un po' addosso quelle pressioni che sicuramente, non lo so, Dodo è un giocatore forse più esperto, ma ricordiamoci che Comuzzo è già un po' di anni, essendo sempre un ragazzo estremamente giovane, e bisogna vedere appunto. Poi c'è un prestito e io sono convinto che Comuzzo possa far bene, perché secondo me come marcatore, dico come marcatore sulla prima punta, è sempre un giocatore secondo me bravo, che romperà le scatole veramente a tutti gli attaccanti, quelli forti. Poi è chiaro che se lo chiamiamo un pochettino a fare delle cose diverse si può trovare un pochettino di difficoltà, ma è ancora giovane, può ancora esprimersi a dei livelli positivi, perché io l'ho visto in nazionale e mi sembrava che avesse fatto due ottime partite.
2: Senti, a proposito di giovani, sposto il discorso sulla primavera, perché voglio sentire il tuo punto di vista, sì, su Andreazzoli, sulla decisione della Fiorentina di affidare la panchina della primavera ad Aurelio Andreazzoli.
8: Ma guarda, si passa da Galloppo a Andreazzoli. Andreazzoli è veramente uno che di calcio sa tantissime cose. È un allenatore ancora con lo spirito giovane, giusto? Che può interpretare veramente, o sapere interpretare bene quello che sono un po' le caratteristiche dei giovani di oggi, ma soprattutto avendo una prospettiva futura di portare più possibile certi giocatori vicino alla prima squadra. Io credo che il settore giovanile, sotto questo aspetto, merito di Galloppo, merito di tutti quelli che hanno lavorato, abbiamo vinto questo campionato italiano molto bello e l'abbiamo festeggiato anche nella maniera più giusta possibile e immaginabile. Ma Andreazzoli penso che possa essere l'allenatore giusto per poter avere il carisma e la capacità, visto le notevoli esperienze che ha avuto probabilmente a Roma, e non solamente a Roma, nel suo trend di allenatore. E credo che possa essere la scelta giusta per poter avere veramente quell'impronta di far maturare veramente questi giovani, che possono essere veramente a un passo da quella che è probabilmente la loro ambizione. Io gli auguro, gli faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo.
2: Tommaso Borghini con l'ultima considerazione.
3: Tu sai, sì, Luciano, che qua si fa anche della Marcord, no? E oggi, sì, è l'anniversario di nascita del grande Petisso Pesaula, nato, esatto, il 28 luglio del 1925. Certo. E quindi insomma, non posso non chiederti un ricordo del grande Bruno, che insomma vi portò alla conquista del titolo, col quale tra l'altro tu all'inizio insomma a volte ti teneva anche in panchina, poi capì che probabilmente senza Chiarugi la squadra non ha avuto quella imprevedibilità, e sei stato decisivo nella parte della conquista dello scudetto.
8: bravo, cioè è un ricordo bellissimo, e che ci tengo a precisare che sin all'inizio quando noi abbiamo dato veramente Albertosi e Bruniera al Cagliari, abbiamo preso Rizzo, io proprio il giovedì prima della partita di Roma all'inizio del campionato, proprio tre giorni prima in allenamento mi feci male, mi spaccai il capitello del radio del braccio sinistro, e Pesaula sicuramente che vedevo che poteva avere un grande rispetto anche per la mia persona, perché indubbiamente lui doveva valutare al meglio, perché quando venne aveva veramente già delle idee da grande. Noi venivamo da una stagione con Beppe Chiappella che era un po' il nostro padre, no? Però, e spesso e volentieri ci perdonava anche troppo quello, perché erano le nostre espressioni date in campo, ma lui venne con la convinzione di noi quest'anno saremo la rivelazione del campionato, saremo qui, saremo là, e si partì dal ritiro con l'amichevole con un entusiasmo incredibile, e poi la storia la sapete. Io non ho giocato tante partite, però quando lui mi ha fatto soffrire in panchina, però direi che appunto mi ha sempre tenuto veramente in preallarme, e poi nel finale quando ha deciso di schierarmi, perché sia Rizzo che tutta quella squadra e tutti quei componenti veramente una squadra straordinaria, perché no, poi io sono entrato e grazie a Dio ho avuto la fortuna di essere in quella condizione giusta di portare il mio apporto poi a vincere quello scudetto, che è stata una cosa indelebile che mi ricordo come una delle cose più belle della mia storia,
3: con quel gol decisivo alla Juventus,
8: certo, a Torino, e poi ecco, e poi, finale, e poi fa quel gol a Torino veramente una cosa, diciamo che tutta la curva dello stadio di Torino era proprio quella, la porta dove abbiamo segnato io e Maraschi. Allora quelle sono gioie che voi non mi vedete, ma c'ho i brividi ancora. Allora potete capire quando mi ricordate questo episodio che bellezza può essere stato in quel momento e in quella praticamente partita di 90 minuti, che è stata veramente una cosa incredibile.
2: Eh beh, una delle più grandi emozioni della tua carriera.
8: Esatto, sicuramente Lorenzo.
2: Luciano, grazie mille.
8: Sì, ma grazie a voi.
2: A presto.
8: A presto, ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci, ciao.
2: Grazie a Luciano Chiarucci, c'è ancora tempo per un po' di messaggi. Abbiamo sentito in effetti emozionato
3: ma ragazzi,
2: ricordi,
3: ma
2: beh, sono ricordi indelebili e sono ricordi eccezionali.
3: Tra l'altro il personaggio Bruno, detto Petisso, piccoletto Pesaula, ha poi una serie di, diciamo, di aneddoti che si porta dietro incredibili, no? Dal famoso cappotto di cammello che non toglieva nemmeno a primavera col caldo, perché era molto scaramantico, insomma, alle sue famose sigarette, alle canzoni Peppino Gagliardi, e tantissimi aneddoti, quando li portò all'ippodromo prima della partita di Torino, insomma, dove correva il cavallo di Maraschi, se non mi sbaglio, insomma c'è una serie di cose di quella squadra, che veramente, insomma, noi ricordiamo, ora ci sarà il centenario, no? A volte, secondo me, giustamente si ricorda sempre la grande Fiorentina.

0: giorni di riposo e abbiamo solo metà squadra. Non è una domanda banale, no, una domanda
1: giusta.
0: Sì, una domanda giusta.
1: Pertinente, si dice, no? Sì, sì. Però allo stesso tempo il livello dell'impegno non va sottovalutato nella maniera più assoluta, perché comunque affronteremo una squadra. Sicuramente una squadra che ti darà del filo da torcere, vedremo quale sarà delle due quella che affronteremo, però allo stesso tempo mi sembra ancora non è stato ancora deciso, è ovvio ci devono ancora giocare, certo, il primo turno, però credo che la Fiorentina insomma abbia la possibilità giocando in casa di far proprio la partita, con una squadra non completa. Non bisogna sottovalutarlo assolutamente, ma allo stesso tempo bisogna essere consapevoli che con gli uomini che abbiamo, da centrocampo e difesa son fatte,
0: sì,
1: e sono di buon livello. Davanti manca le ali, manca, però abbiamo della possibilità di utilizzare anche Jimenez, sì, nella posizione di esterno offensivo. Se ci sarà ancora Gudmus non lo so, potrebbe essere partito, ma nel caso ci sarebbe sicuramente un sostituto. Insomma, gli uomini per vincere quella partita ci sono. Adesso non bisogna, secondo me, farsi prendere dall'eccessiva smania di concludere. Va conclusa bene la squadra, ma lo zoccolo duro è stato messo. A differenza di anni fa, qualche anno fa, anche l'anno di Palladino, nel quale la Fiorentina il centrocampo lo fece al 29, 30 e 31 agosto. Era completamente priva, col campionato iniziato, era priva di centrocampo, faceva giocare Biraghi come centrale braccetto di difesa. Insomma, se ve la ricordate quella squadra, quella sì che era una squadra incompleta. Questa è una squadra che chiaramente magari giocherà piccoli centravanti. Se non ci sarà più Ken, non lo so, se non sarà ancora definito il sostituto. Però, insomma, il resto penso che sia competitiva per quel tipo di necessità, no?
0: Date a grosso questi tre attaccanti, dice Stefano 69. Alla sinistra Mika Gods, punta Franculino. Quante volte abbiamo parlato di Franculino?
1: Chi ce lo nominò per primo Franculino, suscitando una certa ilarità.
0: Io però parlo sbagliando, per quanto mi riguarda, in trasmissione, sì. Pietro Lo Monaco,
1: sì.
0: Però c'è anche chi dice che è stato invece malumpasincato a fare per primo il suo nome.
1: A noi, secondo me, nella nostra trasmissione,
0: Pietro Lo Monaco,
1: e lì si scatenò una certa, diciamo,
0: ilarità,
1: non si riusciva a andare avanti, perché il nome ci faceva ridere, sì. Ma sbagliavamo. Perché trattasi di giocatore di alto livello, spesso nominato, mi pare, da Stefano.
0: Stefano
1: e anche lui è uno degli scopritori.
0: Ci crede tanto in questo giocatore. Tra l'altro dice un attaccante rapido e tecnico simile a Malen. E quindi, insomma.
1: E allora, se è simile a Malen,
0: va assolutamente seguito.
1: Ha fatto 14 gol in mezzo campionato in Italia.
0: Cioè. E poi alla destra Bakayoko. Garantirebbero 35 reti con il sigaro in bocca.
1: E allora, se tu avessi giocatori, ora non so se saranno questi, giocatori del genere, potresti anche avere un centravanti più arieti, come potrebbe essere Pellegrino, magari.
0: In questo caso sarebbe Franculino.
1: Franculino, la punta centrale. E allora saresti a posto. Se invece vuoi, diciamo, completare la squadra, come dicevo io, senza un Franculino, ma se hai un esterno di quel livello lì, che è Bakayoko, e un altro esterno dall'altra parte dello stesso livello.
0: Mika Gods, dice.
1: Gods, oppure. Sancho, non lo so.
0: Sancho è stato smentito. Ufficialmente smentito.
1: Però anche Ulai era stato ufficialmente smentito. Se due esterni del genere, io credo anche un centravanti, diciamo, di buon livello, non di altissimo profilo, possa fare veramente bene, soprattutto con certe caratteristiche come possono essere quelle, per esempio, di Pellegrino. Quindi tutto va visto in questa chiave. Poi ci sono anche le battute su Sancho che ho letto oggi, ma non mi hanno anche divertito, no?
0: Ad esempio
1: Sancho Panza, cioè questo viene assolutamente diciamo così spontaneo, no? Il personaggio, sì, del Don Chisciotte. Però invece trattasi di giocatore, è vero che sta attraversando un periodo difficile, ma un giocatore che guadagnava 10 milioni l'anno e che è stato pagato. Non mi ricordo, una cifra spropositata dal Borussia.
0: Ora
1: quando
0: credo
1: passò,
0: sia svincolato, però
1: ora il costo del cartellino
0: però,
1: è zero,
0: però c'ha sempre un ingaggio spaventoso.
1: Sì, ora non ha ingaggio, potrebbe anche accontentarsi. Il giocatore ancora mi sembra sia un classe 2000, quindi potrebbe anche accontentarsi di una cifra, diciamo, non so, sui 3 milioni, no? Una cosa così, penso, se decidesse di provare l'avventura in Italia, e sarebbe un acquisto, secondo me,

0: per la Fiorentina, cioè, veramente sorprendente, diciamo così. Però l'hanno smentito ufficialmente, quindi
1: diciamo, comunque è un classe 2000,
0: classe 2000, quindi 26 anni ancora,
1: 26 anni. Dobbiamo fermarci, ripartiamo tra pochissimo, non andate via, continuate a scriverci al 348 75 13 933.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
3: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
4: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
4: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi, in Italia nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha segnalato 3.444 persone, di questi 174 sono i minorenni.
3: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallot, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blue dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno Radio Firenze Viola. Cioè, parlando di henne, il calcio è veramente strano, eh. Parte io, Lorenzo lo sa, è testimone, io non sono mai stato a favore di henne, però con una stagione, secondo me, molto fortunata, e parlo di quella di la stagione con Palladino, un giocatore di calcio si debba costruire tutto il suo futuro senza considerare le altre 7-8 fallimentari che ha fatto Ken prima di venire a Firenze.
8: Certo, a Firenze siamo dei fenomeni, gli rinnovano l'ingaggio e il contratto l'anno scorso a Ken, sperando che da 52 a 62 milioni di euro, sperando di trovare qualche bischero che lo comprasse, cosa che era follia pura, e ora fanno di tutto per sbolognarlo perché prende troppo di ingaggio, ma gliel'hanno dato loro. Quindi, cioè, veramente è il cane si morde la coda. E se i candidati sono gente come Gimene, Pinamonti o Pellegrino, ma mi tengo che è tutta la vita, previo sapere che se sta bene fisicamente, ma si scherza davvero.
9: Paolo 43, la grande freccia di Ponsacco, senza offesa, ma un complimento per Chiaruce. Io ho 83 anni e lo vedevo sempre, andavo sempre allo stadio. Ciao Luciano! Auguri
10: per Luciano Chiaruci, che abbiamo avuto in collegamento poco fa nel corso della prima ora insieme. Luciano Chiaruci, che veniva in effetti definito la freccia di Ponsacco perché lui è nato a Ponsacco e quindi aveva anche questo soprannome.
11: Sì, aveva anche altri,
10: certo,
11: altri
10: sì,
11: soprannomi.
10: Sì.
11: Uno non gli piace molto, no, che è quello di Cavallo Pazzo, non mi piaceva tanto. E poi era stato anche su di lui creato un neologismo,
10: cioè, Chiarucismo.
11: Esatto, il Chiarucismo.
10: Credo che fosse stato Gianni Brera
11: in maniera assolutamente ingenerosa, perché gli veniva dato insomma come colui che si lasciava andare, sì, facilmente a terra. In realtà era un giocatore strepitoso con un dribbling funambolico che metteva in crisi i difensori, e per questo veniva spesso, diciamo, falciato. Allora poi non si andava per il sottile, eh? Prima che ti ammonisse l'arbitro, sai quanti falli dovevi fare.
10: Sì.
11: Non è come oggi che insomma al primo secondo intervento duro vieni sanzionato. Allora erano molto più di manica larga gli arbitri, e quindi giocatori tecnici come era Chiaruci dovevano, diciamo, prenderne di pedate. E quindi è ingeneroso il termine chiarucismo, secondo me.
10: Poi, tornando a Ken, c'è Simone che al 348-7513-933 dice: io lo tengo Ken, ma se devo sceglierne uno in sua sostituzione mi prendo Scamacca. Insomma, cominciano a circolare tanti nomi per
11: Scamacca,
10: la sua sostituzione.
11: Si comincerebbe a ragionare, come si dice a Firenze, però bisogna vedere cosa ne pensa l'Atalanta, no? Che credo che sia ancora stabilmente detentrice del cartellino di Scamacca e lo abbia anche pagato abbastanza. Quindi è un giocatore, però, Scamacca, che ha dei problemi fisici spesso, eh?
10: Sì, è vero,
11: ha avuto
10: è
11: tanti
10: vero,
11: infortuni tanti anche infortuni, gravi, sì, che lo hanno fermato, e quindi ci sarebbe anche questa diciamo punto interrogativo. Però sarebbe una sostituzione, secondo me, ecco, a quel punto potresti essere più o meno sullo stesso livello, un livello simile,
10: sì,
11: di giocatore con caratteristiche diverse.
10: Poi Bob e Viola dice che Franculino l'ha visto giocare in Midtjylland, l'ha seguito nell'andata della partita di qualificazione ai gironi dell'Europa League contro il Besiktas di Italiano, persa per 1-0, ed è stato sostituito dopo 45 minuti, molto deludenti. È chiaro che non possono essere questi 45 minuti decisivi ai fine di un giudizio, magari era una giornata storta per Franculino. Poi dice Simone: Pellegrino va benissimo, Ken bene una tantum, e non parliamo del fattore fisico e soprattutto quello extracampo. È chiaro che il fattore comportamentale ha avuto una parte predominante nella valutazione di Ken dell'anno scorso.
11: Sì, ma anche oltre questo, tutti aspetti giusti, anche il fatto che ci sia uno sbilanciamento, no, adesso, attualmente nella Fiorentina, nella distribuzione degli ingaggi. Cioè 5 milioni sono tanti, no? Presi da un giocatore, secondo me è un aspetto questo che viene tenuto in considerazione da parte della nuova dirigenza, in particolare, certo, da Paratici, certo, mentre i nuovi arrivati, giocatori comunque molto importanti anche se giovani, come per esempio Attà, lo stesso ora Ulai, non ho presente quanto prende, ma prendono tutti sicuramente meno certo. Molto meno. E questo può essere un aspetto che un direttore sportivo che vede al di là della stagione singola, ma che va a una visione, no, più ampia, può tenere in considerazione e dire però questo ingaggio così diciamo sproporzionato rispetto a agli altri può in qualche modo essere un ostacolo, e quindi io credo che ci sia anche questo nella valutazione attuale che viene fatta. Poi vedremo se la volontà di tenerlo prevarrà su questi aspetti economici.
10: Andiamo a salutare anche Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao Massimo.
12: Ciao, ciao Lore, buon pomeriggio a tutti.
10: Ben ritrovato. Che cosa faresti con Ken, visto che comincia ad essere un tema sempre più caldo quello del suo futuro?
12: Io sai, ho giocato con giocatori che guadagnavano molto più di me, e ti devo dire la verità, non mi è proprio mai interessato, me ne fregava niente, nel senso che se il giocatore poi ti porta risultati a me interessava quello,
10: certo.
12: Dunque, detto questo,
10: però volevi vedere anche un comportamento esemplare, no? Da parte,
12: no, certo, no, no, no, certo, no, no, no, indubbiamente, se poi dopo tu fai lo strafotente, hai comportamenti che vanno a irritare gli altri, allora sì, è un discorso da prendere in considerazione. Ma se lui è quello di 2 anni fa, la Fiorentina fa bene a tenerlo. Poi dopo tutte le valutazioni vanno fatte, giusto il discorso che sentivo. E sicuramente ci starà ragionando Paratici anche su questo, però ecco, pensare a un attacco con Ken senza Ken, ancora adesso penso che ci sia una grande differenza.
10: Sì, soprattutto se i nomi per le sue eventuali sostituzioni sono quelli di Pellegrino, Pinamonti, Jimenez, insomma, nomi teoricamente anche interessanti, però non mi sembrano assolutamente sul livello del miglior Ken.
12: No, miglior Ken proprio bisogna andare su livelli molto molto molto, sì, più alti. Però poi è chiaro che Pinamonti, che ti posso dire, l'anno scorso ha giocato benissimo, con Grosso lo conosce, magari da un punto di vista del gioco può essere anche più un giocatore appetibile per Grosso, no? Però è anche vero che giocare a Sassuolo, giocare a Firenze è tutta un'altra cosa, sì. Io credo e spero che alla fine nessuno riesca a portare quei soldi che magari la Fiorentina potrebbe un po' vacillare, perché comunque la sensazione che stia nascendo una gran bella squadra, ecco, e avere Ken in squadra mi cambia tanto.
10: Sì, sì, sì, in effetti, insomma, difesa e centrocampo sono stati sistemati, adesso mancano gli esterni, però il lavoro che è stato fatto per questi due reparti va assolutamente sottolineato, va applaudito. Scamacca sopravvalutato, dice Giacomo, non capisco perché non volete Pinamonti, che è meglio come goleatore, gioca per la squadra, anche per il discorso che faceva Massimo Orlando, insomma, fino a questo momento Pinamonti ha sì segnato, però non ha mai dato la sensazione di essere un autentico bomber.
12: No. No, non è uno da 20 gol, è uno che è molto bravo, ha un grande fisico, gioca bene per la squadra, questo è vero, però sai, bisogna anche vedere, dirà, c'era anche una conoscenza, ormai c'era Berardi, c'era Laurenti, si conoscevano a memoria, bisogna vedere tante cose, fare tante valutazioni. Io è chiaro che se dovesse arrivare a Pinamonti, e poi dopo la valutazione la fa sempre il campo, però ecco, credo, visto che stai costruendo una grande squadra, farei di tutto, continuo a dire, per tenere Ken. Certo, sono sicuro che Paratici comunque ha la bravura e soprattutto la personalità per reggere e per gestire un ragazzo come Ken, che comunque sappiamo avere un carattere un po' particolare, ma comparatici penso che si scherzi
10: Si scherza molto meno, sì,
12: anni passati.
10: È vero. Tommaso Borghini.
11: Sì, no, stavo guardando prima di fare la domanda a Massimo, appunto lo score di Pinamonti, no? Che, come ha detto giustamente Massimo, ha fatto 9 reti in 36 partite col Sassuolo quest'anno. Ken ne ha fatte 8 in 26 con la Fiorentina, nella stagione nella quale è andato male, no? Quindi, sì. Poi ognuno tragga le sue conclusioni, magari andando a vedere a ritroso ha segnato di più Pinamonti in certe stagioni, ma mai è andato oltre le 10 reti con la maglia del Genoa, li fece per esempio 10 gol in un campionato. Detto questo, a Massimo lo vorrei portare però sul centrocampo, chiedendogli, siccome si parla molto della posizione di Ulai e di Fagioli, no? Nelle amichevoli abbiamo visto più Ulai regista e Fagioli quando è entrato insieme a Ulai, in particolare nella prima, spostato più sulla mezzala. Adesso sembra che il lavoro di Grosso in allenamento dica il contrario, cioè Ulai più posizione centrale, Fagioli più posizione centrale, Ulai un po' più defilato sulla mezzala. Secondo te questo però, ecco, è un discorso su cui sta lavorando Grosso ed è un discorso, diciamo, importante, nel senso, le squadre di oggi forse averne due, no, di fonti di gioco può essere più producente che averne una sola, non so come la pensi.
12: No, sicuramente Ulai è un ottimo giocatore perché ha corsa, gamba, ha qualità, è bravo anche nella fase di interdizione, ma io credo averne due, anche perché la Fiorentina vuole giocare bene, quest'anno con Grosso comunque l'idea è quella di avere un gioco che l'anno scorso non abbiamo mai visto, non per colpa di Vanoli, per l'amor del cielo, ma per la situazione che si era creata, però insomma la Fiorentina che sta nascendo è una Fiorentina che vuole giocare a calcio e dunque averne due è sicuramente un valore in più che avrà a disposizione appunto Grosso, tenendo conto che poi dopo il centrocampo io credo davvero insieme alla difesa sia in questo momento l'ultimo dei problemi della Fiorentina, perché poi c'è Endur, insomma c'è tanta qualità nella Fiorentina,
11: c'è anche Attà,
12: Attà è un giocatore. L'abbiamo visto, la corsa, inserimenti, ha finito il gol, insomma, non perché ha fatto gol in amichevole, però queste sono sue caratteristiche. Io credo che Endur, che è tanto apprezzato, io credo farà fatica a giocare, almeno all'inizio, questa è la mia sensazione.
10: Ecco Massimo, nel frattempo, cambiando argomento, sarà Mancini il commissario tecnico della nostra nazionale.
12: Oh, signor.
10: Che cosa pensi di tutto questo caos e soprattutto anche la decisione di Malagò di affidarsi a Mancini? Evidentemente poi è quello che voleva realmente fin dall'inizio Malagò, che alla fine ha dovuto fare in modo che si dimettessero sia Maldini che Leonardo in virtù della mancata assegnazione della panchina a Pirlo.
12: Che pagliacciata, dico, veramente una pagliacciata. Scusa, tu prendi Maldini e Leonardo, Maldini è un uomo forte, sì. Maldini se lo chiami per ristrutturare una situazione drammatica gli devi darlo lo spazio di fare più o meno quello che vuole, no? Almeno io la penso così. Sul discorso Pirlo, a me viene da ridere. Pirlo ha firmato questa cosa qui un anno fa, due anni fa, non lo so, adesso c'era tutta la possibilità, ora che Pirlo sia l'allenatore giusto per la nazionale o no, questo non ci voglio entrare, però ecco, c'era la possibilità secondo me di dire il contratto, sì. Perché comunque quando lo ha fatto non aveva nessun pensiero, no? di allenare la nazionale, insomma. Mi sembra che ci doveva essere un cambiamento, una rifondazione a partire da sopra, ma mi sembra che siamo partiti male, ecco. Sì. Non sono contento, poi è vero che come CT ha dimostrato di avere delle qualità insomma ha vinto anche l'Europeo, è vero, non si è qualificato per il Mondiale.
10: Sì, però insomma c'è quella macchia del suo dietro fronte nel confronto della nazionale per andare ad accettare insomma, per andare a prendere i soldi dell'Arabia. Abbracciare la rabbia per i soldi che gli dava. Sì.
12: Si fa la morale a Pirlo, perché, cioè, voglio dire, è come a me se mi chiedessero vai in Russia a fare una partita di calcio, ti parlano, cioè, al giocatore magari non gli viene neanche in mente che in questo momento, cioè, non credo l'abbia fatto con cattiveria, capito? Non lo so. Comunque, in ogni caso, Mancini, solo per come se n'è andato via, io non l'avrei ripreso. Era assolutamente l'uomo che voleva Malagò.
10: Certo.
12: Dopo tutto questo casino che c'è stato, veramente avrei affidato la nazionale a Baldini, che avrebbe comunque messo d'accordo tutti e avrebbe anche riavvicinato la nazionale alla gente, che l'italiano è un po' lontano dalla nazionale per i risultati, per tutto quello che è successo in questi anni, e Silvio Baldini secondo me sarebbe stata la persona più giusta da mettere in quella posizione.
10: Però è un personaggio scomodo, e quindi questa sua scomodità ha fatto sì che non venisse chiamato.
12: Lo so, però non c'ha il nome, cioè, poi per l'amor del cielo, ma per fare i risultati poi bisogna avere i giocatori bravi, non è che conta solamente l'allenatore. Comunque, insomma, hanno deciso e va bene così. Certo, parte per un lavoro niente semplice, Mancini, ecco, gli facciamo in bocca al lupo, però non sarà per niente una cosa semplice.
10: Giacomo, è d'accordo con te nel definire una pagliacciata tutto quello che stiamo vedendo intorno alla nazionale. E poi c'è invece Max da Monza che vuole tornare sulla questione Comuzzo, che andrà al Torino in prestito. Se dovesse esplodere, dice, basterebbe un qualsiasi Napoli che bussi alla porta del Toro, un'offerta da 30-35 milioni. A quel punto i Granata lo acquisterebbero per 20, facendo una plusvalenza da 10-15 vendendolo a Napoli. Questo solo per specificare che, contrariamente a quanto scritto su qualche sito, non è auspicabile pensare che 20 milioni siano tanti per il Torino. Lo dicevamo ieri che
11: però,
10: potrebbe esserci anche questa soluzione,
11: però
10: eventualmente.
11: Mi sembra di aver capito che la Fiorentina abbia inserito, poi vedremo i dettagli, anche una percentuale sulla futura rivendita su Comuzzo. Però
10: vado a riverificarlo.
11: Ho letto, sarebbe questa un'ulteriore mossa per, diciamo, cautelarsi nel caso in cui il valore di Comuzzo superasse abbondantemente i 20 milioni, che comunque non sono pochissimi per quello che ha dimostrato nell'ultimo anno, diciamo anno e mezzo, Comuzzo. Detto questo, però, siccome Massimo aveva citato Baldini è stato colui che l'ha lanciato anche in nazionale, e quindi che ne pensi, Massimo, di questa cessione di Comuzzo, insomma, in prestito con diritto di riscatto al Torino?
12: No, la trovo giusta. So che il ragazzo sarà dispiaciuto perché è cresciuto qui e la Fiorentina per lui era casa, e va via un po' da perdente, no? Da quello che ha deluso. Però a volte bisogna andare a giocare per ritrovare certe situazioni che abbiamo visto 2 anni fa, e spazio non ce n'è più per lui, perché Fiorentina ha fatto degli acquisti in difesa, e credo che, essendoci solo il campionato della Coppa Italia, al di là degli infortuni, situazioni che possono capitare, avrebbe giocato poco. L'unica cosa che deve fare un ragazzo giovane come lui è andare a giocare, va in una piazza importante come quella del Torino. Io continuo a pensare che non sia un fenomeno, spero di sbagliarmi. Però ha tutto il tempo e la possibilità di far ricredere tutti, e questa sarebbe una grande soddisfazione. Poi, se la Fiorentina si tiene anche qualche quota per un'eventuale rivendita, questo mi sembra giusto. però ecco, è andato a giocare ed è giusto che sia così.
10: Insomma, non ti strappi i capelli per...
12: No, per non mi strappi i capelli, perché comunque c'è Pongraci, c'è Ranieri, il brasiliano, che ancora devo piano piano imparare a nominarlo, c'è Dragusin, insomma, sembra che per avere comunque la stagione senza le coppe, mi sembra che siamo già a posto, ecco.
10: Secondo la Repubblica Edizione Firenze, ci sarebbe nell'accordo anche questa clausola che garantirebbe la Fiorentina il 50% della futura rivendita in caso di successiva cessione da parte.
11: In quel caso saresti, insomma, abbastanza, no, cautela, diciamo, Paratici avrebbe scelto la formula più prudente, perché se ti danno 20 milioni poi magari lo rivendano ad una cifra superiore, il 50% lo devono dare alla Fiorentina, no? Bisogna vedere sulla plusvalenza o sul costo del cartellino. Detto questo, Dragusin alla fine ti costerebbe 18 milioni, se non mi sbaglio, forse
10: sì, 19.
11: Quindi mettiamoli sul piatto, in questo momento chi prenderesti te tra Dragusin?
10: In questo momento prenderei Dragusin, certo.
11: E la cifra è più o meno la stessa, no?
10: Massimo,
12: vai. No, ma il miglior investimento, ma anche per la Fiorentina, è che lui vada a giocare. Lui si deve ritrovare. Qui se inizia a giocare, che posso dire, due partite, sbaglia due passaggi, viene massacrato. Ha bisogno di tranquillità, ha bisogno. È chiaro che anche a Torino non è che c'è tanta pazienza in Italia ad aspettare i giovani, no? Però molto probabilmente, andando a giocare, sentendosi titolare e tutto, magari ritorna ad avere quella serenità che gli è mancata a Firenze. È mancata un po' a tutti l'anno scorso, perché poi ci siamo un po' buttati tutti su Comuzzo, ma il discorso andrebbe ampliato, perché tanti giocatori hanno fatto male l'anno scorso, però ecco, la miglior cosa è quella di andare a giocare in una squadra comunque di Serie A importante, ti fai 38 partite e magari ritorni ad essere quel giocatore che tutti e tanti speravano potesse diventare uno dei difensori più forti in Italia.
10: Massimo, prima di salutarti ti voglio provocare, è un'ipotesi che è ancora tutta da verificare, per cui ancora va presa un po' con le molle, ma prima, quando parlavamo della nazionale, abbiamo detto di Mancini che verrà ufficializzato come commissario tecnico, e come direttore tecnico sembra essere spuntata l'ipotesi che porta Claudio Ranieri.
12: Oh signore, non avevo dubbi.
10: E ancora non è ufficiale, è una voce che era stata lanciata da Sky, però adesso vedo che non passa più nel baco.
12: Pensa che quando fece quella polemica con Gasperini,
10: sì,
12: che poi dopo, insomma, gli costò il posto, no?
10: Sì.
12: Da lì in poi la Roma vinse tutte le partite. Ma io non voglio togliere niente, sai che ho avuto problemi, non, certo, voglio togliere niente a Ranieri, che comunque ha fatto una carriera incredibile, però dissi dentro di me, sicuramente lui ha buoni rapporti, buonissimi rapporti con Malagò, sicuramente sta pensando alla nazionale. Poi sono quelle persone anche fortunate, perché non si può dire che Ranieri nella vita calcistica non sia fortunato, salta Maldini, salta Leonardo, Chiellini dice grazie ma sto alla Juve, dove si va? Da Ranieri. Bene.
10: Sì.
12: Bene, un motivo in più per guardare meno la nazionale,
10: ecco.
12: da parte mia, no scherzo, dai.
10: Va bene Massimo, grazie.
12: A voi, ciao ragazzi.
10: Presto, grazie, ciao, grazie a Massimo Orlando. E insomma, sì, certo, ce lo ricordiamo i rapporti non assolutamente idilliaci tra Massimo Orlando e Claudio Ranieri.
11: Non c'è dubbio.
10: Li ha raccontati anche.
11: Lui è molto, diciamo, chiaro su questo, trasparente, ecco, ma non è che nasconde o abbia mai nascosto quello che.
10: Comunque,
11: che
10: dovessero arrivare alla nazionale Mancini e Ranieri, due ex Viola.
11: Due ex Viola, due ex allenatori della Fiorentina.
10: Due ex Viola vincenti, tra l'altro, perché
11: sì, due, ci
10: hanno vinto la Coppa Italia,
11: due vincenti che hanno portato trofei, sì, alla Fiorentina, e sono loro. Si parlava anche di, a un certo punto, nella caos è sbucato anche il nome di Paolo Vanoli, sì, che sarebbe stato anche lui un ex Viola che vincente ha portato anche lui, sì, il trofeo alla Fiorentina. È incredibile, certo. Con tutto il rispetto, io poi su Ranieri, chiaramente, insomma, nella storia della Fiorentina è stato qualcosa di estremamente importante per me, però non posso dire che si sia scelto qualcosa, il nuovo che avanza, ecco, no, in questo caso, se la coppia sarà questa. Chiaro, Mancini ha portato incredibilmente l'europeo all'Italia, però allo stesso tempo è andato via in maniera, certo, diciamo così,
10: l'Italia con lui anche con lui l'Italia non si è qualificata,
11: non si è qualificata ai mondiali, ha vinto l'europeo, questo è un dato di fatto e una, insomma, non è da poco, però allo stesso tempo non si è qualificata e soprattutto quella fuga, tra virgolette,
10: sì, la fuga in Arabia non è stata ancora digerita, diciamo, assolutamente, ma anche dalla Lega di Serie A, però poi evidentemente poi è riuscita a ingoiare questo boccone.
11: Se l'hanno nominato, evidentemente è stata digerita,
10: sì.
11: Magari dalle persone, però dalla gente, come diceva Massimo, non so quanto sia stata digerita, perché insomma, ragazzi, ognuno può fare le scelte che vuole nella sua carriera, ci mancherebbe altro, sono professionisti e tutto quanto, però un po' di, no, perlomeno nella nazionale, io capisco nei club non valga sempre l'aspetto economico e tutto quanto, ma almeno nella nazionale un po' di cuore, di passione, cioè se riprendi una persona che oggettivamente ti ha detto io me ne vado perché voglio andare a guadagnare quello che ho guadagnato, cioè cifre incredibili, iperboliche, boh, mi sembra via voler, insomma, andare un po' sopra, troppo sopra quelli che sono anche gli aspetti della passione per la nazionale, che invece dovrebbe ancora conservare qualcosa del genere.
10: Tra poco apriremo un focus legato ovviamente alla Fiorentina. Prima però, se sono pronti alcuni messaggi vocali arrivati al 348 753 933, sentiamone uno.
13: Buongiorno ragazzi, vi seguo con attenzione, ma non sono del tutto d'accordo col vostro ospite, perché su un tema nazionale Maldini e Leonardo hanno fatto degli errori abbastanza grandi. Come puoi dire di aver contattato Ancelotti quando è ancora sotto contratto con la federazione brasiliana? Come puoi dire di aver contattato Guardiola sapendo che non lo puoi portare fino in fondo? E poi Pirlo, che è un allenatore che con tutto rispetto avrà anche delle belle idee di calcio, ma ha fallito quasi ovunque, come puoi dire o Pirlo o niente? Dei grandi dirigenti devono avere opzioni A, B e C, come voi mi insegnate. E poi altra cosa che non capisco, Mancini è un errore grandissimo, questo da parte di Malagò, ma perché non lasciare Baldini, che è uno che non guarda in faccia a nessuno? E soprattutto io, questi giocatori che ci hanno fatto mancare qualificazioni per così tanto tempo, Barella, Bastoni, tutti i giocatori sopravvalutati, non li voglio più vedere. Largo ai giovani, ci vorrà tempo? Pazienza, ma preferisco l'Under 21 che dà tutto in campo, che quelle figuracce che ci hanno fatto fare.
10: Grazie al messaggio del nostro ascoltatore, molto dettagliato. In effetti sono d'accordo, c'è stato uno scivolone comunicativo notevole da parte di Maldini quando ha parlato di Guardiola, quando ha anche parlato del contatto che c'era stato con Ancelotti CT del Brasile, che aveva appena rinnovato il contratto con la federazione brasiliana. Quindi mi è sembrato, oltretutto ha parlato di questo contatto senza che nessuno avesse fatto una domanda di questo genere, o comunque avesse in qualche modo scovato la notizia del contatto con Ancelotti. È stato proprio lui a raccontare di questa iniziativa, e quindi per un dirigente che dovrebbe essere così preparato, così esperto, mi è sembrato uno scivolone notevole, ecco, un errore grave da parte di Maldini. Poi è chiaro che si può anche discutere sul fatto che si sia passati da Guardiola a Pirlo e sulla mancanza di un piano B, comunque insomma di un allenatore intermedio, diciamo, tra Guardiola e Pirlo, si poteva anche rintracciare. Siamo pronti per il focus?
11: Ah sì, siamo pronti.
10: C'è un focus è oggi molto curioso.
11: È particolare, legato, intanto se me lo consenti, al centenario della Fiorentina, dove insomma si fa un bilancio anche su tutto quello che ha caratterizzato, no, in questi tantissimi anni.
10: Però aspetta, scusa.
11: Sì, prego.
10: Scusa, perché stavo leggendo un messaggio, poi andiamo avanti.
11: Certo,
10: e non ti interrompo
11: certo.
10: Più.
11: No, figurati.
10: Focus, ma Maurizio ci ha inviato un messaggio a proposito dei rapporti tra Ranieri e Orlando, che non era di Lia, e ci chiede ma la colpa era di Ranieri. Però poi vedo che in precedenza ci aveva inviato anche una foto di una sua intervista a Verdone. Adesso l'ho riconosciuto, Maurizio, ho capito chi è Maurizio, probabilmente te lo ricordi anche tu. Faceva le interviste, se non ricordo male, per Sesta Rete.
11: Ah, ok, sì.
10: Te lo ricordi?
11: Se mi fai vedere...
10: Te la faccio vedere, figlio.
11: Lo sto vedendo, sì, personaggio noto.
10: Certo, sempre sulla stampa, no, l'ho citato perché ho visto la foto che ci ha mandato,
11: certo,
10: lo screenshot
11: veniva,
10: di una sua
11: veniva nelle conferenze.
10: A Carlo Verdone, veniva alle conferenze.
11: Me lo ricordo, negli anni
10: E quindi
11: 90,
10: lo saluto.
11: Negli anni 90.
10: Anni 90, sì, e quindi forse, lo saluto con piacere.
11: Forse anche i primi anni 2000.
10: Sì, no, ma anche anni 90, lo saluto con piacere. Saluto con piacere.
11: Allora,
10: il focus.
11: Allora, intanto voglio dire questo, per questo focus tutto ciò di cui sto parlando lo potete trovare, consentimi una piccola pubblicità, sul Viola 100, la storia della squadra di Firenze, capitolo 10 in questo caso, che è il cofanetto sul centenario della Fiorentina che stiamo producendo insieme, e di questo non posso che ringraziare al Museo Viola, e lo trovate sul brividosportivo.it, lì c'è lo shop e potete ordinare il cofanetto. Quindi il frutto è prevalentemente del museo, oltre che del Brivido Sportivo. Le maglie della Fiorentina, gli sponsor delle maglie della Fiorentina, però non solo gli sponsor main, come si dice, no? Principali, ma anche gli sponsor tecnici. Voi ve li ricordate tutti? Non è semplice.
10: Questa è una bella domanda.
11: E poi, prima degli sponsor tecnici, chi si occupava di realizzare, confezionare, fabbricare le maglie della Fiorentina?
10: Vediamo allora, se arriva qualche risposta intanto, da parte dei nostri ascoltatori, che sono come sempre preparatissimi. Anche Stefano in regia ha delle idee in merito.
11: Assolutamente, penso di no, perché insomma, essendo giovanissimo, non vedo come possa ricordare chi io sono partito dagli anni 50, sì. E soprattutto diciamo grazie, ripeto, a Viola 100, la storia della squadra di Firenze. Negli anni 50 chi se ne occupava? Se ne occupava una ditta, un fornitore particolare, che era Bellesi Sport di Via De Neri. Queste erano le prime maglie con questo. Poi dopo ce n'è stato un altro molto importante, sicuramente i nostri ascoltatori se lo ricorderanno, che in Via Gioberti praticamente.
10: Guarda, arriva già una citazione, quella delle sorelle Tortelli.
11: Oh, eccola lì, le sorelle Tortelli di Via Gioberti. E questi, insomma, si parla di un'eccellenza, un mito per quanto riguarda la realizzazione di maglie sportive, non solo della Fiorentina, anche di tante squadre più o meno importanti calcistiche e sportive di Firenze. E diciamo che questo è stato, no, sono stati i due principali, poi sicuramente ce ne saranno stati altri. Tra l'altro ho letto da qualche parte anche che in un periodo le sorelle Tortelli furono affiancate anche dal maglificio Lama di Milano nella metà degli anni 70, perché c'era un'esigenza di produzione molto intensa
10: e loro non ce la facevano
11: per anche le giovanili, eccetera, certo, eccetera. Allora ci fu anche questa però diciamo, questi, quindi siamo nella bellezza dell'artigianato, sì. E quindi insuperabile queste malline di lana, no, di lanina, lanina, e poi diventava, quando col fango eccetera, diventava pesantissima. L'abbiamo indossata anche calciatori, diciamo, dilettantistici.
10: Tanto tanti altri ascoltatori stanno scrivendo delle sorelle Tortelli.
11: Sorelle Tortelli penso siano state.
10: Sì,
11: però,
10: sì, infatti, guarda, anche Alessandro dice avevano un problema quando pioveva.
11: Sì, si
10: appesantavano un quintale.
11: Tra l'altro, queste maglie, il primo sponsor tecnico che i nostri ascoltatori ricorderanno, siamo nel 1978.
10: Vediamo se se lo ricordano.
11: Però ti dico, inizialmente le maglie continuavano a produrle loro, però attaccandoci sopra un famoso simbolo, diciamo,
10: di questo sponsor tecnico.
11: Dello sponsor tecnico.
10: Vediamo se ce lo dicono i nostri
11: ascoltatori. Partiva dalle spalle e andava giù,
10: sì,
11: no?
10: Sì,
11: erano tre linee.
10: Insomma, è facile.
11: È abbastanza facile.
10: Lo sa anche Stefano in regia.
11: Se lo sa lui, allora lo sanno tutti. Inizialmente era questo. Sì. Tant'è vero, e Galli ha raccontato più volte, Giovanni Galli, che però le maglie da portiere ha continuato a farsele fare lui lì, perché era particolarmente attento a certe maglie, ai colori. Era un portiere dal punto di vista anche dell'attenzione al modo di vestire vestirsi della divisa era straordinario,
10: straordinario.
11: Le
10: sì,
11: maglie di Galli
10: tanto l'Adidas naturalmente lo sponsor tecnico, dice Daniele, ovviamente anche tanti altri nostri ascoltatori. Max da Monza intanto ci scrive: sorelle Tortelli dal 60 al 70 e dal 74 al 77 primo sponsor tecnico Adidas nel 79. E sì, poi Alessandro ci chiede: ma le scarpe allora chi le faceva?
11: Quello bisogna fare un altro focus. Ora chiederò insomma attraverso Viola 100 la storia della squadra di Firenze, vediamo se anche il museo Viola ci dà una mano in questo senso. Sì, però qui siamo agli sponsor tecnici. Sì, e quindi 79 78 79, diciamo l'inizio con questa escamotage, e poi fino all'81 l'Adidas, poi cominciò a produrla direttamente, le maglie a produrle direttamente. Sì, anche la stessa Adidas, poi indimenticabile il marchio che c'ha
10: certo.
11: Chi ha la nostra età, insomma, sulla cinquantina.
10: Certo. Qual era il marchio, cari nostri ascoltatori? 348-7539-33 a partire dalla stagione 81-82.
11: Che è una caratteristica particolare, perché in questo caso il main sponsor coincideva anche con lo sponsor tecnico. Vero. Parliamo dall'81 all'83 e corrispondevano, e poi arriveranno sicuramente messaggi.
10: Sì. Intanto c'è anche chi ci chiede: ma te le ricordi le scarpette con la punta d'acciaio? Io ci ho giocato, dice Franco.
11: Accidenti, ecco, questo non me lo ricordo. Coi tacchetti, sì, di ferro, e belli, insomma, anche cattivi, sì, con la punta d'acciaio. Non so quanto sarebbero regolari oggi.
10: Intanto,
11: però
10: ci sono anche ascoltatori che ci mandano la loro collezione
11: di maglie,
10: le foto della loro condizione di maglie. C'è anche Marco in linea, che salutiamo, ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
14: Buonasera. Io ho acceso adesso, sentivo parlare delle vecchie maglie delle sorelle Tortelli. Non so se ne avete già parlato, ma siccome le ho fatte anch'io quando giocavo in Rapi Peretola, vi ricordate l'artigiano delle scarpe, il Caselli di Viale dei Mille?
10: Ecco, vedi?
11: Questo mi sembra
10: giusto contributo a questo
11: fuoco. Bellissima testimonianza.
14: Faceva le scarpe ai giocatori. Tanto è vero che le prime scarpette di Carucci, se vi ricordate, avevano una V bianca davanti.
10: Sì, sì.
14: Era un'applicazione del Caselli, perché a quei tempi non c'era lo sponsor.
11: Vedi? Lui faceva. E poi è vero che le sformavano i giocatori più giovani, le scarpe, no? Le facevano provare.
10: Sì, è vero.
14: Però lì dal Caselli anche noi ragazzetti, se andava lì, ci prendevano la misura del plantare e ce le facevano su misura. E a quei tempi era molto rinomato. Proprio un Viale dei Mille.
10: Sì.
11: Perfetto.
10: Grazie di questo contributo. Grazie.
14: Ciao, buon lavoro.
10: Grazie.
11: Tutto in zona, zona Campo di Stadio, no? Sì, Via Gioberti, non lontano. Sì. Viale dei Mille, proprio zona Campo di Marte, eccetera.
10: J.D. Farros, naturalmente.
11: Siamo arrivati. J.D. Farros.
10: Lo sponsor tecnico e lo sponsor
11: che coincideva con lo sponsor, diciamo main o principale. Poi si passa, ecco, ad un'era particolare di una ditta italiana, che era, se non ho rintracciato male il nome, di Nicola Raccuglia.
10: L'NR. Infatti c'è già il messaggio di Chris da Campi a proposito dell'NR.
11: L'NR, maglie bellissime, tra l'altro non solo della Fiorentina, ma faceva maglie per praticamente quasi le squadre più importanti della Serie A, la NR. Tra l'83 e l'86 poi diventò anche N2. Però era sempre della NR, tra l'86 e l'88, cambiò il marchiettino, ma diciamo era la stessa ditta che produceva le maglie. Poi, sempre grazie al contributo Museo Viola, 88-91, questa è più difficile, vediamo se te la ricordi.
10: 88-91,
11: poi dopo si va sul facile.
10: Allora, aspetta, fammi pensare. Allora, lo sponsor 88-91, 88-89, forse c'era già la Nazione? O c'era ancora Crodino, l'ultima stagione della Crodino?
11: Subito, a livello
10: dello sponsor principale.
11: 88-91, allora 86-89 è stata Crodino.
10: Quindi 88-89 ancora Crodino e poi
11: e dall'89 al 92 la Nazione. Sì. Quindi insomma, diciamo, questo ci è riandato vicino. 88-91 invece era uno sponsor tecnico.
10: Guarda, forse lo ha indovinato Mauro da Scandicci, ABM.
11: Perfetto, sì, grandissimo Mauro da Scandicci. L'ABM era un'azienda italiana specializzata in abbigliamento sportivo di Fontevivo, quindi non era del Fiorentina o però in provincia di Parma. Aveva questo simbolo, se ve lo ricordate, una specie di ondina, però per verticale rossa con delle righine bianche,
10: sì, ed era
11: l'ABM Diffusion che fece, diciamo, da sponsor Tecnica Fiorentina dall'88 al 91. Poi successivamente si va sulle marche un po' più note, un po' più anche commerciali, tra virgolette, internazionali. La prima fu 91-93, la Lotto,
10: sì.
11: Vi ricorderete le maglie della Fiorentina. Dal 93 al 95 invece, curiosamente, una sponsor tecnico che è noto soprattutto, almeno all'epoca era noto molto per i guanti di portiere, del portiere con quel simbolo particolare, secondo me, se non ricordo male.
10: Sì.
11: Comunque
10: Ull Sport,
11: bravissimo,
10: sì.
11: Dal 93 al 95 Ull Sport. Poi si passa alle scarpe da ginnastica note con la bandierina inglese, sì. Quindi la Reebok 95-97, bandierina britannica, no? La Reebok,
10: sì, certo.
11: Poi 97-2000 la Fila, e vedo già qualche maglia comunque lì della,
10: sì,
11: della nazione.
10: Sì, Crodino, sì.
11: Poi un anno di Diadora, 2000-2001, successivamente un'altra stagione un po' disgraziata, quella del 2001-2002, con la Mizuno, marca spagnola che produce, insomma, articoli sportivi, anche scarpe da calcio, eccetera, eccetera. Rinascita 2002-2003 con la Puma. La Puma che caratterizzò le prime maglie, proprio quelle indossate da,
10: certo, da Raffaele Longo, con la fondiaria, sai.
11: Esatto, infatti se andiamo sugli
10: principale.
11: Sponsor tecnici, poi ci andremo velocemente se volete. Poi si ritorna all'origine, Adidas 2003-2005, Lotto per un lunghissimo periodo, dal 2005 al 2012, la Fiorentina è stata main sponsor Lotto, poi altro discreto periodo con lo sponsor che è oggi anche sulle maglie della Fiorentina, 2012-2015 Joma o Yoma, 2015-2020 altri 5 anni Lecoq Sportive, la famosa marca francese che tra l'altro fece da sponsor tecnico anche dall'Italia campione del mondo dell'82, se vi ricordate bene, poi Robe di K 2020-2026 per ritornare allo Yoma. Tra gli sponsor, qual è quello che ti ricordi con più curiosità? Te, sponsor principali.
10: Sponsor principali, quello che ricordo con Opel.
11: Opel 83-86,
10: sì.
11: Poi seguito da altri un triennio di Crodino,
10: sì.
11: Poi andiamo sulla Nazione 89-92 e poi io invece quello ricordo più curiosità 92-94, anche se e poi nel 94, no, sì, 92-94.
10: Giocheria?
11: No, la 7 Up.
10: Ah, 7 Up.
11: Che per
10: sì,
11: noi
10: sì,
11: ragazzini
10: sì.
11: All'inizio, quando uscì,
10: vero,
11: era lo Zuppo.
10: Sì,
11: non
10: sì,
11: so
10: sì,
11: se vi ricordate questa caratteristica.
10: Sì, sì,
11: poi
10: sì.
11: Si va con San Montana, la Jig Nintendo,
10: sì.
11: E poi la nuova era della nuova Fiorentina, la fondiaria, l'hai ricordata te, fondiaria, poi Toyota, di nuovo fondiaria, sai. Di nuovo Toyota e poi un periodo senza sponsor, però con uno sponsor importante a livello
10: sì.
11: umanitario, la
10: sì.
11: Save the Children. Poi uno sponsor che ha, diciamo, per le pulizie, il La Folletto, anche Workwert.
10: Sì, perché poi c'erano degli sponsor che venivano
11: sì,
10: esibiti sulle maglie soltanto per le coppe europee.
11: A seconda
10: europee.
11: Di qualche partita, ci fu un periodo addirittura anche Volkswagen, qualche partita
10: sì.
11: europea, qualche maglia particolare, fino ad arrivare dopo la Folletto a media, come
10: sì,
11: siamo
10: anche Nintendo ci ricorda Mauro da Scandicci.
11: Bravissimo,
10: Nintendo, sì.
11: La Nintendo, Jig Nintendo 97-2001, Jig che era... distribuita dalla Giochi Preziosi, no? La
10: sì,
11: Jig
10: sì, sì, sì.
11: Fa distribuzione di giocattoli, soprattutto giochi elettronici, ma anche giocattoli.
10: Io ho detto di giocheria, ma mi sembra che per un anno ci sia stato sulle maglie della Fiorentina giocheria, no?
11: Giocheria, lo sto cercando, io in questa lista non ce l'ho,
10: non ce
11: perché
10: l'hai.
11: So c'ho Jig Nintendo 97-2001
10: all'inizio degli anni
11: però
10: 90
11: sì, probabilmente sì, probabilmente non l'ho
10: questo
11: segnato,
10: ricordo, però
11: non l'ho segnato, non l'ho segnato, ci sta benissimo, anch'io giocheria ho un ricordo, ora che mi ci fai pensare può darsi che non me lo sia segnato.
10: Anche la Mazda, dice Mattia da Campi, sì,
11: sì, assolutamente,
10: qualche partita europea della Fiorentina.
11: Quindi siamo, insomma, arrivati alla fine. Questo per ricordare questo diciamo questa opera che stiamo realizzando anche noi del Brivido col Museo Viola, a chi piace festeggiare il centenario con un vecchio cartaceo, no? Un libro fatto a capitoli. Pensateci perché è un bel regalo.
10: Dice Stefano Taxi, Giovanni Galli, oltre a seguire la moda, voleva le maglie colorate perché diceva che i colori forti, in particolare il rosso e il giallo, attirava gli attaccanti che erano portati a tirargli addosso.
11: Sì, sì, sì, è vero, l'ha detto più di una volta in un'intervista con questo anche giallo fosforescente, le aveva particolari, molto accese lui le maglie, per distrarre un po'. la platea.
10: Sì, dice Mauro da Scandicci, giocheria. Facevano tutte capo a Horvat giocattoli. Giocheria, dice Max D'Ammonzo, il primo anno di Bati, stream in Coppa Italia 98.
11: È vedi? Sì. Vedi, ci sono anche stream. Lo stream solo in Coppa Italia, sì, però. Sì. Questo non me l'ero segnato. La maglia è un giocheria top.
10: Eccola 91, qui, guarda, ci manda il nostro 92. Stefano. Il nostro Stefano ci ha mandato la maglia giocheria.
11: La giocheria, splendida, splendida giocheria.
10: E non te la ricordavi?
11: No, non l'ho segnata, però 92-94 7 up, 89-92 la nazione, quindi 91-92 in questo caso giocheria.
10: Lorenzo Viola da Pisa dice: io avevo la maglia con sponsor giocheria, quindi.
11: Quindi la giocheria, è giocheria, vero. Quindi 91, oltre alla 92. Jig e alla Nintendo, anche la giocheria, diciamo che la Fiorentina quindi è assolutamente era abbonata anche sì. a sponsor sì. per diciamo articoli ludici.
10: Dice Pierpaolo: ho ancora un telo da mare della fila comprato proprio perché era sponsor Viola, ritiro estivo da Badia San Salvatore, te lo ricordi il ritiro con Trapattoni da Badia San Salvatore e anche con Malesani, se
11: ricordo, con Malesani
10: sì, ma l'anno successivo anche con Trapattoni,
11: sì è vero, mi pare 97 a Badia San Salvatore,
10: sì, 97 98 e 98 99
11: e 98 99
10: perché 97. Poi l'anno successivo fu Bormio, poi faremo un focus anche sui ritiri,
11: pensa, esatto, io sì. È vero, bisogna farlo. Io ho una maglietta che presi perché uno dei primi anni che iniziai questo mestiere andai in ritiro pur senza patentino. Dove? a Badia San Salvatore, 97-98, e ho ancora la maglietta a casa, che c'era una maglietta celebrativa di questo ritiro, cioè, particolare, te la porterò per far vedere.
10: E io poi invece l'anno successivo andai a Bormio dopo il primo anno a Badia San Salvatore, andai a Bormio sempre con Trapattoni e anche quello fu un bel ritiro, organizzato alla grande, poi insomma c'erano grandi giocatori perché era l'anno in cui la Fiorentina si preparava alla Champions con Mijatovic,
11: c'era dei giocatori delle stelle straordinarie, incredibili.
10: Ci sono due minuti, forse anche meno, per uno spazio Marcord.
11: Allora, spazio Marcord che devo ritrovare intanto, dammi. Sì.
10: Intanto
11: dammi.
10: C'è Simone che dice: sì, l'unica volta, a proposito di sponsor, l'unica volta che ho fatto piangere mia figlia è stata quando voleva un giocattolo, ma era di Giochi Preziosi e non gliel'ho comprato.
11: Apposta. Allora, a Marcord, questo è bello, però, velocemente, abbiamo già ricordato Bruno Pesaula con Luciano Chiarugi, grandissimo petisso, ma il 28 luglio del 1994 sbarca a Firenze Marzione Santos. E allora questo cosa ci può far ricordare? 5,5 miliardi delle vecchie lire comprato dalla Fiorentina, dal Bordeaux, da campione del mondo, del Brasile. Sì. Marzione, cosa fece? Fece con Vittorio subito una scommessa, tanto per gradire, nota scommessa, se faccio almeno 7 gol mi organizzi una cena con Sharon Stone. E quindi all'epoca Sharon Stone era il non plus ultra, delle dive cinematografiche. Ebbene, lui fece 2 gol soltanto in campionato, ne fece anche altri 2, però erano autoreti, arrivando a 4, sperando di intenerire Vittorio Cecchigori, che tutt'altro si intenerì, anzi insomma, penso per gli autogol si arrabbiò, me ne ricordo uno addirittura quasi da centrocampo, riuscì a fare col Torino, mi pare, un autogol incredibile di testa, superando in pallonetto il portiere, Toldo, che era più avanti, poi però si rifece segnando il gol anche in partita. Giocatore molto simpatico, brasiliano, grande fisico, 1,87,
10: però, insomma, molto di più,
11: però è ricordato a Firenze soprattutto per questa cena mai poi andata in scena con Sharon Stone.
10: Sì. Tanto continuano ad arrivare tante maglie della Fiorentina, maglie storiche, maglie bellissime,
11: quelle dei precedenti 70, agli sponsor tecnici, che forse insomma sono quelle più belle.
10: Dobbiamo però salutarci, grazie
11: a voi, a domani.
10: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
17: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Podbrdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
0: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Podbrdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto, è stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
1: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma SAFE, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
0: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
1: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
0: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso: il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: di opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ripartiamo da Palla al Centro, sempre in diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente col padrone di casa, Luca Calamai. Buon pomeriggio anche a te, Luca.
3: Ciao Pietro, vi mancava Lazzarini e noi ve lo ridiamo.
2: Noi
3: non c'è proprio problema, ve lo ridiamo, che poi tra l'altro, mentre qui deve lavorare, fra un po' gli daremo anche da fare le pulizie della redazione, non sto scherzando. Magari potrebbe anche
2: a
3: fare
2: a disposizione.
3: Anche allora, no, c'è allarme Ken? No. Sì, forse, chissà, direi no, nel senso di un allarme serio, no Pietro?
2: No, nel senso soprattutto quello di ufficialità.
3: Cioè, perché
2: quello che viene tradotto da Andrea Giannatasi, tra poco avremo in diretta, ma in generale anche dall'entourage del giocatore, è che non c'è un allarme, il giocatore sta bene, però bisogna avere cautela per quanto riguarda il problema che ha avuto tutto l'anno scorso, che è stato superato, ma sappiamo quanto possa essere anche cronico, no? Questo problema che si porta avanti addirittura da prima che arrivasse alla Fiorentina.
3: Esatto.
2: E quindi c'è la volontà da parte dello stesso club e del giocatore di avere accortezza nel momento in cui c'è una preparazione in corso e che comunque porta Ken ad aver disputato le amichevoli, quindi comunque abbiamo visto in campo Ken in questi giorni. Dunque stamattina, con l'arrivo di Braschi a Londra, c'era un po' di apprensione sulle sue condizioni o comunque attenzione su quello che poteva succedere sul mercato. Quella che è la versione ufficiale da una parte del club e la versione unofficial, ma che comunque proviene dall'entourage, sempre sul giocatore, è che non ci sono allarmi, non c'è un'imminente partenza, c'è una salvaguardia delle condizioni atletiche in vista di quella che è il proseguimento della preparazione.
3: Esatto, e noi ci crediamo, fermo restando che la speranza che avevamo un po' tutti era che dopo 3 mesi e passa di vacanza calcistica il problema fosse definitivamente superato e che quindi Ken potesse iniziare la nuova stagione esattamente come fanno tutti gli altri giocatori. Non è così, e questo comunque non è un allarme ma è un fastidio, che probabilmente fa tenere con gli occhi molto aperti anche quelli che potrebbero essere i club interessati a Ken. Perché, caro Pietro, io ti devo dire che una riflessione che ha fatto ieri Niccolò Ceccarini al salotto all'RTV 38 mi ha fatto pensare, perché ovviamente Niccolò porta informazioni e porta anche considerazioni, e la considerazione che nasce dal fatto che la Fiorentina abbia cercato realmente di comprare Castro dal Bologna, anzi arrivando ad offrire al giocatore un ingaggio superiore a quello che aveva messo sul piatto la Roma, è testimonia di come la Fiorentina, se Castro diceva sì, avrebbe avuto un centravanti, e allora i conti non tornano più. Allora vuol dire che Ken può essere in vendita? Allora noi lo sappiamo che può essere in vendita, però se vai così dritta su un attaccante, la sensazione possa essere probabilmente in vendita prende più forza. Insomma, su Ken c'è grande dibattito, e comunque stamani, se non ho letto male, non si è allenato, ma ora fra poco
2: si è allenato a parte, no, che non si è
3: sì,
2: allenato,
3: quindi
2: insomma,
3: allenato a
2: non
3: parte,
2: con la squadra,
3: che è problematico. Poi ho letto la riflessione dobbiamo gestirlo per portarlo al meglio all'inizio ufficiale della stagione. L'ufficiale stagione, vi ricordo, sarà più o meno intorno a Ferragosto, quando la Fiorentina entrerà in campo per giocare il turno di Coppa Italia.
2: Certo.
3: Speravo diverso, speravo che Ken in realtà si fosse abile arruolato al 100%, perché se comincia a gestire dopo 3 mesi di vacanza, temo che questo problema purtroppo se lo porta dietro durante la stagione. Speriamo che non lo condizioni. Ma ricordandovi prima di tutto come potete fare per stare in contatto con noi, 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo come sempre in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, e io e Pietro aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. E non può iniziare Palla al Centro nel periodo di mercato senza un qualcosa che è diventato un non se ne può fare a meno, ragazzi. Chi si compra Flash?
4: Chi si compra? Flash.
5: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo dalla situazione di Christian Thorsved, perché la Fiorentina nelle ultime ore ha riaperto i contatti con il Sassuolo. I viola vogliono portare a casa il centrocampista norvegese. In realtà le parti non si erano mai perse di vista. Il giocatore vuole la Fiorentina e la Fiorentina vuole il giocatore. Quindi nei prossimi giorni ci aspettiamo un'accelerata, magari definitiva, inserendo una contropartita tecnica nell'operazione che potrebbe portare appunto Thorsved a Firenze. Marco Brescianini è il giocatore che piace di più al Sassuolo, vedremo se le parti potranno incontrarsi definitivamente. Poi c'è il discorso di Comuzzo in uscita, questa sera il difensore sarà a Torino per iniziare poi domani la sua avventura con i Granata, quando svolgerà le visite mediche di rito e apporrà la firma sul contratto che lo vedrà un anno a Torino e altri 4 se il club farà valere il diritto di riscatto, che ricordiamo ammonta a 19 milioni di euro. Per quello che riguarda João Mario c'è un lieve rallentamento nella trattativa, perché sembra che la Juventus voglia preferire qualcosa di più sicuro, una formula diciamo definitiva che porti il giocatore a Firenze, e quindi vedremo se nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per definire l'operazione. Per quello che riguarda gli esterni, Mastantuono piace, è in lista, però il Real Madrid lo vuole valutare e non è ancora sicuro di lasciarlo andare via. Certo è che se lo dovesse fare ci sarebbero comunque tante big su di lui. La Fiorentina al massimo può contare sui buoni uffici, diciamo, di Paratici con i Blancos, ma resta un'operazione veramente molto molto difficile. Ken, su Ken c'è il Como, e la squadra sta cercando di capire se ci siano le possibilità di aggredire, diciamo, il giocatore, e anche da capire il punto di vista fisico come sta. Ricordiamo che per quello che sappiamo Ken sta procedendo con un programma di recupero personalizzato e che comunque la sua è una forma fisica attualmente positiva, niente da, diciamo, da segnalare in negativo. Anche il Lipsia ha fatto qualche sondaggio nelle scorse settimane, però il Como sembra la squadra in questo momento più intenzionata a provarci per Ken. Eventualmente partisse, la Fiorentina piace sempre Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo. Per quello che riguarda le uscite concludiamo con Moreno, che piace molto al Venezia, e il Venezia potrebbe prenderlo per 8 milioni lasciando il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Il Venezia che è interessato anche a Somma, e vediamo se ci potrà essere un'offensiva da parte dei lagunari. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Allora, grazie a Niccolò Santi. Ha fatto riferimento a Comuzzo, la redazione di Firenze Viola è andato a cogliere l'arrivo, eccolo, vede, chi ci segue sul 92 del digitale terrestre la Toscana, l'arrivo all'aeroporto Vespucci, per ora è un arrivederci del ragazzo che domani farà le visite mediche al Torino. Potete trovare tutto anche su Firenze Viola. Un pochino di rimpianto c'è, ma insomma speriamo che sia solo un passaggio di una carriera che poi lo riporti da attore protagonista alla Fiorentina. Ma come dicevamo, è chiaro che oggi è stata una mattinata un po' di apprensione nel nome di Ken, e chi meglio di chi è inviato in Inghilterra, a Londra, lo vediamo in tenuta sportiva, pronta ad entrare in campo pure lui. Quindi saluto e ringrazio Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
6: Ciao Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio, ciao. Eccoci.
3: Allora, raccontaci un po' questa mattinata, che il giocatore che ha lavorato a parte, l'arrivo e la convocazione immediata di Braschi, quindi non di un difensore essendo andato via Comuzzo, ma di un attaccante con Ken che lavora a parte. Insomma, veniamo da mesi in cui le condizioni fisiche di Ken ci hanno tenuto continuamente con il fiato sospeso. Abbiamo dato quelle che sono, Pietro Lazzarini ha dato quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla società che dall'entourage. Mi piacerebbe la tua di sensazioni, Andrea.
6: Ma guarda, noi, ti dico la verità, abbiamo visto questa escalation di aspetti, no? Che peraltro partono da ieri, quando Ken ha interrotto un po' prima l'allenamento, al pari però di altri calciatori, bisogna essere onesti, quindi anche al pari di Dodò e di Attà. E avevamo avuto così il sentore che ci potesse essere qualcosa di problematico. In realtà un po' la Fiorentina ci aveva rassicurato, effettivamente poi il giocatore se n'era andato serenamente con le sue gambe, non era stato seguito da alcun medico, da alcun fisioterapista, era rientrato negli spogliatoi, come peraltro nel giro di pochi istanti hanno fatto anche altri calciatori, e quindi avevano messo un po' sugli attenti questi suoi atteggiamenti. Dopodiché oggi veniamo a sapere che Braschi di buon mattino, anzi ieri sera è stato avvertito di buon mattino, è venuto qui a Londra, che oggi Ken non si allena, ed siamo rimasti effettivamente un po' perplessi. Dopodiché noi abbiamo fatto subito delle verifiche, e come peraltro mi sembra abbia correttamente riportato Pietro poco fa, anche dal mondo Ken, da chi lo assiste, chi lo segue, sono arrivate conferme sul fatto che sia un giocatore che da un punto di vista fisico in questo momento sta bene. O quantomeno,
3: ecco, no, io vorrei che male, però questa cosa un po' la chiarissimo, ecco. Allora, se sta bene domani gioca, allora
6: in linea di principio sì, tant'è che lui aveva già avuto un percorso di questo tipo, cioè con una seduta completamente differenziata tanto al mattino quanto al pomeriggio alla vigilia della gara con il Gubbio. Alla vigilia della gara con il Gubbio Ken non si era presentato nell'allenamento pomeridiano al Viola Park che tutti noi abbiamo seguito e pensavamo vabbè, vorrà dire che domani non gioca contro il Gubbio. In realtà poi Ken era a disposizione, ha giocato il secondo tempo della gara contro gli Umbri, quindi io credo che se anche oggi la Fiorentina oggi pomeriggio farà un'altra seduta, quindi già oggi vi potremo aggiornare,
3: esatto,
6: su questo,
3: quindi
6: su
3: state
6: storia
3: con noi, perché ovviamente Andrea Giannattasio vi racconterà minuto per minuto, perché è evidente che se oggi pomeriggio Ken è in gruppo normalmente tiriamo tutti un gran sospiro di sollievo. Sì, sì. Di sollievo e siamo felici e pronti a vederlo in campo, magari capace di finalizzare meglio, ma questo per un centravanti non è mai un problema, ragazzi. Come dice Roberto Pruzzo, ti devi preoccupare degli attaccanti che non tirano in porta, non di quelli che sbagliano un gol, perché poi lo fanno il gol
2: la verità
3: dopo. Ecco, e lo
2: Vangelo
3: dice un attaccante che è Pietro Lazzarini.
2: No, lo dice Pruzzo.
3: No, ma che Pietro è stato un attaccante di paese, ma di attaccanti di paese aveva un valore importante, che poi far gol è sempre difficile. Se invece, chiaro, non dovesse giocare l'amichevole di domani, allora non che qui non si parla di gravità, qui il problema è capire se finalmente ci siamo lasciati alle spalle un problema. E io mi ricordo che c'era Baggio che non raramente faceva l'allenamento il sabato proprio per precauzione, riduceva al minimo perché col problema al ginocchio aveva sempre la paura di creare un'infiammazione o qualcosa, quindi diventa la gestione di un qualcosa e questa è la normalità. Ma se invece già a inizio stagione comincia a lavorare a parte, salta una partita, poi si gestisce, si gestire vuol dire che c'è un problema, ecco, quindi quello.
6: Guarda, lui ha avuto allora lui negli allenamenti della Parca che abbiamo seguito ha avuto un percorso molto lineare, nel senso che per esempio il primo giorno io mi ricordo perfettamente non aveva mai lavorato in gruppo, ha fatto soltanto lavoro a parte, per carità, lo ha fatto con gli scarpini, faceva i cambi di direzione, faceva i contrasti, ma non lavorava mai in gruppo. Poi progressivamente ha alzato i giri del motore, come suol dire, cioè ha cominciato veramente a lavorare con i compagni, ha fatto tutto, sempre ha fatto tutte le partitelle, compresa l'amichevole,
3: certo,
6: con il Gubbio. Ha fatto l'amichevole un tempo con il QPR, conferma il fatto che comunque un giocatore a disposizione. Io credo che al massimo lui si debba gestire, perché comunque il problema con cui ha convissuto per buona parte della scorsa stagione, che lo ha tenuto fuori gli ultimi mesi, è un qualcosa purtroppo può essere cronico, cioè che può raffiorare. Ora non sto dicendo che è raffiorato, però certamente la Fiorentina su di lui ha grandissima attenzione, perché è un giocatore che resti o che vada via deve essere comunque gestito bene, perché se resta è chiaro che Grosso lo vuole avere al top della condizione per l'inizio del campionato il 24 di agosto a Roma, e se anche va via tu al Como di turno, all'Ipsia di turno o al chi verrà di turno glielo devi garantire in condizioni buone. Quindi è chiaro che l'attenzione su questo calciatore, Luca e Pietro, è massima sotto più punti di vista. Poi in questo momento conta la Fiorentina, non conta il calciomercato, conta
3: dubbio
6: che lui è il centravanti della squadra viola e deve star bene. Quindi si usano anche giornate di precauzione come quella di oggi per gestirlo, però mi sento di poter dire che al momento non ci sono problemi. Poi domani, oggi pomeriggio o più tardi domani, vi sapremo aggiornare.
3: Bene,
6: meglio. Ecco.
3: Andrea, come valuti il fatto che la Fiorentina volesse Castro?
6: Ma sicuramente lui, così come valuto il fatto che abbia chiamato qua Braschi di tiro, insomma, ora chiaramente sono due giocatori completamente diversi, però la Fiorentina in questo momento ha bisogno di rimpinguare il suo attacco. Io non sono convinto che Piccoli faccia parte della Fiorentina che ha in mente Fabio Grosso. E quindi io presumo che lo avesse valutato per cambiare qualcosa là davanti. Io non so se Castro potesse essere il sostituto di Ken, piuttosto magari poteva essere il sostituto di Piccoli, perché se andiamo a vedere i numeri di Castro,
3: però a fare il vice di
2: 40 cioè, milioni
3: Castro,
2: per il vice
3: di 40 milioni, un talento straordinario, cioè Castro viene per fare il titolarissimo della Fiorentina, cioè un giocatore a 40 milioni. No, il concetto è se può giocare esterno, perché qui continuiamo tutti a cercare esterno, ma la sensazione è che Castro fosse Ken, nel senso che Castro fosse magari la copertura, cioè ti immagini di poterlo adattare ad esterno, ma di avere anche il centravanti pronto se il 15 d'agosto ti arrivasse un'offerta importantissima. Senti, poi chiudiamo su Ken, nel pissi pissi bau bau dei ritiri, ma questo Como gioca con Ken? Perché il Como, devo dire, per quello che l'abbiamo vissuto in questi anni, c'ha una linearità di comportamento che è una linearità, per carità, non stiamo parlando del Real Madrid o del City, ma non da piccola squadra che specula sull'euro in più o l'euro in meno. Allora mi domando, è vero secondo te l'interesse forte del Como, o il Como in realtà magari pensa anche a altri obiettivi e Ken è solo uno dei tanti?
6: Guarda, credo che non per citare Massimo Marianella, che abbiamo avuto ieri ospite, però io la penso veramente come lui, cioè Ken risolverebbe tanti problemi a Fabregas, non solo perché è un attaccante con qualità che a lui piacciono, ma perché è un giocatore ancora giovane ed è soprattutto un giocatore italiano. Quindi secondo me è veramente un obiettivo concreto del Como, e che secondo me bisogna intenderci su quella che è la valutazione che fa la Fiorentina di questo calciatore. Cioè la Fiorentina valuta Ken quanto? 40,
3: meno
6: 50
3: di
6: milioni?
3: Meno di 40 milioni, Andrea, credo che la Fiorentina non lo possa vendere, perché
6: infatti.
3: Perché io credo che ci sia. Poi che discorsi, se te ne portano 38 con 7-8 di bonus, è una partita e ti puoi giocare, ma sicuramente non può scendere sotto una valutazione di 40 milioni, così come ho trovato lineare, anche se estremamente rischiosa, il fatto che la Fiorentina abbia valutato 20 milioni Comuzzo, cioè la Fiorentina si è messa nell'ordine di idee che se poi a fine stagione il Torino invece che la Juventus, l'Inter, il Milan, il Real Madrid, l'Arsenal o compagnia cantante volessero prendere Comuzzo, i 20 milioni sono in questo momento una cifra che la Fiorentina ritiene corretta, ma sotto una certa cifra su Ken non credo proprio si possa andare.
6: No, sono d'accordo. Diciamo che come dicevi giustamente tu, Luca, Como ci ha abituato a una linearità sugli propri affari, per i quali arriva, prende e porta a casa, un po' come anche Paratici, perché quest'anno Paratici si è spostato su Dragusin, su Attà. Però sulla I no, perché la trattativa per la I è stata un po' più lunga, ma in generale su altri acquisti è stato un dirigente che si è subito messo a pancia a terra e ha preso giocatori che servivano nel giro di poco. Io penso che però dovremmo tenere molto accesa questa pista Como, molto meno in Lipsia, perché è qualcosa di un po' datata questo interessamento della formazione tedesca per Ken. Occhio però sempre alle sorprese. Io l'unica cosa che posso dirvi, sapete che io il mercato lo seguo molto meno rispetto ai miei colleghi di redazione, però l'unica cosa che posso dirvi con certezza è che Fabio Paratici ha in mente e sa già che i giorni bollenti saranno dal 16 di agosto fino al 1 di settembre, e lì può veramente succedere di tutto. Sì. Mi riferisco a Ken, come riferisco anche altri calciatori, perché sappiate che nessuno dei giocatori, anche questi qua presenti, tranne i nuovi arrivati ovviamente, sono incedibili, quindi può
3: dubbio.
6: Veramente partire chiunque.
3: Non c'è io su Ken restringerei un po' il raggio d'azione se noi parliamo del Como, cioè oggi è evidente, so che sono minuzie rispetto alle valutazioni, però oggi se io sono il Como e ho deciso di prendere Ken e ho più o meno l'accordo col giocatore, lo prendo il 2 di agosto, perché risparmio comunque uno stipendio e mi arriva in tempo per preparare anche una squadra che poi, ricordiamoli, è attesa alla Champions, cioè il Como non è che va a fare la Coppa dei Rioni, e quindi del centravanti ne ha bisogno assoluto. Quindi se il Como vuole Ken, entro una settimana esce allo scoperto. Io di questo
6: sono
3: convinto. Non è che aspetta il 15-16 d'agosto, ecco, se vuole.
6: Io voglio sperare che, e questo mi ricondurrebbe a ipotesi Castro, voglio sperare che la Fiorentina, nel momento in cui vende Ken o decidesse di vendere Ken, abbia già il sostituto pronto, ecco, perché comunque
3: e io penso che a questo punto Pellegrino può essere un'opzione, Andrea, Pellegrino?
6: io
3: a me non piace, ve lo dico, ma piace a tanti, per cui me alzo le mani.
6: Secondo me hai fatto un mercato talmente bello fino adesso e hai alzato talmente tanto le aspettative in attesa degli esterni, perché qua vi garantisco che c'è bisogno di esterni per quella che è la mia visione, e anche questa scelta di richiamare Vraski ci viene detto ma è stato preso per rimpinguare il reparto offensivo. Sì, ma non è un esterno, Vraski è un centravanti, certo. Quindi qui c'è proprio bisogno, Pietro e Luca, di esterni. Dicevo, la Fiorentina ha fatto un mercato talmente dalle aspettative altre che se venisse Pellegrino, buonissimo attaccante, io francamente rimarrei un po' interdetto, te lo dico con grande franchezza, perché la Fiorentina avrebbe tra le mani, immagino, sui 40 milioni di euro. Mi sembra che Paratici sia stato bravissimo a questo momento a cercare di ridurre il monte ingaggi, esatto, perché ha sempre preso calciatori, esatto, dandogli delle cifre normali, umane a livello di stipendio,
3: anche basse, ti devo dire, perché su Attà secondo me è uno stipendio basso, sullo stesso, se è vero che Draghi si è abbassato lo stipendio, bravissimo, Vieri non arriva al milione, ragazzi,
6: è vero,
3: mi sembra tanta roba. Pietro?
2: No, io sono d'accordo, ma io credo che il discorso legato a Pellegrino sia giusto, quello che fa Andrea. Poi Pellegrino ha una buona critica a livello proprio dirigenziale, il pensiero che la Juventus lo stia seguendo ti fa capire che comunque è un giocatore che non solo ha mercato ma che ha stima da parte degli addetti ai lavori. Credo per esempio, però ho sempre detto che per me tra Dovbyk e Pellegrino, cioè come mangiare e stare a guardare, Dovbyk rientra in questa conclusione dell'affare del Bologna con la Roma per Castro, e mi sembra che il Bologna abbia fatto un ottimo acquisto. Per esempio ci potrebbe essere un'uscita dal Milan Santiago Gimenez, cioè che chiaramente al Milan ha fatto male perché ha fatto zero gol in campionato da quando è arrivato in Serie A,
3: però anche
2: è un giocatore
3: Kenny
2: forte,
3: fatto zero
2: un giocatore
3: gol,
2: forte, un giocatore che in Olanda ha fatto molto bene, che ha caratteristiche che secondo me si sposerebbero bene anche con l'idea di gioco di Grosso. Il Milan probabilmente se ne vuole liberare, è un'idea, cioè, però credo che la Fiorentina, come dice Andrea, abbia le idee chiare su quello che vuole fare. Non sono così preoccupato dalla mancanza degli acquisti degli esterni, perché ho l'impressione che Paratici stia scegliendo le sue mosse con veramente col contagocce, perché adesso sa che si entra nel momento in cui i soldi fanno la differenza, non può scoprire le carte anche per quanto budget probabilmente gli è rimasto per fare almeno un acquisto di livello in quel settore di campo, e quindi ci vorrà un po' di pazienza. Io penso però che la Fiorentina per il 14 di agosto, quindi per la Coppa Italia, gli esterni titolari li avrà, e poi ci sarà da capire cosa succederà sul fronte Dodò, sul fronte, certo, Ken, certo, sul fronte Piccoli. Però ecco, io mi aspetto che ora mancano più di 15 giorni, no? Al 14 agosto, queste due settimane saranno centrali per acquistare proprio quei due ruoli che fondamentalmente adesso la Fiorentina non ha a disposizione.
3: Certo. Andrea, che nella prossima amichevole potremmo rivedere Fagioli in regia?
6: Guarda Luca, si è lavorato tantissimo sia ieri che stamani con la coppia centrale formata da Ulahi e da Fagioli. E nello specifico ieri Fagioli faceva il play e Ulahi la mezzala. Stamani, nella parte tattica abbastanza lunga che c'è stata, Grosso ha reinvertito le pedine, cioè ha rimesso Livoriano a fare il regista e ha messo Fagioli a fare la mezzala. Questo perché sono due giocatori che a lui piacciono veramente tanto, ma li sta ancora studiando. Sarà questo qui credo il quinto allenamento che fanno insieme, e quindi lo stesso allenatore che certamente ha avuto modo di studiare Ulahi in televisione con le gare che ha fatto col Trabzonspor l'anno scorso, quelle al mondiale, però lo sta studiando, lo sta vedendo con i suoi occhi. Io non so dirti se domani rivedremo Fagioli play. Credo che sia arrivato il momento di rivederli insieme, Fagioli e Ulahi, perché almeno ieri e oggi, e presumo anche oggi pomeriggio, poi vi racconteremo l'allenamento del pomeriggio dalle 17 inglesi, le 18 italiane, ieri e oggi li ho visti lavorare tanto insieme, e l'allenatore ci ha speso molto tempo sui due, ripeto, alternandoli, e credo che quindi domani con Watford sia l'opportunità davvero di vedere all'opera questi due talenti insieme.
2: Anche perché, scusami Luca, ma se non li provi adesso in questa versione di alta qualità del centrocampo quando li devi provare.
3: Ah, ma sfondi, cioè, una porta aperta.
2: No, anche perché queste due amichevoli, perdonami, sono le due amichevoli che secondo me decreteranno se la Fiorentina porterà avanti questo progetto di doppio play alternato con Attà a fare il terzo centrocampista, oppure se vedrà alternativi l'uno e l'altro. E in questo secondo caso si aprono le porte del mercato Riborda, perché non è che la Fiorentina si può permettere, almeno al mio pensiero, di tenere Fagioli in panchina o di tenere Ulai in panchina perché sono alternativi nel ruolo di play, no, o di mezzala. Oh, quindi queste due amichevoli che sono di alto livello, perché il Watford, pur avendo la Championship in vista, è una squadra ambiziosa, il Real Madrid è il Real Madrid, non c'è bisogno nemmeno di presentarlo, sono due amichevoli ancora più di quella che sarà il Depor, che poi è quella invece che aprirà ufficialmente le porte, certo, a ciò che sarà la prima sfida ufficiale di Coppa Italia. Servono proprio per questo, e quindi mi torna tantissimo il discorso che ha fatto Andrea, che li ha visti dal vivo, li ha visto come lavorano, ha visto cosa stanno facendo. Sono anche curioso, perché certo, la mia impressione è che si possa fare, ma l'equilibrio che la Fiorentina può trovare in queste settimane è l'obiettivo primario di Grosso, che ha un problema nell'equilibrio complessivo. Gli esterni offensivi di una squadra che fa giocato le tre sono fondamentali, perché non devono rientrare, dove devono fare spazio alle mezzale, e quindi questa mancanza purtroppo secondo me porterà avanti il discorso del doppio play, ma sempre con questo dubbio: ma che esterni avrà a disposizione per completare anche la fase difensiva e la fase di rilancio dell'azione? L'altro giorno contro il QPR, e Andrea ce lo potrà dire perché l'ha visti dal vivo meglio, perché le riprese televisive erano tremende, la Fiorentina ogni volta che partiva in contropiede difficilmente sapeva cosa fare, e questo è un motivo anche legato al fatto che i centrocampisti magari fino alla tre quarti ci arrivano,
3: poi,
2: e poi però dice voi, la palla a chi si dà?
6: Infatti io, sposando anche il pensiero di Massimo Marianella, cioè abbiamo detto questa è una squadra che ha già una parvenza di identità dalla cintola in giù, poi dal Ciampedre che ha preso tre gol, tra l'altro tutti e tre su errori di singoli, tra il rigore, la scellerata prova di Comuzzo, che infatti si vedeva chiarissimamente che avesse la testa tra le nuvole, tant'è che se n'è andato stamani, è là davanti che manca tutto, non c'è identità offensiva. E ti dico la verità, io lo sto cominciando anche un po' a dire, non voglio nascondermi, io ho una stima immensa di Paratici e penso che abbia fatto un lavoro fin qui molto buono, veramente ottimo, anzi onestamente a tre settimane dall'inizio della stagione, perché poi c'è anche la Coppa Italia, un esterno almeno me l'aspettavo, ecco, onestamente. Però
2: se l'aspettava anche la Fiorentina,
3: ma forse anche Paratici,
2: esatto, se l'aspettava anche
6: loro. Ciò non andrà a inficiare il mio voto. Al momento il mio voto lo darò il primo di settembre, quindi non c'è problema.
3: Due di settembre,
6: quindi, però onestamente, ecco, qualche cosina là davanti me l'aspettavo.
3: Andrea, ti posso chiedere di restare ancora qualche minuto?
6: Certo,
3: ci fermiamo,
6: certo,
3: un secondo. 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Andiamo anche a rincrociare Bove, quindi c'è anche una storia di sentimenti e di paura, perché paura l'abbiamo vissuta. Torniamo subito.
0: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10,
8: Dario Baldi.
7: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
3: Allora, ripartiamo ancora andando in Inghilterra da Andrea Giannattasio e chiedendo un attimo di pazienza all'amico Stefano che si è prenotato allo 055 7711 171. Andrea, ritroviamo Bove, eh?
6: È una bellissima storia, una bellissima storia. Tra l'altro, proprio ieri sera mi sono messaggiato con l'addetto stampa del Watford, che devo dire ci metterà nelle condizioni di intervistare Edoardo a fine partita. Dobbiamo ancora capire dove, se direttamente sul terreno di gioco oppure da un'altra parte, ma insomma sappiamo già che Edoardo è molto contento di parlare. Ed è una bellissima storia perché insomma poi questo ragazzo sta trovando una seconda carriera calcistica in un altro calcio, in un altro campionato. Io gli auguro per lui poi di salire, perché poi Watford è vero, una società ricca, affiliata alla famiglia Pozzo, anzi di proprietà della famiglia Pozzo, quindi con delle radici anche un po' italiane. Però Edoardo Bove è un calciatore che per quello che ha fatto in Serie A alla Roma e alla Fiorentina, seppur in maglia viola per pochi mesi, ha dimostrato di poter valere la Premier League, non la Championship. Quindi vi auguriamo di fare una gran bella stagione al Watford l'anno prossimo e poi di salire di livello. Purtroppo per le leggi che ci sono in Italia al momento lui non può tornare e a giocare con le maglie dei nostri club, e vedremo, insomma, ecco, cercheremo di capire un po' quanto Firenze gli è rimasta nel cuore e quanto in generale, ecco, lui ha seguito in questi anni la Fiorentina, insomma, dalla disgraziata stagione dell'anno scorso fino a questa rinascita che si sta consumando proprio qua in Inghilterra. È un club con anche un tecnico toscano come Alessio Dionisi, proveremo magari anche a intervistare lui. Il suo vice è Lorenzo Vigiani, conosciamo perché è stato un giocatore della Fiorentina. Mi pare che il portiere sia Ravaglia, poi non mi ricordo se è andato o no Ravaglia al Watford, ma sapevo che erano in trattativa. Insomma, ci sono tante voci che potremo raccogliere e che speriamo di potervi proporre domani con una bella lunga diretta, come sempre, da Vicarage Road, lo stadio di Watford. La gara inizia alle 19:30 inglesi, le 20:30 italiane, poi un ampio post partita con sicuramente una voce viola da proporvi, un giocatore e poi anche appunto Edoardo Bove. Vi dico anche che per quello che è il nostro programma, giovedì, quindi dopodomani, realizzeremo un'intervista esclusiva con un calciatore della Fiorentina, ancora non vi diciamo chi ovviamente, però ecco, poi giovedì vi proporremo anche questa bella chiacchierata in esclusiva con un tesserato del Club Viola.
3: Grazie Andrea Giannattasio, state con noi soprattutto perché Andrea Giannattasio, dovete stare con noi a prescindere, ma soprattutto perché Andrea Giannattasio vi racconterà l'allenamento del pomeriggio e lì, ragazzi, ci sarà un passaggio su Ken di grande curiosità, non ci sono allarmi, grandi preoccupazioni, però insomma avere un inviato che coi suoi occhi potrà giudicare e valutare quello che succede è già un aspetto importante. Grazie, grazie ad Andrea Giannattasio e volo
6: tardi,
3: da Stefano, al quale chiedo scusa per l'attesa. Ciao Stefano.
10: Ciao. Buonasera, scusatemi se sorrido, ma io vi ascolto, mi sembra di sentire Alice nel Paese delle Meraviglie.
3: Eccoci.
10: Ora io ho 55 anni.
3: Quindi sei un ragazzo rispetto a me, sei un ragazzo.
10: Luca, sei ancora più vintage di me.
3: No, molto più vintage. Molto.
10: Capito? E voglio dire, la situazione di Helen è banale. Quella è la stessa situazione che abbiamo visto altre mille volte. Ci sono tre possibilità. Possibilità numero uno, il giocatore vuole andare via e forza sul certificato medico, come fece Kalinic con la depressione post furto in casa sua, te lo ricordi?
3: Sì.
10: Come fece Bernardeschi che ci aveva il mal di pancia, non si poteva allenare. Quindi il giocatore strumentalizza il proprio problema, che alla base ci sarà, per carità, ma lo strumentalizza per giustamente forzare la mano alla società, perché vuole andare a giocare a Como, lo sappiamo tutti, perché è sei mesi che il Como corteggia Ken, e Ken da quando è partita la voce del Como a gennaio non ha più rigiocato una partita nella Fiorentina, nazionale non leone, ma nella Fiorentina non si è più rivisto. O è la società che strumentalizza la cosa, perché tanto sa che al Como i soldi non gli mancano, quindi comunque sa che un quarantino glielo danno anche l'ultimo giorno. Infatti la dimostrazione di questo è che Castro, loro comunque un tentativo l'hanno fatto, e è la cosa più importante secondo me, perché vuol dire che, come ti avevo detto l'altra volta, uno che ha la fidanzata e c'ha Paratici non lo piglia Dobnik, cioè è una cosa, è una contraddizione di termini. Uno che è abituato a quei giocatori lì non lo prende Dobnik, lui prenderà qualcuno in tono, in proporzione a come mangia di solito lui, a dove lui va a mangiare da Picchiori, non si ferma da Il Rosso a prendere un panino, è ovvio questo, cioè questo non si discute neanche. Oppure la terza possibilità, ed è quella più logica, è che gli interessi di Ken collimino con quelli della società, la quale è in trattativa con Como, quindi Ken magari cerca di fargli risparmiare qualcosa a Como per prendere un po' più di ingaggio, la società cerca di pigliare un po' di più, si metteranno d'accordo e questo se ne andrà.
3: Perfetto. Stefano,
10: ma non è che l'infortunio mi preoccupa.
3: Nel ringraziarti, lasciami una quarta, no, lasciami anche una quarta opzione da Alice nel Paese delle Meraviglie, che Ken stia svolgendo un lavoro normale previsto con la società, che io non vedo il guarda, io sono ovviamente più vecchio di tutti, quando un giocatore vuole andare via ci sono messaggi, atteggiamenti, segnali. Io non ne vedo nemmeno uno di questi. Sappiamo invece che la Fiorentina è attenta alla possibilità che possa arrivare un'offerta. Mi sentirei in questo momento di escludere la furbata alla Kalinic. Ecco, questa io non la vedo, ma questo è un mio
2: parere.
3: Guarda,
2: ti do un piccolo aspetto su questo, perché la Fiorentina in questo periodo sta facendo un sacco di contenuti social che sono giusti, no? Contenuti che fanno per i ragazzi, per chi scrolla il telefono durante le giornate. E c'è stato anche Ken, cioè nel senso, se un giocatore vuole andare via, vuole rompere i punti, vuole puntare i piedi,
3: c'ha mille quando arriva
2: diciamo l'addetto ai social e gli dice: dai Ken, facciamo questo sketch con Gudmundsson, quello gli dice: ma te sei grullo, io non fo nulla. Perché è così, nell'epoca dei social, anche il fatto di partecipare attivamente a un qualcosa, dice: ma la società glielo può imporre. Ragazzi, la società non gli impone queste cose. Quindi il fatto che Ken stia mantenendo il piede in due staffe,
3: esatto,
2: come del resto sta facendo la Fiorentina,
3: vuol
2: dire che non c'è certezza di cessione. C'è una strada che può essere tracciata nella volontà della Fiorentina davanti a un'offerta congrua, che per, a mio parere, sono 40 milioni complessivi, quindi 35 più bonus, la Fiorentina lo impacchetta e lo cede, allora lo cede. Ken, idem, se riceve un'offerta da una squadra che gli interessa, va, altrimenti vanno avanti senza troppi patemi. Ed è una situazione secondo me molto simile anche a quella di Gudmundsson, altro giocatore che sta facendo tutto ciò che gli viene richiesto, che si sta allenando con abnegazione, che fa quello che gli chiede l'allenatore. Cioè, di tutti quelli giocatori in uscita, quello che mi sembra più un po'
3: è
2: che
3: Dodò.
2: Non c'ha più voglia è Dodò,
3: Dodò.
2: Poi
3: sì,
2: il resto
3: sì,
2: mi sembrano tutti che hanno capito che la fila fuori dalla porta non ce l'ha nessuno.
3: No, sono d'accordo con te. Allora, comunque, grazie a Stefano. Allora, eravamo in debito con i vostri messaggi, le vostre riflessioni. Cominciamo a sentirne alcuni.
11: No, sono Guido. No, è molto semplice la soluzione, perlomeno per come la vedo io. Castro è un buon centravanti. comprando questo dai via libera alla vendita di Ken, e Ken è il modo più diretto e veloce di rientrare dei soldi spesi fino ad ora, ed è il modo più cospicuo anche per rientrare, perché è l'unico giocatore che può avere un valore di mercato alto a Firenze. E secondo me è questo il concetto che aveva seguito Paratici, forse mi sbaglierò. Ciao.
12: Buonasera Luca e Pietro, d'accordo, tutte le rassicurazioni sia sullo stato fisico che anche su eventuali movimenti di mercato, ma onestamente far partire così Braschi improvvisamente per farlo arrivare in ritiro in Inghilterra, e poi vabbè c'è la partita anche in Austria del primo, ma non è una cosa che durerà un mese. E Braschi tra l'altro era in trattativa per un passaggio a un club di Serie B, a me mi sembra un pochino strano, o perlomeno ecco, quale potrebbe essere il motivo per una chiamata alle armi così improvvisa di Braschi?
13: Calamai, se vendi Ken e prendi Pellegrino, che anche a me non piace, cioè fai 5 passi indietro. Pellegrino non può essere centravanti della Fiorentina titolare per il rilancio di questa stagione, assolutamente.
3: Allora, grazie come sempre, perché ripeto, questa è la vostra trasmissione, quindi è bellissimo
2: viverla
3: insieme a voi, la vostra radio, come dalla mattina alle 7 a sempre. Sostanzialmente il dibattito quindi è aperto, e inseriamo in questo dibattito uno che conosce il ruolo, conosce l'essere attaccanti, le sue valutazioni sono sempre molto molto interessanti. Saluto Carmine Esposito, ciao Carmine.
14: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
3: Allora Carmine, passano i mesi, noi ci sentiamo spesso e stiamo sempre a parlare di Ken. Allora, io ripeto, io voglio prendere per buono quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla Fiorentina che dall'entourage del gioco, che non c'è in questo momento nessun allarme legato a questioni fisiche, quindi il fatto che oggi abbia lavorato a parte, e poi vedremo quello che succederà. Certo è, Carmine, che il dibattito se sia giusto o meno tenere Ken è un dibattito che coinvolge tanti tifosi della Fiorentina. E che ne pensi te? E poi entriamo in quella che è la valutazione economica, chiaramente.
14: Ma sicuramente Ken è uno dei nostri più grandi talenti che abbiamo, e la fortuna deve tenerselo, la Fiorentina deve tenerselo bello stretto. Prima sentivo che ci poteva essere, tra virgolette, non dico scambio, però comunque potesse arrivare Pellegrino, ma io sono d'accordissimo con le parole che ha detto prima, perché secondo me se va via Ken e prendi Pellegrino fa veramente 5 passi indietro. C'è una Fiorentina che ha voglia e deve avere la voglia, visto il mercato che sta facendo, le annate che ha fatto sbagliate, di rimettersi in gioco, tra virgolette, di essere tra le prime 7, devi prendere giocatori all'altezza.
3: Certo. Senti, ma diceva Pietro Lazzarini 40 milioni, poi 35 più bonus, 40 milioni è il tetto nel quale sul quale è giusto vendere Ken. Condividi questo?
14: Ma sai, è una cifra che comunque ci può stare. Oggi guardavo anche la stessa cifra, se non sbaglio 35-40 milioni il Bologna ha dato via Castro, con tutto il rispetto a Castro giovane e tutto, però Ken è di un'altra qualità, secondo me rivale tutti.
3: Certo. Senti, riparto dall'ascoltatore che abbiamo appena salutato, che lui dice che se prendiamo Pellegrini la Fiorentina fa 5 passi indietro. Su Pellegrini, guarda Carmine, c'è un grande dibattito, a me istintivamente non è che piaccia tantissimo, ma devo anche dire che non era facile fare il centravanti nel Parma. Mi interessa prima di tutto il tuo parere su tecnico da attaccante su Pellegrino.
14: Ti dico la verità, Pellegrino a me è un giocatore che piace, cioè un giocatore che comunque ha dimostrato, tra virgolette, una cosiddetta piccolina a Parma, e comunque riesce a fare il suo. Bisogna vederlo in una squadra importante come la Fiorentina. Sicuramente io dei due preferirei e terrei 100 volte Ken,
3: anch'io sinceramente.
14: Io farei un altro anno con Ken qui, ti fa quei 15-20 gol, ti porta la Fiorentina magari in Europa, e poi l'anno prossimo lo vendi a qualsiasi cifra. Io punterei a fare un altro anno di sacrificio con Ken, sinceramente.
3: Quindi te ci credi ancora? Perché
14: sì,
3: lo sai che anche qui ti chiamano gli ascoltatori, ti scrivono e ti dicono: ma andate a guardare i 7 anni di carriera di Ken, andate a vedere quando è andato in doppia cifra, e sono 2 anni, Paris Saint-Germain e Fiorentina. Gli altri 5 è andato oggettivamente male o molto male. Ecco, te continui a credere che comunque il Ken, quello più vero, sia quello da doppia cifra?
14: Ma io sono del parere che secondo me Ken deve trovare una sua tranquillità annuale, perché comunque lui deve fare quei 2, 3, 4 anni in doppia cifra, che poi poter puntare a dire sono un top player, posso andare in una top squadra europea dove vuole, però secondo me deve ancora dimostrare tutto il suo valore. È un giocatore un po', io lo vedo un pochino come Leao, sono quei giocatori che comunque
3: è un po' pericolosi, però sono pericolosi questi giocatori.
14: Sì, bravissimo, sono pericolosi, però sai che cos'è? È che una piazza come Firenze, già la Fiorentina, già in questi anni qua si è sofferto tantissimo per tutte le situazioni, lasciamo perdere. Però se la Fiorentina vuole ripartire anche con lo stesso Ken, anche lo stesso Ken si deve mettere in condizioni, tra virgolette, di fare le cose fatte per bene. Se vuole diventare un top player, so diventerà sempre come Leao, fa 2 mesi bene, 3 mesi canta, 2 mesi va di qua, 2 mesi balla. Ma a Firenze dicono tutti che Firenze è una piazza esigente, ma è giusto che sia così. Io penso che anche una squadra piccolina, tra virgolette lo stesso Empoli o darsi Parma, deve essere comunque ambiziosa. Vieni a Firenze, devi fare bene, non c'è niente da fare. Se vuoi costruirti un futuro da top player veramente, perché attualmente, giustamente, negli ultimi 7 anni, come hai detto tu, 2 anni, 3 anni in doppia cifra.
3: Sì, e poi Carmine, guarda, la testimonianza viene dal fatto che oggi non ci sono richieste ufficiali. Cioè, siamo noi che parliamo del Como, perché sicuramente il Como un'idea lo ha fatto, no? Il Como cerca un centravanti italiano, e l'abbinamento con Ken viene naturale.
14: Secondo me perché può spendere.
3: Ma non è che arrivano grandi club, anche di medio-alto livello europeo, interessati a che? Questo vuol dire che ci sono delle perplessità, si può dire, no? Su questo giocatore.
14: Come hai detto prima, come ti stavo dicendo io prima, cioè, lui non è un top player, è ancora uno alterna cose belle a cose brutte, un'annata bella, poi ne fai 2 non belle, una non c'è. Cioè, purtroppo anche le altre squadre, le altre società, i direttori sportivi, prima di venire a scegliere, tra virgolette, un top player, un giocatore come Ken, che adesso è il Como, stiamo parlando di una incredibilmente una delle società più importanti, tra virgolette, che lotta per vincere, che ne so, vuole andare in Champions, vuole fare a vincere lo scudetto, e quindi prende giocatori importanti. Ma se dalle altre parti più importanti che sono state fino adesso del Como non ti arrivano richieste importanti, che vuol dire che un giocatore è ancora un mezzo e mezzo, perché se, come dici tu, se non ti arriva una richiesta importante, cioè se non ti chiama il Manchester, non ti chiama, che ne so, anche da un Tottenham che ti dà 50
3: ma
14: milioni.
3: Nemmeno l'Atletico Madrid, faccio per dire, no? Appunto, cioè non ti parlo dei 5-6 top club, ma allora vuol dire che oggi, caro Ken, devi dimostrare a questo mondo che sei quel livello, no?
14: E poi dimostrano anche a te stesso cosa vuol fare da grande.
3: Bravo.
14: Perché poi Firenze, ripeto sempre, ambiziosa, ma Firenze poi non aspetta. Firenze non aspetta.
3: No, non c'è dubbio.
14: Non aspetta.
2: Ecco, no, io volevo fare una domanda a Carmine anche su Piccoli, però, perché... Cioè, secondo me su Ken abbiamo detto tanto, su Piccoli ce lo dimentichiamo sempre, no? Che abbiamo anche un altro calciatore pagato 27 milioni e che quest'anno ha patito quasi quanto Ken. Lui da un punto di vista, secondo me, psicologico, Ken anche da un punto di vista fisico, ma insomma è stato risucchiato dentro a una Fiorentina che non rendeva per quello che ci aspettavamo tutti l'estate scorsa. Ecco, Carmine Esposito, con Piccoli invece che cosa faresti? Perché, cioè, ovviamente cederlo adesso sarebbe un bagno di sangue, o lo cedi in prestito o lo tieni. Io dico sempre che se devo andare a prendere Pinamonti posso anche tenermi Piccoli. Non so tu cosa ne pensi.
14: Sono d'accordissimo con te, anche se tra virgolette, però delle due, sai, Pinamonti ha dimostrato un po' di più, qualche gol in più l'ha fatto, qualche partita importante l'ha fatto, è un giocatore anche lui, tra virgolette, prima di Firenze, di bassa classifica, perché comunque non ha mai giocato in grossi club. Andare alla Fiorentina sarebbe un passo bello grande, un giocatore che comunque ci può stare. Piccoli è un po', da parte mia, un po' la delusione che hanno avuto a Napoli con Lucca. Sono due giocatori, li vedo tutti e due nella stessa situazione, anche perché comunque... La Fiorentina ha speso dei bei soldini per
3: il Napoli, addirittura di più, perché
14: Napoli ha speso 40 milioni. Un bagno di sangue, ha buttato via veramente soldi. Ma qui parliamo di Piccoli, cioè abbiamo pagato tanto, però anche lui, sì, lo tengo per non prendere altra gente, però anche lui deve farsi la domanda. Gli anni passano, una volta dicevo no, ma questo è giovane, questo è ancora ragazzino. Gli anni passano, la Fiorentina non aspetta mica più, questo è l'anno, secondo me, della Fiorentina. Non dico l'anno zero, che non mi permetterei mai, ma è l'anno della ripartenza. Devi cominciare a fare bene quest'anno, piazzarti in posizione di coppe, e poi l'anno prossimo programmi bene. Però devi prendere giocatori, non uso dei termini un po', che hanno comunque la voglia di rimettersi in gioco. Io ti vedo il calcio che sto vedendo adesso, tutti questi attaccanti sono tutti mollicci, hanno tutti strapagati tutti, però non danno nulla di che. Cioè, io non posso vedere, ma mi scuso se parlo del Milan, cioè non posso vedere Leao che mi fa un'azione e si mette a ridere, cioè per me non esiste, oppure che si mettono a cantare, a ballare. Cioè, io purtroppo vengo da un mondo che era soltanto calcio e basta, cioè, però adesso vengono strapagati, non rendono quello che devono rendere, cioè, non lo so.
3: Hai ragione. Carmine, vorrei chiudere il ragionamento ai centravanti. La Fiorentina ha cercato, credimi, veramente di prendere Castro dal Bologna. È un rimpianto non esserci riusciti, o è un giocatore che ancora, diciamo, non è che ha convinto tutti, questo giocatore? Grande potenzialità, grande talento, sì. Ma che ne pensi?
14: Sono d'accordissimo con te, un buonissimo calciatore, anche lui, giovane tra virgolette, adesso è andato a Roma e sicuramente farà bene, secondo me, con Gasperini, ma il giocatore anche lui ha fatto bene quest'anno, cioè lui forse quest'anno ha fatto un pochino meglio, forse anche due anni fa, però è un giocatore che ancora deve trovare la sua dimensione.
3: Io non lo vedo come un centravanti da 20 gol, ma ragazzi, no, magari sbaglio.
14: Ma io l'ho sempre detto ai tuoi colleghi qua a Bologna e chiunque, su Castro, cioè il Bologna ha bisogno di un centravanti che ti fa i 20 gol, la Fiorentina ha bisogno non di un giocatore che gli fa i 7, 8, 10 gol, ma non serve a niente. Se vuoi puntare a qualcosa di importante devi prenderne uno che là davanti non va sotto i 20 gol,
3: esatto,
14: deve far bene.
3: Quello deve essere un giocatore, poi se ne fa 18 va bene lo stesso, ma deve avere la potenzialità di quel livello. Senti Andrea, agli esterni, qui c'è, anche perché qui ci sono delle difficoltà di mercato ovviamente, si è riacceso anche il partito di quelli che dicono ma proviamo a dare un'altra opportunità a Gudmundsson, perché come nel caso di Ken, ma direi in maniera ancora più netta, nemmeno per Gudmundsson c'è la fila di gente che lo vuole, e quindi è evidente che c'è anche la necessità da parte della Fiorentina comunque di non andare sotto una cifra che porterebbe a fare minusvalenza. Gli daresti un'altra opportunità oppure
14: sì. No, ti faccio una battuta, ma vengono tutti a Firenze,
3: lo so, che si deve
14: per dirti che è possibile che nessuno di questi giocatori hanno, tra virgolette, possono avere un mercato importante, perché ti ripeto, torniamo allo stesso discorso di prima, purtroppo dall'altra parte i direttori, gli osservatori, se non chiamano questi giocatori qua è perché comunque hanno delle grosse difficoltà, non sono da top player. Poi Gudmundsson è un giocatore tecnicamente fortissimo, però anche lui nel suo DNA è discontinuo, perché può fare la partita titolo. Poi
3: anche
14: io capisco anche nei ruoli,
3: anche più 3-9 una sì, ti devo dire la verità,
14: sì.
3: Ultimamente
14: vabbè. Speriamo che trovi qualche giocatore importante che ti faccia il mio grande Bati, magari nascesse un altro
3: Ehi, Bati ne nasce uno,
2: ne hai scomodato uno a caso,
3: ecco, di
14: allora,
3: tutti
14: lui è il mio idolo, è il centravanti in sé, non esistono e non esisteranno più.
3: No, hai ragione. Senti, di tutti questi attaccanti esterni di cui si parla, quindi si va da Bakayoko a Cancellieri della Lazio, a aiutatemi voi, cioè di tutto e di più.
2: Mastrantonio.
3: Magari, che ne so, veramente la Fiorentina è andata un po' a toccare un po' tutto il mondo. Lo stesso ritorno di Solomon, che io ti devo dire che uno dei quattro, Solomon, tu sommato, secondo me ci può anche stare. C'è qualcuno che ti piace, che ti convince, che lo ritieni da Fiorentina?
14: Ma secondo me attualmente a me piace molto sinceramente Cancellieri, è un giocatore molto molto lineare, molto,
3: ma è un giocatore da alto livello, perché oggi la Fiorentina, dopo gli investimenti fatti,
14: chi prendi ad alto livello, chi c'è in giro? C'è pochissimo. Prima stiamo parlando di attaccanti, figuriamoci di esterni tra virgolette. O gli vai a pagare a strappare alle grosse società, gli dai 60-70 milioni di euro, ma stiamo parlando di caramelle, se no ti devi accontentare. Io delle due, se devo dire la mia, devo spendere soldi di quelli di là, mi tengo Salomon, che a me non dispiace, cioè,
3: sì,
14: secondo me
3: sì, io
14: il
3: penso che
14: comunque ti salta l'uomo e poi comunque alla fine è un buon esterno,
3: cioè. Lì l'unico dubbio è più sulla condizione fisica, ti devo dire che questo giocatore anche lui ha dimostrato di non essere, di avere continui problemi, ma da un punto di vista tecnico, guarda, no, il primo dribbling è formidabile sul primo dribbling.
14: Sì, sì, sì, sì,
3: poi comunque è uno che fa assist e può far gol. Io non dico il titolarissimo, quello che ti cambia la vita, ma io intanto uno così me lo sarei tenuto. No,
14: ma infatti quello che dicevi tu prima, adesso sai, gli esterni abbiamo nominato cancelliere, però forse Salomon di questi è quello che salta l'uomo, quello che è un esterno, perché comunque cancelliere sì, buon giocatore, amo di Dio, l'altro buon giocatore, però dei quattro che hai nominato, secondo me attualmente Salomon è quello che, come dici tu, del primo dribbling comunque l'uomo te lo salta, cioè ha un bel piedino, quindi io sinceramente punterei su di lui.
3: Già conosce, è stato 6 mesi a Firenze, quindi già avrebbe in una squadra, vabbè, già
14: profondamente
3: rinnovata,
14: una situazione nuova, non se... lottare per la retrocessione,
3: esatto, quindi, ovviamente no, questo proprio no. Senti Carmine, prima di salutarti ti chiedo un parere anche su Grosso, che è molto

0: Alla ripresa torneremo naturalmente a parlare di mercato.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Roma al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio a tutti. Sono curioso di vedere le prossime partite della Fiorentina, perché aver preso Ulai, un giocatore di 1,72 m, secondo me rende impossibile farlo giocare con Fagioli, perché altrimenti la palla non si prende mai. Tant'è vero che sta arrivando Tosved, e dove gioca Tosved? Il posto di chi? Indur, dove gioca? Io credo che Fagioli è destinato a partire.
3: Luca, sono Giorgio da Roma, tifosissimo della Viola, chiaramente. Una cosa, se era possibile, che Giannattasio desse un abbraccio forte a Edoardo, perché è rimasto sicuramente nei cuori di tutti noi. Forza Viola, ciao.
4: Ciao ragazzi, ma una domanda, ma andare a vedere per Zirze? Perché secondo me, dove è un giorno in meno, potrebbe essere una soluzione, secondo me. Buono, un saluto per il 73.
5: Spiegate, poi sta che non capisca io, che senso ha parlare di Pinamonti, Pellegrino e robe varie, quando a centrocampo abbiamo comprato Attà, Ulaoui, comunque arrivando Torsved, che l'anno scorso ha fatto diversi gol quasi più di Pellegrino. In difesa abbiamo visto Dragusin, che era un obiettivo da anni, e al posto di Ken verrebbe uno scarto della Serie A. Cioè, non riesco veramente a capire che senso ha comprare centrocampisti di questo livello, difensori di questo livello. Ho detto Valdepegna, che ieri Marianella è fortissimo, e poi fare questi nomi qua, cioè, secondo me non ha senso.
6: Allora, il dibattito è aperto, la bellezza di Palla al Centro, la bellezza di Radio Firenze Viola. Voi siete l'anima critica, l'anima tecnica, l'anima passionale, quindi è molto bello confrontarci con voi. Prima di andare dal nostro graditissimo ospite, al quale girerò per esempio alcune delle vostre domande,

0: ricordo all'amico che una delle nazionali più belle è stata con Verratti e Jorginho, che probabilmente erano più bassi di Loai e Fagioli. Non è il problema dell'altezza, ragazzi, come vi ha spiegato Pietro Lazzarini, ma anche Andrea Giannattasio, è un progetto tattico. La Fiorentina sta lavorando a un'idea di progetto tattico, che è l'idea del doppio play tecnico, doppio play che impedisca agli avversari di avere un riferimento, cioè la punta avversaria su chi va a pressare, va a pressare su Fagioli, allora lo scarico è su Lai, va a pressare su Lai, lo scarico è su Fagioli. È un'idea di calcio, poi può funzionare o non funzionare, però io tutto ciò che è idee io le trovo sempre interessanti. Che ne pensa Malum Pasincatu, che è un grande uomo di mercato ma è anche un direttore, quindi un conoscitore di calcio?
1: È caduto
0: ora
1: si rialza,
0: ma lo recuperiamo. E allora approfitto anche per dire che ragazzi, la Fiorentina in questo momento per il ruolo di centravanti ha Ken, che è il centravanti della nazionale italiana, quindi io devo dire che siamo su un livello importante, ma il livello importante di Ken è un livello di un giocatore che io e Pietro Lazzarini diciamo che se arrivano 40 milioni probabilmente la Fiorentina li vende, ma non perché pensa a prendere un centravanti da 70 milioni, perché non è questa oggi la potenza, speriamo in futuro di poter fare. Io non so se Pellegrino è un giocatore giusto, ora ti devo dire Pinamonti mi sembra già molto inquadrato all'interno di una certa dimensione, magari sbaglio, ma Pellegrino lo vorrei rivedere, ancora non ho questa convinzione.
1: Bisogna vederlo,
0: per esempio,
1: alle prove dei fatti
0: Pietro,
1: con una squadra di un certo tipo,
0: una visione non simile su Dovbyk, anche lui rivediamolo,
1: certo.
0: Dopo una, però è chiaro che la Fiorentina va ad aggredire dei profili da 25 milioni 30, quindi non è che si può correre.
1: Già sarebbe una grande
0: tanto,
1: notizia comunque, 25 milioni 30.
0: Caro Malum Pasincatu, dicevo che sei un grande uomo mercato, ma sei un direttore, quindi un competente di calcio. Un amico nostro ascoltatore diceva che lui fatica a immaginare un centrocampo di due, no, Nani no, offensivo,
1: un
0: 72, due giocatori che non hanno nell'altezza un punto di riferimento, parlo di Ulaio e Fagioli, ma il calcio insegna anche si può giocare anche con due giocatori con grande tecnica e questa fisicità.
2: Buongiorno a tutti, tutto oggi la voce è un po' rocca, scusatemi, io dico una cosa,
0: è l'aria condizionata, è l'aria condizionata,
2: come ha dimostrato la Spagna, che soprattutto quando andate a vedere le nazionali giovanili spagnoli sono tutti dei piccoletti e giocano contro gente, a volte sembrano dei giocatori di basket, ma spesso hanno la meglio gli spagnoli, perché la tecnica è di base, per quelli che hanno anche il baricentro basso è fondamentale, riescono a essere più rapidi, riescono a avere quella marcia in più, dunque non è affatto un handicap il fatto di essere magari fisicamente non alti, ma avere altre caratteristiche che oggi sono fondamentali per il calcio moderno, dunque assolutamente. In più, per quanto riguarda la fisicità, c'è Atta che compensa ampiamente al discorso dei centimetri e dell'aspetto fisico.
0: Senti Malu, come ci ha raccontato Andrea Giannattasio, che ve lo ripeto sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina nella sua tournée inglese, per quanto riguarda il ruolo di play, Grosso sta alternando un po' Fagioli e un po' Ulaí. Secondo te chi è più adatto a ricoprire questo ruolo, fermo restando che penso che un po' di duttilità sotto questo punto di vista, un po' di alternanza può nascere anche dal momento della partita, dalla situazione di gioco, ecco. Però a chi assegneresti l'etichetta di regista?
2: Guarda, io avendo visto diciamo tutte e due la crescita, tutte e due Fagioli nel giovanile della Juve, può anche fare la mezzala, invece Ulaí è play. La differenza che vedo tra i due, uno si può adattare come mezzala, l'altro no, perché è proprio un play alla Pizzarro, perché io voglio sempre ripetere un giocatore che ha lasciato grandi ricordi ai tifosi viola, e ricordate proprio quali erano le momenti di Pizzarro, Pizzarro a livello di altezza non era altissimo, però
0: tra l'altro ti devo dire Malu, ti devo dire che nell'amichevole contro il Gubbio ho visto fare un colpo di tacco a Ulaí e questi erano anche un po' gesti tecnici da Pizzarro, no? Questa capacità di
2: tecnicamente un giocatore dotato, ha dei margini ampissimi di miglioramento, secondo me il passaggio in Italia lo completerà, perché a livello tattico c'è tanto da imparare, però ha personalità da vendere, non ha questa faccia da ragazzino, però poi in campo con la palla al piede ragiona da veterano.
0: Non c'è dubbio. Allora, resterei ancora sul centrocampo, Malù, perché? Perché, come ci ha detto Niccolò Santi nel Chi si compra Flash, la Fiorentina ha riacceso i motori su Torsveld. Allora, vi ricordo che il Sassuolo chiede tanti soldi per Torsveld, più di 15 milioni, ma vi ricordo anche che fra 11 mesi Torsveld sarà libero, quindi in realtà il Sassuolo non ha una grande forza su Torsveld, è la stessa situazione capovolta che ha la Fiorentina per su Dodò. Però ti chiedo due cose: la prima, in un centrocampo che ha già tutto questo patrimonio tecnico, quindi si va da Ouali, da Fagioli, Attà, Ndur, per ora Brescianin e Fabian, ecco, quanto può essere utile eventualmente Torsveld? E ti chiedo se la contropartita giusta potrebbe essere Brescianini. Io non sono convinto al 100% che Brescianini accetterebbe il Sassuolo, però questo è il mio parere, che ne dici?
2: Dico che sicuramente è una richiesta dell'allenatore, l'ha avuta Sassuolo, fa quello che gli può dare, dunque quando si insiste su un nome che ha avuto un allenatore in precedenza vuol dire che c'è qualcosa di concreto, che è una richiesta se possibile del mister, poi saprà lui come utilizzarlo meglio per quanto riguarda il suo scacchiere. Spesso gli allenatori hanno bisogno, quando erano in un club, di affidarsi ai giocatori che conoscono i meccanismi che lui vuole dettare e conosce, diciamo, il suo modo di interpretare il calcio. Torsveld sicuramente ha queste qualità che Grosso li riconosce, e secondo me la Fiorentina farà di tutto per portarlo a Firenze.
0: E secondo te Brescianini lo accetta il Sassuolo? Perché l'altra alternativa era Comuzzo, ma ormai Comuzzo è andato al Torino, il Sassuolo non è interessato a Somme, e faccio fatica a dar torto al Sassuolo, e quindi perché l'unico modo per fare questa operazione con la Fiorentina è inserire una contropartita tecnica, perché ovviamente la Fiorentina non vuol fare un investimento solo cash.
2: Penso che la Fiorentina che sta spendendo, visto che ha dei giocatori anche comunque che per forza bisogna fare anche delle uscite, penso che giustamente usi delle contropartite. Magari bisogna capire se non è interessato a Brescianini, che Brescianini non è interessato a Sassuolo, bisogna vedere Tom, che magari potrebbe essere interessato a rilanciarsi Sassuolo.
0: No, ma è Sassuolo che non è interessato a Somme, non è che il problema Sassuolo è capovolto.
2: Alla fine sì, si dice sempre così, però poi alla fine se si vuole trovare una quadra qualcosa bisogna anche accettare.
0: Ecco, no? Ognuno deve venire incontro all'altro, no? In qualche modo.
2: Quello che dico sempre, se no, anche perché Somme in questo momento sa che è un giocatore che tra virgolette rischia di finire negli scambi, no? Perché magari anche un discorso aperto col Venezia, col Venezia per Moreno, e potrebbe anche insomma
0: andare dentro quell'operazione,
2: ragionamenti. Certo. Capire quando sei sul mercato, sai che può essere una pedina di scambio.
0: Senti, Pietro Lazzarini ha appena riportato una delle ultime notizie che trovate anche su Firenze Viola, che ci poteva essere un interessamento della Fiorentina per René Mitongo, che invece è andato al Trabzonspor. Era un giocatore interessante, se lo conosci, Malù. René Mitongo dello Standard
1: punta
0: Liegi.
1: Punta del 2008 dello Standard Liegi, che dovrebbe passare al Trabzonspor nelle prossime ore.
2: Giocatore giovane, di prospettiva. Il Trabzonspor con i soldi che ha preso per Gularic veramente vanno alla caccia di qualche altro giovane per fare un'ottima plusvalenza.
0: Certo.
2: Un giocatore giovane che ha ampi margini di miglioramento, dotato fisicamente, però diciamo era più per un discorso di alternativa, non per discorso di titolare.
0: Poi
2: l'alternativa, come ho detto già l'altra volta, io andrei sempre su un'alternativa pesante a Kenna, l'ho fatto il nome di Alcodale, a Roccodaro, ma poi
0: ma questo è extracomunitario, quindi non si può più
2: non c'è lo slot per l'extracomunitario. Bisogna trovare un altro giocatore del genere, bisogna trovare un altro giocatore fisicato, morfologia anche diversa da Moise Kean, per poter comunque avere un'alternativa importante.
0: Ecco, te che conosci bene le vie del mercato e anche il modo, il pensiero con cui ragionano i club, ora non so se te hai un'idea chiara di quelle che sono le filosofie e ragionamenti del Como, che ha una struttura dirigenziale importante, ma è chiaro che fa molto riferimento a Fabregas. Ecco, io ti chiedo, perché io fatico a capire il rapporto, quello che può essere l'idea del Como su Kean, nel senso che il Como, se te vuoi Kean, di Kean conosci pregi e difetti, cioè non c'è, sai che se trova l'annata giusta può fare 20-25 gol, sai che devi prendere tutto il pacchetto Kean, anche quelle che sono le sue passioni anche fuori dal campo, non è un mostro di puntualità. Ecco, te come ti spieghi questo? Perché tutti dicono il Como lo vuole, il Como lo segue, il Como lo tratta, ma il Como per il momento non esce allo scoperto.
2: Ma guarda, il Como vuole giocatori top, non ha problemi economici, fa la Champions League, è diventato una realtà in poco tempo di prima fascia, almeno per quello che riguarda quello che stanno facendo. Non hanno messo solo gli occhi su Kean, per esempio in difesa sono in lotta con l'Inter qualche anno fa, penso che è impensabile che certo. Sul mercato Como poteva essere in lotta con l'Inter per Bezzaloba, e notizie degli ultimi minuti, ma voglio andare anche su Lukumi che vuole la Juve, dunque non vanno su giocatori di seconda fascia, certo. Vanno su quelli che sono i giocatori di prima fascia del nostro campionato e giocatori anche esteri importanti, dunque sicuramente alla Fiorentina, al mondo viola deve far piacere che comunque, nonostante non arrivi da una stagione esaltante, il proprio centravanti piace, e come, non poco. Questo significa una cosa, che il centravanti della Fiorentina è forte, dunque la Fiorentina deve tenerselo stretto, come ho detto prima, avere un'alternativa, perché tra infortuni, scadimenti,
0: no,
2: di forma.
0: Però, no, io è chiarissimo, il tuo ragionamento è chiarissimo. Io ti chiedo di aiutarci a capire, ovviamente per quelle non è che ti chiedo informazioni, ti chiedo proprio filosofie di mercato, aiutarci a capire perché allora il Como non esce allo scoperto, perché ha anche altre opzioni, perché ha qualche dubbio, che so, sulla condizione fisica e vuole capire, vuole vedere in campo Kean, perché altrimenti, calcolando che il Como fra poco deve fare la Champions, è che il centravanti, non avere il centravanti è un aspetto limitativo. Allora, se sei il Como, hai soldi, ti piace Kean, vai e lo prendi.
2: Guarda, io dico che qualche volta, non sempre, il mercato è come lo vediamo noi, magari certo. una telefonata di contatto tra il collega Charlie Ludi e Fabio Paratici magari c'è stato, perché comunque tra i colleghi ci si chiama, si chiede informazioni su eventuali ragionamenti che uno fa, e dunque non per questo che quello vuol dire poi gioco forza a fare arrivare un'offerta, però sicuramente se il nome gira è perché è stato sondato e di conseguenza è lì,
0: sì.
2: Poi se decideranno di affondare, se lui accetterà, se la Fiorentina deciderà di darlo, perché comunque io fossi in Kean, l'ho detto fin dall'inizio, col mercato che sta facendo la Fiorentina, è una Fiorentina che io oggi battezzo come una delle squadre di rivelazione per la Fiorentina, sembra quasi dire un qualcosa di grosso, perché se la Fiorentina fa un ottimo campionato non deve essere una sorpresa, però dopo quello che è successo l'anno scorso posso dire che la Fiorentina sicuramente, a mio avviso, sarà tra quelle che faranno un ottimo campionato. Lui può essere il protagonista, è tornato in nazionale da pochi minuti Mancini, che un qualche alto e basso, però l'ha sempre stimato, l'ha sempre stimolato a crescere, e dunque a 26 anni è l'ora di fare veramente una una ripartenza e non fermarsi più in maglia viola.
1: Certo. Sì, dobbiamo dare questo annuncio perché sì. Malagò poco fa in conferenza stampa ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini come CT della Nazionale Italiana dopo il periodo 2018-2023, con l'addio tra le polemiche di Mancini che andò in Arabia, e adesso c'è il ritorno anche con coadiuvato di fatto Mancini nel ruolo di CT dal direttore tecnico che sarà Claudio Ranieri, quindi un bel cambiamento rispetto all'idea di Maldini Leonardo come gestori di Casa Italia, quindi della nazionale, perché insomma adesso invece si riparte dal passato, da Mancini CT e da Ranieri, che ad altissimo livello come direttore, come allenatore prima che come direttore, però insomma un cambiamento radicale rispetto a ciò che era successo nel corso degli ultimi giorni, poi col fallimento dell'arrivo di Pirlo e con le dimissioni dello stesso Maldini e di Leonardo.
0: Bene. Io trovo sbagliata la scelta di Mancini, perché come ha scritto Stefano Barigelli sull'editoriale della Gazzetta dello Sport, la questione morale deve valere per tutti, e se vale per Pirlo doveva valere anche per Mancini. Infatti, che ha tradito l'Italia,
1: non si capisce,
0: però questo, facciano quello che vogliono. Mi interessa invece, credo sia estremamente saggia la scelta di Claudio Ranieri, perché lo ecco, io se devo immaginare un uomo di calcio che ha la visione più larga a 360 gradi del calcio, ecco, a me viene in mente Claudio Ranieri, uomo che ha fatto il calciatore a livelli onesti, ha allenato squadre di basso profilo, è diventato un simbolo in alcune realtà, penso alla Sardegna, penso Cagliari, ha vinto all'Leicester, la grande favola del calcio inglese, insomma, e ha equilibrio, esperienza, insomma è una scelta questa che trovo estremamente giusta. Allora andiamo a chiudere con Maluccio, ancora un paio di domande. È stato abbinato Sancho alla Fiorentina, ieri noi abbiamo parlato con Massimo Marianella, che al di là delle valutazioni di circostanza sul giocatore non mi sembrava convinto al 100%, che ne dici?
2: Non saprei se Massimo conosce meglio il suo pensiero. È un giocatore che ha delle qualità, lo conosciamo
0: ovviamente
2: tutti.
0: Ovviamente
2: bisogna capire, sì. Conta sempre la testa in questi casi. Se tu sei convinto è meglio di no, perché comunque un progetto che rinasce dopo l'annus horribilis è fondamentale che chi arriva sia sul pezzo. Dunque se uno mentalmente non è sul pezzo è giusto che non venga,
0: non c'è dubbio. E poi invece vorrei chiudere con gli esterni d'attacco. C'è questa ipotesi Mastantuono, ma su questo fronte la Fiorentina è bloccata un po' come tutti, perché prima servirà il parere e il via libera da parte di Mourinho, che ha scelto di voler vedere i talenti del Real. Lo stesso ritardo nell'arrivo a Firenze di Valdepeña è legato a questa voglia di Mourinho comunque di farsi un'idea lui coi suoi occhi di quelli che sono anche giocatori che poi andranno in prestito, ma giocatori sui quali il Real Madrid manterrà la gestione attraverso operazione di ricompra. E quindi ti chiedo di questo, e ti chiedo anche se daresti un'altra possibilità a Gudmundsson, perché un po' la difficoltà di fare cassa con l'islandese, e un po' perché comunque ancora di attaccanti esterni, ragazzi, per ora siamo a zero, cioè siamo a Gudmundsson
1: zero spaccato.
0: Che faresti su questi due fronti?
2: Io dico che allora, il mercato sappiamo spesso che in certi casi entra nel vivo ad agosto inoltrato. Cosa vuol dire? Intorno al 10 di agosto quando proprio siamo a ridosso di Ferragosto il mercato diventa rovente. Perché? Perché cominciano a veramente avvicinarsi i campionati, incominciano a esserci anche dei prezzi calmierati, non dico
0: le
2: prezzi,
0: occasioni
2: di
0: tanto, arrivano le occasioni, no?
2: Dunque a quel punto bisogna farsi trovare pronti giocatori che dopo le prime amichevoli sono scontenti perché vedono che non vengono impiegati, che non fanno parte del progetto. E qualche volta un giocatore fuori di un progetto può essere adatto ad un altro progetto. Cioè oggi quando si dice un giocatore di una squadra è fuori rosa, fuori dal progetto, non può trovare una squadra dove può essere invece un faro anche del progetto. Dunque sicuramente sulla lista di i pratici, i suoi uomini dell'area tecnica, i nomi non mancano, bisogna cogliere le occasioni che secondo me arriveranno. Ne vuole quattro e quattro dovrà portarli alla corte di Grosso, perché comunque quei ruoli lì sono ruoli fondamentali, e lo si è visto anche nei nazionali che ne hanno fatto uso durante i mondiali. C'era sempre, usciva uno, entrava un altro di quasi pari livello, perché comunque sono quei ruoli che ti permettono di vincere partite, vincere uno contro uno, e ti permette sempre di tenere quella difesa in allarme, perché se tu dici, c'è l'esterno, ma entra uno che comunque non ti fa riposare.
0: Certo, qui purtroppo la Fiorentina quest'anno, Malù, secondo me ha l'handicap di non fare le coppe, che le coppe sono un fastidio, la conference poi con le partite il giovedì e trasferte non semplici, forse anche di più, però le coppe ti danno il vantaggio di poter ruotare i giocatori e quindi di farli giocare anche, quindi di trovare un minimo più di soddisfazione. Ecco, su Mastantuono lui può fare l'esterno, per me fa fatica, però è chiaro che nel Real lì un po' si è adattato.
2: Io lo vedo più sotto punta.
0: Sì, anch'io, secondo me.
2: Il suo, poi dopo.
0: Sono quei trequartisti argentini.
2: Abbiamo visto le trasformazioni, dunque è un nome importante, una suggestione, però per me la priorità oggi, per quanto riguarda la parte offensiva, sono gli esterni, e ripeto, il vice Ken, o comunque, come ho sempre detto, e lo ribadisco, io do sempre l'opportunità a un giocatore che al primo anno non fa benissimo, dunque Piccoli lo terrei per dargli l'opportunità se la società si chiede. Se lo tengo giusto per tenerlo, è meglio di no, ma tenerlo per dargli la giusta opportunità, per dire che comunque quest'anno ti giochi la Fiorentina, perché non sei magari il titolare, ma quando entri devi essere, perché abbiamo visto anche al mondiale quanti dodicesimi, tredicesimi uomini oggi esistono. Perché con i cinque cambi oggi essere titolare, cioè, ok, parti titolare dell'11, ma come sbagli puoi uscire subito,
0: esatto,
2: e puoi essere protagonista chi parte dalla panchina. Dunque, alla fine con i cinque cambi tu hai, secondo me, hai più o meno, se prima c'era il 12° uomo, oggi c'è il 15° uomo, nel senso che comunque il 16°, nel senso hai 11 più 5, dunque più potenzialmente hai 16 titolari.
0: Senti, so che te hai difeso, non so, hai difeso fin dal primo momento, anzi elogiato, difeso dal primo momento il lavoro di Paratici, che ha fatto un avvio di mercato straordinario. Ora secondo te è un po' in difficoltà, nel senso, non essendo riuscito magari a vendere quello che pensava di vendere, oppure è normale che ora tiri il fiato per cercare di piazzare bene la mira su quello che serve per chiudere le operazioni finali?
2: Ho risposto in parte prima, perché comunque adesso anche che ai giocatori, magari se diciamo a metà luglio spari una cifra, a metà agosto qualcosina devi limare, perché se no rischi di trovarti il giocatore scontento in casa e tu riesci a trovarti un altro stipendio, dunque un discorso economico sulle spalle che potresti magari farne a meno, dunque vale per tutti, no?
0: Certo.
2: Il mercato non è che si vince sempre, bisogna anche concedere, perché è bello fare i colpi roboanti, vengo, pago, e questo tifoso è contento che vede che la società ha liquidità, però dall'altra parte anche vendere è molto difficile, perché devi avere un acquirente che compra il pezzo che tu vuoi fargli comprare il giocatore, e sempre non è così, però ripeto, tra scontenti di là e scontenti di qua una quadra si trova sempre.
0: Si trova sempre. Grazie a Malù Pasincato, al quale auguriamo
2: grazie
0: di ritrovare
2: voi,
0: anche
2: Malù
0: presto la sua voce
2: grazie
0: squillante. Stiamo volando verso la fine anche di questa puntata di Palla al Centro. Aspettiamo ancora le vostre riflessioni, i vostri vocali al 348-7513-933. Per gli ascoltatori di Lady Radio, che saranno ancora 30 minuti insieme a noi, il 3925-727775. Le vostre telefonate allo 055-7711 171, ricordo, il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana è Roberto Mancini. Mi piace molto la scelta di Claudio Ranieri come responsabile, come direttore tecnico della nazionale, presidente del Club Italia. Hanno sistemato Roma, Pietro, perché hanno messo l'idolo della Lazio, l'idolo della Roma. Roma è a posto. Guarda, il presidente, credo, Malagò può andare al circo Ranieri tranquillo.
1: Che sia meglio fare una piccola pausa, perché se inizio ora a dire quello che penso ho paura di prendere qualche querela.
0: Ma vabbè, niente, a tra poco.
1: Dopo si fa
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
6: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Allora, ultima parte di questa scoppiettante puntata di Palla al Centro. Aspettiamo ancora i vostri ultimi audio al 348 7513 933. Abbiamo in regia Marco Tonelli pronto a proporli, così come il numero per gli amici ascoltatori di radio, il 3925 727775. Vorrei non punzecchiare, non è il problema di punzecchiare, è evidente che la notizia del giorno è che dopo alcuni passaggi, permettetemi di dire imbarazzanti, non da nazionale, dove si è fatto dei danni clamorosi nella costruzione di un qualcosa che poi è precipitato nel nulla, ma dove abbiamo messo in campo nomi di tutti i tipi, nel giro di pochi giorni si sono dimessi Maldini e Leonardo. Mi viene da ridere, ma ci sarebbe da piangere, cioè quelli a cui era stato affidato il progetto di rilancio dell'Italia, che sono andati in giro a raccontare il progetto di rilancio anche alla federazione, 15 giorni e se ne vanno. Torna un traditore, perché Mancini è un traditore calcistico, perché lui ha lasciato la nazionale che non era ancora qualificata, anzi in piena lotta per la qualificazione degli europei, per andare ad annegare nella montagna dei soldi degli sceicchi. E per me chi tradisce l'Italia come ha tradito Mancini, per me non dovrebbe essere nemmeno più immaginato come figura che possa rappresentare il nostro paese alla guida nazionale. Invece Malagò, che è compagno di giochi e di stima probabilmente di Mancini, gli ha consegnato di nuovo la nazionale italiana. Dico che per fortuna al suo fianco ci sarà una figura di grande serietà e rispetto e prestigio come Claudio Ranieri. Però insomma, Pietro, torna poco. Guarda, vicenda.
1: Io ti dico, lo sai, condivido la stima per Ranieri, ma mi dispiace che Ranieri abbia accettato questa situazione. A me dispiace, perché francamente, allora, vogliamo dircela tutta. Prima di tutto, io da Malagò non mi aspettavo niente di diverso, anzi mi aveva quasi stupito il fatto che aveva provato a cambiare dirigenti mettendoci appunto Maldini e Leonardo. Ero rimasto veramente stupito, ma poi tutti i nodi sono tornati al pettine, perché la prima volta che loro hanno provato a metterci il loro timbro, poi per carità, c'era tanti detrattori del Pirlo allenatore, però almeno era una scelta, era una decisione. Lui ha messo subito lo stop a tutto, ha fatto uscire le voci che non c'entrano nulla col campo, con questa storia della Russia, sono ridicole, perché poi riporta Mancini, che è uno degli uomini più invisi in Italia, soprattutto dai tifosi, proprio perché va bene, hai vinto l'europeo, però poi porti l'Italia in fondo a quello che è il tuo progetto, non è che vai a prendere soldi in Arabia. Tra l'altro, ragazzi, ma che soldi c'ha bisogno Mancini? A me mi viene da ridere, perché un conto è dire, sai, alla Zerini gli offrono 2 milioni di euro per andare in Arabia, lascia Ferrari Firenze Viola che ha creato. Ho capito, ragazzi, ma 2 milioni di euro per la Zerini sono 2 milioni di euro. I soldi che ha preso lui sono soldi clamorosi, e i conti in tasca non si fanno. Ma si fanno quando uno ha fatto una carriera come Roberto Mancini, è stato calciatore miliardario, poi allenatore milionario, e deve andare a prendere i soldi in Arabia lasciando la nazionale italiana, che io non sono un grande amante del seguire la nazionale, ma ci sono dei punti di vista sportivi che vanno oltre. E poi allora, Maldini e Leonardo hanno dimostrato, purtroppo, con i fatti, ne parlavamo poco fa fuori dai microfoni, che non sono all'altezza del ruolo che gli viene affidato, ed è probabilmente anche per questo che non hanno mai trovato una squadra oltre al Milan per quanto riguarda Maldini, e comunque recentemente per quanto riguarda Leonardo, che sarebbe stata pronta ad affidargli un progetto tecnico, perché evidentemente hanno delle lacune. Perché andare a parlare di Guardiola ai 4:20, così come hanno fatto loro, poi prendendo una porta in faccia e soprattutto anche esponendo la federazione a una figura cascina, dicendo di aver contattato l'allenatore, il CT della nazionale brasiliana, è un qualcosa da peracottari. Poi c'è da dire, ripeto, di Malagò, che va nel suo circolino, gioca una volta a padel, una volta a calcetto, vanno a cena insieme con Mancini e fa: io avevo bisogno di una persona con cui condividere un percorso. Io, sai cosa farei? Se fossi ministro dello sport, io gli direi: guarda, ascolta Malagò, hai fatto fare un'altra figura. Te, Mancini, salvo Ranieri, perché mi garba Ranieri, poi te dai le dimissioni, levati da tre passi, Mancini non ti voglio nemmeno vedere, e si riparte con commissario, perché questa situazione espone il calcio italiano, che è stata la bandiera dello sport nel mondo per decenni, ora per fortuna ce ne sono tante altre che teniamo alte, ma non quella del calcio, a una figura di cacca, che è una roba mai vista prima per una federazione che in realtà prima ha fatto da apripista nel mondo per il calcio.
0: Non c'è da aggiungere altro, sottoscrivo tutto. Allora, mentre chiedo a Pietro poi di andare a pescare qualche altro messaggio, vorrei preparare e attivare l'ultimo collegamento, se l'amico Tonelli è pronto, perché l'ultimo, torniamo su un giocatore, caro Pietro, parlo di João Mario, che noi pensavamo addirittura potesse già essere andare a Londra per l'amichevole, la prossima amichevole, o addirittura nella peggiore delle ipotesi essere
1: dopo il Real Madrid,
0: disponibile a inizio agosto, João Mario è tutto fatto, ti ricordi l'opzione era di prestito oneroso più o
1: con
0: meno 1 milione di euro,
1: sì,
0: con
1: un
0: diritto di riscatto a favore della Fiorentina, era la stessa identica operazione fatta per Comuzzo, proprio anche immagino
1: con cifre
0: scelto
1: diverse,
0: dalla
1: però,
0: Fiorentina, insomma, per avere dei pesi e contrappesi. Beh, insomma, ieri al Salotto è intervenuto Niccolò Ceccarini, che era in collegamento con coloro che rappresentano João Mario, e per carità ancora non è saltato niente, però da abile cronista Niccolò ha accolto un campanello d'allarme ed una problematica che è legata a che cosa? Il fatto è che la Juventus non vorrebbe e non vuole, ma ora andremo a chiedere a un collega che conosce le cose bianconere, non vorrebbe dare il giocatore con diritto di riscatto, quindi concedere alla Fiorentina la possibilità di scegliere a fine stagione se tenere o meno João Mario, ma pretende l'obbligo di riscatto che ovviamente
1: la Fiorentina non vuole dare, dai,
0: non vuole
1: via,
0: dare.
1: Ragazzi, se no,
0: che si fa in questi casi? Io ho già espresso il mio parere stamani al Caffè Nero Bollente,
1: allora,
0: io ho detto che se la Juventus, io la capisco, la Juventus, Pietro, te lo dico francamente, la capisco, perché la Juventus
1: deve
0: ha lo stesso problema che ha la Fiorentina con alcuni giocatori. João Mario è lontano, credimi, anni luce da quello che è il progetto di Luciano Spalletti, ma se te lo dai in prestito con diritto di riscatto a 19, 15, 14,
1: no, 8, 9, dai,
0: 8, no. Poi a fine anno è la propria spesa che ti ritorna indietro, no? Quindi loro cercano un qualcosa di difficile da fare.
1: Ma io credo che in questo caso la Fiorentina aspetterà qualche giorno, cercherà di capire come ha fatto fino ad oggi, perché ragazzi ricordiamoci, fino allo scorso weekend questa apertura verso il prestito con diritto di riscatto non c'era stata. Poi evidentemente anche tramite il procuratore era venuta fuori questa ipotesi, che evidentemente anche per la difficoltà della Juventus di cedere altri giocatori invece è tornata un po' indietro. La Fiorentina non prenderà João Mario al titolo definitivo, né col prestito con obbligo né con un'offerta definitiva subito, perché questo è evidente. Io penso che la Fiorentina riproverà tra qualche giorno, tra qualche ora, a ricontattare la Juve proprio per fare questo tipo di accordo. Se salterà andrà su altri profili, comunque un terzino destro in qualche modo, visto che ha già Gimenez, ha Dodò, ha Fortini, rallenterà un po' la cessione,
0: ecco,
1: di qualcun
0: questo
1: altro.
0: Può avere un riflesso su Dodò?
1: Perché allora, su Dodò non credo, io credo che Dodò nel momento in cui la Fiorentina dovesse trovare un accordo in uscita per Dodò lo cederebbe anche ieri. Questo credo sia abbastanza palese. Però per esempio la Roma sta cercando di prendere Fresneda dello Sporting, che è un altro terzino destro, e quindi rischia di uscire dal novero delle pretendenti. Napoli ha bisogno di cedere e non ce la sta facendo, e quindi è rallentata anche quel discorso, e comunque non credo che Napoli metta sul piatto 12-13 milioni come vorrebbe la Fiorentina.
0: No.
1: Quindi il rischio è che alla fine o la Fiorentina lo svende oppure gli tocca tenersela per un altro anno con quella famosa promessa di rinnovare almeno di un anno il contratto per evitare di lasciare a piedi la Fiorentina. È una situazione di questo tipo, però che può nascere nel corso dell'estate,
0: sì,
1: perché se nessuno bussa alla tua porta, alla fine la soluzione può essere
0: bussa alla porta con un'offerta credibile. Questo però comporterebbe in una strategia di Paratici di abbassare il monte stipendi, gli dovresti fare ritoccare in alto magari un po' lo stipendio a Dodò, insomma grandi problemi. Ma andiamo a sentire l'amico e collega Vincenzo Marangio, che sa tutto delle cose bianconere. Insomma, caro Vincenzo, noi aspettavamo João Mario, sembrava questione di veramente di ore, ma questo passaggio la Fiorentina lo dava in retta d'arrivo con la formula del diritto di riscatto, quindi nessun tipo di impegno economico garantito per il futuro, la posizione della Juventus pare si sia irrigidita.
2: Sì, perché diciamo che in questo momento la Juventus ha bisogno necessariamente di fare cassa, perché altrimenti il mercato in entrata diventa difficile da portare avanti, ha avuto tanti prestiti che sono rientrati indietro, difficilmente piazzabili, da Arthur a Rui a Douglas Luiz stesso, quindi la Juventus sta cercando di piazzare gli esuberi che sono veramente tanti, perché sostanzialmente bisogna abbassare il monte ingaggi e provare a fare a recuperare cash per fare poi gli acquisti in entrata, quindi la volontà comunque della Juventus sicuramente non è quella di trattenere João Mario, perché parliamo di un giocatore che non ha convinto Spalletti, non convince la Juventus, questo non significa che non sia un ottimo giocatore, è un giocatore che però, come avevo detto,
0: diciamo anche buono,
2: buono,
0: ottimo,
2: diciamo
0: che ti sei allargato secondo me,
2: ottimo, buon giocatore, allargato. Buon giocatore. Non conosce molto bene la fase difensiva, esatto. Che è sicuramente più propositivo in quella offensiva, tende anche a tagliare spesso anche verso il centro, è uno che va in serpentina, che però se perde palla difficilmente rincorre l'avversario e quindi ti apre delle voragini dietro, proprio il classico giocatore che Spalletti diciamo non ha
0: no proprio
2: particolarmente. Quindi poi tra l'altro ha preso Celik la Juventus e quindi su quel lato lì un po' c'ha Calulu, un po' c'ha Celik, è tornato anche appunto lui come dicevo prima, quindi tecnicamente la Juventus è anche coperta. È chiaro che si era parlato di un prestito con diritto di riscatto, sì. La Juventus si è un po' irrigidita, che forse vorrebbe più un obbligo di riscatto, visto che la stessa Juventus andrà a lavorare su dei giocatori, per esempio Pellegrino, che tra l'altro incrocia il percorso proprio con la Fiorentina.
0: Con la Fiorentina, sì.
2: Esatto, quindi io credo che ci siano anche un po' di schermaglie dal punto di vista del mercato. Se magari la Juventus avesse il disco verde, come si dice in questi casi, per a lavorare su Pellegrino e non avesse l'impedimento della Fiorentina, magari dice ok, io chiudo per Pellegrino, te lo lascio in prestito con diritto senza obbligo e poi ne riparliamo. Quindi immagino,
0: ecco, che potrebbe essere di quindi diciamo che in un rapporto in un gentleman agreement, che voglio dire fa parte delle mille storie del mercato, ecco, il non disturbare Pellegrino, che può essere un'opzione per la Juve, potrebbe favorire la trattativa per João Mario. Tra l'altro vi devo dire che più o meno mi pare che avesse fatto anche la stessa cosa la Fiorentina per ottenere, per non avere fastidi su Olai, aveva anche creato, è andato a contattare quel centravanti, quello che poi era extracomunitario, ora non mi viene il nome, che
1: sì,
0: pure lui
1: era, Tolu.
0: Che piaceva al Trabzonspor, sono cose che si fanno, voglio dire, abitualmente nel calcio. Ecco, l'aspetto io credo chiave, no, in questa vicenda è capire se c'è già un qualcosa di più di una disponibilità da parte di João Mario nei confronti della Fiorentina oppure no, perché io credo la valutazione di João Mario più o meno qua si aggira sugli 8-9
2: milioni. Sì, il valore complessivo 8-9 milioni, da Vienzo lo pago 15, credo 12, 12 addirittura, quindi di fatto si abbassa 8 milioni, secondo me si può tranquillamente chiudere.
0: È una cifra, voglio dire, che può essere alla portata di diverse società, ecco, non stiamo parlando, ecco, ti risulta di altri club che potrebbero essere interessati, perché questo potrebbe essere il vero problema che potrebbe precludere a trovare un'intesa, no? Che immagino che poi se la Juventus vuole soldi al limite chiude anche a 6 più bonus pur di avere comunque liquidità, perché lo ricordo, il prestito è un diritto a favore di una società, non garantisce nemmeno la possibilità di cartolarizzare niente per il futuro in questo senso.
2: Ma al momento non ci sono altri club a parte il Bologna, col quale la Juventus comunque sta dialogando molto, soprattutto per la questione Lucumi, perché la Juventus, come sapete bene, insomma, ha fatto questo scambio col Bologna prendendosi Holm e dando in prestito per l'appunto João Mario. È chiaro che su Holm la Juventus ha molte perplessità, perché è un giocatore che fisicamente c'è, è anche forte, ha anche avuto un ottimo impatto con la Juventus, devo dire, però è fisicamente estremamente fragile. E l'arrivo appunto di Celik mette la Juve nelle condizioni di non avere esigenza di prendere anche Olmo, quindi col Bologna, a quel punto si dovrebbe trattare esclusivamente sulla formula della cessione, anche qui magari col prestito e diritto obbligo di riscatto.
0: Ma il Bologna non credo che anche lì accetti l'obbligo di riscatto, no? Quindi siamo però, ai punti di prima.
2: Però, come ti dicevo prima, ci sono anche dei rapporti in questo momento tra la Juventus e il Bologna, perché si dialoga su Lucumi, il primo obiettivo, e soprattutto anche su Miretti, perché comunque il Bologna è anche interessato a Miretti. E il primo approccio non è andato bene, perché la Juventus chiedeva 15, il Bologna non voleva andare oltre i 10. Si era parlato appunto anche eventualmente di João Mario, e quindi la Juventus magari, quando tornerà alla carica per Lucumi, cosa che vorrebbe fare nel momento in cui capisce anche il futuro di Bremer qual è, potrebbe riaprire degli scenari anche con il Bologna. È chiaro che se tu mi abbassi il prezzo su Lucumi, io non ti metto l'obbligo di riscatto per João Mario, però è l'unico club che eventualmente in questo momento ha chiesto o chiederebbe, ha chiesto la Juventus e João Mario, perché i club esteri non ce ne sono, offerte formalizzate non ne sono arrivate a parte.
0: E quindi diciamo che insomma la Fiorentina ha ancora delle buone carte per avere questo giocatore, che lo ribadisco, se lo prendi col prestito diritto di scatto è giusto, perché diventa sostanzialmente la riserva di Jimenez, e quindi prendi per riserva un giocatore che comunque ha un'esperienza, ma è una riserva. Lo ricordo, quest'anno prossimo la Fiorentina non fa le coppe, quindi non ha nemmeno bisogno di rotazioni eterne, quindi può essere giusto, ma se dovessi fare un investimento non lo farei. Prima di salutarti e ringraziarti, è sparito dai radar Viola Zegrova, che sai la Fiorentina è a caccia disperata di esterni. Hai per caso qualche indicazione che potrebbe riaccendere un interesse?
2: Lo accompagnerebbe, credo, se Juventus in questo momento, ma non perché è un giocatore che non è bravo, anche in questa diciamo precampionato, comprese le amichevoli, ha dimostrato quelle che sono un po' tutte le sue carenze, che sono di natura fisica prevalentemente. È un giocatore che non riesce a trovare la condizione che aveva prima del famoso infortunio di dicembre 2 anni fa. È un giocatore che comunque la fase difensiva anche lui non la riesce a fare. La Juventus sta cercando di lavorare sugli esterni in un altro senso, quindi è un giocatore che potrebbe rappresentare un doppione inutile, che a quel punto, di cui la Juventus eventualmente farebbe a meno. Anche a meno risulta che siano arrivate offerte per Zegrova, e chiaramente lui rientra in quei giocatori che eventualmente la Juventus sarebbe pronta a cedere immediatamente per fare cassa, ma soprattutto per fare spazio anche dal punto di vista di quello che è il tetto ingaggi, tant'è che la Juventus è anche sulle tracce di Alia Begovic, come sapete bene.
0: Anche questo era stato per certi versi avvicinato alla Fiorentina,
2: esatto,
0: gli esterni tutti li vogliono e tutti li cercano. Vincenzo, prima di salutarti faccio la stessa domanda che ho fatto a Malù Pasincato. Malù conosce Paratici da direttore, diciamo, te l'hai conosciuto nel momento juventino da lontano, che impressione hai dei primi mesi di questo scatenato Paratici?
2: A me piace tantissimo, è sempre piaciuto molto. Ci sono stati due Paratici nella storia della Juve, e questo mi sembra quello più vicino alla prima storia, cioè quella in cui funzionava, quando alla Juventus non aveva in mano diversi compiti, perché quando andò via Marotta a lui gli vennero accorpati diversi ruoli, e quindi anche quello di amministratore delegato. Di fatto lui si perse un po' in quelle che erano le sue caratteristiche, cioè andare a trovare il talento, il giocatore giusto, sapersi muovere con le formule giuste nell'acquisizione dei cartellini, insomma. Paratici è sempre quello che poi alla fine portò alla Juventus Cristiano Ronaldo, non ce lo dimentichiamo.
0: Sì, anche vorrei ricordare anche Pogba a zero, perché
2: anche Pogba zero,
0: è rivenduto poi a 100 milioni.
2: Esatto, ci sono due facce, anche, insomma, no? fu colui il quale prese anche Ramsey, quindi qualche giocatore che poi non ha funzionato c'è stato sicuramente, però complessivamente, considerando i manager della Juventus che sono arrivati dopo, era tra i migliori.
0: Un fenomeno.
2: Tornato un po' a quei livelli, diciamo, che ricordavo io.
0: Tra l'altro ti devo dire, se salutarti, che mi ha fatto ridere Pietro, sorridere, il fatto che alla Juve c'ha ancora Arthur. Cioè,
1: ma lui
0: avuto,
1: torna, viene, rinnova il contratto.
0: Mi sembra una vita che era qui Arthur, invece ancora ritorna alla Juve.
1: Infatti l'hanno accolto dicendogli: ma perché non tu te ne vai? Che te ne fai?
0: Grazie Vincenzo.
2: Grazie ragazzi, buon lavoro.
0: Ci sono dei giocatori che sono incredibili, delle storie di calcio che sono incredibili. Arthur ancora c'hai contratto, ma poi che ingaggio.
1: Si può dire che nel calcio contemporaneo la differenza spesso la fanno anche i procuratori? e lì ha lavorato in un certo bene, modo, nel senso ha lavorato bene perché gli ha mantenuto uno status di vita straordinario. Potremmo dire non ha lavorato benissimo sul fatto che una squadra per dare seguito alla propria carriera non gliel'ha trovata, però ecco, è cascato in piedi, Arthur.
0: Allora, mentre chiedo a Pietro di andare a cercare un ultimo messaggio, fatemi ricordare che subito dopo di noi entreranno in campo i due re del mercato, Niccolò Ceccarini e il talento, ma bravissimo, Niccolò Santi. Aspettate, state con noi, perché Andrea Giannattasio, che sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina, ci racconterà, e quindi avrete modo di vivere l'allenamento pomeridiano, questo che precede l'amichevole di domani contro il Watford. E perché è importante? Perché vedremo se anche nell'allenamento pomeridiano Ken lavorerà a parte oppure tornerà in gruppo. È chiaro, è stata una mattinata molto centrata nel, tra virgolette, il chiedersi se va tutto bene, se è solo un po' di precauzione, oppure se purtroppo ci siamo ormai abituati a preoccuparci per lo stato di salute di Ken, che normalmente quando poi lo vediamo lavorare a parte anche per un allenamento un po' di domande ci vengono. Un'ultima domanda, riflessione dei nostri ascoltatori prima di chiudere, Pietro.
1: Ma Marco, diciamo sul solco di quello che è il discorso di Ken che abbiamo fatto nel corso un po' di tutta la trasmissione, dice: ma secondo voi che senso ha rinforzare tutta la squadra e poi vendere Ken?
0: No, è questa è
1: secondo me è una delle domande principali,
0: è la domanda, no?
1: Cioè, che però si può rispondere in due modi. Ken ad oggi è a bilancio a 9 milioni più o meno, 9-10, va bene?
0: Sì, perché è stato pagato
1: è stato pagato 16
0: più bonus,
1: poi è stato, però c'è un ingaggio pesantissimo, se uno va a fare i calcoli va sotto i 10 milioni,
0: quindi
1: prenderne 35-40 significa dare un fiato a livello anche economico a quello che è la situazione delle casse della Fiorentina, che non vuol dire essere in difficoltà, vuol dire poter immettere soldi freschi in un'operazione in entrata anche di altissimo livello. Quindi la Fiorentina cosa dice? Certo, è una situazione, come dice Francesco Benvenuti, win-win. Cioè, se da una parte lo tieni e lui sta bene, cosa fondamentale, certo, ti tieni l'attaccante della nazionale italiana, un giocatore che 2 anni fa ha fatto 25 gol, che se torna in forma a livello atletico è un fattore. Se invece lo cedi a quelle cifre, lo cedi perché sono cifre che ti fanno effettivamente guadagnare la possibilità di ritornare sul mercato esattamente come è iniziato con quello che è stato il percorso dei centrocampisti, di Dragusin, eccetera. Quindi i motivi sono questi. Poi io scommetto che se a grosso tu gli chiedessi: ma tu preferisci tenerti Ken o andare all'avventura con
0: Pellegrino.
1: Sono sicuro che 10 volte su 10 ti risponde: preferisco tenermi Ken. Però anche Grosso sa benissimo che il calciomercato ha un percorso, che le casse devono essere rimpinguate, che il lavoro di Paratici ha un senso perché comunque deve mettere in equilibrio quello che fa in entrata e in uscita, che il progetto è anche comunque su base pluriennale. Quindi ecco, non dovremmo strapparci i capelli nel momento in cui andrà via. Io ripeto però quello che dico in questi giorni: se alla fine del mercato la Fiorentina avesse mantenuto Piccoli e Ken come prima e seconda punta, io non mi sarei contento.
0: Esatto, e se, ripeto, andando a vendere bene Moreno al Venezia, andando a vendere Benino Somma magari al Venezia, andando a vendere bene Dodò, ecco, tutto questo permette poi a Paratici, tenendo Ken e magari anche Piccoli, di acquistare un attaccante esterno di valore internazionale, ecco, allora per me l'operazione sarebbe perfetta. Io lì la riterrei veramente il modo fondamentale. Un asse centrale con De Gea, con Dragusin, col centrocampo che abbiamo e il centravanti della nazionale, mi sembrerebbe un fantastico modo per ripartire dopo questa stagione. Allora fatemi ringraziare gli ascoltatori di Lady Radio, la programmazione continua di Lady Radio con musica, cronaca, dalle 18 ancora a Fiorentina con Leonardo Petri. Vi ripeto, con Palla al Centro ci ritroviamo domani, ma state su Radio Firenze Viola, perché da noi il mercato è vivo in ogni momento e noi non vi abbandoniamo mai.
1: Ciao!
3: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
7: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
8: La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
7: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
8: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
0: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
1: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
1: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
0: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo

0: ancora.
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
6: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
3: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, siamo forti.
8: Eccoci qua, siamo forti, 16 e 2 minuti, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per Nick e Nick fino alle 17. Ciao Cecca!
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti! Smentisci tu, che smentisce lei, che smentisce noi, che smentisce voi, mon amour, mon amour.
8: Sì, perché si apre...
9: Do una notizia e la smentisco, notizia e la smentisco.
8: Un'altra. Hanno smentito ben due volte tra ieri e oggi. Ma d'altra parte,
9: no, però
8: stiamo
9: questa...
8: diventando campioni.
9: Però voglio dire, no, a parte le battute... Però comunque questa qui di Sancho ci vorrà anche sta la smentita. Dai,
8: ci poteva
9: tutto sommato,
8: stare,
9: le richieste di Sancho sono abbastanza alte, quindi...
8: Quindi è servita su un piatto d'argento.
9: No, magari la Fiorentina in quel senso lì, di fronte a certe richieste, dice lasciamo perdere.
8: Mm-hmm. Vabbè, comunque sappiamo che la Fiorentina non è su Sancho. Bene, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per chi invece volesse intervenire in diretta, 055-77-111-71, in regia c'è Stefano Cherubini.
9: Il vecchio Cherub?
8: Sì, vi risponderà al telefono.
9: Molto bene, Cherub, risponderà al telefono e ci racconterà le storie della Fiorentina.
8: E tutto questo noi siamo in live anche sul nostro canale YouTube. Ti devo dire, come sempre, partecipatissimo. Siamo già...
9: Domani c'è Giusy, eh?
8: Sì.
9: E
8: sì,
9: non ci sarà il Cecca, quindi tanta roba.
8: Per una mezz'ora, giusto?
9: E poi però potrei anche saltare quella mezz'ora. Ah. Però spero di poterci essere.
8: Ok, vabbè. Questo lo sapremo strada facendo.
9: Sì, te lo dirò stasera, come sempre.
8: Sì, ma anche domani, vabbè, non c'è problema. 24 persone, sulla fiducia.
9: Sì, sulla fiducia.
8: Ti hanno sentito cantare, quindi sono tutte contente. Va bene?
9: Sì.
8: Poi, il titolo della puntata è un po' generico, devo essere sincero, ma d'altra parte
9: che
8: oggi...
9: Che titolo hai fatto?
8: Dice caccia all'esterno, tutte le ipotesi.
9: Cioè il nulla.
8: Oggi, no, oggi butteremo lì tutte le ipotesi di mercato della Fiorentina.
9: Potrebbe essere un esterno, potrebbe essere Mancini.
8: Mancini.
9: Roberto Mancini, sì.
8: Ah, vabbè, ora.
9: Che vorrebbe fare doppio ruolo, cioè potrebbe tornare a giocare e allo stesso tempo fare anche il CT della nazionale. Questo potrebbe essere un doppio ruolo, no? Perché
8: guarda,
9: no? Perché no?
8: Quindi, comunque, tra l'altro, guarda.
9: Il mancio gol.
8: In realtà, te, mi farebbe piacere sentire cosa pensi di questo, di questa bagarre nazionale.
9: Ma io alla fine ti dico la verità, io sono anche contento che abbiamo preso Mancini, perché io, la mia scelta era o Mancini o Conte, io avrei preso uno di questi due allenatori, al di là di quello come Mancini è andato via, poi si può stare a discutere per 100 ore su questa vicenda, però Pirlo mi lasciava un pochino perplesso, perché non so quanto potesse essere la figura giusta. Ci abbiamo provato con Gattuso e invece forse conviene andare su un allenatore d'esperienza. D'altra parte non ce ne sono altri in circolazione, io non, insomma, c'erano altri nomi, ma non credo che ce ne fosse qualcuno che potesse essere più adatto. Però ecco, io penso che alla fine tanto non si risolverà nulla lo stesso, perché se non vanno a fare un progetto,
8: ecco,
9: sui
8: ci stiamo
9: giovani,
8: focalizzando un po' troppo sull'allenatore, è come guardare il dito
9: vuole,
8: e non la luna.
9: Però ecco, io da Malagò mi aspetto che ora si comincia a fare cose sul serio, soprattutto sui giovani, perché quelli vanno lanciati, vanno messi nelle condizioni di poter giocare. Questo mi sembra, insomma, l'aspetto più importante.
8: Ma al di là della diplomazia che ti caratterizza, secondo te Maldini e Leonardo hanno un po' esagerato? Cioè non gli hanno accettato Pirlo e allora via, subito dimessi?
9: Ma loro dicono, visto le spiegazioni, loro dicono che non era solo questo, che probabilmente forse ci è mancata la fiducia anche su altre situazioni, per cui credo che alla fine, cioè d'altra parte, se hanno delle idee diverse fanno bene, secondo me. Poi un gruppo di lavoro deve essere coeso, tanto poi alla fine se non hai la stessa idea poi il problema viene fuori. Io ne so qualcosa, quindi a maggior ragione credo che sia giusto che qualcuno abbia fatto un passo indietro, perché okay, se tanto poi vai avanti ma non condividi diventa abbastanza complicato, no, questo aspetto. Quindi io sono dell'idea che è meglio interrompere prima che poi trovarsi in un casino dopo, no, voglio dire. Quindi secondo me hanno capito che non c'era probabilmente tutta questa fiducia su determinate cose, Pirlo compreso, e alla fine hanno fatto bene.
8: No, sai, io ovviamente opinione mia personale, e restando squisitamente sulla nazionale, penso che Maldini e Leonardo magari avrebbero dovuto far valere anche un po' della loro diplomazia, no? Sai, alla fine può esserci anche un compromesso quando vai a far parte di una nazionale, ed è una delle più importanti al mondo a livello calcistico. Però hanno scelto questo, è un peccato, perché sicuramente la nazionale, in generale la Federcalcio, ha perso un'occasione, no? Con queste due figure.
9: Diciamo che siamo, è un po' come il gioco dell'oca, siamo ritornati un po' indietro e quindi si è fatto praticamente un passo avanti, cioè io ho detto prima, si è fatto un passo avanti e due indietro, siamo ritornati praticamente all'inizio del gioco dell'oca. Quindi voglio dire, la sua prima decisione comunque era Roberto Mancini, era stata un po' osteggiata dalla Lega Calcio e alla fine poi siamo ritornati su Roberto Mancini, ma non c'è niente di nuovo, nel senso che comunque l'importante sono le evoluzioni dei casi successivi, che non è tanto il nome del CT ma quanto andare a lavorare sui giovani.
8: Certo. Allora, prima di andare sui messaggi, visto che appunto oggi vogliamo focalizzarci sugli esterni, però farei un punto generale anche sulle trattative di mercato della Fiorentina. Partiamo da Thorsved. Qual è la situazione del centrocampista norvegese, Cecca, e quanto secondo te è fattibile l'operazione di qui a breve?
9: Io credo che Thorsved, l'ho detto mille volte, voglia venire a giocare nella Fiorentina, però in questo momento Brescianini e basta non basta al Sassuolo, e quindi bisogna capire poi se Brescianini veramente vuole andare.
8: Vuole anche soldi,
9: Sì, io penso sì, vorranno un'aggiunta economica, e poi bisogna vedere anche se poi Brescianini vuole andare al Sassuolo, perché anche questo non è certo un aspetto di secondo piano. Chi ci dice che Brescianini voglia andare di corsa a vestire la maglia del Sassuolo per far spazio a Thorsved? Io sono convinto che Thorsved lo prenderanno, però non so la tempistica di Thorsved. Questo, francamente, il giocatore tornerà lunedì e quindi avrà sicuramente un confronto anche con il Sassuolo da questo punto di vista, e poi è normale che esprimerà eventualmente il suo desiderio, che sarà ancora quello di andare via e magari di vestire la maglia della Fiorentina. Il Sassuolo ha già fatto capire alla Fiorentina quali sono le condizioni, e se non ci sono le condizioni non si può andare avanti. Ecco, cioè, quanto io sono dell'idea che però prima o poi un accordo lo troveranno. Non abbiamo idea della tempistica, questo assolutamente no, come non si sa benissimo ancora quando Valdepeña si arriverà sabato a Klagenfurt.
8: Non c'è ancora una data precisa.
9: Io la data sinceramente non ce l'ho. Sai cosa farò alla fine? Farò un viaggio a Madrid e mi metterò lì a Valdebebas, davanti alla sede dire del Real Madrid, del ritiro del Real Madrid. No, non so se sono a Valdebebas, il centro sportivo è a Valdebebas, se no vado dove sono loro
8: da
9: e chiederò. Andrò da lì da Mourinho e dico: senti Giuseppe, ma si piglia in tasca oppure si può portare il giocatore a casa? Via, dacci una mano, perché noi siamo qui a aspettare.
8: Va bene. Allora, prima di andare avanti, salutiamo Enzo in nostra compagnia. Ciao!
0: Ciao a tutti e due.
9: Grande Enzo, da dove ci chiami? Da Manchester?
0: Da provincia d'Arezzo.
9: Provincia d'Arezzo, grande.
0: Io tre poche volte, l'anno scorso ho tirato una Tenerani e ho vinto sulla Tenerino un sacco di soldi.
9: Ho capito, ma come mai? Perché
0: abbiamo detto ne vinceva una per 15 volte, non vinceva una partita, e l'ho indovinato, l'ho chiamato, gli ho detto.
9: Ma avevi giocato? L'avevi giocato questo risultato, non risultato della Fiorentina?
0: No, io gioco sempre a perdere la Fiorentina.
9: E quindi
0: anche il Lecce in casa.
9: No, quella del Lecce è fantastico, 0-1, sì.
0: E quello no, ho giocato la partita e basta.
9: Sì. Quel Lecce?
0: No, lo 0-1, è stato esatto, no, solamente la perdita.
9: Vabbè, e quindi hai fatto.
0: E ora
9: a questo punto dici una cosa. Scusami, Enzo, già che te chiami e ci dai le possibilità, siccome domani c'è Fiorentina Watford.
0: Questa è una amichevole, non c'entra nulla.
9: L'amichevole dice si possono giocare, eh? No perché io un decino ce lo mettevo se tu mi davi il risultato.
8: Sul Watford?
9: No, dicevo, se te mi dicevi la tua sensazione su Watford di Fiorentina, ci mettevo un decino.
0: Allora te lo do il risultato esatto, però ti chiamo poi, va bene?
9: Vabbè, dammi il risultato esatto.
0: 2-1 per Watford.
9: Oh, vabbè.
8: Lo sai che, guarda, è verosimile,
9: Va bene, via.
0: Paga poco,
9: E allora non ci giocherò un decino, giocherò 2 euro.
0: No, tu lo dici solamente per quest'anno, tu arriva a Fiorentina, io l'ho indovinato l'anno scorso.
9: Allora, quest'anno si arriva a sesti, di la verità.
0: L'ottava e il nono posto.
9: Quest'anno tra l'ottavo e il nono, quindi si è fatto un passo in avanti importante.
0: È un fallimento o no?
9: se si arriva ottavi o noni, ma sì, sai, 6 o 7 squadre sono più forti di noi, per cui non è un fallimento.
0: Più forti? Quali?
9: L'Inter, più forte o no?
0: Sì, poi.
9: Napoli, più forte o no?
0: Sì, sì, poi.
9: Milan, più forte o no?
0: Sì, poi.
9: Poi, aspetta,
8: Roma.
9: Roma, più forte o no?
0: La Roma e Como, basta.
8: Insomma, è anche l'Atalanta.
9: Juve è più forte o no?
0: No, no, la Juve arriva dietro a Fiorentina.
9: Ah, la Juve arriva dietro.
8: Ma dipende anche dalla squadra che farà paratici con la sua squadra a mercato, perché sai, gli obiettivi alla fine li definisci.
9: Grande
8: da
9: Enzo, però a me entusiasma Enzo.
0: Scusami, Cech.
9: Dimmi.
0: Cheka.
9: Sì.
0: La Fiorentina deve via un giocatore alla Juve, uno solo, con Sestao.
9: Con Sestao sarebbe un bel giocatore, sono d'accordo con te. Uno è dribbla, anche Zegrova potrebbe prendere alla Juve, sì.
0: Ma Zegrova ti fortuna spesso.
9: Lo so. Senti Enzo, come tu mi hai incuriosito, ma te sei esperto anche di moto mondiale o della Formula 1?
0: No, solamente la schedina.
9: Solo la schedina, ho capito.
0: Te lo giuro, l'anno scorso ho vinto 15.000 euro.
9: Quanti?
0: 15.000.
9: No, bene. Allora ascolta, io bisogna tirarmi qualche volta, così almeno posso smettere di lavorare.
0: Ma lascia il mio numero e ti dico che fanno le squadre. 4-5 squadre le do sicure, tutte le domeniche.
9: Addirittura, sì. Ma come mai? Perché te sei un chiromante, riesci a vedere oltre?
0: No, io gioco 3 squadre.
9: Sì.
0: Gioco 200 euro, 3 squadre. Okay.
9: Possiamo dire che tu hai abbastanza culo oppure no?
8: Beh,
9: questo si
8: no,
9: può dire, no?
8: O lo pensavo anch'io.
0: Ci sono la prima giornata, 3 partite, va bene?
9: Sì.
8: Va bene, ok.
0: Ricordatelo, la Juve mettici gol e basta, non vincere.
9: Ah, gol a Frosinone,
8: vabbè segnatelo.
0: Gol, tutte e due,
9: Sì, gol, va bene, Frosinone. Poi?
0: Gol della Fiorentina, tutte e due.
9: Sì.
0: Va bene?
9: Con la Roma, ok, quindi
0: con la Roma.
9: Gol di Frosinone e Juve.
0: Pareggio di Mila.
9: Pareggio, con chi gioca in Mila, scusami?
0: Guarda,
9: te che gioco. Ok, mi dà a caso. Vabbè.
8: Vai, poi chiudiamo.
9: Va bene, Enzo. È stato va bene, Enzo. Poi
8: Enzo.
9: Ci si risente. Grazie di tutto.
8: Grazie per la telefonata. Allora, il Milan, dicevamo,
9: 15.000 euro.
8: Allora, giocherà contro il Torino all'inizio, 23 agosto. Poi c'è il Venezia,
9: comunque,
8: il 28 agosto.
9: 15.000 euro, se tu ci pensi bene.
8: A me non farebbero schifo.
9: No, 15.000 euro diviso 12 mesi sarebbe un millino al mese.
8: Dice, puoi smettere di lavorare.
9: Ma insomma, quantomeno uno si aggiunge qualcosetta.
8: Insomma,
9: sarebbe male riuscire a avere questo culo e a lui, insomma, ecco.
8: Sì, non potevo dirlo, potevi dirlo meglio. Va bene, va bene.
9: Allora. Si chiama così, voglio dire. Cioè,
8: no, sono d'accordo con te.
9: Cioè, uno vuol dire aver fortuna, no?
8: Quello è, certo, è inutile girarci intorno.
9: Comunque, qui chiama veramente personaggi incredibili.
8: Sì.
9: Enzone nostro.
8: Fa parte, diciamo,
9: da Arezzo.
8: Del nostro
9: sì,
8: ambiente.
9: Sì, è perfetto per questa trasmissione.
8: Del nostro contesto.
9: Devo dire che è perfetto per questa trasmissione.
8: Sì, sì, sì. 055 77 111 71.
9: La belva
8: per telefonarci
9: libera.
8: In senti, no, dunque, ci arrivano un po' di messaggi curiosissimi da utenti YouTube. Poi c'è uno Stefano che dice: da quale taverna chiamava l'ottimo Enzo? E qui ovviamente lasciamo. Lasciamo a voi, ecco, ogni previsione, ok?
9: Io non lo so, forse dal castello di Dracula.
8: No, non volevo che tu commentassi, semplicemente lasciamo al
9: potrebbe chiamare anche dal castello di Dracula, come sottolinea anche un ascoltatore.
8: Dopo un pomeriggio di follie. Allora, poi c'è Fulvio che dice: mi auguro che Mancini abbandoni i blocchi per le convocazioni dei giocatori. E... ok.
9: Che vuol dire abbandoni i blocchi?
8: Devi abbandonare i blocchi per le convocazioni dei giocatori.
9: Quindi chi devi chiamare?
8: Non lo so, non ho capito niente. Comunque il messaggio è questo.
9: Ok.
8: Quindi se vuoi rettificare, insomma, Fulvio, noi siamo qui. Poi ci scrive da Lorenzo.
9: Dobbiamo dire anche la situazione di João Mario. Non si è parlato.
8: Ci sono novità?
9: Novità sono che ieri era venuta fuori la voce, no, che la Juventus volesse una cessione a titolo definitivo, però non ci sono novità, la trattativa va avanti. Ecco, quindi comunque sia le parti continuano a trattare, per me sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che è quello che vuole la Fiorentina. Ecco.
8: Ok, sui 10 milioni, 9?
9: Ma secondo me uno doneroso... La Fiorentina potrebbe essere disposta a fare uno di oneroso e 8 di diritto di riscatto, 8-9, sì, fatto bene.
8: Non mi
9: sente Enzo se ci dà una mano se la sa risolvere lui.
8: Sì, basta giocare una schedina, insomma, una migliorata.
9: Sì, allo 055 77 111 71 potete darci le vostre dritte anche, sì.
8: Poi ci scrive Lorenzo Dagliano e dice: ma che ne pensi di Diallo del Manchester United al posto di Ken?
9: Beh, è un giocatore forte, però io se volessi prendere uno dal Manchester United da parte Poeso prenderei Zirkzee.
8: Ma lo vedi anche io, sono sempre a parlare
9: prenderei
8: di
9: Zirkzee, sì.
8: Però come la finanzi l'operazione? Con i soldi di Enzo, probabilmente.
9: Sì, Enzo, che non è, voglio dire, Enzo d'Arezzo, però comunque sia con i soldi, voglio dire, di un finanziatore importante.
8: Poi Davide del gruppo Baraonda dice: Cecca, ma secondo te come mai chiamano tutti questi personaggi? Secondo me siete voi due, salutoni.
9: E io penso che abbia assolutamente ragione, anche perché noi siamo un po' quegli atipici all'interno di questa struttura. Siamo un po', diciamo, naif, un po', come diciamo, questa impressione di particolarità. Ci sono le canzoni La belva è libera.
8: Sì, bello quello.
9: Quello mi è piaciuto molto.
8: E invece
9: molto.
8: Sì.
9: E invece
8: poi,
9: no.
8: Guarda, ti leggo altri messaggi che vengono da YouTube. Ci scrive Francesco: lo cambiereste Ken con Bonny? Ma Bonny, abbiamo detto, insomma, è difficile che venga. Soprattutto che esca dall'Inter.
9: Bonny non mi dà l'idea di essere una punta centrale, sinceramente. Stile, cioè, io lo cambierei, sì, ma con Pio Esposito.
8: Così.
9: E non lo cambieremo mai, perché non lo faranno mai all'Inter, una roba del genere. Se devo cambiarlo con Bonny, anche no. Se lo cambio con Pio Esposito, sì, ma tanto Pio Esposito è impossibile, quindi.
8: Poi ci scrive Marco: complimenti ragazzi per la trasmissione. Marco da Gallipoli, pensa che meraviglia.
9: Che bello da Gallipoli, eh. Gallipoli, c'è stato anche il nostro Nico Santi.
8: Io?
9: Non
8: sì.
9: Ci sei stato o no?
8: Sì, ci sono stato.
9: Ah, mi sembrava tu l'avessi raccontato.
8: No, ora se ti racconto perché sono stato a Gallipoli.
9: Che non ha nulla a che fare con la zia.
8: Sì, invece.
9: Ancora ho la zia.
8: È incredibile, la storia della mia vita.
9: Cioè, sì. Allora, Sestola, la zia. Sì. Ristorante qui a Firenze 4 sì, più 3, sì. La zia. E Gallipoli cosa c'entra con la zia?
8: Ma perché c'è una casa che...
9: della zia?
8: Sì.
9: E quindi si andava lì al mare a Gallipoli.
8: Esatto.
9: Sai che Gallipoli è stato anche in Serie B? Che lo allenava, mi sembra, Beppe Giannini all'epoca.
8: Questa, insomma,
9: c'è una grande storia
8: importante.
9: Anche del Gallipoli, sì.
8: Sì, certo. Poi Ale della Val di Sieve dice: Cecca, Enzo era abbastanza intonacato, secondo te?
9: Sì, sì, assolutamente. Sì,
8: sì. Che cosa si intende?
9: Intonacato per riferito al castello di Dracula.
8: Ah, perfetto.
9: Sì. Sì.
8: Poi un Verbiola ci dice: se gioca titolare col Torino, Comuzzo, due fisso in casa e uno in trasferta, ovvero sconfitta sicura per il Torino. Perché addirittura dice: sai, abbiamo dato uno svantaggio al Torino. Questo è il ragionamento del Bomber Viola.
9: Ma io non sono d'accordo su questa cosa, però.
8: No, nemmeno io.
9: Siete un pochino troppo cattivi nei confronti di Comuzzo. Ecco, io penso che Pietro invece possa sicuramente rilanciarsi. Ecco.
8: Io l'avrei dato via tutta la vita, ma solo per il fatto che sapevi che non avrebbe fatto il titolare quest'anno, perché ci sono Dragusin e Vieri fondamentalmente, che sono i due centrali. Poi di coppe non ne hai, a parte la Coppa Italia, quindi in generale grande alternanza, rotazione non ci saranno. È giusto aver dato Comuzzo, perché non è inutile fargli fare la panchina.
9: Stavo riguardando 2008-2009, il Gallipoli primo nel girone B della Lega Pro, promosso in Serie B. Secondo turno Coppa Italia, vince la Supercoppa di prima divisione. 2009-2010, 21esimo in Serie B, retrocesso in Lega Pro. Peccato, perché è stata una bella storia quella del Gallipoli in Serie B.
8: Gol.
9: Sì.
8: Che poi volevo dire.
9: I gol ne hanno fatti, però non tantissimi, se no non sarebbero retrocessi poi
8: sì.
9: Dalla Serie B alla Serie C.
8: Poi ci sono i pasticciotti che sono leccesi, è vero, però li mangia anche a Gallipoli, no?
9: Sì.
8: Sai
9: di solito quanto ci stavi lì a Gallipoli, una settimanuccia?
8: Anche due.
9: Addirittura,
8: sì,
9: quando si parlava di quando tu eri giovane?
8: Si parla del 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Quelle
9: quindi
8: robe
9: 20 anni fa?
8: Sì.
9: Avevi 8 anni allora?
8: Più o meno sì. Ma sì.
9: Ho capito,
8: 10,
9: quindi
8: 11,
9: andavi
8: 12.
9: Lì da solo oppure con gli amici? Cioè,
8: no,
9: la
8: famiglia,
9: zia.
8: Ecco, certo.
9: 4 più 3?
8: 4 più 3 eravamo noi.
9: Vabbè, no, per capirsi.
8: No, eravamo noi.
9: Ora questa casa non c'è più?
8: No, la affittano, insomma, non è più disponibile.
9: Vabbè, potresti andarci.
10: Di costa ci va.
8: Lui ci va veramente a Gallipoli.
9: Nel periodo fuori mercato ci potresti andare.
8: Incredibile,
9: no?
8: Come possa veramente essere dappertutto Costantino.
9: Zia. No, Costantino. Costa ci va. Comunque, voglio dire, e quindi, cioè, comunque non ci sei più ritornato da 20 anni in quella casa?
8: 11 anni fa. L'ultima volta che sono stato era 11 anni.
9: Ancora o no?
8: Sì, ma la casa adesso non c'è, quindi.
9: Ho capito, ma nei periodi in cui non c'è, tra virgolette, il mercato estivo.
8: No, mi sa che l'hanno proprio venduta.
9: Ah, peccato.
8: Titolo definitivo.
9: Sì, ma era vicino al mare?
8: Sì, dava sul mare.
9: Bello, perché comunque là, secondo me, il posto era meraviglioso.
8: Sì, te lo confermo. La
9: Puglia
8: è bellissima. Può
9: arrivare, soprattutto perché comunque non è servita bene come zona. Ci vorrebbe l'aereo da Pisa, andare a Brindisi e poi da Brindisi scendere giù, o se no farsi tutta l'Adriatica.
8: Sì, che però tutto è diverso.
9: Oppure
8: perché...
9: passare da Avellino, da Bari e poi si scende. Sì.
8: Ma tutti i pugliesi dell'ascolto, secondo me, stanno dicendo: occhio, perché parlate dell'Usalento, che è una cosa diversa, no? Rispetto a Bari, rispetto a quelle zone.
9: Quello sicuro, sì.
8: È tutto diverso,
9: Vabbè, il Salento è sotto Lecce, no?
8: Sì, però è il sud, ecco, è molto diverso.
9: Ho capito, però lì si potrebbe andarci, magari a rivedere
8: certo
9: i tempi, alla ricerca, voglio dire, diciamo, delle origini di Nico Santo. Invece quest'anno non ci andrai.
8: No, chiudo chiedendoti, lo sai qual è il mio piatto, uno dei miei piatti preferiti che ci sono lì?
9: Orecchiette alla barese non c'entra
8: nulla.
9: Quasi,
8: si chiama...
9: Orecchiette,
8: Minchiareggi. Sì, sì,
9: e è un piatto tipo orecchiette?
8: No, polpette, orecchiette con polpette, è buonissimo.
9: Ah sì?
8: In Puglia si mangia benissimo. Perfetto.
9: Guarda. Quindi è un primo, questo lo possiamo dare come ufficiale, sì, sì. Esclusivo?
8: C'è il sugo, sì, è sì, pazzesco. Sì.
9: Ma fatto il sugo di che? Di carne, pomodoro?
8: No, cos'è? Pomodoro, sì,
9: ah,
8: sì.
9: Ho
8: sì,
9: capito,
8: sì.
9: Va bene. Allora, una volta quando si va là, pasticciotto e minchiareggi?
8: Sì, sì. Beh, no, no, veramente.
9: Mi sembra una mezza offesa.
8: No, no,
9: così,
8: infatti ti sento un po' imbarazzato.
9: No,
8: Dio,
9: sembrava quasi un... Com'è? Ridillo?
8: Sì, minchia, perché allora diciamo che la
9: no,
8: pronuncia
9: perché mi sembrava
8: pugliese...
9: quasi un'offesa.
8: No,
9: sì.
8: poi torniamo anche al nostro, ma sì. dico... La pronuncia è minchiareggi, però si scrive minchiareddri, penso.
9: Ah.
8: Vabbè.
9: Vabbè, e quindi loro lo pronunciano così?
8: Sì.
9: Ma si potrebbe sentire il vecchio Pantaleo, se
8: è vero, è vero.
9: Cosa. Un giorno lo chiamiamo solo per questo.
8: Sì, sì, va bene. Flaviano dalla Svezia dice: ma la cosa di Gallipoli l'era tutta intonacata? Ah, la casa, scusate, ma insomma. Sì, in effetti sì, era parecchio bianca.
9: La
8: casa.
9: Sai, perché lì picchia, eh. È come quando tu vai a Siviglia. A Siviglia sono picchia. Quasi tutte. Sì, il sole picchia, no? Dico, no
8: sì.
9: Quando vai a Siviglia le case sono quasi tutte bianche perché lì veramente d'estate c'è un caldo incredibile.
8: Insostenibile, cieca.
9: Eh sì, c'è stata anche lì d'estate.
8: Sì, sì, sì, sì, inaccettabile, guarda, come direbbe Dimitri Conti.
9: Però a me tra Siviglia e Valencia, io sono più per Siviglia, diciamo nel periodo invernale, nel periodo estivo, tutta la vita a Valencia.
8: Sì, sì, comunque si muore dal caldo,
9: Sì, cioè, sì, però Valencia secondo me no, perché c'è il mare, si sta abbastanza bene, no? Sì.
8: Va bene, ascoltiamo un messaggio vocale, vai sentiamo.
9: Tutti intonati.
10: Ciao Niccolò, volevo sapere per cortesia dove posso trovare il gioco da tavolo. E me ne servono 10 e lo vorrei prenotare per fare il regalo natalizio.
9: Sì, sì.
10: Ad oggi non so dove andare. Te che hai promosso questo nuovo gioco, e potresti indicarmi dove andare a prenotarlo, grazie.
9: Prego, guarda, te lo dico. C'è un altro messaggio oppure no?
8: Aspettiamo,
9: vabbè, allora,
8: un attimo.
9: No, allora è importante dire questo. Per quanto riguarda il gioco, è importante dire che bisogna capire se lui vuole lo smentisci tu o l'indovina chi si compra.
8: No, perché, lo smentisci tu.
9: Ah, lo smentisci tu. Perché comunque sono abbinati per quanto riguarda l'inverno. Per Natale noi faremo naturalmente, diciamo, a partire dal primo giorno di dicembre, sicuramente lo troverete nelle più importanti edicole di tutta Italia. Ecco, l'abbinamento e nelle cartolibrerie. Poi, non lo so, ora prenderemo degli accordi e questo è importante. Però per il momento non si può ancora prenotare perché dobbiamo registrare il marchio e poi naturalmente dobbiamo fare il gioco da tavola, alla quale, ribadisco, non possono partecipare gli esperti di mercato.
8: No, sì, è vero.
9: Ti stavi guardando, visto stavi cercando una città,
8: sì,
9: bella.
8: Sì, perché Andreone mi redarguisce, dice: il pasticciotto, quello original, si prende a Galatina. Però Galatina è in provincia di Lecce, quindi siamo lì. Cioè,
9: sono capito, ragazzi, non è che abbiamo detto si va a prenderlo a Roma.
8: No, infatti.
9: Cioè, siamo un po' puntigliosi su questo.
8: Sì, che devo dirti, però insomma.
9: Io veramente, ragazzi, però su questo siete un po' esagerati, perché poi Nicco Santi lo fate morbido. Cioè, voglio dire, oltretutto c'ha tutti i giorni da scrivere 60 righe per il giornale.
8: No, già mi smentisce la Fiorentina, mi smentite anche voi, insomma.
9: Esatto, poi c'è da parlare una di trasmissione, siamo abbandonati a noi stessi, insomma, tutto questo, ragazzi, cioè, abbiate un po' di comprensione. Noi abbiamo anche, poi si deve andare dallo psicologo dopo la trasmissione, cioè, senti, c'è un costo questo.
8: No, allora, poi Epico Viola dice: ciao Nick e Nick, due domande. Situazione Ken dopo l'arrivo improvviso di Braskin in Inghilterra e poi di Coleoscio si sa più nulla?
9: Bella questa domanda su Coleoscio, francamente non si sa più nulla davvero e ormai sono 2 mesi che Coleoscio c'ha questa offerta al Barley da parte della Fiorentina e non si va. Poi tra l'altro ora sono spariti anche i dirigenti della Fiorentina, non risponde davvero quasi più nessuno, quindi abbiamo risolto anche...
8: Sì, e chi risponde ti dice siamo al punto di partenza. Cioè,
9: oppure se
8: prima
9: ti rispondono è per smentire, quindi ha maggior ragione a questo punto, ragazzi. Secondo me dovremmo fare dovremmo fare una trasmissione quando le notizie sono ufficiali, perché se si fanno prima diventa un po' un problema.
8: Quindi in realtà andrebbe cassata anche la trasmissione di Di Nardo, che alle 19 si chiama quasi ufficiale.
9: Però lui c'ha un vantaggino, perché essendo quasi ufficiale c'ha la possibilità di essere molto vicino all'ufficialità. Noi invece siamo qui a perdere del time, possiamo dirlo.
8: Mentre su Ken che cosa mi dici? Ora con l'improvviso arrivo di Braskin in Inghilterra.
9: Qualsiasi cosa possa dire su Ken verrebbe smentita in ogni momento, quindi preferisco, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
8: Se no, dillo e poi smentisci di da solo dopo.
9: Vado e poi mi autosmentisco.
8: Sì.
9: Comunque devo dirti, la storia dell'autoesonero era una ganza.
8: Anche l'autoesonero c'era.
9: Sì, sì, sì, l'autoesonero secondo me è stata una delle cose più divertenti che si potesse inventare in questa radio.
8: Sì, perché poi è furba come cosa, no? Mi esonero da solo.
9: Uno prende e dice: guarda, mi sono esonerato, ma mantengo lo stipendio.
8: Capito.
9: Cioè, questo è un colpo da maestro.
8: Lo farebbe chiunque.
9: Assolutamente sì. No, che dire, per me Inter e Juventus stanno parlando di Ken.
8: E quindi così per smentirti.
9: Così mi smentisco. No, stavo parlando così, almeno uno smentisce, come Inter e Juventus. Sì. Cioè Inter e Juventus stanno parlando di a caso.
8: No, beh, ma a parte gli scherzi, c'è
9: invece
8: il Como.
9: Serio,
8: no?
9: Per me il Como è fortemente interessato. Per me le parti si stanno sentendo da diversi giorni. Questo è il mio pensiero. Poi, naturalmente, le versioni ufficiali è che si sono solamente sentite con l'entourage. E però la verità, probabilmente, è perché la Fiorentina non ha in questo momento i 40 milioni di offerta del Como, che tiene il profilo basso. Ma ribadisco, l'indizio vero che qualcosa su Ken stava succedendo o sta succedendo arriva dall'inserimento last minute su Castro, che la Fiorentina ha voluto fare, perché alla fine loro si sono un attimo informati su Castro, quindi vuol dire che evidentemente avevano intenzione di prendere una punta centrale. Poi non l'hanno presa e questo, pazienza, sarà un problema della Fiorentina trovare eventualmente una soluzione. Però secondo me ora le parti non sono così vicine, ecco.
8: Ma io ho una convinzione che il Como stia aspettando di avere delle garanzie, quindi 100% sullo stato fisico, la condizione atletica di Ken.
9: E tanto quello solo con le visite mediche.
8: Quindi magari stanno facendo questo percorso col giocatore in Inghilterra, no? Con alternanza fra allenamenti in gruppo, come ci racconta Andrea Giannattasio, e allenamenti invece individuali, proprio per chi
9: non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai quale è il momento, diciamo, di condizione fisica di Moise Kean. Questo lo scopriremo solamente forse quando un giorno sarà ceduto. Prima non si potrà mai sapere. Io francamente non ho la più pallida idea di quello che possa succedere su Kean dal punto di vista fisico, ecco, perché la Fiorentina non ha mai dato un report, non è stato mai spiegato come realmente lui sta, e si sono dette sempre delle cose che non hanno mai centrato però la problematica, perché comunque l'hanno tenuta a riposo, terapia conservativa, si dice di questa infiammazione, però poi si finisce lì e nessuno può dire qualcos'altro. Ecco.
8: Cioè tu avrai certezza al 100% che Ken sta bene solo se sarà ceduto, anche secondo me.
9: Oppure se lo vedo giocare nella Fiorentina 5-6 partite di fila.
8: Ah beh, certo, quello è ovvio, però...
9: Però per ora lo stanno scintillinando, no? Mi sembra, non è che lo vogliono forzare, giustamente, quindi in questi 2-3 mesi cosa ha fatto? Nessuno lo sa, nessuno ce l'ha detto, nessuno lo sa. Forse si scoprirà.
8: Bella, bella come rima, complimenti. Cos'è una canzone?
9: Sono lì, d'altra parte, io sono venuto qui apposta. Poi ho fatto un grande video per il Cherub.
8: So che sei venuto da scuola, anche oggi avevi latino, vero?
9: Sì, oggi avevo latino e sai, sono stato rimandato a 4 materie.
8: Insomma, quindi
9: mercato,
8: eri a rischio
9: bocciatura.
8: Mercato,
9: smentisci tu e i giocatori sbagliati.
8: Smentisci tu, eh?
9: C'ho 4 materie, sì.
8: Vabbè,
9: una peggio di quell'altra.
8: Ti hanno graziato.
9: Sì, mi potevano bocciare e potevo rifare il mercato un'altra volta. Però io spero che questa sia l'ultima volta che mi boccia.
8: Vediamo, allo Sheraton si vedrà, saremo alla resa dei conti.
9: Allo Sheraton saremo comunque all'ultima sessione di mercato sicura, ecco, sì. Poi si vedrà.
8: Ma c'è l'opzione se ti rimandano di nuovo?
9: Ma magari mi rimanda da un'altra parte. Penso che sia l'ultima sessione di mercato che mi rimandano. Sì.
8: Okay. Gol.
9: Palo.
8: Andiamo con un messaggio vocale, vai, sentiamo, arriva.
11: Io la penso come te, Cecca. L'unico che può sostituire Ken è Zirze, giocatore sublime. Se viene Zirze, dopo quanta qualità ci sarebbe con lui, Attà, Fagioli, Ulai.
8: Ma che scherzo.
11: Allora ci si divertirebbe davvero tanto.
9: Si va a vincere lo
11: Zirze,
9: scudo.
11: Io punterei tutto su di lui. Forza Viola!
8: No, anche secondo me sarebbe... Tra l'altro Zirkzee non guadagna uno stipendio insostenibile, perché io mi sono informato e con i bonus lui arriva a guadagnare quanto prende invece Ken senza bonus, quindi...
9: Cioè dici, esce uno e entra un altro con lo stesso stipendio.
8: Sì, no, anzi, meglio, perché Ken con i bonus arriva a 5.
9: Ma vedi, mi tornava Castro, perché Castro guadagna poco, tra virgolette. A Bologna guadagnava poco e loro magari spendevano più di cartellino, ma poco di ingaggio. Ecco perché loro avevano... Secondo me lì la Fiorentina lo voleva fare questo tipo di operazione. Io ho questa sensazione che loro si sarebbero se avessero avuto un po' più di tempo e non avessero avuto questo inserimento della Roma, probabilmente forse ci si sarebbe, cioè con un po' di tempo in più ci si sarebbero buttati sopra, secondo me
8: non hanno trovato l'incastro.
9: È che poi probabilmente forse vedi la Roma gli ha trovato anche la soluzione, l'alternativa Dovbyk.
8: No, so se non hanno trovato l'incastro.
9: Lo so, ma sai, d'altra parte quando uno è forte è forte,
8: Sì. Va bene, un altro aspetta, prima però c'è Gianluca che ci scrive evidentemente dalla
9: Puglia. Di Sport Italia, no?
8: Dice: "I minchiareggi sono i maccheroni fatti a mano con un ferro. Un saluto e forza per la da Santa Maria di Leuca, che meraviglia".
9: C'è stato lì?
8: Allora erano maccheroni. Santa Maria di Leuca lì accanto, cioè, quindi sì, è proprio in punta.
9: Però una volta si dovrebbe organizzare 3 giorni.
8: Ora te lo dico, sai dove andavo di preciso? Marina di Marittima, e lì c'è Castro accanto e tutta la zona dove andavo io.
9: Che non ha nulla a che fare con Santiago Castro.
8: No, niente.
9: Non c'entra nulla l'incastro con Castro,
8: assolutamente.
9: No, ti stavo dicendo, e quindi andavi lì e spiaggia libera?
8: Nulla, al mare, sì.
12: Perché?
9: No, chiedevo se c'erano. Sì, ci sarà stata anche. No?
12: Sì, capito.
9: I bagni.
12: Che te ne frega, no, scusa.
9: Chiedevo.
12: Mi sembra spiaggia libera.
9: Parecchio spiaggia libera con l'ombrellone, ti portavi l'ombrellone. Il costo ci va.
12: No, poi un caldo faceva perché
9: no, capito, ma
12: e borsa frigo. Sì,
9: ho capito, ma se uno va lì e sta tutto il giorno, noi anziani si va lì magari alle, la mattina alle 9 e si, all'11 si viene via, no, e si ritorna alle 7.
12: Non me ne parlare, guarda. Ti faccio ascoltare un vocale.
9: Ma quando vai al mare quante ore ci stai sulla spiaggia?
12: Tante.
9: Cioè vai, arrivi a tipo alle 10 e mezzo, 11?
12: Anche le 11, sì.
9: Sì, 11 e mezzo e stai fino alla sera?
12: 5, 6, sì, sì. Ah. Che poi al mare non ci vado oramai, figuriamo. L'ultima volta che ho visto il mare l'anno scorso, sì.
9: Anch'io l'ho visto per la prima volta quest'anno.
12: Per la prima volta
9: nella
12: tua vita.
9: Sì, sì, l'ho visto quest'anno, in lontananza. Ho scoperto che il mare c'ha l'acqua.
12: Sì.
9: E anche il sale.
12: Pensa un po'.
9: Davvero, ho visto anche pesci.
12: Che spettacolo.
9: C'erano anche pesci nel mare. Incredibile. Bene? Sì, sì, poi ho visto anche la barriera corallina.
12: Allora, c'è la pausa, dai.
9: Vai, fermiamo.
12: Tra poco.
13: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
15: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
16: Ma tu ti ferevi, perché un po' sei brutti.
12: Beh, ce lo meritiamo, eh?
9: Ce lo meritiamo.
12: No, chiede, dov'è Giuseppe Ferreri? Perché voi vi siete brutti? Oh, ce lo prendiamo, d'altra parte, che ti devo dire? Cioè domani, arriverà domani.
9: Ma non è Giusy.
12: Come è Giusy? Come non è Giusy?
9: Non si chiama Giusy.
12: Da cantante?
9: Sì. È la nostra Giusy.
12: E invece sì.
9: Non si chiama Giusy.
12: Sofia Ferreri.
9: È Sofia.
12: Soprannominata Giusy per i suoi
9: però
12: comunque
9: però ti volevo
12: concerti.
9: Dire una cosa, amico mio, ti rispondo col tuo tono.
12: Sì, un po'
9: questi
12: così.
9: Questi saranno anche brutti.
12: Sì.
9: Ma te... Tutto, mi hai detto come tu ti chiami. Di che si parla?
12: È vero, direbbe Dolla. Sauro. direbbe Sauro.
9: Saurino!
12: Nick e Nick fino alle ore 17. Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini e tutti i vostri
9: meno
12: messaggi.
9: Meno male solo finale 17, ormai si è fatto metà trasmissione. Via.
12: Guarda, c'è Cristiano da Sarajevo che ci redarguisce.
9: Chi dice, ha detto Cristiano?
12: No, dice, chissà se mi leggerete. Allora, leggiamo.
9: Noi ti leggiamo più che volentieri, anzi mandaci anche un libro, si legge anche il libro.
12: Sì, allora dice, se hanno fatto un inserimento su Castro, probabilmente il Como sta aspettando su richiesta di Paratici che la Fiorentina abbia il sostituto di Ken in mano. A quel punto si sblocca tutto. È plausibile come ricostruzione?
9: Ma non lo so, io credo che un attaccante centrale lo stiano cercando, perché secondo me un po' di movimento su Ken c'è. Poi qui qualsiasi cosa si dice, io francamente non so più nemmeno, la prendo sul ridere, perché tanto qualsiasi nome che possiamo buttare lì eccetera viene immediatamente smentito. Però va bene, dai, voglio dire, io mi sto anche abbastanza divertendo alla fine, perché si sta parlando del nulla, quindi c'è,
12: del 2026 tra l'altro.
9: Sì, 2026, sì, sì. Vabbè. Tra l'altro stavo per mandare un messaggio vocale dicendo si sta parlando del nulla, eh.
12: Come? A chi?
9: A uno a caso. Ah, sì, okay. Sì, le solite cose del check.
12: Ciao Alessandro, benvenuto.
17: Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione.
9: Ma complimenti mi sembra riduttivo.
17: Sì, molto divertente.
9: Grazie.
17: Volevo dirvi soltanto che sì, con Castro secondo me l'unico affare l'ha fatto Sartori, che ha preso un bel po' di soldi.
9: Vabbè.
17: In quanto a Ken Gudmundsson, io ho sempre avuto la sensazione che non fossero molto compatibili, e che per esempio un giocatore
9: di
17: Zé con Gudmundsson sarebbe una bella accoppiata.
9: Ma lo sai perché?
17: La risposta.
9: Guarda, ciao, Alessandro, grazie. Lo sai perché non sono compatibili? Perché tutto sommato sono due solisti, uno in un modo, uno in un altro, e quindi a maggior ragione Ken bisogna giocare tutti per lui. Gudmundsson gli piace stare un po' nella terra di nessuno e quindi non avere troppe rotture di scatole a livello tattico, e quindi quando hai due giocatori su 11 con queste caratteristiche devi fare una scelta, e la scelta è: si gioca per il centravanti, scelta che ha fatto Palladino. Pioli aveva provato a vedere di reinserire un po' anche Gudmundsson nel contesto, e secondo me questa cosa poi alla fine non è che sia andata benissimo, come del resto anche con Vanoli si è cercato, no, di tenere, diciamo, una sorta di via di mezzo. Poi vabbè, Ken ha avuto gli infortuni, si è fermato e tutto quanto eccetera, però tendenzialmente sono due solisti, e quindi quando hai due solisti diventa difficile poterli mettere insieme. E Palladino, ripeto, nel bene o nel male ha fatto comunque una scelta, ha scelto lui e non Gudmundsson.
12: Ma voi mi state dicendo che con Ken via terreste Gudmundsson?
9: Il Costa ci va.
12: No, no, e invece no. E invece no, voi volete tenere Gudmundsson, la verità è questa.
9: La belva è libera, perché è finalmente libera.
12: Quando va via Ken, mi state dicendo, Gudmundsson ne beneficia, perché insomma due galli nello stesso pollaio non ci possono stare, no?
9: Ex obiettivi, tra l'altro, Gallo, di loro stessi. Gallo, no, oppure anche Belotti. Del pollaio anche.
12: Pellotti c'è già stato alla fine.
9: Pollaio, devo dirti la verità, Pollaio ha avuto un trascorso anche, posso dirlo?
12: Sì.
9: Nel Barley.
12: Pollaio?
9: Sì, Pollaio è stato un giocatore del Barley, poi ha scelto, diciamo, di mettersi dentro un'altra attività con le galline, certo. E quindi ha fatto tutto un altro ragionamento.
12: Quindi faceva una buona carbonara, no?
9: Sì, assolutamente sì. Vabbè. Ricordiamolo che noi andremo presto, prima della fine dell'estate, a Marina di Marittimo.
12: No, Marittima.
9: Ah, Marina di Marittima.
12: Sì.
9: Che ricordiamola è vicina a Gallipoli.
12: Sì,
9: che
12: abbastanza.
9: Ricordiamola è conosciuta anche per i Minchia Reddy.
12: No, ecco, sì, no, perché
9: Minchia Reddy.
12: Rischiamo,
9: no,
12: insomma.
9: No, Minchia Reddy, però si scrive Minchia Reddy, quindi.
12: Sì, sì. Allora,
9: dovrebbe riguardare però questa cosa.
12: Ma
9: magari prendiamo un vocale prima che ci vengano offese su questa storia. Prego, prego.
18: Ciao Tonali. Nick, sono il terzo Nick. Pasticciotti sono veramente un capolavoro. Crema e amarena, ma non scordiamoci Rustico Leccese, che è una roba, una bomba atomica.
12: Sì, sì, sì.
18: E poi da quelle parti la carne di cavallo e ciceri e tria, tagliatelle mezze fritte e mezze cotte normali fatte in casa con i ceci. Aiuto la cucina leccese, la cucina salentina, aiuto!
12: Pazzesco, lui era Nicconesi. È veramente incredibile come si mangia in Puglia. Forse, guarda, in Sicilia, ecco, in Sicilia ho mangiato clamorosamente bene quando sono stato.
9: Sì.
12: Comunque si scrive Minchia Reddy con l'H finale, Minchia Reddy
9: H-I. Okay. Minchia Reggi, H-I,
12: eh? Ma è per questo che si pronuncia Minchia Reggi, come se ci fosse
9: Minchia Reggi, ok, perfetto, vabbè. È importante, un po' come Pellegrino, Pescegrino.
12: Sì, all'Argentina, come direbbe Luciana, Pescegrino.
9: Che giornata.
12: Sì, ma poi... Ci scrive Daniele: grazie della compagnia e complimenti per il livello della trasmissione, siete grandi.
9: Che è naturalmente un grande livello culinario e di cazzate, diciamolo, perché questo è il livello, insomma.
12: Poi ci scrive: cerca, visto che le temperature, viste le temperature, le piste da sci a Grassina apriranno i primi d'ottobre?
9: No, e noi siamo sempre aperti tutto l'anno.
12: Viste le temperature?
9: Ma noi siamo aperti tutto l'anno. Io ho visto delle immagini di Solda, del ghiacciaio sopra Solda del 1955 e sciavano all'epoca. Adesso non è più plausibile. L'unico posto in Europa dove si scia liberamente tutto l'anno è Grassina, sul ghiacciaio.
12: Ci credo.
9: Perché noi siamo un ghiacciaio venuto fuori in ritardo.
12: Lo so.
9: E quindi siamo un ghiacciaio giovane.
12: Quelli timidi sono i migliori.
9: Sì. Poi naturalmente si può anche switchare. E quando pensi di essere sul ghiacciaio, ti ritrovi alle Maldive di Grassina.
12: Sì, quello dipende poi come ti senti, no?
9: Grassina in questo offre veramente tante soluzioni.
12: È volubile.
9: Ecco. È volubile, sì, è anche cambievole, come disse qualcuno.
12: Sì, è duttile. Allora, ci scrive Angelo. Minchia, Reggi all'Elba si dice fava a guanta. Ok,
9: non lo so, però non credo siano...
12: Stiamo raggiungendo un livello veramente alto. Poi ci scrive Viola: ma anche Zirkzee sarebbe diverso da Scamacca, ma forte. Perché qualcuno ci scrive: Scamacca sarebbe l'ideale se parte Ken. Te lo danno Scamacca?
9: No, non credo.
12: Okay.
9: Però potrebbe essere un'idea.
12: Poi ci dice Mick: ciao ai due Nick, senza alcuna polemica, ma le altre società abitualmente smentiscono le notizie di mercato date dai giornalisti?
9: Boh, che ne so io.
12: Come?
9: Se le altre società vanno a smentire,
12: sì.
9: Non mi sembra che smentiscano tutto.
12: È una,
9: no?
12: Prerogativa della Fiorentina.
9: È un pochino più della Fiorentina, sì. Comunque,
12: non comprendo dove si vuole arrivare, tra l'altro, perché...
9: Vabbè, io tanto sono contento. A me, francamente, questa cosa non mi sta più facendo né caldo né freddo. Anzi, io mi sto anche quasi divertendo. Infatti, voglio a questo punto anche essere... Allora, francamente, devo dire la verità, io... sono stato smentito forse solo una volta, quindi da questo punto di vista, diciamo, sono abbastanza contento e tranquillo, però mi piacerebbe essere smentito un po' di più. Ma il mio problema, lo sai qual è, che io non le do le notizie se non sono sicuro, e quindi a maggior ragione sono anche un po' sono messo male in questo giochino delle smentite, perché controllo 100 volte e quindi alla fine è difficile anche smentirmi, sì, in questo senso, perché aspetto di scriverle,
12: più che altro si perde di valore la smentita, perché cosa significa smentire? Vuol dire che non c'è assolutamente nulla di quello che è stato detto.
9: Sì.
12: Però almeno in due occasioni, se non tre, durante questa sessione finora, in realtà le smentite non volevano dire questo. Sulla I è stato evidente, perché dopo due settimane è diventato un giocatore viola. In realtà ci sono altre questioni, altre smentite che sono state fatte ultimamente, che in realtà non sono vere. C'è poco da fare.
9: Senti, siccome delle smentite mi interessa, giusto, volevo sapere, ma ieri poi le hai prese le magliette?
12: Che magliette? Ah sì, l'ho prese.
9: Le hai prese, sì. Sai, queste sono le cose che ci interessano.
12: Com'è che te le ricordavi?
9: No, mi ricordavo perché mi avevi detto che dopo la trasmissione saresti andata a fare acquisti.
12: Sì,
9: l'hai trovata a buon prezzo? No, non lo diciamo. No. L'hai trovata a buon prezzo?
12: L'ho prese online alla fine. Cioè, sono andato al negozio, non ce l'avevano, l'abbiamo ordinate online.
9: Quindi ti arriveranno?
12: Entro venerdì.
9: Ah, ho capito.
12: Quindi se sei fortunello, venerdì pomeriggio.
9: C'era gente lì, in quel posto?
12: Abbastanza,
9: anche
12: sì.
9: Perché c'è tanta aria condizionata.
12: E si sta bene, sì. Dentro, fuori no, per
9: niente.
12: Hai
9: mangiato qualcosina o poi sei ritornato a cena a casa?
12: Lo sai, sì.
9: Sopra? Piano di sopra?
12: No, sono uscito da quel magazzino noto.
9: Da quel
12: negozio, come vogliamo.
9: Chiamiamolo così. Va bene.
12: Sono uscito, c'era una pasticceria accanto che per me era la migliore di tutte.
9: E hai mangiato il pasticciotto?
12: No, una cheesecake. Ma ottima, è il mio dolce preferito.
9: Senza far cena?
12: No, come? Poi ho fatto anche la cena, che sono Pasquale.
9: Ah, non ho capito, scusami. Ma scusa, dopo le 5 a che ora sei arrivato? Le 5 e mezzo?
12: Sì, ho mangiato alle 6 e mezzo la cheesecake.
9: E poi la sera grande cena?
12: 6, dai, le 6. La sera grande cena, sì,
9: bene,
12: lo so.
9: Bene.
12: Mangiato quanto un maresciallo in pensione.
9: Prezzi validi?
12: Sì, no, ottima. Poi li vale tutti, insomma, quella cheesecake. Altro messaggio vocale, vai. Andiamo.
19: Grande Scicca, sei un grande Scicca. Grande Scicca.
9: Grande di che?
12: Gol. Bene, ok. Altro messaggio vocale.
9: Siamo
12: vai.
9: Forti.
19: Ciao Nick e Nick.
9: Grandi.
19: Una domanda per Scicca. Ma, Scicca, ma le telefonache tu le fa più? Ma, mi ricordo male o tipo a Premium Calcio tu mi facevi anche le telecronache?
9: Sì.
19: Non c'entra nulla alla Fiorentina, perché ormai bisogna aspettare, aver pazienza. Vai, saluti Davide.
9: No, e le telecronache no, non le fo più, perché ormai è passato il tempo delle telecronache, eccetera, eccetera. Poi c'è gente molto più brava a fare le telecronache, quindi giusto dare spazio ai giovani. Se c'è una cosa che tornerei a fare volentieri, molto volentieri, non sulla Fiorentina ovviamente, ma le radiocronache, sì, quello sì, non della Fiorentina, radiocronache in generale, anche voglio dire di altre squadre, così Sassuolo. Mi piacerebbe Sassuolo, Radio Nero Verde, mi prenderebbero domattina a fare le radiocronache in esclusiva di tutte le partite del Sassuolo. Però ti devo dire, se potessi scegliere oggi tra telecronaca o radiocronaca, mi piacerebbe fare la radiocronaca, moltissimo. Di una squadra che però non sia la Fiorentina. Quindi, okay, anche perché sono così, sono più libero, posso dire quello che voglio, mentalmente sono più equilibrato. Quindi basta che non sia la Fiorentina.
12: Va bene, vedremo cosa ci riserverà, sì, il futuro. Alessandro,
9: anche anche Grassina non lo posso fare.
12: Il Grassina?
9: No, se no sarà
12: un po' di trasportato. Lo so.
9: Quindi, cioè, voglio dire, Grassina, Sassuolo e Fiorentina non le posso fare.
12: Mm-mm. No, lo capisco.
9: Oddio, però Radio Nero Verde, se mi desse l'opportunità.
12: Vabbè, quello.
9: Cioè, qui c'è Gianna, c'è. Non posso mica andare dove c'è Gianna, dove c'è
12: Tolo.
9: Posso stare mai all'altezza di Era Valido. Ma sta roba io mi viene mia facile.
12: Palo,
9: Palo di Mandragora. Palo, Era Valido.
12: Alessandro.
9: Braccalo. Poi palla fuori e palo.
12: Sì.
9: Palla fuori e palo. Cioè, il primo caso di cartone animato giapponese portato alla realtà.
12: Pazzesco.
9: Ma cioè, hai presente lo Cerolli e Benji facevano questi tiri?
12: No, quasi non me la ricordavo.
9: E quello di. Palo, anzi è fuori. Ma come fa? Sì, prima palo, poi fuori. Cioè, poi prima fuori, poi palo.
12: Poi il gol dell'Atalanta.
9: Sì, no, vabbè.
12: C'è il gol dell'Atalanta.
9: Questo è troppo livello. Non
12: Alessandro,
9: si può fare.
12: Dal Valdarno ci scrive: al posto di Ken,
9: sì?
12: Mi stuzzicherebbe sia Gimenez del Milan,
9: Santiago
12: sia
9: Santiago de Gimenez?
12: Si può fare o no Gimenez?
9: Gimenez secondo me è un buon attaccante. Non lo so se sta bene fisicamente, però vediamo. So, nel frattempo c'è un ascoltatore, ci chiama Guido da Guidonia.
12: No, non è lui.
9: Mario da Marionia.
12: Ma a parte perché Gimenez se n'era parlato, ovviamente Gimenez, sì, attaccante.
9: Appena si dice Gimenez.
12: Ah, dici, parte la
9: smentita. Appena dici Gimenez arriva, non ci interessa ragazzi, non ci interessa. Ma secondo me in Milan se gli dà un trentino o un 25.
12: 30 milioni.
9: Vabbè, l'hanno pagato 30 perché te lo devono scolare. Cioè, vuol dire, se costa
12: Di
9: un quindicino.
12: No, l'hanno ammortizzato, poi ha un contratto fino al 2029, magari.
9: Ho capito, magari faranno 20, fatto bene. Gemenez secondo me era un giocatore da Gasperini, vedi? Come un po' Castro, sono quei giocatori che sono adatti. Sai che si dovrebbe fare, Nico? Una radiocronaca io e te.
12: Di che cosa?
9: Non so, di una squadra a caso.
12: Così. Tipo?
9: Tipo?
12: Ma poi
9: scegliamo una squadra che, dove non ci offendono. Brescello.
12: Cos'è il Brescello?
9: Brescello è una squadra che naturalmente è in Emilia, dove nessuno ci potrebbe offendere.
12: Brescello, sì, bravo, il comune di Reggio Emilia.
9: Bisogna vedere il Brescello calcio dov'è. Sarà in prima, seconda categoria? Magari così non ci insultano.
12: Dice, così passiamo in tonfi.
9: Brescello.
12: Polisportiva Brescello.
9: Polisportiva
12: Brescello. Eccellenza.
9: Brescello in eccellenza.
12: Ottimo, giallo-blu, dai.
9: Giallo-blu, blu, giallo-blu.
12: Allora,
9: blu.
12: Altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini. Vai.
20: Buon pomeriggio, Nick. Bonni, tutta la vita al posto di Ken. Comunque vi chiedo su Openda la situazione e di Tre Soldi. Ma dove gioca questo Tre Soldi?
12: Allora, Openda o Openda, tra l'altro, come
9: Openda
12: si dice?
9: L'abbiamo già, come posso dire, non l'abbiamo sistemato a Lione.
12: Sì, prestito secco, tra l'altro, se non sbaglio, nel primo momento doveva essere prestito con opzione.
9: Non è un prestito oneroso con diritto?
12: Io avevo capito che era prestito oneroso, però secco.
9: Boh, io. Vabbè, a me mi avevano detto prestito oneroso con diritto.
12: Vabbè, arriveremo in fondo alla vicenda.
9: Eh sì, poi comunque sia, ce ne faremo una ragione.
12: E invece?
9: E invece Openda non
12: può
9: prendere.
12: Tre soldi.
9: Tre soldi mi sembra che costi più di 40 milioni di euro, 45.
12: Quindi diciamo lo depenniamo subito.
9: Sì.
12: Sì, Openda più o meno 3 milioni di euro a Lione, sì. Va bene, poi leggiamo anche altri messaggi che ci stanno arrivando. Dice Ivano, no, ciao ragazzi, certo che con il Grassina ci avreste anche rotto. Scusa.
9: Nome, allora, prendi il numero di telefono.
12: Lista?
9: Prendi il numero di telefono, nome e cognome.
12: No, perché poi
9: dimmi il nome.
12: Io penso stia scherzando, insomma, Ivano il Lastriciano. Perché c'è una lista nera.
9: Attenzione, Grassina non si discute, si ama sempre.
12: No.
9: Allora parliamo della Lastriciana.
12: Dice, ci avreste anche rotto col Grassina, lo so, lo
9: attacco
12: capisco.
9: Frontale?
12: No, lo capisco che insomma sia una cosa un po'.
9: Attacco frontale?
12: Un po' tesa, sì, un bel
9: però
12: attacco.
9: Insomma, allora chi ci parli lui della Lastriciana, noi ne parleremo.
12: Va bene. Poi, invece preferireste la Lastriciana o l'Antella? L'Antella.
9: O l'Entella.
12: No, Antella.
9: Io conosco solo la Virtus Entella.
12: E che autobus ci va?
9: Alla Virtus Entella non lo so.
12: Invece?
9: In quell'altro posto il 31 più 1.
12: Ah, certo.
9: Cioè,
12: Poi andiamo con un altro vocale, vai, sentiamo.
1: Brescello è il paese Don Camillo e Beppone, ma come non fate a saperlo, signori? Mamma
9: ma come
1: mia.
9: Io non l'ho detto. No, allora non cominciamo. Ho detto, si potrebbe fare il Brescello. E io ho detto, non so che categoria fa il Brescello. Nessuno ha messo in dubbio che sia il paese di Don Camillo e Peppone.
12: Ma nessuno l'ha detto, è diverso.
9: Cioè, tra l'altro, voglio dire, siamo sempre a puntualizzare delle cose che non vanno bene, ragazzi. Io veramente queste cose così sempre. Tra l'altro, qui c'è una grande intervista,
12: A chi?
9: A Cherubini.
12: Allora, senti, ci scrive, questo è interessante perché. Ma non doveva essere la settimana scorsa quella degli esterni? Come mai secondo voi c'è stato questo rallentamento? Questo è interessante perché la Fiorentina faceva filtrare grande ottimismo per l'arrivo addirittura di due esterni e invece si sono trovati con un, diciamo, un nulla di fatto, no?
9: Mm-hmm.
12: Come mai, dice, si sono fatti spaventare dai prezzi, dai costi alti?
9: Forse dai costi alti?
12: No, perché capisco che a un certo punto spendi 25 per Ulay, spendi 25 per Attà, con tutti i bonus ovviamente eccetera eccetera, il potere d'acquisto normalmente un po' diminuisce, no?
9: Sì, e quindi boh, vediamo un attimo, perché ora tra l'altro ero curioso di sapere come va a finire questa storia anche di Moreno e Som al Venezia, perché comunque qualche soldino dovrebbe portarlo alla Fiorentina. Vai, chiamano, chi è?
12: No, è Leonardo, il numero non è questo, è 055 77 111 71. Sì. Quindi
9: non possiamo prenderti da WhatsApp, grande. No. Leo,
12: cioè, mi dispiace, vabbè, comunque
9: no, dispiace
12: a questo punto,
9: non possiamo prenderlo, non è che ci dispiace, però no, vogliamo darti una dritta giusta. 055 77 111 71.
12: Sono costernato, però c'è un messaggio vocale, ci consoliamo così, dai, sentiamo.
9: Dai.
12: Vocale.
21: Ragazzi, comunque anche in Salento le case le sono tutte intonacate, non solo in Spagna, ma anche in Salento.
12: Sì, confermo.
21: Fidatevi, ci vuol da 20 anni vicino a Gallipoli, tra l'altro.
9: Tra l'altro, numero 1, questo è ciao, il nostro ragazzi, radiale.
12: Ecco. Sì, tipo la Puglia, tipo la Grecia, anche in Grecia sono parecchio intonacate.
9: Sì, assolutamente sì.
12: Va bene, poi Edo ci scrive: Nick, che cosa ne pensi di Sancho al di là della smentita? Questo aggiungo io. È un giocatore che guadagna tanto e quello è il grande problema.
9: Sancho è un giocatore forte, ma bisogna dire la verità, insomma, ha avuto anche qualche problemino, no, di comportamento, insomma, l'anno scorso sembrava dovesse andare alla Roma, poi ha fatto un po' di confusione, ha accettato altre destinazioni e quello è, insomma, ecco.
12: Poi ci scrivono invece da YouTube: non so se è più vergognoso il modo con cui hanno trattato Pirlo, le parole della Picerno che lo indicano come putiniano, oppure il fatto che hanno richiamato Mancini dopo il suo tradimento. Questo è Mirko, insomma, che si riferisce alla nazionale. Sai, Pirlo comunque ha voluto smentire il fatto, insomma, o comunque le voci politiche che l'hanno riguardato. Lui dice: non ho mai assolutamente preso decisioni su questo, da questo punto di vista, insomma, su questa base. Poi ci scrive Alessandro: ma secondo voi la smentita di Sancho è una cosa di facciata? Anche lì è impossibile.
9: Come facciamo a saperlo?
12: No, è proprio quello che dicevo prima. Il problema è che queste smentite, essendo così tante, alla fine perdono di valore perché non sai quali sono vere e quali sono false.
9: Io infatti non lo so più, io poi naturalmente vi racconto quello che so, ma poi prendetelo col beneficio di inventario. Che dobbiamo fare? Tanto ormai abbiamo perso le nostre certezze, qualsiasi cosa diciamo è sub iudice. E quindi l'unica cosa certa sono le ufficialità. Prendiamo come riferimento le ufficialità.
12: Qui ti stanno bombardando, Paolo dice: altro che Grassina, forza Antellese. Questo è Paolo dell'Antel. Lo so.
9: Lo dice lui, quindi lui si prende le responsabilità.
12: Altro vocale, vai, sentiamo un altro vocale. Vai, eccolo.
22: Ciao, buonasera. Certo ci ha abituato male davvero, Dei 20 giorni non si muove una foglia sul mercato. Un po', forse era meglio se le prendeva un pochino più scaglionati, ecco.
9: Vabbè, dai, su, almeno ci sa qualcosa da dire nei primi 15 d'agosto.
22: Questa storia degli esterni ci sta un po' logorando, perché siamo tutti lì a aspettare questi arrivi, perché comunque arriveranno, perché così la squadra è incompleta. Ma chi si vende qui, ragazzi? Questi sono tutti prestiti.
12: Cioè, il guai è che ti sei impantanato proprio sugli esterni, che è il ruolo chiave, forse quello più importante per Grosso.
9: Sai, io però ho molta fiducia in Paratici, per cui se lui anche in questo momento non fa, non procede a un acquisto, è perché comunque ce l'ha in testa, magari riesce anche a pensare che queste cose potrebbero arrivare a una cadenza diversa a livello, diciamo così, operativo. Può darsi che la prossima settimana ci abbia in testa di fare l'esterno, poi si riferma un attimo, poi magari sistema l'esterno anche, voglio dire, difensivo, se vuole prendere un altro ancora. Questo poi ci sono le cessioni, quindi c'è tutto un discorso che quando parti forte poi è chiaro che c'è una piccola fase di stanca, anche perché ti devi riorganizzare e ripartire.
12: Poi ci dicono: per voi Mastantuono verrà alla Fiorentina? Io quello che ho capito è che Real non sa manco se lo vende, e se lo vende ci sono tantissimi club, tante big che lo vogliono, certo. È difficile che la Fiorentina competa con certe squadre. Dopodiché, ok, c'è Paratici, ci sono i suoi, ecco, la Fiorentina può fare leva magari sui suoi banuffici con il Real. Dopodiché non è Superman, e quindi a un certo punto anche la Fiorentina deve cercare altri giocatori, probabilmente, no?
9: Mi piace questo paragone con gli Avengers.
12: Vero?
9: No, c'è anche l'incredibile Hulk.
12: Qualcuno lo pensa che diventi Hulk.
9: C'è anche
12: che
9: Flash,
12: diventa verde.
9: Wonder Woman. Incredibile Hulk.
12: Sì.
9: Flash.
12: Tutti, li sai.
9: E Iron Man.
12: È roba tua questa.
9: L'Uomo Ragno.
12: L'hai sempre seguito, vero?
9: Sì. I Checkagol.
12: Sandokan.
9: No, Sandokan non credo sia negli Avengers. Lui, no, assolutamente. No. Cherubini. Vabbè. È uno che sta fatto domanda, però naturalmente non può passare ancora, perché comunque l'ho visto in difficoltà, soprattutto quando si lancia nel vuoto. È andato a sbattere due volte in terra, quindi vuol dire forse non ha ancora raddrizzato le ali.
12: Però gli occhiali, e questo ci rassicura.
9: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Allora. Tra l'altro ha fatto un grande video sulla nazionale, vi invito a leggerlo su tutto il mercato web. Cherubini che parla delle scelte di Malagò.
12: Noi avremmo finito, però due messaggi vocali.
9: Due e via.
12: Insomma,
9: vai.
12: Siamo noi per non mandare.
2: Perché le sciole o braciole come sono, saranno pure buone. E perché le New Maried saranno buone pure quelle.
12: Ma questa è Varese, però.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in 2 ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
0: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
1: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
0: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e UILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, e viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
1: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore e da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
0: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirro e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano, infatti, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: possibile.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apre il dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che accanto a lei è matto.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina.

0: e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Le 17.04, martedì 28 luglio 2026, arriva puntuale come ogni giorno su Radio Firenze Viola l'appuntamento con Garrisca al vento. Ritrovo, intento già a scrivere, quindi carico a pallettoni Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
7: Buonasera, buonasera Chiara, buonasera amici radioascoltatori di RFV, buonasera direi poi sera, buon pomeriggio, perché l'estate, la buonasera si dà dai dalle 19 in poi. Diamo questa nuova regola, convenzione sociale di estate: non si parla di buonasera fino a qui, perché se ci si affaccia fuori ci si scioglie. Purtroppo sta tornando il caldo e direi che si sente anche nella stanchezza mentale del sottoscritto.
6: Allora buon pomeriggio anche a Marco Tonelli in regia per le prossime due ore in nostro supporto, come abbiamo fatto anche ieri dalle 18. Nella seconda ora voleremo in Inghilterra da Andrea Giannattasio per seguire la seduta pomeridiana di allenamento della Fiorentina. Ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348 751 3933, messaggi audio, messaggi di testo, 055 771 1171. Invece per intervenire in diretta, come detto, la Fiorentina magari non ne offre tantissimi di spunti, ma argomenti di cui parlare ne abbiamo. Per oggi abbiamo bisogno degli ascoltatori anche per supportare Dimitri.
7: Lo vedete,
6: abbiamo bisogno di consigli, sottolineiamo legali, per aiutare Dimitri a portare a termine almeno 8 ore di sonno,
7: esatto,
6: in una notte.
7: Abbiamo una missione, cari amici, dire, siccome volete bene o comunque volete male, volete il sottoscritto in piene forze, mi raccomando, suggerimenti da casa: 348 751 3933. Come si fa a dormire almeno 8 ore? Metodi legali, anche perché, come spiegava Chiara, quelli illegali si sono belle provati tutti, sicché insomma dateci uno spunto.
6: Stai perdendo
7: che sia
6: il tuo potere, un po' come la leggenda delle farfalle, non si possono toccare le ali, se no poi non riescono, e tu ti stai perdendo un po' di cattiveria.
7: Il caldo,
6: non possiamo avere un Dimitri mansueto al 28 di luglio con un mercato, posso dirlo?
7: Dillo.
6: Un po' rallentato per quanto riguarda le corsie esterne e l'attacco.
7: Ma cosa ti viene in mente? Non si può dire, non si può non riverire, non si può non amare a prioristicamente questa Fiorentina da scudetto, non è vero? Poi se mi dite che modulo si fa oggi, che modulo si fa il 3-7, perché siamo un pochino ingolfati.
6: O si adattano i giocatori, si rivalutano. Pensa che ieri addirittura sono arrivati due messaggi contenenti la parola sottil. E io ho capito che la situazione poteva diventare grave.
7: Tra l'altro, no, dico, qui fanno andare in Inghilterra i vari Cospo, i vari Braschi. Ma sottil! Ma sottil è un esterno vero, di ruolo, non adattato. Io, guarda, ho dato una previsione qualche settimana fa che per il momento non si sta avverando, ma le vie del Signore sono infinite, diceva un saggio. E me lo vedo il posto riservato a Riccardo Sottil da quinto esterno della rosa. Quindi lo tengo, anche se oggi non è in ritiro, non ha messo piede al Viola Park, non è nelle idee di nessuno, continuo a spendermi la fish. Magari riserva di Sancho. No,
6: per
7: fermi, non si può dire!
6: Marco da Imola!
7: Non si può dire!
6: Però vi siete messi d'accordo,
7: certo,
6: perché Marco da Imola ci scrive:
7: d'accordo.
6: Ma sei preso Sancho?
7: Fatta.
6: Dai, dai, che l'è buono! E ovviamente Dimitri, per Firenze Viola, ma anche per tutto il mercato web, può rispondere meglio di me alla domanda di
7: allora,
6: Marco.
7: Conferme al momento non ce ne sono sulla possibilità che la Fiorentina prenda Sancho, che abbia fatto un'offerta contrattuale a Sancho che possa essere calda. Se lo vuoi dire tu puoi venire qui, però non
6: perché
7: me lo devi dire in fondo, perché una cosa che non riesco a tollerare sono i rumori di fondo. Se
6: possiamo
7: vuoi dire una cosa vieni
6: cosa
7: qua.
6: Cosa sta succedendo a casa?
7: No, perché poi Marra, vieni qua, vieni qua.
6: Bisbigliare la parola mercato.
7: Il mio direttore, vieni qua.
6: Ha fatto invasione,
7: vieni qua. Dato che eri a Nick e Nick,
6: ora vieni vi rimetto in riga
7: qua,
6: tutti e
7: qua.
6: Due. È entrato, ho appena sentito pronunciare la parola mercato.
1: No, sì, io, dico solo io dico solo una cosa: siamo sicuri che si chiami Dimitri Conti?
7: Come si deve chiamare?
1: No, perché sennò potremmo smentire anche questo. No, voglio dire, io sono
7: arrivato
1: preoccupato.
7: Un messaggio di ACF Fiorentina al 348-7513. Non è Dimitri Conti quello che sta parlando.
1: È incredibile.
7: È un ologramma, dicono. Quindi tocca per favore, senti.
1: No, cioè, è ciccia questa, ciccia.
7: Consiste, consta.
1: No, è che
7: benissimo.
1: Non si sa più cosa scrivere. Io quando naturalmente sono davanti a un semaforo.
7: Sì.
1: Dico, è vero, ho smettito.
7: Fermala. Chiami i parati, ci puoi avere il permesso.
1: Ma come funziona la segnaletica? È cambiata oppure su verdi si può passare su rossi? Perché uno va in difficoltà.
7: Ma nel comune di Bagnarrifoli specificatamente. Perché quello è il regno. Quello è proprio il regno. Il comune di Bagnarrifoli è il regno.
1: Sì,
7: è
1: esatto.
7: Vero?
1: Però devo dirti la verità. Io ho comunque cominciato ad avere dei problemi sulla mia identità.
7: Come mai?
1: Cioè, da mia figlia, ma io mi chiamo sempre Niccolò Ciccarelli.
7: Però tua
1: non
7: figlia
1: vorrei...
7: non lo sa perché non l'ha chiesto a Paratici. Cioè, inutile che...
6: Siete tremendi!
7: Bisogna chiedere
1: devo
7: a Paratici.
1: Devo dire che su Sancho, l'ho detto anche Arturo Mastronardi.
6: Anche Mastrovirrai è curioso.
1: Assolutamente, scherzando, gli ho detto, Arturo, sono orgoglioso di te. Perché appena è uscita la notizia, nel giro di due minuti netti è arrivata...
7: Ormai... Stanno allenandosi a una prontezza straordinaria.
1: Ora io stavo suggerendo alla redazione di dire un nome al secondo, perché a me non si aumentano i click.
7: Sì, li facciamo lavorare tutti, no? Facciamo
1: però
7: divertire...
1: Però è divertente, ora si ride e si scherza, però questa cosa è diventata. Questo ci dà anche un'ora, perché vuol dire tutto il mercato web è visionato molto anche dalla Fiorentina.
7: Questo è sicuramente un punto a nostro grande
1: io
7: favore.
1: Io speravo si reggesse una mezz'oretta e invece ci hanno beccato
7: niente. Comunque tu bofonchiavi delle cose dalla... dietro.
1: Cioè, Roberto da Bagnarrifoli dice fate uscire il Cecca, ha già detto delle bischierate.
7: Cioè, ma poi c'è un altro dice quanto tempo?
1: Bofonchiavo dicevo che ormai
7: non si sa più,
1: ormai sono tutte cose non vere.
7: Bisogna chiedere a loro se
1: no, perché qualsiasi cosa tu possa dire è
7: tutto falso web.
1: Tutto falso web. Non si sa più ormai cosa dire, perché se io dico la fettina prende non so più sicuro.
7: Tra l'altro io ho nel cuore i tuoi follow su X, che da un paio di giorni a questa parte li stiamo andando in manicomio, frasi piene di puntini.
6: Sì.
7: Intanto ci sarebbe il Como.
1: Sì.
7: Zitto zitto, ma che è storielle del fantabosco.
1: Comunque noi del Sassuolo queste cose non le facciamo.
7: L'importante è che noi neroverdi siamo
1: noi neroverdi
7: grandi,
1: siamo
7: le
1: facciamo.
7: Forti.
1: Vado via, Dimitri, sei sempre forte.
7: Niccolò Ceccarini, grazie di essere...
1: Siccome questa non è la sua trasmissione, ma vi ricordo la trasmissione...
6: Sarebbe di Giacomo, che salutiamo, Giacomo Galassi.
7: Ciao Giacomo.
1: Vado dicendo la belva. È finalmente libera, come direbbe Nicco Santi. La trasmissione di ogni lunedì con Dimitri Conti.
7: E se invece dissimo ciao Giacomo, possiamo anche salutare pure
1: Vai Giacomo.
7: Silenzio per 10 secondi e poi
1: che bei momenti. Si parla Chiara, non ha capito tutte
7: Vabbè, poi gliela spiegheremo.
1: Ciao ragazzi,
7: grazie a Niccolò Ceccarini, che non ha ripetuto però le cose che diceva là dietro le quinte su Sancho. Perché continua a parlare da lontano, una roba che mi farà perdere il cervello prima o poi. Ciao Niccolò Ceccarini. Sancho, dicevamo, non abbiamo elementi che ci facciano propendere a una concretezza significativa in questo momento, uno stato così definito della trattativa. Certo è che è un nome molto intrigante, tanto è, qui mi prendo la paternità, ci sono le prove. Due settimane fa con Tommaso Loreto abbiamo fatto un po' di suggerimenti gratis per gli esterni d'attacco, ce ne avevamo zero,
6: considerando anche gli investimenti già fatti dalla Fiorentina. Non è da escludere,
7: per fortuna ci hanno ascoltato, perché da zero siamo passati a zero in due settimane, nel senso ci hanno ascoltato in dieci giorni,
6: c'è un po' di radio
7: da zero,
6: questi 12 minuti di polemica che abbiamo regalato a casa.
7: Ma allora prima abbiamo detto una bugia, siamo entrati e sono stanco, c'ho sonno,
6: un po' di consigli sono arrivati.
7: Allora che si fa, cominciamo a leggerne qualcuno magari?
6: Fanno anche delle marche specifiche, io ovviamente quella parte la bypasso, però sostanzialmente consigliano la melatonina, Dio insonnia, però non ho esperienza diretta. Conosco persone che
7: Nicola
6: da Bari, chi parla di sottile ha bisogno di dormire, la chiosa del suo
7: è più scientifico di così, ragazzi, non c'è nulla, cioè proprio elementi a vostro
6: guarda
7: favore.
6: Guarda che babbo viola, no, io potrei chiudere la trasmissione alle 19,
7: solo leggendo le ripetizioni, tutto in caps lock. Tra l'altro
6: cui babbo viola ci esterna anche il suo eventuale malcontento di fronte a questa prospettiva.
7: Ma si parla di quinto esterno, ragazzi, il quinto esterno in teoria non gioca mai, fa la riserva di un titolare quando si rompono gli
6: però
7: altri.
6: Se gioca e segna fa il ditino alla curva Fiesole,
7: se gioca e segna poi lo vedete
6: perché quest'anno se lo fa verso la Fiesole è un casino, non lo vede nessuno.
7: sì, tanto c'è nessuno, tranquillo. Vabbè, chissà se troverà la direzione giusta, intanto per scendere in campo, poi eventualmente per segnare, poi eventualmente per esultare senza zittire
6: poi
7: nessuno.
6: Poi l'abbiamo detto, in un certo senso è stato doveroso anche sottolineare un'inversione di rotta nella prima parte di mercato, non solo per le tempistiche ma anche per quanto riguarda il budget che poi la Fiorentina ha deciso di destinare a determinate operazioni. Il mercato è lungo però, e quindi come non si passa da una repentina promozione a una repentina bocciatura,
7: manca più di un mese,
6: ci saranno tante operazioni che poi comporranno un quadro d'insieme, quindi è giusto seguirle passo passo. Ma quindi, ci chiede Gabriele, la seconda edizione dello Smentisci Tu, il nuovo gioco da tavola che sta andando a ruba nelle prenotazioni, prevederà anche il timer per smentire nel minor tempo possibile?
7: Non vogliamo fare anticipazioni che non sono giusto fare e mettere in pubblica piazza, però guarda Gabriele, ti dico solo che questa reattività non è casuale, perché vogliono vincerlo, non è che dice allo Smentisci Tu non si partecipa, si vince, quindi anche la Fiorentina vuole vincere lo Smentisci Tu.
6: Giacomo ti scrive: procrea Belva, lo vedrai che dopo lo vedrai che sonno dopo un po' di notti.
7: Ma procrea è un invito o una marca? Secondo me
6: no,
7: è una marca.
6: L'invito.
7: No, secondo me è una marca.
6: Secondo me ti sta
7: procrea. Vabbè, ma
6: perché
7: Giacomo
6: dice ti lamenti ora di 5-6 ore di sonno che non sono sufficienti.
7: L'altro qui c'è Carini, ci ha pure spento i ventilatori. Infatti io sentivo un caldo da svenire.
6: Ti vedevo sudare,
7: cioè,
6: ma pensavo fossero gli ascoltatori.
7: Carini mi fa schiantare, ma non in senso figurato, Tonelli Marco, mi fa proprio venire in meno la vita.
6: Se puoi mettere un
7: bisogna,
6: tappo gentilissimo,
7: per favore,
6: Marco, almeno Dimitri può schiacciare il tastino del ventilatore. Comunque
7: non
6: l'invito
7: riusciamo.
6: Era quello,
7: l'invito era un invito, non
6: certo,
7: è una marca,
6: in modo tale che tu possa considerare 5 ore di sonno un lusso e non un qualcosa che poi non ti mette.
7: Ma io l'avevo intesa ancora diversamente, cioè Giacomo mi che non ho capito.
6: Il tappo, se vuoi puoi andare a rinfilare il ventilatore.
7: Ci penso.
6: Ragazzi,
7: io ma stavo dicendo
6: oggi
7: una cosa in teoria, quindi cerco di finirla, mi sposto il microfono, va bene Marco? E pensavo che Giacomo mi suggerisse di fare più attività fisica la sera, così
6: ti
7: da
6: piacerebbe
7: prendere sonno.
6: No, non era
7: Giacomino, ma te mi vuoi male, cioè mi vuoi far solo soffrire. Giacomino adesso Chiara, 5 secondi di monologo almeno faccio ripartire
6: benissimo
7: tutto.
6: Perché poi hai citato Braschi in apertura di trasmissione, l'abbiamo detto, è volato in Inghilterra, ha raggiunto la Fiorentina, nessun problema fisico per quanto riguarda Moise Kean, ma una gestione atletica prevista per il calciatore, che come nella prima fase di ritiro e di preparazione quella fiorentina prevede anche il lavoro in solitaria, quindi siamo anche in attesa di capire poi quali saranno gli step successivi per Moise. Eccoci sul canale 92 eventualmente o sull'app in modalità
7: refrigerati
6: esatto, senza
7: si
6: goccioline
7: sente
6: di sudore sulla fronte.
7: Sì.
6: Dimitri ti scrive: Ale dalla Val di Sieve, leggi un buon libro, vedrai che ti addormenti pensando al seguito di quello che stavi leggendo.
7: Bello
6: sto consiglio,
7: grande Ale, ma ti devo dire comunque la sera già leggo molto, quindi non so se magari un libro in più, una pagina web in meno, sì, ma non so se sia la strada giusta, però continuate, sono sempre ben accetti questi suggerimenti soprattutto alla mia salute mentale. Ripetiamo, parte tutto da una richiesta di aiuto mentale del sottoscritto, di stanchezza mentale.
6: Va bene, non abbiamo ancora ricordato a chi magari si fosse messo all'ascolto di Radio Firenze Viola solo negli ultimi minuti e non avesse avuto modo di seguire tutti gli aggiornamenti che il sito Firenze Viola propone. Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina. Nella tarda mattinata di oggi è atterrato a Peretola, pronto a raggiungere Torino per sostenere le visite mediche.
7: In serata è atteso a Torino, domani le visite mediche, ricordiamo.
6: Grande Tonelli,
7: punto.
6: Ci fa vedere anche il Guarda video Martino, dell'arrivo a Peretola, credo, perché io non sono mai stata a Peretola.
7: Come non sei mai stata a Peretola? Sì, comunque ti confermo l'arrivo e il rientro a
6: Fuori
7: Peretola.
6: Fuori da Peretola sì, dentro no.
7: Ma pensa te, Chiara Bevilacqua, e non è mai stata in un aeroporto così bello come quello di Peretola, non sa cosa si perde la nostra Chiara Bevilacqua. Ricordiamo a questo punto anche i dettagli economici del trasferimento di Comuzzo, che lascia la Fiorentina, e poi magari facciamo anche un commentino rapido. Prestito oneroso, 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 19 in favore del Torino. E io lo dico, a me non piace molto questa operazione, non tanto per il mandare Comuzzo a giocare, perché
6: ma per dare la possibilità al Torino di fare magari una scelta che la Fiorentina oggi non si sente in grado di fare.
7: Neanche.
6: C'è chi chiedeva se è prevista poi una percentuale destinata alla Fiorentina in caso di futura rivendita.
7: Non mi sbilancio, perché al momento non ne siamo.
6: E c'è anche chi chiede, ma Cairo 19 milioni di euro li ha spese nelle ultime sessioni di mercato?
7: È volevo arrivare. Non mi piace questo trasferimento, questa formula concordata con il Torino, proprio per questo, è che il Torino ha dimostrato tante volte negli ultimi anni di usare i prestiti con diritto di riscatto quasi alla stregua di prestiti secchi, e quindi non esercitando il riscatto molto spesso si faceva il trasferimento temporaneo, poi finiva e non si commutava in un titolo definitivo. Dubito che possano avere le risorse da qui al prossimo giugno per esercitare 19 milioni di riscatto, a meno che Comuzzo non abbia giocato talmente bene che il Torino non abbia già in mano a sua volta magari un'altra proposta molto più ricca rispetto ai 19 milioni che dovrebbe dare, così da fare plusvalenza. La mia perplessità dove va? Sul non aver messo il controriscatto. Perché ti dico così? Perché adesso è il Torino che spende 1 milione di euro per avere Comuzzo da qui fino a fine stagione. Poi, al di là del riscatto, teniamolo fuori. Se nelle prossime settimane Comuzzo gioca male, si sbuccia un ginocchio e sta 3 settimane fuori, nessuno ci dà, non dico la garanzia, la sicurezza, perché quelle non te le dà mai nessuno a priori, ma nessuno ci dà un po' di fiducia sul fatto che il Torino continuerà a puntare su Comuzzo, anche se le cose dovessero andare male, anche se magari, ripeto, infila qualche prestazione negativa, ha dei problemi fisici, eccetera, eccetera. Avrei messo il controriscatto per far sì che agli occhi del Torino potesse essere anche un incentivo di valorizzazione sull'utilizzo del giocatore. Siamo un po' sul tecnicismo, no? Capisco, magari non tutti a casa navigano con semplicità tra formule e controformule, ma io ho l'impressione che con questa struttura di trasferimento il Torino non abbia tutta questa pressione nel dover far giocare Comuzzo. Questo dico, e per un ragazzo del 2005, 21enne, che viene da un'annata difficilissima, gradirei avere un pelino più di certezza e di fiducia alle spalle.
6: Sorrido perché Gabriele al 348-7513-933, cavalcando il consiglio che arrivava da parte di Ale dalla Val di Sieve, ti suggerisce anche un libro da leggere per prendere sonno. Si scusa perché dice: non ho idea di cosa parli, è anche una scemata, ma è un romanzo dal titolo La smentita.
7: La smentita, vabbè, cercherò di leggerlo, insomma. Gabriele, i suoi consigli bibliografici, La smentita, i suoi consigli
6: fiorentinistici. Mi piace molto anche il consiglio che arriva dall'Elba, è Sergio a mandartelo. Io te lo passo il consiglio, anche se non so se lo farai, è infallibile: meditazione e respirazioni consapevoli, poi mi saprai dire.
7: Bello, però Sergio, credo che qualcuno mi debba un po' istruire, perché se io ora mi metto dal nulla a meditare e a respirare
6: in maniera consapevole,
7: non so da dove cominciare. Nel senso, ok, la mia respirazione
6: però potrebbe essere un bello stimolo.
7: No, ma se mi manda Sergio, è un consiglio tra l'altro molto alternativo,
6: sì,
7: direi.
6: Sì, l'avrei definito hippie, ma con tutto il rispetto, ecco, perché poi no, è un qualcosa che sento anche molto vicino, ecco, alla mia di indole.
7: E quindi lo apprezzo, solo che ti giuro non saprei da dove cominciare. Quindi se qualcuno mi spiega, mi dai magari un riferimento che mi spieghi dove mettere le mani o dove mettere il naso, se si parla di respirazione consapevole, o la bocca, insomma, te ne sarei grato.
6: Chiediamo magari anche a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un paio di audio, perché ne sono arrivati tanti e sono curiosa di capire se siano consigli per te o riflessioni
7: lo sa
6: sul momento
7: Marco
6: della Fiorentina.
8: Buonasera, Federico.
7: Hai camion?
8: Ma Osimhen? No, ma sarebbe mia male.
7: Passi. Ciao, abbiamo un altro nome.
8: Dimitri Rullala.
7: Legali, si è detto legali.
8: Ma scusate, allora io ieri quando c'era Natasio Marianella,
7: io lo sapevo,
8: ho mandato un messaggio: Marianella, portaci Sancho. Cioè, ora non mi voglio
7: la
8: prendere
7: la te,
6: vuole la percentuale,
7: però, perché l'ho detto prima io,
6: sopra,
8: quindi è fuffa.
9: Per i tuoi problemi di insonnia, ecco, Dimitri Lone, ti faccio chiamare da una mia amica. Prima di dormire le telefoni, lei non smette mai di parlare, parla in svedese ovviamente. Tu basta che gli dici ogni tanto yo, significa
7: grande,
9: sì.
7: Flavio.
9: Dopo 5 minuti ti addormenti e ti svegli 7:30 alle 8 del giorno dopo.
7: Sei grande.
9: Ciao Flavio dalla Svezia.
7: Grande, gira il numero in DM, come direbbero i giovani.
6: E grazie ovviamente a tutti per i vostri messaggi. Ribadiamo, consigli illegali.
7: Legali.
6: Favore, non
7: quello,
6: metteteci in difficoltà. Quello è un po' borderline.
7: Quello che cantava in imperativo non era un consiglio legale, fidati di me. Ho sbagliato anch'io, cantava Laura Pausini, che era Elisa.
6: Osimhen.
7: Ragazzi, Osimhen, ora io
6: non
7: capisco.
6: Non è una canzone di Laura Pausini,
7: che
6: la
7: Fiorentina
6: è la suggestione di Fede dal camion.
7: È limitless, no? L'ho detto ieri, in questo momento si sentono tutti limitless. Il bel film con Bradley Cooper, ma insomma, Osimhen per me è sopra i limiti di questa Fiorentina, poi tutto è possibile, eh?
6: Abbiamo parlato di Comuzzo, hai anche esternato quelle che sono le tue criticità in merito alla formula, per quella che è la convenienza da un lato del Torino, dall'altra della Fiorentina. Michele ti dice, il Torino spende circa 3 milioni per un anno, qui era completamente chiuso, pareva assai in confusione, di conseguenza l'operazione è buona. E aggiunge Michele che anche lui avrebbe portato Sottile in ritiro.
7: Vedi?
6: Più che altro per valutarlo.
7: Ma più che altro che è un esterno di ruolo, io capisco tutto, ma sta giocando chiunque su quelle fasce dell'attacco. L'auspicio è di non vedere questi esperimenti all'inizio del campionato. Cioè, Chris si è arrabbiato perché parlo sopra i voli, dice la radio non è il mio mestiere. Chris, per favore, dai.
6: T'avevo sgridato anch'io in diretta, perché
7: Chris,
6: poi lo sai, io ho bisogno di prendere nota di tutto quello che ci chiedono gli ascoltatori.
7: Ma Chris è un hater lover, in realtà mi ama, ma non lo può ammettere, va bene lo stesso, dai, ti rispetterò ugualmente, caro Chris.
6: Accogliamo anche
7: Alessandro.
6: No, vabbè,
7: ma è un mallet degli anni 80.
6: I capelli pazzesco.
7: No, vieni qua.
6: Fatti vedere
7: sul 92 un minuto.
6: Ormai è stata una mezz'ora di supplenza.
7: Il mallet degli anni 80, guardatelo, signori. Wow. Alessandro
6: di profilo,
7: cioè, ma ragazzi,
10: ciao a tutti,
7: fatti vedere di profilo, se no non capisco. Guarda,
10: ma
7: una roba,
10: siamo sicuri che sia un servizio buono per la nostra radio,
7: eccezionale, mallet che non si vedeva dagli anni 80.
10: È successo
7: Alessandro, so Di Nardo l'ha riportato in vita, signori, ma siamo
6: ti
7: fenomeno.
6: Sta molto bene Alessandro,
7: vero, beato.
10: Grazie.
7: Tu che puoi farti
10: poi
7: i capelli
10: 3, 4, 8, 7, 5, 1, 3, 9,
7: e io dico
10: 3,
7: una cosa importante: finché puoi farteli i capelli, puoi agghindarteli, goditene.
10: Ma
7: perché poi,
10: guarda,
7: farai la fine dello zio un giorno o l'altro.
10: Lo zio Santi?
7: Lo zio sottoscritto, okay. Io parlo sempre di me in terza persona, come tutti i matti.
10: Ragazzi,
7: che
10: io
7: si
10: torno
7: rispetti
10: a essere un ascoltatore.
7: Torno a essere
10: alle 19 invece torno a essere.
7: Torni in diretta, ovviamente. Ricordiamo l'appuntamento che chiude la programmazione della giornata di Radio Firenze
6: Quasi
7: Viola.
6: Quasi ufficiale dalle 19 con Alessandro Di Nardo. Ci scrive Paolo.
7: Vai.
6: Da Vicchio. Ciao Dimitri, per dormire 8 ore di fila ti consiglio di mettere in sottofondo le repliche notturne di Marzullo.
7: Mitico,
6: un vero
7: però comincia sul tardi, credo, il buon Gigi, quindi non so.
6: Però le repliche sono a comando, quindi magari
7: le trovi sul web.
6: Max 68 in merito anche alla formula con cui Comuzzo vestirà la maglia del Toro ci scrive: magari l'hanno anche proposto il controriscatto di cui parli, è il Toro però che non l'ha accettato.
7: È possibile, sì.
6: fai festa comunque, ti scrive Chris da Campi.
7: Vabbè, Chris,
6: che sei
7: dai,
6: offeso.
7: Non importa che fai l'orgoglioso, l'ho detto, sei un mio hater lover, ti voglio bene lo stesso, dai, anche se dice la radio non è il mio mestiere.
6: Ancora un paio di messaggi, poi magari ci prendiamo la piccola prima pausa di queste due ore insieme. È 10 anni che si valuta Sottile. Io gli metto un cuore,
7: cioè,
6: a Simone, perché
7: dai,
6: sono assolutamente d'accordo con la frustrazione anche di dover tornare sempre al punto di partenza nel valutare un ragazzo di cui sostanzialmente si è parlato quasi solo del potenziale. Roberto ci scrive: Isaksen della Lazio,
7: non male, dai,
6: come
7: mi sembra un
6: suggestione. E anche
7: non male,
6: dimmi Isaac o Isaac, perché poi dipende dalla provenienza, c'ha un nome improponibile, che
7: credo
6: fine ha fatto,
7: capito.
6: Se ne era parlato
7: Bierkebo,
6: e poi è sparito
7: Bierkebo,
6: quindi
7: sì.
6: La sua suggestione è una coppia di esterni danesi,
7: Ganza, anche se Bjerkebo credo sia svedese.
6: Aia.
7: Sicuramente gioca in Svezia nel Sirius. Sarebbero due colpi, devo dire, interessanti entrambi, nel senso che Bjerkebo se ne parla molto.
6: Abbiamo,
7: no,
6: cambiato di... sei pronunce nell'ultima.
7: Non lo so qual è quella vera. Flavio dalla Svezia, mi dici per favore come si pronuncia Bjerkebo. Come
6: ora però ti chiedi un secondo, perché allo 0557711171 ci ha chiamato Edoardo.
7: Oh,
6: coraggioso
7: benissimo,
6: Edoardo,
7: benissimo,
6: a inserirsi in questo delirio. Ciao Edoardo.
11: Buonasera, ciao Chiara e ciao Dimitri.
7: Ciao Edoardo.
11: Sì, mi sono inserito in un delirio.
7: Vabbè. Siamo stanchi anche noi.
6: Parla per te.
11: È caldo, poi c'è Ceccarini, si spenge il ventilatore,
7: no,
11: ma la
7: roba.
11: Fiorentina ha smentito e l'ha spento.
7: Ma Fiorentina venga a asciugarmi sudore se smentisce, te lo dico, faceva un bel caldo.
6: Dici tutto.
11: Ascolta, io Dimitri vorrei attaccare ferocemente qualche radioascoltatore.
7: Addio, no, mi fa fare le guerre però, Edoardo.
11: No, li attacco io e se arriveranno con me. Cioè, specialmente chi parla male di Comuzzo. Ma non perché non accetti il fatto che a qualcuno possa non piacere, perché quella è un'opinione personale. Però io quando sento dire che un ragazzo di 20 anni, che a 20 anni gioca già in Serie A da 2 anni,
7: sì,
11: cioè non Braschi, con tutto il rispetto, che a 20 anni gioca ancora in Primavera, cioè c'è una notevole differenza. Molta gente si scorda il fatto che i giovani, specialmente di quell'età, e Caiode speravo avesse insegnato qualcosa sotto questo aspetto, migliorano se ci lavori bene.
7: Certo.
11: Caiode quando era a Firenze gli dicevano le stesse cose,
7: molto grezzo eccetera,
11: i piedi da ferro,
7: esatto,
11: da tiro,
7: sì, ricordo
11: che a 20 milioni è regalato. Poi è andato in una delle migliori accademie che ci sono in Inghilterra, e quella è Brentford, e Caiode adesso è uno dei migliori giovani della Premier. Quindi quando sento certe cose su Comuzzo, ora io, visto il contesto, sono contento per lui e se andrà a giocare, spero faccia il meglio possibile, perché Firenze 20 anni fa sui giovani li proteggeva, anche se magari erano meno bravi.
6: Io sono d'accordo, Edoardo.
11: Finisco un secondo, vi lascio. Specialmente quelli che davano tutto in campo, e Comuccio tutto gli si può dire, tranne non sia un ragazzo serio, li difendeva. Ora invece, per una plusvalenza che poi a noi che ce ne frega se la società piglia 20, 25 o 15, ma che ce ne fregherà?
7: Non riesco a capire.
6: Grazie mille Edoardo, ti rispondiamo
11: grazie
6: al volo. Dicevo,
11: voi,
6: io
11: grazie.
6: Sono d'accordo nel sottolineare anche l'insofferenza che forse si è creata in parte della piazza nei confronti del giovane. Lo dico perché sicuramente la sua ultima stagione in maglia viola è stata
7: bruttina.
6: Si è conclusa nel peggiore dei modi,
7: negativa,
6: con un autogol. Però dai messaggi che arrivano, e che sono arrivati anche sabato, quando poi eravamo in diretta insieme a Pietro Lazzarini per raccontare l'amichevole della Fiorentina col QPR, nei confronti di Comuzzo non
7: c'è un bel sentimento di rabbia,
6: e
7: quasi
6: è la
7: repressa, che si sfoga costantemente,
6: della necessità di offrirgli un contesto diverso dove intanto ritrovarsi.
7: Ma questo è indiscutibile. Io, bada bene, ripeto, ho criticato solo la struttura del prestito, non il fatto che Comuzzo vada al Torino a giocare, quello è fondamentale, perché la parabola di Firenze in questo momento si è assestata, non so se è salita, quantomeno non è discesa, quindi diamogli un altro contesto, sempre di Serie A più che dignitosa. Comunque il Torino nei suoi limiti è una realtà che in Serie A ci sta ormai stabilmente da tanti tanti anni, che non so quanto ambiziosa sarà la sua stagione, questo lo premetto, ma noi che ce ne frega quanto ambiziosa sarà la stagione del Torino, l'importante è che Comuzzo faccia 35 presenze da titolare, le faccia il 70% di buon livello, a quel punto saremo contenti. È che a quel punto la mia domanda è se poi ci si sarà arrivati a quel momento con questa struttura. Il mio dubbio, ripeto, è sul non aver messo un controriscatto, non aver un po' scaricata la parte di spesa del Torino, che così il suo milione tanto l'ha bell'e messo, soldi in più se lo fa giocare non gli entrano, se le cose si mettono male Comuzzo finisce in un angolo. Questo è il mio riassunto, ecco, non è sbagliata l'idea di mandarla a giocare, non mi torna tanto il modo in cui si è strutturata l'operazione d'uscita. Ripeto,
6: abbiamo ancora un'ora e mezza per parlare insieme a voi di questo e altri temi. Come detto, andremo poi di nuovo in Inghilterra ad Andrea Giannattasio a partire dalle 18, ma essendo le 17.33 noi dobbiamo prenderci la prima pausa. Ce la prendiamo col meraviglioso messaggio di Paola.
7: Vai.
6: Dimitri, appena ti metti nel letto pensa a quante cose belle che possiedi, anche una sola, e vedrai che dormirai subito. A tra poco.
7: Grazie Paola.
12: Radio Firenze Viola
13: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
14: Radio Firenze Viola.
15: Incoming message.
16: Leggila, ascoltala, guardala.
17: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32

0: Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: questo pomeriggio, sempre con Garry Scalvento, sempre con Dimitri Conti al mio fianco, sempre col 348-7513-933 per messaggi di testo, note audio, lo 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Alcuni temi li abbiamo già toccati nella prima mezz'ora insieme, e rientrato nel merito anche della formula che sì, consentirà a Pietro Comuzzo di raggiungere il Toro. Manuel ti scrive: la prossima volta falla te la trattativa, almeno riuscirai a ottenere le condizioni migliori.
1: Va bene Manuel, la farò io la prossima volta.
0: Perché non ci hai pensato prima?
1: Beh, no, mi metto in contatto con Parati, c'hai ragione Manuel, ci penso io, la salvo io questa fiorentinuccia, non ti preoccupare.
0: Luciano da Empoli, buon pomeriggio. Ciao Chiara, hai trovato chi può battere Costantino Nicoletti in fatto di logoria? Non a caso martedì è il giorno di Costantino Nicoletti,
1: ci sarà
0: insieme
1: un
0: a Giacomo Galassi qui a Garry Scalvento. Noi abbiamo cercato un degno sostituto.
1: Dai, poi siamo molto amici, il press, per cui insomma mi fai un complimento, Luciano.
0: Ci scrive anche: io non capisco ai tifosi cosa freghi di chi è andato via, ci deve importare chi c'è e magari chi arriva. Poi pensate che il Toro tornerà tirerà fuori 20 milioni se non ha dietro una squadra più importante, ce lo rendono. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi Marco Tonelli è riuscito a contattare il nostro primo ospite. Io ti ho detto che saremmo andati in Inghilterra dopo le 18 raggiungendo Andrea Giannattasio, in realtà in Inghilterra ci andiamo
1: prima.
0: Già ora. Bene. Perché abbiamo Marco Baratti, Firenze nel Nord, con noi. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Marco. Ciao. Oggi Firenze particolarmente nel nord, allora nord nord proprio del quasi del pianeta.
2: Sì. Ma già da sabato in realtà ho assistito la prima.
0: E infatti volevo chiederti un po' le tue impressioni, perché come sai Firenze tradizionalmente si divide. Da un lato c'è chi dice bisogna solo guardare la condizione fisica dei singoli e capire se poi determinati ruoli li abbiano o meno nelle corde, c'è chi invece dice siamo comunque a fine luglio e qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, in attesa che il mercato sia completo, dobbiamo comunque farla. Tu Marco come ti poni in tal senso, ma soprattutto come l'hai vissuta questa prima trasferta europea al fianco della Fiorentina per la prossima stagione?
2: Ma intanto si tratta chiaramente della prima amichevole, quindi sai, alla fine non è facile trovarsi subito. Poi vabbè, gli avversari erano un po' più avanti nella preparazione, sono partite comunque che vanno vinte, ma vabbè, diciamo che non succedeva, le occasioni ne abbiamo avute in realtà per segnare, sono mancate proprio di poco, quindi qualche bello spunto si è visto. È sempre bello poi vedere le partite qui in Inghilterra, perché sei attaccato al campo, è uno spettacolo già solo quello, belle ripide, curve belle ripide, praticamente sei subito sotto la porta, è bello proprio vedere le partite così. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che non concedessero di portare le birre sugli spalti, bisognava trincarsene velocemente. Poveri. Con il rischio di una congestione dentro nella zona bar, perché sugli spalti non li facevano portare.
0: No? Io ero rimasta alla restituzione del bicchiere vuoto quando si giocò col Grasshopper, se non erro, nel settore ospiti. Si vede che è passato un po' di tempo.
2: Più. Però c'è questo fatto strano di dover bere la birra fuori, tanto una birra non proprio eccezionale considerato che siamo in Inghilterra.
0: E tra l'altro Andrea Giannattasio ci raccontava di una discreta presenza di tifosi della Fiorentina, l'abbiamo detto, la vendita non è stata fantasmagorica per quanto riguarda anche i tifosi locali, sappiamo tra un paio di settimane anche loro danno il via alla stagione, quindi magari sono a godersi le ferie o comunque non è tra quelle partite che metti in cima alla lista dei desideri quando devi fare delle scelte, perché comunque i costi sono importanti da sostenere. Però ci raccontava uno spicchio viola caldo.
2: Sì, bello caldo, non erano tutti in arrivo dall'Italia, diciamo che qualcuno c'era che si è fatto il viaggio dall'Italia, molti sono fiorentini che sono trasferiti qua a Londra per lavoro e poi vabbè, c'era anche qualche inglese così che faceva cori sbagliati, perché fanno fatica ovviamente a fare i cori giusti. C'è anche un settore completamente vuoto, nel senso che non so se avevi detto, ma penso di sì durante la cronaca, ma il settore opposto a quello della stampa era completamente nemmeno aperto al pubblico, quindi Questa è una cosa un po' strana, però Lidone è una delle squadre principali ovviamente al momento, e quindi ci sta che un amichevole magari possa suscitare, anche perché fa un bel caldo che qua.
1: Ah, ecco, volevo chiederti voi, siccome qui ci stiamo lamentando e non dormo perché fa caldo. Magari in Inghilterra l'aria...
2: No, qui no. La sera va giù e dai, sta bene, si dorme discretamente, però di giorno fa veramente caldo, cioè non è afoso come a Milano, però è comunque caldo. Ecco, la cosa carina, come sempre nei parchi, di trovare anche di giorno gli animali. E mi sono trovato uno scoiattolo mentre ero appoggiato a una panchina a fine partita.
1: Ma quei giardini londinesi poi sono pieni,
0: però
1: no?
0: Ci sono anche a Milano, se posso permettermi. Dopo la pandemia sono comparsi, soprattutto si sono diffusi anche a Milano, tant'è che quando vado su io tendenzialmente parto con la macchina piena di aracni.
1: Non vorrei rovinare...
2: sono più grossi qua, però
1: non vorrei rovinare un quadretto idilliaco, ma devi sapere che ci sono delle specie di scoiattoli e sono considerate infestanti.
0: Sì.
1: Quindi insomma, non tutti gli animaletti bellini poi sono così bellini, in fondo.
2: I nostri rossi mi sembra che siano quelli che stanno scomparendo.
1: Sì, con i scoiattoli grigi che invece sono
0: quelli rossi, sono quelli che si vedevano a Moena.
1: Esatto, abbiamo fatto una lezione anche di zoologia, così un po' così.
2: Sta girando anche per concerti, e alla fine di un concerto l'altro ieri ho preso un Uber per tornare a casa, che le mie gambe stavano abbandonandomi, e subito ci ha attraversato la strada una splendida volpe in pieno centro di Londra. Questa è un'altra cosa che non capita proprio di vedere a Milano.
0: Le volpi a Milano non
2: solo una volta, forse a Parco Nord in piena notte, quando proprio non girava nessuna macchina.
1: Qui intorno a Firenze c'è magari qualche collina in più che aiuta alla diffusione delle volpi, ma torniamo a proposito di bestie e bestiacce, alle nostre bestiacce. E domani c'è il Watford, credo sia anche un'occasione.
2: L'ultimo amichevole, poi giovedì rientro.
1: Sperate magari di
2: lavorare.
1: Speri magari te e gli altri tifosi della Fiorentina al seguito intero inglese. La butto lì, no, di far due chiacchiere con Bove, che sicuramente sarà un protagonista di questo match. Già ieri Andrea Giannattasio ci ha anticipato, dovrebbe parlare anche dopo il match, ma insomma lui d'altronde è sempre stato molto ben voluto, ben accompagnato dalla gente di Firenze, no? Magari potrebbe esserci un'occasione per far due chiacchiere, non so se avete usato.
2: Ho provato a vedere se mi concedevano di assistere a qualche amichevole, di qualche allenamento, ma non ci hanno sentito, e quindi ho optato per i concerti, per questa passeggiata i luoghi del rock bello che mi piace seguire da sempre, dagli anni 80, quindi Rough Trade, questi posti qua, insomma, dove e quindi il calcio non mi sono avvicinato alla zona degli allenamenti, perché appunto...
0: Ma per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto in 90 minuti, forse addirittura qualche secondo meno, perché l'arbitro aveva furia di andare via anche lui alla ricerca di volpi tra i nuovi. Marco, chi è che ti ha rubato l'occhio di più? Fermo restando che l'abbiamo detto, è assolutamente prematuro sentenziare, ma possiamo cavalcare l'onda delle emozioni, delle impressioni, e quindi gli occhi erano assolutamente puntati su di loro. Chi magari
2: direi che è quello che forse si è fatto vedere di più, però direi che tutti mi sembravano molto appesantiti dai carichi di lavoro che sono stati fatti nella settimana precedente, quindi direi che presto anche per esaltarsi o per bocciare qualche giocatore, no? Stanno venendo fuori una bella Fiorentina.
1: E quindi sei di quella parrocchia che concentriamoci sullo stato fisico, sul fatto che si inizino a seguire nuove indicazioni, i risultati, le robe così si lasciano da una parte.
2: Arriveranno anche quelli.
0: Spesso sono frutto di lavoro, quindi il lavoro devi iniziarlo e portarlo avanti, perché
2: poi c'è anche la questione che l'anno scorso siamo stati scottati.
1: Sì, tra l'altro devo dire anche l'anno scorso,
2: prima di innamorarsi adesso.
1: Bravo, ma devo dirti anche l'anno scorso bruttine le amichevoli,
0: e
1: quindi non so se la cosa...
0: col senno del poi disse già contro i giapponesi si vedevano,
1: oddio,
0: i problemi
1: 0-0,
0: della Fiorentina.
1: 0-0 contro l'università giapponese, insomma. 1-1. Ah,
2: però eravamo contenti. All'inizio della campagna acquisti l'anno scorso eravamo contenti, quindi speriamo invece che quest'anno si facciano le cose per bene, ecco, soprattutto con un allenatore che abbia poi il pulso della squadra, ecco. Io, sapete che io non l'avrei cambiato l'allenatore, però mi sarebbe piaciuto partire con un vantaggio di uno che ha seguito i giocatori e sapeva bene quali sarebbero stati da sostituire. Però vabbè, anche una rivoluzione dopo una stagione come quella l'anno scorso non mi dispiace, perché effettivamente non si è capito bene, qualche sospetto su qualche mela marcia ce l'abbiamo.
0: E soprattutto Marco, mi permetto di inserirmi nella tua riflessione, una rivoluzione che non sia fine a se stessa o comunque proiettata solo per farci portare al termine la stagione 26-27, ma che getti le basi di una Fiorentina anche più strutturata, più solida, non solo consapevole della direzione ma anche consapevole del percorso e quindi del tempo necessario perché poi si possa arrivare al traguardo. Ci correggono da Fiesole, si perse 2-1.
1: Bravo Massi, perché qui la memoria difetta
0: con i giapponesi.
1: Soprattutto
0: io
1: per le amichevoli.
0: Prima ero scusata.
1: Mi ricordavo che la Fiorentina non avesse vinto contro l'università giapponese. Mi pareva addirittura avessimo pareggiato, invece si era poco perso.
0: Avevi un'ultima domanda per Marco?
1: Avevo un'ultima domanda per Marco, che è, siccome prima ci raccontava, no, che te l'hai già letta perché l'ho scritta. Prima ci raccontava, giustamente non ha potuto vedere troppo da vicino gli allenamenti, quindi ha ripiegato sui concerti, sui luoghi di Londra. Quindi Marco, la ricetta per i giovedì autunnali, invernali e primaverili, daccela, perché non potrai scorrazzare in giro per l'Europa, te e gli altri appassionati che non mollano mai la Fiorentina. Dici cosa farai, cosa farete il giovedì.
2: Ma come sempre ci vesteremo da gufi e
1: contro
2: altrui.
1: Incredibile. Non si molla un attimo, non si molla.
2: Noi in Europa siamo sempre andati abbastanza bene, invece altre squadre, diciamo, che hanno più problemi, soprattutto quando si confrontano con squadre non italiane e con arbitri non italiani.
1: Ecco, sì.
2: E quindi direi che avremo modo di godere delle sventure altrui, dai, finché non ci torniamo anche noi. Speriamo nell'Europa che conta, almeno nell'Europa League. Io questa speranza ce l'ho, sinceramente. Se si riesce a completare bene la squadra da qua a fine agosto, direi che ci potremmo divertire, dai.
1: Ma speriamo.
2: Ci concentriamo senza distrazioni sul campionato e sulla coppa,
0: senza necessariamente fissare un obiettivo, perché ieri con Sauro Fattore al mio fianco abbiamo chiamato in causa le aspettative e anche il pericolo che possono portare con loro, nel senso che da un lato ci si può assolutamente stupire in positivo anche di un mercato che avevamo prefigurato forse un pochino più lento anche rispetto a come è partito. Di contro c'è chi già sta parlando di obiettivi importanti e questo in un certo senso può allontanare anche da quello che dicevamo prima, un progetto comunque distribuito su più anni, perché a maggior ragione quando inserisci tanti giocatori comunque giovani all'interno di una rosa devi mettere in conto il tempo, che non vuol dire che non possano fare bene subito, ma che non puoi non concedergli anche il modo di inserirsi nel contesto. Quindi voliamo bassi, ma
1: anche
0: le sarte le
1: male, no, a questa squadra.
2: No, ma infatti va benissimo così, stiamo coi piedi per terra e vediamo di goderci questa Fiorentina del centenario, che secondo me verrà fuori qualcosa di bello.
1: E tra l'altro per il centenario anche noi stiamo studiando un bel menù particolarmente ricco, ma non voglio anticipare nulla, anche perché non so nulla di più.
0: Però a me lo anticipi poi fuori onda.
1: Ma non so nulla, giuro, so solo che stiamo cucinando in questo pentolone con il mestolo un menù ricco, perché ovviamente 100 anni.
2: Io nel frattempo ne approfitto per farvi i nostri soliti appelli, perché
1: vai.
2: Ci stiamo organizzando per sabato, abbiamo ancora 2 posti sul nostro van da Milano, il van l'abbiamo già fissato e pernotteremo a fine partita in Austria, e rientreremo poi domenica. E abbiamo due posti e abbiamo trovato anche una persona che sta cedendo dei biglietti. Che,
0: ah, quindi avete risolto, perché poi settimana scorsa il vostro appello l'abbiamo fatto arrivare a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze
2: abbiamo
0: Viola.
2: Abbiamo trovato i biglietti,
0: contenta.
2: Ma non abbiamo trovato le ultime due persone da mettere sul nostro
0: e van. Quindi se qualcuno all'ascolto non avesse fatto programmi per sabato, lo ripetiamo, un'altra grande amichevole, la Fiorentina affronterà il Real Madrid, sarà Giacomo Galassi per Radio Firenze Viola a raccontarvela. La possibilità è con partenza da Milano con rientro il giorno successivo, ovviamente
1: è
0: un viaggio
1: strada, no, un po' di strada
2: con biglietti anche a prezzo più basso di quello e qui li abbiamo trovati noi, quindi 55 euro, quindi direi che se qualcuno volesse aggiungersi ci sarà, vabbè, poi si da far dividere i costi del furgone, ma per il resto
0: ovviamente qualora foste interessati potete scrivere direttamente a noi a Radio Firenze Viola al 348 751 3933, se no a Marco Baratti
2: su tutti
0: i social.
2: Mi trovate sui social Marco Baratti Stuta e Firenze nel Nord, il gruppo Facebook su cui abbiamo tutti i nostri contatti.
0: Marco, grazie mille. Allora, buona trasferta e buona partita per domani. Tanto poi ci si riaggiorna. Un abbraccio a tutti voi anche.
2: Grazie,
0: in Firenze
1: ciao,
0: del Nord.
1: Ciao Marco.
2: Ciao.
0: Ancora un paio di messaggi, sì. Dimitri, se vuoi. Chiara, come fai a reggerlo due ore? Max Viola 1972, ma il riferimento è Dimitri.
1: Ovvio, ma continua il messaggio, credo. Che dice?
0: Per Dario? Ma sei tu, Dimitri, forse?
1: Per Dario? No, via Max, tu stai facendo un po' di confusione. Io non sono Dario.
0: Diamo il tempo a Max di riformulare
1: la
0: seconda parte.
1: Anch'io, ma non sono Dario.
0: Ascoltando
1: poi
0: la tua lezione sugli scoiattoli,
1: questo l'avevo letto prima.
0: Marzio ci scrive: anche l'essere umano è infestante. Io sono
1: molto
0: d'accordo
1: col
0: messaggio di Marzio.
1: Vero.
0: Preferisco gli scoiattoli grigi un po' antipatici. E dipendenti da nicotina, come quelli di Central Park.
1: Sono dipendenti da nicotina.
0: Sì, hanno dovuto vietare la possibilità
1: primizia
0: di fumare a Central Park, perché nei periodi invernali, quando ci sono meno persone che fumano, soprattutto in prossimità degli alberi, vanno in astinenza da fumo passivo e diventano aggressivi. E questo ti fa capire come il messaggio di Marzio anche sulla capacità di essere infestante da parte dell'essere umano sia insindacabile.
1: Ci sono le matte. Mi trovi un angolo del pianeta in cui non ci sono gli esseri umani? E questa è la risposta al fatto che sì, l'essere umano è evidentemente infestante, perché ricordiamo sempre, noi siamo dei primati. Qualcuno fa finta che noi non, ma siamo dei primati.
0: Qualcuno ce lo ricorda?
1: Molto spesso. Ogni tanto ve ne diamo dimostrazione che siamo dei primati, tipo battendo sul tavolo, cominciamo a fare i versi. Siamo degli scimpanzé un pochino più evoluti, ecco, non ci diamo troppe arie.
0: Siamo passati dall'andare a Moena ad andare in Inghilterra, è sempre più caro seguire la squadra. Questa è la riflessione dolce amara di Luciano da Empoli. Dario, ti chiedono questo è Adri che mette un po' di benzina sul fuoco, ma non erano riferimenti,
1: Era
0: semplicemente
1: anche quello che
0: io
1: scrive,
0: se dovessi dire tutti
1: dai
0: i nomi con cui vengo chiamata probabilmente potremmo evitare anche di chiamare Andrea Giannattasio perché non ci sarebbe tempo a
1: su questo. Si fa la seconda ora, la Lea passi a leggere il messaggio sottile e a raccontarci i nomi con cui ti chiamano invece Chiara.
0: Anche Brianzola, Gabriele da Mestre, parlando di calcio come vuole il direttore sportivo Paratici, mi chiedevo ora, come lo chiedevo a inizio luglio, se Grosso sarà davvero supportato per fare in modo di non assistere a un'altra falsa partenza, come invece è successo l'anno scorso. A me sembra che i tempi inizino ad essere stretti, manca mezza squadra. Voi cosa ne pensate? Forza Viola.
1: E non ho capito la connessione con Grosso. Cioè Gabriele pensa che se la squadra fosse incompleta, quindi sto ripetendo anche per eventualmente una correzione dello stesso Gabriele, se la squadra fosse incompleta ai nastri di partenza, il suo timore è che possa partire male, che quindi Grosso non rischi di non essere difeso. Ho capito bene,
0: sì,
1: no?
0: Sì, anch'io l'ho tradotto così.
1: Che manca mezza squadra, sono d'accordo e lo dico, no, in anche a tutti i grandi entusiasti. Io francamente avrei aspettato a spendere 50 milioni per due centrocampisti, magari avrei preso un esterno, anche perché ne abbiamo 10 di centrocampisti in questo momento. Io prima ironizzando ho detto che si gioca col 3-7 probabilmente, nel senso che va bene, difesa e centrocampo necessitavano di un intervento, ok, ma io

0: paratici bisogna accelerare. Belle le mezze ali, bello Ulai, bello Attà. Servono gli esterni d'attacco, perché così non si scende in campo, non si arriva neanche a sinistra della classifica in questo momento storico. Ecco.
1: Però così si arriva alla seconda pausa di queste due ore insieme, come detto, poi ancora fino alle 19, il 348-7513-933, Dimitri Conti al mio fianco e Andrea Giannattasio dall'Inghilterra, quindi restate con noi, a tra pochissimo.

0: sacco di bollette salate. Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL che chiede la stensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano ritenuto insufficiente.
7: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
8: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula. È quanto si apprende da fonti parlamentari.

0: Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16.15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
1: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
0: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump, in un'intervista a Fox, dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
1: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Seconda ora insieme, di nuovo in diretta qui su Garrisca al Vento, Radio Firenze Viola, anche il canale 92 del digitale terrestre o la modalità visual dell'app per tutti i contributi che arriveranno dall'Inghilterra quando saremo nelle condizioni,
8: saremo
7: anche
8: operativi,
7: di raggiungere Andrea Giannattasio. Un po' di messaggi, Dimitri, in attesa appunto di scoprire le novità di giornata. Bomber Viola intanto ci faceva anche un complimento, quindi iniziamo nel segno della dolcezza. Confermo che siete attualmente la coppia più ganza di Radio Firenze Viola e vi dico che non vedo l'ora che cominci il campionato, non tanto per le partite della Fiorentina, ma perché, essendo a fine agosto, spero che questo caldo sia almeno attenuato, o meglio ancora finito.
8: Sì.
7: In caso contrario, perderete un radioascoltatore, perché non so se arrivo integro all'inizio della stagione.
8: Perderete un radioascoltatore e uno speaker, perché io vengo con te, Bomber Viola, nel Valhalla, dove vengono accolte le nostre anime.
7: Aggiungo che per giudicare come si potrà piazzare la Fiorentina nel prossimo campionato occorre aspettare la fine del mercato, perché la squadra attuale è incompleta in diversi ruoli fondamentali.
8: Per forza,
7: lo dicevi
8: tutti.
7: Manca mezza squadra. Angelo da Pistoia ti corregge, ma non manca mezza squadra, abbiamo più centrocampisti del dovuto. Ken e compagni per ora sono ancora della Fiorentina, mancano gli esterni.
8: No certo, era un'iperbole, non manca mezza squadra, mancano 2 undicesimi, anzi 4 venticinquesimi, molto importanti però se vuoi fare 4-3-3, elementi dei quali non puoi prescindere, non puoi pensare di farti una stagione con Alex Jimenez esterno d'attacco, ma giusto per essere chiari, o qua lo puoi fare, ma non è che puoi pensare di arrivare chissà dove. Ecco, in questo momento Grosso sta facendo la classica omelette, per citare un vecchio allenatore della Fiorentina, senza uova. Non è che, cioè, o comunque ce ne vuole 3 di uova, ce n'ha una. Si fa un omelette? Probabilmente si fa. Viene buona? Non lo so, secondo me no.
7: Andrea, che ha uno storico di messaggi che trasuda in sofferenza nei confronti della categoria a cui apparteniamo, oh, io vai. E te Dimitri, scrive: entra il mese di agosto, tutti risparmiano un mese, strano, venderanno e acquisteranno la prossima settimana, godete un pochino perché sembrate due becchini al lavoro.
8: Accidempola Andrea, non so come rispondere.
7: Mi sa che dorme meno di te Andrea.
8: Può essere. Andrea, se ti ripercorri la scorsa ora ci sono arrivati un sacco di consigli
7: legali, lo ribadiamo.
8: Anche qualcuno illegale, ma tanto non lo leggiamo.
7: Non lo leggo assolutamente. Violuk, proiettandosi verso la gara di domani sera, che vi ricordo potrete ascoltare come sempre anche su Radio Firenze Viola, ci sarà Lorenzo Marucci, se non erro, in studio, e Andrea Giannattasi ovviamente pronto a raccontarvela.
8: Yes.
7: Ciao Chiara, io non credo che sarà un grande match quello di sabato, mi sa che il Real giocherà con la primavera perché diversi giocatori sono ancora a usufruire delle ferie dopo le avventure col mondiale.
8: Primavera no, al massimo la squadra B, può essere ci siano diversi del Castiglia, insomma.
7: Però
8: è normale, non sarà definitiva neanche la Fiorentina, per cui in un certo senso le amichevoli si fanno per questo. Se si vuol vedere un grande Fiorentina Real Madrid bisogna tornare a giocare certe competizioni, e allora si vedrà Fiorentina al massimo contro Real Madrid al massimo. Queste sono amichevoli di inizio agosto, è normale che non ci siano le forze piene, a maggior ragione se, come giustamente facevi notare, siamo nell'estate post mondiale e il Madrid, essendo una squadra forte, aveva tanti calciatori e sono arrivati in fondo.
7: Ciao Chiara, ciao Dimitri, per il sonno di Dimitri io non posso aiutarlo, purtroppo ho il lui ha il problema contrario, non riesce a stare sveglio la sera, però dice non è vero che non sei radiofonico, anzi sei una delle voci di Radio Firenze Viola che preferisco, io ti metto nel mio personale
8: che
7: podio.
8: Bellezza, vedi, io faccio
7: Gianna D'Agliana è stata
8: Gianna,
7: meravigliosa.
8: Ti voglio tanto bene, io faccio radio per questo, per il vostro, ma anche per quelli che mi odiano, per tutti, sono come la chiesa, piglio tutti.
7: Abbiamo parlato di Comuzzo, vediamo di esaurire magari anche le riflessioni dei nostri ascoltatori e poi a brevissimo dovremo andare da Andrea Giannattasio. Saluto Giulio da Sesto, dice: meno male che Dimitri conosce tutti i tecnicismi, Chiara sempre precisa e diretta. Aggiunge in merito a Comuzzo che un nostro giovane lo abbiamo abbuiato e invita il giocatore a farsi valere al Toro, proprio perché la Fiorentina possa in un certo senso rivalutare anche
8: l'invito
7: un po'.
8: Lo sottoscriviamo, ora tutto il resto non capito, credo fosse ironico al fatto dei tecnicismi,
7: no.
8: Credo, perché prima ho detto magari non tutti, non lo so, vabbè, comunque non lo so.
7: Hai la coda di paglia.
8: Sì,
7: Enrico da Firenze, sempre per quanto riguarda la formula, mi permetto di non essere d'accordo con Dimitri, la formula del prestito al Torino è perfetta, spendono un milione più l'ingaggio e quindi hanno l'incentivo a farlo giocare,
8: perché?
7: Hanno il riscatto a 19 e lui fa riferimento a questa percentuale della futura rivendita.
8: Confermata ragazzi,
7: anche
8: non
7: prima un ascoltatore ce lo chiedeva, ci chiedeva com'è possibile, l'abbiamo detto, ognuno ha le sue fonti.
8: È possibilissimo.
7: Poi
8: se non ti aiutano, è possibilissimo. Questi sono i risultati. È una buona informazione per tu, tifoso della Fiorentina? No, non lo è. Non lo è. Ed è questo che vi diciamo da 3 settimane di fila. Non esultate se i giornalisti vanno nel muro, perché poi ne risente la qualità dell'informazione. Non è che se i giornalisti danno le notizie la Fiorentina gioca peggio, No, perché qui qualcuno è capace anche di pensare queste cose. Meno male ci è stato mandato questo messaggio, guarda, perché mi ha permesso di fare questo appunto a mio giudizio importante. Questi sono i risultati della non comunicazione esterna. Questi qui, che ovviamente ognuno si affida massivamente alle proprie fonti e non è detto che tutte concordino. Questo è.
7: Purtroppo Firenze è così, ci dice Massimiliano, e la sua riflessione si aggiunge alla telefonata di Edoardo che abbiamo ospitato in collegamento con noi su Comuzzo. Dice: ogni anno ci deve essere qualcuno da prendere di mira.
8: Sì,
7: quest'anno
8: è
7: purtroppo è toccato a Pietro Comuzzo, quindi anche le analisi nei suoi confronti magari non sono state del tutto oneste intellettualmente. Se Marco Tonelli non è indaffarato a perfezionare il collegamento, gli chiedo intanto se ci fa ascoltare 2 messaggi audio, così poi poi quando vedo il suo pollice andiamo da Andrea.
9: Ciao Chiara, ciao Dimitri, buonasera. Ciao.
7: Questo è Cristiano.
9: Beh, intanto c'è da dire che la Fiorentina è stata probabilmente negli ultimi 7 anni la regina incontrastata del prestito con diritto di supercazzola, perché
8: è vero.
9: La Fiorentina non ha mai riscattato un prestito con diritto. Quindi in qualche modo forse potrebbe essere una legge del contrappasso quella del Torino. E credo che non abbiano potuto mettere tante ricompere o obblighi, perché probabilmente il buon Comuzzo non aveva altre offerte.
10: Oh, ma che ci piglia per il culo e Cagliari? Dopo gli abbiamo dato 27 milioni per Piccoli, ne vogliamo 20 per Esposito. Ora giuro, se gli si danno 20 milioni di euro per Esposito, potti fare
8: Bisceglie. Azz, andavo lontano, amico mio, perché se poi succede tocca andare a Bisceglie,
7: Io faccio. Tu sei più uomo di mercato di me, a cosa fare? Cioè, c'è questa possibilità, perché da un lato c'è chi dice siamo rimasti scottati, e giustamente lui fa riferimento anche al grande investimento fatto per Piccoli e a quel tormentone che in un certo senso le ultime stagioni hanno consolidato, per cui è sempre meglio prendere le seconde linee, perché definirli scarti, abbiamo capito, non è comunque corretto o carino, le seconde linee di squadre abituate ad arrivarti davanti, rispetto che giocatori che magari si mettono in mostra ma che poi devono pagare anche il cambio di pressione della maglia.
8: Non sono convinto che ci sia una legge valida per tutti. A proposito di questo, possiamo magari rispondere su Esposito, che è il nome che ci ha fatto l'ascoltatore di cui non ricordo il nome, se lo ha detto. 20 milioni per Esposito mi sembrano tantissimi, ma da quel che ho capito, visto che poco fa c'era anche tra l'altro il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che è intervenuto a Sky Sport, quindi sicuramente ha fatto un altro punto sul tema, non ho visto cosa abbia detto, ma aveva già parlato anche ieri, il Cagliari sta cercando di ricomporre la situazione, sono un po' schermaglie, diciamo procuratore club, non penso che la Fiorentina stia seguendo con grande attenzione Sebastiano Esposito, ecco. Quindi forse ti risparmi Bisceglie. Hai detto che poi sarà sicuramente un bel posto, Bisceglie. Non trattiamola come termine di paragone negativo.
7: Altri consigli per le tue notti insonni,
8: notti
7: Dimitri.
8: Bianche tipo Dostoevsky,
7: bello quel libro. Insomma. Molto chicchina. Comunque per dormire registra un gran premio di Formula 1, lo metti in sottofondo e vai libero.
8: No Michele, perché io sono un fan della Formula 1, dice sei talmente abituato alla noia che forse è questo che non ti fa dormire. Pensa, a me piace la Formula 1 e il ciclismo, che sono due degli sport unanimemente,
7: ti manca il golf, probabilmente,
8: considerati tra i più noiosi dello scibile umano, mi piacciono entrambi, quindi forse ho trovato la soluzione. Sono talmente abituato alla noia che non riesco a spengermi e addormentarmi, è come se vivessi in un costante, come si dice, non mi viene la parola, quando non mi vengono le parole perdo la testa.
7: Comunque ti suggeriscono anche delle playlist che trovi sui motori di ricerca per quanto riguarda i video
8: ambientali, anche quelle noise. belle, tipo la natura, gli uccellini, i ruscelli. Molto bello, ci provo, guarda, comunque un ventaglio pazzesco ci sta arrivando di alternative.
7: Io Sottile lo avrei portato in ritiro, sono d'accordo, ci scrive Lore, con questo caldo c'è sempre bisogno di qualcuno che riempia le borracce ai compagni.
8: Terribile, però simpatico, dai, mi piace come perculazio, non c'è cattiveria, ci può stare, dai.
7: Cairo non riscatterà mai Comuzzo, e questo è il messaggio sicuro di Antonio, che aggiunge, peccato non avere adesso Iconè.
8: Così, Iconè, tra tutti, proprio Iconè, vabbè, chi era Antonio? Comunicheremo se riusciamo a Giorco il tuo dispiacere, ora io non lo condivido fino in fondo, dai. Ci sono altri esterni al mondo, per fortuna.
7: Ale ci dice che dormi come un bimbetto anche se hai figli.
8: E questo
7: va un po' a fortuna. Io per esperienza diretta
8: tua
7: posso
8: testimonianza?
7: Dire che io ho sempre dormito.
8: Mamma,
7: io ho un po' di fortuna in tal senso.
8: Che fortunata, Chiara. Che io sono talmente così che faccio un figlio e non mi fa dormire per 7 anni. E a quel punto peggio che mai.
7: Dimitri, ma secondo te che si piglia a fare Torsved? Ti chiede Giorgio da Verona.
8: Vorrei saper rispondere, ma non ne ho un'idea. Forse c'era una parola che è già stata data, perché ora mi sfugge in cosa sia un'occasione Thorstvedt oggi, con centrocampo in cui hai già speso tanti soldi, che mi sembra non completo, in surplus di numerico. Io sono d'accordo con il dubbio che viene posto, ecco. Che dici?
7: Dido, non dormi perché sei vecchio. Rido, perché tra l'altro sei
8: ragione,
7: anche più giovane di me,
8: ma io,
7: Dimitri.
8: No, qui ti correggo, io l'ho detto sempre, Dido lo sa, ma io sono dell'Ottocento, io sono tipo un vampiro, quindi Dido lo sa. Dido lo sai, ha ragione.
7: Attentissimo Gabriele, ma anticipato di qualche secondo. Attenzione alle playlist coi rumori dell'acqua e i ruscelli, altrimenti finisci in bagno ogni 5 minuti.
8: Ci sta che a quel po' mi sveglio di continuo.
7: E poi incalza la Fiorentina, CF Fiorentina, santo cielo, smentite Esposito.
8: Oh,
7: che cosa si aspetta?
8: Forza, che qui c'è le fake galoppano.
7: Sulla lunghezza d'onda, andate. Simone ci chiede: ma qualcuno ha comunicato al Cagliari che non c'è più Daniele Pradè dentro alla Fiorentina?
8: No, sa che sono rimasti, anche se poi anche il Cagliari ha cambiato DS, perché quello della truffa, che quello è poi insomma è passato anche alla storia per quelle dichiarazioni quasi stupite, era Angelozzi, e nel frattempo ha lasciato il Cagliari, ripartito dallo Spezia in Serie C, e ora c'è Pietro Accardi, quindi comunque è cambiato tutto, dai, non solo Paratici.
7: Arriva anche un consiglio che gireremo al direttore Tommaso Loreto. Spero che queste due ore con La Bella e la Bestia vengano inserite nel palinsesto radio di Radio Firenze Viola.
8: Non mi fate parlare perché poi mi arrestano. No, scherzo, Roberto, porteremo
7: Roberto, solo
8: la
7: messaggi
8: tua...
7: di calcio.
8: Solo uno, solo messaggi. Due, fate gli affari tuoi. Tre,
7: però siamo contenti se vi
8: molto, è una coppia
7: che
8: quanto pare riscuote da alcuni un buon feedback denso di entusiasmo. Porteremo a Tommaso Loreto la missiva di Roberto da Bagna Ripoli. Non ti preoccupare, faremo di tutto per non scorporare più questa coppia.
7: Quindi se arrivano forze nuove sarà fine ritiro e non saranno mai pronti per la sfida di Coppa Italia del 14. Io ribadisco, sono molto interessato a capire come affrontiamo il primo turno di Coppa Italia.
8: Vero, c'è anche
7: ce
8: quello.
7: Lo chiede Gabriele da Mestre, e sentiamo se Andrea Giannattasio sa rispondere alla nostra domanda, perché voliamo in Inghilterra, quindi
8: eccoci.
7: Tutti sul canale 92. Ciao Andrea. Mi sa che non lo
8: non
7: sentiamo.
8: Non ce l'abbiamo.
7: Eccolo.
8: No, non ce l'abbiamo. No.
7: Non ce l'abbiamo. Io però lo vedo. Le immagini.
8: Intravediamo delle immagini sul 92, molto vicino, come sempre. Il buon Andrea, che ora ci dovrebbe anche sentire.
7: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
8: Niente, ma Marco ci continua a fare i pollici.
11: Sì, ci sono. No,
8: ah,
11: no,
8: ci siamo. Ecco, non sentivamo.
11: Buon pomeriggio a tutti.
7: Ben trovato Andrea. Abbiamo letto prima di arrivare da te un messaggio di un preoccupatissimo Gabriele da Mestre in merito all'appuntamento che poi vedrà la Fiorentina affrontare la Coppa Italia il 14 d'agosto. Nello specifico si chiede: ma questi nuovi innesti faranno in modo di farli arrivare in tempo? Che sensazioni stai raccogliendo?
11: Allora senti, prima di rispondere a questa domanda andiamo sulle notizie,
7: sì.
11: Perché per carità la domanda è interessante, ma arriva in netto secondo piano rispetto alle notizie che riguardano l'attualità e quindi al momento anche nel pomeriggio l'assenza di Moise Kean tra i giocatori che si stanno allenando. Moise Kean sta seguendo un programma di lavoro individuale finalizzato all'ottenimento della miglior forma fisica, ha saltato l'allenamento di stamattina, salterà quello di questo pomeriggio, del quale stiamo vedendo anche un po' di immagini grazie al lavoro della regia, e verosimilmente per quello che siamo riusciti a capire è probabile che salti anche l'amichevole di domani contro il Watford. Era già previsto, ci fanno sapere dalla Fiorentina, era previsto che della tournée inglese e austriaca lui facesse almeno una pausa, nel senso che saltasse una delle tre gare, quindi l'idea era quella di fare sì, no, sì, quindi sì con il QPR, no con il Watford e sì con il Real Madrid, e per quello che siamo riusciti a capire l'obiettivo della Fiorentina è quello di riavere Moise Kean a disposizione già da giovedì per gli allenamenti, quindi da dopodomani fondamentalmente per la preparazione dell'amichevole contro il Real del primo di agosto.
8: Andrea,
11: quindi,
8: non...
11: la notizia è che Kean in sintesi anche oggi non si allena, ma è una questione di ordine come posso dire preparatorio, che era già prevista dalla Fiorentina. Nelle immagini che stiamo vedendo e che la regia sta giustamente ripassando, vediamo un esercizio molto particolare che mi fa piacere spiegarvi. È una sorta di palla avvelenata, palla a volo, chiamatela come volete, in cui ci seguite in televisione su canale 92, ci potete vedere i giocatori che si passano il pallone con le mani e devono dire, ora poi non si sente dall'audio, devono dire anche il nome o il cognome o il nome di chi gliel'ha data. Questo è un esercizio mnemonico. Ecco, forse adesso si può anche sentire.
8: Sì, sentiamo.
11: Insomma, è fondamentalmente un esercizio divertente perché è sia mnemonico sia permette ai giocatori di essere un po' in fare esercizi, insomma, posso dire aerobico, tra virgolette. Ora io credo che parte la parte tattica, quindi mi devo allontanare, quindi non posso vedere le immagini, quindi chiedo alla regia di abbuiare per un istante le immagini.
8: Abbiamo il tappeto di vecchie immagini, bene. Non ti preoccupare Andrea.
11: Viva i tappeti, viva
8: tappetone.
11: Persiani. Esatto, sì. Esatto. E io adesso, ecco, ho riguadagnato un'altra posizione, posso rispondere a tutte le vostre domande.
8: Posso,
11: ecco.
8: Guarda, sul tema Ken, perché giustamente era la primissima curiosità, io mantengo delle riserve perché vorrei capire intanto qual è la zona incriminata, perché la tibia, ginocchio, dov'è che il c'ha male il buon Ken? Questo è intanto il primo passaggio. E il secondo?
11: Che no, ma non sta male, no. E qui è il punto di partenza che è sbagliato, cioè non è che lui sta male o ha qualche problema, cioè lui ha una gestione fisica che riguarda il suo... Lui purtroppo, sapete che dallo scorso anno ha avuto questi problemi alla tibia che l'hanno tenuto fuori per parecchio tempo e la Fiorentina lo sta gestendo in modo particolare anche in questo ritiro. Banalmente, lo raccontavamo oggi, lui ha saltato l'allenamento prima della gara contro il Gubbio e poi invece col Gubbio era in campo. Perché lo stanno gestendo in questa maniera? Perché per evitare ricadute, per evitare che ci possa essere qualche problema ulteriore,
8: ricadute alla tibia? Della tibia?
11: Sì.
8: Esatto. Perché cioè io, ok, la gestione conservativa, ma è la privacy, vabbè, ma qui non, se no non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando. Quindi quello che io ti chiedo è: ma non è un po' preoccupante dopo 3 mesi per riprendersi da un infortunio? Siamo alla gestione alternata allenamenti partiti, ma questo deve essere il centravanti titolare 38 partite, cioè siamo secondo te in condizione di poterci preoccupare? Ma al di là del mercato, dico, perché oggi Ken è un giocatore della Fiorentina e siamo ad agosto e salta gli allenamenti, salta le partite. Tu ieri sera in collegamento giustamente facevi il punto, dicevi lui, Dodò e Attà hanno interrotto prima la sessione e insomma io da esterno molto lontano dico, boh, ma come sta Ken? Ma siamo sicuri che stia bene?
11: Allora, tu giustamente hai riflessioni da una persona che sta molto lontano e sono più che legittime. Io che sono più vicino ti dico che la versione che passa è quello che mi risulta a me, che il giocatore non sia infortunato ma che stia bene. Ha una gestione un po' particolare. Poi sul fatto che effettivamente siamo a meno di un mese dall'inizio della stagione e questa gestione resta individuale in alcuni momenti è un dato di fatto, e quindi vuol dire che non è un giocatore che è al 100%, cioè non è banalmente, che ne so, Fabian, non è banalmente Ulai, non è banalmente De Gea, è un giocatore che ha comunque una gestione che è ancora un po' particolareggiata, e sono d'accordo con te, questo è un aspetto da rimarcare. Però c'è una differenza sostanziale tra dire il giocatore è infortunato,
8: no,
11: sia
8: ma
11: fatto
8: certo,
11: male,
8: certo,
11: e
8: assolutamente,
11: dire che ha una gestione individuale.
8: No, ma io non dico che è infortunato, Andrea, chiedo se tu sei un po' preoccupato e soprattutto a questo punto, forse ho sbagliato a non direzionarla ancora meglio, hai respirato tranquillità dai dirigenti, staff, compagni di squadra che li vedi a pochi metri di distanza, per tua fortuna e nostra anche fortuna, che ci puoi riferire tutto. Tutto tranquillo, non hai registrato preoccupazioni, cioè serenità,
11: no.
8: L'allenamento differenziato, no, va bene così.
11: Io ti posso dire che è un giocatore che ha una gestione anche esterna molto particolare, perché io penso che sia un elemento sul quale non si può dire al 100% che resti alla Fiorentina, e quindi è chiaro che deve essere messo sotto una teca, sia che resti alla Fiorentina sia che poi se ne vada. Uno, perché se resta alla Fiorentina deve essere integro ed arrivare all'inizio stagione al 100%. Due, se perché deve essere venduto, è perché deve essere venduto bene. Questo è un dato di fatto, ma riguarda tutti i giocatori. Lui in particolare arriva da un'annata disgraziata, però in questo momento c'è questa gestione che continua ad andare avanti e che lo sta riguardando. Ecco, ora qui oggi ha continuato a lavorare a parte, domani non ci sarà, giovedì mattina la Fiorentina farà soltanto un allenamento, quello di scarico, e noi saremo pronti a dirvi se da giovedì mattina lui sarà con i compagni o meno. Questo al momento sono le comunicazioni, quindi lui oggi non c'è, domani probabilmente non giocherà, e vedremo giovedì cosa succederà. Fiorentina, vi dico proprio il programma, poi sono disponibile per altre domande. Fiorentina lavorerà la mattina sia di giovedì che di venerdì e poi volerà in Austria per l'amichevole del 1° di agosto contro il Real Madrid a Klagenfurt.
7: Sì. Hai giustamente toccato anche il tema relativo al futuro di Moise Kean, per l'appunto Simone ci scrive al 348 7513 933, lo stanno preservando per la squadra che l'ha comprato. Emiliano invece, scusate, ma se sapevano che Kean era mezzo servizio non hanno portato fin dall'inizio Braschi o un altro attaccante? L'abbiamo detto, Braschi ha raggiunto oggi la squadra
8: stamattina alle 7, sì? L'hanno fatto partire. Io tra l'altro chiedo ad Andrea, no, è stato diciamo convocato in extremis Cospo, guarda caso ci lascia Comuzzo in ritiro. Ora se io sono un minimo malizioso, Braschi non parte all'ultimo minuto per l'Inghilterra per motivi X, Y, Z, ma magari sono malizioso io, ecco. Siamo riusciti a capire anche la convocazione di Braschi? Ripetiamolo, perché abbiamo già dato naturalmente nel corso dei vari collegamenti che hai fatto più fotografie, ma la versione della Fiorentina sulla convocazione ex post di Braschi è?
11: La motivazione è che mancavano elementi offensivi e quindi l'allenatore ha ritenuto opportuno convocare questo calciatore con pochissimo preavviso, anche perché so che Braschi stava chiudendo fino a poche ore fa con un club di Serie B, era prossimo alla cessione, non ha nemmeno lavorato con i compagni in questi giorni, no. È stato sempre con un personal trainer privato, non ha lavorato né con la primavera né con la prima squadra, e si è reso necessario convocare Braschi perché si è ritenuto che ci fosse un numero ridotto di elementi offensivi e pertanto si è optato per la convocazione del classe 2006, che è una punta a sua volta, non è un esterno offensivo, questo è un dato di fatto a sua volta, però evidentemente Grosso in questo momento vuole lavorare, proprio perché Kean ha questa gestione particolare, vuole lavorare con una punta in più, ecco.
7: Andrea, eravamo arrivati da te anche con la curiosità di Gabriele che si chiede se poi la data del 14 di agosto, che in un certo senso molti di noi hanno messo sul calendario per indicare l'effettiva partenza della stagione, potrà avere una valenza anche in chiave di mercato. Lui si chiede se sostanzialmente la Fiorentina si presenterà a tuo avviso a quell'appuntamento con delle scelte in termini di innesti che possano colmare quelle che ad oggi sono delle lacune, se pensiamo al 4-3-3 del tempo.
11: Allora, non lo so perché non ho la sfera di cristallo. Quello che posso dirvi è che Valdepeñas e João Mario, secondo me, sono giocatori virtualmente chiusi. Sicuramente Valdepeñas, penso anche João Mario, poi sul portoghese Nicolò Ceccarini è sempre in prima linea e ci informa al meglio. Sugli esterni offensivi io ho la sensazione che almeno uno la Fiorentina debba farlo, anche soltanto un prestito. Secondo me c'è un grande nome che la Fiorentina vuol prendere e sarà un nome che si farà più avanti. Quello che posso dirvi di certo, perché ripeto un vate non sono, è che Fabio Paratici ha individuato nella fascia temporale 16 agosto 1 settembre il momento in cui può accadere di tutto, in entrata e in uscita.
8: Anche perché dopo non si va, per
11: io forza. Io penso che per i prossimi giorni non succederà molto, ecco, per rispondere anche all'amico da Mestre. Succederà quasi tutto dopo Ferragosto, ecco. E per la carta non è una cosa che aiuterà molto Fabio Grosso, ma penso che Grosso ne sia consapevole. Ecco.
8: C'è chi tra l'altro ce lo chiedeva, a questo punto lo chiede anche a te che lo vedi, anche come a livello proprio di atteggiamenti, comportamenti, c'è chi ha un po' di timore che con la possibilità che esiste, perché non manca molto, che la Fiorentina si presenti non completa, cosa che succede a quasi tutte le squadre di Serie A, di partire non complete, almeno non al 100%, poi la differenza la fa quanto completo sei, questo scenario possa un po' finire sulle spalle di Grosso, nel senso che il timore di molti è, pur essendo un'avventura all'inizio, che sia lui poi il bersaglio eventualmente di una Fiorentina incompleta e che quindi potrebbe nella ricostruzione
11: Grosso
8: faticare a fare qualche risultato inizialmente.
11: Guarda,
8: lo vedi tranquillo?
11: Sì, quello assolutamente sì. Io quello che posso dirti è che lui è stato ampiamente avvertito e che la società ha chiaro che saranno i primi mesi difficili. Abbiamo avuto modo insomma di scambiare un po' di opinioni col mondo viola in questi giorni. E ti posso dire che loro sanno che non sarà tutto rose e fiori, cioè il progetto 2012 di Montella, dove gli stravolgono la squadra e lui parte ed è terzo in classifica dopo poche settimane, succedono, ma succedono una volta ogni tanto. Normalmente quando cambia allenatore e cambi rosa, un po' ti ci vuole. E la San Fiorentina, giustamente, anche per volare basso, in virtù dei disastri fatti l'anno scorso, è quella di stare attenti e di mettere un po' le mani avanti. Quindi la serie, occhio, perché ci sarà da faticare.
8: Bene, quindi insomma direi direi che anche su Grosso ci hai dato un punto della situazione. A questo punto ti chiedo di Comuzzo, che tu hai salutato stamani, non so neanche se sei riuscito a incrociarlo mentre veniva via.
11: No, è partito prestissimo, è partito prestissimo, perché considerando che Niccolò Righi lo ha pescato in aeroporto, che erano le 10, le 11.
8: Da te, da noi era alle 11 e mezzo più o meno. Sì.
11: Ecco, quindi vuol dire che facciamo finta, se erano le 11 e mezzo in Italia, erano le 10 e mezzo in Inghilterra, ci vogliono 2 ore e qualcosa di volo da Londra a Firenze, quindi per arrivare all'aeroporto. Lui è partito alle 6 di mattina, per essere chiari, da qua, fisicamente da te, per arrivare, presumo a Heathrow sia partito. Heathrow è molto vicino, sono 20 minuti di taxi. Infatti io partirò da Gatwick, tanto per cambiare, che è un'ora da qua. Ma comunque, a parte questo, è partito da Heathrow presto, penso alle 6 di mattina, anzi forse il volo ce l'abbiamo anche, ce l'aveva mandato Luciana Magistrato nelle fotografie questa mattina.
8: Me la son persa.
11: Sì, no, lo vado a ricontrollare, però no, non ce l'ho fatta. Invece ho visto Braschi che guarda, è partito da Heathrow alle 8:10 ore inglesi, quindi vuol dire che è partito da qui almeno alle 6:30. Per essere un po' prima in aeroporto, mettere la valigia e tutto quanto. Quindi
8: non hai visto con che faccia ha salutato il mondo Fiorentina, che era quello che poi avrei voluto chiedere.
11: L'ho visto, la sua faccia l'ho vista bene nei giorni scorsi, completamente avulso da questo contesto. È entrato in campo col Queen's Park Rangers, sembrava non toccasse nemmeno a lui. Ha fatto un errore gravissimo sul gol del 3-1. Sì. Ieri, per esempio, in un'esercitazione pomeridiana, ha sbagliato una cosa e ha tirato giù il paradiso, ecco,
8: sì, mi stavo preoccupando perché dove volevi arrivare.
11: Il paradiso,
8: il firmamento, il firmamento.
7: Andrea, poi ti liberiamo, ti chiedo solo di rispondere all'ascoltatore che ti chiede: ma domani sera serve la felpa o può bastare una maglietta per venire allo stadio a guardare la partita?
11: Ragazzi, è un caldo tremendo. Ora, in questo momento c'è un po' di nuvole, ma fa veramente caldo. E io vi giuro che, tranne la primissima sera a Londra, che sono arrivato qua settimana scorsa, che dopo cena ho preso un K-Way leggero, tutte le altre sere a maniche corte, serenamente. E la sera si sta bene, cioè non si suda. Se l'amico vuol portare un golf, lo può portare, ma per scrupolo.
8: Golfino leggero.
11: Ma sì, sta benissimo, sta veramente bene. Io sono in aperta campagna in questo momento, fa un caldo tremendo, sono le 5:30 del pomeriggio, è anche normale, qui in Inghilterra, però no, dite pure all'amico che può stare tranquillo.
8: Ormai
11: che
8: tutto il mondo è paese, persino in Inghilterra fa caldo.
11: Sì, è vero. Il tempo sta cambiando. Chi nega questo è un negazionista.
8: Oh, è un attacco frontale negazionisti del clima. L'abbiamo lanciato. Finalmente, roba che mi scalda. Ma chi se ne frega di Candy? Forza, i negazionisti del clima, fuori dalla porta. La rivoluzione verde, ve l'ho già detto, la ripeto, la ribadisco tutte le volte che torno in diretta: piantare alla zitta, senza farsi vedere dall'amministrazione comunale.
11: Sono presentato con la maglia verde.
8: Bravo, bravo Andrea. Con una polo di quelle stile tennis.
11: Old style,
8: marca famosa per il tennis.
7: Andrea, grazie mille per i consueti aggiornamenti. Ovviamente.
11: Comunque stavo dicendo, io resto qui al campo perché alle mie spalle si sta allenando la squadra. Noi non possiamo riprendere il lavoro di Viola perché c'è la parte tattica, ma naturalmente, se fossero novità di qualsiasi tipo, interverrò sia da voi che con Alessandro Rinaldo, che prenderà il mio posto a breve.
8: Assolutamente.
7: Grazie mille Andrea, più tardi, buon lavoro.
8: Ciao Andrea.
7: Siamo arrivati un po' lunghi sull'ultima pausa pubblicitaria di questa fascia, credo di sì. Dai. E torniamo però tra pochissimo per il rush finale di Garrisca al Vento.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Più di un quarto d'ora ancora a disposizione, Dimitri Conti, per rispondere anche ai tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933 per commentare gli aggiornamenti che poi Andrea Giannattasio dall'Inghilterra è stato in grado di raccontarci.
3: Qualcuno ci ha già iniziato a scrivere, maliziosi e non, ma ti volevo chiedere, vai, prima di entrare nel tema Fiorentina, ma lo fa anche a te, no? Che dico, proprio oggi il tema di il side theme è stato come far dormire questa bestia che la notte non ce la fa a fare le ore sufficienti per sentirsi. Ma lo fa anche a te, che io ora mi sento, dico, ah, dormirei adesso. Poi, se arriva il momento, non c'è verso, non pigli sonno. È la sensazione di stanchezza che ti accompagna per quella parte finale di giornata, il fastidio che non tu riesca mai, almeno io, purtroppo io, voi vi auguro di no, di non riuscire a convertirla immediatamente in sonno. Lo fa anche a te? No, no, non lo fa, sono io la bestia, vabbè.
2: Lo fai bambini di solito, motivo per cui non
3: sono cresciuto.
2: Mai saltare il riposino, non bisogna nemmeno cambiargli orario.
3: Vedi?
2: Perché poi subentra l'iperattività.
3: Vedi,
2: che è un qualcosa
3: di
2: inspiegabile.
3: Non faccio il riposino il pomeriggio. Ho capito tutto, devo dormire il pomeriggio. Poi dice, ma così poi non dormi la notte. Ma no, va bene, dai, tanto abbiamo i vostri consigli.
2: Sono consigli legali, non
3: Simone,
2: mettetemi.
3: Non si vuole, ma poi ti sei detto. Simone, anche Chris aveva scritto una roba. E si sono belle provati quelli illegali.
2: Parla per
3: vi
2: te. Sei
3: detto prima cosa, vi si è detto quelli illegali fuori, tanto si sono belle provati tutti. Ora andiamo con quelli che la legge ammette. Oh, via.
2: Il giorno che venderanno Ken, però sai cosa fare se non riesci a dormire? Perché Lorenzo da Torregaglio organizzerà un gran party di festeggiamento.
3: Dai, dai,
2: tutti
3: vengo,
2: invitati,
3: vengo.
2: I tifosi che si sentono sollevati dalla fine di questa telenovela.
3: Io sono
2: e anche
3: celofortista.
2: Noi di Radio Firenze Viola.
3: Io da celofortista vengo alla festa di Lorenzo. Per forza di cose,
2: David ti dice la prosta.
3: Anzi, ma sono scatenati.
2: Lo fa anche a me ora che sono vicino ai 40.
3: Oh,
2: purtroppo
3: te ci scherzi, David. Ma guarda, io ho gli anni di Cristo, ma siamo lì.
2: Era arrivato un messaggio meraviglioso.
3: Vai,
2: di Paolo da Milano, sempre in risposta anche al tuo appello che hai lanciato agli ascoltatori. Potrei essere tuo padre. Mi permetto di consigliarti contro l'insonnia. Punto 1. Contare tutte le volte che abbiamo dato un'occasione. A Riccardo Sottil. Numero 2, contare i certificati medici prodotti da Kalinic, Bernardeschi e compagnia malata.
3: Cioè, sembravamo l'ospedale.
2: Numero 3, contare i soldi che guadagna Vlahovic ogni quarto d'ora.
3: Bella storia.
2: Numero 4, non contare nulla e guardare una partita qualsiasi della Fiorentina dell'anno scorso. Coraggio,
3: grande Paolo,
2: Dimitri.
3: Grande Paolo, non uno, non due, ben tre, non tre, ben quattro consigli per il sonno di Dimitri Conti. Ma se non è qualità, questa qual è la qualità?
2: Più passa il tempo, più sminuisce l'effetto paratici, ci scrive Fabio
3: no,
2: da
3: vedi,
2: Empoli.
3: Vedi perché
2: allora
3: sbagliate.
2: Fabio sarà un gobbo.
3: Così, diciamo.
2: Tornerà al mercato di gennaio, insomma, paratici tornerà normale. No, non lo sta definendo lui gobbo, dice che considerando
3: no.
2: la pancia del tifo,
3: non
2: che
3: capivo
2: in un certo
3: se era la
2: senso
3: sua,
2: l'ha santificato
3: mi torna.
2: All'inizio.
3: E siccome mi torna, volevo chiedergli, è la tua sensazione o quello che credi succederà? Perché per me è quello che succederà. E chi vi dice oggi datevi una calmata? È per evitarvi di fare una figura da babbuini, visto che oggi siamo in tema di zoologia. Farete figure da babbuini perché oggi state esaltando la divinità. Tra 3-4 mesi magari siete lì a bestemmiarla. E allora dove l'avete messa? Dove l'avrete messa? Se succederà la coerenza? È quello, io lo faccio per voi, perché io il mio punto, la mia continuità è un aspetto sul quale si poggia la mia presenza qui dentro. Se non fossi un punto fermo della continuità, non sarei in questa radio probabilmente. È l'elemento sul quale fondo la mia intera dialettica. Per cui io ve lo sconsiglio di gasarvi come dei pazzi già ora, dire bene giornalisti becchi, paratici Dio, vi dà le ginocchiaie in capo, vi rimette a cecce, perché se poi tra qualche mese sarete voi a insultare la controparte, insomma, la figura da babbuini esisterà a quel punto. Mi scuso con i babbuini, tra l'altro.
2: Tranquilli, settimana prossima abbiamo due esterni e un centravanti. Io sono contenta anche di respirare questo ottimismo. Dimitri, vuoi dormire sereno? Ti scrive Andrea. Pensa intensamente alla tibia di Moise Ken e vedrai, sarà uno svenimento immediato.
3: Come faccio? È tipo una cosa astratta la tibia di Ken. Non si sa se ha male alla tibia, se ha male da qualcosa. Chi lo sa dove ha male? Il mistero.
2: Comunque Andrea Giannattasio ci ha raccontato, non ha preso parte nemmeno oggi pomeriggio alla seduta di allenamento. Sta portando avanti quello che è il lavoro personalizzato nella gestione anche di quella che è stata la sua situazione dal punto di vista fisico. Era già messo in conto che saltasse una delle due amichevoli in
3: Io
2: terra inglese.
3: Io sono interessato
2: inglese
3: al messaggio di Mattia. Voglio sapere di cosa stiamo parlando, perché probabilmente hai ragione, non lo so.
2: Non ci aspettiamo la presenza di Moise Ken domani in campo, però rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti. Mattia, che specifica, non è una battuta, ti dice che hai il sistema parasimpatico bloccato.
3: Secondo me è una battuta, fammi andare a cercare, vai, che qui fanno i furbi gli amici a casa.
2: Arrivano anche i ringraziamenti da parte dell'ascoltatore che chiedeva ad Andrea Giannattasio il meteo in Inghilterra, proprio per capire anche eventualmente come presentarsi domani allo stadio, quindi lo ringrazia. Noi giriamo ovviamente i tuoi ringraziamenti ad Andrea. Ci dice anche bella coppia stasera.
3: Grazie.
2: Mi sa che lo tieni più a bada te che il direttore.
3: Possibile, possibile. Tolo fa una fatica. Oh, lo sai che forse c'ha ragione sul sistema parasimpatico. Mattia, approfondisco.
2: Digestione.
3: Digestione, battito cardiaco e respiro. In effetti la vista da dove nasce. Mattia, mi hai aperto un mondo. Probabilmente ti ringrazierò se avrai ragione.
2: Però la meditazione valutala.
3: Ma sì, ma ce ne sono state tantissime.
2: Io, Lux, sei cattivo. Io mi addormento con le repliche di Radio Firenze.
3: Bugiardo.
2: Però non ha specificato la trasmissione,
3: bugiardo.
2: Quindi possiamo offenderci magari, ma non del tutto.
3: È bugiardo, Vio Luke, non è vero.
2: Matteo invece ti chiede, ma Pongracic non si vende? Via, offro da bere se va via lui. Dodò, Gudmundsson e anche Ken.
3: Erano quattro delle mie chiamate a inizio mercato e continuo a credere che succederà, per quanto la cessione fatta di Comuzzo ci possa far riflettere sullo scenario in cui Pongracic magari non se ne va ma rimane a far da terzo. Diciamo che tre di questi quattro, Gudmundsson, Ken e Dodò, non li vedo alla Fiorentina. Su Pongracic mi sta entrando qualche dubbio in più rispetto alla sicurezza che avevo su una sua partenza nelle scorse settimane, anche perché mi sembra il momento in cui puoi venderlo senza perderci soldi, cosa che può non succedere comunque anche tra un anno, ma che può succedere se gioca meno, se gioca peggio, eccetera eccetera. Quindi per me l'occasione è buona per vendere Pongracic. Certo è che poi dovresti andare a prendere un altro giocatore, già di acquisti ce ne sono tanti da fare.
2: Leonardo scende nel dettaglio, guarda. Sì. Fiorentina-Parma oppure Fiorentina-Sassuolo, stagione 25-26, tu dormi dopo 10 minuti?
3: Probabilmente sì, ma o magari non dormo per tutta la notte perché mi risale la rabbia di tutta la stagione scorsa, chi lo sa.
2: Ah, c'è anche chi ti consiglia di accompagnarti con una fanciulla prima di dormire, dice questo è legale. E quindi
3: sì,
2: è un consiglio.
3: Grazie
2: che secondo
3: del
2: me...
3: consiglio, Simone. Raccolgo volentieri. La butto lì, potrebbe non bastare, però vabbè, andiamo avanti, dai, non voglio entrare nei dettagli perché giustamente non è il caso. Poi Chiara allarga le braccia,
2: sarà. Sì, perché sei responsabilità mia in queste
3: infatti,
2: due ore.
3: Stop the count, stop col discorso, vai, è meglio.
2: Con riscatto a 19 milioni a meno di una stagione top che può portare un'altra squadra a far riscattare e rivendere Pietro Comuzzo, tra un anno Pietro torna a casa. Massimiliano è sicuro di
3: ma
2: questo.
3: Ma il mio dubbio, spero tu lo abbia compreso Massimiliano, non è sul fatto che torna, perché anche per me torna, ma è come torna, perché se mi torna dopo aver fatto la muffa per 3 mesi, e chi lo sa se ne è valsa la pena. Questo il mio dubbio, ripeto, sulla formula della cessione di Comuzzo è non aver messo un meccanismo di valorizzazione che sì, ti farà spendere dei soldi, ma li spendi perché una squadra ti faccia rendere al massimo un tuo calciatore che poi tornerà evidentemente a casa. Con questo meccanismo c'era, a mio giudizio, la possibilità di avere più margine di certezza di un impiego continuativo e duraturo.
2: Forse sarò strano io, ci scrive Giovanni da Campi, ma non vedo l'ora intanto di arrivare a sabato in Austria e poi di cominciare a vedere le partite vere. Del resto me ne importa poco.
3: Quindi anche della mia difficoltà a dormire te ne importa poco, Giovanni? Sono molto offeso. No, capisco in realtà. Poi il calcio giocato è quello che sì, siamo pazzi, il mercato, esplodono le voci, la gente che ci ama. Noi vogliamo vedere il campo, siamo amanti del calcio giocato, così nasciamo tutti. Poi il calciomercato è una branca, sì, bellina, ci accompagna con anche un certo trasporto per tante settimane durante l'anno, però il calcio è quello del campo, il resto è business, robe varie. Il calcio è quello del rettangolo verde.
2: Non faccia segni, Dimitri, per favore. Marco in regia, se puoi farci ascoltare due messaggi audio.
4: Buonasera, il fatto che te tu abbia aspettato mi dice che gli hanno fatto bene.
5: Ciao ragazzi, sempre un piacere sentirvi.
3: Grazie.
5: Sentite, io lavoro in neuropsichiatria a Careggi. Volevo sapere a che ora e dove si farà il party per la vendita dei Ken, perché sarebbe interessante per noi, diciamo, per me e i miei colleghi, insomma, si potrebbe venire a fare una bella retata lì e ci si santo lavoro, insomma, poi ci sa per mesi. Grazie se mi fai sapere, buona serata, ciao!
3: Divertente la critica, però tu mi devi spiegare te come tu fai a volerlo ancora qui. Te mi devi spiegare come fai a volerlo ancora qui. E poi ti dico che noi siamo i pazzi. Ma tu prima mi spieghi come fai a volerlo ancora qui, va bene? L'altro amico che gli risponde: oh bravo, che ti devo dire? Spero tu abbia ragione te, perché se ho ragione io vengo a riprendermela, non ti preoccupare.
2: A parte gli scherzi, io Ken non lo venderei mai, ma se proprio me ne dovessi liberare, allora al suo posto vorrei Scamacca.
3: Posso non fare commenti?
2: Sì.
3: No, dico, posso non fare commenti? Da un premio Nobel all'altro praticamente si passa. Vabbè, l'importante è che facciano gol. Allora io però su Scamacca
2: non devi invitarli il lunedì, no, dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola, uno contro
3: tutti. Brava, che mi fa lo spottino. Non devo condividerci interessi, però io su Scamacca in realtà, al di là della battuta che ho fatto, è un attaccante che ha sempre avuto quel quid di interessante. È che io ho le stesse preoccupazioni che ho oggi per Ken. Come sta Scamacca? Che sono anni che gioca tre partite, ne salta quattro, ne gioca due, ne salta una, ne gioca tre, ne salta cinque.
2: E Luca invece ti chiede: io, di fronte al fatto che a mio avviso Ken lo vendano di sicuro, spero più che altro che si possa uscire dal range Pinamonti.
3: Ma sì, no.
2: Almeno
3: io
2: questo lo tranquillizzi.
3: Tendo a essere fiducioso. Se va via Ken è per far arrivare un centravanti che dubito possa essere Pinamonti. Detto che è un giocatore io non disprezzo neanche totalmente, però
2: guarda, per l'appunto lo cita anche Garfagnana Viola, ma 30 go in due stagioni, chi li fa? Pinamonti?
3: Ma probabilmente nella Fiorentina li fa Pinamonti, Garfagnana, e non ne fa 25-5, magari ne fa 13-17-14-16. No, perché se a voi piace un giocatore che de facto ha segnato un gol per ogni milione di euro netto che piglia di contratto, ma beati voi, perché regola, no? Vi accontentate di tante cose nella vita ed è forse per questo che non dormo, perché non mi accontento mai.
2: Hai gli standard alti.
3: Ho capito tutto, vedi che far due ore con te, Chiara, e con gli amici al 348-751-3933 sotto la supervisione di Marco Tonelli mi fa trovare le risposte.
2: Sto facendo fare un super lavoro e lo ringrazierò doppiamente. Manca pochissimo,
3: vai.
2: Come detto, dobbiamo lasciare poi lo studio ad Andrea Giannattasio, ma tu li hai fatti arrabbiare e quindi continuano a mandare messaggi. Ci ascoltiamo gli ultimi due vocali che sono arrivati proprio qualche istante fa.
6: Buonasera Radio Firenze Viola.
3: Buonasera.
6: Dimitri, io non riesco più ad addormentarmi se non metto un sottofondo. No, che non è TV, perché la TV c'ha le luci, queste cose che comunque possono disturbare. Ma metto in sottofondo un po' di musica, se no Radio Firenze Viola, tanto le repliche durano tutta la notte.
3: E tu ci fa fare anche lo share a bestia.
6: In quella maniera mi addormento subito.
3: Hai visto?
7: Oh ragazzi, ma io ieri ho sentito qualcuno diceva: ecco Muzzo, poi Torino lo rivenderà a 40-50 milioni. Ma a 50 milioni Real Madrid ha comprato Cucurella, cioè giocatore campione del mondo che gioca 90 minuti a tutto fuoco dalla prima all'ultima di campionato. Ma Comuzzo ha fatto una cazzata dietro l'altra l'anno scorso, non gli vale 20 milioni, ma non ne vale neanche 15. Ma prese gli occhi, ragazzi, con Comuzzo. Via.
8: Ho capito, anche a me è un'aggressività, non si è detto nulla, per cui
2: mi sa che non l'abbiamo detto né io né te ieri, comunque.
8: No, io ho mai pensato che sarà rivenduto tra un anno a 40-50 milioni. Casomai puoi aver sentito, mi torna di più, qualcuno che ha detto l'unico modo in cui il Torino lo riscatterà è se avrà, questo l'ho detto anche all'inizio di questa puntata, è se avrà fatto una stagione tale che il Torino abbia la certezza a quel punto di poterlo rivendere facendoci una plusvalenza. Da capire poi se c'è o meno il 50% sulla rivendita, perché ovviamente 19 milioni e basta è un conto, 19 milioni con il 50% sulla rivendita sono tanti soldi, nel senso è un impegno non male, perché facciamo un esempio proprio terra terra, se lo rivendono a 40 tu ti incassi altri 4 milioni, già diventa 23, non più 19. Insomma, diciamo che è stata studiata, se sarà confermata la percentuale, probabilmente in funzione futura. Ecco, l'incentivo va in funzione futura. Se non ci fosse la percentuale, io ho dei dubbi, ripeto, su questa formula.
2: Siamo arrivati in conclusione, Dimitri, sono le 18.58, quindi dobbiamo lasciare lo studio. Io ti ringrazio,
8: me
2: perché esattamente come lo scorso martedì sono state due ore particolari, ma molto
8: grazie
2: molto piacevoli.
8: Grazie
2: da fare
8: a te, Chiara,
2: al tuo fianco. Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori, non solo per i consigli, proprio
8: tanti,
2: per venire in aiuto anche di questa tua necessità di dormire un po' di più la notte. Ringraziamo Marco Tonelli, che è sempre gentilissimo. Come detto, restate su Radio Firenze Viola, arriva tra pochissimo Alessandro Di Nardo, e invece l'appuntamento con Garry Scalvento ritorna domani a partire dalle 17. Da Chiara Bevilacqua è tutto, e quindi ciao.
8: Ciao.

0: Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità troverai sullo shop del

0: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Lutto cittadino a Bagnarripoli per Edoardo. È quanto ha annunciato il sindaco Francesco Pignotti, che ha indetto una giornata di lutto cittadino per domani, mercoledì 29 luglio, quando saranno celebrate le esequie del giovane. Il ragazzo, studente 17enne dell'ISIS Giobetti Volta e residente a Bagnarripoli, ha perso la vita nella mattinata di ieri, scontrandosi con un autobus nei pressi di Osteria Nuova, mentre era alla guida del suo motorino. Domani tutte le iniziative istituzionali saranno annullate e le bandiere del comune listate a lutto. I funerali del giovane, come comunicato dalla famiglia, saranno celebrati alle ore 10 nella chiesa del Corpus Domini in via Reims 32 a Firenze. Passiamo alla sanità. La giunta della regione toscana ha approvato nella seduta del 27 luglio la delibera che definisce gli indirizzi per l'organizzazione e lo sviluppo del modello assistenziale dei servizi di fisioterapia di prossimità e delle cure primarie. Il provvedimento dà attuazione al decreto ministeriale 77-2022 e sviluppa il percorso organizzativo avviato con la delibera della giunta regionale 1508-2022, considerando un modello di assistenza fondato sulla prossimità, sulla prevenzione e sull'integrazione multiprofessionale. La fisioterapia di prossimità entra così nella rete delle cure territoriali attraverso le case della comunità, le unità complesse di cura primarie, i servizi domiciliari e gli altri nodi della rete assistenziale. Uno sguardo alle temperature. Si iniziano a sentire i primi effetti della nuova ondata di caldo. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio ha confermato per oggi il codice giallo e per domani, mercoledì 29 luglio, l'allerta arancione prevista anche per giovedì. Le previsioni del Centro Funzionale Regionale indicano infatti l'aumento delle temperature sia delle minime fino a 25 gradi, sia delle massime con punte di 36-37 gradi, fino a 39 per la temperatura percepita. Il Comune di Firenze rinnova quindi l'avviso ai cittadini in merito alle precauzioni da adottare durante le giornate più calde, con particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli. In chiusura lo sport. Roberto Mancini tornerà sulla panchina della nazionale, mentre Claudio Ranieri ricoprirà il ruolo di direttore tecnico della federazione e sarà anche presidente del Club Italia. Ad annunciarlo, in occasione della conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione del Consiglio federale, Giovanni Malagò. Ho ritenuto giusto le parole del presidente della FIGC che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
7: Good morning England!
6: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio.

0: Fantasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Davvero è proprio così, Radio Firenze Viola, quasi ufficiale. Alessandro Di Nardo che oggi apre e chiude il palinsesto della nostra emittente per il piacere anche degli ascoltatori che non ne possono più di me, con la possibilità ovviamente di dialogare con noi, con la possibilità di commentare i movimenti di mercato, non movimenti di mercato, sussulti, non sussulti. C'è anche una rumba infinita che riguarda la nazionale italiana di calcio, perché c'è una novità che da Sky, tanto Claudio Ranieri sarà il nuovo DT e soprattutto Roberto Mancini sarà il nuovo vecchio CT degli azzurri. Quindi ritorna Mancini dopo 3 anni e dopo quell'addio che ci ricordiamo bene dell'agosto 2023, quando scappò, prendi i soldi e scappa. C'era un vecchio film che si chiamava così e Roberto Mancini lo fece, e adesso torna in pompa magna, anche perché non c'è nessun altro per ereditare la panchina lasciata scoperta da Enzo Baldini, da Silvio Baldini e da soprattutto Rino Gattuso in precedenza. Dicevamo, colpi di mercato che ci sono, colpi di mercato che riguardano la Fiorentina, però per commentarli con noi 348 75 13 933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio 055 77 111 71, per chiamarci in diretta vi risponderà il nostro Karl Popp, per il grande filosofo di Radio Firenze Viola, ovvero Marco Tonelli dall'altra parte del vetro. Perché Karl Popper? Perché il filosofo austriaco se n'è andato proprio il 28 luglio di qualche anno fa. Quindi per ricordare anche un filosofo a noi carissimo in redazione, nominiamo anche il nostro Marco Tonelli come Karl Popper oggi. Notizie, messaggi 348 75 13 933, aggiornamenti ovviamente minuto per minuto che riguardano anche il ritiro della Fiorentina, e a brevissimo andiamo anche da Andrea Giannattasio per farci un po' il punto su quest'ennesima giornata a Teddington, Inghilterra, sud dell'Inghilterra. Si è allenata la squadra, trovate anche tutti gli aggiornamenti su firenzeviola.it, con una notizia che poi a breve commenteremo, ovvero quella che riguarda Moise Kean ancora a parte. Non lo vedremo domani nell'amichevole contro il Watford, amichevole speciale anche per quello che significherà rincontrare per la Fiorentina su un campo di calcio Edoardo Bove, ma lo rivedremo probabilmente nell'amichevole di fine settimana in programma il 1° agosto a Klagenfurt contro il Real Madrid. E poi con tutto quello che si porta dietro l'assenza di Kean, che è legata a una gestione di un post infortunio piuttosto pesante, la tibia, che poi ha anche caratterizzato gli ultimi mesi di stagione di KMB, come si fa a chiamare dai suoi amici rapper, però insomma riguarda anche un po' il mercato e la gestione di un calciatore che comunque è vendibile, come dice Nicolò Ceccarini, tutto è vendibile. Così citiamo anche il direttorissimo. Bubigno dall'Astra, che mi dice: non ci credo che hai voluto la tua sigla, tu la sigla DAB, e forse sì, o forse sì, no. Al di là di questo c'è una grande comparto tecnico, c'è Sara Mastro Simone che mi ha fatto la base DAB. Io ai tempi fui un grande fan di Skrillex, perché se parli di DAB parli soprattutto di Skrillex, e quindi sì, un po' di DAB ce l'ho nel cuore, anche se non è il mio genere preferito, ma questo non interessa a nessuno. No, mi sono corretto, Mattia, ovviamente non Enzo Baldini ma Silvio Baldini, sono corretto subito Ovviamente parlavo del CT, dell'ex CT ormai della nazionale italiana, che lascerà il posto a Roberto Mancini. Notizia dell'ultimissima ora: Claudio Ranieri è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana dopo l'interregno di 17 giorni di Maldini e Leonardo. Torniamo però sul campo da Andrea Giannattasio da Teddington. Good evening. Ciao Andrea.
4: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Sì, guarda, è in corso la parte tecnica della Fiorentina in questo momento, quindi la parte tattica dedicata allo sviluppo dei calci da fermo, in particolar modo il colpo di testa dei difensori per far gol. Sto seguendo in questo momento le istruzioni di Fabio Grosso ai suoi calciatori. Ci sono tanti elementi in pettorina arancione: vedo Gudmundsson, Piccoli, Indur, Dragosin tra i più attivi, Brescianini, Mandragora, Attà, Ranieri e poi anche i giovani Mazzeo e Perrotti, insomma, e poi anche Jimenez. Insomma, un lavoro molto intenso anche questo pomeriggio. Io ti dico la verità, ho avuto la sensazione che si sia messa molta benzina nel motore nel corso degli ultimi giorni. Forse quella sconfitta col QPR non dico che abbia dato fastidio, ma insomma abbia sostanzialmente dato la necessità alla squadra veramente di pompare ancora di più, di spingere ancora di più. E sono convinto che domani contro il Watford vedremo qualcosa di diverso, perché la squadra ha lavorato molto bene e anche oggi secondo me ha svolto una doppia seduta molto intensa.
3: Ecco, vedremo qualcosa di diverso anche a livello di uomini? Almeno a inizio partita, perché poi ruoteranno tutti, immagino.
4: Allora, intanto ribadiamo quelle che sono le nostre notizie su Moise Kean. L'abbiamo fatto nel collegamento di mezz'ora fa con Chiara e Dimitri, ma lo ribadiamo anche adesso perché le notizie vanno ribadite. Moise Kean è probabile che non sia della partita domani con il Watford. Lo rivedremo in campo verosimilmente giovedì in allenamento. Sta portando avanti un lavoro individuale previsto con sedute atletiche, un gruppo che si alterna al lavoro di potenziamento individuale. Questo ormai lo sta già facendo dai giorni di lavoro a Bagnarritola della Park, e quindi lui non ci sarà. Ecco, quindi l'attacco sarà sulle spalle di Roberto Piccoli ed è nuovo arrivato Riccardo Braschi, che è arrivato stamattina in Inghilterra molto presto, è partito alle 6.40 da Firenze, quindi insomma, figuriamoci un po'
3: non c'è jet lag, però meglio, no, cioè c'è un'ora, insomma.
4: No, l'unica cosa che mi spiegavano persone vicine a lui e che ha fatto tutta la preparazione, perché lui non era nemmeno della parte con Andrea Zoli, cioè lui non essendo più in età da primavera, perché è 2006, ha dovuto comunque lavorare.
3: Sì, a parte, certo.
4: Sì, avrà avuto un personal trainer, chiaramente si mettono tutti i calciatori ormai, anche quelli professionisti delle squadre dei grandi d'estate, sì, vanno a mangiare, vanno a ballare, a fare ciò che vogliono, però si tengono spesso in allenamento per arrivare pronti al ritiro, e lui credo che sta veramente molto attento alla forma fisica. Avrei letto, perché insomma l'ho scritto anch'io in passato, che lui gli anni scorsi andava per esempio in Croazia a farsi seguire da un preparatore personale, quindi è arrivato sicuramente preparato, ma non così preparato come può essere un giocatore che ha fatto preparazione appunto e basta. Ecco, e quindi l'attacco sarà sulle sue spalle. Ken lo rivedremo, come detto, in campo, se va bene, giovedì, che è il giorno dell'unica seduta prevista. Il Fiorentina con oggi conclude le doppie sedute, perché sarà domani partita e basta, non fa nemmeno allenamento la mattina. Giovedì fa mattina e venerdì fa pomeriggio, mentre stanno parlando in portoghese, Dodò e Vieri, non capiscono probabilmente una mazza di quello che stanno dicendo, e sono qui davanti a me a pochissimi metri. E quindi l'attacco domani, Alessandro, sarà sulle spalle di Piccoli e di Braschi. Noi lo osserveremo sperando che Piccoli quantomeno confermi tutti i segnali, tutti i progressi fatti vedere col QPR. Io non mi faccio francamente abbagliare da quel gol pur bello che ha fatto contro i Hoops, però insomma, ecco, anche perché ho visto delle sue allenamenti in cui insomma non è che mi sia piaciuto molto il buon Piccoli, però vediamo quello che riuscirà a confermare.
3: Andrea, dall'ultimo amichevole in terra inglese cosa ti aspetti in termini di risposte di singoli, di magari guarda, qualcosa che ha provato negli ultimi giorni Grosso?
4: Non ho risposto alla tua domanda, perché tu prima mi hai chiesto la formazione,
3: sì.
4: E in realtà la risposta, la prima domanda è la risposta alla seconda, cioè mi aspetto qualcosa di nuovo nella formazione, in particolar modo nella scelta del centrocampo, nella scelta di chi farà il play. di chi stava la mezzala tra Lai e Fagioli. Allora, intanto mi aspetto che entrambi giochino assieme nel primo tempo, perché sono stati a lungo provati in questi giorni.
3: Il terzo chi può essere?
4: Ma io spero a Tà, io spero veramente a Tà, perché insomma un giocatore sul quale la Fiorentina punta tantissimo, mentre intanto sta andando in scena una gara di tra virgolette gol olimpico, cioè da
3: bello, io mi fermavo sempre a fine allenamento,
4: ma in realtà siamo dietro il calcio d'angolo,
3: sì certo, col tiro a giro, ma che ero un campionissimo in quel giochino. Vabbè,
4: siamo ancora un po' più dietro il calcio d'angolo, siamo almeno 6 o 7 metri il calcio d'angolo dietro. Uno dei più sgraziati nel fare il tiro è stato Vieri, che è stato perculato dai compagni.
3: Tirano ovviamente di interno o d'esterno? Perché sai che Vieri, essendo mancino, tira da destra. Quindi.
4: Vediamo se ce la fa Fortini. No, non ce la fa. Fortini ci esce di poco. Ora vediamo a chi tocca. Adesso c'è Brescianini che va col tiro, non è male, dice Dodò. Ah, la palla esce di pochissimo sul secondo palo.
3: C'è qualcuno che ce l'ha fatta per ora?
4: No. Ora vediamo, riprova forse Vieri. Eccolo qua. No, una volta ha preso l'esterno della rete. Peccato. Sono divertenti, sono gli aspetti più curiosi.
3: Sì, ma poi ora, ragazzi, si parla di lavoro e tutto, non voglio scendere nella retorica, nel populismo, ma comunque sono ragazzi di 20 anni che vengono pagati per provare i gol olimpici a fine allenamento. Tutto bellissimo. Un sogno purtroppo per tanti di noi, è realizzato.
4: Sbaglia anche a te, ma io ti dico che nella mia carriera sono stato fortunato, perché ne ho visti due nella stessa partita.
3: Certo, me lo ricordo benissimo forse.
4: Quale sentiamo?
3: Bologna-Fiorentina?
4: Bravo.
3: Sì. Bravissimo. Con due della stessa. No. Ok, allora ci posso. Ah, guarda, aspetta. 348-75-1393. Questi, in riferimento agli ascoltatori, sono riusciti a ricordarsi l'autogol fatto in Como Fiorentina, nell'ultimo Como Fiorentina prima del ritorno in Serie A della squadra di Cesc Fabregas. Quindi questo sarà facilissimo per i nostri amici. Ripeti un attimo la domanda, cioè falla in forma di domanda.
4: Allora, il risultato finale non l'abbiamo detto, vero?
3: No.
4: Allora, vogliamo sapere, visto che la partita era Bologna-Fiorentina, chi realizzò i due gol olimpici in quella partita e come finì quella partita?
3: Certo.
4: E che anno era, possibilmente?
3: Magliette, cotillon e tutto il resto.
4: Anche il colore della maglietta, perché era un colore...
3: No, io dicevo come regalo. No, il colore della maglia, ti direi un banale rosso-blu contro bianco, no.
4: No, era viola. Scusami, era verde.
3: Certo, sì, mi ricordo molto bene. Va bene, la domanda l'abbiamo fatta. Bologna-Fiorentina, quel Bologna-Fiorentina di ormai qualche anno fa, chi segnò direttamente da calcio d'angolo? Ci arriva la risposta di Mattia. Allora, aspetto due minuti e poi do tutte le risposte. Secondo me Mattia ci ha preso. Andrea, senti, in conclusione, gli
4: non
3: ultimi...
4: la risposta.
3: Sì, certo, intanto prendiamo un po' di tempo. Mattia è on fire. Ti dicevo, gli ultimi giorni, le ultime ore di Comuzzo al ritiro di Teddington, come sono state? Perché tu già nei giorni scorsi ce lo raccontavi un po', comunque, non so se corrucciato, ma comunque con qualche pensiero, si capiva. Mi sembra sia un ragazzo anche parecchio, che fa trasparire anche un po', si vede anche in campo, le sue emozioni. E detto che poi oggi è partito dal ritiro di Teddington, è arrivato qualche ora fa a Peretola, all'aeroporto di Peretola, e stasera è atteso a Torino per la sua nuova avventura con i Granata. Come l'hai visto in queste ultime ore in Inghilterra?
4: Guarda, non l'ho visto bene, l'ho visto molto pensieroso, ma devo dire che sono l'unico giocatore pensieroso, perché qui ci sono tanti calciatori in autore di cessione. Insomma, guarda, qui accanto a me ho Fortini e Dodò, ma ci sono altri, insomma, che possono andarsene dalla Fiorentina nei prossimi giorni, ma tutti li ho visti sempre sorridenti e sereni e vogliosi di lavorare. Addirittura c'è chi si è messo a disposizione di Grosso, ovviamente solo il gol olimpico di ieri, si è messo a disposizione di Grosso cambiando letteralmente ruolo, mi riferisco a Brescianini. Invece Comuzzo è uno che l'ha veramente somatizzata questa situazione, cioè l'ha presa sul personale e si è proprio avvilito, ecco, nel sapere che avrebbe dovuto cambiare maglia. Ora, io l'altro giorno ho utilizzato un'espressione un po' forse colorita quando ho detto che che Groskin comunque ha vissuto per anni la bambagia, ma intendo dire che aveva vissuto nel ventre grasso sì, della vacca, nel senso che non gli era mai mancato niente, è cresciuto qui a Firenze, aveva debuttato qua a Firenze, era considerato l'uomo da 30 milioni, quindi per lui era tutto rose e fiori. E in realtà poi il difensore si è trovato di fronte per la prima volta ha una scelta professionale nuova e l'ho dovuto affrontare magari in maniera pensierosa, e io questa cosa l'ho vista negli allenamenti, l'ho vista nella partita disgraziata col QPR dove ha fatto un errore gravissimo sul gol del 3-1, insomma non è stato un ritiro per lui felicissimo, ma noi gli auguriamo perché gli vogliamo bene. L'anno scorso dall'altro avevamo la fortuna di intervistarlo proprio qui in Inghilterra durante il ritiro nella casa della nazionale inglese, e gli auguriamo il meglio perché è un ragazzo bravissimo, secondo me è anche un buon giocatore, magari forse non vale 30 milioni, però insomma sicuramente è un elemento che può far bene una squadra come il Torino. Speriamo che Ignazio Abate sia una figura ideale per valorizzarlo. Anche Ignazio Abate arriva dal settore giovanile perché ha allenato il Milan Primavera e insomma comunque sia fatto delle esperienze giovanili prima di arrivare in alto, e quindi secondo me è un tecnico bravo che speriamo possa rivalutare un giocatore come Comuns.
3: Lo speriamo davvero. Andrea, quindi Vieri ce l'ha fatta, ha vinto la challenge del gol olimpico,
4: sfida è terminata, nessuno è riuscito a fare il gol olimpico.
3: Come hai detto, Vieri ce l'ha fatta, no?
4: No, non ce l'ha fatta.
3: Non ce l'ha fatta.
4: No, nessuno ce l'ha fatta. Ora proseguono le serie di tiri liberi. Non sono calci di rigore, per esempio da una parte vedo che ci sono Mandragora, Deli, Indur, Croci, Jimenez, Mazzeo, Fabian, Gudmundsson, poi c'è Dragusin, Cospo e Fagioli che ricevono il pallone scaricato e poi di prima intenzione devono andare a colpire, in porta si alternano Christensen e Lezzerin. Dall'altra parte c'è il povero Fei che viene impallinato da Piccoli, Braschi e basta, Piccoli e Braschi. Ci sono i due attaccanti che stanno giustamente, visto che domani si gioca, trovando un po' di conclusioni, serviti dai preparatori, dai collaboratori. C'è anche Raffaele Longo, il vice di Grosso, che lo sta servendo, da ex giocatore di fantasia, centrocampista, il piede buono ce l'ha ancora, che li mette in posizione di far gol e loro trovano un colpo in porta. Anche adesso c'è lo scambio con Piccoli che va al tiro e fa gol, e questa direi che non
3: Vabbè, è tornato Bobby Smalls. Andrea, guarda, hai nominato qualche ragazzo che vedremo in primavera. Se tu dovessi mettere un penny, visto che sei da quelle parti, su un calciatore che poi magari può fare come Comuzzo, appunto, due anni fa Palladino di fatto lo fece esordire alla prima di campionato contro il Parma e lo aggregò sempre in prima squadra, su chi lo punteresti questo penny?
4: Croci? Non c'è dubbio che sia stato il miglior giovane, però ti dico anche che io su Croci ho una linea di pensiero che ribadisco.
3: Tempo, pazienza, passaggi graduali.
4: Pazienza, bravo, sì. Hai già capito. Pazienza, giocatore straordinario, però tempo al tempo, ecco, step by step, visto che siamo in Inghilterra, deve fare i suoi percorsi, deve essere un punto di riferimento della primavera di Andreazzoli e poi stiamo a vedere.
3: Guarda, ti faccio una domanda in chiusura, ce la fa Paola al 348 75 13 933. Andrea, per tua sensazione, quando arrivano gli esterni, potresti rispondere anche come il famoso macellaio toscano, no? Quando gli chiedono quanto costa questa carne,
4: la risposta sarebbe quella. Io ti dico la verità, mi aspetto un prestito, detto anche prestitaccio, nel corso dei prossimi giorni, la prima settimana di agosto.
3: Ma che prestitaccio?
4: No, dico un prestito scappato a buone cifre, non dico un brutto calciatore, ecco.
3: C'è qualcosa da usare subito, no? Tipo anche un prestito secco, dici?
4: Vuoi un nome?
3: Sì, diacelo.
4: Potrebbe essere il ritorno di Solomon, ma sto facendo a casaccio, ma secondo me non è così casaccio, ecco. Per l'esterno vero, quello da 20 milioni passa, secondo me si va alla seconda metà d'agosto, e quello è il periodo in cui potrebbe succedere qualsiasi cosa in entrata e in uscita.
3: Assolutamente, le risposte. Mattia ci dice 1-1 Pulgare Biraghi, ci riferivamo a quella partita di qualche anno fa in cui ci furono due gol olimpici, era un Bologna-Fiorentina, uno dei due è giusto però, no?
4: No, sì. Uno dei due, non ti dico chi però.
3: Ok, allora Giovanni da Campi
4: ha sbagliato sia il risultato che il marcatore.
3: Giovanni da Campi ci dice 1-1 Pulgar e l'altro la Lega diede autogol. No, perché abbiamo il nome di un marcatore, no?
4: Sì, allora, Pulgar va bene.
3: Ok,
4: va bene, è uno dei due. Pulgar che giocava però nel Bologna.
3: Certo, nel Bologna, nel Bologna.
4: Però il risultato è sbagliato.
3: E poi invece Luca dai Castelli Romani ci dice Biraghi punizione da centrocampo contro il Verona, secondo me urge ripetere cos'è un gol olimpico, ovvero un gol segnato direttamente da calcio d'angolo, quindi non è un gol bello, ecco, perché magari qualcuno fraintende e pensa appunto a un gol da lontanissimo. Bene, Andrea, poi ti aggiorno se qualcuno... No, no, lasciamo un po' decantare, okay, perché ci sono altri amici che ci stanno scrivendo, Vincenzo, Dido e gli altri, quindi magari qualcuno la azzecca, ricordiamo, vincerà quel qualcuno che azzecca per primo, non lo so, un premio che porterai dall'Inghilterra, va bene?
4: Va bene, una cup of tea.
3: Bene, bene, perfetto, perfetto, una cup of tea, spero fredda, perché qui, ti aggiorno, stanno tornando le notti tropicali e quindi da domani si arriva a sfiorare i 40 gradi, soprattutto nel weekend e soprattutto la notte, non si dorme, we can't sleep.
4: Bene, Alessandro, ti ringrazio anche per avermi tenuto poco come chi...
3: No, è un piacere, ma lo sai che comunque quando siamo insieme ci divertiamo e quindi va bene.
4: Il tempo vola quando ci si diverte.
3: Assolutamente, time flies. Andrea, grazie mille e a domani, insomma, per tutti i tuoi aggiornamenti.
4: Ciao, ciao.
3: Allora, abbiamo anche i vostri messaggi e le vostre risposte. Poi, dopo la pausa, diamo la soluzione... Piccolo break, ricordiamo la domanda, Bologna-Fiorentina, doppio gol olimpico, uno lo segnò Pulgar per gli emiliani, l'altro che lo segnò, a tra poco con la risposta, non Yamal, come dice Marco Tonelli, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili massime comprese tra 30

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Il

0: possibile.
1: Radio Firenze vola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.
10: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
11: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
12: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
11: Che giornata.
10: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
11: Luciana Magistrato
12: e Tommaso.

0: in diretta 19.33, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi. Questo è Quasi Ufficiale, la trasmissione che vi trasporta nelle ultime notizie di mercato e nell'ultima parte del nostro palinsesto che ripartirà da domani alle ore 7 con il Buongiorno Firenze. Ovviamente non ci sarà Andrea Giannattasio ma ci sarà Pietro Lazzarini, e poi dalle 8.30 Good Morning England da Teddington, Andrea Giannattasio che abbiamo appena sentito e che ha originato anche un po' la domanda della prima mezz'ora, visto che insomma dal centro sportivo nel sud di Londra la Fiorentina si stava esercitando, stava un po' giocando a fine allenamento con i tiri direttamente da calcio d'angolo, cercando il cosiddetto gol olimpico. Ci siamo ricordati quasi all'unisono io e Andrea Giannattasio molto più brillantemente, una partita della Fiorentina del passato più o meno recente in cui segnarono addirittura due giocatori diversi da calcio d'angolo. Era un Bologna-Fiorentina del 2018. Vi abbiamo chiesto come finì quella partita e chi furono i due giocatori a segnare calcio d'angolo, direttamente su calcio d'angolo, il gol cosiddetto olimpico. Prima uno spiegone che mi chiedeva anche l'amico Manuel, ovvero perché si chiama gol olimpico. Allora, l'origine è datata nel tempo, più di 100 anni fa ci fu una partita infatti tra Uruguay e Argentina, era il 1924, il 2 ottobre 1924, amichevole. L'Uruguay aveva appena vinto il torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi 1924, quindi era campione olimpico l'Uruguay. Che successe? Un giocatore dell'Argentina, Cesario Onzari, fece un gol direttamente dal calcio d'angolo. I giornali dell'Argentina scrissero che era il gol di Onzari a Los Olímpicos. Poi il telefono senza fili portò questo genere di gol a essere chiamato gol olimpico, ma fu proprio questa l'origine, perché Onzari segnò al club, alla nazionale che vinse il titolo olimpico. Quindi il gol olimpico diventa dal 1924 in poi. Tra l'altro anche la FIFA era stata un po' spiazzata da questo tipo di gol, disse poi che era valido segnare direttamente dal calcio d'angolo, quindi da allora in avanti quando qualcuno segna su calcio d'angolo, direttamente su calcio d'angolo, si chiama gol olimpico. Giovanni da Campi ci dice il risultato giusto, si corregge, credo sia il primo a correggere la risposta e darla giusta, quindi sì, Giovanni da Campi ha vinto una cup of tea, come dice Andrea Giannattasio, 1-2, era il febbraio 2018, vinse la Fiorentina al Dallara, il secondo gol di Chiesa, ma il gol olimpico era quello di Veretout, quindi in quella partita segnarono dal calcio d'angolo Pulgar per il Bologna e Jordan Veretout per la Fiorentina, particolarità più unica che rara, quindi questo è quello che porterà Giovanni da Campi a richiedere una tazza di tè ad Andrea Giannattasio appena tornerà. Poi anche ovviamente la citazione per Eraldo Pecci a Verona, un altro gol olimpico, sconfitta per 2-1, siamo intorno al 1985, scrive Maurizio. Sì, di gol olimpici poi me ne ricordo altri, mi ricordo Miccoli con la nazionale in Portogallo in un amichevole, se non sbaglio, ma vado anche qui molto molto a memoria. Detto questo, io vi volevo portare anche in una breve rassegna social, perché dicevamo insomma i social sono imbevuti in questo momento dal Pirlo Gate, dal Maldino Gate e da quello che sta succedendo alla nazionale italiana che ha scelto Roberto Mancini. Però c'è anche una notizia un po' più leggera che ci parla di una nazionale che invece le cose le ha fatte molto bene, e ci parla anche di Cucurella. Lo possiamo vedere l'immagine di Marco Cucurella che ha mantenuto la promessa. Questo è il profilo Instagram di Fabrizio Romano, che ha postato il nuovo tatuaggio del nuovo terzino del Real Madrid, che ha vinto in pochi anni europeo, poi mondiale per club l'anno scorso e soprattutto il mondiale settimana scorsa, e lui aveva detto prima del mondiale: in caso di vittoria del mondiale mi tatuerò della Fuente, CT che gli ha fatto vincere l'europeo e il mondiale in 2 anni, a cui deve tutto e a cui deve anche un tatuaggio. Detto fatto, questo per chi ci segue dal canale 92 è il tatuaggio di Cucurella, non invasivo, ma diciamo una caricatura di Della Fuente del CT, con appunto anche il disegno in precedenza e la realizzazione del tatuaggio che occupa una parte del braccio all'altezza del gomito di Marc Cucurella. Ce l'abbiamo Niccolò Santi? Allora il gancio mi viene abbastanza facile. Niccolò Santi è ancora intoccato da un ago di tatuaggio, giusto?
1: Proprio così. Buonasera.
0: Non so se hai visto le immagini, ci stai sicuramente seguendo dal canale 92, lo stiamo facendo di nuovo rivedere, il tatuaggio di Cucurella. Tu avessi dovuto tatuarti un giocatore, un allenatore, chi avresti? La sola risposta, purtroppo. Prova a dare la seconda risposta, dai, non Ronaldinho.
1: Ma se devo ripercorrere la mia esperienza, diciamo il mio imprinting, lo so che non si può dire a Radio Firenze Viola, ma probabilmente Gigi Buffon.
0: Oh, chiudiamo le linee e diamo subito l'indirizzo.
1: Però fammi spiegare, l'avevo già detto una volta durante
0: il sì, ma mi ricordo che gli ascoltatori furono comprensivi, no?
1: Sì. Vabbè, ci sta, alla fine calcisticamente io personalmente sono nato col mondiale del 2006 e quindi col mito di Gigi Buffon, dopodiché mi sono innamorato del calcio fondamentalmente grazie a Ronaldinho.
0: Bellissimo, quindi immagino una schiena divisa a metà, presente come quando fanno quei grossi tatuaggi, angelo e diavolo, da una parte Ronaldinho e dall'altra Buffon. Non ti abbiamo chiamato per questioni di tatuaggi, purtroppo.
1: Ok.
0: Però per una questione che riguarda il calciomercato, ovvero per le ultime di mercato. Sono le 19.39, foglio libero, puoi seguire una traccia che vuoi, come se fosse una terza prova. Dacci un po' il sunto del mercato della Fiorentina.
1: Cioè, le ultime di mercato in realtà non è che ci siano, nel senso che bisogna essere sinceri, in questo momento c'è una fase di stallo, la Fiorentina sta cercando di capire se ci siano i margini per arrivare a un esterno d'attacco, visto che il prossimo colpo dovrà necessariamente essere un esterno d'attacco. Ora, al di là di tutto, si sta cercando di limare un po' i reparti, cedendo qualche giocatore, penso alla difesa, penso a Fortini, che è in trattativa col Torino, lo stesso Torino che ha acquistato Comuzzo, che domani farà le visite mediche con Granata e firmerà un contratto di un anno più 4 se il Torino farà valere il riscatto, no? Che è più o meno a 19 milioni. Dopodiché servirà spoltire anche il centrocampo, perché se, come sappiamo, la Fiorentina è forte su Torzlet, cioè il Sassuolo e la Fiorentina non hanno mai smesso di parlare, tanto meno in quest'ultimo periodo. Nelle ultime ore la Fiorentina ha riaperto i contatti con il Sassuolo per Torzlet, cioè più che altro stanno cercando di convincere il Sassuolo ad accettare una contropartita. Quella contropartita potrebbe essere Marco Brescianini, sempre che a Brescianini stuzzichi, diciamo, incuriosisca l'idea di giocare con la maglia del Sassuolo. Solo così si potrebbe arrivare, diciamo, a una fumata bianca. Il Sassuolo vuole i soldi, il giocatore è in scadenza nel 2027, mi riferisco a Torzlet, però vuole andare via e soprattutto vuole la maglia viola, quindi si può fare leva su questo. Dicevamo dell'esterno offensivo, è una priorità per il club, però c'è anche da aspettare perché le cifre sono alte in generale e la Fiorentina si è un po' impantanata in questi ultimi tempi nel reparto più decisivo forse per il 4-3-3 di Grosso. I nomi sono sempre gli stessi, inevitabilmente. L'aggiunta magari può essere Mastantuono, che il Real non sa ancora se venderà e in questi giorni lo stanno valutando, lo sta valutando Mourinho. Se poi lo cederà, lo farà in prestito secco o con delle formule di controllo sul suo percorso di crescita, come è successo per Rico Paz, per Valdepeñas. La Fiorentina non sarà certo il primo club in vantaggio su Mastantuono nel caso in cui il Real lo venda, però potrà fare leva magari sui buoni uffici di Paratici con i Blancos. Questo lo si vedrà, per il momento il quadro è questo.
0: Benissimo. Mi viene in mente, quando hai parlato un po' del potenziale scambio Bresciani-Torsved, soprattutto per anche fisionomia e anche per calciatori, viene in mente quel meme tratto da The Office in cui a Pam viene chiesto di trovare le differenze tra due immagini che sono uguali, perché in effetti, cioè, ma anche fisicamente, no? Tutti e due biondi, alti, comunque centrocampisti di inserimento, e mi sembra proprio che si scambino mele con mele. Detto che secondo me Torsved in valore assoluto è qualcosina di più rispetto a Brescia.
1: Penso anche io, ma soprattutto lo pensa Grosso, perché l'ha chiesto espressamente la società. Credo sia il giocatore che più di tutti ha chiesto alla Fiorentina, in quanto l'ha allenato al Sassuolo, lo conosce e sa, diciamo, di che pasta è fatto, quali siano le sue caratteristiche.
0: Sì, c'è da dire che Brescianini è più giovane di un anno, 2000 contro 99, e poi insomma vedremo se starà in piedi questo scambio. Ti faccio una domanda che ci ha fatto Paola in precedenza, l'ha fatta Andrea Giannattasio e ha un po' dribblato come fosse il vecchio Ronaldinho. quando arrivano gli esterni, ci hai spiegato un po' che si sono impantanati, no? Ma secondo te c'è la possibilità di vedere un esternino nella prossima settimana?
1: Ma magari sì, cioè che non è facile fare previsioni perché nemmeno la Fiorentina lo sa. La scorsa settimana c'era stato giurato dal Villa Park che un esterno sarebbe arrivato. Poi non è arrivato e credo anche perché la Fiorentina stessa è stata presa di sorpresa dai costi elevati, dalle richieste.
0: Ma chi pensavano di avere, cioè nelle loro idee chi sarebbe arrivato secondo te?
1: La scorsa settimana dici, eh?
0: Sì.
1: Beh, anche questa bella domanda. Io sono convinto che loro pensassero di fare Coleosho in queste settimane, solo che il Burnley non si è più espresso. Era anche tornato la scorsa settimana il club dalla tournée in America e lì avrebbero dovuto far sapere qualcosa alla Fiorentina, consci che Coleosho aveva già comunque dato il suo benestare al trasferimento. Questo non è accaduto e quindi secondo me la Fiorentina si è trovata un po' spiazzata. Poi c'è anche il discorso di Solomon, perché se il Tottenham, come credo, lo considera
0: infatti
1: un esubero, probabilmente sarà anche ben disposto ad abbassare la cifra magari col passare delle settimane, quindi in questo caso massima attesa, minima spesa.
0: Sì, dall'Inghilterra riportano l'interesse del West Ham, che ricordiamo è retrocesso, quindi giocherà in Championship e quindi Solomon potrebbe andare, secondo quanto riportato da Sport 5, agli Hammers, anche se poi insomma c'è da scegliere per uno come Solomon, che tra l'altro fece benissimo in Championship al Leeds, se fare un passo indietro oppure mantenere una prima categoria da...
1: Ma sai, lui vuole giocare, eh? Cioè, come ha detto il suo procuratore, a lui basta giocare, poi per carità non è che uno sceglie solo per quello.
0: No,
1: però
0: non viene a San Salvi il giovedì sera solo.
1: No. Però la sua priorità è quella di scendere in campo con continuità.
0: Nicolò, sei sereno con la mente? Hai imparato a disinnescare, come dicevano, in Perfetti Sconosciuti?
1: In che senso?
0: No, così in generale, perché ti leggo qualche messaggio, due messaggi, diciamo, se sei sereno e in pace. No, assolutamente non all'attacco. Io credo con una punta di ironia da parte di entrambi, spero, Vabbè. Allora, Alessio secondo me è ironico, quindi ricapitolando, pure il Santi è un gobbo come il Benvenuti, sarà mica l'ora di cambiare il nome alla radio, ci chiede, mentre Alessio mi sembra un po' meno ironico e ci scrive: io da tifoso viola posso dire che d'ora in poi quando c'è Santi cambio canale. Lo facciamo di nuovo la pappardella sul fatto che non c'è un tesserino e non devi per forza parlare, non è necessario parlare di Fiorentina essendo per forza tifoso della Fiorentina, o lo risparmiamo? Ma dovremmo fare una specie di video disclaimer, no? Da mandare in onda sempre, però va bene comunque.
1: No, ma a me non mi interessano questi discorsi, lo capisco, comunque siamo a Radio Firenze Viola, io peraltro sono sempre stato tifoso della Fiorentina, dopodiché sono un giornalista, per cui quello che tifo, diciamo, nel mio personale rimane tale. Questo non toglie che un Buffon, come dire, sia per me un gigante.
0: Ma poi trascende, no? Non è che hai detto che so, ora mi vengono esempi tutti i giocatori molto forti della Juventus. Sì,
1: perché comunque anche lui, voglio dire, che non si può discutere certi giocatori.
0: No, pallone d'oro. Ma ora non mi viene l'esempio di un giocatore medio della Juventus. Che ti posso dire? Non è che hai detto Sturaro, ecco. Hai detto un giocatore che trascende anche appunto la divisione del tifo, anche se poi si è legato quasi esclusivamente alla Juventus, perché insomma c'è una discussione anche su quello. Stando Larghi è uno dei migliori tre portieri della storia, ma insomma per quasi
1: me è anche il primo secondo me, cioè.
0: Sì, insomma anche qui la discussione c'è su Neuer, magari qualcuno Yashin, periodi diversi, tipo di portiere diverso. Guarda, ci scrivono che Mastantuono sta giocando titolare nel Real e ha segnato un gol. Ora io mi sono perso sinceramente l'amichevole del Real Madrid in questo momento, andiamo subito ad aggiornarlo. Niccolò, se non hai altre notizie ti lasciamo al tuo ottimo lavoro.
1: Sì, no, dico solo che questo fa il paio con quanto spiegavamo in precedenza, cioè Real Madrid lo vuole valutare con Mourinho, vuole farlo giocare in questi amichevoli, valutarlo in ritiro, capire cosa possa dare anche in chiave futura, e se è il caso, che comunque il Real, diciamo, giocatori forti ne ha, grande esclusiva delle 19.
0: Sì,
1: e
0: è una buona squadra il Real, è una buona squadra,
1: esatto.
0: 15 Champions League.
1: Esattamente, quindi questo non toglie che lo stia valutando e nel caso può decidere o meno di lasciarlo partire. Se lo lascia partire c'è mezza Europa su di lui, la Fiorentina può inserirsi, dicevamo, grazie ai buoni uffici di Paratici con i Blancos. Questo è il quadro.
0: Assolutamente, ti do anche il quadro della, dell'amichevole Real Madrid-Leganés. Mastantuono ha segnato il gol del momentaneo 3-1 al 58esimo, risultato che per ora è sul 4-1. Stavo controllando se è partito da titolare l'argentino, dovrebbe essere partito sì da titolare, quindi Mourinho lo schiera titolare nell'amichevole contro il Leganés. Inizio di mercato, chi lo sa, insomma.
1: E chi lo sa, chi vivrà, te lo dico anche in spagnolo.
0: Sì, sì. Nicolò, hasta luego, a presto, e ci sentiamo ovviamente su Radio Firenze Viola. E ti lascio alla continassa, no? Tu seguirai il ritiro della Juventus da vicino, immagino.
1: Sì, sì, in questo momento sto indossando la maglia di Del Piero, certo.
0: Sì, sento anche in lontananza il coro Juve, storia di un grande amore. Va bene,
1: esatto.
0: Va bene.
1: È la mia sveglia, certo.
0: Sì, bello sarebbe.
1: Vabbè.
0: Ciao, ciao Nicolò.
1: Ciao, grazie a te, ciao ciao, buona trasmissione.
0: Assolutamente, grazie mille a Niccolò Santi. Siamo in chiusura, anche se poi abbiamo anche qualche minuto per confermare appunto quello che ci diceva l'ascoltatore. Grazie mille della segnalazione a Roberto da Bagno a Ripoli, perché il Real Madrid è in campo in questo momento, amichevole contro il Leganés, 4-1 per la squadra di Mourinho. Hanno segnato tra gli altri non solo appunto Mastantuono, ma anche Garcia e Valverde, e un autogol per i Blancos. Quindi Mastantuono ha segnato, quindi diciamo una notizia per riempire il quadro che riguarda il calciatore classe 2007, che sembra anche del mirino della Fiorentina. Arriviamo da voi, 348 7513933, ultimi 5 minuti con i vostri messaggi. Comuzzo a 20 milioni più il 50% sull'eventuale rivendita, significa che nel caso il Toro lo riscattasse, per guadagnare dovrebbe rivenderlo ad almeno 41 milioni. Improbabile, sono d'accordo con te. Marco viene in soccorso dei giornalisti senza sciarpina. Santi, lasciali stare, meglio essere onesti e dire quello che sappiamo invece di sparare bischerate dalla mattina alla sera. Benissimo. Poi Simone ci ricorda, a proposito di gol olimpici, la storica tripletta di Massimo Palanca del Catanzaro contro la Roma. Uno dei gol fu segnato da calcio d'angolo, lì si guadagnò il soprannome di Orei. Erano gli anni 70 e tutto era migliore. No, a parte gli scherzi, non c'era ovviamente negli anni 70. E poi Mr. Schadenfreude, non ricordo mai come si dice, ci dice: io mi tatuerei lo stemma della famiglia Bolton, riferimento credo vada a Game of Thrones, al Trono di Spade, no? La famiglia Bolton era quella di quei pazzi maniaci, no? Non mi ricordo come si chiamava, il pazzo maniaco per eccellenza, ma era quello che scuoiava vivo i nemici, che fece anche delle bruttissime cose a dei protagonisti del Trono di Spade. Un giorno faremo anche linee aperte su quali sono i migliori regni, quali sono le migliori casate, Lannister o altro, però questo non è lo spazio per parlare del Trono di Spade, serie che a me è piaciuta tantissimo, secondo me non tra le migliori. Il giovane Ramsay Bolton, bravissimo, Damiano, sì sì sì, mamma mia, guarda, una delle scene più inquietanti è quello che combina, e purtroppo i nomi io non ce li ho nel database, a quel ragazzo che poi evira, insomma, non so se è uno spoiler, ma quello questo è quello che succede. Poi Max ci ricorda che anche la Rapino certamente ha costruito una carriera sui gol olimpici. Devo dire la verità, io non mi assumo le mie responsabilità perché è troppo tardi, e gli avvocati, secondo me, Marco Tonelli in questo momento stanno già staccando, stanno facendo cartella. Io dico solo una cosa: l'ultima, non ho visto tantissime partite di calcio femminile dal vivo, però nell'ultima partita, no, non l'ultima, no, perché ho seguito anche la nazionale italiana, diciamo, in una partita che ho seguito della nazionale femminile, scusate, delle Boschi femminile di 2 anni fa, era fine maggio e le Boschi stava giocando per il titolo, vidi 2 gol olimpici nella stessa partita e mi dissero che non è così strano, cioè anche per il discorso che poi bisogna stare attenti e camminare sulle uova delle porte che sono troppo grosse anche per il fisico femminile, ci sono delle tipologie di azioni, una su tutte, il gol, il tiro su calcio d'angolo, che sono difficilmente parabili per calciatrici femminili. Però mi raccomando, non facciamo polemica sulle 19.53. Ho detto quello che mi è parso da osservatore saltuario del calcio femminile, e poi parliamo appunto di non professionismo assolutamente. Però ecco, è molto difficile anche andando in campi di terza, seconda e prima categoria vedere due gol olimpici nella stessa partita. Certo è che su una partita, se uno fosse andato solo a vedere quel Bologna-Fiorentina, magari si sarebbe fatto un'idea simile a quella che ho espresso io. Siamo in chiusura, dopo di noi c'è uno spazio con il meglio, il best of di oggi, il che t'ha perso, con tutto il meglio del palinsesto di oggi. Io vi ricordo, domani le dirette ripartono alle ore 7 con Pietro Lazzarini, Buongiorno Firenze, poi la nostra pagina, la nostra finestra su Teddington con l'ottimo Andrea Giannattasio, e poi anche tutto quello che riguarda il ritiro e quello che sta succedendo in Inghilterra. Vi ricordo che domani sera la partita in programma alle ore 20:30 italiane, Watford-Fiorentina, seconda e ultima amichevole in terra britannica per la squadra di Fabio Grosso, sarà visibile soltanto su DAZN previo abbonamento, però ovviamente potrete seguirla qui, ovviamente non con le immagini ma col racconto, con la radiocronaca di Andrea Giannattasio. Questo per dirvi che ovviamente domani ci sarà un palinsesto ad hoc per noi e anche la possibilità di seguire il pre e il post partita. Vi annuncio una cosa, ovviamente Watford-Fiorentina è la partita di Edoardo Bove, no? Calciatore che il 1° dicembre 2024 finì sulle cronache internazionali per quel malore che ebbe in campo durante un Fiorentina-Inter sospesa al 17°, poi l'innesto del pacemaker sottocutaneo temporaneo, la rinuncia, l'impossibilità a giocare tra i professionisti in Italia, il viaggio in Inghilterra per giocare in Championship al Watford, e quindi domani sarà in campo e sarà bellissimo. Comunque vada a rivedere Edoardo Bove e la Fiorentina in campo insieme. Dovrebbe anche parlare a margine della partita, ai microfoni anche del nostro Andrea Giannattasio, quindi domani ci sarà la possibilità anche di rivedere un pezzo di cuore per tanti, no? Perché abbiamo empatizzato tutti, no? Sulla storia di Edoardo Bove, al di là che fosse da poco a Firenze, ma insomma quando un ragazzo di 22 anni crolla in campo e dà l'addio parziale, per fortuna, a un sogno di una vita, una persona che sembrava veramente come gli eroi greci, bello, in forma e invincibile, ci facciamo tantissime domande, ci diamo tantissime risposte. È stata importante la sua storia anche per sensibilizzare sul primo soccorso a livello di campi di Serie A e non solo con la legge Bove. Detto questo, appunto, domani ci sarà anche una parentesi speciale per Edoardo Bove. Tutto ovviamente nel palinsesto che inizierà dalle 7, lo ripetiamo ancora. Da Alessandro Di Nardo è tutto, buona serata, restate su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Se ti sei perso qualcosa, questo è il momento che fa per te. Si tratta di Che t'ha perso, il nuovo format di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è il meglio di giornata sulla nostra emittente. Il palinsesto ovviamente è ricco e caratterizzato dal ritiro della Fiorentina a Teddington in Inghilterra. Lì c'è Andrea Giannattasio che oggi ha sentito Raffaele Longo. Qualcuno magari se lo ricorda la Fiorentina. Da calciatore adesso è il vice allenatore di Fabio Grosso ed ecco Longo ai microfoni di Andrea Giannattasio.
1: Bene, nel senso che stiamo lavorando bene, i ragazzi si sono messi subito a disposizione e noi proviamo a, per prima cosa, che non ci siano infortuni e poi la programmazione è questa. Naturalmente le gambe non possono andare al 100%, ma questo deve essere normale, sarebbe un problema al contrario.
2: Io le chiedo come è nata questa collaborazione con Fabio Grosso e cosa vi completate, che cosa le chiede il primo allenatore.
1: Ma Fabio l'ho conosciuto 3 anni fa, io credo che sia un allenatore di grande personalità. Lui prova sempre a mettersi in gioco, nel senso che prova a migliorarsi sempre, prova a migliorarci sia noi dello staff che la squadra. Quindi è nata che lui ha fatto una telefonata, siamo partiti insieme e sono andati 2 anni abbastanza discreti, diciamo che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.
3: Senta mister, lei è rimasto famoso a Firenze per un anno indimenticabile, anche se un po' disgraziato nella storia viola, e per un modo di dire che è ore decisive per Longo. Intanto se lo conosceva, che era legato al suo riscatto dalla Fiorentina e poi che ricorderà quell'anno in C2 a Firenze, una piazza che non era abituata a fare certe categorie, ma che tutto sommato poi con una cavalcata è tornata nel calcio che contava.
1: No, un ricordo meraviglioso, parliamo di 24 anni fa. Quindi in primis lo ricordo bene perché era appena nata mia figlia e poi, come hai detto tu, abbiamo fatto una cavalcata incredibile, nel senso che all'inizio è stata un po' difficoltosa, però dopo è stato un bel testa a testa con il Rimini e alla fine siamo riusciti a vincere il campionato con dei giocatori che all'epoca erano dei ragazzi che hanno fatto delle grandissime carriere. Parlo di Quagliarella, di Diamanti, c'erano veterani come Di Rivio, il Bombericano. Lo ricordo sempre con grandissimo affetto perché è stata davvero un anno importante, un anno bellissimo.
4: Mister, se ci può descrivere un po' che punto è il bello fisico della Fiorentina?

0: niente viola, speriamo di creare un'empatia importante tra tifosi, società e squadra, perché credo che sia una spinta in più, so benissimo quello che può dare Firenze.
1: E proprio l'ultima curiosità, quando ha avuto, insomma, certezza andiamo a Firenze, la prima cosa ha pensato?
0: Bellissimo, bellissimo, perché comunque ripeto, come ho detto prima, 24 anni fa è stata un'avventura incredibile, so quello che può dare Firenze, so la società che comunque riparte da un progetto nuovo, sarà sicuramente un percorso importante, come tutti i percorsi ci saranno degli ostacoli, ma noi siamo pronti a fare bene tutti insieme e venire a fare un campionato importante.
2: Figura molto attenta, tutte le volte che c'è un allenamento lui è nel cuore del centrocampo e lavora con tutti i giocatori, lo vedo molto attivo, ecco Raffaele Longo, lo vedo decisamente molto partecipe, è una figura davvero di grande riferimento per Fabio Grosso in questi giorni di lavoro qua in Inghilterra, ma lo era anche a Gialla Park evidentemente, quindi avrà un ruolo centrale nella costruzione della Fiorentina che verrà.
3: Va bene Andrea, allora se non ci sono c'è forse
4: no, l'ultima
3: considerazione
4: che avevo accennato prima, forse ne ha già parlato Andrea, però è sempre brutto di fare raffronti, però proviamoci per quel che si può fare. Rispetto all'anno scorso tu vedi più lavoro dal punto di vista fisico-atletico, che fu poi la condizione fisica. Dei talloni d'Achille della Fiorentina.
3: Il grande talloni d'Achille.
4: Grande talloni d'Achille della Fiorentina.
2: Guarda, io ti racconto un episodio che ho già detto in altre trasmissioni, ma credo che possa essere l'aspetto migliore, l'esempio migliore per sintetizzare il lavoro che stanno facendo Grosso e i suoi collaboratori. Hanno stabilito per ogni calciatore un percorso fisico specifico, cioè quando sono arrivati gli hanno fatto la tara a tutti, a che punto fisico sei, di qua, di là, di su, di giù, bene, allora tu segui questo percorso. Questa cosa me l'ha detta un giocatore che vi dico pure penso sia anche in uscita, quindi, ed era estremamente soddisfatto di come Grosso e il suo staff li abbiano seguiti. E se lo dice un giocatore in uscita, quindi magari con anche poco, posso dire, interesse, no, nel rimanere simpatico a questo o quello, vuol dire che davvero è stato fatto un buon lavoro anche sotto l'aspetto fisico.
5: E a proposito di ex calciatori della Fiorentina, durante Viola Amore Mio, palla che passa a Massimo Orlando, ovviamente grande ex centrocampista viola, che ha parlato così del momento della Fiorentina.
6: Io ho giocato con giocatori che guadagnavano molto più di me e ti devo dire la verità, non mi è proprio mai interessato, non me ne fregava niente, nel senso che se il giocatore poi ti porta risultati a me interessava quello,
3: certo.
6: Dunque detto questo,
3: però volevi vedere anche un comportamento esemplare, no? Da parte
6: no, indubbiamente, se poi dopo tu fai lo strafotente, hai comportamenti che vanno a irritare gli altri, allora sì, è un discorso da prendere in considerazione, ma se lui è quello di 2 anni fa, la Fiorentina fa bene a tenerlo. Poi dopo tutte le valutazioni vanno fatte, giusto il discorso che sentivo, e sicuramente ci starà ragionando Paratici anche su questo, però ecco, pensare a un attacco con Ken, senza Ken, ancora adesso penso che ci sia una grande differenza.
3: Sì, soprattutto se i nomi per la sua eventuale sostituzione sono quelli di Pellegrino, Pinamonti, Jimenez, insomma, nomi teoricamente anche interessanti, però non mi sembrano assolutamente sul livello del miglior Ken.
6: No, miglior Ken proprio bisogna andare su livelli molto molto molto, sì, più alti. Però poi è chiaro che Pinamonti, che ti posso dire, l'anno scorso ha giocato benissimo, con Grosso lo conosce, magari da un punto di vista del gioco può essere anche più un giocatore appetibile per Grosso, no? Però è anche vero che giocare a Sassuolo, giocare a Firenze è tutta un'altra cosa. Io credo e spero che alla fine nessuno riesca a portare quei soldi che magari la Fiorentina potrebbe un po' vacillare, perché comunque è la sensazione che stia nascendo una gran bella squadra, ecco, e avere Ken in squadra mi cambia tanto.
3: Sì, in effetti.

0: insomma difesa e centrocampo sono stati sistemati, adesso mancano gli esterni, però il lavoro che è stato fatto per questi due reparti va assolutamente sottolineato, va applaudito. Scamacca sopravvalutato, dice Giacomo, non capisco perché non volete Pinamonti che è meglio come goleatore, gioca per la squadra, anche per il discorso che faceva Massimo Orlando, insomma fino a questo momento Pinamonti ha si segnato, però non ha mai dato la sensazione di essere un autentico bomber.
1: No, non è uno da 20 gol, è uno che è molto bravo, ha un grande fisico, gioca bene per la squadra, questo è vero, però sai, bisogna anche vedere, dirà, c'era anche una conoscenza, ormai c'era Berardi, c'era Laurenté, si conoscevano a memoria, bisogna vedere tante cose, fare tante valutazioni. Io è chiaro che se dovesse arrivare a Pinamonti, poi dopo la valutazione la fa sempre il campo, però ecco, credo, visto che stai costruendo una grande squadra, farei di tutto, continuo a dire, per tenere Ken. Certo, sono sicuro che Paratici comunque ha la bravura e soprattutto la personalità per reggere e per gestire un ragazzo come Ken, che comunque sappiamo avere un carattere un po' particolare, ma comparatici penso che si scherzi un po' meno rispetto agli anni passati.
0: È vero. Tommaso Borghini.
2: Sì, no, stavo guardando prima di fare la domanda a Massimo, appunto lo score di Pinamonti, no? Che come ha detto giustamente Massimo ha fatto 9 reti in 36 partite col Sassuolo quest'anno. Ken ne ha fatte 8 in 26 con la Fiorentina nella stagione nella quale è andato male, no? Quindi sì. Ognuno tragga le sue conclusioni, magari andando a vedere a ritroso ha segnato di più Pinamonti in certe stagioni, ma mai è andato oltre le 10 reti con la maglia del Genoa, li fece per esempio 10 gol in un campionato. Detto questo, a Massimo lo vorrei portare però sul centrocampo, chiedendogli, siccome si parla molto della posizione di Ulai e di Fagioli, no? Nelle amichevoli abbiamo visto più Ulai regista e Fagioli quando è entrato insieme a Ulai, in particolare nella prima, spostato più sulla mezzala. Adesso sembra che il lavoro di Grosso in allenamento dica il contrario, cioè Ulai più posizione centrale, Fagioli più posizione centrale, Ulai un po' più defilato sulla mezzala. Secondo te questo però è un discorso su cui sta lavorando Grosso ed è un discorso, diciamo, importante, nel senso le squadre di oggi forse averne due, no, di fonti di gioco può essere più producente che averne una sola, non so come la pensi.
1: No, sicuramente Ulai è un ottimo giocatore perché ha corsa, gamba, ha qualità, è bravo anche nella fase di interdizione, ma io credo averne due, anche perché la Fiorentina vuole giocare bene, quest'anno con Grosso comunque l'idea è quella di avere un gioco che l'anno scorso non abbiamo mai visto, non per colpa di Vanoli, per l'amor del cielo, ma per la situazione che si era creata, però insomma la Fiorentina che sta nascendo è una Fiorentina che vuole giocare a calcio e dunque averne due è sicuramente un valore in più che avrà a disposizione appunto Grosso, tenendo conto che poi dopo il centrocampo io credo davvero insieme alla difesa sia in questo momento l'ultimo dei problemi a Fiorentina, perché poi c'è Endur, insomma c'è tanta qualità nella Fiorentina,
2: c'è anche Attà,
1: Attà è un giocatore, l'abbiamo visto, la corsa, inserimenti, ha fatto i gol, insomma non perché ha fatto gol in amichevole, però queste sono sue caratteristiche. Io credo che Endur, che è tanto apprezzato, io credo farà fatica a giocare almeno all'inizio, questa è la mia sensazione.
0: Ecco Massimo, nel frattempo, cambiando argomento, sarà Mancini il commissario tecnico della nostra nazionale.
1: Oh, signor.
0: Che cosa pensi di tutto questo caos e soprattutto anche la decisione di Malagò di affidarsi a Mancini? Evidentemente poi è quello che voleva realmente fin dall'inizio Malagò, che alla fine ha dovuto fare in modo che si dimettessero sia Maldini che Leonardo in virtù della mancata assegnazione della panchina a Pirlo.
1: Che pagliacciata, dico, veramente una pagliacciata. Scusa, tu prendi Maldini e Leonardo. Maldini è un uomo forte. Sì. Maldini, se lo chiami per ristrutturare una situazione drammatica, gli devi darlo lo spazio di fare più o meno quello che vuole, no? Almeno io la penso così. Sul discorso Pirlo, a me viene da ridere. Pirlo ha firmato questa cosa qui un anno fa, due anni fa, non lo so. Adesso c'era tutta la possibilità. Ora, che Pirlo sia l'allenatore giusto per la nazionale o no, questo non ci voglio entrare, però ecco, c'era la possibilità, secondo me, di dire il contratto, perché comunque quando lo ha fatto non aveva nessun pensiero, no, di allenare la nazionale. Insomma, mi sembra che ci doveva essere un cambiamento, una rifondazione a partire da sopra, ma mi sembra che siamo partiti male, ecco.
0: Sì.
1: Non sono contento. Poi è vero che come CT ha dimostrato di avere delle qualità, insomma, ha vinto anche l'Europeo, è vero, non si è qualificato poi il Mondiale.
0: Sì, però insomma c'è quella macchia del suo dietro fronte contro la nazionale, per andare ad accettare, insomma, per andare a prendere i soldi dell'Arabia.
1: Abbracciare
0: la rabbia per i soldi che gli dava. Sì.
1: Si fa la morale a Pirlo, perché, cioè, voglio dire, è come a me se mi chiedessero vai in Russia a fare una partita di calcio, ti parlano, cioè, al giocatore magari non gli viene neanche in mente che in questo momento, cioè, non credo l'abbia fatto con cattiveria, capito? Non lo so. Comunque, in ogni caso, Mancini, solo per come se n'è andato via, io non l'avrei ripreso. Era assolutamente l'uomo che voleva Malagò.
0: Certo.
1: Dopo tutto questo casino che c'è stato, veramente avrei affidato la nazionale a Baldini, che avrebbe comunque messo d'accordo tutti e avrebbe anche riavvicinato la nazionale alla gente, che l'italiano è un po' lontano dalla nazionale per i risultati, per tutto quello che è successo in questi anni, e Silvio Baldini, secondo me, sarebbe stata la persona più giusta da mettere in quella posizione.
0: Però è un personaggio scomodo, e quindi questa sua scomodità ha fatto sì che
1: non c'ha il nome, cioè, poi per l'amor del cielo, ma per fare i risultati poi bisogna avere i giocatori bravi, non è che conta solamente l'allenatore. Comunque, insomma, hanno deciso e va bene così. Certo, parte per un lavoro niente semplice Mancini, ecco, gli facciamo in bocca al lupo, però non sarà per niente una cosa semplice.
0: Giacomo, è d'accordo con te nel definire una pagliacciata tutto quello che stiamo vedendo intorno alla nazionale? E poi c'è invece Max da Monza che vuole tornare sulla questione Comuzzo, che andrà al Torino in prestito. Se dovesse esplodere, dice, basterebbe un qualsiasi Napoli che bussi alla porta del Toro, un'offerta da 30-35 milioni. A quel punto i Granata lo acquisterebbero per 20, facendo una plusvalenza da 10-15 vendendolo a Napoli. Questo solo per specificare che, contrariamente a quanto scritto su qualche sito, non è auspicabile pensare che 20 milioni siano tanti per il Torino. Lo dicevamo ieri che
2: però,
0: potrebbe esserci anche questa soluzione eventualmente.
2: Mi sembra di aver capito che la Fiorentina abbia inserito, poi vedremo i dettagli, anche una percentuale sulla futura rivendita su Comuzzo. Però
0: questo ora vado a riverificarlo.
2: Ho letto, sarebbe questa un'ulteriore mossa per, diciamo, cautelarsi nel caso in cui il valore di Comuzzo superasse abbondantemente i 20 milioni, che comunque non sono pochissimi per quello che ha dimostrato nell'ultimo anno, diciamo anno e mezzo, Comuzzo. Detto questo, però, E siccome Massimo aveva citato Baldini, Baldini è stato colui che l'ha lanciato anche in nazionale, e quindi che ne pensi, Massimo, di questa cessione di Comuzzo, insomma, in prestito con diritto di riscatto al Torino?
1: No, la trovo giusta. So che il ragazzo sarà dispiaciuto perché è cresciuto qui e la Fiorentina per lui era casa, e va via un po' da perdente, no? Da quello che ti ha deluso, però a volte bisogna andare a giocare per ritrovare certe situazioni che abbiamo visto 2 anni fa, e spazio non ce n'è più per lui perché Fiorentina ha fatto degli acquisti in difesa, e credo che essendoci solo il campionato della Coppa Italia, al di là degli infortuni, situazioni che possono capitare, avrebbe giocato poco. L'unica cosa che deve fare un ragazzo giovane come lui è andare a giocare, va in una piazza importante come quella del Torino. Io continuo a pensare che non sia un fenomeno, spero di sbagliarmi, però ha tutto il tempo e la possibilità di far ricredere tutti, e questa sarebbe una grande soddisfazione. Poi se la Fiorentina si tiene anche qualche quota per un'eventuale rivendita, questo mi sembra giusto. Però ecco, è andato a giocare ed è giusto che sia così.
0: Insomma, non ti strappi i capelli per...
1: No, per non mi strappi i capelli, perché comunque c'è Pongracic, c'è Ranieri, il brasiliano, che ancora devo piano piano imparare a nominarlo, c'è Dragusin, insomma, sembra che per avere comunque la stagione senza le coppe, mi sembra che siamo già a posto, ecco.
0: Secondo la Repubblica Edizione Firenze, ci sarebbe nell'accordo anche questa clausola che garantirebbe la Fiorentina il 50% della futura rivendita in caso di successiva cessione da parte.
2: In quel caso saresti, insomma, abbastanza parati, ci avrebbe scelto la formula più prudente, perché se ti danno 20 milioni poi magari lo rivendano ad una cifra superiore, il 50% lo devono dare alla Fiorentina, no? Bisogna vedere sulla plusvalenza o sul costo del cartellino. Detto questo, Dragusin alla fine ti costerebbe 18 milioni, se non mi sbaglio, forse
0: sì, 19.
2: Quindi mettiamoli sul piatto, in questo momento chi prenderesti te tra Dragusin e
0: Comuzzo? In questo momento prenderei Dragusin, certo.
2: E la cifra è più o meno la stessa, no?
0: Massimo,
1: vai. No, ma il miglior investimento, ma anche per la Fiorentina, è che lui vada a giocare, lui si deve ritrovare. Qui se inizia a giocare due partite, sbaglia due passaggi, viene massacrato. Ha bisogno di tranquillità, è chiaro che anche a Torino non è che c'è tanta pazienza in Italia ad aspettare i giovani, no? Però molto probabilmente, andando a giocare, sentendosi titolare e tutto, magari ritorna ad avere quella serenità che gli è mancata a Firenze. È mancata un po' a tutti l'anno scorso, perché poi ci siamo un po' buttati tutti su Comuzzo, ma il discorso andrebbe ampliato, perché tanti giocatori hanno fatto male l'anno scorso. Però ecco, la miglior cosa è quella di andare a giocare in una squadra comunque di Serie A importante, ti fai 38 partite e magari ritorni ad essere quel giocatore che tutti e tanti speravano potesse diventare uno dei difensori più forti in Italia.
0: Massimo, prima di salutarti ti voglio provocare, è un'ipotesi ancora tutta da verificare, per cui ancora va presa un po' con le molle, ma prima, quando parlavamo della nazionale, abbiamo detto di Mancini che verrà ufficializzato come commissario tecnico, e come direttore tecnico sembra essere spuntata l'ipotesi che porta Claudio Ranieri.
1: Oh signore, non avevo dubbi.
0: E ancora non è ufficiale, una voce era stata lanciata da Sky, però adesso vedo che non passa più nel Baco.
1: Pensa che quando fece quella polemica con Gasperini,
0: sì,
1: che poi dopo insomma gli costò il posto, no?
0: Sì.
1: Da lì in poi la Roma vinse tutte le partite, ma io non voglio togliere niente, sai che ho avuto problemi, non, certo, voglio togliere niente a Ranieri, che comunque ha fatto una carriera incredibile, però dissi dentro di me, sicuramente lui ha buoni rapporti, buonissimi rapporti con Malagò, sicuramente sta pensando alla nazionale. E poi sono quelle persone anche fortunate, perché non si può dire che Ranieri nella vita calcistica non sia fortunato, e salta Maldini, salta Leonardo, Chiellini dice grazie ma resto alla Juve, dove si va? Da Ranieri. Bene.
0: Sì, sì.
1: Bene, un motivo in più per guardare meno la nazionale,
0: ecco.
1: da parte mia, no, scherzo, dai.
3: Da un ex all'altro, Carmine Esposito, ex lui attaccante, intervenuto a palla al centro, ci ha detto questo sul momento della Fiorentina, mercato, attacco e non solo.
4: Allora, grazie come sempre, perché ripeto, questa è la vostra trasmissione, quindi è bellissimo
5: viverla
4: insieme a voi, la vostra radio, come dalla mattina alle 7 a sempre. Sostanzialmente il dibattito quindi è aperto, e inseriamo in questo dibattito uno che conosce il ruolo, conosce l'essere attaccanti, le sue valutazioni sono sempre molto molto interessanti. Saluto Carmine Esposito, ciao Carmine.
6: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
4: Allora Carmine, passano i mesi, noi ci sentiamo spesso e stiamo sempre a parlare di Ken. Allora, io ripeto, io voglio prendere per buono quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla Fiorentina che dall'entourage del gioco, che non c'è in questo momento nessun allarme legato a questioni fisiche, quindi il fatto che oggi abbia lavorato a parte e poi vedremo quello che succederà. Certo è, Carmine, che il dibattito se sia giusto o meno tenere Ken è un dibattito che coinvolge tanti tifosi della Fiorentina. E che ne pensi te? E poi entriamo in quella che è la valutazione economica, chiaramente.
6: Ma sicuramente Ken è uno dei nostri più grandi talenti che abbiamo, e la fortuna deve tenerselo, la Fiorentina deve tenerselo bello stretto. Prima sentivo che ci poteva essere, tra virgolette, non dico scambio, però comunque potesse arrivare Pellegrino, ma io sono d'accordissimo con le parole che ha detto prima, perché secondo me se va via Ken e prendi Pellegrino fa veramente 5 passi indietro. C'è una Fiorentina che ha voglia e deve avere la voglia, visto il mercato che sta facendo, le annate che ha fatto sbagliate, di rimettersi in gioco, tra virgolette, di essere tra le prime 7, devi prendere giocatori all'altezza.
4: Certo. Senti, ma diceva Pietro Lazzarini 40 milioni, poi 35 più bonus, 40 milioni è il tetto nel quale sul quale è giusto vendere Ken. Condividi questo?
6: Ma sai, è una cifra che comunque ci può stare. Oggi guardavo anche la stessa cifra, se non sbaglio 35-40 milioni il Bologna ha dato via Castro, con tutto il rispetto a Castro giovane e tutto, però Ken è di un'altra qualità, secondo me rimane tutti.
4: Certo. Senti, riparto dall'ascoltatore che abbiamo appena salutato, che lui dice che se prendiamo Pellegrini la Fiorentina fa 5 passi indietro. Su Pellegrini, guarda Carmine, c'è un grande dibattito, a me istintivamente non è che piaccia tantissimo, ma devo anche dire che non era facile fare il centravanti nel Parma. Mi interessa prima di tutto il tuo parere su tecnico da attaccante su Pellegrino.
6: Ti dico la verità, Pellegrino a me è un giocatore che piace, cioè un giocatore che comunque ha dimostrato, tra virgolette, una cosiddetta piccolina a Parma, e comunque riesce a fare il suo. Bisogna vederlo in una squadra importante come la Fiorentina. Sicuramente io dei due preferirei e terrei 100 volte Ken,
4: anch'io sinceramente.
6: Io farei un altro anno con Ken qui, ti fa quei 15-20 gol, ti porta la Fiorentina magari in Europa, e poi l'anno prossimo lo vendi a qualsiasi cifra. Io punterei a fare un altro anno di sacrificio con Ken, sinceramente.
4: quindi te ci credi ancora, perché
6: sì,
4: lo sai che, no, che anche qui, no, ti chiamano gli ascoltatori, ti scrivono e ti dicono: ma andate a guardare i 7 anni di carriera di Ken, andate a vedere quando è andato in doppia cifra, e sono 2 anni, Paris Saint Germain e Fiorentina, gli altri 5 è andato oggettivamente male o molto male. Ecco, te continui a credere che comunque il Ken, quello più vero, sia quello da doppia cifra?
6: No, io sono del parere, secondo me Ken deve trovare una sua tranquillità annuale, perché comunque lui deve fare quei 2, 3, 4 anni in doppia cifra, che poi poter puntare a dire sono un top player, posso andare in una top squadra europea dove vuole, però secondo me deve ancora dimostrare tutto il suo valore. È un giocatore un po', io lo vedo un pochino come Leao, sono quei giocatori, sì, che comunque
4: è un po' giocatori pericolosi, però sono pericolosi questi giocatori.
6: Sì, bravissimo, sono pericolosi, però sai che cos'è? È che una piazza come Firenze, già la Fiorentina, già in questi anni qua ci è sofferto tantissimo per tutte le situazioni, lasciamo perdere, però se la Fiorentina vuole ripartire anche con lo stesso Ken, anche lo stesso Ken si deve mettere in condizioni, tra virgolette, di fare le cose fatte per bene, sì. Se vuole diventare un top player, so diventerà sempre come Leao, 2 mesi bene, 3 mesi canta, 2 mesi va di qua, 2 mesi bala, ma a Firenze dicono tutti che Firenze è una piazza esigente, ma è giusto che sia così. Io penso che anche una squadra piccolina, tra virgolette, lo stesso Empoli o darsi Parma, deve essere comunque ambiziosa. Vieni a Firenze, devi fare bene, non c'è niente da fare. Se vuoi costruirti un futuro da top player veramente, perché attualmente, giustamente, negli ultimi 7 anni, come hai detto tu, 2 anni, 3 anni in doppia cifra.
4: Sì, e poi Carmine, guarda, la testimonianza viene dal fatto che oggi non ci sono richieste ufficiali. Cioè, siamo noi che parliamo del Como, perché sicuramente il Como un'idea lo ha fatto, no? Il Como cerca un centravanti italiano, e l'abbinamento con Ken viene naturale.
6: Secondo me perché può spendere,
4: ma non è che arrivano grandi club anche di medio alto livello europeo interessati a Ken. Questo vuol dire che ci sono delle perplessità, si può dire, no, su questo giocatore.
6: È come hai detto prima, come ti stavo dicendo io prima, cioè lui non è un top player, è ancora uno alterna cose belle a cose brutte, un'annata bella, poi ne fai 2 non belle, una non c'è, cioè purtroppo anche le altre squadre, le altre società, i direttori sportivi, prima di venire a scegliere, tra virgolette, un top player, un giocatore come Ken, che adesso è il Como, stiamo parlando di una incredibilmente una delle società più importanti, tra virgolette, che lotta per vincere, che ne so, vincerà, vuole andare in Champions, vuole fare a vincere lo scudetto, e quindi prende giocatori importanti. Ma se dalle altre parti più importanti che sono stati fino adesso del Como non ti arrivano richieste importanti, che vuol dire che un giocatore è ancora un mezzo e mezzo, perché se, come dici tu, se non ti arriva una richiesta importante, cioè se non ti chiama il Manchester, non ti chiama, che ne so, anche da un Tottenham che ti dà 50
4: ma
6: milioni,
4: nemmeno l'Atletico Madrid, faccio per dire, no? Cioè non ti parlo dei 5-6 top club, ma allora vuol dire che oggi, caro Ken, devi dimostrare a questo mondo che sei quel livello, no?
6: E poi ti mostrano anche a te stesso cosa vuol fare da grande.
4: Bravo.
6: Perché poi Firenze, ripeto sempre, ambiziosa, ma Firenze poi non aspetta. Firenze aspetta.
4: No, non c'è dubbio.
6: Non aspetta.
5: Ecco, no, io volevo fare una domanda a Carmine anche su Piccoli, però, perché, cioè, secondo me su Ken abbiamo detto tanto, su Piccoli ce lo dimentichiamo sempre, no? Che abbiamo anche un altro calciatore pagato 27 milioni e che quest'anno ha patito quasi quanto Ken, lui da un punto di vista, secondo me, psicologico, Ken anche da un punto di vista fisico, ma insomma è stato risucchiato dentro a una Fiorentina che non rendeva per quello che ci aspettavamo tutti l'estate scorsa. Ecco, Carmine Esposito, con Piccoli invece che cosa faresti? Perché, cioè, ovviamente cederlo adesso sarebbe un bagno di sangue, o lo cedi in prestito o lo tieni. Io dico sempre che se devo andare a prendere Pinamonti posso anche tenermi Piccoli. Non so tu cosa ne pensi.
6: Sono d'accordissimo con te, anche se tra virgolette, però delle due, cioè Pinamonti ha dimostrato un po' di più, qualche gol in più l'ha fatto, qualche partita importante l'ha fatto, è un giocatore anche lui, tra virgolette, prima di Firenze, di bassa classifica, perché comunque non ha mai giocato in grossi club. Andare alla Fiorentina sarebbe un passo bello grande, un giocatore che comunque ci può stare. Piccoli è un po', da parte mia, è un po' la delusione che hanno avuto a Napoli con Lucca. Sono esatto, due giocatori, li vedo tutti e due nella stessa situazione. Esatto. Anche perché comunque la Fiorentina ha speso dei bei soldini.
4: Napoli addirittura di più, perché Napoli
6: Napoli ha speso 40 milioni. Napoli è un bagno di sangue, ha buttato via veramente soldi. Ma qui ci parliamo di piccoli. Sì. Cioè, abbiamo pagato tanto, però anche lui... Sì, lo tengo per non prendere altra gente, però anche lui deve farsi la domanda. Gli anni passano. Una volta dicevo, no, ma questo è giovane, questo è ancora ragazzino. Gli anni passano, la Fiorentina non aspetta mica più. Questo è l'anno, secondo me, della Fiorentina, non dico l'anno zero, che non mi permetterei mai, ma è l'anno della ripartenza. Devi cominciare a fare bene quest'anno, piazzarti in posizione di coppe e poi l'anno prossimo programmi bene, però devi prendere giocatori, non uso dei termini un po', che hanno comunque la voglia di rimettersi in gioco. Io vedo il calcio che sto vedendo adesso, tutti questi attaccanti sono tutti mollicci, hanno tutti strapagati tutti, sì, però non danno nulla di che. Cioè, io non posso vedere, ma mi scuso se parlo del mio, cioè non posso vedere Leao che mi fa un'azione e si mette a ridere. Cioè, per me non esiste, oppure che si mettono a cantare, a ballare. Cioè, io purtroppo vengo da un mondo che era soltanto calcio e basta, cioè, però adesso vengono strapagati, non rendono quello che devono rendere, cioè, non lo so.
4: Hai ragione. Carmine, vorrei chiudere il ragionamento in centravanti. La Fiorentina ha cercato, credimi, veramente di prendere Castro dal Bologna. È un rimpianto non esserci riusciti o è un giocatore che ancora, diciamo, non è che ha convinto tutti, questo giocatore? Grande potenzialità, grande talento, sì. Ma che ne pensi?
6: Sono d'accordissimo con te, un buonissimo calciatore, anche lui, giovane tra virgolette, adesso è andato a Roma e sicuramente farà bene secondo me con Gasperini, ma il giocatore anche lui ha fatto bene quest'anno, cioè l'unico, forse quest'anno ha fatto un pochino meglio, forse anche 2 anni fa, però è un giocatore che ancora deve trovare la sua dimensione.
4: Io non lo vedo come un centravanti da 20 gol, ma ragazzi, no, magari sbaglio.
6: L'ho sempre detto ai tuoi colleghi qua a Bologna e chiunque, su Castro, cioè il Bologna ha bisogno di un centravanti che ti fa i 20 gol, la Fiorentina ha bisogno non di un giocatore che gli fa i 7, 8, 10 gol, ma non serve a niente. Se vuoi puntare a qualcosa di importante devi prenderne uno che là davanti non va sotto i 20 gol,
4: esatto,
6: deve far bene.
4: Quello deve essere un giocatore, poi se ne fa 18 va bene lo stesso, ma deve avere la potenzialità di quel livello. Senti Andrea, agli esterni qui c'è, anche perché qui ci sono delle difficoltà di mercato ovviamente, si è riacceso anche il partito di quelli che dicono ma proviamo a dare un'altra opportunità a Gudmundsson, perché come nel caso di Ken, ma direi in maniera ancora più netta, nemmeno per Gudmundsson c'è la fila di gente che lo vuole, e quindi è evidente che c'è anche la necessità da parte della Fiorentina comunque di non andare sotto una cifra che porterebbe a fare minusvalenza. Gli daresti un'altra opportunità oppure
6: sì. No, ti faccio una battuta, ma vengono tutti a Firenze,
4: lo so, che si è
6: per dirti che è possibile che nessuno di questi giocatori hanno, tra virgolette, possono avere un mercato importante, perché ti ripeto, torniamo allo stesso discorso di prima, purtroppo dall'altra parte i direttori, gli osservatori, se non chiamano questi giocatori qua è perché comunque hanno delle grosse difficoltà, non sono da top player. Poi Gudmundsson è un giocatore tecnicamente fortissimo, però anche lui nel suo DNA è discontinuo, perché può fare la partita titolo, poi
4: anche
6: io capisco anche nei ruoli
4: più,
6: a volte,
4: anche
6: vabbè.
4: Più 3-9 è una sì, ti devo dire ultimamente.
6: Vabbè. Speriamo che trovi qualche giocatore importante che ti faccia il mio grande Bati, magari nasce il suo
4: Bati ne nasce uno.
5: Ne hai scomodato uno a caso.
4: Ecco, di
6: allora,
4: tutti.
6: Lui è il mio idolo, è il centravanti in sé. Non esistono e non esisteranno più.
4: No, hai ragione. Senti, di tutti questi attaccanti esterni di cui si parla, quindi si va da Bakayoko a Cancellieri della Lazio, a aiutatemi voi, cioè di tutti e di più.
5: Mastrantuono.
4: Magari, che ne so, veramente la Fiorentina è andata un po' a toccare un po' tutto il mondo. Lo stesso ritorno di Solomon, che io ti devo dire che uno dei quattro, Solomon, tutto sommato, secondo me ci può anche stare. C'è qualcuno che ti piace, che ti convince, che lo ritieni da Fiorentina?
6: Ma secondo me attualmente a me piace molto sinceramente Cancellieri, è un giocatore molto molto lineare, molto
4: ma è un giocatore da alto livello, perché oggi la Fiorentina dopo gli investimenti fatti
6: su prendi ad alto livello, chi c'è in giro? C'è pochissimo. Prima stiamo parlando di attaccanti, figuriamoci di esterni tra virgolette. O li vai a pagare, a strappare alle grosse società, gli dai 60-70 milioni di euro, ma stiamo parlando di caramelle, se no ti devi accontentare. Io delle due, se devo dire la mia, devo spendere soldi di qua e di là, mi tengo Salomon, che a me non dispiace, cioè,
4: sì,
6: secondo me,
4: sì, io penso che
6: comunque ti salta l'uomo e poi comunque alla fine è un buon esterno.
4: Certo. Lì l'unico dubbio è più sulla condizione fisica, ti devo dire che questo giocatore anche lui ha dimostrato di non essere, di avere continui problemi, ma da un punto di vista tecnico, guarda, primo dribbling è formidabile sul primo dribbling.
6: Sì, sì, sì, sì,
4: poi comunque è uno che fa assist e può far gol. Io non dico il titolarissimo, quello che ti cambia la vita, ma io intanto uno così me lo sarei tenuto.
6: Ma infatti quello che dicevi tu prima, adesso sai, gli esterni abbiamo nominato cancelliere, però forse Salomon di questi è quello che salta l'uomo, quello che è un esterno, perché comunque cancelliere sì, buon giocatore, l'amor di Dio, l'altro buon giocatore, però dei quattro che hai nominato, secondo me attualmente Salomon è quello che, come dici tu, nel primo dribbling comunque l'uomo te lo salta, cioè ha un bel piedino, quindi io sinceramente punterei su di lui.
4: Già conosce, è stato 6 mesi a Firenze, quindi già avrebbe in una squadra
6: profondamente
4: rinnovata,
6: una situazione nuova, lottare per la retrocessione,
4: ovviamente questo proprio no. Senti Carmine, prima di salutarti ti chiedo un parere anche su Grosso, che è molto sottotraccia, nel senso appare poco. È chiaro che questa è stata per ora l'estate degli Attà, dell'Ulai, cioè di Dragusi, cioè di grandi colpi, quindi è evidente che un allenatore che arriva con l'etichetta di giocatore, di allenatore da scoprire, di talento, insomma, non di un big, però mi pare che il primo impatto con il gruppo sia stato positivo. Ora te chiaramente giudichi da lontano, però che impressioni hai di Grosso?
6: No, ma lui è, guarda, quando è stato accostato la prima volta a Firenze, dice a un tuo collega, spero che prendano Grosso, con i nomi che giravano un pochino, perché secondo me, io l'avevo accostato a un tuo collega addirittura al Napoli, che per me è un allenatore, a parte una persona eccezionale, io lo conosco, l'ho conosciuto, una persona eccezionale,
4: è uno serio, uno preparato, molto.
6: Vai, vedi, come dicevi tu, si è sempre dietro le quinte, non dà mai passione, nessuno si fa mai vedere, però sa fare il suo, perché lui poi tatticamente è fortissimo. Io anche l'anno scorso l'ho seguito un paio di volte negli allenamenti, spostandomi qui da Bologna a Sassuolo, andavo a girare, ma lui è un professionista serio, anche lui è un giovane, però allo stesso tempo è già un vecchio, perché comunque non lascia niente al caso. Io sono sicuro che lui a Firenze farà benissimo.
4: E lui e il suo calcio è un po' una via di mezzo tra il calcio esasperatamente aggressivo di Italiano e il calcio che era estremamente cauto, non so, di Palladino. È un po' una via di mezzo, Grosso.
6: Ma sì, ma lui è un allenatore che vuole attaccare. Gioca molto, abbiamo detto prima, gioca molto con gli esterni, che comunque anche a Sassuolo aveva due esterni.
4: No, ne aveva tre o quattro, perché c'era Lorentier, a parte Berardi, Colpato,
6: mamma mia, tanta roba. Tra virgolette ha costruito la sua forza sugli esterni. Sì. Quindi io spero, se la Fiorentina riesce a prendere due esterni che veramente saltano l'uomo bene, io spero veramente in Ken si possa mettere in testa di essere e può diventare un top player, sicuramente farà bene.
3: E poi il gran finale, il nostro amico, ovviamente esperto di mercato, intermediario, Malumpa Zincatu, una colonna di Radio Firenze Viola, ha parlato durante Palla al Centro del mercato, di nomi interessanti in entrata e in uscita. Ecco qua Malù.
4: Caro Malumpa Zincatu, dicevo che sei un grande uomo mercato, ma sei un direttore, quindi un competente di calcio. Un amico, nostro ascoltatore, diceva che lui fatica a immaginare un centrocampo di due... No, Nani no, è offensivo, Ulai è 1,72. Due giocatori che non hanno nell'altezza un punto di riferimento, parlo di Ulai e Fagioli. Ma il calcio insegna anche, si può giocare anche con due giocatori con grande tecnica e questa fisicità.
7: Buongiorno a tutti, innanzitutto oggi la voce è un po' rocca, scusatemi, e io dico una cosa.
4: È l'aria condizionata,
7: Come ha dimostrato la Spagna, che soprattutto quando andate a vedere le nazionali giovanili spagnoli, sono tutti dei piccoletti e giocano contro gente, tra volte sembrano dei giocatori di basket, ma spesso hanno la meglio gli spagnoli, perché la tecnica è di base, per quelli che hanno anche il baricentro basso, è fondamentale riescono a essere più rapidi, riescono a avere quella marcia in più. Dunque non ha fatto un handicap il fatto di essere magari fisicamente non alti, ma avere altre caratteristiche che oggi sono fondamentali per il calcio moderno. Dunque assolutamente, in più per quanto riguarda la fisicità c'è Attà che compensa ampiamente al discorso dei centimetri e dell'aspetto fisico.
4: Senti Malù, come ci ha raccontato Andrea Giannattasio, che ve lo ripeto sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina nella sua tournée inglese, per quanto riguarda il ruolo di play, Grosso sta alternando un po' Fagioli e un po' Ulai. Secondo te chi è più adatto a ricoprire questo ruolo, fermo restando che penso che un po' di duttilità sotto questo punto di vista, un po' di alternanza può nascere anche dal momento della partita, dalla situazione di gioco, ecco. Però a chi assegneresti l'etichetta di regista?
7: Guarda, io avendo visto diciamo tutte e due la crescita, tutte e due Fagioli nel giovanile della Juve, può anche fare la mezzala, invece Ulai è play.
4: Ulai è play,
7: un po' la differenza che vedo tra i due: uno si può adattare come mezzala, l'altro no, perché è proprio un play alla Pizzarro. Io voglio sempre ripetere, un giocatore che ha lasciato grandi ricordi ai tifosi viola, e ricordate proprio quali erano le movenze di Pizzarro.
4: Sì,
7: anche
4: sì.
7: Pizzarro a livello di altezza non era altissimo, però
4: tra l'altro ti devo dire Malù, ti devo dire che nell'amichevole contro il Gubbio ho visto fare un colpo di tacco a Ulai, e questi erano anche un po' gesti tecnici da Pizzarro, no? Questa capacità di...
7: Tecnicamente è un giocatore dotato, ha dei margini ampissimi di miglioramento, secondo me il passaggio in Italia lo completerà, perché a livello tattico c'è tanto da imparare, però ha personalità da vendere, non... ha questa faccia da ragazzino, però poi in campo con la palla al piede ragiona da veterano.
4: Non c'è dubbio. Allora, resterei ancora sul centrocampo, Malù, perché? Perché, come ci ha detto Niccolò Santi nel Chi si compra Flash, la Fiorentina ha riacceso i motori su Torsveld. Allora, vi ricordo che il Sassuolo chiede tanti soldi per Torsveld, più di 15 milioni, ma vi ricordo anche che fra 11 mesi Torsveld sarà libero, quindi in realtà il Sassuolo non ha una grande forza su Torsveld, è la stessa situazione capovolta che ha la Fiorentina per su Dodò. Però ti chiedo due cose: la prima, in un centrocampo che ha già tutto questo patrimonio tecnico, quindi si va da Ouali, da Fagioli, Attà, Ndur, per ora Brescianini e Fabian, ecco, quanto può essere utile eventualmente Tosvet? E ti chiedo se la contropartita giusta potrebbe essere Brescianini. Io non sono convinto al 100% che Brescianini accetterebbe il Sassuolo, però questo è il mio parere, che ne dici?
7: Ti dico che sicuramente è una richiesta dell'allenatore, l'ha avuta Sassuolo, sa quello che gli può dare. Dunque quando si insiste su un nome che ha avuto un allenatore in precedenza, vuol dire che c'è qualcosa di concreto, che è una richiesta se possibile del mister, poi saprà lui come utilizzarlo meglio per quanto riguarda il suo scacchiere. Spesso gli allenatori hanno bisogno, quando erano in un club, di affidarsi ai giocatori che conoscono i meccanismi che lui vuole dettare e conosce, diciamo, il suo modo di interpretare il calcio. Torsveld sicuramente ha queste qualità che il Grosso le riconosce, e secondo me la Fiorentina farà di tutto per portarlo a Firenze.
4: E secondo te Brescianini lo accetta il Sassuolo? Perché l'altra alternativa era Comuzzo, ma ormai Comuzzo è andato al Torino, il Sassuolo non è interessato a Somme, e faccio fatica a dar torto al Sassuolo, e quindi l'unico modo per fare questa operazione con la Fiorentina è inserire una contropartita tecnica, perché ovviamente la Fiorentina non vuol fare un investimento solo cash.
7: Penso che la Fiorentina che sta spendendo, visto che ha dei giocatori anche comunque che per forza bisogna fare anche delle uscite, penso che giustamente usi delle contropartite. Magari bisogna capire se che non è interessato a, a Brescianini, che Brescianini non è interessato a Sassuolo, bisogna vedere Tom che magari potrebbe essere interessato a rilanciarsi a Sassuolo.
4: No, ma è Sassuolo che non è interessato a Somme, non è, so, è che il problema, no, è capovolto. Non è.
7: Alla fine sì, si dice sempre così, però poi alla fine per suole trovare una quadra qualcosa bisogna anche accettare.
4: Ecco, no? Ognuno deve venire incontro all'altro, no? In qualche
7: quello
4: modo.
7: Quello che dico sempre, se no, anche perché Somme in questo momento sa che è un giocatore che tra virgolette rischia di finire negli scambi, no? Perché magari anche un discorso aperto col Venezia, con, sì, con, sì, col Venezia per Moreno, e potrebbe anche insomma essere
4: andare dentro quell'operazione,
7: essere nei, certo, ragionamenti, certo, bisogna, certo, capire quando sei sul mercato, sai che può essere una pedina di scambio.
4: Senti, Pietro Lazzarini ha appena riportato una delle ultime notizie che trovate anche su, su Firenze Viola, che ci poteva essere un interessamento della Fiorentina per René Mitongo, che invece è andato al, al Trabzonspor. Era un giocatore interessante, se lo conosci, Malù. René Mitongo dello, dello Standard
5: punta
4: Liegi.
5: Punta del 2008 dello Standard Liegi, che dovrebbe passare al Trabzonspor nelle prossime ore.
7: Giocatore giovane, di prospettiva. Il Trabzonspor con i soldi che ha preso per Gularic veramente va di nuovo alla caccia di qualche altro giovane per fare un'ottima plusvalenza,
4: certo.
7: Un giocatore giovane che ha ampi margini di miglioramento, dotato fisicamente, però diciamo era più per un discorso di alternativa, non per,
4: sì, certo,
7: un discorso di titolare,
4: di titolare.
7: E poi l'alternativa, come ho detto già l'altra volta, io andrei sempre su un'alternativa pesante a Ken, ho fatto il nome di Alcodare. Alcodare, ma poi
4: ma questo è extracomunitario, quindi non si può,
7: sì, non c'è, cioè, non c'è lo slot per l'extracomunitario, bisogna trovare un altro giocatore del genere, bisogna trovare un altro giocatore fisicato, morfologia anche diversa da Moise Ken, per poter comunque avere un'alternativa importante.
4: Ecco, te che sei, conosci bene le vie del mercato e anche il modo, il pensiero con cui ragionano i club, ora non so se te hai un'idea chiara di come di quelle che sono le filosofie ragionamenti del Como, che ha una struttura dirigenziale importante, ma è chiaro che fa molto riferimento a Fabregas. Ecco, io ti chiedo, perché io fatico a capire il rapporto, quello che può essere l'idea del Como su Ken. Nel senso che il Como, se te vuoi Ken, di Ken conosci pregi e difetti, cioè non c'è, sai che se trova l'annata giusta può fare 20-25 gol, sai che devi prendere tutto il pacchetto Ken, anche quelle che sono le sue passioni anche fuori dal campo, non è un mostro di puntualità. Ecco, te come ti spieghi questo? Perché tutti dicono il Como lo vuole, il Como lo segue, il Como lo tratta, ma il Como per il momento non esce allo scoperto.
7: Ma guarda, il Como vuole giocatori top, non ha problemi economici, fa la Champions League, è diventato una realtà in poco tempo di prima fascia, almeno per quello che riguarda quello che stanno facendo. Non hanno messo solo gli occhi su Ken, per esempio in difesa sono in lotta con l'Inter qualche anno fa, penso che è impensabile che, certo, sul mercato Como poteva essere in lotta con l'Inter per Metzaloba. E notizie degli ultimi minuti, ma voglio andare anche su Lukumi che vuole la Juve, dunque non vanno su giocatori di seconda fascia, certo, vanno su quelli che sono i giocatori di prima fascia del nostro campionato e giocatori anche esteri importanti. Dunque sicuramente alla Fiorentina, al mondo viola deve far piacere che comunque, nonostante non arrivi da una stagione esaltante, il proprio centravanti piace, e come, non poco. Questo significa una cosa, che il centravanti della Fiorentina è forte, dunque la Fiorentina deve tenerselo stretto, come ho detto prima, avere un'alternativa, perché tra infortuni, scadimenti
4: no,
7: di forma.
4: Però, no, no, io è chiarissimo, il tuo ragionamento è chiarissimo. Io ti chiedo di aiutarci a capire, ovviamente per quelle non è che ti chiedo informazioni, ti chiedo proprio filosofie di mercato, aiutarci a capire perché allora il Como non esce allo scoperto, perché ha anche altre opzioni, perché ha qualche dubbio, che so, sulla condizione fisica e vuole capire, vuole vedere in campo Ken, perché altrimenti, calcolando che il Como fra poco deve fare la Champions, è che il centravanti, non avere il centravanti è un aspetto limitativo. Allora, se sei il Como, hai soldi, ti piace Ken, vai e lo prendi.
7: Guarda, io dico che qualche volta, non sempre, il mercato è come lo vediamo noi, magari certo. una telefonata di contatto tra il collega Charlie Ludi e Fabio Paratici magari c'è stato, perché comunque tra i colleghi ci si chiama, si chiede informazioni su eventuali ragionamenti che uno fa, e dunque non per questo che quello vuol dire poi gioco forza a fare arrivare un'offerta, però sicuramente se il nome gira è perché è stato sondato e di conseguenza è lì.
4: Sì.
7: Poi se decideranno di affondare, se lui accetterà, se la Fiorentina deciderà di darlo, perché comunque io fossi in Ken, l'ho detto fin dall'inizio, col mercato che sta facendo la Fiorentina, è una Fiorentina che io oggi battezzo come una delle squadre di rivelazione per la Fiorentina, sembra quasi dire un qualcosa di grosso, perché se la Fiorentina fa un ottimo campionato non deve essere una sorpresa, però dopo quello che è successo l'anno scorso posso dire che la Fiorentina sicuramente a mio avviso sarà tra quelle che faranno un ottimo campionato. Lui può essere il protagonista, è tornato in nazionale da pochi minuti Mancini, che con qualche alto e basso però l'ha sempre stimato, l'ha sempre stimolato a crescere, e dunque a 26 anni è l'ora di fare veramente una ripartenza e non fermarsi più in maglia viola.
5: Certo. Sì, dobbiamo dare questo annuncio perché sì. Malagò poco fa in conferenza stampa ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini come CT della Nazionale Italiana dopo il periodo 2018-2023, con l'addio tra le polemiche di Mancini che andò in Arabia, e adesso c'è il ritorno anche con coadiuvato di fatto Mancini nel ruolo di CT dal direttore tecnico che sarà Claudio Ranieri, quindi un bel cambiamento rispetto all'idea di Maldini Leonardo come gestori di Casa Italia, quindi della nazionale, perché insomma adesso invece si riparte dal passato, da Mancini CT e da Ranieri, che ad altissimo livello come direttore, come allenatore prima che come direttore, però insomma un cambiamento radicale rispetto a ciò che era successo nel corso degli ultimi giorni, poi col fallimento dell'arrivo di Pirlo e con le dimissioni dello stesso Maldini e di Leonardo.
4: Bene, io trovo sbagliata la scelta di Mancini, perché come ha scritto Stefano Barigelli sull'editoriale della Gazzetta lo Sport, la questione morale deve valere per tutti, e se vale per Pirlo doveva valere anche per Mancini, che ha tradito l'Italia.
5: Non si capisce,
4: però questo, facciano quello che vogliono. Mi interessa invece, credo sia estremamente saggia la scelta di Claudio Ranieri, perché lo ecco, io se devo immaginare un uomo di calcio che ha la visione più larga a 360 gradi del calcio, ecco, a me viene in mente Claudio Ranieri, un uomo che ha fatto il calciatore a livelli onesti, ha allenato squadre di basso profilo, è diventato un simbolo in alcune realtà, penso alla Sardegna, penso Cagliari, ha vinto all'Leicester, la grande favola del calcio inglese, insomma, e ha equilibrio, esperienza, insomma è una scelta questa che trovo estremamente giusta. Allora andiamo a chiudere con Maluccio, ancora un paio di domande. È stato abbinato Sancho alla Fiorentina, ieri noi abbiamo parlato con Massimo Marianella, che al di là delle valutazioni di circostanza sul giocatore non mi sembrava convinto al 100%. Che ne dici?
7: Non sapere se Massimo conosce meglio il suo pensiero. È un giocatore che ha delle qualità, lo conosciamo
4: ovviamente
7: tutti.
4: Ovviamente
7: bisogna capire, conta sempre la testa in questi casi. Se tu non sei convinto è meglio di no, perché comunque un progetto che rinasce dopo l'annus horribilis, è fondamentale che chi arriva sia sul pezzo. Dunque, se uno mentalmente non è sul pezzo, è giusto che non venga. E abbiamo visto anche al mondiale quanti dodicesimi, tredicesimi uomini oggi esistono, perché con i cinque cambi oggi essere titolare, cioè, ok, parti titolare dell'11, ma come sbagli puoi uscire subito,
4: esatto,
7: e
4: può
7: essere il protagonista chi parte dalla panchina. Dunque, alla fine, con i cinque cambi tu hai, secondo me, hai più o meno, che prima c'era il dodicesimo uomo, oggi c'è il quindicesimo uomo, nel senso che comunque il sedicesimo, nel senso dai 11 più 5, dunque più potenzialmente ai 16 titolari.
4: Senti, so che te hai difeso, lo so, hai difeso fin dal primo momento, anzi elogiato, difeso dal primo momento il lavoro di Paratici, che ha fatto un avvio di mercato straordinario. Ora secondo te è un po' in difficoltà, nel senso non essendo riuscito magari a vendere quello che pensavi vendere, oppure è normale che ora tiri il fiato per cercare di piazzare bene la mira su quello che serve per chiudere le operazioni finali?
7: Guarda, ho risposto in parte prima, perché comunque adesso anche che ai giocatori, magari se diciamo a metà luglio spari una cifra, a metà agosto qualcosina devi limare, perché se no rischi di trovarti il giocatore scontento in casa e tu riesci a trovarti un altro stipendio. Dunque un discorso economico sulle spalle che potresti magari farne a meno. Dunque vale per tutti, no?
4: Certo.
7: Il mercato non è che si vince sempre, bisogna anche concedere, perché è bello fare i colpi roboanti, vengo, pago, e questo tifoso è contento che vede che la società ha liquidità, però dall'altra parte anche vendere è molto difficile, perché devi avere un acquirente che compra il pezzo che tu vuoi fargli comprare il giocatore, e sempre non è così. Però ripeto, tra scontenti di là e scontenti di qua, una quadra si trova sempre.
4: Si trova sempre.

0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Rendimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ripartiamo da Palla al Centro, sempre in diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente col padrone di casa, Luca Calamai. Buon pomeriggio anche a te, Luca.
3: Ciao Pietro, vi mancava la Zerini e noi ve lo ridiamo. Noi non c'è proprio problema, ve lo ridiamo. Che poi, tra l'altro, mentre qui deve lavorare, fra un po' gli daremo anche da fare le pulizie della redazione. Non sto scherzando. Magari potrebbe anche fare
2: a disposizione.
3: Anche allora, no, c'è allarme Ken? No. Sì, forse, chissà, direi no, nel senso di un allarme serio, no Pietro?
2: No, nel senso soprattutto quello di ufficialità.
3: Cioè, perché
2: quello che viene tradotto da Andrea Giannatasi, tra poco avremo in diretta, ma in generale anche dall'entourage del giocatore, è che non c'è un allarme, il giocatore sta bene, però bisogna avere cautela per quanto riguarda il problema che ha avuto tutto l'anno scorso, che è stato superato, ma sappiamo quanto possa essere anche cronico, no, questo problema che si porta avanti addirittura da prima che arrivasse alla Fiorentina.
3: Esatto.
2: E quindi c'è la volontà da parte dello stesso club e del giocatore di avere accortezza nel momento in cui c'è una preparazione in corso, e che comunque porta Ken ad aver disputato le amichevoli, quindi comunque abbiamo visto in campo Ken in questi giorni. Dunque stamattina, con l'arrivo di Braschi a Londra, c'era un po' di apprensione sulle sue condizioni, o comunque attenzione su quello che poteva succedere sul mercato. Quella che è la versione ufficiale da una parte del club e la versione unofficial, ma che comunque proviene dall'entourage, sempre sul giocatore, è che non ci sono allarmi, non c'è un'imminente partenza, c'è una salvaguardia delle condizioni atletiche in vista di quella che è il proseguimento della preparazione.
3: Esatto, e noi ci crediamo, fermo restando che la speranza che avevamo un po' tutti era che dopo 3 mesi e passa di vacanza calcistica il problema fosse definitivamente superato, e che quindi Ken potesse iniziare la nuova stagione esattamente come fanno tutti gli altri giocatori. Non è così, e questo comunque non è un allarme, ma è un fastidio che probabilmente fa tenere con gli occhi molto aperti anche quelli che potrebbero essere i club interessati a Ken. Perché, caro Pietro, io ti devo dire che una riflessione che ha fatto ieri Niccolò Ceccarini al salotto all'RTV 38 mi ha fatto pensare, perché ovviamente Niccolò porta informazioni.

0: Non si è allenato, ma ora fra pochi
1: si è allenato a parte, no, che non si è allenato,
0: sì, quindi allenato a
1: non
0: parte,
1: con la squadra,
0: che è problematico. Poi ho letto la riflessione dobbiamo gestirlo per portarlo al meglio all'inizio ufficiale della stagione. L'ufficiale della stagione, vi ricordo, sarà più o meno intorno a Ferragosto, quando la Fiorentina entrerà in campo per giocare il turno di Coppa Italia.
1: Certo.
0: Speravo diverso, ecco, speravo che Ken in realtà fosse abile, arruolato al 100%, perché se comincia a gestire dopo 3 mesi di vacanza, temo che questo problema purtroppo se lo porta dietro durante la stagione. Speriamo che non lo condizioni. Ma ricordandovi prima di tutto come potete fare per stare in contatto con noi: 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo come sempre in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, e io e Pietro aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. E non può iniziare palla al centro nel periodo di mercato senza un qualcosa che è diventato un non se ne può fare a meno, ragazzi. Chi si compra? Flash!
2: Chi si compra? Flash!
3: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo dalla situazione di Christian Thorsvedt, perché la Fiorentina nelle ultime ore ha riaperto i contatti con il Sassuolo. I viola vogliono portare a casa il centrocampista norvegese. In realtà le parti non si erano mai perse di vista. Il giocatore vuole la Fiorentina e la Fiorentina vuole il giocatore. Quindi nei prossimi giorni ci aspettiamo un'accelerata, magari definitiva, inserendo una contropartita tecnica nell'operazione che potrebbe portare appunto Thorsvedt a Firenze. Marco Brescianini è il giocatore che piace di più al Sassuolo. Vedremo se le parti potranno incontrarsi definitivamente. Poi c'è il discorso di Comuzzo in uscita. Questa sera il difensore sarà a Torino per iniziare poi domani la sua avventura con i Granata, quando svolgerà le visite mediche di rito e apporrà la firma sul contratto, che lo vedrà un anno a Torino e altri 4 se il club farà valere il diritto di riscatto, che ricordiamo ammonta a 19 milioni di euro. Per quello che riguarda João Mario, c'è un lieve rallentamento nella trattativa, perché sembra che la Juventus voglia preferire qualcosa di più sicuro, una forma, diciamo, definitiva che porti il giocatore a Firenze, e quindi vedremo se nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per definire l'operazione. Per quello che riguarda gli esterni, Mastantuono piace, è in lista, però il Real Madrid lo vuole valutare, non è ancora sicuro di lasciarlo andare via. Certo è che se lo dovesse fare ci sarebbero comunque tante big su di lui. La Fiorentina al massimo può contare sui buoni uffici, diciamo, di Paratici con i Blancos, ma resta un'operazione veramente molto molto difficile. Su Ken c'è il Como, e la squadra sta cercando di capire se ci siano le possibilità di aggredire, diciamo, il giocatore, e anche da capire il punto di vista fisico come sta. Ricordiamo che, per quello che sappiamo, Ken sta procedendo con un programma di recupero personalizzato e che comunque la sua è una forma fisica attualmente positiva, niente da, diciamo, da segnalare in negativo. Anche il Lipsia ha fatto qualche sondaggio nelle scorse settimane, però il Como sembra la squadra in questo momento più intenzionata a provarci per Ken. Eventualmente partisse, la Fiorentina piace sempre Pellegrino del Parma e Pinamonti del Sassuolo. Per quello che riguarda le uscite, concludiamo con Moreno, che piace molto al Venezia, e il Venezia potrebbe prenderlo per 8 milioni, lasciando il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina. Il Venezia che è interessato anche a Sommo, e vediamo se ci potrà essere un'offensiva da parte dei lagunari. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Allora, grazie a Niccolò Santi. Ha fatto riferimento a Comuzzo. La redazione di Firenze Viola è andata a cogliere l'arrivo, eccolo, vede chi ci segue sul 92 del digitale terrestre la Toscana, l'arrivo all'aeroporto Vespucci. Per ora è un arrivederci del ragazzo che domani farà le visite mediche al Torino. Potete trovare tutto anche su Firenze Viola. Un pochino di rimpianto c'è, ma insomma speriamo che sia solo un passaggio di una carriera che poi lo riporti da attore protagonista alla Fiorentina. Ma come dicevamo, è chiaro che oggi è stata una mattinata un po' di apprensione nel nome di Ken, e chi meglio di chi è inviato in Inghilterra, a Londra, lo vediamo in tenuta sportiva, pronta ad entrare in campo pure lui. Quindi saluto e ringrazio Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
4: Ciao Luca, ciao Pietro, buon pomeriggio, ciao. Eccoci.
0: Allora, raccontaci un po' questa mattinata, che il giocatore che ha lavorato a parte, l'arrivo e la convocazione immediata di Braschi, quindi non di un difensore essendo andato via Comuzzo, ma di un attaccante con Ken che lavora a parte. E insomma, veniamo da mesi in cui le condizioni fisiche di Ken ci hanno tenuto continuamente con il fiato sospeso. Abbiamo

0: dato quelle che sono, Pietro Lazzarini ha dato quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla società che dall'entourage. Mi piacerebbe la tua di sensazioni, Andrea.
1: Ma guarda, noi, ti dico la verità, abbiamo visto questa escalation di aspetti, no? Che peraltro partono da ieri, quando Ken ha interrotto un po' prima l'allenamento, al pari però di altri calciatori, bisogna essere onesti, quindi anche al pari di Dodò e di Attà. E avevamo avuto così il sentore che ci potesse essere qualcosa di problematico. In realtà un po' la Fiorentina ci aveva rassicurato, effettivamente poi il giocatore se n'era andato serenamente con le sue gambe, non era stato seguito da alcun medico, da alcun fisioterapista, era rientrato negli spogliatoi, come peraltro nel giro di pochi istanti hanno fatto anche altri calciatori, e quindi avevano messo un po' sugli attenti questi suoi atteggiamenti. Dopodiché oggi veniamo a sapere che Braschi di buon mattino, anzi ieri sera è stato avvertito di buon mattino, è venuto qui a Londra, che oggi Ken non si allena, ed è, siamo rimasti effettivamente un po' perplessi. Dopodiché noi abbiamo fatto subito delle verifiche, e come peraltro mi sembra abbia correttamente riportato Pietro poco fa, anche dal mondo Ken, da chi lo assiste, chi lo segue, sono arrivate conferme sul fatto che sia un giocatore che da un punto di vista fisico in questo momento sta bene. O quantomeno,
0: ecco, no, io vorrei che male, però questa cosa un po' la chiarissimo, ecco. Allora, se sta bene domani gioca, allora
1: in linea di principio sì, tant'è che questo è importante. Lui aveva già avuto un percorso di questo tipo, cioè con una seduta completamente differenziata tanto al mattino quanto al pomeriggio, alla vigilia della gara con il Gubbio. Alla vigilia della gara con il Gubbio Ken non si era presentato nell'allenamento pomeridiano al Viola Park, che tutti noi abbiamo seguito, e pensavamo vorrà dire che domani non gioca contro il Gubbio. In realtà poi Ken era a disposizione, ha giocato il secondo tempo della gara contro gli Umbri. Quindi io credo che se anche oggi la Fiorentina oggi pomeriggio farà un'altra seduta, quindi già oggi vi potremo aggiornare,
0: esatto,
1: su questo.
0: Quindi
1: su
0: state
1: storia
0: con noi, perché ovviamente Andrea Giannattasio vi racconterà minuto per minuto, perché è evidente che se oggi pomeriggio Ken è in gruppo normalmente tiriamo tutti un gran sospiro di sollievo. Di sollievo e siamo felici e pronti a vederlo in campo, magari capace di finalizzare meglio, ma questo per un centravanti non è mai un problema, ragazzi. Come dice Roberto Pruzzo, ti devi preoccupare degli attaccanti e non tirano in porta, non di quelli che sbagliano un gol, perché poi lo fanno il gol
2: la verità
0: dopo. Ecco, e lo
2: Vangelo
0: dice un attaccante che è Pietro Lazzarini.
2: No, lo dice Pruzzo.
0: No, ma che Pietro è stato un attaccante di paese, ma di attaccanti di paese aveva un valore importante, e che poi far gol è sempre difficile. Se invece, chiaro, non dovesse giocare l'amichevole di domani, allora non che qui non si parla di gravità. Qui il problema è capire se finalmente ci siamo lasciati alle spalle un problema. Io mi ricordo che c'era Baggio che raramente faceva l'allenamento il sabato proprio per precauzione, riduceva al minimo perché col problema al ginocchio aveva sempre la paura di creare un'infiammazione. Quindi diventa la gestione di un qualcosa, e questa è la normalità. Ma se invece già a inizio stagione comincia a lavorare a parte, salta una partita, poi si gestisce gestire vuol dire che c'è un problema, ecco. Quindi quello,
1: guarda, lui ha avuto allora lui negli allenamenti della Parca che abbiamo seguito ha avuto un percorso molto lineare, nel senso che per esempio il primo giorno io mi ricordo perfettamente non aveva mai lavorato in gruppo, ha fatto soltanto lavoro a parte, per carità, lo ha fatto con gli scarpini, faceva i cambi di direzione, faceva i contrasti, ma non lavorava mai in gruppo. Poi progressivamente ha alzato i giri del motore, come suol dire, cioè ha cominciato veramente a lavorare con i compagni, ha fatto tutto, sempre ha fatto tutte le partitelle, compresa l'amichevole,
0: certo,
1: con il Gubbio. Ha fatto l'amichevole un tempo con il QPR, conferma il fatto che comunque un giocatore a disposizione. Io credo che al massimo lui si debba gestire, perché comunque il problema con cui ha convissuto per buona parte della scorsa stagione, che lo ha tenuto fuori gli ultimi mesi, è un qualcosa purtroppo può essere cronico, cioè che può raffiorare. Ora non sto dicendo che è raffiorato, però certamente la Fiorentina su di lui ha grandissima attenzione, perché è un giocatore che resti o che vada via deve essere comunque gestito bene, perché se resta è chiaro che Grosso lo vuole avere al top della condizione per l'inizio del campionato il 24 di agosto a Roma, e se anche va via, tu al Como di turno, all'Ipsa di turno o al chi verrà di turno glielo devi garantire in condizioni buone. Quindi è chiaro che l'attenzione su questo calciatore, Luca e Pietro, è massima sotto più punti di vista. Poi in questo momento conta la Fiorentina, non conta il calciomercato,
0: non c'è dubbio.
1: Che lui è il centravanti della squadra viola e deve star bene. Quindi si usano anche giornate di precauzione come quella di oggi per gestirlo. Però mi sento di poter dire che al momento non ci sono problemi. Poi domani, oggi pomeriggio o più tardi domani, vi sapremo aggiornare meglio.
0: Ecco. Andrea, come valuti il fatto che la Fiorentina volesse Castro?
1: Ma sicuramente lui, così come valuto il fatto che abbia chiamato qua Braschi di tiro, insomma, ora chiaramente sono due giocatori completamente diversi, però la Fiorentina in questo momento ha bisogno di rimpinguare il suo attacco. Io non sono convinto che Piccoli faccia parte della Fiorentina che ha in mente Fabio Grosso, e quindi io presumo che lo avesse valutato per cambiare qualcosa là davanti. Io non so se Castro potesse essere il sostituto di Ken, piuttosto magari poteva essere il sostituto dei Piccoli, perché se andiamo a vedere i numeri di Castro,
0: però a fare il vice di
2: 40 milioni
0: Castro,
2: per il vice
0: 40 milioni, un talento straordinario. Cioè Castro viene per fare il titolarissimo della Fiorentina, cioè un giocatore a 40 milioni. No, il concetto è se può giocare esterno, perché qui continuiamo tutti a cercare esterno, ma la sensazione è che Castro fosse Ken, nel senso che Castro fosse magari la copertura, cioè ti immagini di poterlo adattare ad esterno, ma di avere anche il centravanti pronto se il 15 d'agosto ti arrivasse un'offerta importantissima. Senti, poi chiudiamo su che nel pissi pissi bau bau dei ritiri, ma questo Como gioca con Ken? Perché il Como, devo dire, per quello che l'abbiamo vissuto in questi anni, c'ha una linearità di comportamento che è una linearità, per carità, non stiamo parlando del Real Madrid o del City, ma non da piccola squadra che specula sull'euro in più o l'euro in meno. Allora mi domando, è vero secondo te l'interesse forte del Como, o il Como in realtà magari pensa anche a altri obiettivi e Ken è solo uno dei tanti?
1: Guarda, credo che non ho per citare Massimo Marianella che abbiamo avuto ieri ospite, però io la penso veramente come lui, cioè Ken risolverebbe tanti problemi a Fabregas, non solo perché è un attaccante con qualità che a lui piacciono, ma perché è un giocatore ancora giovane ed è soprattutto un giocatore italiano. Quindi secondo me è veramente un obiettivo concreto del Como, e che secondo me bisogna intenderci su quella che è la valutazione che fa la Fiorentina di questo calciatore. Cioè la Fiorentina valuta Ken quanto? 40, ah,
0: meno,
1: 50
0: di
1: milioni.
0: Meno di 40 milioni, Andrea, credo che la Fiorentina non lo possa vendere, perché
1: infatti,
0: perché io credo che ci sia. Poi che discorsi, se te ne portano 38 con 7-8 di bonus, è una partita che ti puoi giocare, ma sicuramente non può scendere sotto una valutazione di 40 milioni, così come ho trovato lineare, anche se estremamente rischiosa, il fatto che la Fiorentina abbia valutato 20 milioni con Muzzo. Cioè la Fiorentina si è messa nell'ordine di idee che se poi a fine stagione il Torino invece che la Juventus, l'Inter, il Milan, il Real Madrid, l'Arsenal o compagnia cantante volessero prendere con Muzzo, i 20 milioni sono in questo momento una cifra che la Fiorentina ritiene corretta, ma sotto una certa cifra su Ken non credo proprio si possa andare.
1: No, sono d'accordo. Diciamo che come dicevi giustamente tu, Luca, Como ci ha abituato a una linearità sugli propri affari per i quali arriva, prende e porta a casa, un po' come anche Paratici, perché quest'anno Paratici si è spostato su Dragusin, su Attà. Però sulla I no, perché la trattativa per la I è stata un po' più lunga, ma in generale su altri acquisti è stato un dirigente che si è subito messo a pancia a terra e ha preso i giocatori che servivano nel giro di poco. Io penso che però dovremmo tenere molto accesa questa pista Como, molto meno in Lipsia, perché è qualcosa di un po' datata questo interessamento della formazione tedesca per Ken. Occhio però sempre alle sorprese. Io l'unica cosa che posso dirvi, sapete che io il mercato lo seguo molto meno rispetto ai miei colleghi di redazione, però l'unica cosa che posso dirvi con certezza è che Fabio Paratici ha in mente e sa già che i giorni bollenti saranno dal 16 di agosto fino al 1 di settembre, e lì può veramente succedere di tutto. Sì. Mi riferisco a Ken, come mi riferisco anche ad altri calciatori, perché sappiate che nessuno dei giocatori, anche questi qua presenti, tranne i nuovi arrivati ovviamente, sono incedibili, quindi può veramente partire chiunque.
0: Non c'è dubbio. Io su Ken restringerei un po' il raggio d'azione se noi parliamo del Como, cioè oggi è evidente, so che sono minuzie rispetto alle valutazioni, però oggi se io sono il Como, ho deciso di prendere Ken e ho più o meno l'accordo col giocatore, lo prendo il 2 di agosto perché risparmio comunque uno stipendio e mi arriva in tempo per preparare anche una squadra che poi, ricordiamoli, è attesa alla Champions, cioè il Como non è che va a fare la Coppa dei Rioni e quindi del centravanti ne ha bisogno assoluto. Quindi se il Como vuole Ken entro una settimana esce allo scoperto, io di questo
1: io
0: sono convinto,
1: sperare...
0: non è che aspetta il 15-16 d'agosto, ecco, se
1: io
0: vuole
1: voglio
0: che...
1: sperare e questo mi ricondurrebbe a ipotesi Castro, voglio sperare che la Fiorentina nel momento in cui vende Ken o decidesse di vendere Ken abbia già il sostituto pronto, ecco, perché comunque
0: e io penso
1: sia,
0: che a questo punto Pellegrino
1: squadra...
0: può essere un'opzione. Andrea Pellegrino a me non piace, ve lo dico, ma piace a tanti, per
1: secondo
0: cui
1: me
0: alzo le mani.
1: Secondo me hai fatto un mercato talmente bello fino adesso e hai alzato talmente tanto le aspettative in attesa degli esterni, perché qua vi garantisco che c'è bisogno di esterni per quella che è la mia visione e anche questa scelta di richiamare Vraschi, ci viene detto, ma è stato preso per rimpinguare il reparto offensivo, sì, ma non è un esterno, Vraschi è un centravanti, certo. Quindi qui c'è proprio bisogno, Pietro e Luca, di esterni. Dicevo, la Fiorentina ha fatto un mercato talmente dalle aspettative altre che se venisse Pellegrino, buonissimo attaccante, io francamente rimarrei un po' interdetto, te lo dico con grande franchezza, perché la Fiorentina avrebbe tra le mani, immagino, sui 40 milioni di euro. Mi sembra che Paratici sia stato bravissimo a questo momento a cercare di ridurre il monte ingaggi,
0: esatto,
1: perché ha sempre preso calciatori,
0: esatto,
1: dandogli delle cifre normali, umane a livello di stipendio.
0: Anche basse, ti devo dire, perché su Attà secondo me è uno stipendio basso, sullo stesso, se è vero che Dragic si è abbassato lo stipendio, bravissimo, Vieri non arriva al milione, ragazzi.
1: È vero.
0: Mi sembra tanta roba. Pietro?
2: No, io sono d'accordo, ma io credo che il discorso legato a Pellegrino sia giusto quello che fa Andrea. Poi Pellegrino ha una buona critica a livello proprio dirigenziale, il pensiero che la Juventus lo stia seguendo ti fa capire che comunque è un giocatore che non solo ha mercato ma che ha stima da parte degli addetti ai lavori. Credo, per esempio, però ho sempre detto che per me tra Dovbyk e Pellegrino c'è, cioè, come mangiare e stare a guardare. Dovbyk rientra in questa conclusione dell'affare del Bologna con la Roma per Castro e mi sembra che il Bologna abbia fatto un ottimo acquisto. Per esempio ci potrebbe essere in uscita dal Milan Santiago Jimenez, cioè, che chiaramente al Milan ha fatto male perché ha fatto zero gol in campionato da quando è arrivato in Serie A,
0: però
2: è un giocatore
0: Ken
2: forte,
0: fatto zero
2: un giocatore
0: gol,
2: forte, un giocatore che in Olanda ha fatto molto bene, che ha caratteristiche che secondo me si sposerebbero bene anche con l'idea di gioco di Grosso. Il Milan probabilmente se ne vuole liberare, è un'idea, cioè, però credo che la Fiorentina, come dice Andrea, abbia le idee chiare su quello che vuole fare. Non sono così preoccupato dalla mancanza degli acquisti degli esterni perché ho l'impressione che Paratici stia scegliendo le sue mosse con veramente col contagocce, perché adesso sa che si entra nel momento in cui i soldi fanno la differenza, non può scoprire le carte anche per quanto budget probabilmente gli è rimasto per fare almeno un acquisto di livello in quel settore di campo e quindi ci vorrà un po' di pazienza. Io penso però che la Fiorentina per il 14 d'agosto, quindi per la Coppa Italia, gli esterni titolari li avrà e poi ci sarà da capire cosa succederà sul fronte Dodò, sul fronte,
0: certo,
2: Ken,
0: certo,
2: sul fronte Piccoli. Però ecco, io mi aspetto che ora mancano più di 15 giorni, no? Al 14 agosto queste due settimane saranno centrali per acquistare proprio quei due ruoli che fondamentalmente adesso la Fiorentina non ha a disposizione.
0: Certo. Andrea, che nella prossima amichevole potremmo rivedere Fagioli in regia?
1: Guarda Luca, si è lavorato tantissimo sia ieri che stamani con la coppia centrale formata da Ulai e da Fagioli. E nello specifico ieri Fagioli faceva il play e Ulai la mezzala. Stamani, nella parte tattica abbastanza lunga che c'è stata, Grosso ha reinvertito le pedine, cioè ha rimesso Livoriano a fare il regista e ha messo Fagioli a fare la mezzala. Questo perché sono due giocatori che a lui piacciono veramente tanto, ma li sta ancora studiando. Sarà questo qui credo il quinto allenamento che fanno insieme e quindi lo stesso allenatore, che certamente ha avuto modo di studiare Ulai in televisione con le gare che ha fatto col Trabzonspor l'anno scorso, quelle al mondiale, però lo sta studiando, lo sta vedendo con i suoi occhi. Io non so dirti se domani rivedremo Fagioli play. Credo che sia arrivato il momento di rivederli insieme, Fagioli e Ulai, perché almeno ieri e oggi, e presumo anche oggi pomeriggio, poi vi racconteremo l'allenamento del pomeriggio dalle 17 inglesi, le 18 italiane, ieri e oggi li ho visti lavorare tanto insieme, e l'allenatore ci ha speso molto tempo sui due, ripeto, alternandoli, e credo che quindi domani con Watford sia l'opportunità davvero di vedere all'opera questi due talenti insieme.
2: Anche perché, scusami Luca, ma se non li provi adesso in questa versione di alta qualità del centrocampo, quando li devi provare?
0: Ah, ma sfondi, cioè, una porta aperta.
2: No, anche perché queste due amichevoli, perdonami, sono le due amichevoli che secondo me decreteranno se la Fiorentina porterà avanti questo progetto di doppio play alternato con Attà a fare il terzo centrocampista, oppure se vedrà alternativi l'uno e l'altro. E in questo secondo caso si aprono le porte del mercato Riborda, perché non è che la Fiorentina si può permettere, almeno al mio pensiero, di tenere Fagioli in panchina o di tenere Ulai in panchina perché sono alternativi nel ruolo di play, no, o di mezzala. Oh, quindi queste due amichevoli che sono di alto livello, perché il Watford, pur avendo la Championship in vista, è una squadra ambiziosa, il Real Madrid è il Real Madrid, non c'è bisogno nemmeno di presentarlo, sono due amichevoli ancora più di quella che sarà il Depor, che poi è quella invece che aprirà ufficialmente le porte, certo, a ciò che sarà la prima sfida ufficiale di Coppa Italia. Servono proprio per questo, e quindi mi torna tantissimo il discorso che ha fatto Andrea, che li ha visti dal vivo, li ha visto come lavorano, ha visto cosa stanno facendo. Sono anche curioso, perché la mia impressione è che si possa fare, ma l'equilibrio che la Fiorentina può trovare in queste settimane è l'obiettivo primario di Grosso, che ha un problema. Nell'equilibrio complessivo, gli esterni offensivi di una squadra che fa giocato le tre sono fondamentali, perché non devono rientrare, devono fare spazio alle mezzale, e quindi questa mancanza purtroppo secondo me porterà avanti il discorso del doppio play, ma sempre con questo dubbio: ma che esterni avrà a disposizione per completare anche la fase difensiva e la fase di rilancio dell'azione? L'altro giorno contro il QPR, e Andrea ce lo potrà dire perché l'ha visti dal vivo meglio, perché le riprese televisive erano tremende, la Fiorentina ogni volta che partiva in contropiede difficilmente sapeva cosa fare, e questo è un motivo anche legato al fatto che i centrocampisti magari fino alla tre quarti ci arrivano,
0: poi,
2: e poi però dice voi, la palla a chi si dà?
1: Infatti io, sposando anche il pensiero di Massimo Marianella, cioè abbiamo detto questa è una squadra che ha già una parvenza di identità dalla cintola in giù, poi dal Ciampedre che ha preso tre gol, tra l'altro tutti e tre su errori di singoli, tra il rigore, la scellerata prova di Comuzzo, che infatti si vedeva chiarissimamente che avesse la testa tra le nuvole, tant'è che se n'è andato stamani, è là davanti che manca tutto, non c'è identità offensiva. E ti dico la verità, io lo sto cominciando anche un po' a dire, non voglio nascondermi, io ho una stima immensa di Paratici e penso che abbia fatto un lavoro fin qui molto buono, veramente ottimo, anzi onestamente a tre settimane dall'inizio della stagione, perché poi c'è anche la Coppa Italia, un esterno almeno me l'aspettavo, ecco, onestamente. Però
2: se l'aspettava anche la Fiorentina,
0: ma forse anche Paratici,
2: esatto, se l'aspettava anche
1: ciò non andrà a inficiare il mio voto. Al momento il mio voto lo darò il primo di settembre, quindi non c'è problema.
0: Due di settembre,
1: quindi, però onestamente, ecco, qualche cosina là davanti me l'aspettavo.
0: Andrea, ti posso chiedere di restare ancora qualche minuto?
1: Certo,
0: ci fermiamo,
1: certo.
0: Un secondo. 348 7513 933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Andiamo anche a rincrociare Bove, quindi c'è anche una storia di sentimenti e di paura, perché paura l'abbiamo vissuta. Torniamo subito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Allora, ripartiamo ancora andando in Inghilterra da Andrea Giannattasio e chiedendo un attimo di pazienza all'amico Stefano, che si è prenotato allo 055 7711 171. Andrea, ritroviamo Bove, eh?
1: È una bellissima storia. una bellissima storia. Tra l'altro, proprio ieri sera mi sono messaggiato con l'addetto stampa del Watford, che devo dire ci metterà nelle condizioni di intervistare Edoardo a fine partita. Dobbiamo ancora capire dove, se direttamente sul terreno di gioco oppure da un'altra parte, ma insomma sappiamo già che Edoardo è molto contento di parlare. Ed è una bellissima storia perché insomma poi questo ragazzo sta trovando una seconda carriera calcistica in un altro calcio, in un altro campionato. Io gli auguro per lui poi di salire, perché poi Watford è vero, una società ricca, affiliata alla famiglia Pozzo, anzi di proprietà della famiglia Pozzo, quindi con delle radici anche un po' italiane. Però Edoardo Bove è un calciatore che per quello che ha fatto in Serie A alla Roma e alla Fiorentina, seppur in maglia viola per pochi mesi, ha dimostrato di poter valere la Premier League, non la Championship. Quindi ti auguriamo di fare una gran bella stagione al Watford l'anno prossimo e poi di salire di livello. Purtroppo per le leggi che ci sono in Italia al momento lui non può tornare e a giocare con le maglie dei nostri club, e vedremo insomma, ecco, cercheremo di capire un po' quanto Firenze gli è rimasta nel cuore e quanto in generale, ecco, lui ha seguito in questi anni la Fiorentina, insomma dalla disgraziata stagione dell'anno scorso fino a questa rinascita che si sta consumando proprio qua in Inghilterra. È un club con anche un tecnico toscano come Alessio Dionisi, proveremo magari anche a intervistare lui. Il suo vice è Lorenzo Vigiani, conosciamo perché è stato un giocatore della Fiorentina. Mi pare che il portiere sia Ravaglia, poi non mi ricordo se è andato o no Ravaglia al Watford, ma sapevo che erano in trattativa. Insomma, ci sono tante voci che potremo raccogliere e che speriamo di potervi proporre domani con una bella lunga diretta, come sempre, da Vicarage Road, lo stadio di Watford. La gara inizia alle 19:30 inglesi, le 20:30 italiane, e poi un ampio post partita con sicuramente una voce viola da proporvi, un giocatore e poi anche appunto Edoardo Bove. Vi dico anche che per quello che è il nostro programma, giovedì, quindi dopodomani, realizzeremo un'intervista esclusiva con un calciatore della Fiorentina, ancora non vi diciamo chi ovviamente, però ecco, poi giovedì vi proporremo anche questa bella chiacchierata in esclusiva con un tesserato del Club Viola.
0: Grazie Andrea Giannattasio, state con noi soprattutto perché Andrea Giannattasio, dovete stare con noi a prescindere, ma soprattutto perché Andrea Giannattasio vi racconterà l'allenamento del pomeriggio, e lì ragazzi ci sarà un passaggio su Ken di grande curiosità. Non ci sono allarmi, grandi preoccupazioni, però insomma avere un inviato che coi suoi occhi potrà giudicare e valutare quello che succede è già un aspetto importante. Grazie ad Andrea Giannattasio, e volo da Stefano, al quale chiedo scusa per l'attesa. Ciao Stefano.
5: Ciao. Buonasera, scusatemi se sorrido, ma io vi ascolto e mi sembra di sentire Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Eccoci.
5: Ora io ho 55 anni.
0: Quindi sei un ragazzo rispetto a me, sei un ragazzo.
5: Luca, sei ancora più vintage di me.
0: No, molto. Più vintage, molto.
5: Capito? E voglio dire, la situazione di Ken è banale, quella è la stessa situazione che abbiamo visto altre mille volte. Ci sono tre possibilità. Possibilità numero uno: il giocatore vuole andare via e forza sul certificato medico, come fece Kalinic con la depressione post furto in casa sua, te lo ricordi?
0: Sì.
5: Come fece Bernardeschi, che aveva il mal di pancia, non si poteva allenare. Quindi il giocatore strumentalizza il proprio problema, che alla base ci sarà, per carità, ma lo strumentalizza per giustamente forzare la mano alla società, perché vuole andare a giocare a Como, lo sappiamo tutti, perché è 6 mesi che il Como corteggia Ken, e Ken da quando è partita la voce del Como a gennaio non ha più rigiocato una partita nella Fiorentina, nazionale né un leone, ma nella Fiorentina non si è più rivisto. O è la società che strumentalizza la cosa, perché tanto sa che al Como i soldi non gli mancano, quindi comunque sa che un quarantino glielo danno anche l'ultimo giorno. Infatti la dimostrazione di questo è che Castro, loro comunque un tentativo l'hanno fatto, e bella cosa più importante secondo me, perché vuol dire che, come ti avevo detto l'altra volta, uno che ha la fidanzata e ha paratici non lo piglia Dobnik, cioè è una cosa, è una contraddizione di termini. Uno che è abituato a quei giocatori lì non lo prende Dobnik, lui prenderà qualcuno in tono, in proporzione a come mangia di solito lui. A dove lui va a mangiare da Picchiorri, non si ferma dal rosso a prendere un panino, è ovvio questo, cioè questo non si discute neanche. Oppure la terza possibilità, ed è quella più logica, è che gli interessi di Ken collimino con quelli della società, la quale è in trattativa con Como. Quindi Ken magari cerca di fargli risparmiare qualcosa a Como per prendere un po' più di ingaggio, la società cerca di pigliare un po' di più, si metteranno d'accordo e questo se ne andrà.
0: Perfetto. Stefano,
5: ma non è che l'infortunio mi preoccupa,
0: nel ringraziarti lasciami una quarta, no, lasciami anche una quarta opzione da Alice nel Paese delle Meraviglie, che Ken stia svolgendo un lavoro normale previsto con la società, che io non vedo il guarda, io sono ovviamente più vecchio di tutti, quando un giocatore vuole andare via ci sono messaggi, atteggiamenti, segnali. Io non ne vedo nemmeno uno di questi. Sappiamo invece che la Fiorentina è attenta alla possibilità che possa arrivare un'offerta. Mi sentirei in questo momento di escludere la furbata alla Kalinic. Ecco, questa io non anche la vedo, ma questo è un mio
2: guarda,
0: parere.
2: Guarda, ti do un piccolo aspetto su questo, perché la Fiorentina in questo periodo sta facendo un sacco di contenuti social che sono giusti, no? Contenuti che fanno per i ragazzi, per chi scrolla il telefono durante le giornate. E c'è stata anche Ken, cioè nel senso, se un giocatore vuole andare via, vuole rompere i punti, vuole puntare i piedi,
0: c'ha mille quando arriva, fastidio.
2: Quando arriva, diciamo, l'ha detto ai social e gli dice: dai Ken, facciamo questo sketch con Gudmundsson. Quello gli dice: ma te sei grullo, io non fo nulla. Perché è così. Nell'epoca dei social, anche il fatto di partecipare attivamente a un qualcosa, dice: ma la società glielo può imporre. Ragazzi, la società non gli impone queste cose. Quindi il fatto che Ken stia mantenendo il piede in due staffe,
0: esatto,
2: come del resto sta facendo la Fiorentina,
0: bravo,
2: vuol
0: bravo
2: dire che non c'è certezza di cessione, c'è una strada che può essere tracciata nella volontà della Fiorentina davanti a un'offerta congrua che per, a mio parere sono 40 milioni complessivi, quindi 35 più bonus, la Fiorentina lo impacchetta e lo cede, allora lo cede. Ken idem, se riceve un'offerta da una squadra che gli interessa va, altrimenti vanno avanti senza troppi patemi, ed è una situazione secondo me molto simile anche a quella di Gudmundsson, altro giocatore che sta facendo tutto ciò che gli viene richiesto, che si sta allenando con abnegazione, che fa quello che gli chiede l'allenatore, cioè di tutti quelli giocatori in uscita, quello che mi sembra più un po' che non c'ha più voglia è Dodò, poi
0: sì,
2: il resto
0: sì,
2: mi sembrano tutti che hanno capito che la fila fuori dalla porta non ce l'ha nessuno.
0: No, sono d'accordo con te. Allora, comunque, grazie a Stefano. Allora, eravamo in debito con i vostri messaggi, le vostre riflessioni. Cominciamo a sentirne alcuni.
6: No, sono Guido. Allora, è molto semplice la soluzione, perlomeno che come la vedo io. Castro un buon centravanti. Comprando questo, dai via libera alla vendita di Ken. E Ken è il modo più diretto e veloce di rientrare dei soldi spesi fino ad ora. Ed è il modo più cospicuo anche per rientrare, perché è l'unico giocatore che può avere un valore di mercato alto a Firenze, e secondo me è questo il concetto che aveva seguito Paratici, forse mi sbaglierò. Ciao,
7: buonasera Luca e Pietro, d'accordo, tutte le rassicurazioni sia sullo stato fisico che anche su eventuali movimenti di mercato, ma onestamente far partire così Braschi improvvisamente per farlo arrivare in ritiro in Inghilterra e poi vabbè c'è la partita anche in Austria del primo, ma non era una cosa che durerà un mese. E Braschi tra l'altro era in trattativa per un passaggio a un club di Serie B, a me mi sembra un pochino strano, o perlomeno ecco, quale potrebbe essere il motivo per una chiamata alle armi così improvvisa di Braschi?
8: Calamai, se vendi Ken e prendi Pellegrino, che anche a me non piace, cioè fai 5 passi indietro. Pellegrino non può essere centravanti della Fiorentina titolare per il rilancio di questa stagione, assolutamente.
0: Allora, grazie come sempre, perché ripeto, questa è la vostra trasmissione, quindi è bellissimo
2: questa è la vostra viverla
0: insieme a voi, la vostra radio, come dalla mattina alle 7 a sempre, sostanzialmente il dibattito quindi è aperto, e inseriamo in questo dibattito uno che conosce il ruolo, conosce l'essere attaccanti, le sue valutazioni sono sempre molto molto interessanti. Saluto Carmine Esposito, ciao Carmine.
9: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. capito.
0: Allora Carmine, passano i mesi, noi ci sentiamo spesso e stiamo sempre a parlare di Ken. Allora io ripeto, io voglio prendere per buono quelle che sono le indicazioni che arrivano sia dalla Fiorentina che dall'entourage del gioco, che non c'è in questo momento nessun allarme legato a questioni fisiche, quindi il fatto che oggi abbia lavorato a parte e poi vedremo quello che succederà. Certo è, Carmine, che il dibattito se sia giusto o meno tenere Ken è un dibattito che coinvolge tanti tifosi della Fiorentina. E che ne pensi te? E poi entriamo in quella che è la valutazione economica, chiaramente.
9: Ma sicuramente Ken è uno dei nostri più grandi talenti che abbiamo, la fortuna deve tenerselo, la Fiorentina deve tenerselo bello stretto. Prima sentivo che ci poteva essere, tra virgolette, non dico scambio, però comunque potesse arrivare Pellegrino, ma io sono d'accordissimo con le parole che ha detto prima, perché secondo me se va via Ken e prendi Pellegrino fa veramente 5 passi indietro. C'è una Fiorentina che ha voglia e deve avere la voglia, visto il mercato che sta facendo, le annate che ha fatto sbagliate, di rimettersi in gioco, tra virgolette, di essere tra le prime 7, devi prendere giocatori all'altezza.
0: Certo. Senti, ma diceva Pietro Lazzarini 40 milioni, poi 35 più bonus, 40 milioni è il tetto nel quale sul quale è giusto vendere Ken. Condividi questo?
9: Ma sai, è una cifra che comunque ci può stare. Oggi guardavo anche la stessa cifra, se non sbaglio 35-40 milioni il Bologna ha dato via Castro, con tutto il rispetto a Castro giovane e tutto, però Ken è di un'altra qualità, secondo me li vale tutti.
0: Certo. Senti, riparto dall'ascoltatore che abbiamo appena salutato, che lui dice che se prendiamo Pellegrini la Fiorentina fa 5 passi indietro. Su Pellegrini, guarda Carmine, c'è un grande dibattito, a me istintivamente non è che piaccia tantissimo, ma devo anche dire che non era facile fare il centravanti nel Parma. Mi interessa prima di tutto il tuo parere su tecnico da attaccante su Pellegrino.
9: Ti dico la verità, Pellegrino a me è un giocatore che piace, cioè un giocatore che comunque ha dimostrato, tra virgolette, una cosiddetta piccolina a Parma e comunque riesce a fare il suo. Bisogna vederlo in una squadra importante come la Fiorentina. Sicuramente io dei due preferirei e terrei 100 volte Ken,
0: anch'io sinceramente
9: io farei un altro anno con Ken qui, ti fa quei 15-20 gol, ti porta la Fiorentina magari in Europa e poi l'anno prossimo lo vendi a qualsiasi cifra. Io punterei a fare un altro anno di sacrificio con Ken, sinceramente.
0: Quindi te ci credi ancora? Perché
9: sì,
0: lo sai che anche qui no, ti chiamano gli ascoltatori, ti scrivono e ti dicono: ma andate a guardare i 7 anni di carriera di Ken, andate a vedere quando è andato in doppia cifra e sono 2 anni, Paris Saint Germain e Fiorentina, gli altri 5 è andato oggettivamente male o molto male. Ecco, te continui a credere che comunque il Ken, quello più vero, sia quello da doppia cifra?
9: No, io sono del parere, secondo me Ken deve trovare una sua tranquillità annuale, perché comunque lui deve fare quei 2, 3, 4 anni in doppia cifra, che poi poter puntare a dire sono un top player, posso andare a una top squadra europea dove vuole, però secondo me deve ancora dimostrare tutto il suo valore. È un giocatore un po', io lo vedo un pochino come Leao, sono quei giocatori che comunque
0: Un po' pericolosi, però sono pericolosi questi giocatori.
9: Sì, bravissimo, sono pericolosi, però sai che cos'è? È che una piazza come Firenze, già la Fiorentina, già in questi anni qua ci è sofferto tantissimo per tutte le situazioni, lasciamo perdere, però se la Fiorentina vuole ripartire anche con lo stesso Ken, anche lo stesso Ken si deve mettere in condizioni, tra virgolette, di fare le cose fatte per bene. Se vuol diventare un top player, so diventerà sempre come Leao, 2 mesi bene, 3 mesi canta, 2 mesi va di qua, 2 mesi bala, ma a Firenze dicono tutti che Firenze è una piazza esigente, ma è giusto che sia così? Io penso che anche una squadra piccolina, tra virgolette, lo stesso Empoli o darsi Parma deve essere comunque ambiziosa. Vieni a Firenze, devi fare bene, non c'è niente da fare. Se vuoi costruirti un futuro da top player veramente, perché attualmente, giustamente, negli ultimi 7 anni, come hai detto tu, 2 anni, 3 anni in doppia cifra.
0: Sì, e poi Carmine, guarda, la testimonianza viene dal fatto che oggi non ci sono richieste ufficiali, cioè siamo noi che parliamo del Como, perché sicuramente il Como un'idea lo ha fatto, no? Il Como cerca un centravanti italiano, e l'abbinamento con Ken viene naturale.
9: Secondo me perché può spendere,
0: ma non è che arrivano grandi club anche di medio alto livello europeo interessati a che? Questo vuol dire che ci sono delle perplessità, si può dire, no? Su questo giocatore
9: è come hai detto prima, come ti stavo dicendo io prima, cioè lui non è un top player, è ancora uno, alterna cose belle a cose brutte, un'annata bella, poi ne fai due non belle, una non c'è, cioè purtroppo anche le altre squadre, le altre società, i direttori sportivi, prima di venire a scegliere tra virgolette un top player, un giocatore come Ken, che adesso è il Como, stiamo parlando di una incredibilmente una delle società più importanti tra virgolette, che lotta per vincere, che ne so, vuole andare in Champions, vuole fare a vincere lo Scudetto, e quindi prende giocatori importanti. Ma se dalle altre parti più importanti che sono state fino adesso del Como non ti arrivano richieste importanti, e vuol dire che un giocatore è ancora un mezzo e mezzo, perché se non, come dici tu, se non ti arriva una richiesta importante, cioè se non ti chiama il Manchester, non ti chiama, che ne so, anche da un Tottenham che ti dà 50
0: ma
9: milioni,
0: nemmeno l'Atletico Madrid, faccio per dire, no? Appunto, cioè non ti parlo dei 5-6 top club, ma allora vuol dire che oggi, caro Ken, devi dimostrare a questo mondo che sei quel livello, no?
9: E poi ti mostrano anche a te stesso cosa vuol fare da grande.
0: Bravo.
9: Perché poi Firenze, ripeto sempre, ambiziosa, ma Firenze poi non aspetta. Firenze
0: sì,
9: non
0: sì.
9: aspetta.
0: No, non c'è dubbio.
9: Non aspetta.
2: Ecco, no, io volevo fare una domanda a Carmine anche su Piccoli, però, perché cioè secondo me su Ken abbiamo detto tanto, su Piccoli ce lo dimentichiamo sempre, no? Che abbiamo anche un altro calciatore pagato 27 milioni e che quest'anno ha patito quasi quanto Ken, lui da un punto di vista secondo me psicologico, Ken anche da un punto di vista fisico, ma insomma è stato risucchiato dentro a una Fiorentina che non rendeva per quello che ci aspettavamo tutti l'estate scorsa. Ecco, Carmine Esposito, con Piccoli invece che cosa faresti? Perché cioè, ovviamente cederlo adesso sarebbe un bagno di sangue, o lo cedi in prestito o lo tieni. Io dico sempre che se devo andare a prendere Pinamonti posso anche tenermi Piccoli, non so tu cosa ne pensi.
9: Sono d'accordissimo con te, anche se tra virgolette, però delle due, sai, Pinamonti ha dimostrato un po' di più, qualche gol in più l'ha fatto, qualche partita importante l'ha fatto, è un giocatore anche lui tra virgolette prima di Firenze di bassa classifica, perché comunque non ha mai giocato in grossi club, andare alla Fiorentina sarebbe un passo bello grande, un giocatore che comunque ci può stare. Piccoli è un po', da parte mia è un po' la delusione che hanno avuto a Napoli con Lucca, sono due giocatori, li vedo tutti e due nella stessa situazione, anche perché comunque la Fiorentina ha speso dei bei soldini per
0: il Napoli, addirittura di più, perché
9: Napoli ha speso 40 milioni. Un bagno di sangue, ha buttato via veramente soldi, ma qui se parliamo di Piccoli, cioè abbiamo pagato tanto, però anche lui sì, lo tengo per non prendere altra gente, però anche lui deve farsi la domanda, gli anni passano, una volta dicevano ma questo è giovane, questo è ancora ragazzino, gli anni passano, la Fiorentina non aspetta mica più, questo è l'anno, secondo me, della Fiorentina. Non dico l'anno zero, che non mi permetterei mai, ma è l'anno della ripartenza, devi cominciare a fare bene quest'anno, piazzarti in posizione di coppe e poi l'anno prossimo programmi bene, però devi prendere giocatori, non uso dei termini un po', che hanno comunque la voglia di rimettersi in gioco. Io ti vedo il calcio che sto vedendo adesso, tutti questi attaccanti sono tutti mollicci, hanno tutti strapagati tutti, però non danno nulla di che, cioè io non posso vedere, ma mi scuso se parlo del Milan, cioè non posso vedere Leao che mi fa un'azione e si mette a ridere, cioè per me non esiste, oppure che si mettono a cantare, a ballare, cioè, io purtroppo vengo da un mondo che era soltanto calcio e basta, cioè, però adesso vengono strapagati, non rendono quello che devono rendere, cioè, non lo so.
0: Hai ragione. Carmine, vorrei chiudere il ragionamento ai centravanti. La Fiorentina ha cercato, credimi, veramente di prendere Castro dal Bologna. È un rimpianto non esserci riusciti, o è un giocatore che ancora, diciamo, non è che ha convinto tutti, questo giocatore, grande potenzialità, grande talento, ma che ne pensi?
9: sono d'accordissimo con te, un buonissimo calciatore, anche lui, giovane tra virgolette, adesso è andato a Roma e sicuramente farà bene secondo me con Gasperini, ma un giocatore anche lui ha fatto bene quest'anno, cioè l'unico, forse quest'anno ha fatto un pochino meglio, forse anche due anni fa, però è un giocatore che ancora deve trovare la sua dimensione.
0: Io non lo vedo come un centravanti da 20 gol, ma ragazzi no, magari sbaglio.
9: Io l'ho sempre detto ai tuoi colleghi qua a Bologna e chiunque su Castro, cioè il Bologna ha bisogno di un centravanti che ti fa i 20 gol, la Fiorentina ha bisogno non di un giocatore che gli fa i 7, 8, 10 gol, ma non serve a niente. Se vuoi puntare a qualcosa di importante devi prenderne uno che là davanti non va sotto i 20 gol,
0: esatto, far
9: bene.
0: Quello deve essere un giocatore, poi se ne fa 18 va bene lo stesso, ma deve avere la potenzialità di quel livello. Senti Andrea, agli esterni qui c'è, anche perché qui ci sono delle difficoltà di mercato ovviamente, si è riacceso anche il partito di quelli che dicono ma proviamo a dare un'altra opportunità a Gudmundsson, perché come nel caso di Ken, ma direi in maniera ancora più netta, nemmeno per Gudmundsson c'è la fila di gente che lo vuole, e quindi è evidente che c'è anche la necessità da parte della Fiorentina comunque di non andare sotto una cifra che porterebbe a fare minusvalenza. Gli daresti un'altra opportunità oppure
9: sì. No, ti faccio c'è una battuta, ma vengono tutti a Firenze,
0: lo so che si deve.
9: Per dirti che è possibile che nessuno di questi giocatori hanno tra virgolette possono avere un mercato importante, perché ti ripeto, torniamo allo stesso discorso di prima, purtroppo dall'altra parte i direttori, gli osservatori, se non chiamano questi giocatori qua è perché comunque hanno delle grosse difficoltà, non sono da top player. Poi Gudmundsson è un giocatore tecnicamente fortissimo, però anche lui nel suo DNA è discontinuo, perché può fare la partita sì, poi anche io capisco anche nei ruoli
0: più,
9: a volte,
0: anche vabbè. Più 3-9 una sì, ti devo dire sì. Ultimamente
9: vabbè. Speriamo che trovi qualche giocatore importante che ti faccia il mio grande Bati, magari nasce su
0: Bati ne nasce uno,
2: ne è scomodato uno a caso,
0: ecco di allora, tutti,
9: ma lui è il mio idolo, è il centravanti in sé, non esistono e non esisteranno più.
0: No, hai ragione. Senti, di tutti questi attaccanti esterni di cui si parla, quindi si va da Bakayoko a Cancellieri della Lazio, a aiutatemi voi, cioè di tutti e di più.
2: Mastrantonio.
0: Magari, che ne so, veramente la Fiorentina è andata un po' a toccare un po' tutto il mondo. Lo stesso ritorno di Solomon, che io ti devo dire che uno dei quattro Solomon, tutto sommato, secondo me ci può anche stare. C'è qualcuno che ti piace, che ti convince, che lo ritieni da Fiorentina?
9: Ma secondo me attualmente a me piace molto sinceramente Cancellieri, è un giocatore molto molto lineare, molto,
0: ma è un giocatore da alto livello, perché oggi la Fiorentina dopo gli investimenti fatti
9: si prende ad alto livello chi c'è in giro, che pochissimo, prima stiamo parlando di attaccanti, figuriamoci di esterni tra virgolette, o li vai a pagare, a strappare alle grosse società, gli dai 60-70 milioni di euro, ma stiamo parlando di caramelle, se no ti devi accontentare. Io delle due, se devo dire la mia, devo spendere soldi di qua e di là, mi tengo Salomon, che a me non dispiace, cioè,
0: sì,
9: secondo me
0: sì, io
9: è
0: penso
9: un giocatore che comunque
0: ti
9: salta l'uomo e poi comunque alla fine è un buon esterno, cioè.
0: Lì l'unico dubbio è più sulla condizione fisica, ti devo dire che questo giocatore anche lui ha dimostrato di avere continui problemi, ma da un punto di vista tecnico guarda, il primo dribbling è formidabile sul primo
9: sì,
0: dribbling.
9: Sì, sì, sì, sì,
0: poi comunque è uno che fa assist e può far gol. Io non dico il titolarissimo, quello che ti cambia la vita, ma io intanto uno così me lo sarei tenuto.
9: Ma infatti quello che dicevi tu prima, adesso sai, gli esterni abbiamo nominato Cancellieri, però forse Salomon di questi è quello che salta l'uomo, quello che è un esterno, perché comunque Cancellieri sì, buon giocatore, avevamo di Dio, l'altro buon giocatore, però dei quattro che hai nominato, secondo me attualmente Salomon è quello che, come dici tu, nel primo dribbling comunque l'uomo te lo salta, cioè ha un bel piedino, quindi io sinceramente punterei su di lui.
0: Già conosce, è stato 6 mesi a Firenze, quindi già avrebbe in una squadra
9: profondamente
0: rinnovata,
9: una situazione nuova, lottare per la retrocessione,
0: ovviamente questo proprio no. Senti Carmine, prima di salutarti ti chiedo un parere anche su Grosso, che è molto sottotraccia, nel senso appare poco e chi chiaro che questa è stata per ora l'estate degli Attà, dell'Ulai, cioè di Dragusi, cioè di grandi colpi, quindi è evidente che un allenatore che arriva con l'etichetta di giocatore, di allenatore da scoprire, di talento, insomma, non di un big, però mi pare che il primo impatto con il gruppo sia stato positivo. Ora te chiaramente giudichi da lontano, però che impressioni hai di Grosso?
9: No, ma lui è, guarda, quando è stato accostato la prima volta a Firenze, dice a un tuo collega: spero che prendano Grosso, con i nomi che giravano un pochino, perché secondo me, io l'avevo accostato a un tuo collega addirittura al Napoli, che per me è un allenatore, a parte una persona eccezionale, io lo conosco, l'ho conosciuto, una persona eccezionale, il piano umano,
0: sul piano umano è una, ecco, molto, ce lo puoi raccontare, uno serio, uno preparato, uno.
9: Vai, vedi, come dicevi tu, si è sempre dietro le quinte, non dà mai passi, nessuno si fa mai vedere, però sa fare il suo, perché lui poi tatticamente è fortissimo. Io anche l'anno scorso l'ho seguito un paio di volte negli allenamenti, spostandomi qui da Bologna a Sassuolo, andavo a girare, ma lui è un professionista serio, anche lui è un giovane, però allo stesso tempo è già un vecchio, perché comunque non lascia niente al caso. Io sono sicuro che lui a Firenze farà benissimo.
0: E lui e il suo calcio è un po' una via di mezzo tra il calcio esasperatamente aggressivo di Italiano e il calcio che era estremamente cauto, non so, di Palladino. È un po' una via di mezzo, Grosso.
9: Ma sì, ma lui è un allenatore che vuole attaccare, gioca molto, abbiamo detto prima, gioca molto con gli esterni, che comunque anche a Sassuolo aveva due esterni.
0: No, ne aveva tre o quattro, perché c'aveva Lorentier, a parte Berardi, Colpato,
9: mamma mia, tanta roba. Tra virgolette ha costruito la sua forza sugli esterni. Sì. Quindi io spero, se la Fiorentina riesce a prendere due esterni che veramente saltano l'uomo bene, io spero veramente in Ken se ti possa mettere in testa di essere, può diventare un top player, sicuramente farà bene.
0: Grazie a Carmine Esposito,
9: è
0: sempre un grandissimo piacere averlo con noi. Allora, la prima ora sta volando via, vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori e amici di Lady Radio il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa torneremo naturalmente a parlare di mercato.
4: Radio Firenze Viola
3: è la radio, una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio a tutti. Sono curioso di vedere le prossime partite della Fiorentina, perché aver preso Ulai, un giocatore di 1,72 m, secondo me rende impossibile farlo giocare con Fagioli, perché altrimenti la palla non si prende mai. Tant'è vero che sta arrivando Tosved. E dove gioca Tosved? Il posto di chi? Indur? Dove gioca? Io credo che Fagioli è destinato a partire.
12: Luca, sono Giorgio da Roma, tifosissimo della Viola, chiaramente. Una cosa, se era possibile, che Gian Nattasio desse un abbraccio forte a Edoardo. perché è rimasto sicuramente nei cuori di tutti noi. Forza Viola, ciao.
13: Ciao ragazzi, ma una domanda, ma andare a vedere per Zirze, perché secondo me dov'è un giorno in meno potrebbe essere una soluzione, secondo me. No, no. Un saluto per i 73.
14: Legate, poi ci sta che non capisca io, che senso ha parlare di Pinamonti, Pellegrino e robe varie quando a centrocampo abbiamo comprato Attà, Bulawi, comunque arrivando Torsved, che l'anno scorso ha fatto diversi gol quasi più di Pellegrino. In difesa abbiamo visto Dragusin, che era un obiettivo da anni, e al posto di Ken verrebbe uno scarto della Serie A. E non riesco veramente a capire che senso ha comprare centrocampisti di questo livello, difensori di questo livello, lo stesso Valdepeña, che ieri Marianella di Sportisti, e poi fare questi nomi qua, cioè, secondo me non ha senso.
0: Allora, il dibattito è aperto, la bellezza di Palla al Centro, la bellezza di Radio Firenze Viola. Voi siete l'anima critica, l'anima tecnica, l'anima passionale, quindi è molto bello confrontarci con voi. Prima di andare dal nostro graditissimo ospite, al quale girerò per esempio alcune delle vostre domande, ricordo all'amico che una delle nazionali più belle è stata con Verratti e Jorginho, che probabilmente erano più bassi di Luai e Fagioli. Non è il problema dell'altezza, ragazzi, come vi ha spiegato Pietro Lazzarini, ma anche Andrea Giannattasio, è un progetto tattico. La Fiorentina sta lavorando a un'idea di progetto tattico, che è l'idea del doppio play tecnico, doppio play che impedisca agli avversari di avere un riferimento, cioè la punta avversaria su chi va a pressare su Fagioli, allora lo scarico è su Lai, va a pressare su Lai, lo scarico è su Fagioli. È un'idea di calcio, poi può funzionare o non funzionare, però io tutto ciò che è idee io le trovo sempre interessanti. Che ne pensa Malum Pasincatu, che è un grande uomo di mercato, ma è anche un direttore, quindi un conoscitore di calcio?
2: È caduto, ora si rialza,
0: ma lo recuperiamo. E allora approfitto anche per dire che ragazzi, la Fiorentina in questo momento per il ruolo di centravanti ha Ken, che è il centravanti della nazionale italiana, quindi io devo dire che siamo su un livello importante, ma il livello importante di Ken è un livello di un giocatore che io e Pietro Lazzarini diciamo che se arrivano 40 milioni probabilmente la Fiorentina li vende, ma non perché pensa a prendere un centravanti da 70 milioni, perché non è questa oggi la potenza, speriamo in futuro di poter fare. Io non so se Pellegrino è un giocatore giusto, ora ti devo dire Pinamonti mi sembra già molto inquadrato all'interno di una certa dimensione, magari sbaglio, ma Pellegrino lo vorrei rivedere, ancora non ho questa convinzione, no,
2: bisogna vederlo
0: per esempio,
2: alle prove dei fatti
0: Pietro,
2: con una squadra di un certo tipo,
0: una visione non simile su Dovbyk, anche lui rivediamolo dopo una... però è chiaro che la Fiorentina va ad aggredire dei profili da 25 milioni 30, quindi non è che si può correre.
2: Già sarebbe una grande notizia, comunque, 25 milioni e 30.
0: Caro Malum Pasincatu, dicevo che sei un grande uomo mercato, ma sei un direttore, quindi un competente di calcio. Un amico nostro ascoltatore diceva che lui fatica a immaginare un centrocampo di due. No, Nani no, offensivo, la io 72. Due giocatori che non hanno nell'altezza un punto di riferimento, parlo di Ulaio e Fagioli. Ma il calcio insegna anche, si può giocare anche con due giocatori con grande tecnica e questa fisicità.
15: Buongiorno a tutti, tutto oggi la voce è un po' rocca, scusatemi. Io dico una cosa.
0: È l'aria condizionata, l'aria condizionata.
15: Come ha dimostrato la Spagna, che soprattutto quando andate a vedere le nazionali giovanili spagnoli, sono tutti dei piccoletti e giocano contro gente, tra volte sembrano dei giocatori di basket, ma spesso hanno la meglio gli spagnoli, perché la tecnica è di base, per quelli che hanno anche il baricentro basso è fondamentale, riescono a essere più rapidi, riescono a avere quella marcia in più, dunque non è affatto un handicap il fatto di essere magari fisicamente non alti, ma avere altre caratteristiche che oggi sono fondamentali per il calcio moderno, dunque assolutamente. In più, per quanto riguarda la fisicità, c'è Attà che compensa ampiamente al discorso dei centimetri e dell'aspetto fisico.
0: Senti Malu, come ci ha raccontato Andrea Giannattasio, che ve lo ripeto sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina nella sua tournée inglese, per quanto riguarda il ruolo di play, Grosso sta alternando un po' Fagioli e un po' Ulai. Secondo te chi è più adatto a ricoprire questo ruolo, fermo restando che penso che un po' di duttilità sotto questo punto di vista, un po' di alternanza può nascere anche dal momento della partita, dalla situazione di gioco, ecco. Però a chi assegneresti l'etichetta di regista?
15: Guarda, io avendo visto diciamo tutte e due, la Chiesa tutte e due, Fagioli nel giovanile della Juve, può anche fare la mezzala. Invece Ulai e play.
0: Ulai e play.
15: Un po' la differenza che vedo tra i due. Uno si può adattare come mezzala, l'altro no, perché proprio un play alla Pizzarro, perché io voglio sempre ripetere un giocatore che ha lasciato grandi ricordi ai tifosi viola, e ricordate proprio quali erano le movenze di Pizzarro,
0: sì,
15: anche
0: sì.
15: Pizzarro a livello di altezza non era altissimo, però
0: tra l'altro ti devo dire, Malu, ti devo dire che nell'amichevole contro il Gubbio ho visto fare un colpo di tacco a Ulai e questi erano anche un po' gesti tecnici da Pizzarro, no? Questa capacità di...
15: Tecnicamente è un giocatore dotato, ha dei margini ampissimi di miglioramento, secondo me il passaggio in Italia lo completerà, perché a livello tattico c'è tanto da imparare,

0: Tecnico, quindi si va da Ouali o Ali, da Fagioli, Attà, Ndur, per ora Brescianin e Fabian. Ecco, quanto può essere utile eventualmente Tosvet, e ti chiedo se la contropartita giusta potrebbe essere Brescianin. Io non sono convinto al 100% che Brescianin accetterebbe il Sassuolo, però questo è il mio parere. Che ne dici?
1: Ti dico che sicuramente è una richiesta dell'allenatore, l'ha avuta Sassuolo, sa quello che gli può dare. Dunque, quando si insiste su un nome che ha avuto un allenatore in precedenza, vuol dire che c'è qualcosa di concreto, che è una richiesta, se possibile, del mister. Poi saprà lui come utilizzarlo meglio per quanto riguarda il suo scacchiere. Spesso gli allenatori hanno bisogno, quando erano in un club, di affidarsi ai giocatori che conoscono i meccanismi che lui vuole dettare e conosce, diciamo, il suo modo di interpretare il calcio. Norved sicuramente ha queste qualità che il Grosso le riconosce, e secondo me la Fiorentina farà di tutto per portarlo a Firenze.
0: E secondo te Brescianin lo accetta il Sassuolo? Perché l'altra alternativa era Comuzzo, ma ormai Comuzzo è andato al Torino, il Sassuolo non è interessato a Somme, e faccio fatica a dar torto al Sassuolo, e quindi l'unico modo per fare questa operazione con la Fiorentina è inserire una contropartita tecnica, perché ovviamente la Fiorentina non vuol fare un investimento solo cash.
1: Penso che la Fiorentina che sta spendendo, visto che ha dei giocatori anche comunque che per forza bisogna fare anche delle uscite, penso che giustamente usi delle contropartite. Magari bisogna capire se non è interessato a Brescianin, che Brescianin non è interessato a Sassuolo. Bisogna vedere Tom, che magari potrebbe essere interessato a rilanciarsi a Sassuolo.
0: No, ma è Sassuolo che non è interessato a Somme, che il problema è capovolto.
1: Alla fine sì, si dice sempre così, però poi alla fine, se si vuole trovare una quadra, qualcosa bisogna anche accettare.
0: Ecco, ognuno deve venire incontro all'altro, no? In qualche modo.
1: Lo dico sempre, se no, anche perché Somme in questo momento sa che è un giocatore che, tra virgolette, rischia di finire negli scambi, no? Perché magari anche un discorso aperto col Venezia, col Venezia per Moreno, e potrebbe anche insomma essere
0: andare dentro quell'operazione,
1: essere nei ragionamenti. Certo. Quando sei sul mercato sai che può essere una pedina di scambio.
0: Senti, Pietro Lazzarini ha appena riportato una delle ultime notizie che trovate anche su Firenze Viola, che ci poteva essere un interessamento della Fiorentina per René Mitongo, che invece è andato al Trabzonspor. Era un giocatore interessante, se lo conosci, Malù. René Mitongo dello Standard
2: punta
0: Liegi,
2: punta del 2008 dello Standard Liegi, che dovrebbe passare al Trabzonspor nelle prossime ore.
1: Giocatore giovane di prospettiva. Il Trabzonspor, con i soldi che ha preso per Gulai, sicuramente vanno alla caccia di qualche altro giovane per fare un'ottima plusvalenza.
0: Certo.
1: Un giocatore giovane che ha ampi margini di miglioramento, dotato fisicamente, però diciamo era più per un discorso di alternativa, non per di titolare.
0: Con
1: l'alternativa, come ho detto già l'altra volta, io andrei sempre su un'alternativa pesante a Ken, ho fatto il nome di Alcodare.
0: Ma questo è extracomunitario, quindi non si può prendere.
1: Non c'è lo slot per l'extracomunitario. Bisogna trovare un altro giocatore del genere, bisogna trovare un altro giocatore fisicato, morfologia anche diversa da Moise Ken, per poter comunque avere un'alternativa importante.
0: Ecco, te che conosci bene le vie del mercato e anche il modo, il pensiero con cui ragionano i club, ora non so se te hai un'idea chiara di quelle che sono le filosofie e i ragionamenti del Como, che ha una struttura dirigenziale importante, ma è chiaro che fa molto riferimento a Fabregas. Ecco, io ti chiedo, perché io fatico a capire il rapporto, quello che può essere l'idea del Como su Ken, nel senso che il Como, se te vuoi Ken, di Ken conosci

0: usci pregi e difetti, cioè non c'è, sai che se trova l'annata giusta può far 20-25 gol, sai che devi prendere tutto il pacchetto, Ken anche quelle che sono le sue passioni anche fuori dal campo, non è un mostro di puntualità. Ecco, te come ti spieghi questo? Perché tutti dicono il Como lo vuole, il Como lo segue, il Como lo tratta, ma il Como per il momento non esce allo scoperto.
1: Ma guarda, il Como vuole giocatori top, non ha problemi economici, fa la Champions League, è diventato una realtà in poco tempo di prima fascia, almeno per quello che riguarda quello che stanno facendo. Non hanno messo solo gli occhi su Ken, per esempio in difesa sono in lotta con l'Inter qualche anno fa, penso che è impensabile che certo. Sul mercato Como poteva essere in lotta con l'Inter per Chalobah. E notizie degli ultimi minuti, ma voglio andare anche su Lukumi che vuole la Juve, dunque non vanno su giocatori di seconda fascia, certo. Vanno su quelli che sono i giocatori di prima fascia del nostro campionato e giocatori anche esteri importanti. Dunque sicuramente alla Fiorentina, al mondo viola deve far piacere che comunque nonostante non arrivi da una stagione esaltante, il proprio centravanti piace e come, non poco. Questo significa una cosa, che il centravanti della Fiorentina è forte. Dunque la Fiorentina deve tenerselo stretto, come ho detto prima, avere un'alternativa perché tra infortuni, scadimenti
0: no,
1: di forma.
0: Però, no, io è chiarissimo, il tuo ragionamento è chiarissimo. Io ti chiedo di aiutarci a capire, ovviamente per quelle non è che ti chiedo informazioni, ti chiedo proprio filosofie di mercato, aiutarci a capire perché allora il Como non esce allo scoperto, perché ha anche altre opzioni, perché ha qualche dubbio che so sulla condizione fisica e vuole capire, vuole vedere in campo Ken, perché altrimenti calcolando che il Como fra poco deve fare la Champions, il centravanti, non avere il centravanti è un aspetto limitativo. Allora se sei il Como, hai soldi, ti piace che vai e lo prendi.
1: Guarda, io dico che qualche volta non sempre il mercato è come lo vediamo noi, magari certo. una telefonata di contatto tra il collega Charlie Ludi e Fabio Paratici magari c'è stato, perché comunque tra i colleghi ci si chiama, si chiede informazioni su eventuali ragionamenti che uno fa, e dunque non per questo che quello vuol dire poi gioco forza a fare arrivare un'offerta, però sicuramente se il nome gira è perché è stato sondato e di conseguenza è lì,
0: sì.
1: Poi se decideranno di affondare, se lui accetterà, se la Fiorentina deciderà di darlo, perché comunque io fossi in Ken, l'ho detto fin dall'inizio, col mercato che sta facendo la Fiorentina, è una Fiorentina che io oggi battezzo come una delle squadre di rivelazione per la Fiorentina, sembra quasi dire un qualcosa di grosso, perché se la Fiorentina fa un ottimo campionato non deve essere una sorpresa, però dopo quello che è successo l'anno scorso posso dire che la Fiorentina è sicuramente, a mio avviso, sarà tra quelle che faranno un ottimo campionato. Lui può essere il protagonista, è tornato in nazionale da pochi minuti Mancini, che con qualche alto e basso però l'ha sempre stimato, l'ha sempre stimolato a crescere, e dunque a 26 anni è l'ora di fare veramente una ripartenza e non fermarsi più in maglia viola.
2: Certo. Sì, dobbiamo dare questo annuncio perché sì. Malagò poco fa in conferenza stampa ha ufficializzato il ritorno di Roberto Mancini come CT della Nazionale Italiana dopo il periodo 2018-2023, con l'addio tra le polemiche di Mancini che andò in Arabia, e adesso c'è il ritorno anche con coadiuvato di fatto Mancini nel ruolo di CT dal direttore tecnico che sarà Claudio Ranieri, quindi un bel cambiamento rispetto all'idea di Maldini Leonardo come gestori di Casa Italia, quindi della nazionale, perché insomma adesso invece si riparte dal passato, da Mancini CT e da Ranieri, che ad altissimo livello come direttore, come allenatore prima che come direttore, però insomma un cambiamento radicale rispetto a ciò che era successo nel corso degli ultimi giorni, poi col fallimento dell'arrivo di Pirlo e con le dimissioni dello stesso Maldini. Gagliardini e di Leonardo.
0: Bene, io trovo sbagliata la scelta di Mancini, perché come ha scritto Stefano Barigelli sull'editoriale della Gazzetta dello Sport, la questione morale deve valere per tutti, e se vale per Pirlo doveva valere anche per Mancini, infatti, che ha tradito l'Italia.
2: Non si capisce.
0: Però questo, facciano quello che vogliono, mi interessa invece, credo sia estremamente saggia la scelta di Claudio Ranieri, perché lo, ecco, io se devo immaginare un uomo di calcio che ha la visione più larga a 360 gradi del calcio, ecco, a me viene in mente Claudio Ranieri, un uomo che ha fatto il calciatore a livelli onesti, ha allenato squadre di basso profilo, è diventato un simbolo in alcune realtà, penso alla Sardegna, penso Cagliari, ha vinto all'estero la grande favola del calcio inglese, insomma, e ha equilibrio, esperienza, insomma, è una scelta questa che trovo estremamente giusta. Allora andiamo a chiudere con Maluccio, ancora un paio di domande. È stato abbinato Sancho alla Fiorentina, ieri noi abbiamo parlato con Massimo Marianella, che al di là delle valutazioni di circostanza sul giocatore non mi sembrava convinto al 100%, che ne dici?
1: Non sapere se Massimo, diciamo, conosce meglio diciamo il suo pensiero. È un giocatore che ha delle qualità, lo conosciamo
0: ovviamente
1: tutti.
0: Ovviamente
1: bisogna capire, conta sempre la testa in questi casi. Se tu sei convinto, è meglio di no, perché comunque un progetto che rinasce dopo l'annus horribilis è fondamentale che chi arriva sia sul pezzo. Dunque, se uno mentalmente non è sul pezzo, è giusto che non venga.
0: Non c'è dubbio. E poi invece vorrei chiudere con gli esterni d'attacco. C'è questa ipotesi Mastantuono, ma su questo fronte la Fiorentina è bloccata un po' come tutti, perché prima servirà il parere e il via libera da parte di Mourinho, che ha scelto di voler vedere i talenti del Real. Lo stesso ritardo nell'arrivo a Firenze di Valdepeña è legato a questa voglia di Mourinho comunque di farsi un'idea lui coi suoi occhi di quelli che sono anche giocatori che poi andranno in prestito, ma giocatori sui quali il Real Madrid manterrà la gestione attraverso operazione di ricompra. E quindi ti chiedo di questo, e ti chiedo anche se daresti un'altra possibilità a Gudmundsson, perché un po' la difficoltà di fare cassa con l'islandese, e un po' perché comunque ancora di attaccanti esterni, ragazzi, per ora siamo a zero, cioè siamo a Gudmundsson
2: zero spaccato.
0: Che faresti su questi due fronti?
1: Io dico che allora, il mercato, sappiamo spesso che in certi casi entra nel vivo ad agosto inoltrato. Cosa vuol dire? Intorno al 10 di agosto quando proprio siamo a ridosso di Ferragosto il mercato diventa rovente. Perché? Perché cominciano a veramente avvicinarsi i campionati, incominciano a esserci anche dei prezzi calmierati, non dico
0: le occasioni, tanto, ma arrivano le occasioni, no?
1: Dunque a quel punto bisogna farsi trovare pronti. Giocatori che dopo le prime amichevoli sono scontenti perché vedono che non vengono impiegati, che non fanno parte del progetto, e qualche volta un giocatore fuori di un progetto può essere adatto a un altro progetto. Cioè oggi, ovviamente, quando si dice un giocatore di una squadra è fuori rosa, fuori dal progetto, non può trovare una squadra dove può essere invece un faro anche del progetto. Dunque sicuramente sulla lista di Paratici e sui uomini dell'area tecnica i nomi non mancano, bisogna cogliere le occasioni che secondo me arriveranno. Ne vuole quattro e quattro dovrà portarli alla corte di Grosso, perché comunque quei ruoli lì sono ruoli fondamentali, e lo si è visto anche nei nazionali che ne hanno fatto uso durante i mondiali. C'era sempre, usciva uno, entrava un altro di quasi pari livello, perché comunque sono quei ruoli che ti permettono di vincere partite, vincere uno contro uno, e ti permette sempre di tenere quella difesa in allarme, perché senti, se tu dici, vince l'esterno, ma entra uno che comunque non ti fa riposare.
0: Certo, qui purtroppo la Fiorentina quest'anno, Malù, secondo me ha l'handicap di non fare le coppe, che le coppe sono un fastidio, la Conference poi con le partite il giovedì e trasferte non semplici, forse anche di più, però c'hai, le coppe ti danno il vantaggio di poter ruotare i giocatori e quindi di farli giocare anche, quindi di trovare un minimo più di soddisfazione. Ecco, su Mastantuono lui può fare l'esterno, per me fa fatica, però è chiaro che nel Real lì un po' si è adattato.
1: Io lo vedo più sotto punta.
0: Sì, anch'io,
1: quello,
0: anch'io, secondo me.
1: Lo suo, poi dopo.
0: Sono quei trequartisti argentini.
1: Sì,
0: sono...
1: sì. Abbiamo visto le trasformazioni, dunque è un nome importante, una suggestione, però per me la priorità oggi, per quanto riguarda la parte offensiva, sono gli esterni e, ripeto, il vice Ken, o comunque, come ho sempre detto e lo ribadisco, io do sempre l'opportunità a un giocatore che al primo anno lo fa benissimo, dunque Piccoli lo terrei per dargli l'opportunità se la società si chiede. Se lo tengo giusto per tenerlo è meglio di no, ma tenerlo per dargli la giusta opportunità, per dire comunque che quest'anno ti giochi la Fiorentina, perché non sei magari titolare, ma quando entri devi essere, perché abbiamo visto anche al mondiale quanti dodicesimi, tredicesimi uomini oggi esistono, perché con i cinque cambi oggi essere titolare, cioè, ok, parti titolare dell'11, ma come sbagli puoi uscire subito,
0: esatto,
1: che può
0: esatto.
1: essere protagonista chi parte dalla panchina. Dunque alla fine con i cinque cambi tu hai, secondo me, hai più o meno che prima c'era il dodicesimo uomo, oggi c'è il quindicesimo uomo, nel senso che comunque il sedicesimo, nel senso hai 11 più 5, dunque più potenzialmente hai 16 titolari.
0: Senti, so che te hai difeso, lo so, hai difeso fin dal primo momento, anzi elogiato, difeso dal primo momento il lavoro di Paratici, che ha fatto un avvio di mercato straordinario. Ora secondo te è un po' in difficoltà, nel senso non essendo riuscito magari a vendere quello che pensavi vendere, oppure è normale che ora tiri il fiato per cercare di piazzare bene la mira su quello che serve per chiudere le operazioni finali?
1: Ho risposto in parte prima, perché comunque adesso anche che hai giocatori, magari se diciamo a metà luglio spari una cifra, a metà agosto qualcosina devi limare, perché se no rischi di trovarti il giocatore scontento in casa e tu riesci a trovarti un altro stipendio, dunque un discorso economico sulle spalle che potresti magari farne a meno, dunque vale per tutti, no?
0: Certo.
1: Il mercato non è che si vince sempre, bisogna anche concedere, perché è bello fare i colpi roboanti, vengo, pago e questo tifoso è contento che vede che la società ha liquidità, però dall'altra parte anche vendere è molto difficile, perché devi avere un acquirente che compra il pezzo che tu vuoi fargli comprare il giocatore, e sempre non è così, però ripeto, tra scontenti di là e scontenti di qua una quadra si trova sempre.
0: Si trova sempre. Grazie a Malù Pasincato, al quale auguriamo di ritrovare anche presto la sua voce squillante. Stiamo volando verso la fine anche di questa puntata di Palla al Centro. Aspettiamo ancora le vostre riflessioni, i vostri vocali al 348-7513-933. Per gli ascoltatori di Lady Radio, che saranno ancora 30 minuti insieme a noi, il 3925-727775. Le vostre telefonate allo 055-7711-171. Ricordo il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Mi piace molto la scelta di Claudio Ranieri come responsabile, come direttore tecnico della nazionale, presidente del Club Italia. Hanno sistemato Roma, Pietro, perché hanno messo l'idolo della Lazio, l'idolo della Roma. Roma è a posto.
2: Guarda,
0: il presidente Malagò può andare al circo Ranieri tranquillo.
2: Che sia meglio fare una piccola pausa, perché se inizio ora a dire quello che penso
0: vabbè,
2: ho paura di prendere qualche querela.
0: Ma vabbè, niente, a tra poco.
2: Dopo si fa
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Allora, ultima parte di questa scoppiettante puntata di Palla al Centro. Aspettiamo ancora i vostri ultimi audio al 348 753 933. Abbiamo in regia Marco Tonelli pronto a proporli, così come il numero per gli amici ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727 775. Vorrei non punzecchiare, non è il problema di punzecchiare, è evidente che la notizia del giorno è che dopo alcuni passaggi, permettetemi di dire imbarazzanti, non da nazionale, dove si è fatto dei danni clamorosi nella costruzione di un qualcosa che poi è precipitato nel nulla, ma dove abbiamo messo in campo nomi di tutti i tipi, nel giro di pochi giorni si sono dimessi Maldini e Leonardo. Mi viene da ridere, ma ci sarebbe da piangere, cioè quelli a cui era stato affidato il progetto di rilancio dell'Italia, che sono andati in giro a raccontare il progetto di rilancio anche alla federazione, 15 giorni e se ne vanno. Torna un traditore, perché Mancini è un traditore calcistico, perché lui ha lasciato la nazionale che non era ancora qualificata, anzi in piena lotta per la qualificazione degli europei, per andare ad annegare nella montagna dei soldi degli sceicchi. E per me chi tradisce l'Italia come ha tradito Mancini, per me non dovrebbe essere nemmeno più immaginato come figura che possa rappresentare il nostro paese alla guida nazionale. Invece Malagò, che è compagno di giochi e di stima probabilmente di Mancini, gli ha consegnato di nuovo la nazionale italiana. Dico che per fortuna al suo fianco ci sarà una figura di grande serietà e rispetto e prestigio come Claudio Ranieri. Però insomma, Pietro, torna poco. Guarda, no,
2: a me
0: vicenda.
2: Io ti dico, sai, condivido la stima per Ranieri, ma mi dispiace che Ranieri abbia accettato questa situazione. A me dispiace, perché francamente, allora, vogliamo dircela tutta. Prima di tutto, io da Malagò non mi aspettavo niente di diverso, anzi mi aveva quasi stupito il fatto che aveva provato a cambiare dirigenti mettendoci appunto Maldini e Leonardo. Ero rimasto veramente stupito, ma poi tutti i nodi sono tornati al pettine, perché la prima volta che loro hanno provato a metterci il loro timbro, poi per carità, c'era tanti detrattori del Pirlo allenatore, però almeno era una scelta, era una decisione. Lui ha messo subito lo stop a tutto, ha fatto uscire le voci che non c'entrano nulla col campo, con questa storia della Russia, sono ridicole, perché poi riporta Mancini, che è uno degli uomini più invisi in Italia, soprattutto dai tifosi, proprio perché va bene, hai vinto l'Europeo, però poi porti l'Italia in fondo a quello che è il tuo progetto, non è che vai a prendere soldi in Arabia. Tra l'altro, oh ragazzi, ma che soldi c'ha bisogno Mancini? A me mi viene da ridere, perché un conto è dire, sai, alla Zerini gli offrono 2 milioni di euro per andare in Arabia, lascia Radio Firenze Viola che ha creato, capito ragazzi, ma 2 milioni di euro per Lazzarini sono 2 milioni di euro. I soldi che ha preso lui sono soldi clamorosi, e i conti in tasca non si fanno, ma si fanno quando uno ha fatto una carriera come Roberto Mancini, è stato calciatore miliardario, poi allenatore milionario, e deve andare a prendere i soldi in Arabia lasciando la nazionale italiana, che dico io, non sono un grande amante di seguire la nazionale, ma ci sono dei punti di vista sportivi che vanno oltre. E poi allora, Maldini e Leonardo hanno dimostrato, purtroppo, con i fatti, ne parlavamo poco fa fuori dai microfoni, che non sono all'altezza del ruolo che gli viene affidato, ed è probabilmente anche per questo che non hanno mai trovato una squadra oltre al Milan per quanto riguarda Maldini, e comunque recentemente per quanto riguarda Leonardo, che sarebbe stata pronta ad affidargli un progetto tecnico, perché evidentemente hanno delle lacune, perché andare a parlare di Guardiola ai 420 così come hanno fatto loro, poi prendendo una porta in faccia e soprattutto anche esponendo la federazione a una figura cascina, dicendo di aver contattato l'allenatore, il CT della nazionale brasiliana, è un qualcosa da peracottari. Poi c'è da dire, ripeto, di Malagò, che va nel suo circolino, gioca una volta a padel, una volta a calcetto, vanno a cena insieme con Mancini e fa io avevo bisogno di una persona con cui condividere un percorso. Io, sai cosa farei? Fossi ministro dello sport, io gli direi: guarda, ascolta Malagò, hai fatto fare un'altra figura, te Mancini, salvo Ranieri, perché mi garba Ranieri, poi te dai le dimissioni, levati a tre passi, Mancini non ti voglio nemmeno vedere, e si riparte con un commissario, perché questa situazione espone il calcio italiano, che è stata la bandiera dello sport nel mondo per decenni, ora per fortuna ce ne sono tante altre che teniamo alte, ma non quella del calcio, a una figura di cacca, che è una roba mai vista prima per una federazione che in realtà prima ha fatto da apripista nel mondo per il calcio.
0: Non c'è da aggiungere altro, sottoscrivo tutto. Allora, mentre chiedo a Pietro poi di andare a pescare qualche altro messaggio, vorrei preparare e attivare l'ultimo collegamento, se l'amico Tonelli è pronto, perché l'ultimo, torniamo su un giocatore, caro Pietro, parlo di João Mario, che noi pensavamo addirittura potesse già essere andare a Londra per l'amichevole, la prossima amichevole, o addirittura nella peggiore delle ipotesi essere
2: dopo il Real Madrid,
0: disponibile a inizio agosto, João Mario è tutto fatto, ti ricordi l'opzione era di prestito oneroso più o
2: con
0: meno un milione di euro,
2: sì,
0: con diritto
2: di
0: riscatto a favore della Fiorentina, era la stessa identica operazione fatta per Comuzzo, proprio anche immagino
2: con cifre
0: scelto
2: diverse,
0: dalla
2: però,
0: Fiorentina, insomma, per avere dei pesi e contrappesi. Beh, insomma, ieri al salotto è intervenuto Niccolò Ceccarini, che era in collegamento con coloro che rappresentano João Mario, e per carità ancora non è saltato niente, però da abile cronista Niccolò ha accolto un campanello d'allarme ed una problematica che è legata a che cosa? Il fatto è che la Juventus non vorrebbe e non vuole, ma ora andremo a chiedere a un collega che conosce le cose bianconere, non vorrebbe dare il giocatore con diritto di riscatto, quindi concedere alla Fiorentina la possibilità di scegliere a fine stagione se tenere o meno João Mario, ma pretende l'obbligo di riscatto che ovviamente
2: la Fiorentina non vuole dare, dai,
0: non vuole,
2: via,
0: dare.
2: Ragazzi, se no
0: che si fa in questi casi? Io ho già espresso il mio parere stamani al Caffè Nero Bolletti, allora. Io ho detto che se la Juventus, io la capisco, la Juventus, Pietro, te lo dico francamente, la capisco, perché la Juventus
2: deve
0: ha lo stesso problema che ha la Fiorentina con alcuni giocatori. João Mario è lontano, credimi, anni luce da quello che è il progetto di Luciano Spalletti, ma se te lo dai in prestito con diritto di riscatto a 19, 15, 14,
2: no, 8-9, dai.
0: 8-9, poi a fine anno è la probabilità che ti ritorna indietro, no? Quindi loro cercano un qualcosa di difficile da fare.
2: Ma io credo che in questo caso la Fiorentina aspetterà qualche giorno, cercherà di capire come ha fatto fino ad oggi, perché ragazzi ricordiamoci, fino allo scorso weekend questa apertura verso il prestito con diritto di riscatto non c'era stata. Poi evidentemente anche tramite il procuratore era venuta fuori questa ipotesi, che evidentemente anche per la difficoltà della Juventus di cedere altri giocatori invece è tornata un po' indietro. La Fiorentina non prenderà João Mario a titolo definitivo, né col prestito con obbligo né con un'offerta definitiva subito, perché questo è evidente. Io penso che la Fiorentina riproverà tra qualche giorno, tra qualche ora, a ricontattare la Juve proprio per fare questo tipo di accordo. Se salterà andrà su altri profili, comunque un terzino destro in qualche modo, visto che ha già Gimenez, c'ha Dodò, c'ha Fortini, rallenterà un po' la cessione,
0: ecco,
2: di qualcun
0: questo
2: altro.
0: Può avere un riflesso su Dodò?
2: Perché, allora, io su Dodò non credo, io credo che Dodò nel momento in cui la Fiorentina dovesse trovare un accordo in uscita per Dodò lo cederebbe anche ieri. Questo credo sia abbastanza palese. Però per esempio la Roma sta cercando di prendere Fresneda dello Sporting, che è un altro terzino destro, e quindi rischia di uscire dal novero delle pretendenti. Napoli ha bisogno di cedere e non ce la sta facendo, e quindi è rallentata anche quel discorso, e comunque non credo che Napoli metta sul piatto 12-13 milioni come vorrebbe la Fiorentina. Quindi il rischio è che alla fine o la Fiorentina lo svende oppure gli tocca tenersela per un altro anno con quella famosa promessa di rinnovare almeno di un anno il contratto per evitare di lasciare a piedi la Fiorentina. È una situazione di questo tipo, però, che può nascere nel corso dell'estate, perché se nessuno bussa alla tua porta, alla fine la soluzione può essere
0: bussa alla porta con un'offerta credibile. Questo però comporterebbe in una strategia di Paratici di abbassare molti stipendi, gli dovresti fare ritoccare in alto magari un po' lo stipendio a Dodò, insomma grandi problemi. Ma andiamo a sentire l'amico e collega Vincenzo Marangio, che sa tutto delle cose bianconere. Insomma, caro Vincenzo, noi aspettavamo
5: Ciao Luca,
0: aspettavamo João Mario, sembrava questione questione di veramente di ore, ma questo passaggio la Fiorentina lo dava in retta d'arrivo con la formula del diritto di riscatto, quindi nessun tipo di impegno economico garantito per il futuro, ma la posizione della Juventus pare si sia irrigidita.
5: Sì, perché diciamo che in questo momento la Juventus ha bisogno necessariamente di fare cassa, perché altrimenti il mercato in entrata diventa difficile da portare avanti, ha avuto tanti prestiti che sono rientrati indietro, difficilmente piazzabili, da Arthur a Rui a Douglas Luiz stesso, quindi la Juventus sta cercando di piazzare gli esuberi, che sono veramente tanti, perché sostanzialmente bisogna abbassare il monte ingaggi e provare a fare a recuperare cash per fare poi gli acquisti in entrata, quindi la volontà comunque della Juventus sicuramente non è quella di trattenere João Mario, perché parliamo di un giocatore che non ha convinto Spalletti, non convince la Juventus, questo non significa che non sia un ottimo giocatore, è un giocatore che però, come avevo detto,
0: diciamo buono,
5: buono,
0: ottimo,
5: diciamo
0: che poi ti sei allargato, secondo me,
5: buon giocatore. Non conosce molto bene la fase difensiva, esatto. Che è sicuramente più propositivo in quella offensiva, tende anche a tagliare spesso anche verso il centro, è uno che va in serpentina, che però se perde palla difficilmente rincorre l'avversario e quindi ti apre delle voragini dietro, proprio il classico giocatore che Spalletti, diciamo, non ha
0: particolarmente.
5: Quindi poi tra l'altro ha preso Selic la Juventus, e quindi su quel lato lì un po' c'è Calulu, un po' c'è Selic, è tornato anche appunto lui come dicevo prima, quindi tecnicamente la Juventus è anche coperta. È chiaro che si era parlato di un prestito con diritto di riscatto, sì. La Juventus si è un po' irrigidita, che forse vorrebbe più un obbligo di riscatto, visto che la stessa Juventus andrà a lavorare su dei giocatori, per esempio Pellegrino, che tra l'altro incrocia il percorso proprio con la Fiorentina.
0: Con la Fiorentina, sì.
5: Esatto, quindi io credo che ci siano anche un po' di schermaglie dal punto di vista del mercato. Se magari la Juventus avesse il disco verde, come si dice in questi casi, per a lavorare su Pellegrino e non avesse l'impedimento della Fiorentina, magari dice ok, io chiudo per Pellegrino, te lo lascio in prestito con diritto senza obbligo e poi ne riparliamo. Quindi immagino,
0: ecco, potrebbe essere, quindi diciamo che in un rapporto in un gentleman agreement, che voglio dire fa parte delle mille storie del mercato, ecco, il non disturbare il Pellegrino, che può essere un'opzione per la Juve, potrebbe favorire la trattativa per João Mario. Tra l'altro vi devo dire che più o meno mi pare che avesse fatto anche la stessa cosa la Fiorentina per ottenere, per non avere fastidi su Olai, aveva anche creato, è andato a contattare quel centravanti, quello che poi era extracomunitario, ora non mi viene il nome, che
2: sì,
0: pure lui
2: era, Tolu,
0: che piaceva al Trabzonsport,
2: sono
0: cose che si fanno, voglio dire, abitualmente nel calcio. Ecco, l'aspetto io credo chiave, no, in questa vicenda è capire se c'è già un qualcosa di più di una disponibilità da parte di João Mario nei confronti della Fiorentina oppure no, perché io credo la valutazione di João Mario più o meno qua si aggira sugli 8-9
5: milioni. Sì, il valore complessivo 8-9 milioni, la Juventus lo pagò 15, credo 12, 12 addirittura, quindi di fatto si abbassa 8 milioni, secondo me si può tranquillamente chiudere.
0: È una cifra, voglio dire, che può essere alla portata di diverse società, ecco, non stiamo parlando, ecco, ti risulta di altri club che potrebbero essere interessati, perché questo potrebbe essere il vero problema che potrebbe precludere a trovare un'intesa, no? Che immagino che poi se la Juventus vuole soldi al limite chiude anche a 6 più bonus pur di avere comunque liquidità, perché lo ricordo, il prestito è un diritto a favore di una società, non garantisce nemmeno la possibilità di cartolarizzare niente per il futuro in questo senso.
5: Ma al momento non ci sono altri club a parte il Bologna, col quale la Juventus comunque sta dialogando molto, soprattutto per la questione Lukumi, perché la Juventus, come sapete bene, insomma, ha fatto questo scambio col Bologna prendendosi Holm e dando in prestito per l'appunto João Mario. È chiaro che su Holm la Juventus ha molte perplessità, perché è un giocatore che fisicamente c'è, è anche forte, ha anche avuto un ottimo impatto con la Juventus, devo dire, però è fisicamente estremamente fragile, e l'arrivo appunto di Selic mette la Juve nelle condizioni di non avere esigenza di prendere anche Olmo, quindi col Bologna a quel punto si dovrebbe trattare esclusivamente sulla formula della cessione, anche qui magari col prestito e diritto obbligo di riscatto.
0: Ma il Bologna non credo che anche lì accetti l'obbligo di riscatto,
5: no
0: quindi
5: non credo
0: siamo ai punti di prima.
5: però come ti dicevo prima ci sono anche dei rapporti in questo momento tra la Juventus e il Bologna, perché si dialoga su Lukumi, il primo obiettivo, e soprattutto anche su Miretti, perché comunque il Bologna è anche interessato a Miretti, e il primo approccio non è andato bene perché la Juventus chiedeva 15, il Bologna non voleva andare oltre i 10. Si era parlato appunto anche eventualmente di João Mario, e quindi la Juventus magari quando tornerà alla carica per Lukumi, cosa che vorrebbe fare nel momento in cui capisce anche il futuro di Bremer qual è, potrebbe riaprire degli scenari anche con il Bologna. È chiaro che se tu mi abbassi il prezzo su Lukumi, io non ti metto l'obbligo di riscatto per João Mario, però è l'unico club che eventualmente in questo momento ha chiesto o chiederebbe, ha chiesto la Juventus e João Mario, perché i club esteri non ce ne sono, offerte formalizzate non ne sono arrivate a
0: parte. E quindi diciamo che insomma la Fiorentina ha ancora delle buone carte per avere questo giocatore, che lo ribadisco, se lo prendi col prestito diritto di riscatto è giusto, perché diventa sostanzialmente la riserva di Jimenez, e quindi prendi per riserva un giocatore che comunque ha un'esperienza, ma è una riserva, lo ricordo, quest'anno prossimo la Fiorentina non fa le coppe, quindi non ha nemmeno bisogno di rotazioni eterne, quindi può essere giusto, ma se dovessi fare un investimento non lo farei. Prima di salutarti e ringraziarti, è sparito dai radar Viola Zegrova, che sai la Fiorentina è a caccia disperata di esterni. Hai per caso qualche indicazione che potrebbe riaccendere un interesse?
5: Lo accompagnerebbe, credo, se io entro in questo, ma non perché è un giocatore che non è bravo, anche in questa diciamo precampionato, comprese le amichevoli, ha dimostrato quelle che sono un po' tutte le sue carenze, che sono di natura fisica prevalentemente. È un giocatore che non riesce ad avere, a trovare la condizione che aveva prima del famoso infortunio di dicembre 2 anni fa. È un giocatore che comunque la fase difensiva anche lui non la riesce a fare. La Juventus sta cercando di lavorare sugli esterni in un altro senso, quindi è un giocatore che potrebbe rappresentare un doppione inutile, che a quel punto, di cui la Juventus eventualmente farebbe a meno. Anche a meno risulta che siano arrivate offerte per Zegrova, chiaramente lui rientra in quei giocatori che eventualmente la Juventus sarebbe pronta a cedere immediatamente per fare cassa, ma soprattutto per fare spazio anche dal punto di vista di quello che è il effetto ingaggi, tant'è che la Juventus è anche sulle tracce di Alia Begovic, come sapete bene.
0: Anche questo era stato per certi versi avvicinato alla Fiorentina,
5: esatto.
0: Gli esterni tutti li vogliano e tutti li cercano. Vincenzo, prima di salutarti faccio la stessa domanda che ho fatto a Malun Pasincato. Maluccia conosce Paratici da direttore, diciamo, te l'hai conosciuto nel momento juventino, da lontano che impressione hai dei primi mesi di questo scatenato Paratici?
5: A me piace tantissimo, è sempre piaciuto molto, ci sono stati 2 Paratici nella storia della Juve, questo mi sembra quello più vicino alla prima storia, cioè quella in cui funzionava, quando alla Juventus non aveva in mano diversi compiti, perché quando andò via Marotta a lui gli vennero accorpati diversi ruoli, e quindi anche quello di amministratore delegato. Di fatto lui si perse un po' in quelle che erano le sue caratteristiche, cioè andare a trovare il talento, il giocatore giusto, sapersi muovere con le formule giuste nell'acquisizione dei cartellini, insomma. Paratici è sempre quello che poi alla fine portò alla Juventus Cristiano Ronaldo, non ce lo dimentichiamo.
0: Sì, anche vorrei ricordare anche Pogba a zero, perché
5: anche Pogba zero, certo,
0: rivenduto poi a 100 milioni.
5: Esatto, cioè, ci sono due facce, anche, insomma, no? Fu colui il quale prese anche Ramsey, quindi qualche giocatore che poi non ha funzionato c'è stato sicuramente, però complessivamente, considerando i manager della Juventus che sono arrivati dopo, era tra i migliori,
0: un fenomeno.
5: Tornato un po' a quei livelli, diciamo, che ricordavo io.
0: Tra l'altro ti devo dire, se salutarti, che mi ha fatto ridere Pietro, sorridere, il fatto che alla Juve c'ha ancora Arthur. Cioè,
2: lui torna, viene, rinnova il contratto.
0: Mi sembra una vita che era qui Arthur, invece ancora ritorna alla Juve.
2: Infatti l'hanno accolto dicendogli: ma perché non tu te ne vai? Che te ne fai?
0: Grazie Vincenzo.
5: Grazie ragazzi, buon lavoro.
0: Cioè, ci sono dei giocatori che sono incredibili, delle storie di calcio che sono incredibili. Cioè, Arthur ancora c'hai contratto. Ma poi che ingaggio!
2: Cioè, si può dire che nel calcio contemporaneo la differenza spesso la fanno anche i procuratori, e lì ha lavorato in un certo
0: bene,
2: modo, nel senso ha lavorato bene perché gli ha mantenuto uno status di vita straordinario. Potremmo dire non ha lavorato benissimo sul fatto che una squadra per dare seguito alla propria carriera non gliel'ha trovata, non però ecco trovata. È cascato in piedi, Arthur.
0: Allora, mentre chiedo a Pietro di andare a cercare un ultimo messaggio, fatemi ricordare che subito dopo di noi entreranno in campo i due re del mercato, Niccolò Ceccarini e il talento ma bravissimo Niccolò Santi. Aspettate, state con noi, perché Andrea Giannattasio, che sta seguendo minuto per minuto la Fiorentina, ci racconterà, e quindi avrete modo di vivere l'allenamento pomeridiano, questo che precede l'amichevole di domani contro il Watford. Il perché è importante? Perché vedremo se anche nell'allenamento pomeridiano Ken lavorerà a parte oppure tornerà in gruppo. È chiaro, è stata una mattinata molto centrata nel, tra virgolette, il chiedersi se va tutto bene, se è solo un po' di precauzione, oppure se purtroppo ci siamo ormai abituati a preoccuparci per lo stato di salute di Ken, che normalmente quando poi lo vediamo lavorare a parte anche per un allenamento un po' di domande ci vengono. Un'ultima domanda, riflessione dei nostri ascoltatori prima di chiudere, Pietro.
2: No, Marco, diciamo sul solco di quello che è il discorso di Ken che abbiamo fatto nel corso un po' di tutta la trasmissione, dice: ma secondo voi che senso ha rinforzare tutta la squadra e poi vendere Ken?
0: No, è questa è
2: secondo me è una delle domande principali,
0: è la domanda, no?
2: Cioè, che però si può rispondere in due modi. Ken ad oggi è a bilancio a 9 milioni più o meno, 9-10, va bene?
0: Sì, perché è stato pagato
2: è stato pagato 16
0: più bonus,
2: poi è stato, però c'è un ingaggio pesantissimo, se uno va a fare calcoli va sotto i 10 milioni,
0: quindi
2: prenderne 35-40 significa dare un fiato a livello anche economico a quello che è la situazione delle casse della Fiorentina, che non vuol dire essere in difficoltà, vuol dire poter immettere soldi freschi in un'operazione in entrata anche di altissimo livello. Quindi la Fiorentina cosa dice? Certo, è una situazione, come dice Francesco Benvenuti, win-win, cioè se da una parte lo tieni e lui sta bene, cosa fondamentale, ti tieni l'attaccante della nazionale italiana, un giocatore che due anni fa ha fatto 25 gol, che se torna in forma a livello atletico è un fattore. Se invece lo cedi a quelle cifre, lo cedi perché sono cifre che ti fanno effettivamente guadagnare la possibilità di ritornare sul mercato esattamente come è iniziato con quello che è stato il percorso dei centrocampisti, di Dragusin, eccetera. Quindi i motivi sono questi. Poi io scommetto che se a grosso tu gli chiedessi: ma tu preferisci tenerti Ken o andare all'avventura con
0: Pellegrino.
2: Sono sicuro che 10 volte su 10 ti risponde: preferisco tenermi Ken. Però anche Grosso sa benissimo che il calciomercato ha un percorso, che le casse devono essere rimpinguate, che il lavoro di Paratici ha un senso, perché comunque deve mettere in equilibrio quello che fa in entrata e in uscita, che il progetto è anche comunque su base pluriennale. Quindi ecco, non dovremo strapparci i capelli nel momento in cui andrà via. Io ripeto però quello che dico in questi giorni: se alla fine del mercato la Fiorentina avesse mantenuto Piccoli e Ken come prima e seconda punta, io non mi sarei contento.
0: Esatto, e se, ripeto, andando a vendere bene Moreno al Venezia, andando a vendere Benino Somma magari al Venezia, andando a vendere bene Dodò, ecco, tutto questo permette poi a Paratici, tenendo Ken e magari anche Piccoli, di acquistare un attaccante esterno di valore internazionale, ecco, allora per me l'operazione sarebbe perfetta. Io lì la ritengo, riterrei veramente il modo fondamentale, un asse centrale con De Gea, con Dragusin, col centrocampo che abbiamo e il centravanti della nazionale, mi sembrerebbe un fantastico modo per ripartire dopo questa stagione. Allora fatemi ringraziare gli ascoltatori di Lady Radio, la programmazione continua di Lady Radio con musica, cronaca, dalle 18 ancora a Fiorentina con Leonardo Petri, vi ripeto, con Palla al Centro ci ritroviamo domani, ma state su Radio Firenze Viola, perché da noi il mercato è vivo in ogni momento e noi non vi abbandoniamo mai.
2: Ciao!
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Parleremo molto di Ken nel corso della nostra trasmissione Il futuro del centravanti. Lipsia che sembra poter interessarsi, continua ad essere Ken nella testa del Como. Servono 40 milioni per poter mettersi a sedere e iniziare la trattativa. Sono giorni molto importanti, insomma, per la questione Ken. Nel frattempo va registrata la decisione della Fiorentina di aggregare anche Braschi, il classe 2006, alla squadra in questa tournée inglese e anche per la partita con il Real Madrid. Postate in questi minuti, in questi ultimi minuti, tante interpretazioni su questa decisione di aggregare Braschi. C'è chi lega questa decisione della Fiorentina al futuro di Ken, che tra l'altro questa mattina si è allenato a parte. La Fiorentina ha comunque fatto capire che si tratta di una questione comunque slegata dal fatto che Ken in questo momento si dovrebbe poter comunque riguardare il suo futuro, ecco, in qualche modo. Ken, ripeto, si sta allenando a parte, poi vedremo se nel corso del pomeriggio lavorerà con il gruppo o meno. Naturalmente Andrea Giannattasio ci racconterà tutto per filo e per segno, e nel frattempo c'è anche da registrare il fatto che Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese, è appena arrivato, appena sbarcato a Firenze e adesso è in direzione Torino, dove svolgerà le visite mediche, poi inizierà la sua nuova avventura con la maglia granata in prestito con diritto di riscatto. 348 753 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Invece il numero per intervenire in diretta è lo 055 77 11 171. Saluto Tommaso Furchini.
8: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
7: Intanto vogliamo anche dire che sei pronto a partire, sei pronto con le tue valigie per
8: le valigie sono sotto il letto, però
7: per
8: ancora
7: fine settimana,
8: sì,
7: per questo fine
8: sì,
7: settimana,
8: ma ancora
7: perché, certo,
8: mi
7: ancora
8: mi
7: c'è
8: anticipi
7: un'altra
8: troppo,
7: partita, c'è un'altra partita,
8: c'è
7: prima
8: da seguire,
7: c'è quella
8: la partita,
7: con i
8: poi c'è, è martedì,
7: è martedì
8: oggi.
7: però
8: fino insomma, da qui a sabato è lunga,
7: da qui a sabato è lunga, però insomma c'hai
8: intensa,
7: un po' di
8: calda, molto calda, no,
7: sei un po' elettrizzato insomma di fronte alla partita con il Real Madrid, perché ci sarai
8: sì, perché
7: sarai a vedere dal vivo,
8: è una promessa che avevo fatto al mio figlio più piccolo, e ci saremo. Tra l'altro fortunatamente ci siamo mossi per tempo per quanto riguarda i biglietti, perché sono andato così per curiosità a vedere, ultimamente ci sono dei costi improponibili sui biglietti, sono quei pochi rimasti, almeno per quanto riguarda il settore della Fiorentina, sono aumentati vertiginosamente, e quindi insomma ci vedremo questa partita da tifoso, ci tengo a dirlo,
7: ecco,
8: da
7: ecco.
8: Tifoso, non essendo in ferie non voglio andare a, diciamo, ad accreditarmi, soprattutto voglio vederla in famiglia, sì. E quindi per vederla in famiglia la vedo da tifoso e la vedo volentieri da,
7: certo,
8: tifoso. Poi
7: sarà in ferie,
8: semmai,
7: però
8: il giorno dopo
7: certo,
8: ci
7: certo.
8: sentiremo,
7: per forza.
8: Ti comunicherò quelle che sono, diciamo, le sensazioni vissute all'interno dell'area, della zona, dello stadio di Klagenfurt, dedicate ai tifosi della Fiorentina, è quella sud, la parte sud. Poi puoi andare dove vuoi, perché siamo in un amichevole, ci mancherebbe altro, però insomma io ho scelto quella.
7: La citazione di oggi.
8: Citazione, allora, legata, visto che, guarda, l'ho cambiata in corsa, visto che tu hai detto parleremo a lungo di Moise Ken. Allora, era un po' di tempo che avevo questa citazione, e quella che ho invece preparato la mettiamo nel cassetto, perché è valida secondo me anche per altre situazioni. Mentre questa è vale per Ken, secondo me. Centro di gravità permanente, canzone di, insomma, Chi ha un po' di capelli bianchi in testa se la ricorda,
7: sì,
8: di Franco.
7: Se la ricorda sicuramente anche Stefano in regia. Non hai capelli bianchi,
8: no, ma lui non ha capelli bianchi,
7: però,
8: ce l'ha
7: belli, però se la ricorda per forza.
8: Lui è giovanissimo.
7: Questa la conosce,
8: vabbè,
7: chiunque. Ecco.
8: Franco Battiato, siamo nel 1981, quando Stefanino non era nemmeno un'idea.
7: No.
8: Però fu una canzone, insomma, rivoluzionaria, come lo erano quelle di Franco Battiato in quell'epoca lì. In particolare, io al titolo ci aggiungo anche il motivetto, che è cerco un centro di gravità,
7: sì,
8: permanente.
7: Vediamo,
8: no?
7: Se la trova Stefano.
8: Che dice poi che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Secondo me si adatta perfettamente a questo ragazzo, a Moise Ken, che avrebbe bisogno, visto che poi lui è anche uno che di musica che ha grande passione, no? Fa anche il, diciamo, compone anche dei brani musicali. Ecco, questo secondo me è un brano che gli si addice molto, perché gli si addice molto perché lui avrebbe bisogno di stabilità, di trovare il suo centro di gravità permanente, di trovare il luogo dove esprimersi al meglio. Io pensavo che Firenze potesse essere, soprattutto ovviamente dopo la prima stagione, il suo centro di gravità permanente.
9: Ora quanti dubbi hai? Quanti
8: ora dubbi hai? ho dei forti dubbi che sono, diciamo, corroborati anche da quelle che sono le voci su una sua presunta intenzione di cambiare aria, così almeno a leggere, a sentire un po' i, diciamo, quelli che sono le voci di corridoio. E allora da questo punto di vista invece secondo me cioè per lui è un errore, nel senso che lui deve cercare un luogo dove a Firenze l'avrebbe potuta trovare. Deve secondo me centrarsi più su quello che è stato in quella stagione magnifica di ormai quasi 2 anni fa, che però non è stato nella stagione successiva, anche per problemi fisici, tanti problemi che ha avuto, soprattutto il problema alla tibia. Però lui ha bisogno estremo di trovare un luogo dove realizzarsi e che non li faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente, soprattutto.
9: Mi sembra come sempre una citazione azzeccatissima la tua per quanto riguarda la trasmissione di oggi. Nel frattempo vi dico che vi daremo conto anche degli aggiornamenti che riguardano la nazionale. Fonte Sky, Ranieri è il candidato forte per il ruolo di direttore tecnico, mentre Mancini avanza, per quel che riguarda la sua candidatura, avanza come commissario tecnico. Quindi potrebbe essere questa accoppiata Ranieri Mancini dopo l'addio di Leonardo e soprattutto di Maldini, in virtù anche della mancata decisione di dare la panchina della nazionale a Andrea Pirlo. Ma torniamo assolutamente sulla Fiorentina, andiamo in Inghilterra dal nostro inviato Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
10: Cerco un centro di gravità permanente.
9: Vedi, guarda, chiedevamo al nostro Stefano in regia di ritrovare, no, il motivetto, non ce l'ha ritrovato e quindi sei stato
8: però
9: tu
8: c'è
9: che
8: quella,
9: hai
8: la
9: ovviato.
8: Voce, la voce di Andrea insomma è più che sufficiente, sì, perché ci ha dato un'interpretazione sui generis, ma comunque rende bene, sì, l'idea su quella che è, sì, stata. E tra l'altro Battiato era ascoltatissimo nel ritiro della nazionale dell'82. E era una delle, soprattutto Cabrini e altri giocatori ascoltavano.
9: Paolo Rossi anche,
8: non lo so, Paolo Rossi non mi ricordo, ma sicuramente sì, che avevano i Walkman all'epoca, no? Quelle cuffiettine con la cassetta e si infilava il nastro magnetico all'interno. E ricordo bene tra queste anche questa canzone ed altre di Battiato, che era molto ascoltato perché in quell'epoca era al top, diciamo.
9: Sì. Andrea, allora, gli ultimi aggiornamenti sulla Fiorentina, in particolare su Ken, perché insomma, abbiamo aperto la trasmissione parlando proprio di Ken e del suo futuro, di quello che è il suo lavoro in questo momento alla Fiorentina, le sedute a parte. Quali sono le notizie in tuo possesso in questo momento?
10: Ma guarda, si è creato un po' un piccolo caso, che in realtà caso non è, perché poi Moise Ken, che oggi non sta lavorando con il gruppo, questa è la notizia del giorno, ma già in altre circostanze nel corso di questo ritiro, soprattutto in Italia, a Firenze, a Bagnarripoli, aveva fatto ogni tanto sedute a parte. Stiamo vedendo, grazie al lavoro straordinario della regia di Stefano Cherubini, alcune immagini che abbiamo realizzato al mattino, che hanno visto la squadra fare parte atletica con tante ripetute sul campo. Queste sono immagini girate veramente pochi minuti fa. Adesso purtroppo non possiamo proporvi le immagini in diretta perché mister Grosso sta provando la parte tattica. Vediamo per esempio fare ripetute a Alex Jimenez, seguito dal collaboratore atletico di Grosso, Damian Abeja, e poi tra poco vedremo anche Riccardo Braschi, che è la figura nuova arrivata da stamani in ritiro qua a Teddington. Dicevo, si è creato un giallo attorno a Ken, che giallo non è, perché semplicemente Ken da tempo sta svolgendo lavoro individuale, sta svolgendo sedute atletiche personalizzate e oggi ha deciso, per un accordo immagino con lo staff tecnico, di fare un percorso individuale di questo tipo. Non c'è alcun tipo di allarme, probabilmente nel pomeriggio svolgerà a sua volta lavoro individuale e poi capiremo domani se potrà partecipare all'amichevole con il Watford o meno. Contestualmente è arrivato con il ritiro anche Riccardo Braschi, il centravanti della Primavera, campione d'Italia. Devo dire, lui convocato qui con un poco preavviso, perché da quello che so non stava facendo lavoro con nessuno, non era sicuramente con Andrea Zoli in Primavera, non era sicuramente a Viola Park nella prima parte di lavoro, era lavoro a casa con un preparatore atletico personale, e da quello che so, mi sono un po' informato stamani, era a un passo dalla firma con un club di Serie B, quindi veramente stava per trasferirsi in Serie B, ma la chiamata di ieri sera della Fiorentina lo ha fatto trasferire molto presto stamani a Firenze. È partito alle 6:40 da Peretola è arrivato attorno alle 8 qua a Londra e si è trasferito qua, ovviamente, 8 orario inglese, si è trasferito qua a Teddington, da Heathrow a Firenze, da Heathrow a Teddington ci sono 20-25 minuti, molto vicino all'aeroporto di Heathrow, quindi ha fatto veramente alla svelta. E contestualmente se n'è andato Pietro Comuzzo, che abbiamo beccato questa mattina in esclusiva a Peretola, e grazie al lavoro straordinario di Luciano Magistrato e Niccolò Righi, grazie anche qua alla regia, stiamo vedendo le immagini, e ormai il classe 2005 si unirà molto presto al Torino. Tra l'altro credo di non avervi ancora inviato, esatto, non vi ho inviato le immagini di Riccardo Braschi, ve le invio subito, alla regia, in modo tale che possa farle vedere. Mi ero scordato di girarle a voi, ma insomma il classe 2006 sta lavorando con il gruppo da stamani, e adesso insomma è in corso la parte tattica con ancora Ulahi e Fagioli insieme, e ci sono dei movimenti molto molto, sento anche la voce di Grosso, forse se sto zitto
9: Beh, no, adesso è in silenzio,
10: forse sentite qualcosa, sì. No, purtroppo è troppo lontano, io lo sentivo, ma è qui alla mia sinistra, ha veramente 15-20 metri, io mi sono spostato in un altro campo, vedete, questo è il secondo campo sussidiario dove si allena la Fiorentina, al momento è chiaramente vuoto, e poi davanti a me, dietro a questi separi viola, c'è l'altro campo dove sta lavorando la formazione Gigliata.
9: Tommaso Orghini, la tua interpretazione ulteriore su Ken, le voci?
10: Scusate il cappello, ma a parte che ormai ho una capigliatura che sta abbandonandomi, ma poi questo sole è veramente cocente, eh? C'è un sole molto caldo che, a differenza di quello di Firenze che è afoso, umido, questo è proprio bello che picchia forte e scotta, e infatti ho le braccia un po' arse e anche la chierica qua sopra, che infatti ho acquistato questo bel cappello con i tre leoni, non so se vedete, e lo sto indossando con fierezza, visto che siamo in Inghilterra, ma mi protegge dal caldo.
9: Ti piace questa tipologia,
8: sì,
9: di cappello?
8: Perché è un cappello che può essere, diciamo, utilizzato anche in caso di pioggia, se non mi sbaglio, se non ho visto male, quindi ha la doppia funzione, lo protegge dal sole, ma quando...
9: Sei esperto anche di cappelli.
8: No, ma siccome in Inghilterra spesso, insomma, si passa, no?
9: Sì,
8: dal
9: certo.
8: momento del sole al momento della pioggia, quella pioggerellina che poi sembra e non bagni, ma poi bagna e continua. E quindi sicuramente Andrea, da questo punto di vista, è super accessoriato. Benissimo. Su Ken, che ti devo dire, l'ho detto all'inizio, questo ragazzo avrebbe bisogno di trovare continuità, equilibrio, un posto dove, diciamo, realizzarsi a tutto tondo. Non so se proseguirà la sua storia con Firenze, le voci sono discordanti, staremo a vedere. Certo è che secondo me è un caso che spero che la Fiorentina non si porti e si trascini troppo a lungo, perché il ruolo è molto importante, insomma, il centravanti lo sappiamo, prima di Ken ci abbiamo messo 3 anni a trovare un centravanti, no? Ti ricorderai, dopo Vlahovic, tutte le vari personaggi, vari giocatori sono transitati per Firenze, che non hanno mai convinto.
9: Ecco. Tra l'altro, scusami, apro una parentesi, quindi, si continua a parlare di Pellegrino come eventuale sostituto di Ken.
8: Allora, io ti dico la verità.
9: Io ti dico che non mi convince.
8: Quando arrivò Ken, alzi la mano chi fosse convinto, aveva fatto 0 gol l'anno prima.
9: Però quindi, adesso partiamo dal Ken, non certamente quello dell'ultima stagione, ma un Ken che ha dimostrato potenzialmente di essere un cannoniere da 15-20 gol, mettiamola così.
8: Sì, anche di più, perché ne ha fatte 25 in una stagione.
9: Sì, facevo un po'
8: la media, giusto, sì,
9: stagioni.
8: Sì.
9: E ripartire da Pellegrino, insomma, soprattutto dopo aver fatto una serie di acquisti molto interessanti, molto mirati.
8: È certo, però è chiaro che ripartire da uno come Ken ti ci vuole 40 milioni. Cioè, se vuoi uno del livello già preso, pronti all'uso, che sia già all'altezza del Ken di oggi. La Fiorentina, quando prese Ken, era un giocatore che valeva 10-12 milioni,
9: sì, 15 che arrivava da una stagione senza
8: e quindi il concetto credo sia quello, no? Penso sia stato uno degli acquisti più azzeccati dell'era, diciamo, precedente per quanto riguarda la gestione sportiva, perché pagato quella cifra lì adesso vale 4 volte tanto, quasi, no?
10: Fatemi dire al volo, certo, giusto perché stavate parlando di attaccanti, anche se qui si parla di esterni offensivi, che Sancho, il giocatore che al momento è svincolato, ex Borussia Dortmund, è stato ufficialmente smentito dalla Fiorentina. Poi sappiamo che le smentite poi magari si tramutano in affari reali, perché poi anche Ulahi era stato smentito, e Ulahi è a 6-7 metri da me e sta correndo quindi è qui, ma no, infatti, però su Sancho vi dico questa, poi ognuno la può utilizzare a suo piacimento.
8: Però hai fatto bene a dirlo, secondo me, come nome, perché se noi andiamo a prendere magari un centravanti come Pellegrino, no, che ancora ha margini di miglioramento, ma deve ancora dimostrare tanto, deve migliorare, eccetera, ma li metti intorno giocatori del calibro di, per esempio, un Sancho, che non sia, se non è Sancho, un giocatore di quel livello lì, oppure un altro esterno di altrettanto livello, non so, penso su lei, eccetera, allora la cosa cambia, cioè puoi puntare, no, su quella che è su degli esterni molto estrosi, bravi, forti, che ti mettano in condizione un centravanti ariete come può essere Pellegrino di realizzare tanto, quindi potrebbe essere addirittura più funzionale con certi tipi di giocatori Pellegrino rispetto a Ken, no? Per il discorso che dicevamo prima.
9: Sì, sì,
8: quindi tutto, bisogna, prima di dare un giudizio, secondo me bisogna vedere quello che è il mercato nella sua totalità, e soprattutto quelli che saranno gli esterni che arrivano, perché se arrivano esterni molto forti, molto bravi a saltare l'uomo, a mettere la palla nel mezzo, uno come Pellegrino, che è bravo di testa, molto bravo di testa,
9: molto,
8: può essere
9: di Ken, di testa,
8: funzionale, sì. Ecco la vecchia parola che veniva usata un tempo per la squadra, quindi è tutto da, secondo me, decriptare nel momento in cui sarà concluso il

0: Io ieri ho visto tantissima intensità nei contrasti, ho visto oggi un sacco di lavoro atletico, l'abbiamo visto anche nelle immagini di prima, tantissime ripetute, tantissimi insomma allunghi, insomma la Fiorentina sta mettendo benzina. Ecco, sono i giorni della benzina nelle gambe, perché la Fiorentina vista col Gubbio ce l'ha piaciuta, al di là di tante chance fallite, quella vista col QPR insomma, perché evidentemente la parte fisica è ancora un componente decisiva per marcare il dislivello con altre formazioni, soprattutto quelle inglesi, soprattutto quelle che iniziano il campionato tra due settimane, perché il QPR al pari del Watford domani inizia il campionato il 9 di agosto e poi ci sarà il mercato. Da quello che sappiamo, Riccardo Braschi, del quale dovremmo avere anche delle immagini, visto che le ho girate alla regia poco fa, Riccardo Braschi è arrivato qui a Teddington con l'obiettivo di rimpinguare l'assetto offensivo, perché Fabio Grosso si è reso conto che ha bisogno di altri elementi. Mancano gli esterni, il mercato fino a questo momento è stato eccezionale ma non ha aiutato. Eccolo qua Riccardo, sì. Braschi, grazie a Stefano in regia che si sta allacciando le scarpe. Vedete qui al momento in cui
1: adesso
0: la
1: per la precisione c'è Marco Tonelli in regia, così diamo a Cesare quel che è di Cesare.
0: Giusto, grazie a Marco Tonelli. Quindi queste Braschi che vedete si sta cambiando al pari dei compagni di squadra, vedete il giovane Perrotti, il giovane Cospo alle sue spalle, si stava cambiando le scarpe, si stava mettendo quelle da calcio dopo quelle da ginnastica con cui sono state fatte le ripetute, e sarà un elemento in più per Grosso. Certo, arriva un po', come posso dirvi, a digiuno dal lavoro estivo, perché si è allenato per 3 settimane da solo, non era nemmeno a Viola Parco alla primavera, però insomma, è un ragazzo sicuramente d'esperienza per la categoria primavera, e comunque si è già fatto tanto lavoro in prima squadra l'anno scorso con Vanoli, e quindi sono convinto che potrà dare il suo contributo. Il programma della squadra: Lorenzo, pomeriggio ancora in campo per la rifinitura vera e propria in vista della gara con il Watford. Avremo tra non molto i nostri microfoni un'altra intervista, ve l'ho già detto ieri con chi, lo ribadisco oggi, con Raffaele Longo, il vice di Fabio Grosso, ex giocatore della Florenzia Viola, quindi avremo modo di tornare in quella da un lato disgraziata, dall'altro comunque bellissima annata della C2, perché comunque sia fu un dolore atroce vedere la Fiorentina fallire e poi ripartire da una categoria così bassa, ma fu anche un'esperienza magnifica avere 20.000 persone tutte le domeniche allo stadio e stravincere quel campionato, dove Longo fu comunque un protagonista perché arrivava dalla Serie B, se non mi ricordo male, Lorenzo, o comunque sia da una realtà come il Napoli.
1: Arrivava dal Palermo, se non mi ricordo male. Adesso ricontrolliamo, perché lui era stato acquistato dalla Roma, però la Roma aveva come proprietario Sensi, che deteneva anche il 100% delle quote del Palermo, e quindi tanti giocatori che venivano acquistati dalla Roma, sì, poi venivano girati al Palermo, e se non ricordo male lui arrivava proprio dal Palermo, però poi controlliamo meglio adesso.
0: Sì, indubbiamente. Comunque insomma avevo modo di tornare anche sul passato, su quegli anni là. Intanto vedo che la seduta è quasi finita, perché vedo che molti giocatori abbandonano il terreno di gioco e stanno tornando negli spogliatoi, quindi io a breve riguadagno la mia posizione di là, in modo tale che poi quando potremo parlare con Raffaele Longo.
1: Sì, ti confermo che arrivava dal Palermo,
2: Via Roma, diciamo.
1: Via Roma arrivava dal Palermo, con cui aveva giocato 8 partite soltanto, segnando un gol, mentre con la Florenzia Viola 29 presenze e 2 gol. Te li ricordi quei 2 gol di Longo?
2: Non mi ricordo esattamente i gol, ma stavo controllando un'altra cosa. Mi sembra è lo stesso percorso, simile comunque a quello lo fece Nicodemo, proprio perché sì, anche lui Nicodemo era, sì, di proprietà diciamo della Roma, sì, però allo stesso tempo poi, sì, dal via Palermo, sì, con Sensi non ci ha mai giocato nella Roma sostanzialmente, no, mentre Longo qualche partita forse l'ha fatta,
1: forse in, sì, Coppa Italia nella
2: mi
1: Roma,
2: sembra, sì, qualche partita l'abbia, sì, fatta.
1: Comunque un po' di messaggi anche per Andrea Giannattasio, poi lo salutiamo e lo ringraziamo. Roberto Abagnaripoli dice: quando 2 indizi fanno una prova, Ken oggi non si allena e Braschi convocato in prima squadra arriva in Inghilterra, per trovare i centravanti basta chiedere a Gasperini, guarda caso non sbaglia mai. Poi ancora, poi sentiamo Andrea naturalmente, Silvano Montemurlo che dice: Ken se voleva rimanere lo avrebbe già detto. Poi per quanto riguarda Mancini, scelta vergognosa, lo rimanderei in Arabia per scelta, come diceva lui, personale. Francesco invece chiede ad Andrea: ma Giannattasio che va a pescare a Mosca con quel cappellino? Va a pescare a Mosca? La conosci la pesca a Mosca?
2: No, pesca a Londra.
1: No, la pesca a Mosca, sì, la tipologia, no,
2: lo
1: di
2: so,
1: pesca.
2: Lo so, lo so.
0: Ho pescato quando ero bambino, a parte per mio padre ha provato a insegnarmi la pesca subacquea, perché mio padre per anni ha fatto, lo fa

0: ancora, anche se c'ha 75 anni a ottobre, ma fa ancora pesca subacquea. Mio padre e mi ha andava con le bombole un tempo e mi ha provato a insegnare la pesca subacquea, ma è stato inutile. Ho pescato comunque con la canna, ma non a mosca, ci mettevo il classico baccherozzo sull'amo e qualcosa prendevo, mi è capitato di prendere. Mentre intanto vediamo uscire qualcuno dal campo principale, vedendo, c'è Sharon Durre, c'è il team manager Simone Ottaviani, c'è anche il grande Ulahi, vedete, che scherza con Durre. Ulahi, grande Ulahi, ma si fa per dire, perché è veramente basso, eh. Ragazzi, veramente dalla statura molto
1: sì,
0: minuta.
1: Davvero, sì, è vero.
0: Poi anche i calciatori che stanno via via divertendosi sul terreno di gioco, al di là di queste di questi separi viola che abbiamo davanti, stanno ultimando qualche tiro, ma è molto, diciamo così, molto molto leggero al momento. Ora non so se abbiamo forse già Raffaele Longo ai nostri microfoni oppure
1: no. Se ce l'hai, naturalmente rimaniamo assolutamente in collegamento con te. Nel frattempo
0: ti chiedo soltanto qualche istante di attesa, se la regia può ritornare sapere anche in privato e poi ti aggiorno. Certo.
1: Allora aspettiamo ancora 5 minuti per approntare il prossimo collegamento, perché se c'è la possibilità di avere in diretta Raffaele Longo, così ascoltiamo subito le sue considerazioni, le sue parole, le sue prime parole
2: da neo viola
1: dopo la sua esperienza
2: dopo
1: calciatore.
2: 24 anni, perché più o meno siamo 2002-2003,
1: sì.
2: Oddio, siamo 2026-27, quindi insomma siamo lì. È incredibile, no, come poi il calcio regali anche queste vicende. Ora c'è da dire una cosa: siccome io per quanto riguarda gli ex come secondi, diciamo, sono stato deluso, ma non direttamente da lui, perché Andrea Tarozzi è un grande professionista, però diciamo un ex viola, no, come secondo dell'allenatore, l'avevamo avuto anche l'anno scorso. Ecco, la speranza è che quest'anno lo staff in generale si comporti e abbia più fortuna, si comporti in maniera molto diversa, abbia più fortuna rispetto a quello dell'anno scorso. Sto però sentendo da Andrea che mi pare ci siano delle differenze, no, anche sul profilo sotto il punto di vista del lavoro che sta svolgendo la squadra. Mi sembra, con queste doppie sedute, anche con la parte atletica, che si lavori un pochino più diciamo intensamente sulla parte atletica, fisica, che fu un problema enorme della Fiorentina l'anno scorso.
1: Sì.
2: Pronti via, la Fiorentina, cioè, era più indietro rispetto a tutte le concorrenti.
1: Dovremmo esserci con Raffaele Longo, lo vediamo già inquadrato qui grazie al lavoro di Andrea Giannattasio, e dunque insomma appena... ecco tutto pronto per l'intervista a Raffaele Longo. Dunque sentiamo, siamo pronti per ascoltare il vice di Grosso. Sentiamo se
3: bene, nel senso che stiamo lavorando bene, i ragazzi sono messi subito a disposizione e noi proviamo a, per prima cosa, che non ci siano infortuni, e poi la programmazione è questa. Naturalmente le gambe non possono andare al 100%, ma visto che sia normale sarebbe un problema al contrario.
4: Io le chiedo: com'è nata questa collaborazione con Fabio Grosso, e cosa vi completate, che cosa le chiede il primo attore?
3: Ma Fabio l'ho conosciuto 3 anni fa, io credo che sia un allenatore di grande personalità. Lui prova sempre a mettersi in gioco, nel senso che prova a migliorarsi sempre, prova a migliorarci sia noi dello staff che la squadra. Quindi è nata che lui ha fatto la telefonata, siamo partiti insieme e sono andati 2 anni abbastanza discreti, diciamo che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.
0: Senta, mister, lei è rimasto famoso a Firenze per un anno indimenticabile, anche se un po' disgraziato nella storia viola, e per un modo di dire che è ore decisive per Longo. Intanto se lo conosceva, che era legato al suo riscatto dalla Fiorentina, e poi che ricorderà quell'anno in C2 a Firenze, una piazza che non era abituata a fare certe categorie, ma che tutto sommato poi con una cavalcata è tornata nel calcio che contava.
3: No, un ricordo meraviglioso, parliamo di 24 anni fa, quindi in primis lo ricordo bene perché era appena nata mia figlia, e poi, come hai detto tu, abbiamo fatto una cavalcata incredibile, nel senso che all'inizio è stata un po' difficoltosa, però dopo è stato un bel testa a testa con il Rimini e alla fine siamo riusciti a vincere il campionato con dei giocatori che all'epoca erano dei ragazzi che hanno fatto delle grandissime carriere. Parlo di Quagliarella, di Diamanti, c'erano veterani come Di Rivio, il Bomberi Canò. Lo ricordo sempre con grandissimo affetto perché è stata davvero un anno importante, un anno bellissimo.
5: Mister, se ci può descrivere un po' che punto è il livello fisico della Fiorentina, se come sta procedendo, quanto manca a essere pronti, diciamo,
3: presto, appena 15 giorni che lavoriamo assieme, comunque c'è anche un po' di viaggi di giocatori, quindi siamo all'inizio. L'importante, ripeto, è che non ci siano infortuni e che riusciamo a fare le linee guida di quello che vogliamo. Per adesso c'è tutto bene, ma sicuramente siamo all'inizio e c'è ancora tantissimo da fare.
4: Chiaro che per voi il gruppo è tutto importante, però lei era un centrocampista, quindi le chiedo se la qualità del centrocampo in questo momento vi sta, insomma, sta piacendo. Sono giocatori di livello altissimo, quindi siamo un occhio di riguardo per il centrocampo.
3: Ah, sì, sì, ma al di là dei centrocampisti è tutta una rosa, che comunque grande qualità, c'è grande prospettiva, nel senso, per fare un campionato importante. Sappiamo che è l'anno del centenario, quindi questa è una responsabilità in più, ma questo non deve essere un peso assolutamente, ma uno stimolo a fare una bella stagione, come diciamo io.
0: Ricordando quell'anno in C2, che cosa ricorda appunto della tifoseria viola e come si aspetta l'accoglienza alla vostra prima al Franchi?
3: È incredibile, io credo, se non ricordo male, che ci fossero 15.000 abbonati e ricordo perfettamente col Savone in casa l'ultima partita c'erano 35.000, una cosa incredibile per la C2, quindi so benissimo l'ambiente viola. Speriamo di creare un'empatia importante della tifosi, società e squadra, perché credo che sia una spinta in più. So benissimo quello che può dare Firenze.
4: Ecco, con l'ultima curiosità, quando ha avuto, insomma, la certezza andiamo a Firenze, la prima cosa ha pensato?
3: Bellissimo, bellissimo, perché comunque, ripeto, come ho detto prima, 24 anni fa è stata un'avventura incredibile. So quello che può dare Firenze, so la società, che comunque riparte da un progetto nuovo, sarà sicuramente un percorso importante. Come tutti i percorsi ci saranno degli ostacoli, ma noi siamo pronti a fare bene tutti insieme a venire a fare un campionato importante.
0: Grazie. Questo era Raffaele Longo, l'abbiamo sentito in diretta, spero sia sentito tutto.
1: Sì, sì, assolutamente. Sono sentite anche ovviamente le tue domande a proposito del passato, del suo passato da calciatore con la Fiorentina, un passato che ricorda ovviamente con una certa soddisfazione, sia per la conquista del campionato, per quella cavalcata che ha ricordato, anche per chi ha detto è nata sua figlia a Firenze, quindi insomma è un doppio motivo di felicità quel ricordo.
0: Sì, sì, indubbiamente figura molto attenta, tutte le volte che c'è un allenamento lui è nel cuore del centrocampo e lavora con tutti i giocatori, lo vedo molto attivo, ecco, Raffaele Longo lo vedo decisamente molto partecipe, è una figura davvero di grande riferimento per Fabio Grosso in questi giorni di lavoro qua in Inghilterra, ma lo era anche a Gialla Park evidentemente, quindi avrà un ruolo centrale nella costruzione della Fiorentina che verrà.
1: Vabbè Andrea, allora se non ci sono, c'è forse
2: no, l'ultima
1: considerazione
2: che avevo accennato prima, sì. Forse ne ha già parlato Andrea, però è sempre brutto di fare raffronti, però proviamoci per quel che si può fare. Rispetto all'anno scorso tu vedi più lavoro dal punto di vista fisico-atletico, che fu poi la condizione fisica. Dei talloni d'Achille della Fiorentina.
1: Il grande tallone d'Achille.
2: Grande tallone d'Achille della Fiorentina.
0: Guarda, io ti racconto un episodio che ho già detto in altre trasmissioni, ma credo che possa essere l'aspetto migliore, l'esempio migliore per sintetizzare il lavoro che stanno facendo Grosso e i suoi collaboratori. Hanno stabilito per ogni calciatore un percorso fisico specifico, cioè quando sono arrivati gli hanno fatto la tara a tutti: a che punto fisico sei, di qua, di là, di su, di giù, bene, allora tu segui questo percorso. Questa cosa me l'ha detta un giocatore che vi dico pure penso sia anche in uscita, quindi, ed era estremamente soddisfatto di come Grosso e il suo staff li abbiano seguiti. E se lo dice un giocatore in uscita, quindi magari con anche poco, posso dire, interesse, no, nel rimanere simpatico a questo o quello, vuol dire che davvero è stato fatto un buon lavoro anche sotto l'aspetto fisico.
1: Andrea, ti ascolteremo naturalmente nel corso del pomeriggio, più avanti, con tutte le notizie che arrivano dall'Inghilterra. Grazie per il momento, buon lavoro.
0: A voi, a più tardi, ciao.
1: Grazie
0: ciao.
1: Ad Andrea Giannattasio, subito un po' di messaggi, poi approntiamo anche il prossimo collegamento, 348-7513-933, naturalmente chi vuole intervenire può farlo chiamando lo 055-7711-171. Stefano da Pescia ci scrive: grande Longo in viola, di nuovo dopo tanti anni, volevo chiedervi se voi siete per una possibilità a Piccoli oppure se è il caso di cederlo. Io sono per tenerlo sempre, forza viola, Stefano da Pescia. Piccoli che si è presentato con questo gol sabato scorso, bel gol tra l'altro, sì. Però ecco, ora vediamo, perché il mercato è ancora abbastanza lungo, non lo so se ci sono le condizioni per tenerlo. Bisogna vedere anche soprattutto che cosa succede intorno a Ken, ecco, poi a quel punto si potranno fare delle considerazioni anche su Piccoli.
2: Assolutamente, anche perché non è che poi se insomma la patata bollente è Ken, deve essere risolta la questione nel bene o nel male. Nel frattempo penso che il destino di Piccoli sia legato proprio alla risoluzione di questa questione, perché se la Fiorentina rimarrà un periodo, mettiamo, senza centravanti titolare, sarà il periodo di Piccoli, sì, dovrà usufruire, certo, di Piccoli anche per quanto riguarda le amichevoli, eccetera eccetera, e poi successivamente si deciderà anche il destino di Piccoli. Piccoli, che credo anche questo sia legato molto al nome del sostituto eventuale di Ken, no? Se certo, sarà un sostituto di primissimo piano, è probabile che Piccoli chieda lui stesso di, no, provare ad andare magari, certo, a giocare da qualche parte. Se invece il livello dei due centravanti non dico sia simile, ma non c'è questo gap così importante come secondo me c'è per esempio tra Ken e Piccoli, ecco che allora Piccoli potrebbe anche decidere di rimanere a Firenze per giocarsi le sue chance, e la società stessa gli potrebbe dare l'occasione di farsi di essere in concorrenza con un attaccante con il quale può battagliarsi la maglia da titolare.
1: Andiamo a salutare adesso Luciano Chiarucci. Ciao Luciano.
6: Buongiorno a voi.
1: Benvenuto.
6: Ciao
1: Renzo. Benvenuto.
6: Grazie, grazie mille.
1: Stai seguendo la costruzione della nuova Fiorentina? Si sta piacendo?
6: Io credo che veramente il nostro direttore è entrato veramente come un bulldozer nel mercato, perché sta facendo veramente delle cose straordinarie, soprattutto andando a individuare ragazzi veramente anche molto giovani che possono dare veramente un interesse maggiore, perché qui anche se abbiamo ancora tanti giocatori, però c'è ancora del tempo per poter far quadratura in questa squadra di Fabio Grosso, che credo che questa fusione fra loro due ci possa portare veramente a avere veramente una squadra interessante, una squadra che magari può incuriosire un po' tutti quanti, perché mi sembra che in questo momento il mercato, il nostro direttore abbia fatto veramente delle cose veramente molto belle. È chiaro che ci dispiace per certi giocatori che vanno via, che sono giovani anche loro, come Comuzzo e Fazzini, però abbiamo rientrano tanti, questo Vieri, questo D'Agusin, questo Atta, questo Jimenez, 21, 23, 24 anni, sono giocatori sicuramente di prospettiva, e speriamo appunto che l'occhio di Palazzo ci sia veramente quello giusto per poter veramente poi rivedere una Fiorentina come ci auguriamo di vederla. Dimentichiamoci subito quest'annata, sì, e ripartiamo con questi ragazzi che vedo estremamente interessanti. Se poi arriva anche questo Valdepenas, insomma, voglio dire, tutto da scoprire, è tutto interessante e molto bello secondo me.
1: Però Luciano, sono curioso di sapere qual è il tuo punto di vista a proposito di Ken, soprattutto che cosa faresti.
6: Faresti con Ken? Quello che si pensa tutti, perché in questo momento giustamente non c'è solamente il discorso di Ken, ma c'è eventualmente anche il discorso dietro di Piccoli. Se va via Ken, ovviamente questo ragazzo, poi non lo so, la trattativa di questi entrambi a che punto sono. Però quando leggo che Ken molto probabilmente potrebbe anche partire, sto pensando appunto eventualmente ci vuole un altro ragazzo che può affiancare Piccoli, un altro giocatore importante che possa scendere in campo e mettersi là davanti a tutta questa nuova squadra che si sta formando.
1: Ecco, ma realisticamente secondo te, Luciano, quanto sarà difficile sostituire Ken eventualmente nel caso in cui davvero dovesse partire?
6: Ma questo, sai, è una domanda che bisognerebbe saperla valutare bene, soprattutto se Fabio Grosso fa questo suo gioco, un 4-3-3, oppure può scendere anche un 4-2-3-1. Eventualmente lì davanti ci vuole veramente uno che sia veramente pronto a mettere le palle dentro, perché se troviamo, individuiamo anche gli esterni, credo che questa squadra sia estremamente bella e completa. E allora voglio dire, un giocatore che dovrebbe essere ritrovabile sotto un certo aspetto, se non c'ha problemi fisici, e Ken potrebbe essere il giocatore giusto per questa corazzata che Palazzo ci sta facendo. Io dico corazzata perché mi sembrano tutti i giocatori, soprattutto questo Atta che l'ho visto giocare, mi sembra veramente un ottimo giocatore. Però lì davanti ci vuole uno che che faccia gol. L'anno scorso ci sono mancati tanti gol per un verso o per un altro. Sì, abbiamo visto che un po' di gol ha fatti Mandragora, un po' Goodmans, un po' Ken, sì, ma sono troppo pochi se vogliamo poi arrivare a una classifica migliore di quella che ci auguriamo. Allora vediamo un pochettino, non so le trattative di Ken se sono positive, anche perché credo che Grosso abbia speso una parola importante, sicuramente con Ken, io punto molto su Ken, ora vediamo un pochettino poi come le cose si possono evolvere, però mi sembra che stiano lavorando molto bene e appunto ora in queste partite amichevoli, anche se hanno un'importanza non sembra relativa, però veramente cominciano a vedere un po' uno specchio un po' diverso, anche nella costruzione poi totale di tutto un reparto difensivo che è stato tutto rinnovato anche fra le altre cose.
1: Ti faccio due nomi per l'eventuale sostituzione di Ken, sì. Poi lascio la parola a Tommaso Borghini naturalmente. Uno è quello di Pellegrino, se ne parla da tempo di questo centravanti, sì, del Parma. L'altro, un nome che viene fatto anche da qualche nostro ascoltatore, è quello di Jimenez, che abbiamo anche avuto modo di vedere al Milan, sì, dove non ha brillato.
6: Lo so, bisognerebbe ritrovare probabilmente l'annata giusta come abbiamo visto Ken quando è venuto da noi. Questo Jimenez è sicuramente un ragazzo interessante che non ha saputo esprimersi al meglio, però sarebbe una scommessa interessante, però è chiaro che trovare un giocatore come ha trovato la Roma lì davanti che gli ha fatto veramente la differenza, sì. io credo che appunto l'esperienza anche del nostro direttore, affiancato sicuramente anche da Goretti, poi da Ferrari, cercheranno di non squilibrare sicuramente una squadra che sta costruendo veramente molto bene. E allora bisognerebbe appunto avere veramente un grande punto di riferimento là davanti per poter poi essere coesi tutti quanti per sviluppare un gioco che credo che Grosso l'abbia fatto vedere veramente quest'anno. Poi è chiaro che ora vediamo un po' se si può prendere questo giocatore del Sassuolo, Totuvet, sì, e sarebbe un altro giocatore estremamente interessante, però le possibilità sono ancora aperte e io sono convinto che veramente a me personalmente, voglio dire, e le persone intorno a me sono veramente molto molto entusiasti di come sta lavorando la società, anche perché abbiamo già speso una cifra abbastanza esorbitante quando sembrava che quando il commisso Junior disse bisogna cercare di risparmiare, ma mi sembra che qui siamo già a una cifra che sono 150-160 milioni e questo veramente è già una cosa estremamente importante per quanto riguarda poi il prossimo futuro.
1: Sì, forse 150 sono un po' troppi, però comunque intorno ai 100.
6: Va bene, più o meno, dai, sì, diciamo.
1: No, certo,
6: se sai, prendiamo un altro
1: è sempre
6: giocatore,
1: una cifra elevatissima.
2: No, se fossero riscattati poi i giocatori presi in prestito, per esempio, sì, Dragusin, si arriverebbe a una cifra simile. Io a Luciano vorrei chiedere però anche delle ali, no? Perché ieri dicevo, citando Edmondo Fabbri,
1: a te non piace la parola esterno, giusto?
2: No, a me piace la parola ali, mi dispiace, esterno
6: diciamo, Siamo romantici.
2: Perché l'esterno offensivo mi sembra un qualcosa fuori dal campo, esterno e fuori, no? Invece l'ala è quella che, citavo Edmondo Fabbri, fanno volare le squadre, no? Le ali. E Chiarugi era un'ala che faceva volare le squadre quando giocava, e poi da allenatore credo che insomma gli piacesse anche le ali, quelle brave a saltare l'uomo come era lui, a mettere la palla in mezzo o anche a segnare. Questa Fiorentina per adesso non ne ha di questo tipo di giocatori. Ti aspetti che arriverà qualcuno, oppure ti aspetti che, non so, un giocatore come Gudmundsson possa diventare lui un elemento del genere, un'ala giusta per la formazione di Grosso?
6: No, hai usato una parola che praticamente io dico sempre, ci occorrono le ali, no? Perché gli esterni ormai è una parola più che tutti usano più volentieri, ma veramente quando si parla di ali, no, io intendo ali alla chiesa, ali veramente che hanno caratteristiche ben precise di andare sul fondo e mettere le palle in mezzo, anche perché Sembra che diciamo delle cose un po' strane, ma in area di rigore, quando un centravanti vede praticamente che il proprio giocatore che va sul fondo, aspetta sempre, cerca sempre di trovarsi dei tempi per andare a finalizzare. Ecco, questo è il discorso. Io sono d'accordo su questo discorso delle ali, perché sono fondamentali. Noi possiamo lavorare in tutte le parti del campo, però quando si arriva sulla tre quarti campo, si va sul fondo. Io credo che gli inserimenti e un attaccante veramente di razza che fiuta veramente il gol debba avere queste due giocatori che abbiano questa grande capacità, perché se tutte le volte diciamo fra virgolette gli esterni tornano sempre indietro, tutti i movimenti che fanno questi attaccanti rimangono sempre estremamente poi senza l'occasione da gol, e ritrovare le posizioni in una difesa schierata è sempre estremamente difficile. Allora se indoviniamo, sì, Gudmus potrebbe essere, però io credo che già da Vanoli l'anno passato gli abbia dato la possibilità di fare tutto quello che voleva. L'abbiamo visto esterno, l'abbiamo visto come punta tattica, l'abbiamo visto a centrocampo, a ridosso della punta. Io non lo so come è in condizione il ragazzo, però abbiamo ancora questo giocatore che potrebbe, ma sai, i punti interrogativi credo che li abbiamo già valutati l'anno passato. Allora bisogna avere delle certezze, siano quei giocatori che te le danno per poter fare eventualmente tutto ciò che può sviluppare il nostro allenatore.
1: Prima Luciano parlava di Comuzzo, sì. Ti dispiace questa sua partenza a destinazione Torino, sia pure in prestito?
6: Ma guarda, va in una società importante, un ragazzo che credo che in nazionale le ultime partite che ha fatto le ha fatte anche bene. No, è chiaro che, cioè, vedi, quando si leggono i giornali in queste pre-partite che stiamo facendo, che Dodo non è andato bene, che Comuzzo non è andato bene, già gli mettiamo un po' addosso quelle pressioni che sicuramente, non lo so, Dodo è un giocatore forse più esperto, ma ricordiamoci che Comuzzo è già un po' di anni, essendo sempre un ragazzo estremamente giovane, e bisogna vedere, appunto, poi c'è un prestito e io sono convinto che Comuzzo possa far bene, perché secondo me come marcatore, dico come marcatore sulla prima punta, è sempre un giocatore secondo me bravo, che romperà le scatole veramente a tutti gli attaccanti, quelli forti. Poi è chiaro che se lo chiamiamo un pochettino a fare delle cose diverse si può trovare un pochettino di difficoltà, ma è ancora giovane, può ancora esprimersi a dei livelli positivi, perché io l'ho visto in nazionale e mi sembrava che avesse fatto due ottime partite.
1: Senti, a proposito di giovani, sposto il discorso sulla primavera, perché voglio sentire il tuo punto di vista, sì, su Andreazzoli, sulla decisione della Fiorentina di affidare la panchina della primavera ad Aurelio Andreazzoli.
6: Ma guarda, si passa da Galloppo a Andreazzoli. Andreazzoli è veramente uno che di calcio sa tantissime cose, è un allenatore ancora con lo spirito giovane, giusto, che può interpretare veramente o sapere interpretare bene quello che sono un po' le caratteristiche dei giovani di oggi, ma soprattutto avendo una prospettiva futura di portare più possibile certi giocatori vicino alla prima squadra. Io credo che il settore giovanile, sotto questo aspetto, merito di Galloppo, merito di tutti quelli che hanno lavorato, abbiamo vinto questo campionato italiano molto bello e l'abbiamo festeggiato anche nella maniera più giusta possibile e immaginabile. Ma Andreazzoli penso che possa essere l'allenatore giusto per poter avere il carisma e la capacità, visto le innumerevoli esperienze che ha avuto e probabilmente a Roma, e non solamente a Roma, nel suo trend di allenatore, e credo che possa essere la scelta giusta per poter avere veramente quell'impronta di far maturare veramente questi giovani che possono essere veramente a un passo da quella che probabilmente è la loro ambizione. Io gli auguro, gli faccio veramente un grandissimo in bocca al lupo.
1: Tommaso Borghini con l'ultima considerazione.
2: Tu sai, sì, Luciano, che qua si fa anche della Marcord, no? E oggi, sì, è l'anniversario di nascita del grande Petisso Pesaula, nato, esatto, il 28 luglio del 1925. Certo. E quindi insomma, non posso non chiederti un ricordo del grande Bruno, che insomma vi portò alla conquista del titolo, col quale tra l'altro tu all'inizio insomma, a volte ti teneva anche in panchina, poi capì che probabilmente senza Chiarugi la squadra, sì, non ha avuto quelle imprevedibilità. qualità e sei stato decisivo nella parte
6: della conquista dello scudetto. Sì, decisamente, bravo, bravo. Cioè è un ricordo bellissimo, che ci tengo a precisare che sin all'inizio, quando noi abbiamo dato praticamente Albertosi e Bruniere al Cagliari, abbiamo preso Rizzo, io proprio il giovedì prima della partita di Roma, all'inizio del campionato, proprio tre giorni prima, in allenamento mi feci male, mi spaccai il capitello del radio del braccio sinistro, e Pesaola sicuramente che vedevo che poteva avere un grande rispetto anche per la mia persona, perché indubbiamente lui doveva valutare al meglio, perché quando venne aveva veramente già delle idee da grande. Noi venivamo da una stagione con Beppe Chiappella, che era un po' il nostro padre, no? Però, e spesso e volentieri ci perdonava anche troppo quello, perché erano le nostre espressioni date in campo, ma lui venne con la convinzione di noi quest'anno saremo la rivelazione del campionato, saremo qui, saremo là, e si partì dal ritiro con l'amichevole con un entusiasmo incredibile, e poi la storia la sapete. Io non ho giocato tante partite, però quando lui mi ha fatto soffrire in panchina, però direi che appunto mi ha sempre tenuto veramente in preallarme, e poi nel finale quando ha deciso di schierarmi, perché sia Rizzo che tutta quella squadra e tutti quei componenti veramente una squadra straordinaria, perché no, poi io sono entrato e grazie a Dio ho avuto la fortuna di essere in quella condizione giusta, di portare il mio apporto poi a vincere quello scudetto, che è stata una cosa indelebile che mi ricordo come una delle cose più belle della mia storia,
2: con quel gol decisivo alla Juventus, certo, a Torino.
6: E poi fa quel gol a Torino, veramente una cosa, diciamo che tutta la curva dello stadio di Torino era proprio quella, la porta dove abbiamo segnato io e Maraschi. Allora quelle sono gioie che voi non mi vedete, ma c'ho i brividi ancora. Allora potete capire, quando mi ricordate questo episodio, che bellezza può essere stato in quel momento e in quella praticamente partita di 90 minuti, che è stata veramente una cosa incredibile.
1: Beh, una delle più grandi emozioni della tua carriera.
6: Esatto, sicuramente Lorenzo.
1: Luciano, grazie mille.
6: Sì, ma grazie a voi.
1: A presto.
6: A presto, ciao, arrivederci. Ciao.
1: Grazie a Luciano Chiarucci. C'è ancora tempo per un po' di messaggi. Abbiamo sentito in effetti emozionato
2: ma ragazzi,
1: ricordi,
2: ma
1: beh, sono ricordi indelebili, e sono ricordi eccezionali.
2: Tra l'altro il personaggio Bruno, detto Petisso, piccoletto Pesaola, ha poi una serie di, diciamo, di aneddoti che si porta dietro incredibili, no? Dal famoso cappotto di cammello che non toglieva nemmeno a primavera col caldo, perché era molto scaramantico, insomma, alle sue famose sigarette, alle canzoni Peppino Gagliardi, e tantissimi aneddoti, quando li portò all'ippodromo prima della partita di Torino, insomma, dove correva il cavallo di Maraschi, se non mi sbaglio. Insomma, c'è una serie di cose di quella squadra, che veramente, insomma, noi ricordiamo, ora ci sarà il centenario, no? A volte secondo me giustamente si ricorda sempre la grande Fiorentina del 55-56, no? Però
1: sì, però come dice Claudio Merlo, un po' troppo poco
2: 68-69 sembra invece insomma, un qualche cosa di estremamente, cioè di una pietra miliare nella nostra storia, di personaggi che poi sono tutti come quelli del 68-69, vivono a Firenze, insomma, e abbiamo la fortuna ancora di parlarci, certo, e di ricordare questi, certo, avvenimenti.
1: Assolutamente. Ripartiamo dalla domanda, dalla considerazione di Gabriele D'Amestri al 348 7513 933. Il primo impegno ufficiale, ci scrive, e non trascurabile, il 14 agosto, la Coppa Italia, naturalmente. Sì. Siamo sicuri di arrivarci pronti o i tempi stringono e le ali mancano? Sono solo 16 i giorni da qui al 14 di agosto, senza considerare viaggi e giorni di riposo, e abbiamo solo metà squadra. Non è una domanda banale, una domanda
2: giusta,
1: una domanda giusta.
2: Pertinente, si dice, no? Però allo stesso tempo il livello dell'impegno non va sottovalutato nella maniera più assoluta, perché comunque affronteremo una squadra, sicuramente una squadra che ti darà del filo da torcere. Vedremo quale sarà delle due quella che affronteremo, però allo stesso tempo mi sembra ancora non sia, non è stato ancora deciso, è ovvio, ci devono ancora giocare, certo, il primo turno. Però credo che la Fiorentina, insomma, abbia la possibilità, giocando in casa, di far proprio la partita, con una squadra non completa. Non bisogna sottovalutarlo assolutamente, ma allo stesso tempo bisogna essere consapevoli che con gli uomini che abbiamo, da centrocampo e difesa, sono fatte,
1: sì,
2: e sono di buon livello. Davanti manca le ali, manca, che però abbiamo della possibilità di utilizzare anche Jimenez, sì, nella posizione di esterno offensivo. Se ci sarà ancora Gudmus non lo so, potrebbe essere partito, ma nel caso ci sarebbe sicuramente un sostituto. Insomma, gli uomini per vincere quella partita ci sono. Adesso non bisogna, secondo me, farsi prendere dall'eccessiva smania di concludere. Va conclusa bene la squadra, ma lo zoccolo duro è stato messo, a differenza di anni fa, qualche anno fa, anche l'anno di Palladino, nel quale la Fiorentina il centrocampo lo fece al 29, 30 e 31 agosto. Era completamente priva, col campionato iniziato, era priva di centrocampo, faceva giocare Biraghi come centrale braccetto di difesa. Insomma, se ve la ricordate quella squadra, quella sì che era una squadra incompleta. Questa è una squadra che chiaramente bisognerà, magari giocherà piccoli centravanti, se non ci sarà più Ken, non lo so, se non sarà ancora definito il sostituto. Però, insomma, il resto penso che sia competitiva per quel tipo di necessità, no?
1: Date a grosso questi tre attaccanti, dice Stefano 69. Alla sinistra Mika Gods, punta Franculino. Quante volte abbiamo parlato di Franculino?
2: Chi ce lo nominò per primo Franculino, suscitando una certa ilarità?
1: Io però parlo sbagliando, per quanto mi riguarda, in trasmissione, sì. Pietro Lo Monaco,
2: sì.
1: Però c'è anche chi dice che è stato invece malumpasincato a fare per primo il suo nome.
2: A noi, secondo me, nella nostra trasmissione,
1: Pietro Lo Monaco,
2: e lì per lì si scatenò una certa, diciamo,
1: ilarità, sì.
2: non si riusciva a andare avanti, sì. Perché il nome ci faceva ridere, sì. Ma sbagliavamo. Perché si trattasi di giocatore di alto livello, spesso nominato, mi pare, da Stefano.
1: Stefano,
2: e anche lui è uno degli scopritori.
1: Ci crede tanto in questo giocatore. Tra l'altro, dice, un attaccante rapido e tecnico simile a Malen. E quindi, insomma.
2: E allora, se è simile a Malen,
1: va assolutamente seguito.
2: Ha fatto
1: 14
2: gol in mezzo campionato in Italia.
1: Cioè. E poi alla destra Bakayoko, garantirebbero 35 reti con il sigaro in bocca.
2: E allora, se tu avessi giocatori, ora non so se saranno questi, giocatori del genere, potresti anche avere un centravanti più ariete, come potrebbe essere Pellegrino, magari.
1: In questo caso sarebbe Franculino,
2: la punta centrale. E allora saresti a posto. Se invece vuoi, diciamo, completare la squadra, come dicevo io, senza un Franculino, ma se hai un esterno di quel livello lì, che è Bakayoko, e un altro esterno dall'altra parte dello stesso livello,
1: Mika Gots, dice
2: Gozzo, so, oppure ora Sancho, non lo so.
1: Sancho è stato ufficialmente smentito.
2: Però anche Ulahi era stato ufficialmente smentito. Se due esterni del genere, io credo anche un centravanti, diciamo, di buon livello, non di altissimo profilo, possa fare veramente bene, soprattutto con certe caratteristiche come possono essere quelle per esempio di Pellegrino. Quindi tutto va visto in questa chiave. Poi ci sono anche le battute su Sancho che ho letto oggi, ma mi hanno anche divertito, no?
1: Ad esempio
2: Sancho Panza, cioè questo viene assolutamente diciamo così spontaneo, no? Il personaggio, sì, del Don Chisciotte. Però invece trattasi di giocatore, è vero che sta attraversando un periodo difficile, ma un giocatore che guadagnava 10 milioni l'anno è stato pagato, non mi ricordo, una cifra spropositata dal Borussia.
1: Ora credo
2: passò,
1: sia svincolato, però
2: ora il costo del cartellino è
1: però,
2: zero.
1: Però c'ha sempre un ingaggio spaventoso.
2: Sì, ora non ha ingaggio, potrebbe anche accontentarsi. Il giocatore ancora mi sembra sia un classe 2000, quindi potrebbe anche accontentarsi di una cifra, diciamo, non so, sui 3 milioni, no? Una cosa così, penso, se decidesse di provare l'avventura in Italia. E sarebbe un acquisto, secondo me, per la Fiorentina, cioè, veramente sorprendente, diciamo così. Però l'hanno smentito ufficialmente, quindi
1: diciamo, comunque è un classe 2000.
2: Classe 2000, quindi 26 anni ancora.
1: Cioè, 26 anni. Dobbiamo fermarci, ripartiamo tra pochissimo. Non andate via, continuate a scriverci al 348-7513-933.
7: Radio Firenze Viola.
8: È come scendere. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno Radio Firenze Viola. Cioè, parlando di henne, il calcio è veramente strano, eh. A parte io, Lorenzo lo sa, è testimone io non sono mai stato a favore di Kane, però con una stagione secondo me molto fortunata, e parlo di quella di la stagione con Palladino, un giocatore di calcio si debba costruire tutto il suo futuro senza considerare le altre 7-8 fallimentari che ha fatto Ken prima di venire a Firenze.
15: Certo, a Firenze siamo dei fenomeni. Gli rinnovano l'ingaggio e il contratto l'anno scorso a Ken, sperando che da 52 a 62 milioni di euro, sperando di trovare qualche vischero che lo comprasse, cosa che era follia pura, e ora fanno di tutto per sbolognarlo perché prende troppo di ingaggio, ma gliel'hanno dato loro. Quindi, cioè, veramente è il cane si morde la coda. E se i candidati sono gente come Gimene, Pinamonti o Pellegrino, ma mi tengo che è tutta la vita, previo sapere che se sta bene fisicamente, ma si scherza davvero.
16: Paolo 43, la grande freccia di Ponsacco, senza offesa, ma un complimento per Chiaruce. Io ho 83 anni e lo vedevo sempre, andavo sempre allo stadio. Ciao Luciano, auguri.
1: E questo era il messaggio per Luciano Chiaruci che abbiamo avuto in collegamento poco fa, nel corso della prima ora insieme. Luciano Chiaruci che veniva in effetti definito la freccia di Ponsacco perché lui è nato a Ponsacco e quindi aveva anche questo soprannome.
2: Sì, aveva anche altri,
1: certo,
2: altri
1: sì,
2: soprannomi.
1: Sì.
2: Uno non gli piace molto, no. che è quello di Cavallo Pazzo, non mi piaceva tanto. E poi era stato anche su di lui creato un neologismo.
1: Il cioè, chiarucismo.
2: Esatto, il chiarucismo.
1: Credo che fosse stato Gianni Brera.
2: In maniera assolutamente ingenerosa. Sì. Perché gli veniva dato insomma come colui che si lasciava andare sì. facilmente a terra. In realtà era un giocatore strepitoso con un dribbling funambolico che metteva in crisi i difensori e per questo veniva spesso diciamo falciato. Allora poi non si andava per il sottile, eh? Prima che ti ammonisse l'arbitro sai quanti falli dovevi fare.
1: Sì.
2: Non è come oggi che insomma al primo secondo intervento duro vieni sanzionato. Allora erano molto più di manica larga gli arbitri e quindi giocatori tecnici come era Chiaruci dovevano diciamo prenderne di pedate e quindi è ingeneroso il termine chiarucismo secondo me.
1: Poi tornando a Ken c'è Simone che al 348-7513-933 dice: io lo tengo Ken, ma se devo sceglierne uno in sua sostituzione mi prendo Scamacca. Insomma, cominciano a circolare tanti nomi per
2: Scamacca,
1: la sua sostituzione.
2: Si comincerebbe a ragionare, come si dice a Firenze, però bisogna vedere cosa ne pensa l'Atalanta, no? Che credo che sia ancora stabilmente detentrice del cartellino di Scamacca e lo abbia anche pagato abbastanza. Quindi è un giocatore però Scamacca che ha dei problemi fisici spesso, eh?
1: Sì, è vero,
2: ha avuto tanti infortuni,
1: tanti
2: anche
1: infortuni,
2: gravi,
1: sì.
2: che lo hanno fermato e quindi ci sarebbe anche questo questa, diciamo, punto interrogativo, però sarebbe una sostituzione, secondo me, ecco, a quel punto potresti essere più o meno sullo stesso livello, un livello simile.
1: Sì.
2: Un giocatore con caratteristiche diverse.
1: Poi Bob Evo dice che Franculino l'ha visto giocare in Midtjylland, l'ha seguito nell'andata della partita di qualificazione ai gironi dell'Europa League contro il Besiktas di Italiano, persa per 1-0 ed è stato sostituito dopo 45 minuti, molto deludenti. È chiaro che non possono essere questi 45 minuti decisivi ai fini di un giudizio, magari era una giornata storta per Franculino. Poi dice Simone: Pellegrino va benissimo, Ken bene, una tantum, e non parliamo del fattore fisico e soprattutto quello extracampo. È chiaro che il fattore comportamentale ha avuto una parte predominante nella valutazione di Ken dell'anno scorso.
2: Sì, ma anche oltre questo, tutti aspetti giusti, anche il fatto che ci sia uno sbilanciamento, no, adesso attualmente nella Fiorentina, nella distribuzione degli ingaggi. Cioè 5 milioni sono tanti, no? Presi da un giocatore, secondo me è un aspetto questo che viene tenuto in considerazione da parte della nuova dirigenza, in particolare da Paratici, mentre i nuovi arrivati, giocatori comunque molto importanti, anche se giovani, come per esempio Attà, lo stesso ora Ulai, non ho presente quanto prende, ma prendono tutti sicuramente meno.
1: Certo.
2: Molto meno, e questo può essere un aspetto che un direttore sportivo che vede al di là della stagione singola, ma che va a una visione, no? più ampia, può tenere in considerazione e dire però questo ingaggio così così, diciamo, sproporzionato rispetto a quelli, agli altri, può in qualche modo essere un ostacolo, e quindi io credo che ci sia anche questo nella valutazione attuale che viene fatta. Poi vedremo se la volontà di tenerlo prevarrà su questi aspetti economici.
1: Devo salutare anche Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao Massimo.
17: Ciao, ciao Lore, buon pomeriggio a tutti.
1: Ben ritrovato. Che cosa faresti con Ken, visto che comincia ad essere un tema sempre più caldo quello del suo futuro?
17: Io, sai, ho giocato con giocatori che guadagnavano molto più di me, e ti devo dire la verità, non mi è proprio mai interessato, non me ne fregava niente, nel senso che se il giocatore poi ti porta risultati, a me interessava quello.
1: Certo.
17: Dunque, detto questo,
1: però volevi vedere anche un comportamento esemplare, no? Da parte,
17: no, certo, no, no, no, certo, no, no, no, indubbiamente. Se poi dopo tu fai lo strafotente, hai comportamenti che vanno a irritare gli altri, allora sì, è un discorso da prendere in considerazione. Ma se lui è quello di 2 anni fa, la Fiorentina fa bene a tenerlo. Poi dopo tutte le valutazioni vanno fatte, giusto il discorso che sentivo, e sicuramente ci starà ragionando Paratici anche su questo. Però ecco, pensare a un attacco con Ken, senza Ken, ancora adesso penso che ci sia una grande differenza.
1: Sì, soprattutto se i nomi per le sue eventuali sostituzioni sono quelli di Pellegrino, Pinamonti, Jimenez, insomma, nomi teoricamente anche interessanti, però non mi sembrano assolutamente sul livello del miglior Ken.
17: No, miglior Ken, proprio bisogna andare su livelli molto molto molto, sì, più alti. Però poi è chiaro che Pinamonti, che ti posso dire, l'anno scorso ha giocato benissimo, con Grosso lo conosce, magari da un punto di vista del gioco può essere anche più un giocatore appetibile per Grosso, no? Però è anche vero che giocare a Sassuolo, giocare a Firenze è tutta un'altra cosa. Sì. Io credo e spero che alla fine nessuno riesca a portare quei soldi che magari la Fiorentina potrebbe un po' vacillare, perché comunque è la sensazione che stia nascendo una gran bella squadra, ecco, e avere Ken in squadra mi cambia tanto.
1: Sì, in effetti, insomma, difesa e centrocampo sono stati sistemati, adesso mancano gli esterni, però il lavoro che è stato fatto per questi due reparti va assolutamente sottolineato, va applaudito. Scamacca sopravvalutato, dice Giacomo, non capisco perché non volete Pinamonti, che è meglio come goleatore, gioca per la squadra, anche per il discorso che faceva Massimo Orlando. Insomma, fino a questo momento Pinamonti ha si segnato, però non ha mai dato la sensazione di essere un autentico bomber.
17: No, non è uno da 20 gol, è uno che è molto bravo, ha un grande fisico, gioca bene per la squadra, questo è vero, però sai, bisogna anche vedere, dirà, c'era anche una conoscenza, ormai c'era Berardi, c'era Laurenti, si conoscevano a memoria, bisogna vedere tante cose, fare tante valutazioni. Io è chiaro che se dovesse arrivare a Pinamonti, poi dopo la valutazione la fa sempre il campo, però ecco, credo, visto che stai costruendo una grande squadra, farei di tutto, continuo a dire, per tenere Ken. Certo, sono sicuro che Paratici comunque ha la bravura e soprattutto la personalità per reggere e per gestire un ragazzo come Ken, che comunque sappiamo avere un carattere un po' particolare, ma comparatici penso che si scherzi un po' meno rispetto agli anni passati.
1: È vero. Tommaso Borghini.
2: Sì, no, stavo guardando prima di fare la domanda a Massimo, appunto lo score di Pinamonti, no? Che come ha detto giustamente Massimo ha fatto 9 reti in 36 partite col Sassuolo quest'anno. Ken ne ha fatte 8 in 26 con la Fiorentina nella stagione nella quale è andato male, no? Quindi ognuno tragga le sue conclusioni, magari andando a vedere a ritroso ha segnato di più Pinamonti in certe stagioni, ma mai è andato oltre le 10 reti con la maglia del Genoa, li fece per esempio 10 gol in un campionato. Detto questo, a Massimo lo vorrei portare però sul centrocampo chiedendogli, siccome si parla molto della posizione di Ulai e di Fagioli, no? Nelle amichevoli abbiamo visto più Ulai regista e Fagioli quando è entrato insieme a Ulai, e in particolare nella prima ha spostato più sulla mezzala. Adesso sembra che il lavoro di Grosso in allenamento dica il contrario, cioè Ulai più posizione centrale, Fagioli più posizione centrale, Ulai un po' più defilato sulla mezzala. Secondo te questo però ecco, è un discorso su cui sta lavorando Grosso ed è un discorso diciamo importante, nel senso le squadre di oggi forse averne due, no, di fonti di gioco può essere più producente che averne una sola, non so come la pensi.
17: No, sicuramente Ulai è un ottimo giocatore perché ha corsa, gamba, ha qualità, è bravo anche nella fase di interdizione, ma io credo averne due, anche perché la Fiorentina vuole giocare bene, quest'anno con Grosso comunque l'idea è quella di avere un gioco che l'anno scorso non abbiamo mai visto, non per colpa di Vanoli, per l'amor del cielo, ma per la situazione che si era creata, però insomma la Fiorentina che sta nascendo è una Fiorentina che vuole giocare a calcio e dunque averne due è sicuramente un valore in più che avrà a disposizione appunto Grosso, tenendo conto che poi dopo il centrocampo io credo davvero insieme alla difesa sia in questo momento l'ultimo dei problemi della Fiorentina, perché poi c'è Endur, insomma c'è tanta qualità nella Fiorentina,
2: c'è anche Attà,
17: Attà è un giocatore, l'abbiamo visto la corsa, inserimenti, ha finito il gol, insomma non perché ha fatto gol in amichevole, però queste sono sue caratteristiche. Io credo che Endur, che è tanto apprezzato, io credo farà fatica a giocare almeno all'inizio, questa è la mia sensazione.
1: Ecco Massimo, nel frattempo, cambiando argomento, sarà Mancini il commissario tecnico della nostra nazionale.
17: Oh signor.
1: Che cosa pensi di tutto questo caos e soprattutto anche la decisione di Malagò di affidarsi a Mancini? Evidentemente poi è quello che voleva realmente fin dall'inizio Malagò, che alla fine ha dovuto fare in modo che si dimettessero sia Maldini che Leonardo in virtù della mancata assegnazione della panchina a Pirlo.
17: Che pagliacciata, dico, veramente una pagliacciata. Scusa, tu prendi Maldini e Leonardo, Maldini è un uomo forte, sì. Maldini se lo chiami per ristrutturare una situazione drammatica gli devi darlo lo spazio di fare più o meno quello che vuole, no? Almeno io la penso così. Sul discorso Pirlo, a me viene da ridere, Pirlo ha firmato questa cosa qui un anno fa, due anni fa, non lo so, adesso c'era tutta la possibilità, ora che Pirlo sia l'allenatore giusto per la nazionale o no, questo non ci voglio entrare, però ecco, c'era la possibilità secondo me di dire il contratto, perché comunque quando lo ha fatto non aveva nessun pensiero, no, di allenare la nazionale, insomma mi sembra che ci doveva essere un cambiamento, una rifondazione a partire da sopra, ma mi sembra che siamo partiti male, ecco.
1: Sì.
17: Non sono contento, poi è vero che come CT ha dimostrato di avere delle qualità insomma ha vinto anche l'Europeo, è vero, non si è qualificato poi il Mondiale.
1: Sì, però insomma c'è quella macchia del suo dietro fronte nei confronti della nazionale per andare ad accettare insomma, per andare a prendere i soldi dell'Arabia.
17: Abbracciare
1: l'Arabia per i soldi che gli dava. Sì.
17: Si fa la morale a Pirlo, perché cioè, voglio dire, è come a me se mi chiedessero vai in Russia a fare una partita di calcio, ti parlano. Cioè, al giocatore magari non gli viene neanche in mente che in questo momento. Cioè non credo l'abbia fatto con cattiveria, capito? Non lo so. Comunque in ogni caso Mancini, solo per come se n'è andato via, io non l'avrei ripreso. Era assolutamente l'uomo che voleva Malagò.
1: Certo.
17: Dopo tutto questo casino che c'è stato, veramente avrei affidato la nazionale a Baldini, che avrebbe comunque messo d'accordo tutti e avrebbe anche riavvicinato la nazionale alla gente che

0: D'accordo con te nel definire una pagliacciata tutto quello che stiamo vedendo intorno alla nazionale. E poi c'è invece Max da Monza che vuol tornare sulla questione Comuzzo, che andrà al Torino in prestito. Se dovesse esplodere, dice, basterebbe un qualsiasi Napoli che bussi alla porta del Toro, un'offerta da 30-35 milioni. A quel punto i Granata lo acquisterebbero per 20, facendo una plusvalenza da 10-15 vendendolo al Napoli. Questo solo per specificare che, contrariamente a quanto scritto su qualche sito, non è auspicabile pensare che 20 milioni siano tanti per il Torino. Lo dicevamo ieri che però, potrebbe esserci anche questa soluzione,
1: però
0: eventualmente.
1: Mi sembra di aver capito che la Fiorentina abbia inserito, ma vedremo i dettagli, della anche una percentuale sulla futura rivendita su Comuzzo. Però bisogna,
0: questo ora vado a riverificare. Cioè,
1: ho letto, sarebbe questa un'ulteriore mossa per, diciamo, cautelarsi nel caso in cui il valore di Comuzzo superasse abbondantemente i 20 milioni, che comunque non sono pochissimi per quello che ha dimostrato nell'ultimo anno, diciamo anno e mezzo, Comuzzo. Detto questo, però, siccome Massimo aveva citato Baldini è stato colui che l'ha lanciato anche in nazionale, e quindi che ne pensi, Massimo, di questa cessione di Comuzzo, insomma, in prestito con diritto di riscatto al Torino?
2: No, la trovo giusta. So che il ragazzo sarà dispiaciuto perché è cresciuto qui e la Fiorentina per lui era casa, e va via un po' da perdente, no? Da quello che ti ha deluso, però a volte bisogna andare a giocare per ritrovare certe situazioni che abbiamo visto 2 anni fa. E spazio non ce n'è più per lui, perché Fiorentina ha fatto degli acquisti in difesa, e credo che, essendoci solo il campionato della Coppa Italia, al di là degli infortuni, situazioni che possono capitare, avrebbe giocato poco. L'unica cosa che deve fare un ragazzo giovane come lui è andare a giocare, ma in una piazza importante come quella del Torino. Io continuo a pensare che non sia un fenomeno, spero di sbagliarmi, però ha tutto il tempo e la possibilità di far ricredere tutti, e questa sarebbe una grande soddisfazione. Poi se la Fiorentina si tiene anche qualche quota per un'eventuale rivendita, questo mi sembra giusto. Però ecco, è andato a giocare ed è giusto che sia così.
0: Insomma, non ti strappi i capelli per...
2: No, per non mi strappi i capelli, perché comunque c'è Pongraci, c'è Ranieri, il brasiliano, che ancora devo piano piano imparare a nominarlo, c'è Dragusin, insomma, sembra che per avere comunque la stagione senza le coppe, mi sembra che siamo già a posto, ecco.
0: Secondo la Repubblica Edizione Firenze, ci sarebbe nell'accordo anche questa clausola che garantirebbe la Fiorentina il 50% della futura rivendita in caso di successiva cessione da parte.
1: In quel caso saresti, insomma, abbastanza Parati ci avrebbe scelto la formula più prudente, perché se ti danno 20 milioni poi magari lo rivendano ad una cifra superiore, il 50% lo devono dare alla Fiorentina, no? Bisogna vedere sulla plusvalenza o sul costo del cartellino. Detto questo, Dragusin alla fine ti costerebbe 18 milioni, se non mi sbaglio, forse
0: sì,
1: 19. Quindi mettiamoli sul piatto, in questo momento chi prenderesti te tra Dragusin e
0: in questo momento prenderei Dragusin, certo.
1: E la cifra è più o meno la stessa, no?
0: Massimo,
2: vai. No, ma il miglior investimento, ma anche per la Fiorentina, è che lui vada a giocare, lui si deve ritrovare. Qui se inizia a giocare, due partite, sbaglia due passaggi, viene massacrato. Ha bisogno di tranquillità, è chiaro che anche a Torino non è che c'è tanta pazienza in Italia ad aspettare i giovani, no? Però molto probabilmente andando a giocare, sentendosi titolare e tutto, magari.

0: ritorna ad avere quella serenità che gli manca, che gli è mancata a Firenze. È mancata un po' a tutti l'anno scorso, perché poi ci siamo un po' buttati tutti su Comuzzo, ma il discorso andrebbe ampliato, perché tanti giocatori hanno fatto male l'anno scorso. Però ecco, la miglior cosa è quella di andare a giocare in una squadra comunque di Serie A importante, ti fai 38 partite e magari ritorni ad essere quel giocatore che tutti e tanti speravano potesse diventare uno dei difensori più forti in Italia.
1: Massimo, prima di salutarti ti voglio provocare, è un'ipotesi che è ancora tutta da verificare, per cui ancora va presa un po' con le molle, ma prima quando parlavamo della nazionale abbiamo detto di Mancini che verrà ufficializzato come commissario tecnico, e come direttore tecnico sembra essere spuntata l'ipotesi che porta Claudio Ranieri.
0: Oh signore, non avevo dubbi.
1: E ancora non è ufficiale, una voce era stata lanciata da Sky, però adesso vedo che non passa più nel baco.
0: Pensa che quando fece quella polemica con Gasperini,
1: sì,
0: che poi dopo insomma gli costò il posto, no?
1: Sì.
0: Da lì in poi la Roma vinse tutte le partite, ma io non voglio togliere niente, sai che ho avuto problemi, non certo. Voglio togliere niente a Ranieri che comunque ha fatto una carriera incredibile, però dissi dentro di me, sicuramente lui ha buoni rapporti, buonissimi rapporti con Malagò, sicuramente sta pensando alla nazionale. Poi sono quelle persone anche fortunate, perché non si può dire che Ranieri nella vita calcistica non sia fortunato, salta Maldini, salta Leonardo, Chiellini dice grazie ma sto alla Juve, dove si va? Da Ranieri. Bene.
1: Sì, sì.
0: Bene, un motivo in più per guardare meno la nazionale,
1: ecco.
0: da parte mia, no scherzo, dai.
1: Va bene Massimo, grazie
0: a voi, ciao ragazzi.
1: Presto, grazie,
0: ciao,
1: grazie a Massimo Orlando. E insomma sì, certo, ci ricordiamo i rapporti non assolutamente idilliaci tra Massimo Orlando e Claudio Ranieri,
2: non c'è dubbio,
1: li ha raccontati,
2: sì, sì,
1: anche
2: sì, sì, ma lui è molto diciamo chiaro su questo, trasparente, ecco, ma non è che nasconde o abbia mai nascosto quello che
1: comunque dovessero arrivare alla nazionale Mancini e Ranieri,
2: due ex allenatori della Fiorentina,
1: due ex Viola vincenti tra l'altro, perché
2: sì, due
1: ci hanno vinto la Coppa Italia,
2: due vincenti che hanno portato trofei, sì, alla Fiorentina, e sono loro. Si parlava anche di a un certo punto nel caos è sbucato anche il nome di Paolo Vanoli,
1: sì,
2: che sarebbe stato anche lui un ex Viola che
1: vincenti
2: ha portato
1: anche lui sì,
2: il trofeo alla Fiorentina. È incredibile. Certo, con tutto il rispetto, io poi su Ranieri chiaramente insomma nella storia della Fiorentina è stato qualcosa di estremamente importante per me, però non posso dire che si sia scelto il nuovo che avanza, ecco, no, in questo caso se la coppia sarà questa. Chiaro, Mancini ha portato incredibilmente l'europeo all'Italia, però allo stesso tempo è andato via in maniera,
1: certo,
2: diciamo così,
1: indiscutibile. Anche con lui l'Italia non si è qualificata.
2: Non si è qualificata ai mondiali, ha vinto l'europeo, questo è un dato di fatto, e insomma non è da poco, però allo stesso tempo non si è qualificato, e soprattutto quella fuga, tra virgolette,
1: sì, la fuga in Arabia non è stata ancora digerita assolutamente,
2: ma evidentemente,
1: anche dalla Lega di Serie A, però poi
2: evidentemente è riuscita
1: a ingoiare questo boccone.
2: Se l'hanno nominato, evidentemente è stata digerita,
1: sì, sì,
2: magari dalle persone, però dalla gente, come diceva Massimo, non so quanto sia stata digerita, perché insomma ragazzi, ognuno può fare le scelte che vuole nella sua carriera, ci mancherebbe altro, sono professionisti e tutto quanto, però un po' di perlomeno nella nazionale, io capisco nei club non valga sempre l'aspetto economico e tutto quanto, ma almeno nella nazionale un po' di cuore, di passione, cioè se riprendi una persona che oggettivamente ti ha detto io me ne vado perché voglio andare a guadagnare quello che ho guadagnato, cioè cifre incredibili, iperboliche, mi sembra voler insomma, andare un po' sopra, troppo sopra quelli che sono anche gli aspetti della passione per la nazionale, che invece dovrebbe ancora conservare qualcosa del genere.
1: Tra poco apriremo un focus legato ovviamente alla Fiorentina. Prima però, se sono pronti alcuni messaggi vocali arrivati al 348 753 933, sentiamone uno.
3: Buongiorno ragazzi, vi seguo con attenzione, ma non sono del tutto d'accordo col vostro ospite, perché su un tema nazionale Maldini e Leonardo hanno fatto degli errori abbastanza grandi. Come puoi dire di aver contattato Ancelotti quando è ancora sotto contratto con la federazione brasiliana? Come puoi dire di aver contattato Guardiola sapendo che non lo puoi portare fino in fondo? E poi Pirlo, che è un allenatore che con tutto rispetto avrà anche delle belle idee di calcio, ma ha fallito quasi ovunque, come puoi dire o Pirlo o niente? Dei grandi dirigenti devono avere opzioni A, B e C, come voi mi insegnate. E poi altra cosa che non capisco: Mancini è un errore grandissimo, questo da parte di Malagò, ma perché non lasciare Baldini, che è uno che non guarda in faccia a nessuno? E soprattutto, io questi giocatori che ci hanno fatto mancare qualificazioni per così tanto tempo, Barella, Bastoni, tutti i giocatori sopravvalutati, non li voglio più vedere. Largo ai giovani, ci vorrà tempo? Pazienza, ma preferisco l'Under 21 che dà tutto in campo, che quelle figuracce che ci hanno fatto fare.
1: Grazie, grazie al messaggio del nostro ascoltatore, molto dettagliato. In effetti sono d'accordo, c'è stato uno scivolone comunicativo notevole da parte di Maldini quando ha parlato di Guardiola, quando ha anche parlato del contatto che c'era stato con Ancelotti, Ancelotti CT del Brasile, che aveva appena rinnovato il contratto con la federazione brasiliana. Quindi mi è sembrato, oltretutto ha parlato di questo contatto senza che nessuno avesse fatto una domanda di questo genere, o comunque avesse in qualche modo scovato la notizia del contatto con Ancelotti. È stato proprio lui a raccontare di questa iniziativa, e quindi per un dirigente che dovrebbe essere così preparato, così esperto, mi è sembrato uno scivolone notevole, ecco, un errore grave da parte di Maldini. Poi è chiaro che si può anche discutere sul fatto che si sia passati da Guardiola a Pirlo e sulla mancanza di un piano B, comunque insomma di un allenatore intermedio, diciamo, tra Guardiola e Pirlo si poteva anche rintracciare. Siamo pronti per i focus?
2: Ah sì, siamo pronti.
1: C'è un focus è oggi molto curioso.
2: È particolare, legato, intanto se me lo consenti, al centenario della Fiorentina, dove insomma si fa un bilancio anche su tutto quello che ha caratterizzato, no, in questi tantissimi anni.
1: Però aspetta, scusami.
2: Sì, prego.
1: Scusami, perché stavo leggendo un messaggio, poi andiamo avanti.
2: Certo,
1: e non ti interrompo,
2: certo.
1: Più.
2: No, figurati.
1: Focus. Ma Maurizio ci ha inviato un messaggio a proposito dei rapporti tra Ranieri e Orlando, che non era di Lia, ci chiede: ma la colpa era di Ranieri? Però poi vedo che in precedenza ci aveva inviato anche una foto di una sua intervista a Verdone. Adesso l'ho riconosciuto, Maurizio, ho capito chi è Maurizio, probabilmente te lo ricordi anche tu. Faceva le interviste, se non ricordo male, per Sesta Rete.
2: Ah, ok, sì.
1: Te lo ricordi?
2: Se mi fai vedere.
1: Te la faccio vedere. Figlio.
2: Lo sto vedendo. Sì. Personaggio noto.
1: Certo. Sempre sulla stampa. No, l'ho citato perché ho visto la foto che ci ha mandato.
2: Certo.
1: Lo screenshot
2: veniva,
1: di una sua.
2: Veniva nelle conferenze.
1: A Carlo Verdone. Veniva alle conferenze.
2: Me lo ricordo. Certo. Negli anni.
1: E quindi
2: 90,
1: lo saluto.
2: Negli anni 90.
1: Anni 90, sì. E quindi forse, lo saluto con piacere.
2: Forse anche i primi anni 2000.
1: Sì, no, ma anche anni 90. Lo saluto con piacere. Saluto con piacere.
2: Allora
1: il focus.
2: Allora, intanto voglio dire questo: per questo focus, tutto ciò di cui sto parlando lo potete trovare, consentimi una piccola pubblicità, sul Viola 100, la storia della squadra di Firenze, capitolo 10 in questo caso, che è il cofanetto sul centenario della Fiorentina che stiamo producendo insieme, e di questo non posso che ringraziare al Museo Viola, e lo trovate su brividosportivo.it, lì c'è lo shop e potete ordinare il cofanetto. Quindi il frutto è prevalentemente del museo, oltre che del Brivido Sportivo. Le maglie della Fiorentina, gli sponsor delle maglie della Fiorentina, però non solo gli sponsor main, come si dice, no? Principali, ma anche gli sponsor tecnici. Voi ve li ricordate tutti? Non è semplice.
1: Questa è una bella domanda.
2: E poi, prima degli sponsor tecnici, chi si occupava di realizzare, confezionare, fabbricare le maglie della Fiorentina?
1: Vediamo allora, se arriva qualche risposta intanto, da parte dei nostri ascoltatori, che sono come sempre preparatissimi. Anche Stefano in regia ha delle idee in merito.
2: Assolutamente penso di no, perché insomma, essendo giovanissimo benissimo, non vedo come possa ricordare chi negli anni, io sono partito dagli anni 50 e soprattutto diciamo grazie, ripeto, a Viola Cento, la storia della squadra di Firenze. Negli anni 50 chi se ne occupava? Se ne occupava una ditta, un fornitore particolare che era Bellesi Sport di Via De Neri. Queste erano le prime maglie con questa, con questo. Poi dopo ce n'è stato un altro molto importante, sicuramente i nostri ascoltatori se lo ricorderanno, che in Via Gioberti praticamente.
1: Guarda, arriva già una citazione, quella delle sorelle Tortelli.
2: Oh, eccola lì, le sorelle Tortelli di Via Gioberti. E questi, insomma, si parla di un'eccellenza, un mito per quanto riguarda la realizzazione di maglie sportive, non solo della Fiorentina, anche di tante squadre più o meno importanti calcistiche e sportive di Firenze. E diciamo che questo è stato, no, sono stati i due principali, poi sicuramente ce ne saranno stati altri. Tra l'altro ho letto da qualche parte anche che in un periodo le sorelle Tortelli furono affiancate anche dal Maglificio Lama di Milano nella metà degli anni 70, perché c'era un'esigenza di produzione molto intensa
1: e loro non ce la facevano
2: per anche le giovanili, eccetera, certo, eccetera. Allora ci fu anche questa però, diciamo, questi, quindi siamo nella bellezza dell'artigianato, sì, e quindi insuperabile queste malline di lana, no, lanina, lanina, e poi diventava, quando col fango eccetera, diventava pesantissima. L'abbiamo indossata anche calciatori, diciamo, dilettantistici.
1: Tanto tanti altri ascoltatori dell'epoca stanno scrivendo delle sorelle Tortelli.
2: Le sorelle Tortelli penso siano state.
1: Sì, però, sì, infatti, guarda, anche Alessandro dice avevano un problema quando pioveva.
2: Sì, si appesantavano
1: un quintale.
2: Tra l'altro, queste maglie, il primo sponsor tecnico che i nostri ascoltatori ricorderanno, siamo nel 1978.
1: Aspetta, vediamo se se lo ricordano.
2: Però ti direi, inizialmente le maglie continuavano a produrle loro, però attaccandoci sopra un famoso simbolo, diciamo,
1: di questo sponsor tecnico.
2: Dello sponsor tecnico.
1: Vediamo se ce lo dicono i nostri ascoltatori.
2: Partiva dalle spalle e andava giù,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì,
2: erano tre linee.
1: Insomma, è facile.
2: È abbastanza facile.
1: Lo sa anche Stefano in regia.
2: Se lo sa lui, allora lo sanno tutti. Inizialmente era questo. Sì. Tant'è vero, e Galli ha raccontato più volte, Giovanni Galli, che però le maglie da portiere ha continuato a farsele fare lui lì, perché era particolarmente attento a certe maglie, ai colori. Era un portiere dal punto di vista anche dell'attenzione al modo di vestirsi, la divisa era straordinario. Le maglie,
1: sì,
2: di Galli.
1: Tanto l'Adidas, naturalmente, lo sponsor tecnico, dice Daniele, ovviamente anche tanti altri nostri ascoltatori. Max D'Amoso, intanto ci scrive: sorelle Tortelli dal 60 al 70 e dal 74 al 77, primo sponsor tecnico Adidas nel 79. E sì, poi Alessandro ci chiede: ma le scarpe allora chi le faceva?
2: Quello bisogna fare un altro focus. Ora chiederò, insomma, attraverso Viola Cento, la storia della squadra di Firenze, vediamo se anche il Museo Viola ci dà una mano in questo senso. Sì. Però qui siamo agli sponsor tecnici. Sì. E quindi 79, 78, 79, diciamo l'inizio con questo escamotage, poi fino all'81 l'Adidas, poi cominciò a produrla direttamente le maglie, a produrle direttamente, sì, anche la stessa Adidas. Poi indimenticabile il marchio che c'ha, chi ha la nostra età, insomma, sulla cinquantina.
1: Certo. Qual era il marchio, cari nostri ascoltatori? 3487539333, a partire dalla stagione 81-82.
2: Che è una caratteristica particolare, perché in questo caso il main sponsor coincideva anche con lo sponsor tecnico. Parliamo dall'81 all'83, corrispondevano, e poi arriveranno sicuramente i messaggi.
1: Sì, sì. Intanto c'è anche chi ci chiede: ma te le ricordi le scarpette con la punta d'acciaio? Io ci ho giocato, dice Franco.
2: Accidenti, ecco, questo non me lo ricordo. Coi tacchetti, sì, di ferro, e belli, insomma, anche cattivi, sì, sì, con la punta d'acciaio. Non so quanto sarebbero regolari oggi.
1: Intanto,
2: però
1: ci sono anche ascoltatori che ci mandano la loro collezione
2: di maglie,
1: le foto della loro condizione di maglie. C'è anche Marco in linea, che salutiamo, ci ha chiamato allo 055 7711 171. Ciao, benvenuto.
4: Buonasera. Io ho acceso adesso, sentivo parlare delle vecchie maglie delle sorelle Tortelli. Non so se ne avete già parlato, ma siccome le ho fatte anch'io quando giocavo in Rapid Peretola, vi ricordate l'artigiano delle scarpe, il Caselli di Viale De Mille?
1: Ecco, vedi?
2: Giusta, questo mi sembra
1: giusto contributo, una bellissima, a questo
2: bellissima testimonianza.
4: Viale De Mille faceva le scarpe ai giocatori, tanto è vero che le prime scarpette di Carucci, se vi ricordate, avevano una V bianca
1: Sì,
4: davanti,
1: sì,
4: era un'applicazione del Caselli, perché a quei tempi non c'era più sponsor.
2: Ah, vedi? Lui faceva. E poi è vero che le sformavano i giocatori più giovani le scarpe, no? Le facevano provare.
1: Sì, sì, è vero.
2: Per
4: però lì dal Caselli anche noi ragazzetti, se andava lì, ci prendevano la misura del plantare e ce le facevano su misura. E a quei tempi era molto rinomato, proprio un viale dei mille.
2: Sì. Perfetto.
1: Grazie, grazie di questo contributo. Grazie.
4: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Tutto in zona, zona campo di stadio, no? Sì, via Gioberti, non lontano, Viale dei Mille, proprio zona campo di Marte, eccetera.
1: J.D. Farros, naturalmente.
2: Siamo arrivati. J.D. Farro,
1: lo sponsor tecnico e lo sponsor
2: che coincideva con lo sponsor, diciamo main o principale. Poi si passa, ecco, ad un'era particolare di una ditta italiana che era, se non ho rintracciato male il nome, di Nicola Raccuglia.
1: L'NR, infatti c'è già il messaggio di Chris D'Accampi a proposito dell'NR.
2: L'NR, maglie bellissime, tra l'altro non solo della Fiorentina, ma faceva maglie per praticamente quasi le squadre più importanti della Serie A, la NR. Tra l'83 e l'86 poi diventò anche N2, però era sempre della NR, tra l'86 e l'88, cambiò il marchiettino, ma diciamo era la stessa ditta che produceva le maglie. Poi, sempre grazie al contributo Museo Viola, 88-91, questo è più difficile, vediamo se te la ricordi.
1: 88-91,
2: poi dopo si va sul facile.
1: Allora, aspetta, fammi pensare. Allora, lo sponsor 88-91, 88-89, forse c'era già la Nazione? O c'era ancora Crodino, l'ultima stagione della Crodino?
2: Subito, a livello
1: parlando dello sponsor principale.
2: 88-91, allora, 86-89 è stata Crodino.
1: Quindi 88-89 ancora Crodino e poi
2: dall'89 al 92 la Nazione. Sì. Quindi, insomma, diciamo, questo ci è riandato vicino. 88-91 invece era uno sponsor tecnico.
1: Guarda, forse lo ha indovinato Mauro da Scandicci, ABM.
2: Perfetto, sì, grandissimo Mauro da Scandicci. L'ABM era un'azienda italiana specializzata in abbigliamento sportivo di Fontevivo, quindi non era del Fiorentina, però in provincia di Parma. Aveva questo simbolo, se ve lo ricordate, una specie di ondina, per verticale, rossa con delle righine bianche, ed era l'ABM di Fusion che fece, diciamo, da sponsor tecnico alla Fiorentina dall'88 al 91. Poi successivamente si va sulle marche un po' più note, un po' più anche commerciali, tra virgolette, internazionali. La prima fu 91-93 la Lotto, vi ricorderete le maglie della Fiorentina. Dal 93 al 95 invece, curiosamente, una sponsor tecnico che è noto soprattutto, almeno all'epoca era noto molto per i guanti di portiere, del portiere, con quel simbolo particolare, secondo me, se non ricordo male. Comunque
1: Hull Sport,
2: bravissimo, dal 93 al 95 Hull Sport. Poi si passa alle scarpe da ginnastica note con la bandierina inglese, quindi la Reebok 95-97, bandierina britannica, no? La Reebok, poi 97-2000 la Fila, e vedo già qualche maglia comunque lì della Nazione,
1: Crodino, sì.
2: Poi un anno di Diadora, 2000-2001, successivamente un'altra stagione un po' disgraziata, quella del 2001-2002, con la Mizuno, marca spagnola che produce, insomma, articoli sportivi, anche scarpe da calcio, eccetera eccetera. Rinascita 2002-2003 con la Puma. La Puma che caratterizzò le prime maglie, proprio quelle indossate
1: da Raffaele Longo con la Fondiaria, sai.
2: Esatto, infatti se andiamo sugli sponsor tecnici, poi ci andremo velocemente se volete. Poi si ritorna all'origine, Adidas 2003-2005, Lotto per un lunghissimo periodo, dal 2005 al 2012, la Fiorentina è stata main sponsor Lotto, poi altro discreto periodo con lo sponsor che è oggi anche sulle maglie della Fiorentina, 2012-2015 Yoma, 2015-2020 altri 5 anni Le Coq Sportive, la famosa marca francese che tra l'altro fece da sponsor tecnico anche dall'Italia campione del mondo dell'82, se vi ricordate bene, poi Robe di K 2020-2026 per ritornare allo Yoma. Tra gli sponsor, qual è quello che ti ricordi con più curiosità? Sponsor principali,
1: quello che ricordo con Opel.
2: Opel 83-86, sì. Poi seguito da altri un triennio di Crodino, sì. Poi andiamo sulla Nazione 89-92 e poi io invece quello ricordo più curiosità 92-94, anche se poi nel 94, no sì, 92-94.
1: Giocheria?
2: No, la 7 Up.
1: Ah, 7 Up,
2: che per
1: sì,
2: noi
1: sì,
2: ragazzini
1: sì.
2: All'inizio quando uscì era lo Zuffo.
1: Sì,
2: non so
1: sì,
2: se
1: vero.
2: Vi ricordate questa caratteristica. Sì, sì, poi sì, si sì. Va con San Montana, la Jig Nintendo, sì. E poi la nuova era della nuova Fiorentina, la Fondiaria, l'hai ricordata te, Fondiaria, poi Toyota, di nuovo Fondiaria Sai, di nuovo Toyota e poi un periodo senza sponsor, però con uno sponsor importante a livello sì. umanitario, la sì. Save the Children, poi uno sponsor che ha, diciamo, per le pulizie, la Folletto, anche Workwear.
1: Sì, perché poi c'erano degli sponsor che venivano sì, esibiti sulle maglie soltanto per le coppe europee.
2: A seconda
1: europee.
2: Di qualche partita, ci fu un periodo addirittura anche Volkswagen, qualche partita sì. europea, qualche maglia particolare, fino ad arrivare dopo la Folletto a media, come sì, siamo
1: ci, anche Nintendo ci ricorda Mauro da Scandicci.
2: Bravissimo, Nintendo, sì. La Nintendo, Jig Nintendo 97-2001, Jig che era distribuita dalla Giochi Preziosi, no? La
1: sì,
2: Jig
1: sì, sì, sì.
2: Fa distribuzione di giocattoli, di soprattutto giochi elettronici, ma anche giocattoli.
1: Io ho detto di giocheria, ma mi sembra che per un anno ci sia stato sulle maglie della Fiorentina giocheria, no?
2: Giocheria, lo sto cercando, io in questa lista non ce l'ho, non ce perché l'hai. C'ho Jig Nintendo 97-2001.
1: All'inizio degli anni
2: però
1: 90.
2: Sì, probabilmente non l'ho
1: segnato. Questo ricordo, però
2: non l'ho segnato, non l'ho segnato, ci sta benissimo, anch'io giocheria ho un ricordo, ora che mi ci fai pensare, può darsi che non me lo sia segnato.
1: Anche la Mazda, dice Mattia da Campi, sì,
2: sì, assolutamente.
1: Qualche partita europea della Fiorentina.
2: Quindi siamo insomma arrivati alla fine, questo per ricordare questo diciamo questa opera che stiamo realizzando anche noi del Brivido del Museo Viola, a chi piace festeggiare il centenario con un vecchio cartaceo, no? Un libro fatto a capitoli, pensateci perché è un bel regalo.
1: Dice Stefano Taxi, Giovanni Galli, oltre a seguire la moda, voleva le maglie colorate perché diceva che i colori forti, in particolare il rosso e il giallo, attirava gli attaccanti che erano portati a tirargli addosso.
2: Sì, sì, sì, è vero, l'ha detto sì, più di una volta in un'intervista, con questo anche giallo fosforescente, le aveva particolari, molto accese lui le maglie, per distrarre un po'. La platea.
1: Sì, dice Mauro da Scandicci, giocheria. Facevano tutte capo a Horvat giocattoli. Giocheria, dice Max da Monza, al primo anno di Bati, stream in Coppa Italia 98.
2: Vedi? Sì. Vedi, ci sono anche stream. Lo stream solo in Coppa Italia,
1: sì,
2: però.
1: Sì.
2: Questo non me l'ero segnato. La maglia un giocheria top.
1: Eccola
2: 91,
1: qui, guarda, ci manda il nostro 92. Stefano. Il nostro Stefano ci ha mandato la maglia giocheria.
2: La giocheria splendida.
1: Sì, sì, sì,
2: splendida
1: sì, sì.
2: Giocheria.
1: E non te la ricordavi.
2: No, non l'ho segnata, però 92-94 7 Up, 89-92 la Nazione, quindi 91-92 in questo caso giocheria.
1: Lorenzo Viola da Pisa dice io avevo la maglia con sponsor giocheria, quindi
2: la giocheria,
1: giocheria,
2: quindi
1: 91,
2: oltre alla Jig e alla Nintendo anche la giocheria. Diciamo che la Fiorentina quindi è assolutamente era abbonata anche sì. a sponsor sì. per diciamo articoli ludici.
1: Dice Pierpaolo, ho ancora un telo da mare della Fila comprato proprio perché era sponsor Viola, ritiro estivo da Badia San Salvatore, te lo ricordi, il ritiro con Trapattoni da Badia San Salvatore.
2: Bellissimo.
1: E anche con Malesani, se
2: ricordo, con Malesani.
1: Sì, ma l'anno successivo anche con Trapattoni.
2: Sì, sì, sì, è vero. Mi pare 97 a Badia San Salvatore.
1: Sì, 97, 98 e 98, 99.
2: E 98, 99.
1: Perché 97. Poi l'anno successivo fu Bormio. Poi faremo un focus anche sui ritiri.
2: Pensa, esatto, io sì. È vero, bisogna farlo. Io ho una maglietta che presi perché uno dei primi anni che iniziai questo mestiere andai in ritiro pur senza patentino.
1: Dove?
2: a Badia San Salvatore, 97-98, e ho ancora la maglietta a casa, che c'era una maglietta celebrativa di questo ritiro, cioè, particolare, te la porterò a far vedere.
1: E io poi invece l'anno successivo andai a Bormio dopo il primo anno a Badia San Salvatore, andai a Bormio sempre con Trapattoni e anche quello fu un bel ritiro
2: Ah, vabbè,
1: organizzato alla grande, poi insomma c'erano c'erano grandi giocatori, perché era l'anno in cui la Fiorentina si preparava alla Champions con Mijatovic.
2: C'era dei giocatori, delle stelle straordinarie, incredibili.
1: Ci sono due minuti, forse anche meno, per uno spazio Marcord.
2: Allora, spazio Marcord che devo ritrovare intanto, dammi. Sì.
1: Intanto
2: dammi,
1: c'è Simone che dice l'unica volta, a proposito di sponsor, l'unica volta che ho fatto piangere mia figlia è stata quando voleva un giocattolo, ma era di Giochi Preziosi e non gliel'ho comprato.
2: Apposta. Allora, Amarcord, questo è bello, però velocemente abbiamo già ricordato Bruno Pesaula con Luciano Chiarugi, grandissimo petisso, ma il 28 luglio del 1994 sbarca a Firenze Marzione Santos. E allora questo cosa ci può far ricordare? 5,5 miliardi delle vecchie lire comprato dalla Fiorentina, dal Bordeaux, da campione del mondo del Brasile. Marzione cosa fece? Fece con Vittorio subito una scommessa, tanto per gradire, nota scommessa, se faccio almeno 7 gol mi fai organizzi una cena con Sharon Stone. E quindi all'epoca Sharon Stone era il non plus ultra, delle dive cinematografiche. Ebbene, lui fece 2 gol soltanto in campionato, ne fece anche altri 2, però
1: erano autoreti,
2: arrivando a 4, sperando di intenerire Vittorio Cecchigori, che tutt'altro si intenerì, anzi insomma, penso per gli autogol si arrabbiò, me ne ricordo uno addirittura quasi da centrocampo, riuscì a fare col Torino, mi pare, un autogol incredibile di testa, superando in pallonetto il portiere Toldo, che era più avanti. Poi però si rifece segnando il gol anche in partita. Giocatore molto simpatico, brasiliano, però, grande fisico, 1,87, però è ricordato a Firenze soprattutto per questa cena mai poi andata in scena con Sharon Stone.
1: Sì. Tanto continuano ad arrivare tante maglie della Fiorentina, maglie storiche, maglie bellissime.
2: Quelle dei precedenti 70, agli sponsor tecnici, che forse insomma sono quelle più belle.
1: Dobbiamo però salutarci. Grazie.
2: Grazie a voi, a domani.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Le 17.04, martedì 28 luglio 2026, arriva puntuale come ogni giorno su Radio Firenze Viola l'appuntamento con Garrisca al vento. Ritrovo, intento già a scrivere, quindi carico a pallettoni, Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
7: Buonasera, buonasera Chiara, buonasera amici radioascoltatori di RFV, buonasera direi poi sera, buon pomeriggio, perché l'estate la buonasera si dà dalle 19 in poi. Diamo questa nuova regola, convenzione sociale, di estate non si parla di buonasera, perché se ci si affaccia fuori ci si scioglie. Purtroppo sta tornando il caldo e direi che si sente anche nella stanchezza mentale del sottoscritto.
6: Allora buon pomeriggio anche a Marco Tonelli in regia per le prossime 2 ore in nostro supporto, come abbiamo fatto anche ieri dalle 18. Nella seconda ora voleremo in Inghilterra da Andrea Giannattasio per seguire la seduta pomeridiana di allenamento della Fiorentina. Ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348 751 3933, messaggi audio, messaggi di testo, 055 77 111 71. Invece per intervenire in diretta, come detto, la Fiorentina magari non ne offre tantissimi di spunti, ma argomenti di cui parlare ne abbiamo. Per oggi abbiamo bisogno degli ascoltatori anche per supportare Dimitri.
7: Lo vedete,
6: abbiamo bisogno di consigli, sottolineiamo legali, per aiutare Dimitri a portare a termine almeno 8 ore di sonno in una notte.
7: Abbiamo una missione, cari amici, dire, siccome volete bene o comunque volete male, volete il sottoscritto in piene forze, mi raccomando, suggerimenti da casa: 348 751 3933. Come si fa a dormire almeno 8 ore? Metodi legali, anche perché, come spiegava Chiara, quelli illegali si sono belle provati tutti, sicché insomma dateci uno spunto.
6: Stai perdendo il tuo potere, un po' come la leggenda delle farfalle, non si possono toccare le ali, se no poi non riescono, e tu ti stai perdendo un po' di cattiveria.
7: Il caldo,
6: non possiamo avere un Dimitri Mansueto al 28 di luglio con un mercato, posso dirlo?
7: Dillo.
6: Un po' rallentato per quanto riguarda le corsie esterne e l'attacco.
7: Ma cosa ti viene in mente? Non si può dire, non si può non riverire, non si può non amare a prioristicamente questa Fiorentina da scudetto, non è vero? Poi se mi dite che modulo si fa oggi, che modulo si fa? Il 3-7, perché siamo un pochino ingolfati.
6: O si adattano i giocatori, beh, si rivalutano. Pensa che ieri addirittura sono arrivati due messaggi contenenti la parola sottil. E io ho capito che la situazione poteva diventare
7: grave. L'ho detto. Tra l'altro, no, dico, qui fanno andare in Inghilterra i vari Cospo, i vari Braschi. Ma sottil! Ma sottil è un esterno vero, di ruolo, non adattato. Io, guarda, ho dato una previsione qualche settimana fa che per il momento non si sta avverando, ma le vie del Signore sono infinite, diceva un saggio. E me lo vedo il posto riservato a Riccardo Sottil da quinto esterno della rosa, quindi lo tengo, anche se oggi non è in ritiro, non ha messo piede al Viola Park, non è nelle idee di nessuno, continuo a spendermi la fish. Magari riserva di Sancho, eh? No,
6: per
7: fermi, non si può dire,
6: Marco da Imola.
7: Non si può dire.
6: Però vi siete messi d'accordo,
7: certo,
6: perché Marco da Imola ci scrive:
7: d'accordo.
6: Ma si è preso Sancho?
7: Fatta.
6: Dai, dai, che l'è buono. E ovviamente Dimitri per Firenze Viola, ma anche per tutto il mercato web, può rispondere meglio di me alla domanda di
7: allora,
6: Marco.
7: Conferme al momento non ce ne sono sulla possibilità che la Fiorentina prenda Sancho, che abbia fatto un'offerta contrattuale a Sancho che possa essere calda. Se lo vuoi dire tu puoi venire qui, però non
6: perché
7: me lo devi dire in fondo, perché una cosa che non riesco a tollerare sono i rumori di fondo. Se
6: possiamo
7: vuoi dire una cosa, vieni
6: cosa
7: qua.
6: Sta succedendo a casa?
7: No, perché poi Marra, vieni qua, vieni qua.
6: Sbigliare la parola
7: il mio,
6: mercato.
7: Il mio direttore, vieni
6: ha
7: qua.
6: Ha fatto invasione,
7: vieni
6: Nicolò,
7: qua. Dato che eri a Nick e Nick,
6: ora
7: vieni
6: vi rimetto
7: qua,
6: in riga
7: qua,
6: tutti e
7: qua.
6: Due. È entrato, appena sentito pronunciare la parola mercato.
8: No, sì, io, dico solo io dico solo una cosa: siamo sicuri che si chiami Dimitri Conti?
7: Come si deve chiamare?
8: No, perché sennò potremmo smentire anche questo. No, voglio dire, io sono preoccupato.
7: Un messaggio di ACF Fiorentina al 3487513. Non è Dimitri Conti quello che sta parlando.
8: È incredibile.
7: È un ologramma, dicono. Quindi tocca per favore, senti.
8: No, cioè, è ciccia questa, ciccia.
7: Consiste, consta.
8: No, è che
7: benissimo.
8: Non si sa più cosa scrivere. Io quando naturalmente sono davanti a un semaforo,
7: sì,
8: dico è verde, ho smettito,
7: fermala,
8: cioè,
7: cosa
8: la verde una volta
7: paratici,
8: si poteva passare,
7: chiami i parati, ci avevi il permesso.
8: Scusate, ma come funziona la segnaletica? È cambiata oppure su verdi si può passare o su rossi? Perché uno va in difficoltà.
7: Ma nel comune di Bagnarrifoli specificatamente, perché quello è il regno, quello è proprio il regno. Il comune di Bagnarrifoli è il regno,
8: sì,
7: è
8: esatto.
7: Vero?
8: Però devo dirti la verità, io ho comunque cominciato ad avere dei problemi sulla mia identità.
7: Come mai?
8: Cioè, da mia figlia, ma io mi chiamo sempre Niccolò Ceccarino.
7: Però tua figlia non lo sa perché non l'ha chiesto a Paratici. Cioè, inutile che.
6: Siete tremendo!
7: Bisogna chiedere a
8: Paratici.
7: Devo
8: dire che su Sancho, l'ho detto anche a Arturo Mastronardi.
6: Anche Mastro Virrai è curioso.
8: Assolutamente, scherzando, gli ho detto: Arturo, sono orgoglioso di te. Perché appena uscita la notizia, nel giro di due minuti netti, è arrivata.
7: Ormai stanno allenandosi a una prontezza straordinaria.
8: Ora io stavo suggerendo alla redazione di dire un nome al secondo, perché a me non si aumentano i click.
7: Sì, li facciamo lavorare tutti, no? Facciamo
8: però
7: divertire.
8: Però è divertente, ora si ride e si scherza, questo ci dà anche sonora, perché vuol dire tutto il mercato web è visionato molto anche dalla Fiorentina.
7: Questo è sicuramente un punto a nostro grande
8: io
7: favore.
8: Io speravo si reggesse una mezz'oretta e invece ci hanno beccato
7: niente,
8: subito.
7: Niente. Comunque tu bofonchiavi delle cose da là dietro.
8: Roberto da Bagnarrifoli dice fate uscire il Cecca, ha già detto che le bischierate.
7: C'è un altro dice quanto tempo tipo
8: so, ma io
7: sei
8: via, ragazzi. No, bofonchiavo dicevo ormai
7: non si sa più, che sia vero o non sia vero
8: ormai sono tutte cose non vere,
7: bisogna chiedere a loro se
8: no,
7: è vero,
8: perché
7: no.
8: Qualsiasi cosa
7: tutto
8: tu
7: falso,
8: possa dire
7: tutto
8: è tutto
7: falso web,
8: cioè, no,
7: tutto falso,
8: non si sa più ormai cosa dire, perché se io dico la fettina prende non so più.
7: Tra l'altro io ho nel cuore i tuoi follower su X che un paio di giorni a questa parte li stiamo andando in manicomio, frasi piene di funzioni.
6: Sì.
7: Intanto ci sarebbe il Como. sì. Zitto zitto, ma zitto zitto cosa?
8: No, perché sennò arriva
7: zitto zitto, ma che è? Storielle del fantabosco.
8: Comunque noi del Sassuolo queste cose non le facciamo.
7: L'importante è che noi neroverdi siamo
8: noi neroverdi del Sassuolo le facciamo. Forti. Vado via, Dimitri, sei sempre forte.
7: Niccolò Ceccarini, grazie di essere...
8: Siccome questa non è la sua trasmissione, ma vi ricordo la trasmissione...
6: Sarebbe di Giacomo, che salutiamo, Giacomo Galassi.
8: Ciao
6: Giacomo.
8: Vado dicendo la pelva. È finalmente libera, come direbbe Nicco Santi. La trasmissione di ogni lunedì con Dimitri Conti.
7: E se invece dissimo ciao Giacomo, possiamo anche salutare pure vai Giacomo. Giacomo, silenzio per 10 secondi e poi
8: che bei momenti. Si fa Chiara non ha capito
7: vabbè dai, perle poi nostre. Gliela spiegheremo.
8: Ciao ragazzi,
7: grazie a Nicolò Ceccarini che non ha ripetuto però le cose che diceva là dietro le quinte su Sancho perché continua a parlare da lontano, una roba che mi farà perdere il cervello prima o poi. Ciao Nicolò Ceccarini. Sancho, dicevamo, non abbiamo elementi che ci facciano propendere a una concretezza significativa in questo momento, uno stato così definito della trattativa. Certo è che è un nome molto intrigante, tanto è, qui mi prendo la paternità, ci sono le prove. Due settimane fa con Tommaso Loreto abbiamo fatto un po' di suggerimenti gratis per gli esterni d'attacco, ce ne avevamo zero.
6: Considerando anche gli investimenti già fatti dalla Fiorentina, non è da escludere.
7: Per fortuna ci hanno ascoltato, perché da zero siamo passati a zero in due settimane, nel senso ci hanno ascoltato in 10 giorni.
6: C'è un po' di radio in questi 12 minuti di polemica che abbiamo regalato a casa.
7: Ma allora, prima abbiamo detto una bugia, siamo entrate, sono stanco,
6: un po' di consigli sono arrivati.
7: Allora che si fa? Cominciamo a leggerne qualcuno magari?
6: Fanno anche delle marche specifiche, io ovviamente quella parte la bypasso, però sostanzialmente consigliano la melatonina, Dio insonnia, però non ho esperienza diretta. Conosco persone che
7: Nicola
6: da Bari, chi parla di sottile ha bisogno di dormire, la chiosa del suo
7: messaggio. È più scientifico di così, ragazzi, non c'è nulla, cioè proprio elementi a vostro
6: guarda
7: favore.
6: Guarda che Babbo Viola, sottile, no, io potrei chiudere la trasmissione alle 19,
7: solo leggendo le ripetizioni, tutto in caps lock, tra l'altro
6: cui Babbo Viola ci esterna anche il suo eventuale malcontento di fronte a questa prospettiva.
7: Ma si parla di quinto esterno, ragazzi, il quinto esterno in teoria non gioca mai, fa la riserva di un titolare quando si rompono gli
6: però
7: altri.
6: Se gioca e segna fa il ditino alla curva Fiesole.
7: Se gioca e segna poi lo vedete.
6: Perché quest'anno se lo fa verso la Fiesole è un casino, non lo vede nessuno.
7: sì, tanto c'è nessuno, tranquillo. Vabbè, chissà se troverà la direzione giusta, intanto per scendere in campo, poi eventualmente per segnare, poi eventualmente per esultare senza zittire nessuno.
6: Poi l'abbiamo detto, in un certo senso è stato doveroso anche sottolineare un'inversione di rotta nella prima parte di mercato, non solo per le tempistiche, ma anche per quanto riguarda il budget che poi la Fiorentina ha deciso di destinare a determinate operazioni. Il mercato è lungo però, e quindi come non si passa da una repentina promozione a una repentina bocciatura,
7: manca più di un mese,
6: ci saranno tante operazioni che poi comporranno un quadro d'insieme, quindi è giusto seguirle passo passo. Ma quindi, ci chiede Gabriele, la seconda edizione dello Smentisci Tu, il nuovo gioco da tavola che sta andando a ruba nelle prenotazioni, prevederà anche il timer per smentire nel minor tempo possibile?
7: Non vogliamo fare anticipazioni che non sono giusto fare e mettere in pubblica piazza, però guarda Gabriele, ti dico solo che questa reattività non è casuale, perché vogliono vincerlo, non è che dice allo Smentisci Tu non si partecipa, si vince, quindi anche la Fiorentina vuole vincere lo Smentisci Tu.
6: Giacomo ti scrive: procrea Belva, lo vedrai che dopo lo vedrai che sonno dopo un po' di notti.
7: Ma procrea è un invito o una marca? Secondo me
6: no,
7: è una marca.
6: Un invito.
7: No, secondo me è una marca.
6: Secondo me ti sta
7: procrea. Vabbè, ma
6: perché
7: Giacomo
6: dice ti lamenti ora di 5-6 ore di sonno che non sono sufficienti.
7: Tra l'altro qui c'è Carini, ci ha pure spento il ventilatore. Infatti io sentivo un caldo da svenire.
6: Ti vedevo sudare,
7: cioè,
6: ma pensavo fossero gli ascoltatori.
7: Ceccarini mi fa schiantare, ma non in senso figurato, Tonelli Marco, mi fa proprio venire in meno la vita.
6: Se puoi mettere un
7: bisogna,
6: tappo gentilissimo
7: favore,
6: Marco, almeno Dimitri può schiacciare il tastino del ventilatore. Comunque l'invito era quello,
7: era un invito, non
6: è
7: una marca,
6: in modo tale che tu possa considerare 5 ore di sonno un lusso e non un qualcosa che poi non ti mette.
7: Ma io l'avevo intesa ancora diversamente, cioè Giacomo mi che non ho capito.
6: A me alzo il tappo, se vuoi puoi andare a rinfilare il ventilatore.
7: Ci penso.
6: Ragazzi,
7: io, ma stavo dicendo
6: oggi
7: una cosa in teoria, quindi cerco di finirla, mi sposto il microfono, va bene Marco? E pensavo che Giacomo mi suggerisse di fare più attività fisica la sera, così
6: ti
7: da prendere sonno.
6: No, non era
7: Giacomino, ma te mi vuoi male, cioè mi vuoi far solo soffrire, Giacomino, Giacomino. Adesso Chiara, 5 secondi di monologo almeno faccio ripartire.
6: Benissimo,
7: tutto.
6: Perché poi hai citato Braschi in apertura di trasmissione, l'abbiamo detto, è volato in Inghilterra, ha raggiunto la Fiorentina, nessun problema fisico per quanto riguarda Moise Kean, ma una gestione atletica prevista per il calciatore che, come nella prima fase di ritiro e di preparazione, quella fiorentina, prevede anche il lavoro in solitaria, quindi siamo anche in attesa di capire poi quali saranno gli step successivi per Moise. Eccoci sul canale 92, eventualmente sull'app, in modalità
7: refrigerati,
6: esatto, senza goccioline di sudore sulla fronte.
7: Sì.
6: Dimitri, ti scrive Ale dalla Val di Sieve, leggi un buon libro, vedrai che ti addormenti pensando al seguito di quello che stavi leggendo. Bello sto consiglio,
7: grande Ale, ma ti devo dire comunque la sera già leggo molto, quindi non so se magari un libro in più, una pagina web in meno, sì, ma non so se sia la strada giusta, però continuate, sono sempre ben accetti questi suggerimenti, soprattutto alla mia salute mentale. Ripetiamo, parte tutto da una richiesta di aiuto mentale del sottoscritto, di stanchezza mentale. Vabbè,
6: non abbiamo ancora ricordato a chi magari si fosse messo all'ascolto di Radio Firenze Viola solo negli ultimi minuti e non avesse avuto modo di seguire tutti gli aggiornamenti che il sito Firenze Viola ha proposto. Pietro Comuzzo ha lasciato il ritiro inglese della Fiorentina, nella tarda mattinata di oggi è atterrato a Peretola, pronto a raggiungere Torino per sostenere le visite mediche.
7: In serata è atteso a Torino, domani le visite mediche, ricordiamo.
6: Grande Tonelli,
7: punto.
6: Ci fa vedere anche il video dell'arrivo a Peretola, credo, perché non sono mai stata a Peretola.
7: Come non sei mai stata a Peretola? Sì, comunque ti confermo l'arrivo e il rientro a
6: Peretola. Fuori da Peretola sì, dentro no.
7: Ma pensa te, Chiara, bevi l'acqua e non è mai stata in un aeroporto così bello come quello di Peretola, non sa cosa si perde la nostra Chiara Bevilacqua. Ricordiamo a questo punto anche i dettagli economici.
6: Bravo,
7: del trasferimento di Comuzzo che lascia la Fiorentina, e poi magari facciamo anche un commentino rapido. Prestito oneroso 1 milione di euro con diritto di riscatto a 19 in favore del Torino, e io lo dico, a me non piace molto questa operazione, non tanto per il mandare Comuzzo a giocare, perché
6: ma per dare la possibilità al Torino di fare magari una scelta che la Fiorentina oggi non si sente in grado di fare.
7: Neanche.
6: Cioè, chi chiedeva se è prevista poi una percentuale destinata alla Fiorentina in caso di futura
7: rivendita. Non mi sbilancio perché al momento non ne siamo.
6: E c'è anche chi chiede, ma Cairo 19 milioni di euro li ha spese nelle ultime sessioni di mercato?
7: È volevo arrivare. Non mi piace questo trasferimento, questa formula concordata con il Torino, proprio per questo, è che il Torino ha dimostrato tante volte negli ultimi anni di usare i prestiti con diritto di riscatto quasi alla stregua di prestiti secchi, e quindi non esercitando il riscatto molto spesso si faceva il trasferimento temporaneo, poi finiva e non si commutava in un titolo definitivo. Dubito che possano avere le risorse da qui al prossimo giugno per esercitare 19 milioni di riscatto, a meno che Comuzzo non abbia giocato talmente bene che il Torino non abbia già in mano a sua volta magari un'altra proposta molto più ricca rispetto ai 19 milioni che dovrebbe dare, così da fare plusvalenza. La mia perplessità dove va? Sul non aver messo il controriscatto. Perché ti dico così? Perché adesso è il Torino che spende 1 milione di euro per avere Comuzzo da qui fino a fine stagione, poi al di là del riscatto teniamolo fuori. Se nelle prossime settimane Comuzzo gioca male, si sbuccia un ginocchio e sta 3 settimane fuori, nessuno ci dà, non dico la garanzia, la sicurezza, perché quelle non te le dà mai nessuno a priori, ma nessuno ci dà un po' di fiducia sul fatto che il Torino continuerà a puntare su Comuzzo, anche se le cose dovessero andar male, anche se magari, ripeto, infila qualche prestazione negativa, ha dei problemi fisici, eccetera, eccetera. Avrei messo il controriscatto per far sì che agli occhi del Torino potesse essere anche un incentivo di valorizzazione sull'utilizzo del giocatore. Siamo un po' sul tecnicismo, no? Capisco, magari non tutti a casa navigano con semplicità tra formule e controformule, ma Io ho l'impressione che con questa struttura di trasferimento il Torino non abbia tutta questa pressione nel dover far giocare Comuzzo. Questo dico, e per un ragazzo del 2005, 21enne, che viene da un'annata difficilissima, gradirei avere un pelino più di certezza e di fiducia alle spalle.
6: Sorrido perché Gabriele al 348-7513-933, cavalcando il consiglio che arrivava da parte di Ale dalla Val di Sieve, ti suggerisce anche un libro. Vai. Da leggere per prendere sonno. Si scusa perché dice non ho idea di cosa parli, è anche una scemata, ma è un romanzo dal titolo La smentita.
7: La smentita, vabbè, cercherò di leggerlo, insomma... Gabriele, i suoi consigli bibliografici, La smentita, i suoi consigli fiorentinistici.
6: Mi piace molto anche il consiglio che arriva dall'Elba, è Sergio a mandartelo. Io te lo passo il consiglio, anche se non so se lo farai, è infallibile. Meditazione e respirazioni consapevoli, poi mi saprai dire.
7: Bello, però Sergio, credo che qualcuno mi debba un po' istruire, perché se io ora mi metto dal nulla a meditare e a... respirare
6: in maniera consapevole,
7: non so da dove cominciare, nel senso che la mia respirazione
6: però potrebbe essere un bello stimolo.
7: No, ma se, me lo, se mi manda Sergio, è un consiglio tra l'altro molto alternativo,
6: sì,
7: direi.
6: Sì, l'avrei definito hippie, ma con tutto il rispetto, ecco, perché poi no, è un qualcosa che sento anche molto vicino, ecco, alla mia di indole.
7: E quindi lo apprezzo, solo che ti giuro non saprei da dove cominciare. Quindi se qualcuno mi spiega, mi dai magari un riferimento che mi spieghi dove mettere le mani o dove mettere il naso, se si parla di respirazione consapevole, o la bocca, insomma, te ne sarei grato.
6: Chiediamo magari anche a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un paio di audio, perché ne sono arrivati tanti e sono curiosa di capire se siano consigli per te o riflessioni
7: sul
6: momento della Fiorentina.
9: Buonasera, Federico, dai, camion. Ma
7: Osimhen?
9: No, ma sarebbe mia male.
7: Passi. Ciao, abbiamo un altro nome.
9: Rullala, Dimitri Rullala.
7: Legali, si è detto legali.
9: Ma scusate, allora io ieri, quando c'era Giannattasi, Marianella,
7: io lo sapevo,
9: ho mandato un messaggio, Marianella, portaci Sancho. Cioè, ora non mi voglio
7: la portavo te,
6: vuole la percentuale,
7: però, no, perché l'ho detto prima io,
6: sopra,
9: quindi è fuffa.
10: Per i tuoi problemi di insonnia, ecco, Dimitro Lone, ti faccio chiamare da una mia amica. Prima di dormire le telefoni, lei non smette mai di parlare, parla in svedese ovviamente. Tu basta che gli dici ogni tanto yo, significa sì.
7: Flavio,
10: dopo 5 minuti ti addormenti, allora, e ti svegli 7:30 alle 8 del giorno dopo.
7: Sei grande.
10: Ciao Flavione dalla Svezia.
7: Grande, gira il numero in DM, come direbbero i giovani.
6: E grazie ovviamente a tutti per i vostri messaggi. Ribadiamo, consigli illegali.
7: Legali,
6: per favore, non
7: quello,
6: metteteci
7: quello,
6: in difficoltà. Quello è un po' borderline.
7: Quello che cantava in imperativo non era un consiglio legale, fidati di me. Ho sbagliato anch'io, cantava Laura Pausini, che era Elisa.
6: Osimhen?
7: Osimhen, ragazzi, Osimhen, ora io
6: non
7: capisco,
6: non è una canzone di Laura Pausini,
7: la
6: è la suggestione di Fede dal camion,
7: è Limitless, no, l'ho detto ieri, in questo momento si sentono tutti Limitless, il bel film con Bradley Cooper, ma insomma Osimhen per me è sopra i limiti di questa Fiorentina, poi tutto è possibile,
6: Abbiamo parlato di Comuzzo, hai anche esternato quelle che sono le tue criticità in merito alla formula, per quella che è la convenienza da un lato del Torino, dall'altra della Fiorentina. Michele ti dice, il Torino spende circa 3 milioni per un anno, qui era completamente chiuso, pareva assai in confusione, di conseguenza l'operazione è buona. E aggiunge Michele che anche lui avrebbe portato Sottile in ritiro.
7: Vedi?
6: Più che altro per valutarlo.
7: Ma più che altro che è un esterno di ruolo, io capisco tutto, ma sta giocando chiunque su quelle fasce dell'attacco. L'auspicio è di non vedere questi esperimenti all'inizio del campionato. Cioè Chris si è arrabbiato perché parlo sopra i voli, dice la radio non è il mio mestiere. Chris, per favore, dai.
6: T'avevo sgridato anch'io in diretta, perché
7: Chris,
6: poi lo sai, io ho bisogno di prendere nota di tutto quello che ci chiedono gli ascoltatori.
7: Ma Chris è un hater lover, in realtà mi ama, ma non lo può ammettere, va bene lo stesso, dai, ti rispetterò ugualmente, caro Chris.
6: Accogliamo anche
7: Alessandro.
6: No, vabbè,
7: ma è un mallet degli anni 80.
6: I capelli pazzesco.
7: No, vieni qua.
6: Fatti vedere
7: sul 92 un minuto.
6: Ormai è stata una mezz'ora
7: di supplenza.
6: Il
7: mallet degli anni 80, guardatelo, signori. wow. Alessandro
6: di profilo.
7: Cioè, ma ragazzi,
2: ciao a tutti,
7: fatti vedere di profilo, se no non capisco. Guarda, mamma una roba,
2: siamo sicuri che sia un servizio buono per la nostra radio,
7: eccezionale, mallet che non si vedeva dagli anni 80.
2: È successo
7: Alessandro, so Di Nardo l'ha riportato in vita, signori. Ma siamo
6: ti
7: fenomeno.
6: Sta molto bene Alessandro,
7: vero? Beato,
2: grazie.
7: Tu che puoi farti i capelli
2: 3487513.
7: E io dico una cosa importante: consigli. Finché puoi farteli i capelli, puoi agghindarteli, goditene. Ma perché poi, guarda, farai la fine dello zio un giorno o l'altro.
2: Zio Santi?
7: Lo zio sottoscritto, okay. Io parlo sempre di me in terza persona, come tutti i matti.
2: Ragazzi,
7: che
2: io
7: si
2: torno
7: rispettino.
2: A essere un ascoltatore.
7: Torno
2: alle
7: a essere
2: 19
7: grazie,
2: invece
7: grazie.
2: Torno a essere.
7: Torni in diretta, ovviamente. Ricordiamo l'appuntamento che chiude la programmazione della giornata di Radio Firenze
6: Quasi
7: Viola.
6: Ufficiale dalle 19 con Alessandro Di Nardo. Si scrive Paolo. Vai. Da Vicchio. Ciao Dimitri, per dormire 8 ore di fila ti consiglio di mettere in sottofondo le repliche notturne di Marzullo.
7: Mitico,
6: un vero
7: è
6: sonnifero.
7: Che poi però comincia sul tardi, credo, il buon Gigi, quindi non so.
6: Però
7: sicuro.
6: Le repliche sono a comando, quindi magari
7: le trovi sul web.
6: Max 68, in merito anche alla formula con cui Comuzzo vestirà la maglia del Toro, ci scrive: magari l'hanno anche proposto il controriscatto di cui parli, è il Toro però che non l'ha accettato.
7: È possibile, sì sì.
6: Fai festa comunque, ti scrive Chris da Campi.
7: Vabbè, Chris,
6: che
7: dai,
6: si è offeso.
7: Non importa che fai l'orgoglioso, l'ho detto, sei un mio hater lover, ti voglio bene lo stesso, dai, anche se dice la radio non è il mio mestiere.
6: Ancora un paio di messaggi, poi magari ci prendiamo la piccola prima pausa di queste 2 ore insieme. È 10 anni che si valuta Sottile. Io gli metto un cuore,
7: cioè,
6: a Simone,
7: dai,
6: perché sono assolutamente d'accordo con la frustrazione anche di dover tornare sempre al punto di partenza nel valutare un ragazzo di cui sostanzialmente si è parlato quasi solo del potenziale. Roberto ci scrive: Isaksen della Lazio,
7: non male, dai,
6: come suggestione. E anche dimmi, Isaac o Isaac, perché poi dipende dalla provenienza, c'ha un nome improponibile, che
7: credo
6: fine ha fatto,
7: capito.
6: Se ne ha parlato e poi è sparito.
7: Bjerkebo,
6: quindi
7: sì.
6: La sua suggestione è una coppia di esterni danesi.
7: Ganz, anche se Bjerkebo credo sia svedese, sicuramente gioca in Svezia nel Sirius, sarebbero due colpi, devo dire, interessanti entrambi, nel senso che Bjerkebo se ne parla molto.
6: Abbiamo,
7: no,
6: cambiato di... 6 pronunce nell'ultima.
7: Va bene. A questo punto facciamo la festa. No, non lo so qual è quella vera. Flavio dalla Svezia, mi dici per favore come si pronuncia Bjerkebo?
6: Ora però ti chiedi un secondo, perché allo 0557711171 ci ha chiamato Edoardo. Oh, coraggioso Edoardo a inserirsi in questo delirio. Ciao Edoardo.
11: Buonasera, ciao Chiara e ciao Dimitri.
7: Ciao Edoardo.
11: Sì, mi sono inserito in un delirio.
7: Vabbè, siamo stanchi anche noi.
6: Parla per te.
7: Io sono stanco, Chiara.
11: È caldo, poi c'è Ceccarini, si spenge il ventilatore, ma la Fiorentina ha smentito e l'ha spento.
7: Ma Fiorentina venga a asciugarmi il sudore per se smentisce, te lo dico, faceva un bel caldo.
6: Dici tutto.
11: Ascolta, io Dimitri vorrei attaccare ferocemente qualche radioascoltatore.
7: Addio, no, mi fa fare le guerre però, Edoardo.
11: No, li attacco io e se arriveranno con me. Cioè, specialmente chi parla male di Comuzzo. Ma non perché non accetti il fatto a qualcuno possa non piacere, perché quella è un'opinione personale. Però io quando sento dire che un ragazzo di 20 anni, che a 20 anni gioca già in Serie A da 2 anni,
7: sì.
11: Cioè, non Braschi, con tutto il rispetto, che a 20 anni gioca ancora in Primavera, cioè, c'è una notevole differenza. Molta gente si scorda il fatto che i giovani, specialmente di quell'età, e Caiode speravo avesse insegnato qualcosa sotto questo aspetto, migliorano se ci lavori bene.
7: Certo.
11: Caiode quando era a Firenze gli dicevano le stesse cose,
7: molto grezzo, eccetera.
11: C'ha dei piedi da ferro,
7: esatto,
11: rapido,
7: sì, ricordo.
11: Che a 20 milioni è regalato, poi è andato in una delle migliori academy che ci sono in Inghilterra, e quella è Brentford, e Caiode adesso è uno dei migliori giovani della Premier. Quindi quando sento certe cose su Comuzzo, ora io, visto il contesto, sono contento per lui e si andrà a giocare, spero faccia il meglio possibile, perché Firenze 20 anni fa sui giovani li proteggeva, anche se magari erano meno bravi.
6: Io sono d'accordo, Edoardo.
11: Finisco un secondo, poi vi lascio. specialmente quelli che davano tutto in campo, e Comuccio tutto gli si può dire, tranne non sia un ragazzo serio, li difendeva. Ora invece, per una plusvalenza che poi a noi che ce ne frega se la società piglia 20, 25 o 15, ma che ce ne fregherà?
7: Non riesco a capire.
6: Grazie mille Edoardo, ti rispondiamo.
11: Grazie
6: al volo. Dicevo,
11: voi.
6: Io
11: grazie
6: sono d'accordo nel sottolineare anche l'insofferenza che forse si è creata in parte della piazza nei confronti del giovane. Lo dico perché sicuramente la sua ultima stagione in maglia viola è stata
7: bruttina.
6: Si è conclusa nel peggiore dei modi,
7: negativa,
6: con un autogol. Però dai messaggi che arrivano, e che sono arrivati anche sabato, quando poi eravamo in diretta insieme a Pietro Lazzarini per raccontare l'amichevole della Fiorentina col QPR, nei confronti di Comuzzo non
7: c'è un bel sentimento di rabbia,
6: e
7: quasi repressa, che si sfoga costantemente,
6: della necessità di offrirgli un contesto diverso dove intanto ritrovarsi.
7: Ma questo è indiscutibile. Io, bada bene, ripeto, ho criticato solo la struttura del prestito, non il fatto che Comuzzo vada al Torino a giocare. Quello è fondamentale, perché la parabola di Firenze in questo momento si è assestata, non so se è salita, quantomeno non è discesa. Quindi diamogli un altro contesto, sempre di Serie A, più che dignitosa. Comunque il Torino nei suoi limiti è una realtà che in Serie A ci sta ormai stabilmente da tanti tanti anni, che non so quanto ambiziosa sarà la sua stagione, questo lo premetto, ma noi che ce ne frega quanto

0: Per parlare insieme a voi di questo e altri temi, come detto, andremo poi di nuovo in Inghilterra ad Andrea Giannattasio a partire dalle 18, ma essendo le 17.33 noi dobbiamo prenderci la prima pausa. Ce la prendiamo col meraviglioso messaggio di Paola.
1: Vai.
0: Dimitri, appena ti metti nel letto, pensa a quante cose belle che possiedi, anche una sola, e vedrai che dormirai subito.
1: Mamma mia.
0: A tra poco.
1: Grazie Paola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta in questo pomeriggio, sempre con Garry Scalvento, sempre con Dimitri Conti al mio fianco, sempre col 348-7513-933 per messaggi di testo, note audio, lo 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Alcuni temi li abbiamo già toccati nella prima mezz'ora insieme e rientrato nel merito anche della formula che
1: sì,
0: consentirà a Pietro Comuzzo di raggiungere il Toro. Ma Manuel ti scrive: la prossima volta falla te la trattativa, almeno riuscirai a ottenere le condizioni migliori.
1: Va bene Manuel, la farò io la prossima volta.
0: Perché non ci hai pensato prima?
1: Beh, no, mi metto in contatto con Parati, c'hai ragione Manuel, ci penso io, la salvo io questa fiorentinuccia, non ti preoccupare.
0: Luciano da Empoli, buon pomeriggio, ciao Chiara, hai trovato chi può battere Costantino Nicoletti in fatto di logorio? Non a caso martedì è il giorno di Costantino Nicoletti,
1: ci sarà
0: insieme
1: un motivo.
0: A Giacomo Galassi qui a Garry Scalvento, noi abbiamo cercato un degno sostituto.
1: Dai, poi siamo molto amici, il press, per cui insomma mi fai un complimento Luciano.
0: Ci scrive anche: io non capisco ai tifosi cosa freghi di chi è andato via, ci deve importare chi c'è e magari chi arriva. Poi pensate che il Toro tornerà tirerà fuori 20 milioni se non ha dietro una squadra più importante, ce lo rendono. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi Marco Tonelli è riuscito a contattare il nostro primo ospite. Io ti ho detto che saremmo andati in Inghilterra dopo le 18 raggiungendo Andrea Giannattasio, in realtà in Inghilterra ci andiamo
1: prima.
0: Già ora.
1: Bene.
0: Perché abbiamo Marco Baratti, Firenze nel Nord, con noi. Ciao Marco, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao Marco. Oggi Firenze particolarmente nel nord, allora nord proprio del quasi del pianeta.
4: Sì. Già da sabato in realtà ho assistito alla prima.
0: E infatti
4: antevole.
0: Volevo chiederti un po' le tue impressioni, perché come sai Firenze tradizionalmente si divide. Da un lato c'è chi dice bisogna solo guardare la condizione fisica dei singoli e capire se poi determinati ruoli li abbiano meno nelle corde, c'è chi invece dice siamo comunque a fine luglio e qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, in attesa che il mercato sia completo, dobbiamo comunque farla. Tu Marco come ti poni in tal senso, ma soprattutto come l'hai vissuta questa prima trasferta europea al fianco della Fiorentina per la prossima stagione?
4: Ma intanto si tratta chiaramente della prima amichevole, quindi sai, alla fine non è facile trovarsi subito. Poi vabbè, gli avversari erano un po' più avanti nella preparazione, sono partite comunque che vanno vinte, ma vabbè, diciamo che non succede, le occasioni ne abbiamo avute in realtà per segnare, sono mancate proprio di poco, quindi qualche bello spunto si è visto. È sempre bello poi vedere le partite qui in Inghilterra, perché sei attaccato al campo, è uno spettacolo già solo quello, belle ripide, curve belle ripide, praticamente sei subito sotto la porta, è bello proprio vedere le partite così. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che non concedessero di portare le birre sugli spalti. Bisognava trincarsene velocemente col rischio di una congestione dentro nella zona bar, perché sugli spazi non li facevano portare.
0: Io ero rimasta alla restituzione del bicchiere vuoto quando si giocò col grasshopper, se non erro, nel settore ospiti. Si vede che è passato
4: non,
0: un po'
4: non
0: di
4: c'è
0: tempo
4: più, però c'è questo fatto strano di dover bere la birra fuori, tanto una birra non proprio eccezionale considerato che siamo in Inghilterra.
0: E tra l'altro l'altro Andrea Giannatasio ci raccontava di una discreta presenza di tifosi della Fiorentina, l'abbiamo detto, la vendita non è stata fantasmagorica per quanto riguarda anche i tifosi locali, sappiamo tra un paio di settimane anche loro danno il via alla stagione, quindi magari sono a godersi le ferie o comunque non è tra quelle partite che metti in cima alla lista dei desideri quando devi fare delle scelte, perché comunque i costi sono importanti da sostenere, però ci raccontava uno spicchio viola caldo.
4: Sì, bello caldo.

0: Aldo, non erano tutti in arrivo dall'Italia, diciamo che qualcuno c'era che si è fatto il viaggio dall'Italia, molti sono fiorentini che sono trasferiti qua a Londra per lavoro e poi vabbè, c'era anche qualche inglese così che faceva cori sbagliati perché fanno fatica ovviamente a fare i cori giusti. C'è anche un settore completamente vuoto, nel senso che non so se l'avevi detto, ma penso di sì durante la cronaca, ma il settore opposto a quello della stampa era completamente nemmeno aperto al pubblico, quindi questa è una cosa un po' strana, però non è una delle squadre principali ovviamente al momento e quindi ci sta che un amichevole magari possa suscitare, anche perché fa un bel caldo che qua.
1: Ah ecco, volevo chiederti voi, siccome qui ci stiamo lamentando e non dormo perché fa caldo, magari in Inghilterra l'aria...
0: No, qui no. La sera va giù, e sta bene, si dorme discretamente, però di giorno fa veramente caldo, cioè non è afoso come a Milano, però è comunque caldo. La cosa carina, come sempre, nei parchi di trovare anche di giorno gli animali, e mi sono trovato uno scoiattolo mentre ero appoggiato a una panchina a fine partita.
1: Ma quei giardini londinesi poi sono pieni,
2: però
1: no?
2: Ci sono anche a Milano, se posso permettermi, dopo la pandemia sono comparsi, soprattutto si sono diffusi anche a Milano, tant'è che quando vado su io tendenzialmente parto con la macchina piena di aracni.
1: Non vorrei rovinare,
0: sono più grossi qua, però
1: non vorrei rovinare un quadretto idilliaco, ma devi sapere che ci sono delle specie di scoiattoli che sono considerate infestanti. Quindi insomma, non tutti gli animaletti bellini poi sono così bellini, in fondo.
0: I nostri rossi mi sembra che siano quelli che stanno scomparendo.
1: Sì, con i scoiattoli grigi che invece sono...
2: Quelli rossi sono quelli che si vedevano a Modena.
1: Esatto, abbiamo fatto invece una lezione anche di zoologia, così un po' così.
0: Sta girando anche per concerti e alla fine di un concerto l'altro ieri ho preso un Uber per tornare a casa che le mie gambe stavano abbandonandomi e subito ci ha attraversato la strada una splendida volpe in pieno centro di Londra. Questa è un'altra cosa che non capita proprio di vedere a Milano.
2: Le volpi a Milano non
0: solo una volta, forse a Parco Nord in piena notte, quando proprio non girava nessuna macchina.
1: Qui intorno a Firenze c'è magari qualche collina in più che aiuta la diffusione delle volpi, ma torniamo a proposito di bestie e bestiacce, alle nostre bestiacce.
0: Le nostre bestiacce.
1: E domani c'è il Watford, credo sia anche un'occasione.
0: Domani l'ultimo amichevole, poi giovedì rientro.
1: Sperate magari di
0: lavorare.
1: Speri magari te e gli altri tifosi della Fiorentina al seguito intero inglese, la butto lì, no, di far due chiacchiere con Bove, che sicuramente sarà un protagonista di questo match. Già ieri Andrea Giannattasio ci ha anticipato, dovrebbe parlare anche dopo il match, ma insomma lui d'altronde è sempre stato molto ben voluto, ben accompagnato dalla gente di Firenze, no? Magari potrebbe esserci un'occasione per far due chiacchiere, non so se avete usato.
0: Ho provato vedere se mi concedevano di assistere a qualche amichevole, di qualche allenamento, ma non ci hanno sentito e quindi ho optato per i concerti, per questa passeggiata i luoghi del rock bello che mi piace seguire da sempre, dagli anni 80, quindi Rough Trade, questi posti qua, insomma, dove... Quindi il calcio non mi sono avvicinato alla zona degli allenamenti, perché appunto...
2: Ma per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto in 90 minuti, forse addirittura qualche secondo meno, perché l'arbitro aveva furia di andare via anche lui alla ricerca di volpi tra i nuovi. Marco, chi è che ti ha rubato l'occhio di più? Fermo restando che l'abbiamo detto, è assolutamente prematuro sentenziare, ma possiamo cavalcare l'onda delle emozioni, delle impressioni, e quindi gli occhi erano assolutamente puntati su di loro. Chi magari
0: direi che è quello che forse si è fatto vedere di più, però direi che tutti erano, mi sembravano molto appesantiti dai carichi di lavoro che sono stati fatti nella settimana precedente, quindi direi che presto anche per esaltarsi o per bocciare qualche giocatore, no? Direi che sta crescendo, venendo fuori una bella Fiorentina.
1: E quindi sei di quella parrocchia che concentriamoci sullo stato fisico, sul fatto che si inizino a seguire nuove indicazioni, i risultati, le robe così si lasciano da una parte.
0: Arriveranno anche quelli.
2: Beh, no, spesso sono frutto di lavoro, quindi il lavoro devi iniziarlo e portarlo avanti, perché
0: poi c'è anche la questione che l'anno scorso siamo stati scottati.
1: Sì, tra l'altro devo dire anche l'anno scorso,
0: prima di innamorarsi adesso.
1: Bravo, ma devo dirti anche l'anno scorso bruttine le amichevoli,
2: e
1: quindi non so se la cosa,
2: col senno del poi, disse già contro i giapponesi si vedevano i problemi 0-0, della Fiorentina.
1: 0-0 contro l'università
2: era
1: giapponese,
2: in ferie.
1: Insomma. 1-1,
0: però eravamo contenti. All'inizio della campagna acquisti l'anno scorso eravamo contenti, quindi speriamo invece che quest'anno si facciano le cose per bene, ecco, soprattutto con un allenatore che abbia poi il pulso della squadra, ecco. Io, sapete che io non l'avrei cambiato l'allenatore, però mi sarebbe piaciuto partire con un vantaggio di uno che ha seguito i giocatori e sapeva bene quali sarebbero stati da sostituire. Però vabbè, anche una rivoluzione dopo una stagione come quella l'anno scorso non mi dispiace, perché effettivamente non si è capito bene, qualche sospetto su qualche mela marcia ce l'abbiamo. Mm-hmm.
2: E soprattutto, Marco, mi permetto di inserirmi nella tua riflessione, una rivoluzione che non sia fine a se stessa o comunque proiettata solo per farci portare al termine la stagione 26-27, ma che getti le basi di una Fiorentina anche più strutturata, più solida, non solo consapevole della direzione, ma anche consapevole del percorso e quindi del tempo necessario perché poi si possa arrivare al traguardo. Ci correggono da Fiesole, si perse 2-1.
1: Bravo Massimo, perché qui la memoria difetta
2: con i giapponesi,
1: soprattutto
2: io
1: per le amichevoli,
2: l'ho detto prima, ero scusata,
1: mi ricordavo che la Fiorentina non avesse vinto contro l'università giapponese, mi pareva addirittura avessimo pareggiato, invece si era poco perso.
2: Avevi un'ultima domanda per Marco?
1: Avevo
2: poi lo
1: un'ultima
2: liberiamo?
1: Domanda per Marco, che è, siccome prima ci raccontava, no, che te l'hai già letta, sì, perché l'ho scritta prima ci raccontava, giustamente non ha potuto vedere troppo da vicino gli allenamenti, quindi ha ripiegato sui concerti, sì, sui luoghi di Londra. Quindi Marco, la ricetta per i giovedì autunnali, invernali e primaverili, daccela, perché non potrai scorrazzare in giro per l'Europa, te e gli altri appassionati che non mollano mai la Fiorentina. Dici cosa farai, cosa farete il giovedì?
0: Ma come sempre ci vesteremo da gufi e
1: contro altrui. Incredibile. Non si molla un attimo, non si molla.
0: Noi in Europa siamo sempre andati abbastanza bene, invece altre squadre, diciamo, che hanno più problemi, soprattutto quando si confrontano con squadre non italiane e con arbitri non italiani.
1: Ecco, sì.
0: E quindi direi che avremo modo di godere delle sventure altrui, dai, finché non ci torniamo anche noi. Speriamo nell'Europa che conta, almeno nell'Europa League. Io questa speranza ce l'ho, sinceramente. Se si riesce a completare bene la squadra da qua a fine agosto, direi che ci potremmo divertire, dai.
1: Speriamo.
0: Ci concentriamo senza distrazioni sul campionato e sulla coppa,
2: senza necessariamente fissare un obiettivo, perché ieri con Sauro Fattore al mio fianco abbiamo chiamato in causa le aspettative e anche il pericolo che possono portare con loro, nel senso che da un lato ci si può assolutamente stupire in positivo anche di un mercato che avevamo prefigurato forse un pochino più lento anche rispetto a come è partito. Di contro c'è chi già sta parlando di obiettivi importanti, e questo in un certo senso può allontanare anche da quello che dicevamo prima, un progetto comunque distribuito su più anni, perché a maggior ragione quando inserisci tanti giocatori comunque giovani all'interno di una rosa devi mettere in conto il tempo, che non vuol dire che non possano fare bene subito, ma che non puoi non concedergli anche il modo di inserirsi nel contesto. Quindi vogliamo bassi, ma
1: anche
2: le
1: sennò
2: sarte
1: si fa
2: le
1: del
2: abbiamo
1: male, no, a questa squadra.
0: No, ma infatti va benissimo così, stiamo coi piedi per terra e vediamo di goderci questa Fiorentina del centenario, che secondo me verrà fuori qualcosa di bello.
1: E tra l'altro, per il centenario anche noi stiamo studiando un bel menù particolarmente ricco, ma non voglio anticipare nulla, anche perché non so nulla di più.
2: Però a me lo anticipi poi fuori onda.
1: Ma non so nulla, giuro, so solo che stiamo cucinando in questo pentolone con il mestolo, un menù ricco, perché ovviamente 100 anni.
0: Io nel frattempo ne approfitto per farvi i nostri soliti appelli, perché
1: vai.
0: Ci stiamo organizzando per sabato, abbiamo ancora 2 posti sul nostro van da Milano, il van l'abbiamo già fissato e pernotteremo a fine partita in Austria e rientreremo poi domenica, e abbiamo 2 posti e abbiamo trovato anche una persona che sta cedendo dei biglietti che
2: quindi avete risolto, perché poi settimana scorsa il vostro appello l'abbiamo fatto arrivare a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze
0: Viola,
2: quindi sono contenta.
0: Abbiamo trovato i biglietti, ma non abbiamo trovato le ultime 2 persone da mettere sul nostro van.
2: Quindi se qualcuno all'ascolto non avesse fatto programmi per sabato, lo ripetiamo, un'altra grande amichevole, la Fiorentina affronterà il Real Madrid, sarà Giacomo Galassi per Radio Firenze Viola a raccontarvela. La possibilità è con partenza da Milano con rientro il giorno successivo, ovviamente
1: è
2: un viaggio,
1: tantissima strada, no, un po' di strada scemo,
0: con biglietti anche a prezzo più basso di quello e qui li abbiamo trovati noi, quindi 55 euro, quindi
1: ottimo.
0: Direi che se qualcuno volesse aggiungersi ci sarà, vabbè, poi si da far dividere i costi del furgone, ma per il resto
2: ovviamente qualora foste interessati potete scrivere direttamente a noi a Radio Firenze Viola al 348 751 3933, se no a Marco Baratti su tutti i social,
0: trovate sui social Marco Baratti Stuta e Firenze nel Nord, il gruppo Facebook su cui abbiamo tutti con i nostri contatti.
2: Marco, grazie mille. Allora, buona trasferta e buona partita per domani. Tanto poi ci si riaggiorna. Un abbraccio a tutti voi anche.
0: Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Ancora un paio di messaggi, sì. Dimitri, se vuoi. Chiara, come fai a reggerlo 2 ore? Max Viola 1972, ma il riferimento è Dimitri.
1: Ovvio, ma continua il messaggio, credo. Che dice?
2: Per Dario? Ma sei tu, Dimitri, forse?
1: Per Dario? No, via Max, tu stai facendo un po' di confusione. Io non sono
2: Diamo
1: Dario.
2: Diamo il tempo a Max di riformulare
1: la seconda
2: parte.
1: Faccio anch'io, ma non sono Dario.
2: Ascoltando
1: poi
2: la tua lezione sugli scoiattoli.
1: Sì, questo l'avevo letto prima.
2: Marzio ci scrive: anche l'essere umano è infestante.
1: Purtroppo
2: io sono
1: molto
2: d'accordo,
1: vero,
2: col messaggio di Marzio.
1: Vero.
2: Preferisco gli scoiattoli grigi,
1: ma
2: un po' antipatici,
1: dati,
2: e dipendenti da nicotina come quelli di Central Park.
1: Sono dipendenti da nicotina?
2: Sì, hanno dovuto vietare la possibilità
1: primizia
2: di fumare a Central Park, perché nei periodi invernali, quando ci sono meno persone che fumano, soprattutto in prossimità degli alberi, vanno in astinenza da fumo passivo e diventano aggressivi. E questo ti fa capire come il messaggio di Marzio anche sulla capacità di essere infestante da parte dell'essere umano sia insindacabile.
1: Ci sono le mappe. Mi trovi un angolo del pianeta in cui non ci sono gli esseri umani? E questa è la risposta al fatto che sì, l'essere umano è evidentemente infestante, perché ricordiamo sempre, noi siamo dei primati. Qualcuno fa finta che noi non, ma siamo dei primati.
2: Qualcuno ce lo ricorda?
1: Molto spesso. Ogni tanto ve ne diamo dimostrazione che siamo dei primati, tipo battendo sul tavolo, cominciamo a fare i versi. Siamo degli scimpanzé un pochino più evoluti, ecco, non ci diamo troppe arie.
2: Siamo passati dall'andare a Moena ad andare in Inghilterra, è sempre più caro seguire la squadra. Questa è la riflessione dolce amara di Luciano da Empoli. Dario, ti chiedono, questo è Adri che mette un po' di benzina sul fuoco, ma non erano
1: Adrian
2: riferimenti,
1: ma
2: era
1: non
2: semplicemente
1: è vero, quello che
2: io
1: scrive,
2: se dovessi dire tutti
1: dai
2: i nomi con cui vengo chiamata, probabilmente potremmo evitare anche di chiamare Andrea Giannattasio, perché non ci sarebbe tempo a
1: disposizione. Su questo si fa la seconda ora, la Lea Passi a leggere il messaggio sottile e a raccontarci i nomi con cui ti chiamano invece Chiara.
2: Anche Brianzola. Gabriele da Mestre, parlando di calcio come vuole il direttore sportivo Paratici, mi chiedevo ora, come lo chiedevo a inizio luglio, se Grosso sarà davvero supportato per fare in modo di non assistere a un'altra falsa partenza, come invece è successo l'anno scorso. A me sembra che i tempi inizino ad essere stretti, manca mezza squadra. Voi cosa ne pensate? Forza Viola.
1: Che non ho capito la connessione con Grosso, cioè Gabriele pensa che se la squadra fosse incompleta, quindi sto ripetendo anche per eventualmente una correzione dello stesso Gabriele, se la squadra fosse incompleta in astri di partenza, il suo timore è che possa partire male, che quindi Grosso non rischi di non essere difeso. Ho capito bene,
2: sì,
1: no?
2: Sì, anch'io l'ho tradotto così.
1: Che manca mezza squadra, sono d'accordo e lo dico, no, in anche a tutti i grandi entusiasti. Io francamente avrei aspettato a spendere 50 milioni per due centrocampisti, magari avrei preso un esterno, anche perché ne abbiamo 10 di centrocampisti in questo momento. Io prima ironizzando ho detto che si gioca al 3-7 probabilmente, nel senso che va bene, difesa e centrocampo necessitavano di un intervento, ok, ma io nei mesi scorsi ho ribadito tante volte quello che è un concetto che confermo ancora oggi: era l'attacco il vero problema della Fiorentina, e l'attacco è tale e quale a quello che abbiamo lasciato lo scorso anno, anzi peggio, perché abbiamo perso pure gli esterni che erano arrivati a gennaio. Quindi rimaniamo con i dubbi, nel senso che ci sono zero esterni offensivi, tante mezze ali, sono già stati spesi molti soldi e questo inevitabilmente rallenta nuovi assalti di mercato a quei profili che piacessero come ali offensive, e quindi meno male non si comincia domani. Ci sono ancora 3 settimane e di fatto all'inizio del campionato vanno usate, perché qui la rosa più che incompleta è veramente squilibrata. 11 centrocampisti, 0 ali, 3 centravanti.
2: E più che altro abbiamo visto, al netto di tutte le attenuanti che è doveroso riconoscere alla squadra, analizzando esclusivamente la prestazione di sabato con il QPR, la Fiorentina dà la sensazione di sapere cosa fare fino alla metà campo sostanzialmente.
1: Ma anche perché non ci sono davanti, non ci sono i veri protagonisti,
2: è quello che
1: sono,
2: non
1: ragazzini.
2: Si può iniziare a lavorare sulla manovra offensiva, probabilmente anche a livello di centrocampo si fa fatica a battezzare in un certo senso,
1: certo,
2: non solo i ruoli ma anche i compagni di reparto, per far sì che poi possano mettere esterni e punta nella
1: ma
2: condizione di concretizzare il lavoro.
1: Poi ci dobbiamo fermare, vero? Al volo, il 4-3-3 è un sistema che vive di catene: terzino, mezzala, mezzala, esterno offensivo, terzino, esterno offensivo, a volte anche tutti e tre insieme. Questi meccanismi vanno rodati, vanno lavorati, e al momento questi meccanismi non sono completi. La esterno offensivo, un terzo di catena, manca. C'è tempo per intervenire. Io, ecco, l'entusiasmo di queste settimane lo calmerei un attimo, perché in questo momento la squadra è molto squilibrata nelle forze al suo interno. Poi magari ci hanno detto una bugia anche sul modulo e non si fa il 4-3-3, però a occhio sta provando il 4-3-3, per cui non credo che voglia perdere tempo per farci un torto a noi. Per cui paratici, bisogna accelerare. Belle le mezze ali, bello Ulai, bello Attà, servono gli esterni d'attacco, perché così non si scende in campo, non si arriva neanche a sinistra della classifica in questo momento storico, ecco.
2: Però così si arriva alla seconda pausa di queste 2 ore insieme, come detto, poi ancora fino alle 19, il 348-7513-933, Dimitri Conti al mio fianco e Andrea Giannattasio dall'Inghilterra, quindi restate con noi, a tra pochissimo.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora insieme, di nuovo in diretta qui su Garrisca al Vento, Radio Firenze Viola, anche il canale 92 del digitale terrestre o la modalità visual dell'app, per tutti i contributi che arriveranno dall'Inghilterra quando saremo nelle condizioni,
1: saremo
2: anche
1: operativi,
2: di raggiungere Andrea Giannattasio. Un po' di messaggi, Dimitri, in attesa appunto di scoprire le novità di giornata. Bomber Viola intanto ci faceva anche un complimento, quindi iniziamo nel segno della dolcezza. Confermo che siete attualmente la coppia più ganza di Radio Firenze Viola e vi dico che non vedo l'ora che cominci il campionato, non tanto per le partite della Fiorentina, ma perché essendo a fine agosto spero che questo caldo sia almeno attenuato, o meglio ancora finito.
1: Sì.
2: In caso contrario perderete un radioascoltatore, perché non so se arrivo integro all'inizio della stagione.
1: Perderete un radioascoltatore e uno speaker, perché io vengo con te, Bomber Viola, nel Valhalla, dove vengono accolte le nostre anime.
2: Aggiungo che per giudicare come si potrà piazzare la Fiorentina nel prossimo campionato occorre aspettare la fine del mercato, perché la squadra attuale è incompleta in diversi ruoli fondamentali.
1: Per forza,
2: lo dicevi
1: tutti.
2: Dicevi manca mezza squadra, Angelo da Pistoia ti corregge, ma non manca mezza squadra, abbiamo più centrocampisti del dovuto. Ken e compagni per ora sono ancora della Fiorentina, mancano gli esterni.
1: No, certo, era un'iperbole, non manca mezza squadra, mancano 2 undicesimi, anzi 4 venticinquesimi, molto importanti però se vuoi fare il 4-3-3. Elementi dai quali non puoi prescindere, non puoi pensare di farti una stagione con Alex Jimenez esterno d'attacco, ma giusto per essere chiari, o qua lo puoi fare, ma non è che puoi pensare di arrivare chissà dove. Ecco, in questo momento Grosso sta facendo la classica omelette, per citare un vecchio allenatore della Fiorentina, senza uova. Non è che, cioè, o comunque ce ne vuole 3 di uova, ce n'ha una. Si fa un omelette? Probabilmente si fa. Viene buona? Non lo so, secondo me no.
2: Andrea, che ha uno storico di messaggi che trasuda insofferenza nei confronti della categoria a cui apparteniamo io e te, Dimitri, scrive: entra il mese di agosto, tutti risparmiano un mese, strano, venderanno e acquisteranno la prossima settimana, godete un pochino perché sembrate due becchini al lavoro.
1: Accidempola, Andrea, non so come rispondere.
2: Mi sa che dorme meno di te, Andrea.
1: Può essere. Andrea, se ti ripercorri la scorsa ora ci sono arrivati un sacco di consigli
2: legali, lo ribadiamo.
1: Anche qualcuno illegale, ma tanto non lo leggiamo.
2: Non lo leggo assolutamente. Violuk, proiettandosi verso la gara di domani sera, che vi ricordo potrete ascoltare come sempre anche su Radio Firenze Viola, ci sarà Lorenzo Marucci, se non erro, in studio, e Andrea Giannattasi ovviamente pronto a raccontarvela.
1: Yes.
2: Ciao Chiara, io non credo che sarà un grande match quello di sabato, mi sa che il Real giocherà con la primavera, perché diversi giocatori sono ancora a usufruire delle ferie dopo le avventure col mondiale.
1: Vero, no, al massimo la squadra B, può essere ci siano diversi del Castiglia, insomma.
2: Però
1: è normale, non sarà definitiva neanche la Fiorentina, per cui in un certo senso le amichevoli si fanno per questo. Se si vuol vedere un grande Fiorentina Real Madrid bisogna tornare a giocare certe competizioni, e allora si vedrà Fiorentina al massimo contro Real Madrid al massimo. Queste sono amichevoli di inizio agosto, è normale che non ci siano le forze piene, a maggior ragione se, come giustamente facevi notare, siamo nell'estate post mondiale e il Madrid, essendo una squadra forte, aveva tanti calciatori e sono arrivati in fondo.
2: Ciao Chiara, ciao Dimitri, per il sonno di Dimitri io non posso aiutarlo, purtroppo ho il lui ha il problema contrario, non riesce a stare sveglio la sera, però dice non è vero che non sei radiofonico, anzi sei una delle voci di Radio Firenze Viola che preferisco, io ti metto nel mio personale,
1: che
2: podio
1: bellezza. Vedi, io faccio
2: Gianna Dagliana è stata
1: Gianna,
2: meravigliosa,
1: ti voglio tanto bene, io faccio radio per questo, per il vostro, ma anche per quelli che mi odiano, per tutti, sono come la chiesa, piglio tutti.
2: Abbiamo parlato di Comuzzo, vediamo di esaurire magari anche le riflessioni dei nostri ascoltatori e poi a brevissimo dovremo andare da Andrea Giannattasio. Saluto Giulio da Sesto, dice: meno male che Dimitri conosce tutti i tecnicismi, Chiara sempre precisa e diretta. Aggiunge in merito a Comuzzo che un nostro giovane lo abbiamo abbuiato e invita il giocatore a farsi valere al Toro, proprio perché la Fiorentina possa in un certo senso rivalutare anche un po'.
1: Lo sottoscriviamo, ora tutto il resto non capito, credo fosse ironico al fatto dei tecnicismi,
2: no.
1: Credo, perché prima ho detto magari non tutti, non lo so, vabbè, comunque non lo so.
2: Ma è la coda di paglia.
1: Sì,
2: Enrico da Firenze, sempre per quanto riguarda la formula, mi permetto di non essere d'accordo con Dimitri, la formula del prestito al Torino è perfetta, spendono un milione più l'ingaggio e quindi hanno l'incentivo a farlo giocare, hanno il riscatto a 19 e lui fa riferimento a questa percentuale della futura rivendita.
1: Confermata, ragazzi,
2: anche prima un ascoltatore ce lo chiedeva, ci chiedeva com'è possibile, l'abbiamo detto, ognuno ha le sue fonti.
1: È possibilissimo.
2: Poi
1: se non ti aiutano, è possibilissimo. Questi sono i risultati. È una buona informazione per tu, tifoso della Fiorentina? No, non lo è. Non lo è. Ed è questo che vi diciamo da 3 settimane di fila. Non esultate. se i giornalisti vanno in muro, perché poi ne risente la qualità dell'informazione. Non è che se i giornalisti danno le notizie la Fiorentina gioca peggio, no, perché qui qualcuno è capace anche di pensare queste cose. Meno male ci è stato mandato questo messaggio, guarda, perché mi ha permesso di fare questo appunto a mio giudizio importante. Questi sono i risultati della non comunicazione esterna, questi qui, che ovviamente ognuno si affida massivamente alle proprie fonti e non è detto che tutte concordino. Questo è.
2: Purtroppo Firenze è così, ci dice Massimiliano, e la sua riflessione si aggiunge alla telefonata di Edoardo che abbiamo ospitato in collegamento con noi.
1: Comuzzo
2: sì. Dice ogni anno ci deve essere qualcuno da prendere di mira,
1: sì,
2: quest'anno è purtroppo è toccato a Pietro Comuzzo, quindi
1: sì,
2: anche le analisi nei suoi confronti magari non sono state del tutto oneste intellettualmente. Se Marco Tonelli non è indaffarato a perfezionare il collegamento, gli chiedo intanto se ci fa ascoltare due messaggi audio, così poi quando vedo il suo pollice andiamo da Andrea.
5: Ciao Chiara, ciao Dimitri, buonasera.
2: Questo è Cristiano.
5: Beh, intanto c'è da dire che la Fiorentina è stata probabilmente negli ultimi 7 anni la regina incontrastata del prestito con diritto di supercazzola, perché
1: è vero.
5: La Fiorentina non ha mai riscattato un prestito con diritto, quindi in qualche modo
1: fantasma.
5: Forse potrebbe essere una legge del contrappasso quella del Torino, e credo che non abbiano potuto mettere tante ricompere o obblighi, perché probabilmente il buon Comuzzo non aveva altre offerte.
6: Oh, ma che ci piglia per il culo e Cagliari, dopo gli abbiamo dato 27 milioni per Piccoli, ne vogliamo 20 per Esposito. Ora giuro, se gli si danno 20 milioni di euro per Esposito, potti fare
1: Bisceglie. Cazzo, andavo lontano, amico mio, perché se poi succede tocca andare a Bisceglie, Io
2: tu sei più uomo di mercato di me, a cosa fare? Cioè c'è questa possibilità, perché da un lato c'è chi dice siamo rimasti scottati, e giustamente lui fa riferimento anche al grande investimento fatto per Piccoli e a quel tormentone che in un certo senso le ultime stagioni hanno consolidato, per cui è sempre meglio prendere le seconde linee, perché definirli scarti abbiamo capito non è comunque corretto o carino, le seconde linee di squadre abituate ad arrivarti davanti rispetto che giocatori che magari si mettono in mostra ma che poi devono pagare anche il cambio di pressione della maglia.
1: Non sono convinto che ci sia una legge valida per tutti. A proposito di questo, possiamo magari rispondere su Esposito, che è il nome che ci ha fatto l'ascoltatore di cui non ricordo il nome, se lo ha detto. 20 milioni per Esposito mi sembrano tantissimi, ma da quel che ho capito, visto che poco fa c'era anche tra l'altro il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che è intervenuto a Sky Sport, quindi sicuramente ha fatto un altro punto sul tema, non ho visto cosa abbia detto, ma aveva già parlato anche ieri. Cagliari sta cercando di ricomporre la situazione, sono un po' schermaglie, diciamo procuratore club, non penso che la Fiorentina stia seguendo con grande attenzione Sebastiano Esposito, ecco, quindi forse ti risparmi Bisceglie. Hai detto che poi sarà sicuramente un bel posto, Bisceglie, non trattiamola come termine di paragone negativo.
2: Altri consigli per le tue notti insonni,
1: notti
2: Dimitri?
1: Bianche tipo Dostoevsky,
2: bello quel libro,
1: insomma.
2: Molto chicchina. Comunque per dormire registra un gran premio di Formula 1, lo metti in sottofondo e vai libero.
1: No Michele, perché io sono un fan della Formula 1, dice sei talmente abituato alla noia che forse è questo che non ti fa dormire. Pensa, a me piace la Formula 1 e il ciclismo, che sono due degli sport unanimemente considerati tra i più noiosi dello scibile umano, mi piacciono entrambi, quindi forse ho trovato la soluzione, sono talmente abituato alla noia che non riesco a spengermi e addormentarmi, è come se vivessi in un costante, come si dice, non mi viene la parola, quando non mi vengono le parole perdo la testa.
2: Comunque ti suggeriscono anche delle playlist che trovi sui motori di ricerca per quanto riguarda
1: i
2: video
1: ambientali, anche quelle
2: noise.
1: belle, tipo la natura, gli uccellini, i ruscelli, Molto bene, ci provo. Guarda, comunque un ventaglio pazzesco ci sta arrivando di alternative.
2: Io Sottil lo avrei portato in ritiro, sono d'accordo, ci scrive Lore. Con questo caldo c'è sempre bisogno di qualcuno che riempia le borracce ai compagni.
1: Terribile, però simpatico, dai, mi piace come perculazio, non c'è cattiveria, ci può stare, dai.
2: Cairo non riscatterà mai Comuzzo e questo è il messaggio sicuro di Antonio che aggiunge: peccato non avere adesso Iconè.
1: Così, Iconè, tra tutti, proprio Iconè. Vabbè, chi era Antonio? Comunicheremo se riusciamo a Giorco il tuo dispiacere. Ora io non lo condivido fino in fondo, dai. Ci sono altri esterni al mondo, per fortuna.
2: Ale ci dice che dormi come un bimbetto anche se hai figli.
1: E questo smentisce.
2: Va un po' a fortuna. Io per esperienza diretta
1: tua
2: posso
1: testimonianza?
2: Dire che io ho sempre dormito.
1: Mamma
2: io un po'
1: mia.
2: Di fortuna in tal senso,
1: che fortunata,
2: no.
1: Chiara. E io sono talmente così che faccio un figlio e non mi fa dormire per 7 anni e a quel punto peggio che mai.
2: Dimitri, ma secondo te che si piglia a fare Torsved? Ti chiede Giorgio da Verona.
1: Vorrei saper rispondere ma non ne ho un'idea, forse c'era una parola che è già stata data, perché ora mi sfugge in cosa sia un'occasione Torsved oggi, con un centrocampo in cui hai già speso tanti soldi, che mi sembra non completo, in surplus di numerico. Io sono d'accordo con il dubbio che viene posto, ecco. Che
2: Dido, non dormi perché sei vecchio.
1: C'hai
2: Rido,
1: ragione,
2: perché tra l'altro sei
1: ragione,
2: anche più giovane di me,
1: ma io,
2: Dimitri.
1: No, qui ti correggo, io l'ho detto sempre, Dido lo sa, ma io sono dell'Ottocento, io sono tipo un vampiro, quindi Dido lo sa e ha ragione.
2: Attentissimo Gabriele, mi ha anticipato di qualche secondo, attenzione alle playlist con i rumori dell'acqua e i ruscelli, altrimenti finisci in bagno ogni 5 minuti.
1: Ci sta che a quel po' mi sveglio di continuo.
2: E poi incalza la Fiorentina, CF Fiorentina, santo cielo, smentite Esposito, che cosa si aspetta?
1: Forza, che qui c'è l'effetto. Fake galoppano.
2: Sulla lunghezza d'onda Simone ci chiede: ma qualcuno ha comunicato al Cagliari che non c'è più Daniele Pradè dentro alla Fiorentina?
1: No, mi sa che sono rimasti, anche se poi anche il Cagliari ha cambiato DS, perché quello della truffa, che quello è poi insomma è passato anche alla storia per quelle dichiarazioni quasi stupite, era Angelozzi e nel frattempo ha lasciato il Cagliari, ripartito dallo Spezia in Serie C e ora c'è Pietro Accardi, quindi comunque è cambiato tutto, dai, non solo Parati.
2: Arriva anche un consiglio che gireremo al direttore Tommaso Loreto. Spero che queste 2 ore con La Bella e la Bestia vengano inserite nel palinsesto radio di Radio Firenze Viola.
1: Non mi fate parlare perché poi mi arrestano. No, scherzo, Roberto, porteremo
2: Roberto, solo
1: la
2: messaggi
1: tua...
2: di calcio.
1: Solo uno, solo messaggi. 2, fatti gli affari tuoi. 3.
2: Però siamo contenti se vi
1: molto, è una coppia
2: che
1: quanto pare riscuote da alcuni un buon feedback denso di entusiasmo. Porteremo a Tommaso Loreto la missiva di Roberto da Bagna Ripoli. Non ti preoccupare, faremo di tutto per non scorporare più questa coppia.
2: Quindi se arrivano forze nuove sarà fine ritiro e non saranno mai pronti per la sfida di Coppa Italia del 14. Io ribadisco, sono molto interessato a capire come affrontiamo il primo turno di Coppa Italia.
1: Vero, c'è anche
2: ce
1: quello.
2: Lo chiede Gabriele da Mestre. Sentiamo se Andrea Giannattasio sa rispondere alla nostra domanda, perché voliamo in Inghilterra, quindi
1: eccoci.
2: Tutti sul canale 92. Ciao Andrea. Mi sa che non lo sentiamo.
1: Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo.
2: Eccolo.
1: No, non ce l'abbiamo. No.
2: Non ce l'abbiamo. Io però lo vedo. Le immagini.
1: Intravediamo delle immagini sul 92, molto vicino, come sempre, il buon Andrea, che ora ci dovrebbe anche sentire.
2: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Niente, ma Marco ci continua a fare i pollici.
7: Sì, ci sono. No,
1: ci siamo. Ecco, non sentivamo.
7: Buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato Andrea. Abbiamo letto prima di arrivare da te un messaggio di un preoccupatissimo Gabriele da Mestre in merito all'appuntamento che poi vedrà la Fiorentina affrontare la Coppa Italia il 14 d'agosto. Nello specifico si chiede: ma questi nuovi innesti faranno in modo di farli arrivare in tempo? Che sensazioni stai raccogliendo?
7: Allora senti, prima di rispondere a questa domanda andiamo sulle notizie, perché per carità la domanda è interessante ma arriva in netto secondo piano rispetto alle notizie che riguardano l'attualità e quindi al momento anche nel pomeriggio l'assenza di Moise Kean tra i giocatori che si stanno allenando. Moise Kean sta pre- seguendo un programma di lavoro individuale finalizzato all'ottenimento della miglior forma fisica, ha saltato l'allenamento di stamattina, salterà quello di questo pomeriggio, del quale stiamo vedendo anche un po' di immagini grazie al lavoro della regia, e verosimilmente, per quello che siamo riusciti a capire, è probabile che salti anche l'amichevole di domani contro il Watford. Era già previsto, ci fanno sapere dalla Fiorentina, era previsto che della tournée inglese e austriaca lui facesse almeno una pausa, nel senso che saltasse una delle tre gare. Quindi l'idea era quella di fare sì, no, sì, quindi sì con il QPR, no con il Watford e sì con il Real Madrid. E per quello che siamo riusciti a capire, l'obiettivo della Fiorentina è quello di riavere Moise Kean a disposizione già da giovedì per gli allenamenti, quindi da dopodomani fondamentalmente, per la preparazione dell'amichevole contro il Real del primo di agosto.
1: Andrea,
7: quindi,
1: non...
7: che Ken in sintesi anche oggi non si allena, ma è una questione di ordine come posso dire preparatorio, che era già prevista dalla Fiorentina. Nelle immagini che stiamo vedendo e che la regia sta giustamente ripassando, vediamo un esercizio molto particolare che mi fa piacere spiegarvi. È una sorta di palla avvelenata, palla a volo, chiamatela come volete, in cui ci seguite in televisione su canale 92, ci potete vedere i giocatori che si passano il pallone con le mani e devono dire, ora poi non si sente dall'audio, devono dire anche il nome o il cognome o il nome di chi gliel'ha data. Questo è un esercizio mnemonico. Ecco, questo adesso si può anche sentire.
1: Sì, sentiamo.
7: Insomma, è fondamentalmente un esercizio divertente perché è sia mnemonico sia permette ai giocatori di essere un po' in fare esercizi, insomma, lo posso dire aerobico tra virgolette. Ora io credo che parte la parte tattica, quindi mi devo allontanare, quindi non posso vedere le immagini, quindi chiedo alla regia di abbuiare per un istante le immagini.
1: Abbiamo il tappeto di vecchie immagini, non ti preoccupare Andrea.
7: Viva i tappeti, viva tappetone.
1: Esatto.
7: E io adesso, ecco, ho riguadagnato un'altra posizione, posso rispondere a tutte le vostre domande.
1: Posso,
7: ecco.
1: Guarda, sul tema Ken, perché giustamente era la primissima curiosità, io mantengo delle riserve perché vorrei capire intanto qual è la zona incriminata, perché la tibia, ginocchio, dov'è che c'ha male il buon Ken? Questo è intanto il primo passaggio. E il secondo?
7: Ma non sta male, no. E qui è il punto di partenza che è sbagliato. Cioè, non è che lui sta male o ha qualche problema. Cioè, lui ha una gestione fisica che riguarda il suo. Lui, purtroppo, sapete che dallo scorso anno ha avuto questi problemi alla tibia che l'hanno tenuto fuori per parecchio tempo. E la Fiorentina lo sta gestendo in modo particolare anche in questo ritiro. Banalmente, lo raccontavamo oggi, lui ha saltato l'allenamento prima della gara contro il Gubbio e poi invece col Gubbio era in campo. Perché lo stanno gestendo in questa maniera? Perché per evitare ricadute, per evitare che ci possa essere qualche problema ulteriore,
1: ricadute alla tibia, della tibia, perché cioè io ok la gestione conservativa, ma è la privacy, vabbè, ma qui non, se no non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando. Quindi quello che io ti chiedo è: ma non è un po' preoccupante dopo 3 mesi per riprendersi da un infortunio? Siamo alla gestione alternata allenamenti partite. Ma questo deve essere il centravanti titolare 38 partite. Cioè, siamo secondo te in condizione di poterci preoccupare? Ma al di là del mercato, Dico perché oggi Ken è un giocatore della Fiorentina e siamo ad agosto e salta gli allenamenti, salta le partite. Tu ieri sera in collegamento giustamente facevi il punto e dicevi lui, Dodò e Attà hanno interrotto prima la sessione. E insomma io da esterno molto lontano dico, boh, ma come sta Ken? Ma siamo sicuri che stia bene?
7: Allora, tu giustamente hai riflessioni da una persona che sta molto lontano e sono più che legittime. Io che sono più vicino ti dico che la versione che passa è quello che mi risulta a me, che il giocatore non sia infortunato ma che stia bene, ha una gestione un po' particolare. Poi sul fatto che effettivamente siamo a meno di un mese dall'inizio della stagione e questa gestione resta individuale in alcuni momenti è un dato di fatto, e quindi vuol dire che non è un giocatore che è al 100%, cioè non è banalmente, che ne so, Fabian, non è banalmente Ulai non è banalmente De Gea, è un giocatore che ha comunque una gestione che è ancora un po' particolareggiata, e sono d'accordo con te, questo è un aspetto da rimarcare, però c'è una differenza sostanziale tra dire il giocatore è infortunato,
8: no,
7: si è
8: ma certo,
7: male,
8: certo,
7: e
8: assolutamente,
7: dire che ha una gestione individuale.
8: No, no, ma io non dico che è infortunato, Andrea, chiedo se tu sei un po' preoccupato, e soprattutto a questo punto forse ho sbagliato a non direzionarla ancora meglio. Hai respirato tranquillità dai dirigenti, staff, compagni di squadra che li vedi a pochi metri di distanza, per tua fortuna e nostra anche fortuna, che ci puoi riferire tutto. Tutto tranquillo, non hai registrato preoccupazioni, cioè serenità.
7: No.
8: L'allenamento differenziato,
7: no,
8: va bene così.
7: Io ti posso dire che è un giocatore che ha una gestione anche esterna molto particolare, perché io penso che sia un elemento sul quale non si può dire al 100% che resti alla Fiorentina, e quindi è chiaro che deve essere messo sotto una teca, sia che resti alla Fiorentina sia che poi se ne vada. Uno, perché se resta alla Fiorentina deve essere integro ed arrivare all'inizio stagione al 100%. Due, se perché deve essere venduto, e perché deve essere venduto bene. Questo è un dato di fatto, ma riguarda tutti i giocatori. Lui in particolare arriva da un'annata disgraziata, però in questo momento c'è questa gestione che continua ad andare avanti e che lo sta riguardando. Ecco, ora lui oggi ha continuato a lavorare a parte, domani non ci sarà, giovedì mattina la Fiorentina farà soltanto un allenamento, quello di scarico, e noi saremo pronti a dirvi se da giovedì mattina lui sarà con i compagni o meno. Questo al momento sono le comunicazioni, quindi lui oggi non c'è, domani probabilmente non giocherà, e vedremo giovedì cosa succederà. La Fiorentina, vi dico il volo di programma, poi sono disponibile per altre domande. La Fiorentina lavorerà la mattina, sia di giovedì che di venerdì, e poi volerà in Austria per l'amichevole del 1° di agosto contro il Real Madrid a Klagenfurt.
2: Hai giustamente toccato anche il tema relativo al futuro di Moise Kean, per l'appunto Simone ci scrive al 348 7513 933, lo stanno preservando per la squadra che l'ha comprato. Emiliano invece, scusate, ma se sapevano che Kean era mezzo servizio, non hanno portato fin dall'inizio Braschi o un altro attaccante? L'abbiamo detto, Braschi ha raggiunto oggi la squadra
8: stamattina alle 7, sì? L'hanno fatto partire. Io tra l'altro chiedo ad Andrea, no, è stato diciamo convocato in extremis Cospo, guarda caso oggi lascia Comuzzo in ritiro. Ora se io sono un minimo malizioso, Braschi non parte all'ultimo minuto per l'Inghilterra per motivi X, Y, Z, ma magari sono malizioso io, ecco. Siamo riusciti a capire anche la convocazione di Braschi, ripetiamolo, perché abbiamo già dato naturalmente nel corso dei vari collegamenti che hai fatto più fotografie, ma la versione della Fiorentina sulla convocazione ex post di Braschi è?
7: La motivazione è che mancavano elementi offensivi, e quindi l'allenatore ha ritenuto opportuno convocare questo calciatore con pochissimo preavviso, anche perché so che Braschi stava chiudendo fino a poche ore fa con un club di Serie B, era prossimo alla cessione, non ha nemmeno lavorato con i compagni in questi giorni, no. È stato sempre con un personal trainer privato, non ha lavorato né con la primavera né con la prima squadra, e si è reso necessario convocare Braschi perché si è ritenuto che ci fosse un numero ridotto di elementi offensivi, e pertanto si è optato per la convocazione del classe 2006, che è una punta a sua volta, non è un esterno offensivo, questo è un dato di fatto a sua volta, però evidentemente Grosso in questo momento vuole lavorare, proprio perché Kean ha questa gestione particolare, vuole lavorare con una punta in più. Ecco.
2: Andrea, eravamo arrivati da te anche con la curiosità di Gabriele, che si chiede se poi la data del 14 di agosto, che in un certo senso molti di noi hanno messo sul calendario per indicare l'effettiva partenza della stagione, potrà avere una valenza anche in chiave di mercato. Lui si chiede se sostanzialmente la Fiorentina si presenterà, a tuo avviso, a quell'appuntamento con delle scelte in termini di innesti che possano colmare quelle che ad oggi sono delle lacune, se pensiamo al 4-3-3 del tempo.
7: Allora, non lo so perché non ho la sfera di cristallo. Quello che posso dirvi è che Valdepeñas e João Mario, secondo me, sono giocatori virtualmente chiusi. Sicuramente Valdepeñas, penso anche João Mario, poi sul portoghese Nicolò Ceccarini è sempre in prima linea e ci informa al meglio. Sugli esterni offensivi io ho la sensazione che almeno uno la Fiorentina debba farlo, anche soltanto un prestito. Secondo me c'è un grande nome che la Fiorentina vuol prendere e sarà un nome che si farà più avanti. Quello che posso dirvi di certo, perché ripeto, un vate non sono, è che Fabio Paratici ha individuato nella fascia temporale 16 agosto 1 settembre il momento in cui può accadere di tutto, in entrata e in uscita.
8: Anche perché dove non si va, per forza.
7: Io penso che per i prossimi giorni succederà molto, ecco, per rispondere anche all'amico da Mestre, succederà quasi tutto dopo Ferragosto, ecco. E quella carta d'identità non è una cosa che aiuterà molto Fabio Grosso, ma penso che Grosso ne sia consapevole.
8: C'è chi tra l'altro ce lo chiedeva, a questo punto lo chiedo anche a te, che lo vedi anche come a livello proprio di atteggiamenti, comportamenti, c'è chi ha un po' di timore che con la possibilità che esiste, perché non manca molto, che la Fiorentina si presenti non completa, cosa che succede a quasi tutte le squadre di Serie A, di partire non complete, almeno non al 100%, poi la differenza la fa quanto completo sei. Questo scenario possa un po' finire sulle spalle di Grosso, nel senso che il timore di molti è, pur essendo un'avventura all'inizio, che sia lui poi il bersaglio eventualmente di una Fiorentina incompleta e che quindi potrebbe nella ricostruzione
7: Grosso
8: faticare a fare qualche risultato inizialmente.
7: Guarda,
8: lo vedi tranquillo?
7: Quello assolutamente sì. Io quello che posso dirti è che lui è stato ampiamente avvertito e che la società ha chiaro che saranno i primi mesi difficili. Abbiamo avuto modo, insomma, di scambiare un po' di opinioni col mondo viola in questi giorni, e ti posso dire che loro sanno che non sarà tutto rose e fiori. Cioè, il progetto 2012 di Montella, dove gli stravolgono la squadra e lui parte ed è terzo in classifica dopo poche settimane, succedono, ma succedono una volta ogni tanto. Normalmente quando cambia allenatore e cambi rosa, un po' ti ci vuole. E la San Fiorentina, giustamente, anche per volare basso in virtù dei disastri fatti l'anno scorso, è quella di stare attenti e di mettere un po' le mani avanti. Quindi la serie, occhio, perché ci sarà da faticare.
8: Bene, quindi insomma direi che anche su Grosso ci hai dato un punto della situazione. A questo punto ti chiedo di Comuzzo, che tu hai salutato stamani, non so neanche se sei riuscito a incrociarlo mentre veniva via.
7: No, è partito prestissimo, è partito prestissimo, perché considerando che Niccolò Righi lo ha pescato in aeroporto, che erano le 10, le 11.
8: Da te, da noi era le 11 e mezzo più o meno.
7: Ecco, quindi vuol dire che, facciamo finta, se erano le 11 e mezzo in Italia, erano le 10 e mezzo in Inghilterra, ci vogliono 2 ore e qualcosa di volo da Londra a Firenze, quindi per arrivare all'aeroporto. Lui è partito alle 6 di mattina, per essere chiari, da qua, fisicamente da Tezzi, per arrivare, presumo a Heathrow sia partito. Heathrow è molto vicino, sono 20 minuti di taxi. Infatti io partirò da Gatwick, tanto per cambiare, che è un'ora da qua. Ma comunque, a parte questo, è partito da Heathrow presto, penso alle 6 di mattina, anzi forse il volo ce l'abbiamo anche, ce l'aveva mandato Luciana Magistrato nelle fotografie questa mattina.
8: Me la son persa.
7: Sì, ora lo vado a ricontrollare, però no, non ce l'ho fatta. Invece ho visto Braschi, che guarda, è partito da Heathrow alle 8:10, ore inglesi, quindi vuol dire che è partito da qui almeno alle 6:30, per essere un po' prima in aeroporto, mettere la valigia e tutto quanto. Quindi
8: non hai visto con che faccia ha salutato il mondo Fiorentina, che era quello che poi hai voluto chiedere?
7: L'ho visto, la sua faccia l'ho vista bene nei giorni scorsi, completamente avulso da questo contesto. È entrato in campo col Queen's Park Rangers, sembrava non toccasse nemmeno a lui, ha fatto un errore gravissimo sul gol del 3-1. Ieri per esempio in un'esercitazione pomeridiana ha sbagliato una cosa e ha tirato giù un paradiso, ecco,
8: sì, mi stavo preoccupando perché dove volevi arrivare.
7: Il firmamento.
2: Andrea, poi ti liberiamo, ti chiedo solo di rispondere all'ascoltatore che ti chiede: ma domani sera serve la felpa o può bastare una maglietta per venire allo stadio a guardare la partita?
7: Ragazzi, è un caldo tremendo. Ora in questo momento c'è un po' di nuvole, ma fa veramente caldo. E io vi giuro che, tranne la primissima sera a Londra, che sono arrivato qua settimana scorsa, che dopo cena ho preso un K-Way leggero, tutte le altre sere a maniche corte, serenamente. E la sera si sta bene, cioè non si suda. Se l'amico vuol portare un golf, lo può portare, ma per scrupolo.
8: Golfino leggero.
7: Sta benissimo, sta veramente bene. Io sono in aperta campagna in questo momento, fa un caldo tremendo, sono le 5:30 del pomeriggio, è anche normale. qui in Inghilterra, però no, no, dite pure all'amico che può stare tranquillo.
8: Ormai
7: che
8: tutto il mondo è paese, persino in Inghilterra fa caldo.
7: Sì, è vero, è vero. E il tempo sta cambiando. Chi nega questo è un negazionista.
8: Oh, è un attacco frontale ai negazionisti del clima. L'abbiamo lanciato. Finalmente roba che mi scalda. Ma chi se ne frega di Candy? Forza, i negazionisti del clima, fuori dalla porta. La rivoluzione verde, ve l'ho già detto, la ripeto, la ribadisco tutte le volte che torno in diretta. Piantare alla zitta, senza farsi vedere dall'amministrazione comunale.
7: Sono presentato con la maglia verde.
8: Bravo, bravo Andrea. Con una polo di quelle stile tennis.
7: Old style.
8: Marca
7: style, sì,
8: famosa,
7: sì,
8: per il tennis.
2: Andrea, grazie, grazie mille per i consueti aggiornamenti. Ovviamente.
7: Comunque
2: vai.
7: Ecco, brava, no, stavo dicendo, io resto qui al campo perché alle mie spalle si sta allenando la squadra. Noi non possiamo riprendere il lavoro dei Viola perché c'è la parte tattica, ma naturalmente se fossero novità di qualsiasi tipo interverrò sia da voi che con Alessandro Rinaldo, che prenderà il mio posto a breve.
8: Assolutamente.
2: Grazie mille Andrea, più tardi, buon lavoro.
8: Ciao Andrea.
2: Siamo arrivati un po' lunghi sull'ultima pausa pubblicitaria di questa fascia. Credo di sì.
8: Dai.
2: E torniamo però tra pochissimo per il rush finale di Garry Scalvento.
4: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.